0: Hai sentito anche tu urlare la Rottenmeier?
1: Eh sì, ma non farci caso. Oggi è giovedì. Viene a chiavare Hansen il pastore.
2: Visto che il nonno è scomparso, la Rottenmeier non si sa cosa le sia accaduto e Clara è effettivamente una

è la citazione al telefilm Mork e Mindy che ho apprezzato moltissimo. Per il resto, basta farsi i complimenti da soli perché ritengo sia patetico, visto che sto parlando attraverso lo stesso autore che sta scrivendo il testo. Alla prossima puntata, stronzetti!

0: Only on 105. La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
1: E vaffanculo.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
3: Sei ignorante,
1: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
1: No,
4: che te ne frega.

0: Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico. Questa è una zozza.
1: Questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto, ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
4: Papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dava dai, subito, dammi lo soldo.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Wonderland. Il nostro caro e piccolo cretino del programma, Wender, ha trovato in rete le voci di Renzi, che dice queste parole in inglese, sentite.
1: First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
0: Adesso è il momento di testarle.
2: Thank you for calling the Hilton London Metropole. For reservations, please dial 1.
3: Thank you for calling the London Metropole. Account.
1: First reaction, shock.
3: Hello?
1: Shock because in our mind, everything is totally connected with shock.
3: Say again.
1: Shock.
3: Shock? Okay. Do you have anything else to say?
1: In our mind, everything is totally connected with shock.
4: Pronto.
1: First reaction, shock.
4: Pronto.
1: Shock because in our mind...
4: Ma che è?
1: Everything is totally connected with shock.
4: Ma va a cagare.
5: Pronto?
1: First reaction, shock.
5: Guardi che ho sbagliato numero, eh?
1: In our mind, everything is totally connected with shock.
4: Pronto?
1: Shock.
4: Ma scusa un momento, hai sbagliato numero, che cazzo vuoi?
1: In our mind, everything is totally connected with
4: ma
1: shock.
4: Ma va a trappogliare nel culo.
1: Shock.
4: Sciacchete tu, sciacchete, va a fangulo.
1: Shock.
3: Chi è?
1: First reaction, shock.
3: Non ho capito, cos'è che hai detto?
1: Shock because in our mind everything is totally connected with...
3: Italiano, amico mio, ti giuro, parlami in italiano. Non riesco a comprendere quello che stai dicendo.
1: Shock.
3: Shock.
1: Shock because...
3: Cazzo sei?
1: Non ho, shock non ho because...
3: Cazzo vuol dire?
1: First reaction, shock. Everything is totally connected with shock.
3: Capito, è shock. Mamma, hai rotto il cazzo.
1: Shock because...
3: Che cazzo stai dicendo? Ascoltami un secondo. Un secondo. Riesci a parlare in italiano?
1: First reaction, shock.
3: Cazzo hai detto, George Weah? Che cazzo stai dicendo?
1: Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
3: Senti, ma mi hai rotto il cazzo.
1: Shock.
6: Pronto?
1: First reaction, shock.
6: Chi parla?
1: Shock because...
6: Come?
1: In our mind, okay, everything is totally connected with shock.
6: Ma lo vuoi dire chi cazzo sei?
1: Shock because...
6: Allora. Lupara, Lupara, Lupara. Ora me lo puoi dire chi sei se ci conosciamo?
1: In our mind, everything is...
6: Tu mi stai cagando una minchia, vuoi? Fighi su ca minchia luce pomponara. E non lo capisci perché io sono siciliano e tu sei un romano di merda.
1: Shock.
6: Dai se cazzo. Se ne dai sazze minchia.
1: Shock.
6: La conosci una minchia?
1: Shock.
6: La minchia la conosci?
1: Shock because...
6: Suca.
1: Shock.
6: Suca.
1: Shock.
6: Suca.
1: Shock.
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
13: Cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
10: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, pezzette le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
10: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Nell'ultimo episodio, la serie ha aperto un metamondo ai confini del ridicolo, crossoverando Heidi con la serie fatta di umani chiamata A-Team. L'immane forzatura, però, ha generato curiosità, soprattutto per il fatto che tra i protagonisti della serie c'è un tozzo nero ingioiellato. Vedere un nero nell'Ottocento alpino è fatto talmente insolito da innescare immediatamente deplorevoli momenti di grottesca razzistissima comicità. Ma vediamo come si evolverà la questione e se il gruppo di mercenari, ricercati dall'esercito, riuscirà ad aiutare la piccola Heidi nel liberarsi di Clara Mostro, per poi ritrovare il nonno e la vecchia Troia.
1: Allora, Peter, i nostri ospiti si sono svegliati?
2: E io che cazzo ne so? Sono arrivato adesso alla baita.
1: Mi chiedo veramente tu a cosa mi servi. Non sei buono a fare nemmeno della buona accoglienza a chi ci deve salvare il culo.
2: Va bene, non ti incazzare. Vado subito a vedere se vogliono fare colazione.
1: Per il vecchio che puzza di sigaro e che sorride come un pedofilo fuori da una scuola elementare, credo che vada bene un buon caffè. Ma per il cioccolatone coi piercing non so che cosa preparare. Forse vuole cacciarsi da solo un daino? Oppure si nutre di interiora di pecora crude?
2: Non lo so, Heidi. Provo a chiederglielo.
3: Chi è che butta alle 6 di mattina, porcaccia troia?
2: E sono io, il pastorello Peter. Volevo sapere cosa gradite per colazione.
3: Sì, quello che puzza tremendamente di sterco e piedi formaggiati. Ma che Dio ti fulmini! Ma ti sembra il caso di rompere i coglioni alle 6 di mattina? Ma non dormite in questa puzzolente baracca di merda!
2: Scusi, ma qui in montagna ci si sveglia molto presto per la routine del mattino.
4: Ma basta, cazzo! Chi è che rompe i coglioni? Stavo sognando una collana con la fica! Mi avete svegliato!
3: Calma, pessimo elemento. Adeguiamoci ai nostri ospiti, questa povera gente ha bisogno di noi. Sveglia, forza!
5: Allora, pastorello puzzolente, che c'è da mettere sotto i denti?
2: Per lei, che è uno come noi, abbiamo del formaggio e del buon latte caldo appena munto. E Heidi è riuscita a trovare anche del caffè al mercato nero.
5: Ma per Dio! Ma sapete cosa sono le proteine in questo tugurio infame? Non ci sono delle cazzo di uova?
4: Ma che cazzo vuol dire uno come noi? Ehi, nano, per me cosa c'è?
2: Non si arrabbi, signor Nero. Noi siamo impreparati alle sue esigenze, quindi se vuole abbiamo delle frecce con l'arco oppure una lancia per potersi cacciare ciò che preferisce.
4: Ma di che cazzo parli?
2: Ci sono dei daini grassissimi qui in zona.
4: Cosa cazzo è un daino?
2: Oppure, se vuole, può sacrificare alle sue divinità una delle nostre pecore. E poi, cibarsene ancora calda.
4: Senti, scemo! Non so che cazzo tu stia insinuando, ma io non sono un boscimane africano. Sono nato a Pittsburgh.
5: Calmo. Il merdaiolo con le scarpe bucate è un pastorello ignorante delle Alpi dei primi dell'Ottocento. Non ha mai visto un nero afroamericano. Ovviamente è confuso.
2: Sì, è vero, scusi, signor Nero. Non ho mai visto uno come lei fuori dalla gabbia e da così vicino. Sono stato da Barnum una volta, ma c'era tanta fila. E ho sbirciato da lontano.
4: Senti, bifolco, prova ancora a darmi del fenomeno da baraccone esposto al circo. E giuro che dovrai nutrirti di poltiglia come le mosche per il resto della tua insignificante vita. Hai capito?
5: Mi basta litigare. Abbiamo un piano da organizzare. Andiamo a sentire dalla piccola Laida con chi dobbiamo combattere. Le stronzate da crucco razzista le vediamo dopo.
4: Va bene, capo. Ma quando sarà finita, a questo piccolo sporco razzistello che puzza di piedi lo distruggo.
5: Dopo che avremo incassato, fai che cazzo ti pare.
2: Scusate, ho ancora una domanda per il signore non come noi.
4: Cosa cazzo vuoi ancora?
2: Quando tutto sarà finito, potrai vedere il suo enorme cazzo. È vero che ha la punta beige?
4: Ma ti è mancato l'ossigeno alla nascita, vero?
0: Ovviamente la produzione confida nella capacità del pubblico di cogliere l'umorismo razziale, basato su quello che sarebbe successo se un piccolo pastore tedesco dell'Ottocento avesse incontrato un uomo di colore. Anzi, forse c'è proprio da riflettere su come sono fortunatamente cambiate le cose nel corso dei secoli. Comunque fa tanto ridere immaginare Baracus con lo sguardo perplesso davanti a Peter, incuriosito dal luogo comune sui cazzi neri. Beh, a parte questo, sembra che Hannibal abbia determinazione. E speriamo che presto vi sia lo snodo fondamentale della vicenda, ovvero lo scontro con Alien Clara. Al prossimo episodio.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ah, mi sto divertendo un casino a fare il cantante degli anni 40. Tutto schiavo fuori, se ne vuoi fare tua madre. Benissimo, allora oggi continuiamo a far finta di essere un cantante famoso tipo Dean Martin, cantando Dez Amore, un classico, diciamo, canzone mondiale, che, capito? E allora andiamo, chiamiamo la gente a casa, ah, no, spacco tutti.

0: Pronto?
1: We on the sound for the white second left, I can see a cappella. Will the lace diggy-diggy-din, faccio di cazzo che sei tu.
0: Ma che cazzo sei?
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when the weather faccio di culo.
0: Ma vaffanculo a mamma, te va.
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai e scoprenti la cappella.
0: Vaffanculo, vai.
1: Pronto? Pronto? On the rye, on the sea, on
0: caponaccia di merda, che vuoi?
1: Fry on the ski, facci cazzo.
0: Ma vaffanculo a te con la porca di tua madre. Ma stronzo, che vuoi?
1: Tu sei stronzo, facci di cazzo, grosso come una cappella in the culo.
0: Vaffanculo a mamma di tuo padre, quanto ce n'hai?
1: Lo sai, when again again, when again again, when see sta cappella.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Tu sei stronzo dentro la testa fino al midollo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate infiora.
0: Pronto?
1: When the night was came for, when's the life was a king, coglione.
0: Ma che cazzo è?
1: We on the sound for the white second life, I can see una cappella.
0: E la è una zero, troppo a buttarlo. Canaglia.
1: Will the lace get
0: canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo. Canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo.
1: Will the lace get again, faccio di
0: canaglia.
1: Prendi in prendi!
4: Il tempo della fine dei Jedi è giunto.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Nell'ultimo episodio, che ci ha fatto molto sorridere per via dell'imbarazzante deriva razzista nel vedere un nero con le collanazze nel comprensorio montano austriaco dell'Ottocento. Il duo del A-Team ha preso in mano la situazione ed ora è deciso a sbrigare la pratica. Oggi sarà il momento propizio in cui Heidi e i suoi alleati cercheranno Alien Clara per sconfiggerla e ritrovare il vecchio merdoso e la troiona attempata.
1: Allora, piccola stronza scalza, dimmi un po' con chi abbiamo a che fare.
2: Sa che l'ultima persona che ha osato insultarmi con così tanta sicurezza ora sta fissando il cielo mentre si decompone in fondo ad un dirupo.
1: Non attacca con me, piccola serpe. Se fossi stata così potente non saremmo qui a pararvi il culo. E per la cronaca, la grana che ci hai sganciato basta solo per due elementi del team. Quindi gli altri non verranno. Ce la sbrigheremo io e Baracus. Dovremmo bastare per fare il culo al tuo nemico, che ancora non mi hai detto chi diavolo è.
2: Vabbè, ho troppo bisogno di voi per stare qui a discutere.
3: Allora ti muovi a dirci a chi cazzo dobbiamo fare il culo.
2: Si tratta di Clara, un'adolescente di 15 anni, inferma e malaticcia.
3: Ci stai prendendo per il culo, vero?
1: Aspetta, fammi capire, ma tu ci hai assoldato per spezzare le ossa ad una ragazzina in sedia a rotelle?
2: Alt! Fatemi finire. Qualche tempo fa, lei è scomparsa per alcuni giorni e quando si è ripresentata, era profondamente cambiata. Camminava, correva e aveva una strana forza fisica.
3: Fammi capire! Brutta stronza nana, noi dovremmo saccagnare di botte una ragazzina ex storpietta perché si è fatta le ferie in sanatorio ed è tornata guarita.
2: Ma no! Cazzo di mega cioccolatone ignorante con la cresta da demente! Lei non è tornata solo guarita, ma ha dentro qualcosa di mostruosamente pericoloso. L'abbiamo vista divorarsi animali interi vivi e ha fatto sparire quel cane rognoso di mio nonno e la sua mignotta.
1: Va bene, ho sentito abbastanza. Dove si nasconde la cosa?
2: Secondo me nel granaio.
1: Ok, pessimo elemento. Forza, scarica dal furgone le armi caricate a salve. E la fiamma ossidrica per costruire un carro armato con una vecchia macchina abbandonata che tu farai ripartire miracolosamente usando come carburante del vecchio distillato alle prugne. Poi costruiremo degli esplosivi con i fertilizzanti e delle lattine di vernice spray.
3: Ok capo, ma dove trovo la vecchia macchina? Lo spray, i fertilizzanti e il distillato alle prugne.
1: E io che cazzo ne so? Arrangiati! Io nella serie sono quello che fa il piano, tu sei il nero che sgobba.
3: Vabbè, intanto prendo i fucili che non fanno niente e andiamo a stanare la cosa.
2: Ma siete normali?
1: Ok, Baracus, adesso staniamo quella piccola merda mangia bestiole e la crivelliamo di proiettili e poi ce ne andiamo a casa.
3: Scusa, capo, ma ho come una brutta sensazione.
4: Ehi, salve. Non vi conosco. Stavate cercando qualcuno in particolare?
3: Cazzo, che spavento! Ehi, piccola, cosa ci fai tutta sola in questo fetido granaio al buio?
4: Ma che curioso esemplare di essere umanoide. Perché sei di colore diverso? Sei di un ramo evolutivo differente?
3: Ehi, mi prendi per il culo come il pastorello?
1: Calma, pessimo elemento. Senti, signorina, sei tu la piccola Clara?
4: Sì, e voi chi siete?
3: Siamo quelli che adesso ti fanno il culo, cazzo di mostro con la faccia da angioletto.
5: Siete qui per farmi del male, quindi...
1: Cristo, ma che cazzo sei?
3: Ti avevo detto che avevo una brutta sensazione.
6: Tu come la vedi la cosa, Heidi?
2: Mi sa che il nero e il semipedofilo tabagista ce li siamo giocati.
6: Posso tenermi il loro furgone?
2: Col cazzo! Quello me lo rivendo facile anche a pezzi. Così recupero un po' di grana per capire come risolvere questo cazzo di problema.
6: Che peccato, però.
2: Che cosa?
6: Ero veramente troppo curioso di vedergli l'uccello al nero. Rimarrà la curiosità se hanno veramente la punta beige.
2: Ma Cristo, Peter, ma tu sei veramente malato!
0: Beh, amici, era la fine che tutti si aspettavano in fondo. In decine di episodi dell'A-Team non sono mai state versate nemmeno due gocce di sangue, usano armi a salve e, diciamocelo in faccia, quei cararmatini di merda fatti con la spazzatura erano veramente delle enormi buffonate. Sta di fatto che il cioccolatone e il vecchio demente che puzzava di sigaro sono ormai stati falciati in chissà quale atroce modo ed ora Heidi ha nuovamente un grande problema da risolvere. Staremo a vedere nei prossimi episodi dove andremo a parare. E comunque l'insana curiosità verso i cazzi dei neri di Peter un pelo comincia a darmi preoccupazioni sulla sua sanità mentale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo, il caso di oggi arriva come un regalo di Natale in anticipo. Abbiamo infatti l'onore, il privilegio e oserei dire anche la bamba di avere qui tra noi una vera e propria scultura di croste vivente. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo lo stesso. Stiamo ovviamente parlando di lui, il Woody Allen delle occhiaie da metadone scaduto, il Picasso degli schizzi di vomito sul pigiama, il Pavarotti di Rutti alla Roma di Peto, l'unico, l'inimitabile, il super innocente. Centissimo, signor Odoardo!
2: Grazie, grazie, vostro onore!
1: Scusi!
2: Vada!
1: Quando la sento parlare, oh!
2: Basta! Ci riesce?
1: Sulle scarpe!
2: Madonna, sono molto felice per lei!
3: Voi vi rendete conto di quello che state facendo?
2: Grazie, vostro onore, le sue lusinghe mi fanno sempre pezzare le ascelle!
1: Ma pezzi pure, quanto le pare! Inondi quest'aula di tribunale con ettolitri del suo miglior sudore formaggioso, se questo l'aggrada. Lei può fare letteralmente quel cazzo che le pare.
4: Io direi proprio di no! Non dovrebbe fare quello che gli pare questo verme bastardo!
1: Ma scusate, sogno o son lesbico? Sento l'inconfondibile voce di quel tricheco di fogna conosciuto con il nome di signor Erculone, ma non riesco a vederlo. Che diavoleria è mai questa, eh? Signor Odoardo, cosa ha combinato questa volta?
4: Quel figlio di puttana mi ha ingoiato! Sono dentro il suo enorme stomaco ricolmo di birra e salame! Cosa cazzo ride?
1: Ma inaudito, signor Odoardo, la facevo una persona attenta alla dieta. Perché diavolo ha ingoiato quell'asteroide di colesterolo del signor Erfrocione? Vuol farsi venire un infarto? Tenga, prenda un po' di cocaina che l'aiuterà nella digestione, forza!
2: Gentilissimo.
4: Bastardi maledetti, voglio i danni morali, un'equipe medica che mi tiri fuori da questo intestino di merda!
2: Vostro onore, mi sento un po' appesantito. Chiedo il permesso di cagare il querelante.
5: Cosa ha detto?
1: Permesso accordato. Caghi pure il signor Erculatore dove le pare. Prego.
5: Non si azzardi a farmi fare il cratino. Che schifo! Ma come ha fatto a cagarmi vivo?
1: Vi ho sentito abbastanza, questa corte si ritira. Per pippare lei vada a lavarsi da quelle noccioline e pomodori, per favore, su.
5: Ma lei cosa mangia?
1: Ehi tu, donna moderna! Tutto il giorno di corsa fra lavoro e casa e alla sera sei perfino troppo stressata per fare un bel po'.
6: Ci ha preso in pieno!
1: Tranquilla, perché da oggi arriva la Calmo Minchia!
6: Calmo Minchia? E cos'è?
1: Calmo Minchia è la nuova camomilla rilassante nella quale intingere il fallo che stai per ciucciare. Ne bastano poche gocce per rendere l'esperienza della fellazio una delle esperienze più rilassanti che tu abbia mai provato.
6: Sul serio? La voglio subito!
1: E fai bene! Calmo Minchia arriva anche in ben tre gusti differenti: la classica camomilla, menta e sperma di un altro. Con Calmo Minchia il diventa rilassante. Calmo Minchia! E anche tu potrai dire...

0: Bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva l'irreprensibile signor Odoardo ingiustamente accusato da quel calcolo anale del signor Erminchione di averlo ingoiato sano sano. Ascoltate le testimonianze, fate una riga di coca lunga quanto l'autostrada A4 e esaminate i fatti, questa corte...
1: Cosa?
0: Questa corte...
1: Questa corte prima di tutto mi dovrebbe dare gentilmente un asciugamano, perché sono coperto di feci.
0: Che schifo. Ma che schifo, si vergogni.
1: Ah, io mi devo vergognare.
0: Questa corte
1: nell'aula,
0: assolve il signor Odoardo, no, perché la cosa non costituisce reato.
1: Ingoiare un altro essere vivente e cagarlo vivo non è un reato.
2: Schifoso ricoperto di merda. Vai.
0: Bravo.
1: Tua merda, mi hai cagato tu qua.
0: Nel contempo condanniamo il signor Ermerdone alle seguenti pene: farsi mangiare l'80% del culo da una coppia di giraffe stando appeso in cima al semaforo di Piazzale Loreto. Così abbiamo anche...
1: È molto vintage.
0: È molto
1: cosa,
0: vintage,
1: eh?
0: Sì. Obbligo di intingere la cappella in tutti gli stronzi di cane che troverà per strada da qui fino al 2059.
1: Voi siete malati, vero?
0: E infine lo condanna a 6 anni di reclusione in un cassonetto dell'immondizia riempito con il vomito di tutte le persone mancine del mondo. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Ma andate tutti a fare in culo, pazzi bastardi! Maledetto! Schifoso! Lei non si avvicini più a me e alla mia famiglia!
0: Chiuda,
1: si ricordi?
0: Chiuda quella vagina di fagiano che è in mezzo alla faccia, signor Odoardo! Lo mangi di nuovo, così ce ne liberiamo! Prego, gli salti addosso!
2: Sarà un piacere!
0: Aspetti però, aspetti un attimo che glielo scaldo un attimino, perché crudo così non fa benissimo.
2: Quello è vero.
0: Si mette a comodo su quella sedia di legno lì, signor Ercoglione, grazie.
1: Secondo lei io sono così coglione da sedermi sulla sedia elettrica?
2: Io mi metto il bavagliolo intanto.
1: Ma lei è pazzo, lo
0: sa. Dimmi una spinta, le dimmi una spinta!
1: Non mi spinga! No!
0: Scosso!
2: Miam!
3: Ma che cazzo di bocca ha lei? Ma come fai a ingoiare un essere vivente intero?
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: Manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'è 75.
4: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati?
5: Di arretrati.
6: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 3.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Leo, cioè... Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao.
4: Ciao.

0: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Gian Alvaro e sono disperato. Mi rivolgo alla sua incredibile onniscienza medicale per avere un confronto su alcune scelte che debbo adottare per via della mia estrema caduta in povertà estrema.
1: Cosa vuoi? Gentilissimo Gian Alvaro, forse lei ha frainteso il nome del portale. Non facciamo beneficenza e non assistiamo i barboni. Se ha dei problemi e delle tragedie personali, non ci RLM.
0: Ma RLM, non capisco la sigla. Sta forse indicandomi un altro sito?
1: No, RLM, rompa la minchia. Mi perdoni la franchezza, ma qui si fa medicina e non volontariato.
0: Ma mi scusi, dottore, forse dovrei essere chiaro fin da subito. Intendo vendere gli organi non necessari alla sopravvivenza per poter pagare gli studi a mia figlia appena maggiorenne. Perché non posso dirle che ho finto di essere benestante per gli ultimi 5 anni dopo la perdita del lavoro. Mi farebbe piacere capire assieme a lei cosa posso vendere del mio corpo e le possibili conseguenze. Sono disposto a darle anche una percentuale in caso mi possa aiutare.
1: Figa, che colpo! E beh, in tal caso, virgola, punto esclamativo, faccia coi soldini, uomo che piange, non so che cazzo sto scrivendo. Sono disposto a darle un consultino se mi firma il documento che le invio adesso e che mi dà diritti sulle sue interiora. Esisterà? Si colleghi un attimo dopo la firma al seguente link che ne parliamo a voce vedendoci.
0: Certo, certo, ecco, firmato e clicco. Salve dottore, mi scusi ambiente povero, ma purtroppo sono povero e mi sono venduto anche i mobili.
1: Si vedo, è seduto a terra. Si conservi meglio, che quella posizione mi rovina l'investimento. Non mi sovraccarichi i reni, cazzo.
0: Sì sì, certo, mi sdraio, ecco, così va bene.
1: Sì sì, perfetto, il pavimento freddo fa bene ai tessuti. Allora, mi dici cosa vuoi realizzare della mercanzia, pezzentone?
0: Dottore, mi servirebbero almeno 100.000 euro.
1: Oh la madonna! Cazzo pensa di avere dentro gli organi di Belen? Cazzo gli dà 100.000? Una carcassa umana, fa schifo a vedere da fuori, figurati dentro. Grasso come una merda. 100.000 euro gli dai un bel fighino di 20 anni, capito? Cioè, sei un cesso, cazzo.
0: Dottore, che ferocia che ha con me, però effettivamente...
1: Ah, scusi, la scoccia se mi bevo un flutto di prosecco mentre assaggio questi scampi crudi? Me l'ha portati un amico della pescheria. Che freschezza, scusi, perché sa, quest'ora di mattina allo scampo anche un'ostrica magari mi faccio. Lei dà fastidio?
0: No, no, faccia pure. Io non mangio da 3 giorni, però lei faccia.
1: Le piace il crudité?
0: In questo momento mangerei anche le scarpe.
1: Ok, dicevamo, allora, per un rene, una cornea... qualche pezzo di cute per dei trapianti, un polmoncino, ci posso dare, guardi, ma perché mi voglio rovinare? Un 13. Va bene, mi dica che c'ho i cinesi già pronti col ghiaccio e i bisturi, eh?
0: Ma dottore, non ci faccio niente io con quella somma.
1: Figa, ma lei pretende, pretenzioso del cazzo. Guardi, ce li ho proprio qui in mano adesso. Ops, anzi sono 11, purtroppo adesso nella trattativa c'ho un 11 frasco così. Chiamo i cinesi, cosa faccio? Faccio allentare il bisturi? Faccio preparare la sala operatoria? Non la addormentiamo neanche, glieli spiantiamo da vivo. È contento, così non la faccio neanche rischiare, eh? Setticemia, poi vediamo. Aspetti, bevo un po' di questo vin santo dell'87, credo di averlo pagato 4-5.000 euro, una roba folle, cazzo. Ah, cazzo. Allora, cosa facciamo? Buoni maledetti e subito? Eh?
0: Accidenti, dottore, non ho scelta. Lei mi sta letteralmente mettendo con le spalle al muro.
1: No, il muro no. Niente posizione verticale che mi affatica il sistema di vascolarizzazione degli organi. Va bene?
0: Va bene, accetto.
1: Ma senta, ma lei fa tutto questo per sua figlia? Guarda, lei è veramente una persona spettacolare.
0: Sì, l'amo alla follia. Ecco. Ecco, questa è la sua foto.
1: Che fighino! Complimenti! Porca troia, che troione! Stupenda la bambina! Dice, 19 anni, che fighiero, cazzo!
2: Eh sì, è anche modella, dottore, però mi scusi, con le parole sta sempre parlando di mia figlia.
1: Perché gli ho dato il fighino? Fighino è una cosa che si usa, cioè, normale, uno slang giovanile, fighino, troietta... Bel troione. Comunque, adesso mi è venuta una mezza idea, ok? Mi ascolti molto bene, adesso che ho visto la mercanzia. Siccome oggi sono di buona, ho deciso di darle una mano per la giovine. Lei la mandi da me, che magari, non le prometto niente, ci penso io a indirizzare e aiutare nel percorso scolastico e lei si risparmia qualche organo, eh?
2: Ma veramente? Ma lo farebbe? Allora non è lo spietato pezzo di merda orribile e mostro infame e lurido che sembrava. Lei ha un cuore.
1: Eh sì, è anche sanissimo per ora. Ma non si sa mai. Col documento che mi ha firmato, un giorno potrebbe essere sostituito dal suo. Ma questa è un'altra storia.
2: Non colgo...
1: Niente, faccio così. Mandi il fighino... Insomma, la ragazza ha questo indirizzo che le sto scrivendo stasera. Ci penso io, le spiego la situazione, le spiego la sua situazione e un accordo lo troviamo. Magari la ragazza decide autonomamente di concedere di salvarla da... Insomma, ci penso io.
2: Grazie, dottore, grazie!
1: Si figuri. Ma secondo lei, adesso la saluto che mi si fredda l'astice, eh? La lascio ciucciare le scarpe, lei, eh?
2: Certo! Grazie, dottore! Salve!
1: Sì, ciao, parbone, dai che mi hai rotto i coglioni, dai, ciao! Quanto sto bene quando aiuto il prossimo. Sono proprio una bella persona. Oggi giornata top. Cuore di scorta e scopata con ricatto in un solo giorno. Nemmeno Putin, cazzo.

0: Nello scorso episodio, il duo formato dal nero e il vecchio merdoso dell'A-Team si sono fatti macellare da Clara Mostro, quindi Heidi e Peter sono nuovamente ad un impasse fastidioso. Adesso Heidi sa che Clara sta dimorando nella lugubre stalla e stanarla sarà cosa non facile. Adesso urge un nuovo piano per capire come affrontarla e, mossa da una nuova idea, non esita a contattare un altro imbarazzante crossover con una nota serie anni 80 per vedere di venirne a capo.
1: Heidi, siamo nella merda. I due bifolchi americani si sono fatti fottere da Clara Mostro e adesso che cazzo facciamo?
2: Aspettiamo. Ho già un altro piano. Sono andata in paese e ho fatto una chiamata ad una fondazione no profit che aiuta la povera gente in difficoltà senza scopo di lucro.
1: E che cazzo di piano è? Combattiamo Clara a suon di firme sui referendum dell'UNICEF?
2: Ho detto senza scopo di lucro. Cazzo c'entra l'UNICEF?
1: Bella questa freddura. Sottile e malvagia. E adesso chi cazzo sarà mai?
2: Brutto sporco pastorello demente? Se non apri non lo sapremo mai.
1: Chi è che rompe i coglioni?
3: Forza, fammi entrare, pastore. Mamma mia, qui fuori si gela.
2: Chi è Peter?
1: Un mega finocchio col giubbottino di pelle primaverile e gli stivaletti da cowboy.
3: Calmo con le parole, giovincello. Ma chi ti ha insegnato a parlare così agli adulti?
1: Giovincello. Parla anche da culatone anni 50.
2: Ma Peter, ma come fai a non averlo riconosciuto? Lui è Michael Knight di Supercar!
3: Esatto, in mega pacco strizzato dai jeans e ossa.
1: E sti cazzi?
2: Peter, smettila di fare lo stronzetto! Non sarai mica geloso che lui è un fico da paura, con un grandissimo uccello strizzato nei pantaloni stretti di tre taglie, e tu un nano puzzolente con gli zoccoli di legno che puzzano di merda.
3: Sì, mi spiace per il pacco molto evidente. Madre Natura è stata molto gentile coi cazzi da queste parti.
2: Lo vedo. Anzi, non riesco a guardare altro.
1: Heidi, smettila di fissargli il pacco. Sei una bambina, Cristo.
2: E no, Peter. La serie è del 1974, quindi ipoteticamente ora dovrei avere almeno 56 anni.
3: Stracazzo quantistico. Che ragionamento contorto per giustificare una situazione al limite della denuncia penale. Ma chi sono gli autori di questa porcata?
2: Adesso non importa. Parliamo di altro. Anche perché vi ho contattato per risolvere un piccolo problema con la nostra ex strongoletta di casa. Senza che ci giriamo attorno. Noi abbiamo un problema con una nostra amica adolescente che era invalidata da una malattia, che nessuno ha capito che cazzo fosse in 160 episodi e che ora è mega arzilla e si ingoia i gatti vivi e probabilmente ha fatto fuori. Mio nonno pederasta fattone, una tuttofare divenuta puttanazza sfruttata dal medesimo nonno, un negro semizingaro e un pedofilo che fumava il sigaro, venutici in soccorso a bordo di un furgone da terroni.
3: Ehi, vecchia, con le fattezze da bambina. Ma ti fai nelle vene? Ma che razza di stupidaggini mi stai raccontando? Mi avete fatto fare tutta questa strada per prendermi in giro?
1: No, uccellone, è tutto vero.
3: E quindi io cosa dovrei fare?
2: Dovresti entrare nel fienile lugubre abitato da Clara Mostro Assassino, scovarla e farla fuori per noi.
3: Mi avete preso per un coglione?
2: No, per un eroe!
3: Ma porca troia, adesso anche le citazioni dei film di Lino Banfi. Ma che cazzo vi fumate in questa immondizia di programma?
2: Allora, ti mostro la strada per il finile mortale?
3: Senti, sarò schietto con te. Io sono il protagonista di una serie dove mostro il cazzo strizzato dai pantaloni. Sfoggio un taglio di capelli da putto usando quintali di lacca. Giro con un giacchetto di pelle anche a meno 20. E parlo come uno scemo con il cruscotto ridicolo, pieno di lucette e di una macchina che salta da sola contro ogni legge della fisica e della gravità. Secondo te cosa cazzo potrei fare ad un mostro killer dentro la vostra stalla?
1: Non saprei. Forse prenderla a uccellate e soffocarla con la giacchetta?
3: Ma sei serio?
2: Ma scusa, ma non puoi usare la tua super macchina parlante antiproiettile e che ha tutte quelle minchiate tecnologiche assolutamente anacronistiche per il 2025?
3: Ma genia di sto cazzo! Ma come ci venivo con una Pontiac alta a un centimetro a 2000 metri in una baita priva di strade asfaltate?
2: Ma come sei venuto?
3: Con la corriera fino a valle e poi su con un asino con la dissenteria dovuta al freddo.
2: Ma scusa! scusa, ma senza la macchina ipermerda, cazzo super fanta minchiata, che cazzo sai fare da solo?
3: Parlare al mio orologio mostrando la capigliatura e camminare in maniera buffa da cowboy.
2: Cazzo super fanta minchiata, che cazzo sai fare da solo?
3: Parlare al mio orologio mostrando la capigliatura e camminare in maniera buffa da cowboy.

Ma a che cazzo serviva Michael Knight se la macchina faceva tutto da sola? E poi lui era una mezza sega brillantinata con un uccello così strizzato nei jeans che avrebbe dovuto parlare in falsetto. Comunque il problema Clara Mostro non è ancora risolto e visto che ormai i crossover hanno rotto i coglioni, credo che nel prossimo episodio ne vedremo delle belle. Ma come cazzo parlo adesso? Non sento "ne vedremo delle belle" dal 1997. A proposito, nessun asino è stato veramente macellato in questa serie. Ovviamente per la scena del macello, al suo posto vi era un livornese con il travestimento.

0: Lo Zodi 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda seccata.
2: Vieni, Leo.
3: Non ti alzare.
2: No! No! Non mi... No!
3: Sta pisciando
2: addosso.
3: Voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto anche te.
3: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già, è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Ma sentite. Si ubriaca, quello e quello è la briacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è la briacatura?
2: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
3: Sei qua adesso.
2: Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
2: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Pronto?
1: Lei ascolta Radio 105? Sì. Ha detto sì, vero? Ha detto sì, segno sì.
2: Sondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina. Sì, buongiorno, chiamo dalla Sondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
0: Ah, guardi, io la radio non l'ascolto. Arrivederci.
1: Sicura? Le rubo solo due minuti. Lei ascolta Radio 105?
0: Non ce l'ho, guarda.
1: Ha detto sì?
0: Ho detto no.
1: Sì, benissimo, grazie, arrivederci.
2: Sondaggi!
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zoo Sondaggi. La chiamo per un breve sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Posso rubarle due minuti?
3: Rubare solo due minuti.
1: E guardi, è molto importante perché determineremo proprio gli ascolti radiofonici con questo sondaggio. Dunque, le farà delle domande, d'accordo? Mi risponda con sì o no. Lei ascolta la radio?
3: Abbastanza.
1: Quanti giorni ha ascoltato la radio negli ultimi 7 giorni?
3: Tutti e 7.
1: Tutti e 7, benissimo. Ascolta la radio nel weekend?
3: Ogni tanto.
1: Adesso le chiederò se negli ultimi giorni ha ascoltato o meno le radio che le elencherò. Risponda con sì o no. Radio 107.4?
3: Che cos'è?
1: Radio di Gege?
3: Non la conosco.
1: Radio RTM?
3: Non la conosco.
1: Radio Latte e Pepe?
3: No.
1: Radio Turbolenza?
3: Che conosci?
1: Radio M2 Po?
3: No.
1: Radio Italiana Solo Musica Napoletana?
3: No. Sono 105 ascolto.
1: Benissimo, adesso le chiederò le fasce orarie in cui ho ascoltato la radio. 6, okay. 6, 8 del mattino?
3: No.
1: 8, 10?

0: del mattino?
1: No, no.
0: 12:14?
1: No, no.
0: 14:16?
1: Un po' capitare, sì.
0: Benissimo. Adesso deve dirmi per cortesia il primo nome che gli viene in mente di speaker.
1: Primo nome?
0: Che le viene in mente come speaker radiofonico.
1: Paolo Noyes, tutta la vita!
0: Benissimo. E tra tutti i programmi radiofonici qual è il suo preferito?
1: Lo Zoo.
0: Perfetto, benissimo. La ringrazio molto. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Grazie.
1: Ciao.
0: Arrivederci.
2: Sondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti. Lei ascolta la radio?
3: Ma cosa cazzo mi domandaste stronzate?
0: Sì o no?
2: Zondaggi! Ah, ma mentre c'era lo scherzo in atto chiamando la gente a casa, essendo un balordo, cosa ho fatto? Come quando ero bambino, ho preso il telefono di Lucilla e ho trovato il numero di sua madre e le abbiamo fatto lo scherzo, solo che Lucilla non lo sa, e neanche sua madre. Ah, sentite! Sondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Sì?
0: Sì, e chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo massimo 2 minuti. Lei ha una radio?
4: Sì.
0: Benissimo, ascolta la radio?
4: Sì.
0: Allora io le elencherò una serie di radio e lei mi dice se le ascolta oppure no.
4: Sì.
0: Benissimo. Radio di Gege?
4: Lo ripeta?
0: Radio di Gege?
4: No.
0: Radio Montemario?
4: No.
0: Radio Turbolenza?
4: No.
0: Radio Latte e Pepe?
4: No.
0: Radio Mengoni?
4: No.
0: Radio Manga?
4: No.
0: M2 Po?
4: No.
0: Radio Italiana Solo Musica Napoletana?
4: No.
0: RDS Radio Dimensione Sangue?
4: No.
0: Radio 105?
4: Sì.
0: Benissimo, quindi solo 105. Adesso le chiederò le fasce orarie in cui ha ascoltato la radio. 6:10 del mattino?
4: No.
0: 10:14 del mattino?
4: Sì. No,
0: sì, infatti,
4: scusi, dopo 14:16.
0: Esatto, 14:16?
4: Sì.
0: 16:19?
4: No.
0: 19:21?
4: No.
0: Adesso deve dirmi chi è il suo speaker preferito.
4: Diciamo Fabio Alisei.
0: Bene, allora la ringrazio molto e le auguro un'ottima giornata.
4: Ho capito, mannaggia, ci sono cascata, mannaggia, che difficile.
0: Io non me ne ero... No, vabbè.
4: Ma che cacchio, mi ci sono cascata come una deficiente.
0: Niente, ne sei accorta?
4: No.
0: Muoio, e neanche io. Sei un cretino. Che
4: ma
0: ridere.
4: Deficienti.
0: No, ma io ci sono cascata. Non avevo mica capito. Oddio, che ridere.
4: Deficienti, va bene, sto lavorando. Ciao.
0: Sei troppo stupido.
2: Zondaggi.
5: Lo Zoo di 105.
6: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Sul convoglio spaziale puglieno si celebra il genetliaco del maestosissimo imperatore stellare Strafangulo Ciddone III. Prima della cerimonia e del taglio della torta di lampascioni spaziali, i nostri prodi comunicatori galattici contattano il pianeta Terra allo scopo di condividere gioia e gaudio per la superba ricorrenza. Sentiamo. I Puglieni.
7: Sì.
8: Upa?
7: Pronto?
8: Upa, c'è la mamma di Glassocl.
7: Io che raviglia che la mamma è morta da tante mamme, da chi te è morta, sta morta in dare, vive morta e ci te è morta. Ma...
9: Io avevo necessario che mi aveva chiamato. Ah, non mi stai nel chivo, altro rombo che ghiom che aveva chiamato. Ah?
8: Michele? Oh. Andate all'ospedale?
9: La balla. Oh.
8: Oh. Oh, la balla.
9: Calma. Ah, calma. Ah, mamma, te che rappazione, che stai sempre a gamma aperta, stai.
8: Upa!
9: Un pacione da mamma.
8: Arrete!
9: La famo caramurta da mamma da stare di chi ti muta, arrete!
8: Frate, da punto! Ti dicesse cagata, cagata, cagata, cagata!
9: Chi è che stia a dare? Maschio, si è impegnato a Sanremo a fare la pura canzone, volevo solo pompini! Volevo fare i pompini, i pompini, ma non si frutto che un cazzo da muovere mi arrombra chi chiuna mai.
8: Mamma, mamma, mamma, ti faccio il bocchino.
9: E mamma è una pezzetta, cioè come funziona un mulo che sta, io?
8: Lo friggio lo porto.
9: Io è frisco il burro. Ste che era bastarda l'orda da mamma, te che non zoleo da duma e se non zoleo. Ah? E mamma va a fare a frisciare il polpo. Ma c'è ragionamento, so, guarda. Mamma ti perdi più. Non frisci il polpo. Addirittura ora sei data la frittura mista.
8: Oh,
9: stiamo parlando di alti livelli. Da che roba che ha bevuto la donna a 40 euro la donna. Vuoi tremavo?
8: Tremavo? Facci la tremone a cangang.
9: No, non chi faccio che era baldracca da mamma per faccio, lo tremone a King Kong.
8: Ah, fangulo.
9: A fangulo. A chi te murta tai, stu sorto di tremone. Ma che ingulo a chi te murta viacchiano. Ma perché mi rombo la madre perla del che ghiona mai?
8: Vincenzo, te lo metto in culo e poi ti pensi.
9: Ma pure chiom si deve andare. Vabbè, ma a me mi dispiace più ripetere, ma non è, cioè, non è un problema. Ma so cazzo, tio! E che ho pinto da Vincenzo, Juan Pasquale, Juan Trepal. Che cazzo vuoi da me? Ma c'è me ne frega mai!
8: Vincenzino, mi fece un bocchino!
9: Yeah, Vincenzino, yeah! Qua ci apre altri scenari!
8: Cazzo!
9: Ma c'è mamma te una baldracca rinomata a tutto pane, ma da la mia caccare che ghiuna mai, che sono un povero mai. Senti, combà, ma ha rotto giusto tre quarti di che ghiuna, fatto spenge, tio, mamma e tutta la razza di tavola, e va a fare tremone a King Kong.
10: I puglieni.
11: Pronto?
8: Upa!
11: Pronto?
8: Upa, sono da mamma, che la zoccola!
11: Un pocione di sud che da puttana, no?
8: Cide!
11: Arrat mai chiamat!
8: Cide morte bibe!
11: È stramusto! Oh, Peppi è mato, Peppi arrat mai chiamat, che la bastetta che da dritta, che da volta, a manca tutto l'iba che da dea, che la bastetta un bastetta, vuoi cornauta!
8: Umberto!
11: Vuoi un bastetta, non ha che tu che la dai, che la bastarda, ma come un facetto un cornuto casino.
8: Lo mangi, lo mangi, lo cazzo, tu?
11: Tu ti mangi che tu. E qua la finisce, non mi si chiamino più papà, che favore, mannecchia, che la bastarda, mannecchia.
8: Sì.
11: Oh.
8: Sì, struzzo, tu?
11: Oh.
8: Oh.
11: Oh, ma che la madonna, ma io. Mamma che tu ci battrue che la dai, mannecchia, sta papà.
8: Basta!
11: Papà, non mi si chiamano più, papà! Stasera mi chiamano da Uber!
8: Afa!
11: Un bastardo!
8: Afa!
11: Un bastardo! Un cornuto!
8: Afa! Afa! Affangulo!
11: Vaffangulo a te e a me, perché la bastarda la puttana!
8: Lo succhio lo cazzo!
11: A me non mi si chiamano più, non mi si chiamano più, a me non mi chiami più, ha capito? Ah, questo, un bastardo! A me non si chiamano più, non si chiamano più, a me non mi chiami più, ha capito? Ah, questo, col tempo! Ah, questo, anche io, ma non mi si chiamano più, è già la quarta volta che mi chiamo. E fino quando sto che fate chi è? Un bastardo che la bastarda che ti triste, che la lei, ma che ti truipa, ma che ti ingondripa. Un cornuto, sì, mamma mi chiamo, sì, ma che sono veri, pu.
8: Gulste!
11: Ma ti leva, taccia,
12: Viva, viva pura! Cista, morte, pinza! Ah, gul!
13: Corrente sotto! Questo che faceva il solista e noi facevamo il groove!
10: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
14: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
15: Lo Zoo di 105 presenta
16: L'asciugone Palanca.
17: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, a me dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
18: Informatica Napoli.
19: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
18: Buongiorno.
19: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
18: Sto lavorando, mi dica.
19: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così, primariamente, di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
18: Mi scusi, o sì. Mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
19: Sì, no, perfettamente ragione.
18: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
19: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
18: Che computer è?
19: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto...
18: Che modello è?
19: E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì dalle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe, che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano. Arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora.
18: Miga!
19: Allora c'è scritto Spectrum Sinclair.
18: È un computer. È un computer famosissimo dell'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
19: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
18: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
19: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività. Perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta.
18: Non è
19: la canasta.
18: Sono giochi a cassetta. C'erano le cassette.
19: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? Ce n'ho tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì, ce n'ho un paio di Little Tony.
18: C'erano le cassette per questo Spectrum.
19: E quello c'è dentro la confezione, c'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
18: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
19: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo, io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, devo cominciare a imparare un pochino, poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi, perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto granché, anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia, e per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto, sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia, di freddo morto, tra l'altro, lo sa.
18: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so?
19: Sì.
18: Prendi qualche email. Oh, via WhatsApp.
19: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo l'Olympus, che c'è ancora rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie. Ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
18: Se riesce, sì, però non ci fa molto.
19: Non ci fa. Ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili. E poi c'è questo.
18: Lo devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
19: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
18: Sì.
19: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola, così non si corrompe?
18: No, lo cacci dalla scatola.
19: Lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
18: AUX, roba degli indiani, no?
19: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro Seduto? AUX. poi c'è linee in, linee out, e poi c'è un'altra aux col 2.
18: Deve mettere poi la spina dell'antenna, è come un cavo dell'antenna, quindi deve prendere un televisore.
19: Ma perché a lei spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport, perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Tu non sai quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino? Niente, non me l'ha dato un nipote.
18: È un personaggio, ma da dove chiama? Da dove chiama?
19: E la ringrazio, ma è un complimento questo?
18: Mi è un complimento, ah. Che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
19: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
18: No, io penso.
19: No, ci mancherebbe. E infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zodi 105. Sei in radio, pirla.
18: La cosa bella è che io ti ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
19: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere. Only for you, the zoo. This is the zoo.
20: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È perlizia. Vai, dai.
21: Tamarri. In questa puntata i tamarri chiameranno i rivenditori di cuffie con la mela per capire se Giovannino si è fatto fottere come sempre. Meglio spendere 200 euro per una torta di mele che 200 euro per una cinesata. Tamarri.
22: Buongiorno, sono Sara, come posso aiutarla?
23: Senti il fischio, sono Massimi di Quarto, volevo chiedere una gentilezza, c'è un esperto Apple?
22: Un esperto?
23: Apple.
22: Sì, le la passo.
23: Grazie. Dove andate? Nel vuoto dello spazio, per sparire. Ma è ancora lì? A
22: Sì, buongiorno, mi dica.
23: Sì, scusi, no, perché non sapevo se era in attesa, perché c'è stato il vuoto cosmico. Ma ti passo una detta, se è sparito.
22: E sono io la detta, mi dica pure.
23: Senti, tu te la intendi con Apple?
22: Come?
23: Come te la spendi con Apple? Quelle dei cuffie, telefoni, quelli dell'iPhone?
22: Bene, mi dica.
23: No, perché praticamente volevo soltanto sapere come si fa a capire se una cuffia l'Armax è originale.
22: Una cuffia Air Max è originale. E la scatola ce l'hai?
23: Sì.
22: È dal serial number.
23: Ah, quindi se... Ma tu
22: sulla scatola c'è un numero seriale. Andrei sul sito di Apple a vedere se quel numero seriale corrisponde
23: quindi vado
22: al
23: sul
22: prodotto.
23: Vado sul sito, metto il numero che c'è della scatola e il sito mi dice...
22: Sì, ma l'hai comprata? Dove l'ha comprata?
23: No, l'ha comprato quel coglione mio cugino, no? L'ha presa online. Ah. L'ha presa a 200 euro con la scatola e tutto. Oh. Però sì,
22: okay.
23: Io gli ho detto, guarda che secondo me ti hanno zampato nel culo proprio. È una merdata incredibile. Però lui dice che è originale. Allora c'è questa.
24: Dici che l'ho comprata su.
23: Allora, prima di andare a sparare ai cristiani, vogliamo capire se.
24: Cioè, chiedile alla signora.
23: Parlaci tu.
24: Signora,
22: sì.
24: Ho comprato le cuffie sul sito. Questo qua di. E quando.
23: E parlaci tu, parla.
24: Aspetta, fammi finire di parlare. E quando ho aperto le cuffie ci sono e tutto. Ma volevo chiedere, nel momento in cui la.
23: Allora parlaci tu, parla.
24: Ma stai calmo, che cazzo fai? Coglione?
23: Ma sto scemo.
24: Ma ci sono delle.
22: Quanto?
24: Sono qua, dico, ci sono delle pelli. Che cazzo ridi, ho capito. Seri. Adesso non so se sono originali.
23: Tu sparaci a prescindere.
21: Tamarri.
24: Pronto?
25: Sì, mi dica.
24: Sì, buongiorno, salve, senta, volevo un'informazione. Lei ha dei prodotti della quelle, come si chiama? Apple. Quello con la mela.
25: No, non c'è tengo niente.
23: Ah, questi
25: no.
23: Ha solo problemi già.
24: E lei che cosa vende?
25: Ma cosa vi serviva?
24: Sei già ubriaco la mattina? O sei ubriaco c'è una deformazione alla mascella? Perché quando parli sei un cavallo.
25: Chi sei?
24: Non è che chi sono? Sei Giovannino io, tu?
25: Sono Franco.
24: Ciao Franco.
25: Qual è il problema?
24: Allora, il problema è che ho preso queste cuffie qua in un sito. Sai le Air Max, quelle grosse?
25: Sì.
24: Ecco, ti volevo chiedere, quando si aprono nella confezione come si chiama? Gli auricolari, quelli giganti, c'hanno una pellicola sopra oppure no?
25: Oh, non lo so, cavolo, non... devi vedere cosa quando l'hai presa.
24: Madonna, quando sei ubriaco, madonna mia.
25: Oh, non rompere i coglioni.
24: Oh, scemo, che cazzo fai?
25: Pronto?
24: Oh, Gigi Proiettile, ma come cazzo stai che mi chiudi il telefono? Oh, ti stavo...
25: Ma cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi.
24: Ti stavo chiedendo un'informazione, tu mi hai chiesto ancora, ti posso aiutare? Adesso mi devi aiutare, ti volevo capire se queste cuffie che ho comprato sono originali. Tu, visto che
25: allora,
24: sei un esperto...
25: Allora, dove le comprate?
24: L'ho comprato su...
25: Ecco, vai a informarti su... Noi non le teniamo quella roba
24: guarda,
25: lì.
24: Oh, cammello del cazzo, non è che ti devi deturpare così perché sei dietro un telefono.
25: Ecco, ma allora noi
24: scemo.
25: Non ci siamo niente.
24: Che cazzo,
25: informati dove l'hai preso.
24: Mamma
23: guardila,
24: mia. Ma lo so dove l'ho preso, ti ho chiamato perché mi devi dire tu se sono originali o no.
25: Ma che ne so io, non ho mai
24: ma allora che cazzo sei venuto al mondo a fare, cretino? Ma pensate.
25: Ma vaffanculo.
24: Ma vai a cagare.
23: Ma che atteggiamento è?
0: Tamarri.
23: Adesso
1: computer.
23: Cosa hai detto? Sei grosso computer?
1: Computer, ho detto.
23: Ah, minchi che voce calda della notte che c'hai. Cosa c'è? Cosa fa il pornatore di notte? Sono Massimini di Quarto, senti, devo chiederti una gentilezza, visto che non sei uno spazzacamino ma vendi le cose elettroniche. Senti, col nago, fammi capire una cosa, siccome mio cugino ha preso Vinted delle cuffie, come si chiama, quelle della mela, l'Apple, ci sei ancora o ti stai facendo i metadone?
1: Ci sono, ma stavo ascoltando bene perché ti sento basso, quindi...
23: Ah, allora aspetti che provo ancora. Mi senti meglio?
1: Sì.
23: Ah. Mia cugina ha preso le cuffie, quelle della Apple, quelle, gli Air Max Flex, là, come cazzo si chiama? Io l'inglese non lo mastico, io spaccio.
1: Noi queste cose qua se le ha prese lì, noi non è che possiamo farci qualcosa.
23: Ma un consiglio ti volevo chiedere, scemo di merda, mica, dimmi se sono originali o no, prima che venga e ti tira una testa, ti stacco tutti i denti, coglione. Sei diventato un rospo? Pronto?
24: Che ha detto Massimi?
23: Non lo so, si è mangiato una mosca e è andato a fare in culo.
0: Tamarri.
1: Pronto, Siel?
24: Pronto?
1: Pronto, Siel?
24: Scusi, non ho capito chi ho chiamato. È il negozio di elettronica?
1: È la Siel di Cuneo.
24: Senti, un'informazione. Tu hai qualche prodotto, quelli della Apple? Eh? Con la mela?
1: No, no, no, non li abbiamo quelli, solo lavatrice e frigorifere.
24: Ah, senti, ho comprato delle cuffie che si collegano alla lavatrice per quando faccio il bucato. Che puoi gestire la lavatrice dalle cuffie mentre sei a lavoro.
23: Senti il suono dei panni che girano.
24: Sì, e poi sceglie le temperature. È la cuffia nuova della che si chiama Air Lavatrice.
1: Per sentire le cazzate che dite.
24: Oh, ma che cazzo fai? Sto parlando seriamente, scemo.
23: Scanalo,
24: ma chi cazzo di permetterti di dire le cose?
23: Mordi,
24: ma che cazzo vai? Oh, rispondi. Scemo.
23: Abbaia.
24: Adesso non parli, eh.
23: Vai.
24: Cagato di merda.
23: Chiedi se c'è lo yogurt.
24: Ce l'hai lo yogurt? Li vendi lo yogurt? Oh, rispondi, lavatraido. Ma pensate, cagasotto di merda.
23: Proprio.
0: Tamarri.
2: Buongiorno.
23: Pronto?
2: Pronto?
23: Sì, sei donna?
2: Sono?
23: Eh?
2: È il numero di un negozio questo.
23: Ah, meno male, pensavo di aver chiamato perché stanotte sono stata da una mignotta, pensavo. Senti, compara, c'hai mica le cuffie della Apple?
2: Sì, su ordinazione.
23: In che senso?
2: Che non ce l'ho in casa, possiamo ordinarle.
23: Proprio mi hai fatto venire la voglia di comprarle proprio di impulso.
2: Cioè, se vuoi puoi guardare sul nostro sito.
23: Ah, proprio così, mi state strappando i soldi di mano. Vabbè, ti passo mio cugino che lui le voleva, aspetta. Oh, ho chiamato il Medioevo per avere...
24: Pronto?
2: Sì?
24: Sì, ciao, senti, un'informazione. Io ho preso delle cuffie della Air Max, è presente? Quelle grosse?
2: Sì?
24: Ecco, ti volevo chiedere, nel momento in cui apri... Nel momento in cui apri la confezione, ti volevo chiedere una cosa. Io ho trovato le cuffie perfettamente, ma hanno una pellicola sugli auricolari esterni.
2: Mi sembra di no.
23: Schiamento di cuffia con l'auricolare correndo nel vento. Dai, col pancismo.
24: Hai capito? Ce l'hanno? Secondo te? Saccagnata? Non ce l'ha.
23: Chiedi se vuole fare un destro.
24: Senti, vuoi fare un destro?

0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
1: Chi è, scusi?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Guarda, le rubo
0: soltanto due minuti. Lei ascolta la radio. Stupida.
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Le posso rubare due minuti?
1: Qualche cosa?
0: Per un sondaggio sugli ascolti radiofonici, è molto importante.
1: Qualche palla? Qualche palla?
0: Se sono Sabrina della Zondaggi.
1: Quasi sono a posto, andiamo lì, tu non posso passare.
0: Sono Sabrina. Vabbè, ma è una persona che non sta bene.
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
1: Chi è?
0: Sabrina, chiamo da Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Non sento.
0: La chiamo per... Lei ascolta Radio 105?
1: No.
0: Ha detto sì?
1: No.
0: Segno sì?
1: No, non ascolto Radio 105.
0: E che radio ascolta?
1: Non c'è la radio.
0: 105?
1: No.
0: Lo segno.
1: No, non ascolto la radio, ascolto, non c'è la radio. La televisione basta, non c'è la radio.
0: Sento male, lei guarda la TV di 105?
1: No, non guardo 105, no.
0: E 105 TV?
1: No.
0: 105 televisione canale 66?
1: Neanche.
0: E la televisione della radio?
1: Qualche volta c'è poco niente, però qualche volta.
0: Qualche volta lei guarda la televisione di Radio 105?
1: Sì.
0: 105 TV?
1: Sì.
0: Lo sapevo, te lo segno allora. Va bene, la ringrazio.
1: Va bene, niente.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
2: Zondaggi!
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Chi parla?
0: Sono Sabrina della Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Benissimo. Allora, se lei mi dà un secondo, io le elenco i nomi delle radio e lei mi dice se l'ascolto oppure no.
3: Ok.
0: Radio RTM?
3: No.
0: Radio Turbolenza?
3: No.
0: No. Radio 107.4?
3: No.
0: No. Radio di Gege?
3: DJ? No.
0: Radio M2 Po?
3: No.
0: Radio Mengoni?
3: No.
0: Radio Italiana Solo Musica Napoletana?
3: No.
0: Radio 105?
3: Sì.
0: Benissimo, adesso mi dirà, io le elencherò gli orari della giornata e lei mi dirà se ascolta o meno la radio in quel periodo del giorno. Lei ascolta Radio 105 dalle 6 alle 8 del mattino?
3: Sì.
0: Lei ascolta Radio 105 dalle 8 alle 10 del mattino?
3: Sì.
0: Dalle 10
3: alle...
0: Benissimo.
3: Allora, sì, dalle 10 alle
0: 12, 12, 14.
3: Esatto.
0: 14, 16.
3: Esatto. Allora, rifatti tutto il giorno al lavoro.
0: Benissimo, perfetto, quindi fino alle 19.
3: Esatto.
0: Quindi metto che ascolta Radio 105 tutto il giorno. Quindi il suo programma preferito è?
3: Paolino e Marti, perché c'è anche mio marito che suggerisce i nomi, non li conosco. Cioè,
0: va benissimo.
3: Li sento.
0: Benissimo.
3: Li sento, ma non mi ricordo mai come si chiamano.
0: Paolino e Martin, perfetto, benissimo. Bene, la ringrazio molto. Buona giornata.
3: Niente,
0: arrivederci.
2: Zondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Chi è?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
4: No.
0: E guarda la televisione della radio?
4: No, ma che cazzo sei, che rompi i coglioni, che te stramorte?
0: Ha detto Radio 105?
4: Chi te stramorte?
0: Radio 105?
4: Che è Radio 105, chi te stramu?
0: Quindi sì, metto sì che l'ascolta.
4: Sì.
0: Benissimo.
4: Mannaggia, chi te stramorte e chi te morte, la tavola. E chiama la tavola, con tutta figlia puttana, tu hai tutto l'arrastatore, no?
0: Tra le 14 e le 16 l'ascolta?
4: Ma che? Ma che dici? Ma chi è? 14, 16,
0: la...
4: 14 e 16, vanno 30, paese mio.
0: La sua radio preferita?
4: La figa, qua chi è morto?
2: Zondaggi!
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
8: Pronto? Pronto? Pronto?
9: Niente.
8: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
9: Sì?
8: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
10: Pronto?
8: Pronto, signora?
10: Chi parla?
8: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
10: Sì.
8: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
10: sì,
8: sesso.
10: Buona.
8: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
10: sì,
8: come da Lema. Vale. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
10: Vabbè, io devo andare a lavorare.
8: No, senti, usciamo insieme.
10: Siamo qui in piedi per terra.
8: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci
10: ciao,
8: una ponna rivoltata in faccia.
10: Ciao,
8: amore.
10: Ciao.
8: Baciami, amore.
10: Ciao,
8: baci.
10: Ciao.
8: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
10: Porco.
8: Pronto?
10: Sì.
8: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
10: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
8: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
10: Pronto,
8: signora, una lettera d'amore.
10: Ci tengo pentilo! Nero schifo!
8: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
11: Pronto?
8: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
11: Sì, no, se la ficchi in culo.
8: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
12: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
8: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
12: E come chiudiamo stavolta?
8: Questo cazzo.
7: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
13: Ah!

0: baby.
1: This is a zoo only for you.
2: Jeva Beach Party.
3: Ho ricevuto dei poteri supereroistici da uno stregone paffo che mi ha detto che che mi ha detto che se grido Shazam divento ancora più incaffato contro i poteri forti. Vediamo. Shazam! Porca puttana, quanto mi fanno incaffare gli illuminati e le major! Infatti oggi li spacco ancora di più, anche grazie alle barrette proteiche della San Giovente per un tricipite poffente. Ora posso rivelarvi altre verità del mondo che il signore oscuro Azazazazazot vuole infabbiare, ma io ve le rivelo! E allora, ricorda che sei forte, ma non fai antiproiettile! Piano, piano! Celiaco infame, per te solo pane! Piano. I cinesi a noi occidentali ci vedono tutti uguali! Oh Anna, significa famiglia, Lilo e Steve. Siamo nel 2023, ma l'alito pesante è ancora un tabù. Donkey Kong si chiama Donkey, che vuol dire asino, però è una scimmia. Ed ora tocca a voi! Io lo fo, che lo fo, lo fo, lo anche quando! Anche quando! Anche quando spero con tutto me stesso che Albano ritorni con Romina! Non fo l'unico! Ed ora una canzone! Per ora basta ospiti, ma ho intenzione di stare dietro ai ragazzi, alle tendenze dei giovani, ai trend, a

Comunque questa è la mia versione, in cui racconto di quanto sono un burlone, perché non bisogna mai fermare la voglia di fare scherzi e far sorridere la gente. Io faccio questi scherzi, ragazzi, vai maestro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao ragazzacci. Oggi i nostri due tamarri milanesi sono alla ricerca di un panificio che gli possa fare su ordinazione un culone e una schiena per far scopare lo zio che uscirà dal carcere. Mamma mia, che voglia di essere messa a pecorina.
1: Tamarri.
3: Alla! Signora! È panettiere?
4: Chi è?
5: Mordicazzi! Sono il signor Mordicazzi!
3: Sì! Signora, senta, no, a parte gli scherzi, panificio, signora?
4: Io ho da fame, mi dispiace, non posso scherzare con lei.
3: Che cazzo fai, cogliona? Va bene, sa.
1: Tamarri!
4: Pronto?
5: Sono Massimo Pino di Quartissimo, proprissimo. Panettaia?
4: Sì.
5: Sì, c'è il panettiere, quello che fa il pane, che è una cosa personale che devo dire a un uomo.
4: Non c'è, perché dorme a quest'ora.
5: Senti, ma te lo lascio detto, tu glielo dici a Fulvio, no?
4: Sì,
5: ha quando... chiamato Massimino di Quarto per i culi di pane, perché praticamente io avevo chiesto di farmi questi culi da pecorina di pane, belli grossi, no? Perché mio zio in carcere l'hanno, diciamo, gli hanno scopato il culo. A noi per fargli un po' lo scherzo vogliamo fargli...
4: Ma per quando lo volevi?
5: Il culone di pane, non lo so, settimana prossima. Però è importante.
4: Vabbè, allora avrai occasione poi di chiamarlo un'altra volta, così...
5: No, la mia domanda è, sto culone poteva farmelo con mezza schiena? Cioè, il forno è grande, ci sta dentro la mezza schiena col culo? Cioè, deve sembrare proprio un culo di uomo a pecorino.
4: E appunto per quello che devi spiegarle a lui, quando o stasera o domani chiama,
5: capito,
4: immaginata
5: lo faccio,
4: magari.
5: Lo faccio, ok. Vabbè, ok, allora di a Fulvio, ha chiamato Massimino di Quarto per il culo scopabile di pane a pecorina.
4: Sì,
5: quello del carcerato, il culo da carcerato, va bene. Va bene,
4: lo
5: chiamo. Ciao!
1: Tamarri.
6: Piccini, buongiorno, sono Armanato.
3: Uè, zoccola, com'è? Senti un attimo, posso parlare col panificio? Pronto? Ha buttato giù, sì.
5: Ma perché?
3: Ma che cazzo, non si vede
5: l'hai
3: che...
5: L'hai solo salutata.
3: Sono salutata gentilmente, non capisco. Senti, ma la possiamo richiamarla un attimo?
7: Buongiorno.
3: Buongiorno, salve, panificio?
7: Sì.
3: Cosa dobbiamo fare?
7: Deve passare di qua.
3: Senti, ma io ti volevo chiedere una cosa. Non ce l'ho fatta. Perché ho pensato alla signora?
5: Era sempre lo stesso. Era là che aspettava. Era là con la pala.
3: Niente,
5: pala,
3: ragazzi,
5: spaccato,
3: non ce l'ho fatta. Non ce l'ho
5: non
3: fatta.
5: Ce l'hai fatta. Non ce l'ho fatta.
3: E poi dopo ti senti male aver chiamato.
5: No, ma comunque anche dire così alle persone. Così che uno risponde, lo insulti.
3: Però la panettaia.
5: Ma è la roba da terza elementare. Quando uno, cioè, che squilla il telefono. Pronto?
3: Sì. Ci abbiamo fatto una carriera su sta cosa.
5: No, però, cioè, sfottere così subito un
3: è brutto.
5: Non è una cosa da. Cioè, non credo che sia neanche divertente. Non è che squilla il telefono pronto e gli dici una cosa brutta.
3: Cioè, inizi magari parlando,
5: cioè,
3: chiacchierando.
5: Cerchi un attimo di costruire la cosa in modo da creare l'atmosfera dello scherzo, capito? Non è che devi...
6: Pronto?
5: Uè, zoccola!
6: Pronto?
5: Uè! Com'è? Da posto? Sono Massimo di Quarto. Senti, panettaia, quelle che impasti i pani con i cazzi.
6: Non ho capito.
5: Pensi capivi. Finivamo in tribunale. Senti, la questione, sciacqua cazzi. Volevo sapere, ma voi fate pane su commissione? Per guadagnarvi quelle quattro spicci del cazzo per pagare il gas e la corrente? Sai che ti mastico?
6: Non ho capito chi cerca.
5: Ma tu non hai capito neanche chi sei. Alza stamattina, fa chi sono io? Com'è, oh? Quanti denti hai in bocca? 12? 10 forse?
6: Oh. No, ma scusa, cerchi la panetteria?
5: Sì, cerco la panetteria! L'ho trovata?
6: Non sento io, provo un po' a sentire.
5: Ma sei il genio di casa?
6: Pronto?
5: Ma passate il genio di casa? Sei il genio tu? Quello che ha fatto le medie?
6: No, dimmi.
5: Senti, Skeletor, devo chiederti una questione. Là invece, oltre che a fargli i zombie tutti insieme, fate anche il pane su commissione?
8: Sì.
5: Cosa mi fai? Un bocchino?
8: Un bocchino? C'è la bambina, trimolo, non sei altro.
5: Senti, ma facciamo così, fatti un salto all'elementare, poi fai anche le medie superiori e poi ti richiamo. Così la conversazione.
8: Perché questo chiama ti faccio tornare indietro nel tempo.
5: Minchia, questa è nuova sta battuta.
3: Bellissima.
5: Non mai sentito. Va bene, dai, ti saluto che mi hai già rotto tre quarti di cazzo. Mi sono divertito con la vecchia mangia cazzi, ma tu non sei abbastanza divertente.
8: Sì, proprio uno stronzo. Ciao.
5: Ciao.
3: Comunque ho capito come approcciarsi bene.
5: Hai capito?
3: Ho capito.
5: quando uno risponde che siamo uomo, non devi essere subito aggressivo, capito? Perché l'aggressività, cioè, preclude la possibilità di costruire
3: una telefonata,
5: di dipanare lo scherzo in modo che abbia una costruzione logica. Hai Vabbè. Capito? Cioè, specie se noi abbiamo un obiettivo.
3: Uè, stronzona! Sei panificio? Stronza, sei panificio?
4: Sì.
3: Ciao, grande. Senti, c'è il panettaio che devo parlargli un attimo per un ordine di un pane per una festa? Non so se hai capito la potenza.
4: No, mi dispiace, non c'è.
3: Non c'è, eh? Porca troia, minchia, guarda. Senti, senti, mi senti? Oh, ma vedi sta stronza, oh, sta cafona di merda.
5: Cafona, la gente fa schifo, guarda.
3: Guarda, non facciamogli

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però
2: This is the Z.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, salve. Senta, una cortesia. La settimana scorsa è venuta la mia bimba a comprare delle crocchette.
0: Sì.
1: Il problema è che ce n'erano meno del solito nella confezione, si stava lamentando. Posso passargliela un secondo così spiega il problema?
0: Va bene.
1: Salve.
0: Buongiorno.
1: Camilla, vieni, prendi il telefono. Pronto?
0: Ok.
1: Cosa possiamo fare?
0: Non so cosa dirle.
1: Posso mandargliela nel pomeriggio? Poi pomeriggio?
0: Sì, sì. Sì, sì, buongiorno.
1: Camilla, sei incazzata.
2: Sì, alle 2:30, va bene. Grazie. Buongiorno, sono Cesarina.
1: Signorina, buongiorno.
2: Buondì.
1: Buongiorno, Cesarina. Senta, che bel nome. Quest'estate ho portato la mia bimba da voi.
2: Bimba cane o gatto?
1: Bimba gatto.
2: Bimba gatto.
1: Si è completamente innamorata.
2: Mm.
1: Perché ha detto che si è trovata bene. Comunque
2: Mi fa piacere.
1: Adesso posso passargliela un secondo. Voleva sapere per quest'inverno, siccome io devo andare via, voi avete posto quest'inverno per Natale? Cioè sotto Natale?
2: Sì, sì. Mi può attendere mezzo secondo?
1: Certo.
2: Un secondo solo?
1: Certo. Camilla, sarà un altro gatto che chiama. Lo so, la precedenza era la tua. Non ti incazzare, la Madonna.
2: Sì, signora. Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, è una gatta mamma, signora, l'ha chiamata.
2: Scusi, è una signora che mi ripete le cose 20 volte. Vabbè.
1: Ci
2: mamma,
1: mancherebbe.
2: Che pazienza.
1: Lo so, signora.
2: Sì.
1: Si figuri adesso con me. Le passo un attimo la mia bimba che voleva dirle due cose intanto, signora.
2: Sì.
1: le stava facendo i complimenti perché è tutto molto pulito e ordinato. Sì, diceva un po' per il menù, un po' ci vorrebbe qualcosa di più, perché lei è molto abituata, anche alla sera le porto magari le tartine, quelle robine lì della... No?
2: Sì.
1: E quindi, allora, dicevamo, lei sotto Natale ha dello spazio per tenerla?
2: Sì, mini suite, sì.
1: C'è qualcosa di più superiore alla mini suite?
2: La suite, ma sotto Natale non ho più disposizione.
1: Ah, ok. La mia bimba Camilla chiedeva se ci fosse la televisione, perché... sì, lo so.
2: Mi dia le date, Gioia.
1: Allora, intorno al 21 di dicembre, dal 21 al 28. Un attimo, Camilla, la Madonna.
2: Dal 21, ok, al 28. Allora, dal 21...
1: un attimo, Camilla, sta cercando le date.
2: 28, va benissimo.
1: Ok. No, stavo dicendo, comunque la televisione non ce l'avete?
2: No, ancora perché io, ci manca.
1: Perché no, io sono abituato, siccome questa è trattata proprio bene la signorina Camilla.
2: Si dormono le ragazze.
1: No, però
2: o giocano senza televisione. Camilla, perché... è l'amica?
1: Camilla? Rispondi tu, no? Non lo so, io ti fare domande. Posso volendo portare un mini televisore, perché lei pomeriggio è abituata a guardare i cartoni su Boeing.
2: No. Mi disturba gli altri gatti, Gioia.
1: Ah, ok.
2: Mi sfasa il tran tran della pensione.
1: Ah, ho capito. Allora facciamo così, signora. Io la faccio richiamare nel pomeriggio dalla mia compagna.
2: Sì.
1: Così fissiamo direttamente la data. Anche perché sono
2: segnato dal 21
1: sì,
2: al 28.
1: Però sono in attesa di vedere se riusciamo a trovare il volo per New York, che devo andare per lavoro a New York.
2: Sì.
1: E siccome, vabbè, Camilla voleva venire, però un volo del genere non glielo faccio fare, vero Cami? Cioè questa non ci sta in aereo. A meno che gli prendo la prima classe, altrimenti non
2: ci... Ci riaggiorniamo. Io comunque ho già segnato come date quelle. Se poi deve stare di più, va bene.
1: Ok, Camilla saluta. Salve signora, buona giornata, grazie.
2: Grazie, salve.

0: Lo Zoo di 105. Dopo il fallito agguato a casa Baggins, il malefico Adar e la sua orda di orchi dal porcone facile riprendono la caccia al giovane Frodo.
1: Vista che lo travestimento non ha funzionato, che fate cacare a travestirvi, adotteremo un approccio più semplice. Entriamo dentro la locanda e facciamo i clienti. Mangiamo, beviamo e quando arriva Frodo, zac, lo accoppiamo.
0: La prossima tappa è la locanda del puledro inculato nella piccola città hobbit di Brea.

0: Allora, Ork, nello libro dello film si dice che Frodo, l'unanaca che piede palose, si ferma a dormire lì, dentro la locanda della puledra angolata. Allora, siamo pronti? Entriamo, ordiniamo la birra e le patatine.
1: Ciao bei ragazzi, benvenuti. Mamma, come siete strani, tutti pelosi, ma tanti pelosi proprio. Ci avete proprio la faccia... La faccia, lui c'ha proprio la faccia, scusa, senza offesa, ma da ragazzo con... uno che lavora con Paolo Ruffini.
2: Questo secondo te è un uomo checco?
0: Può darsi a mente. Fai finta di niente, dici che dai una risposta vaga.
2: È bello il mondo quando piove.
0: È così, è troppo vaga, ci deve dire che... Dici che siamo dei cacciatori di frotto.
2: Siamo dei cacciatori di frotto.
1: Ah, ce l'avete con noi diversi?
2: No, non di frotto.
0: Noi siamo dei viandanti stanchi e acciaccati da lungo viaggio che teniamo bisogno di ristoro e ci servirebbe delle birre e qualche patatina.
1: Allora arrivo subito con la birra, ma ragazzo, quello problematico,
0: sì,
1: c'ha bisogno del menù quello apposta,
0: lo vuoi scopare? 40 soldi. Poi facciamo metà, te ne do due.
2: Non voglio io fare cose di...
0: Ok, te ne do uno.
2: Ma scusa, siamo in... Dagli il cielo!
0: Scusa, te ci tiene tanto all'eye contact!
1: A me piace quello grasso.
0: Figliuolo!
2: Qua c'è la scelta!
0: Figliuolo, sei spacciato!
1: Quello proprio tutto strongolino!
0: Se vuoi per 10.000 soldi in più, il cieco guarda e fa il video! Non vede benissimo! Comunque, prima che contrattiamo questo fatto, già che porta la birra e le patatine, ti dovremmo chiedere un'informazione!
1: Sì!
0: Noi stiamo cercando... un Frodo.
2: Scusi, guarda che questo mi sta toccando.
0: Sì, poi paga.
1: Qui siamo un po' tutti Frodi.
0: Sì, questo l'ho visto.
1: Che bello. Oh,
2: ma che eccolo. Mette giù in mano che...
1: È proprio un bel... Cioè, proprio...
2: Ma voi non dite un cazzo.
1: È un bar di Frodi.
2: No, ecco. Io sto guardando. Mi piace. Vedi, hai visto? Non vedo.
1: Sei Frodo pur tu?
2: No.
3: Il bar è ricolmo di Frodi. Frodi vestiti da donne, Frodi vestiti di pelle, Frodi coi tacchi, Frodi con la borsa e i trucchi. Praticamente un paradiso per Cecchi Paone e Mazzoli.
0: Allora tu sei un Frodo, sei proprio Frodo, proprio, sei un Frodone, proprio un Frodazzo.
2: Ma è finito di toccare, sono mica la lampada di Aladino io.
0: Noi stiamo cercando un Frodo più piccolo, con i piedi balosetti.
1: Ah, un Frodino.
0: È un Frodetto.
4: Un Frodetto,
0: sì.
1: Che schifo, cos'è quella?
0: Questo è la l'insegnante di sostegno di quello che ti vuoi chiamare tu.
2: Basta! No.
0: Sta facendo la pugnetta.
1: Uh-huh.
0: Sta facendo la...
2: Guarda che tu ci sei voluto venire qua. Io non sapevo che esistesse.
0: Adesso ci vieni anche tu qua, ma per favore non sul tavolo.
2: Vabbè, visto che siamo qua.
0: Scusa, mentre sei impegnata a spugnettare l'orco a pagare.
2: Oh, il panino non farlo con quelle mani però,
1: Non lo vuoi con la maionese?
2: Con la baionetta?
1: La maionese.
2: Che cos'è?
0: È una salsa a base di sciurra. Ho tagliato un modo la discussione sull'equivoco.
2: Ho visto che sei andato diretto al punto.
0: Dritto al punto, perché io voglio sapere dove sta questa nanette Frodo che è pieno baloso.
1: Allora, qua è pieno di Frodo.
0: Sì, ma io ne voglio uno piccoletto che è pieno baloso. Dove sta?
1: Tutti nel culo, tutti nel culo, tutti nel culo.
0: Ferma, ferma. L'ha vista, sta al tavolo là! Addosso, Ork!
3: Frodo viene finalmente identificato e mentre gli orcodi cercano di placarlo, l'orco paolino viene inculato ripetutamente dall'oste della taverna.
1: Mi vuoi sposare?
2: Oh, ma ci ha pizzato in culo 4 volte!
0: Allora facciamo 41!
1: Ti vuoi sposare?
2: Ma sto cazzo!
1: Appunto, questo.
2: Mamma mia.
3: Come andrà a finire? Gli orchi riusciranno a brancare ed uccidere Frodo? L'orco paolino sposerà l'oste Frodissima o rimarrà solo una folle notte di sesso anale? Scoprilo nella prossima puntata di sta porcheria chiamata Il potere degli anelli.
2: Tu sei oste, io ti mangio!
1: Però ormai abbiamo fatto...
2: Cosa abbiamo fatto? Cosa?
1: Abbiamo fatto l'inculino.
2: E quindi?
1: Ci sposiamo.
2: Ma perché, scusa, ma uno fa roba e deve sposarsi per forza, non ho capito.
1: Ma ti è piaciuto?
2: No, ma ha fatto schifo proprio. Cosa? Dove vai?
1: Mio padre c'ha un castello.
2: Ah sì? Quindi stai bene di soldi tu.
4: Minchia.
2: C'hai molte proprietà anche al mare. Ma senta, adesso vediamo un attimo, non è che so proprio omofobo, nel senso, magari col tempo.
4: Un soldino, un ingulino.
2: Ma che cazzo? Ma senta, adesso vediamo un attimo, non è che so proprio omofobo, nel senso, magari col tempo.
4: Un soldino, un ingulino.

0: Facciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
1: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
2: ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
3: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
2: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
4: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
2: Achille di Trani.
4: No, Akira Iritani.
5: Vai!
2: Per distruggere Achille di Trani.
4: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
2: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
4: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
5: Fate bene, fate.
2: Per distruggere Achille e Ritano.
4: No, no, no, no.
2: Per distruggere Achille e Ritano.
4: I Ritani.
2: Per distruggere Achille e Ritani.
4: Oh.
2: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
4: E quale?
2: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
4: No, Windows.
2: Windows
4: Media Player.
2: Windows Media Player. Windows Media Player.
4: Windows Media Player.
2: Windows Media Player. Windows.
4: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
2: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
2: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
6: Sei un po' pepepepe.
2: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
6: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
2: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
7: Agente riconosciuto.
2: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Livdanant.
4: No, Livdanant.
2: Livdanant.
4: Livdanant.
2: Livdanant.
4: Vai.
8: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
4: Livdanant.
2: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita Mel Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
4: Sì, ma devi fare l'intonazione.
2: Allora, facciamo la poiegma.
4: Il super agente segreto di Passerano Marito. Senti che io lo faccio.
2: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
4: Passerano Marmorito.
8: Maestro, sono il Sega sui sughi.
9: La Sega sui sughi.
8: No,
9: sughi musucati.
2: Sono un Spider-Merd!
4: No.
6: Sono Spider-Merd! No.
2: Sono Spider-Merd!
9: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
2: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
6: c***o!
10: Cazzo giochi a wrestling?
2: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crashpsu!
9: Mi chiamo Crashpus.
2: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
6: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
2: Ma tu lo sai chi sono io?
0: Sì, sei Dylan Track.

0: uno Spider-Man! Sono io, posso fermare...
1: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
2: Sto... No, non formare. Come dite prima, fermare il dottor Kraciapus.
0: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
2: Che è supermercato Kraciapus!
3: Kraciapus!
4: Ti ucciderò!
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
2: Non è un mago!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
2: Leo!
1: Ma vaffanculo!
2: Aspetta! Obi-Wan Kenobi! Di Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
2: No! Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
3: No! Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
2: Che?
0: Obi-Wan Kenobi!
3: Bravo!
2: Bravo! Adesso di farlo!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
4: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
5: Ce l'hai le mutande?
4: Faccia la signora di figlio di p***a!
5: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
4: Odimi, ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
0: Voldemort, figlio di p***a!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
7: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
6: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
8: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
9: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto!
1: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, sono dimostrata la cosa con la credito.
3: Ma porca.
1: Skywalker.
10: Maestro, sono la sega sui sughi.
11: No, sughi non sugare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Cobra Khan.
2: Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Lo scontro finale, la resa dei conti, il momento clou è alle porte. È giunto infatti il giorno del torneo che deciderà chi fra il dojo del Cobra Khan comandato da Terry Silver e il dojo del Cobra Khan Khan di Johnny Lawrence avrà diritto a sopravvivere. Purtroppo le prospettive non sono rosee per il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti. A causa di una serie di sfighe che al confronto la storia della famiglia Kennedy sembra Happy Days, Johnny Lawrence si sta per presentare senza neppure un allievo.
3: Pittore! La falciatrice!
4: Johnny Lawrence, i miei allievi sono tutti qui. Dove cazzo hai messo i tuoi, buffone di merda?
2: È in ospedale, erano tutti denutriti e rachitici e in più il mio Johnny li ha spaccati di botte perché anche quello di 7 anni aveva il cazzo più grande del suo.
5: Pareva è arrivata l'assassina dei cazzi, assassina dei cazzi e dei miei coglioni. Stramarda con lo stronzo strabico delle nuvole, ma perché non ti fai una palata dei cazzi tuoi?
4: Allora se non hai allievi da far partecipare al torneo vuol dire che la vittoria è mia a tavolino. Un applauso allievi del Cobra Khan, bravi!
6: Grande, sei un grande!
5: E il tavolino te lo cala in tal cul, boia, ti è quella roia di tomare quello stronzo can, Non sei mia finia, chiedo capio, perché mi goni idea, chiedo capio. Mi trovo sempre la soluzione all'ultimo momento.
7: Mi dispiace Johnny, sei un pezzente perdente di merda. Il cattivone ha ragione, dovevi pensarci prima. A proposito, perché state facendo il torneo a casa mia?
5: Bene, che altro posto?
7: C'è un palazzetto dello sport, ci stanno dentro 4.000 persone.
5: Sì, ma...
7: ci sono 500 persone fuori che vogliono entrare in
5: casa. Ma dai, mando mandare 500
7: ma
5: dollari.
7: Ma perché sempre a casa mia, senza neanche il permesso? Comunque, quel che è giusto è giusto. E io ho giusto due puttane da 10.000 euro che mi aspettano nella Rolls Royce. Rolls Royce è quella macchina che tu non potrai vedere mai neanche come screensaver del tuo telefono di merda.
5: Sei qui col tacchino in cima?
7: Sì, tacchino.
5: C'è tacchino? Ma come mai ti si catta la macchina col tacchino sopra?
7: Perché costa più di quanto valgono i tuoi due reni.
5: Ma sei una macchina di merda che sembra un carro funebre, boia.
7: Madonna, sai che anche solo l'odore non sarai mai neanche com'è.
5: Lo capi ora, ti la macchina col beccacin.
7: Mi hai rotto i coglioni.
5: Boia.
4: Mi fai pena, Johnny Lawrence, ma guardati, hai 65 anni, il conto in banca è in rosso, sembri Pippo Franco tinto di biondo, la prostata verde e la moglie che si scopa chiunque abbia almeno un occhio a mandorla. Voglio darti un'ultima possibilità, ci batteremo io e te, e se mi sconfiggerai lascerò per sempre il paese e il dojo del Cobra Khan Khan tornerà a essere tuo.
8: No, capo, non mi sembra una buona idea.
7: Anche a me sembra una cattiva idea. Sei troppo vecchio e rovinato dalla coca.
8: E poi lui beve tanto, magari ti prende a bottigliate.
4: Tranquilli, ragazzi, so quello che faccio. Allora, che ne dici, Johnny Lawrence? Sei pronto a batterti come ai vecchi tempi?
5: Ma straboia, non aggiungere altro canco di inde marda. Fiorello vecchio, cante squarto. Porca anche il culo. Straboia, non aspettavo altro nella vita. Ti sia cometa de alley, baia.
4: Bene, bene, benissimo. E per farti vedere come sono onesto, lascerò che sia quella mangiatrice di asiatici di tua moglie a fare da arbitro per il nostro incontro.
5: No, ancora non capisci un caso, non sa niente, ormai è già tanto che sa fare i piatti. Dai, dai, lascia fuori la mia moglie, che sei una cogliona de marra, mangia cazzi dei cinesi. Vieni, fate sotto, strambo, che te, sai che te levo i denti uno, il 3, il 5, il 7, te faccio diventare un aratro, merda.
2: Comunque, in quanto arbitro di questo incontro de karate, do ufficialmente inizio al combattimento con il gong e la scorreggia de ritto.
5: Abilità veramente, come fai a comandare?
7: Quella donna ha scorreggiato.
5: Sì, casa tua.
4: In guardia, Johnny Lawrence. Ora ti farò vedere il mio colpo segreto. Orco! Oh, la mano! Oh, la mano! Oh, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano!
5: Ci hai fatto male?
4: Sì!
5: Casboro! Sorborante! Oh, ma te giuro, ma neanche al Superenalotto. Sai che ho appena cattato la gratis bora, un colpo da solo ti sei fatto male. Ma hai detto Lorenzo Lamas, vecchio dei miei coglioni. Guarda, non infierisco che ti si inammara. Guarda, con un dito. Straporco!
4: No, basta, ti prego, mi arrendo.
5: Stavo preparando ancora il colpo. Lo spostamento d'aria, tanto ucciso del raffreddore. Boia.
2: E il combattimento è concluso. Come arbitro ufficiale dell'incontro, dichiaro vincitore il malvagio Terry Silver!
5: Guarda che ti si fora come una mina, ti si una roia di mano, ma come ti viene in mente?
2: Amore, Johnny, scusami tanto, ma Terry Silver mi ha promesso che se lo lasciavo vincere mi regalava una fornitura a vita dei cassi cinesi. Sai come si dice, no? Al culo non si comanda.
5: Ma chi cazzo lo dice sta butanata? Ma mai sentita in vita mia? Per 4 cassetti cinesi te li andavo a tagliare io a Chinatown? Con un cavatappi te li portavo a casa? Boh, torteli se vuoi!
9: Buongiorno, io essere cinese chiamato da Terry Silver per venire a scopare puttanona.
5: Poi puttanona, se mai moglie comunque, mi solo che posso dire che è una roia, non ti...
2: Se prego, si accomodi pure nella camera da letto di Daniel LaRusso, arrivo subito.
7: Permesso? Non è chiedo permesso in casa mia.
5: Ah, ti sento un'acca?
7: Eh sì.
5: Com'è andato il giro sulla macchina col becaccino?
7: Non sono riuscito a uscire, pieno di gente fuori.
5: Guarda, senti.
7: Dov'è tua moglie?
5: Volevo avvisarti appunto di sta roba, che è stato un... Ti sei parsa una roba. E sei in camera tua che sta... sta gustando un cinese.
7: Ma come? Come scopare a casa mia?
5: Sì, però con un cinese.
10: Scusate, dove sta la carta igienica?
5: Gaggia la sbra.
7: L'importante è che non abbia cagato.
10: E il profumatore per l'ambiente c'è?
5: A caganca.
7: Porco.
5: Oh, è karate. Guarda che ringhe.
7: A casa mia spacco quello che voglio.
5: Chi sito blanco?

0: Lo Zoo di 105. Bentornati al Potere degli Anelli, la serie più inutile e che non aggiunge assolutamente nulla alla trilogia. Una cialtronata costata milioni di dollari, ma in fondo ci godo, perché l'ha pagata Bezos e a me quello storpio ricco mi sta sul cazzo. Adar e la sua orda di orchi, dal porcone facile, sono riusciti a catturare Gollum e quella gran mignottazza dell'orchessa che era fuggita con lui. Sfruttando il sesto senso del precedente proprietario dell'anello, i nostri antieroi si rimettono sulle tracce di Frodo e giungono al Gran Burrone, proprio alla vigilia del gran consiglio fra hobbit, nani, ballerine, nazisti ed epilettici che dovrà decidere il destino dell'anello.
1: Orchi! All'aperto! Allora, riassumiamo la situazione. L'altra volta ci siamo fatti scappare sotto il naso l'orchessa stronza che si è imbrattata con Gollum. Lui mostra tutta quella ranocchia che dice sempre la stessa cosa che era dello tesoro. Adesso il nostro compito principale è che li dobbiamo riacciuffare. Come si riacciuffa?
2: Col parrucchiere. In che senso?
3: Fai ciuffa.
1: No, riacciuffare che li dobbiamo recuperare, riprendere, rallonare, catturare.
2: Scusa, ma sappiamo dove sta?
1: No, se no l'andavo a prendere io, no? Per riacciuffare i fuggitivi si seguono le
3: capre!
1: Come le capre?
3: Non so, prima parlare.
1: Ma che sono bastone?
2: Non ce l'ha, trova il mio iPhone.
4: Scusa, perché tu c'hai l'iPhone?
2: Sì.
4: Ma quanto guadagni tu?
2: Tanto.
0: Per coloro che non sanno un cazzo di orchi, lo stipendio base per un orco assassino è di circa 4.000 monete di merda, che tradotto in euro è sempre più alto dello stipendio di Pippo Palmieri. Porca troia, quanto è ingiusta la vita! Ora capite perché fa le marchette e perché adesso spaccia la droga insieme a Fabio Alisei.
1: Guardate, stanno arrivando due panzoni!
3: Allora, Gollum, calma e sangue freddo come Luca di Risio. Così travestiti non ci riconosceranno mai. Ricordati, siamo due cantanti lirici che stanno andando a cantare lirico alla città degli elfi.
5: Il mio tesoro mi ha rubato il mio tesoro.
3: Sì, non è che ci sta proprio tanta conversazione con te. Sei di solo sta cosa, vabbè. Però non lo dire adesso, mo, che ti sgavano subito. Eccoli, fai il cantante lirico.
5: Tesoro!
3: Zitto, stupido.
1: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
3: Vabbè, quante domande. Siamo due famosi cantanti lirici che vanno a cantare lirico nella città degli elfi e lirici. Io sono Maria Orcas e lui, amico mio, è il famoso Bocellum.
4: Ma scusa, una volta non eri quella cantante lì, orca ma...
2: No, quella fa pop.
1: Sì. La cappuccina, ricordi quello?
4: Orca...
1: No, non è lei, è Orca Callas, ha detto, giusto?
3: Maria Orca, sia, e il amico mio è il famoso Bocellum, senti qua.
5: Il mio tenore.
3: È un po' giù di voce, momo.
1: A me non mi sembra tanto lirico questo,
3: Sì.
1: In più mi ricordo che Bocellum non ci vede dagli occhi. Quante sono queste?
5: Il mio tesoro.
1: Io t'ho già visto da qualche parte, Bocellum.
2: Ma guarda che questo secondo me è troppo magrolino.
1: Comunque c'è un solo modo per scoprire se questi due panzoni dicono la verità. Dimostrateci che siete due cantanti lirici. Forza, canta come il volo, canta come il volo.
3: Cado dal cielo come un capolavoro.
1: Sono bravissimo.
2: Bravi,
1: e Nino D'Angelo.
2: Ma commosso.
1: Ma quando sono bravo, buia.
0: Eccovi un altro interessante particolare sugli orchi assassini. Il miglior cantante nel paese orcoso è un nano, tutto tatuato con i denti a rastrello, che si chiama Orchez. Quindi, questi due cialtroni a confronto sembrano Giorgia. Beh, Se pensiamo che quel negro di bello figo Gu si è comprato una Ferrari da 300 cucuzze cantando spaghetti col tonno, non resta che tirare un porco.
1: Siete veramente cantando lirici? Andate pure!
3: Guarda, ti faccio anche questa! Forte, tosta, indipendente!
1: Marcello merda, che bellissimo! Una bellezza, proprio andate!
2: Come un po' d'erba pipa!
1: Scusate, staremmo qua a sentirvi cantare queste canzoni meravigliose per ore, ma adesso ci dobbiamo rimettere sulla traccia di due fuggitivi!
3: Ciao!
1: Che si sono rubati il nostro anello!
5: No! Mio anello! Il mio tessoro!
3: Ti ha detto stai zitto!
1: Lanci bagata, lo struzzo con lungo! Riglietelo! Bucchi! Basta! Fratello! Fratello! Luta!
3: Sei veramente una testa di cazzo, l'ho sempre detto io. Quattro peli in testa, tieni, mi devo prendere quella col mullet.
5: Tessoro!
3: Stupido!
1: Prima che vi mangiamo, ma la rifate la canzone del capolavoro che comunque era bellissima?
3: Tutti insieme, ragazzi!
1: Pitone culo come...
3: Grande tesoro!
5: Tesoro!
3: Forte, tosta, indipendente!
1: Marcello è merda e forte?
3: Sì!
0: Come andrà a finire? Scopritelo nei prossimi episodi de Gli anelli del porco d***o, cioè, volevo dire, Gli anelli del potere. Scusatemi, ma non riesco proprio a digerire il fatto che Bello Figo Gu abbia una Ferrari cantando canzoni di merda, ma poi penso che Mazzoli ha la Porsche e sa solo dire cazzo, merda, figa, culo, e allora mi arrendo alla cruda realtà che il mondo è una merda.
6: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Caro diario, eccoci qua. Sono passati tanti giorni dal nostro rientro nella civiltà. Confesso che è stato difficile reintegrarsi, soprattutto i primi tempi, quando Cosa Fica ha dovuto soffocare l'istinto predatorio nato in lei in quei tremendi giorni. A parte la prima settimana dove, ahimè, ci siamo mangiati il postino, ora andiamo regolarmente al supermercato. Solo che... ecco com'è andata.
1: Cebion, dove sei?
0: Sono qui che dormo, amo.
1: Tony Gallura, capisco il trauma che abbiamo vissuto, ma ora siamo di nuovo a casa, abbiamo un letto. Non è più necessario ricavarsi un riparo diverso ogni notte.
0: A parte che non mi chiamo Tony Gallura. Comunque è più forte di me trovare un giaciglio sicuro dove dormire. La notte ora mi fa tremendamente paura.
1: Sì, capisco, ma un conto è dormire per terra dietro un angolo, un altro rannicchiarsi nella tazza del cesso, ma soprattutto, come cazzo hai fatto a starci?
0: È pratica, amo, è pratica. E comunque, a parte il gelo della ceramica iniziale, arrotolarsi come un serpente dentro la tazza dona una certa sensazione di protezione.
1: Sì, ma ti puzza la schiena di merda.
0: Danni collaterali gestibili.
1: Beh, dai, vieni a fare colazione, che oggi sì, abbiamo l'intervista alla TV.
0: Che c'è di buono?
1: Erba del parco, un piccione schiacciato, un po' di carta.
0: Ma scusa, non avevamo detto di fare la spesa?
1: Sì, ma cazzo vuoi, mi piacciono carta, piccione ed erba.
0: Eh beh, giusto, in fondo cucini tu. Mi sa che io opto per la carta.
1: Senti, Rockford, sono un po' preoccupata per ciò che potresti farti scappare alle interviste. In fondo ci siamo nutriti di quasi 23 superstiti e credo che se si venisse a sapere potremmo passare dei guai.
0: No, amo, che dici? Abbiamo solo cacciato e macellato 23 vite umane scampate ad un naufragio. Che vuoi che ci dicano?
1: Ah, meno male, allora siamo sereni.
0: Ma sei fuori? Amo, noi siamo dei mostri. Dobbiamo nascondere in ogni modo le atrocità che hai commesso in quei tre mesi.
1: Che ho commesso? Scusa, ma chi è che mi chiedeva sempre il bis della donna di servizio? Chi è che si è divorato tutti i cazzi delle prede maschio?
0: Eh beh, amo, è mica colpa mia se sballo per la Luganega.
1: Sì, ma quelli erano cazzi, non salsicce.
0: Questo dettaglio ti scazza se ce lo scordiamo per primo?
1: Senti, Brotomox, qui siamo nella stessa barca. Se ci beccano, ci ficchiamo nella merda tutti e due. Quindi taci e fai come me. Se ti fanno domande alle quali non sai rispondere, fischi e bestemmia.
0: Ma dici che fischiare e bestemmiare possa eludere la domanda?
1: Certo, non ascolti lo Zoo di 105?
0: No, non mi piace lo Zoo. Aia!
1: A tutti piace lo Zoo.
0: Certo.
1: Allora, siamo d'accordo. Voglio un uomo di polso al mio fianco, lo stesso del quale mi sono innamorata.
0: Ah, ecco, ci risiamo. Adesso parte con la confusione mentale.
1: Dov'è finito l'uomo di polso del quale mi sono innamorata? Il medesimo vichingo assetato di sangue che mi portava ai concerti e mi faceva prostituire solo per non pagare i panini. La bestia assassina che ha colto la mia verginità anale sul treno del Far West di Gardaland. L'improbabile sosia di Charlie Chaplin che mi ha obbligato a mangiare una bicicletta per scommessa.
0: Ma, amo, ma è per trenino di Gardaland, intendi quello dei bambini?
1: Sì!
0: Wow.
1: Comunque oggi bisogna stare all'occhio e gestire le interviste con intelligenza, ok?
0: Ok, stai tranquilla, ci penso io.
2: Ehi, fatti!
0: Beh, caro diario, hai capito? Spero di sì, perché qui nel manicomio criminale non ho molta carta per scriverti e le matite sono piccole e con la punta arrotondata. Eh sì, purtroppo credo di aver gestito un pelo male l'intervista ed in 6 minuti me la sono cantata tutta, compresi i dettagli. E il fatto che... anche... sì, Cosa Fica ha spifferato che mi mangiavo tutti i cazzi. Ho provato a spiegare che non era una perversione, ma solo la passione per la Luganega. Ma niente. PS. Wow, ho un soprannome come serial killer. Per tutti ora sono... Mangia Cazzi.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Roberto. Sono 6 mesi che sta aspettando il rimborso da una compagnia aerea per un volo dal Vietnam a Doha, che è partito con tipo 6 ore di ritardo. Tutti gli amici con cui era in viaggio hanno già preso i soldi, ma lui ha fatto qualche casino con i moduli e non riesce a venirne a capo. Fate scattare la tragedia. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Qatar Airlines.
1: Ah sì, salve, salve, grazie.
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, mi stavo
1: occupando... No, grazie mille di avermi chiamato.
2: E allora, ci sono delle comunicazioni che dobbiamo dare da parte di Qatar Airlines, perché per il tipo di biglietto che lei ha fatto, purtroppo la compagnia non prevede il rimborso in termini economici.
1: Ma se i miei amici 15 l'hanno preso tutto il rimborso.
2: Guardi, io lei ha la carta Qatar?
1: No, io la carta non ce l'ho.
2: Appunto.
1: Io la carta non ce l'ho e non voglio sentire altri motivi.
2: Allora.
1: Perché io sono 4 mesi che aspetto il rimborso.
2: Certo.
1: E la prima volta che avete tutte le mail, loro mi hanno detto che hanno rifiutato il bonifico perché ho messo dentro il codice sbagliato della banca. Io ho rifatto tutto mi sono fatto rimandare il link, ho ricompilato e non mi hanno ancora risposto. E il link è stato accettato correttamente.
2: Sì, no, ma infatti mi sto occupando io della sua pratica per evitare. Diciamo continui scambi di mail che ritardano molto la procedura. Le spiego. All'atto dell'acquisto del biglietto le è stato chiesto di flaggare l'opportunità di fare la K-Card, che è la carta di Qatar, che le dava diritto a rimborsi in caso di ritardi come nel suo caso. Lei ha scelto di non farla e quindi dal punto di vista legale lei non ha il diritto di essere rimborsato in termini economici. Le spiego. Potrà ottenere comunque un rimborso sotto forma di sconti, tratte, miglia.
1: Ma no,
2: se però...
1: ma cosa vuol dire? Ma dov'è che è stato flaggato il coso della carta?
2: No, lei
1: ma
2: no...
1: cosa mi sta dicendo?
2: Lei non lo ha flaggato. Se flaggava la K-Card, noi le davamo il rimborso pecuniario. Può ottenere rimborsi sotto forma di beni e servizi.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, dai! Ma cosa vuol dire non ho flaggato? Ma cosa vuol dire? Io mi sono fatto da una mano compilare tutta sta roba qua.
2: Probabilmente si è fatto dare una mano da una persona sbagliata.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, ma per favore, io sono 6 mesi che vado avanti così. In 15 persone siamo partiti. Ma per favore, dai, non mi faccia prendere l'avvocato.
2: Non c'è bisogno di urlare perché in ogni caso io sto cercando di aiutarla a risolvere un problema. Visto che lei comunque si altera, le passo il responsabile, che magari davanti all'autorità ha un pochino più di rispetto per la gente che lavora.
1: Mi attendo secondo.
2: La metto in viva voce, grazie. Round 2.
3: Qatar Airlines, stai per essere connesso al caca servizio per i caca clienti. Attendi, un caca responsabile prenderà in carico la tua caca chiamata al più presto.
2: Pistacchio, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
1: Guardi, a me dispiace, io ho viaggiato il 15 di settembre con 15 persone.
2: Sì.
1: Hanno preso tutti il rimborso.
2: Ma lei ha la K-Card, mi scusi?
1: No, non ce l'ho.
2: Già qua siamo messi malissimo.
1: Senta, io non ce l'ho, mi dispiace, mi venga incontro, per favore.
2: Ma le vengo incontro in che senso? Mi scusi, signor... La vengo incontro. Lei sta cercando palesemente di grattarci del grano, insomma, dalla società.
1: Grattarci del grano, di rubare i soldi praticamente.
2: Dai, è palese. Lei è comunque il servizio l'ha ottenuto, cioè lei ha volato. Lei vorrebbe farsi un paio di cene a spese della Qatar Airlines, insomma.
1: No, ma scusi, ma cosa vuol dire? Ma mi scusi un attimo, cosa vuol dire? Lei mi sta accusando di rubare i soldi.
2: No, lei mi dà l'aria, mi scusi, è la schiettezza, ma sa, io rappresento l'ufficio legale di questa compagnia, ne sento di cotte, di crude, di pezzenti che cercano di rubacchiare soldi qua e là a spese della compagnia.
1: Ma io non lo metto in dubbio.
2: Allora, lei mi fa la vacanza da pidocchio, mi va in Vietnam per cercare... Dai, su, sappiamo, si fanno queste vacanze sessuali. Ora lei si vuole rifare sulla compagnia aerea e ci vuole zanzare 6 gambe.
1: Ma lei come si permette?
2: Intanto io sono l'avvocato della Qatar Airlines, sono laureatissimo e posso permettere qualsiasi cosa, mi permetta.
1: Cioè, lei mi sta accusando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Lei mi sta giudicando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Senta, io sto parlando
4: con l'avvocato Pistacchio.
1: Io ho alzato la voce, mi scuso per questo. Io le sto dicendo, io ho un diritto sul rimborso.
4: Ma quale diritto? Ma lei crede ancora nella democrazia? Qua comando io. Più lei alza la voce e meno soldi vedrà. Si dia una calmata, se no mi girano i coglioni, guarda, finisce malissimo,
1: Va bene, ok, mi do una calmata.
4: Bravo. Ma una persona come lei, che cerca, diciamo, il classico pidocchio che cerca di zanzare i soldi alle aziende, alle multinazionali.
1: Ma perché lei, perché lei mi sta offendendo?
4: Non la sto offendendo. Io non la sto offendendo. E io di queste situazioni ne vivo una ogni quarto d'ora. Guarda, in questo momento è arrivata un'altra mail di un altro pidocchio che sta cercando di fregarsi i soldi dalla compagnia.
1: Ma lei mi sta continuando a dare il pidocchio. Vabbè, ci passo sopra. Io sto dicendo che lei vede tutte le mail, la procedura.
4: Certo,
1: cioè io non è che mi sono svegliato ieri e ci provo con la Qatar o con l'Alitalia a dire mi dovete dare il rimborso così, perché
4: lei è classico che raccoglie i punti fragola per farsi il set di piatti nuovi. Io vivo in un'altra dimensione, shampoo, roba seria. Ecco, lei è la classica zecca che vive di questi piccoli espedienti per zanzare soldi a destra e manca.
1: E lei che cosa sostiene? Che io sono uno spilorcio, certo, che rubo i soldi alle compagnie?
4: Sì, ma lei è classico che va al ristorante, porta la mosca da casa, la mette nella zuppa.
5: Roberto!
4: Sei nello zoo di 105. 105! È uno scherzo!
1: Ma non
4: barbone
1: credo.
4: Di merda che cerchi di rubare i soldi alle compagnie aeree.
5: È uno scherzo del tuo amico Luca.
4: Sei nello zoo, è Radio 105. È uno scherzo.
5: Senti come c'è rimasto male. Oh, riprenditi. Roberto?
4: Pronto? Si porta
5: la mosca da casa
4: da mettere nella minestra per non pagare il conto. C'è rimasto malissimo.
5: Porca troia, come era incendiato.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome, cognome, numero telefonico,
8: comune di residenza,
7: passione
8: di segreto,
7: luogo di nascita,
8: manie,
7: cibo preferito,
8: viva la figa!
6: Ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Yeah.

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Io parlo!
4: Cosa ne sarebbe oggi delle soap opere se non ci fosse stato il grande Rodrigo Fungia della Muerte? Difficile dirlo, perché negli ultimi 30 anni questo divo indiscusso delle telenovelas ha accompagnato milioni e milioni di telespettatrici attraverso quella difficile fase della vita comunemente conosciuta come menopausa isterica. Purtroppo, dalla sera dello scorso 18 febbraio, di questa star assoluta del piccolo schermo si sono perse completamente le tracce. Sì, pronto?
5: Scusa Marta, ti interrompo, l'Ascoli è in vantaggio a Cesena, l'Ascoli è in vantaggio a Cesena, ha segnato Spilungone, Ascoli 1, Cesena 0, a te la linea.
4: Grazie, forse un'interferenza. Una carriera fulminante quella di Rodrigo Fungia della Muerte, iniziata a soli 19 anni, quando viene scelto per il ruolo di Juan Cazzo, il servo senza buco del culo, coprotagonista di Incantesimo sul Mestruo, la serie messicana che narra le vicende di una famiglia benestante caduta in rovina a causa dell'emofilia vaginale della primogenita Anna Baracca. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
5: Pronto?
4: Sì, pronto, mi dica.
5: Ho chiamato per prenotarmi per venire a fare l'esibizione.
4: No, guardi, forse le ha chiamato perché ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte.
5: Io sono quello che suona l'arpa con l'ano.
4: Come, scusi?
5: Non è il programma dei Guinness?
4: No, ma come fa a suonare l'arpa con l'ano? Sono curiosa, scusi se glielo chiedo.
5: È il programma dei Guinness?
4: No.
5: Allora, che te ne frega a te?
4: Ma lei ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte?
5: Suona l'arpa con l'ano?
4: Non lo so io, me lo dica lei.
5: Conoscete qualcuno che suona la chitarra col cazzo?
4: Dopo Incantesimo sul Mestruo, per Rodrigo arriva inaspettato anche il primo ruolo da protagonista. Per diversi anni il pubblico lo apprezzerà infatti nei panni di Frate Mandrillo. Un uomo di chiesa che percorre le tortuose strade del Sud America in groppa al Fido Scrotozzo, un asino superdotato che nelle notti di luna piena si trasforma in una biblioteca piena di libri che parlano male dei nani.
5: Pareggio del Cesena, pareggio del Cesena, Bruno Tofa su calcio d'angolo, Bruno Tofa riporta il Cesena in parità, Ascoli 1, Cesena 1, Marta.
4: Inizia ad essere avvincente questa partita. La serie purtroppo venne cancellata a causa...
5: Annullato al VAR. Bruno Tofa furioso, ammonizione per Tofa, annullato al VAR, Ascoli 1, Cesena 0.
4: Era un evidente fuorigioco.
5: Tocco di mano, controllo di mano.
4: La serie purtroppo venne cancellata a causa degli ascolti troppo alti. Così Rodrigo Fungia della Muerte accetta quello che sarà forse il ruolo più importante della sua carriera. Stiamo ovviamente parlando del... Pronto?
6: Non mi dire niente. Ti chiami Maria?
4: No.
6: Ti vedo Maria. È il tuo problema d'amore per quello che hai chiamato?
4: No.
6: Facciamo le carte Maria. Allora tu Maria hai 34 anni.
4: No.
6: Sei sposata ma l'amore non è corrisposto.
4: No.
6: Allora Maria, io vedo, fai un lavoro che odi, tu sei un'impiegata?
4: No, conduco un programma televisivo.
6: Allora Maria, allora prima di tutto adesso proviamo a fare i tarocchi, il telesa... No, mi spiace, hai subito un lutto di recente.
4: No, per fortuna no.
6: Ah, capito, adesso vedi le carte non mentono, le carte dicono che hai la zoppia, sei zoppa?
4: No.
6: L'impiccato, sei morta?
4: No, neanche, le sto parlando.
6: Perfetto, Maria. Ci sentiamo, ma...
4: D'accordo.
6: Forse che magari sono un pelo più preciso, Maria.
4: Sì, dicevo, parlavamo ovviamente del ruolo del gagliardo filibustiere Don Filetto, mattatore indiscusso della serie Non sboccate dal boccaporto. Vincitrice di ben 7 clisteri d'argento al Festival della TV di Santiago del Cile.
5: Ancora Spilungone per il raddoppio dell'Ascoli. Spilungone, questa volta con un colpo di tacco da centrocampo. Spilungone raddoppia per l'Ascoli dopo il gol annullato al Cesena a Bruno Tofa, furioso, che ha preso il cartellino rosso adesso. Cartellino rosso per Bruno Tofa. Raddoppia Spilungone, Ascoli 2, Cesena 0.
4: È all'apice della carriera Spilungone.
5: 44 anni e l'ultima partita era la partita d'addio.
4: Meritato. La sera della sua scomparsa, invece, Rodrigo Fungia della Muerte aveva terminato di girare il suo primo film da regista, L'armadillo che pisciava dal balcone sbagliato, una coproduzione italo-pugliese per la quale si era indebitato fino al collo, giungendo addirittura a vendere i famosi baffetti di sperma indossati per il ruolo di Mastro Bocchino, il falegname goloso dell'omonima miniserie Rai. Per sfuggire ai creditori, Rodrigo aveva scelto di tornare a casa percorrendo una strada diversa, fermandosi in una tabaccheria per comprare un sigaro. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con il grande Rodrigo Fungia della Muerte.
2: Sì, me lo ricordo benissimo. Puzzava di piscia di armadillo ed era molto triste. Mi chiede un sigaro da due soldi, un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, vamos, olé, olé, sono ricco, fa culo a tutti o me ne torno in Messico. E poi corso via saltellando come se avesse vinto la lotteria.
5: Sì, scusa, interrompo il tabaccaio. Terzo gol dell'Ascoli. Ancora spilungone, questa volta in tuffo di testa dalla propria area di rigore. Un gol rocambolesco, Ascoli 3, Cesena 0.
4: Beh, mi riempie di gioia questa cosa, perché veramente per la sua onorata carriera il fatto che Spilungone abbia fatto 3 gol nella sua ultima partita è veramente una bella notizia.
5: Nel frattempo Bruno Tofa radiato a vita, dopo l'espulsione torna in campo, picchia l'allenatore avversario con l'allenatore avversario e viene espulso a vita, Bruno Tofa espulso a vita.
4: Bene, questa purtroppo è l'ultima testimonianza che abbiamo del grande attore. Dal canto loro gli inquirenti brancolano nel branco e finora l'ipotesi più accreditata è che Fungia della Muerte sia stato rapito da uno sciame di api allo scopo di farne la nuova regina del loro alveare. Abbiamo ancora una telefonata in chiusura.
6: Pronto, sono il mago Tutankhamon.
4: Lei è il signore di prima?
6: Non mi dica niente, tu ti chiami Maria.
4: No, sono la stessa di prima, non mi chiamavo Maria neanche prima.
6: Allora Maria, io vedo le carte, la disperazione perché hai tuo figlio militare.
4: Non ho figli.
6: E senti il disagio della lontananza. Aspetta, c'è uno spirito che ti vuole bene, lo spirito del papà.
4: Mio padre è in vita.
6: Tuo padre che se n'è andato troppo presto.
4: No, è vivissimo.
6: La mamma?
4: No, è anche lei, è viva.
6: Fratello, cugino?
4: Non ho fratelli o cugini.
6: Morto qualcuno di recente?
4: No.
6: Allora è per quello, la tua la delusione di non essere orfano.
4: Ma io... Scusi.
5: Interrompo ancora, Marta, è morto Spilungone, improvvisamente. Su calcio d'angolo, qualcuno gliel'ha mischiata. Qua dicono forse un mago Tutankhamon, non sappiamo. È morto Spilungone nel giorno dell'addio della sua carriera. Ascoli 3, Cesena 0. Ma è morto Spilungone.
4: Scusi, signor mago Tutankhamon, ora sono in lutto.
7: Ah, ecco. Ce l'ha presa. Allora sono 50 euro che mi deve mandare.
4: Io non l'ho chiamata.
7: Indirizzo in sottoimpressione.
4: Non la vedo.
7: Ci possiamo vedere magari settimana prossima presso il mio studio. Vieni in lingerie.
4: Bene, come sempre noi di Chi l'ha svisto non perdiamo la speranza e continuiamo ad indagare. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è infatti pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere immediatamente al nostro indirizzo mail, che è: metà degli stronzi di cane che vedete sui marciapiedi, in realtà li cago io durante la notte, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
5: Carciofato in zona Cesarini al 47esimo, segna con il cadavere di Spilungone, lanciando il cadavere di Spilungone verso la palla, e sono 4, Ascoli 4, Cesena 0.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Maria?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: Sì.
7: Sì.
12: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: Cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: Porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
12: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la bomba.
12: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
13: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film!
7: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
17: Ho sviato te! E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
16: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
18: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
19: Tu no, invece.
18: Io no.
16: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
17: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
19: Sì.
17: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
19: sì.
17: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
19: Sì. Quando... L'anima dove va?
17: Va in cielo.
19: Dove?
17: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
19: Sì, col coniglio.
17: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
19: Sì, cioè?
17: Non è che puoi entrare,
19: No. Ah, no?
17: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
19: Sì.
17: La vedono bene.
19: Dice, analizzano,
17: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
19: Sì.
17: Ti mettono all'interno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
19: sì.
17: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avvicinare?
19: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
17: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
19: Ci sono le macchine?
17: No!
19: No,
17: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
19: Bianche.
17: Che bianche.
19: Come sono le strade anche?
17: Sì, ci sono le strade, però a
19: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
17: No, le case non sono fatte di nuvole.
19: No.
17: Sono fatte di cazzi.
19: No,
17: sono
19: no.
17: Fatte
19: no.
17: Di cazzi. Di cazzi. Lì in paradiso
19: rimuori
17: ancora.
19: No.
17: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
19: Quindi,
17: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
19: no.
17: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
19: Mica la sfonda.
17: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sfonda, dai.
19: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
17: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
19: Com'è?
17: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
19: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
17: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
19: Le grotte di Toirano, maestro.
17: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
19: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
17: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
19: Sì.
17: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
19: Scusami, com'è l'inferno invece?
17: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
19: Addirittura?
17: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
19: No.
17: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
19: No.
17: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
19: Contemporaneamente, quindi è difficile.
17: Contemporaneamente.
19: Se non ti scappi.
17: E guai se una goccia vai per terra.
19: Cosa succede?
17: Te la fanno leccare.
19: No.
17: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
19: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
17: Ci sono due donne.
19: Che
17: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
19: Due controllori.
17: Due controllori sono donne.
19: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
17: Niente.
19: Niente.
17: Con una velocità, non so, di 60
15: dove
17: volt.
15: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
17: No, non è né sopra e né sotto.
15: Si va in metro?
17: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
15: nell'aria, sì.
17: Capito?
19: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
17: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più menare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
19: 12 lingue?
17: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less, poi dice, guarda, rubruca.
19: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
17: Nessuno, tu sai quanti capisci.
19: E fisicamente come sei all'inferno?
17: Cazzo.
19: Tutto
17: sei, sei una soava donna.
19: Una soava donna.
17: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
15: È una visione
17: non una suora soava.
15: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
17: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
15: Non trimonologia, etimologia.
17: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
19: Ma noi dove andiamo, secondo te?
17: A fare in culo, super super adesso.
15: Grazie.
16: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
20: Lo Zoo di 105.
21: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni.
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni.

0: zia, non a me.
1: Ma che come si chiama quello del programma?
0: Si chiama tieni mano che ti viene duro.
1: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
0: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
1: Ma tu adesso fare programma nuovo?
0: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
1: Ah, simpatico, tu forte.
0: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
1: Sei quello di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere? Scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
0: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
0: Sì.
4: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
0: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta. Ma qua lo dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi sia di la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, da 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Alberto,
4: scusa, lo passo, aspetta lì.
1: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
1: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
6: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace,
1: minchia come ci piace.
6: La tua vita più colore.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ragranocr. Ragranocr. Ragranocchir.

0: Gragnoc. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
1: Ehi, Lepez, ma tuo fratello cacchiolone dov'è?
2: Ninzo, non mi frega. Lui mi ci litigo sempre perché dice che sono retrocrato. Perché ci critico che baci gli uomini.
1: Ah, minchia, sei proprio antichetto. Adesso è normale fare roba con gli uomini.
2: Sì, ma io non ho problemi. Che mi dà fastidio che ci baci gli uomini che chi davanti agli bambini.
1: Ah, ma adesso si fa li limoni con Ciccio Culotto?
2: Chi?
1: Ciccio Culotto, il Checcolongo, figlio di Aknar, cugino di Freguink, nipote di Payark.
2: Ma chi?
1: Frate tuo!
2: Vuoi dire che frate mio si frega lo culatello di Ciccio Culotto?
1: Sì, ne.
2: Il figlio di Aknar, cugino di Freguink. Link, nipote di Payark.
1: Sine.
2: No, mo ci devo parlare. Non mi sta bene. Quello è uno tutto strano. Non va bene. Quello è drogatello. Brutta gente.
1: Ah, perché ci frega lo culo è normale.
2: Vabbè, quello che c'entra. So gusti.
0: Cricco Frock.
2: Oh, dove sei? Sei in camera?
3: Vieni, vieni, Lepez. Mi stavo preparando per uscire.
2: Permesso. Scusa se ti disturbo, ma devo parlartella.
3: Dimmi, dimmi, intanto mi preparicchio.
2: Ma quella che è? Una mutanda rottarella?
3: Non è, è Nipirizomo.
2: Nipirizomo? Ma è da film?
3: Non è, questo è da uomo.
2: Che ci sta Nipirizomi da uomo, mo?
3: Sì, ne. Anche le autoreggendelle.
2: Eh no, che ti mette anche le autoreggendelle?
3: Sì, ne che oggi devo essere sexy perché mi vede col mio spasimando.
2: Appunto, proprio di questo ti volevo parlartelo. Niente, niente, esci col figlio di Aknar, cugino di Freguink, nipote di Payark, quello drogatello.
3: None.
2: Ah, meno male.
3: Ci scopacchiella e basta.
2: Eh no, ci fai cose di culo standuffo.
3: Sì, ne, bello bello.
2: In che senso?
3: E ci ficchiamo bello bello.
2: Che vuol dire bello bello?
3: Che ce lo pianiamo.
2: Mamma mia, ma quello è un debosciato, drogatello. Ti impongo di non vederlo più.
3: Ma fregati in culo.
2: Ehi, ma che mo te ne dire uno? Io sono maggiore, io decido.
3: Che siamo medievali, tici? Tu non sei proprio una cazza. Sei solo un mangalone mongolicchi retrocraterrone. Mo esci che devo fare alla perezza.
2: La perezza? Che fai? Ti trocelli a bracciotte?
3: No, mica la perella del bracciotte. La perella dello culo. Mi faccio bello bello.
2: No, pure la perella dentro lo culo. Ma è troppo, dammi sta perella. Niente la fai la perella. La perella dello culo no.
3: Smettila, mi stai facendo rompicazzella, mo, Dai che mi devo farmi la perella, scemo, scemo, mangala che non sei altro. Dove vai con la mia perella? Vieni qua!
2: Te la butto fuori dalla porta!
3: No, la mia perella!
0: Ragnarok.
4: Ecco, questa è la casa di quel delinquente maledetto che mi sta rovinando la vita. Adesso ci penso io a vendicarmi. Adesso gli piaccio questa bomba davanti alla porta di casa.
5: Ridammi la perella, Lippe!
2: No, ne la butto fuori!
4: Dio maledetto! Ai, culo!
2: Oh, Faustino, scusa, che ci fai davanti alla porta? A pecorella!
4: Che male!
3: Ma che hai fatto, Lepez? Ci hai cacciato nella culetta al vecchiarello la mia perella! Ma sei proprio un mostro!
2: Ha lanciato la perella e c'era lo culo fuori dalla porta! Io che c'entro? È lui che era qua, pecorella! Svenutel!
3: Va bene, ma che se ne freghi, io mi vado a fare la perella, che tanto ce n'ho un'altra, mo mi sono ricordata.
2: Vabbè, entri in casa anch'io, Se c'hai bisogno, suona, Fausti. Ciao,
0: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi è un giorno speciale per tutti gli americani e forse anche per il mondo, perché si insedia ufficialmente Donald Trump alla Casa Bianca. Abbiamo così qualche piccolo contenuto di quello che sarà il suo discorso inaugurale. Trump ha promesso deportazioni di massa mai viste nella storia degli Stati Uniti, ha promesso anche la riapertura di TikTok, chiuso recentemente dal governo Biden per ingerenze del governo cinese in questo social, e poi ovviamente fanculo l'ambiente, chi cazzo se ne frega, e dazi sulla Cina, che vediamo su chi si ripercuoteranno. Ma voglio sentire voi sul nuovo corso della politica americana e Donald Trump con il sopracciglio alzato. Apriamo le linee, dai, Donald Trump, via. Apriamo con il tuttologo da Parma, vai tuttologo. Donald Trump, cosa ne pensi delle sue misure? Via.
4: Favorevolissimo, giusto. Tutti a casa loro.
3: Favorevolissimo, giusto, tutti a casa loro. Perché?
4: Perché sì, perché ognuno deve farsi i cazzi suoi e stare a casa sua. Stai per primo.
3: Come vede la riapertura di TikTok negli Stati Uniti? Come la vedi?
4: Non so neanche che cos'è TikTok.
3: Dove cazzo vive lei, scusi? In una torre campanaria? Chi è il gobbo di Notre Dame, lei? Quasimodo.
4: Bravo.
3: Quasimodo.
4: Ma cago in testa a tutti gli sconti che passano sotto.
3: Non ho capito.
4: Stai per primo, non ho problemi.
3: Ah, che non abbia problemi, questo è da discutere, eh. Secondo me bisognerebbe aprire una tavola rotonda all'ONU, perché lei di problemi ne ha bizzeffe. Bizzeffe. Sai quante sono bizzeffe?
4: Bizzeffe sono tanti.
3: Sono tantissimi. Lei ha una camionata di problemi. Secondo me il ministro Salvini dovrebbe fare una legge apposta per i camion che portano i suoi problemi.
4: Ah, figa, allora dovrebbe fare anche per te.
3: Dai, mi hai rotto i coglioni. Dai, non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Ciao, vattene a fanculo, non mi chiamare più. Ciao. Andiamo dal Tassinaro da Roma. Vai, Tassinaro, dici la tua. Vai, Donald Trump, vai, Tassinaro.
5: Non me ne frega un emerito cazzo.
3: Sì, questo manca a me, puoi capire che cazzo me ne frega a me, dico, però.
5: Ah, posso bestemmiare, porca. Cazzo ne frega a me, porca. Se chiudono Radio 24 godo.
3: E pure io che me ne vado in pensione e mi levo di torno tutti gli stronzi come te che mi scassano il cazzo al telefono.
5: Ora così potrei andare in Albania a rifarti i denti, merda.
3: Ma io non ho bisogno di rifarli, perché questa patina che io inserisco sui miei denti è una patina protettiva, sotto sono bianchissimi, li uso solo.
5: Hai mangiato calimero,
3: sì. Hai qualcosa da dire su Donald Trump o vogliamo continuare a parlare di ortodonzia?
5: Ma io voglio andare in diretta, bestemmiando dicendo porco, facendo chiudere Radio 24.
3: Sì, va bene, ci possiamo mettere d'accordo per la giusta cifra, figurati a me che cazzo mi prendi.
5: Per far chiudere Radio 24?
3: Sì.
5: Mi pare che esplodere.
3: Quanto sei disposto a pagare per venire a Radio 24 a bestemmiare e farla chiudere? Dai, quanto
5: la mia vita, tutta la mia vita.
3: Ma la tua vita non vale un cazzo, non vale niente neanche come fertilizzante. Se ti butti in un campo non spuntano neanche i fiori.
5: Io schitto merda quando ti vedo in televisione.
3: Ed è così che sei nato.
5: Del McDonald's.
3: Ma smettila, su, non sai, sai solo insultare e dire bestemmie, contenuti zero, dai, vattene a far culo. E a tutti gli angeli in colonna, ciao. Un altro ancora. Andiamo da Mimmo dalla Calabria, forza Mimmo.
6: Ed era ora, finalmente.
3: Era ora, finalmente cosa?
6: Così almeno è andato via quel pezzo di merda di Biden.
3: Ecco, perché lei detesta l'ex presidente Biden?
6: Ma quello là era un vecchio di merda.
3: Era un vecchio di merda, invece questo è un ragazzino.
6: E vabbè, quindi è giovanotto ancora, ci sta.
3: Lei è contento perché è un giovane alla guida degli Stati Uniti, un giovane.
6: Ma fammi capire, ma tu che vuoi sapere?
3: Io voglio sapere la sua posizione su Donald Trump, se è contento, cosa farà?
6: Certo, siamo contentissimi.
3: Come cazzo parla?
6: Certo,
3: è contento,
6: certo,
3: dica.
6: Siamo contenti.
3: A lei cosa gli entra in tasca?
6: A me non mi cambia un gatto, fin quando la politica è questa.
3: È questa, certo.
6: Andiamo avanti così.
3: Invece agli americani cosa cambia?
6: Agli americani cambia tantissimo, così mandano via tutti questi messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni.
3: Mandano via tutti i messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni. Dove li mandano?
6: Li mandano al paese loro.
3: Al
6: no?
3: paese loro, certo. E questi messicani che facevano lì negli Stati Uniti?
6: Rubavano,
3: certo. E quelli che, scusi, tutti quelli che lavoravano nell'agricoltura, nelle fabbriche? Chi li sostituirà?
6: Ma l'agricoltura, ci stanno gli americani.
3: Gli americani, secondo lei un americano va a lavorare nell'agricoltura allo stesso costo di un messicano? Questo secondo lei?
6: No, li pagano come devono pagare.
3: Certo, quindi secondo lei, scusa, ignorante di merda, scusami. Allora, secondo te un proprietario terriero che pagava $12 all'ora, adesso bello tranquillo, gliene paga 20.
6: Certo.
3: Perché è un coglione, perché il proprietario terriero è un coglione.
6: È perché è meglio così, almeno non c'hanno in mezzo i coglioni.
3: Certo, non c'hanno in mezzo, sì, perché le persone che vogliono guadagnare i soldi sono contente di guadagnare di meno, secondo lei.
6: Ma no, guadagnano di
3: più. Scusi, le mando un fotografo per quando le uscirà l'arcobaleno dal culo mentre cavalca l'unicorno. Arrivederci, dai Walt Disney, vattene a fanculo. Non sai un cazzo Walt Disney, dai, ciao, vaffanculo. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grey School. Amico mio, buon Blue Monday.
7: Anche se luni, ma va a cagare
3: Blue Monday, Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Sei triste, amico mio?
7: Lo amaro schifoso, non te gai da rompermi i coglioni.
3: Sei triste?
7: Non te gai da rompermi i coglioni.
3: Sei triste,
7: non
3: amico?
7: Non voglio avere a che fare con gente de merda onta come ti.
3: Senti, carotina, volevo sapere la tua...
7: Smettila, carotina! Non devi rompermi i coglioni!
3: Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi dell'insediamento di Donald Trump?
7: Devi affrontarmi di persona! No, l'insediamento
3: non ho tempo,
7: di Donald Trump!
3: Non ho tempo!
7: Affrontarmi di persona!
3: Non ho tempo!
7: Sono
3: una persona importante!
7: Non ho tempo!
3: Non ho tempo da perdere con gli inutili!
7: Non te ne frega un cazzo di quello che penso io di Donald Trump! Brutta merda!
3: Esatto!
7: Tu vuoi solo rompermi i coglioni, bastardo!
3: È proprio così!
7: Un bastardo schifoso, l'uomo!
3: Sai perché?
7: E mi chiami quando sei in diretta?
3: Sai perché? Tu sei lo schettino dell'informazione.
7: E carotina, e biscottino, e setino,
3: bravo.
7: Bastardo dell'infame, cane.
3: Ce l'hai un'opinione personale su Donald Trump o non ce l'hai? Ce l'hai o non ce l'hai?
7: Ce l'ho l'opinione,
3: dai, forza, dai, dai.
7: Carotina. Sarà un grandissimo presidente.
3: Spiega finalmente, dai.
7: Ma cosa devo
3: vedi che non sei niente, vedi che non sei niente, vedi che non sei niente, non sei niente, non sei niente, sei vuoto, sei vuoto.
7: Che cazzo mi chiami?
8: Sono Parenzo, allora, senti, stiamo un po' calmi qua.
7: Ma vai, figa, anche l'amichetto,
3: certo.
7: Non sei mia roba, mi coglioni, non essere.
3: Hai paura? Hai paura?
7: Non schifosi.
3: Cacca sotto, cacca sotto.
8: Ma lo vedi che c'ha ragione? Non c'è.
7: Senti, non voglio parlare! Denuncia, sto cazzo!
8: Io ti querelo, antisemita!
3: Pazzo!
8: Antisemita!
7: Fateli sotto, bastardi! Vi scannerò vivi entrambi, cane, e vi farò guardare finché vi scannerò vivi, vi dissanguerò, vi sfaccherò, vi macellerò, bastardi,
3: certo.
7: Vi metterò dentro,
8: razzista,
7: nei barattoli di formalina, manderò i vostri pezzi ai vostri amici e parenti, bastardi maledetti, dovete morire male.
3: Razzista, troglodita. Però ci ha provato, cioè.
8: Sì, sì, è vero. Ha detto una roba.
3: Sarà un grande presidente.
8: Vabbè.
3: Perché? Non lo sa.
8: Vabbè.
3: Come tutti gli elettori di Trump. Andatevene a fanculo, ciao.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Disco retto.
11: Se fossi mia,
10: disco retto,
11: io ti legherei, ti innamorerai.
10: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. Ed è dedicata al suo amato Cazzo con gli airbag. Caro Cazzo con gli airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah... mio dolce, dolcissimo cazzo con gli airbag. Ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti inquavi un manichino dei crash test. e in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Già, mio dolcissimo cazzo con gli airbag, tu mi hai resa la donna più felice del mondo. Purtroppo recentemente ti sono esplosi gli airbag mentre facevi skydiving e sei volato via, fuori dall'orbita terrestre, e ora sei chissà dove alla deriva dell'universo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la Scandinavia tra le gambe. Sono certa che capirai, con affetto tua ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. PS, lo sai che se ti infili una sedia a dondolo nel culo ti vanno via le zampe di gallina? Non è vero. Oh, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso discorretto, ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde lettere d'amore. Eccole, tutte per voi.

faccio che dico la svolta. E se penso che volevo darti tutta l'anaconda, da quando ti ho sposata, è il postino che ti sfonda. Ci vorrebbe la figo.

guardo, si sveglia il ghepardo, e la mia capocchia si inizia a gonfiar. Ma appena ci provo, arrivano in coro, e poi tutti insieme tu li fai un po' A forza di essere molto arrapato, mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Buongiorno Silvia.
2: Sì, pronto, buongiorno Silvia. Io chiamo per un'informazione, se è possibile. Mi stavo chiedendo se ci avete ancora i telefoni, quelli fissi, vecchi, quelli col cavo.
3: Le passo i colleghi del reparto. Vediamo se c'è.
2: Grazie,
3: qualcosa.
2: Grazie, gentilissima.
3: Prego.
2: Gentile Silvia. Stupida ma gentile. Sono un po' raffreddata. Silvia, non è che mi stai per culà. Sembrava tanto carina sta Silvia, invece era proprio una stupida. Vabbè, chiamiamo qualcun altro, va?
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Volevo sapere se c'avete ancora i telefoni quelli fissi col cavo.
3: Sì, abbiamo qualche cordless.
2: No, ecco, cordless non c'ha la cord. Io volevo quelli con cord, quelli, cioè, quelli con la cornetta attaccata col filo. Ce li avete ancora?
3: Sì, il collega mi conferma che ci sono questi telefoni.
2: Ah, benissimo, perfetto. Quindi ci stanno sia con la cord che senza cord, diciamo.
3: Sì, quelli con la cornetta attaccata, che i cordless, che sono quelli più usati.
2: Sì, esatto, ma infatti secondo me va bene, diciamo, che siano quelli più usati, quelli cordless. Perché se, cioè, stavo pensando che
3: è libero di muoversi dove vuole.
2: Esatto, no, è quello che
3: è attaccato con il filo.
2: Esatto, infatti, cioè, pensare che una cornetta, poverina, sia costretta tutta la vita a stare attaccata all'apparecchio.
3: E tu insieme a lei, se sei al telefono.
2: E tu insieme a lei, ma è quasi più importante la cornetta. Cioè, nel senso, è come se a lei adesso moglie mettessero una catena attaccata alla scrivania dove sta adesso e risponde al telefono. È brutta sta cosa.
3: E purtroppo non ce l'abbiamo anche così.
2: Ho capito, però allora io stavo pensando, cioè volevo, diciamo, mettere in piedi un'azione di tagliamento di sti cavi.
3: È da un pezzo che sono tagliati sti cavi, ormai non si usano quasi più i telefoni con la cornetta attaccata.
2: È giusto che si stiano estinguendo, però se noi agiamo ancora più, diciamo, violentemente, andiamo a tagliarli tutti, prendiamo le tronchesine e tagliamo tutto, secondo me è una bella azione nei loro confronti.
3: Potrebbe essere un'idea, sì.
2: Ecco, allora se ci mettiamo d'accordo, me li mettete da parte, io arrivo magari un po' con degli occhiali scuri, un cappelletto, una cosa che non mi si riconosce, arrivo e stac, le taglio tutti.
3: Vabbè, ci saremo forse solo un modello esposto.
2: Stac te, capito come?
3: Ma comunque si stacca la cornetta, cioè il cavetto. Se non gli vuoi fare troppo male la puoi staccare.
2: Però no, però lei per funzionare dipende dall'apparecchio col cavo.
3: Una volta che la tagli non funziona comunque, quindi tanto vale non fargli male tagliandola.
2: Ah, questo è vero, però non ci avevo pensato. Quindi la stacco.
3: La porti in giro e gli fa fare un bel giro.
2: Anche, è vero, non ci avevo pensato. Potrei prendere uno di quei passeggini tipo da cani, ce li metto dentro e le porto a fare un giro tipo in centro, a vedere due negozi.
3: Conviene, ma hanno un po' di vita anche loro.
2: No, è vero, perché tanto non funzionano più. Non ci avevo mica pensato a sta cosa. Lei mi è stata veramente molto utile.
3: Di nulla, continuo.
2: Grazie
3: a lavorare.
2: Pensavo che era stupida, ma invece no. Mi ha confermato che non è stupida. Grazie,
3: no. Salve.
2: Arrivederci. Vedi che ogni tanto le trovi quelle stupide, però meno degli altri?
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

It's 105 Zoo, only for you. Sai cantare? Sai ballare? Sei un mago? Un comico? Un acrobata? Un imitatore? Un addestratore di ascelle? Sai ruttare col culo? Conosci a memoria il tuo nome? Insomma, hai o credi di avere un talento speciale e vuoi correre il rischio di essere messo in ridicolo davanti a tutta la nazione? Partecipa al nuovo rivoluzionario talent che non ti chiede nemmeno di avere un vero talento. 3 annoiati giudici VIP, un montepremi totale di oltre 1.000.000 lire e 150.000 poveri disperati a caccia dei loro 30 secondi di celebrità. Tutto questo è... Italia's No Talent.

0: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi morti di fame in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
1: Ciao a tutti, sono Salvatore.
0: Merda.
1: La tattica del silenzio non ha funzionato.
2: Scifo cazza.
0: Mamma, che voce di merda. Cos'hai, un coltello e una lavagna al posto delle corde vocali?
2: Il tubo.
1: Il tubo. Non fa ridere per
2: non
1: niente.
2: Devi ridere, chi sei delle storie tese che non ridi?
1: Comunque cosa c'è che non va nella mia voce? Perdonatemi, non capisco.
3: È lo stesso che non va nella tua faccia. Fa cagare il cazzo ai maiali che mangiano la merda.
0: Che bello essere miliardari e insultare delle persone così a cazzo sul palco. È veramente molto bella la nostra posizione, eh? Dai, raccontaci la tua vita di merda, forza.
2: Allora, che noia.
1: Hai detto solo oh.
2: Quanti anni hai?
1: 33.
2: 28 mi hanno già rotto i coglioni. Raccontamene solo 5.
1: Di lavoro faccio. Tubo. Non fa ridere tu, scusi.
3: Perché non sei spiritoso?
0: Coglione!
2: Non hai talento?
1: Trovo questo attacco anche un po'.
2: Guardi, il tubo si può usare anche sputare la carta. Guarda, tu!
1: Aia, ho preso
2: visto?
1: Un otto.
2: Fa riderissimo.
1: Brucia molto la
3: ritmo. Scusa, ma hai fatto un brutto incidente da piccolo?
1: No, perché?
2: Allora puoi farla adesso.
0: Bestianic, dai, anche in inglese.
4: Tu sei una di quei persone stronzi.
1: Cioè, perfettamente dare il segnale.
0: Dai.
1: Comunque faccio il vigile del fuoco, nel tempo libero do una mano alla mensa dei poveri, se può interessarvi. La mia passione è il canto, il mio canale TikTok ha 2 milioni di follower. E dopo avermi sentito cantare, Bocelli mi ha chiesto di autografare il cofano della macchina che guida. È incredibile. Solo nel parcheggio di casa sua.
0: Senti, scusa un attimo, sacco di merda. Bestianic, cosa ne pensi intanto?
4: Merda.
0: Sì. Anche in americano si dice
4: sì,
0: così.
4: Merda.
2: A me Bocelli mi ha chiesto se volevamo giocare a indovinati. Tubo.
0: Dai.
2: Perde sempre lui, perde sempre, non indovina mai.
0: Con quale canzone ci torturerai le orecchie e i coglioni questa sera?
1: Credo che eseguirò una versione acustica di You Are Beautiful di James Blunt.
2: Non so che cazzo di canzone è, non vuoi fare, murolo?

0: vi sta sanguinando il buco del culo. Fischiate il merda, fischiate il merda.
1: Questa versione è uno schifo.
2: Bello, lo capisco perché fate così a Boccelli, è piaciuto un sacco.
0: Bene, vai a fare in culo tu e Sandro Boccelli. Va bene, bene, bene, bene, bene. Sandro uguale, uguale, uguale.
3: Ah, io quando ho parlato mi ha detto che il suo vero nome è sempre stato Sandro.
0: Hai visto? Ignorante. Bene, bene, facciamo entrare il secondo concorrente di oggi. Non so per quale motivo, ma sento che lui ci piacerà molto. È una cosa... Sai che sono molto sensitivo. Prego, prego.
4: Ciao. Ho la pelle d'oca.
3: È bravissima, bravissimo.
5: Io sono Gianni Mora Morandi.
3: Senti, Gianni, ti posso fare una domanda personale? Sì. Riesci a raccontare tutti i problemi che hai dalla A alla Z? Ho un'ora.
5: Sì, sono spesso davanti ai siti porno a farmi i seghini sulla pancia.
3: Anche io.
5: A casa stiamo bene, mia madre è attaccata a una macchina che le permette di scorreggiare.
3: È diesel.
5: Mio padre ha perso le orecchie, tutte e due i nasi, mentre stava scaricando catarro in una discarica abusiva.
3: Prendiamocelo un bel lago in famiglia.
5: C'è una sorella tossicodipendente e mio fratello sta in carcere perché non è riuscito a rapinare il pescivendolo.
3: E quindi tutte e due hanno a che fare con la spada, uno col pesce e l'altro con la siringa.
5: Però quando canto mi sento vivo.
0: Ma è una storia struggente. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
4: Io non aggiungerei niente. Io voglio solo non guardare più questo brutto passato e ascoltare la sua voce meravigliosa. Si vede dalla luce che emana che è bravissimo.
0: Gianni, con cosa ci delizierai le orecchie oggi?
5: Oggi canterò l'inno della nazionale del Perù.
0: Ah, che scelta originale. Ascoltiamo allora il talentuosissimo Gianni che canterà l'inno nazionale del Perù.
5: Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù.
0: È tormentone, tormentone.
3: C'è su Spotify.
5: Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù.
3: Funziona anche col cantante di FIBA, senti.
5: Poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù.
0: Gran finale Perù.
3: Ha fatto la pernacchia. Questa è una citazione di La Verità.
0: Lavoro.
4: Su TikTok
0: sei un talento, si vede che hai studiato, sei arrivato preparato. Io non so per quale motivo, ma mi sento in dovere di fare questa azione. Siete d'accordo, colleghi?
3: Assolutamente d'accordo.
0: E allora premo il tasto d'oro perché tu sei campione del mondo, campione della terra, campione dell'universo, campione di Dio, campione della Madonna, campione.
5: Vabbè, allora ritendo la prossima volta.
0: Non fare il modesto, Gianni. Vieni qui che siamo ai saluti, ringraziando i nostri fedelissimi telespettatori. Diamo appuntamento alla prossima puntata su Italia's
5: Rai 2.
0: No. Italia's
5: E 5.
0: No. Italia's No Talent. Slegate il merda, dai.
4: C'è uno che non applaude lì,
3: No, in realtà...
0: Uè, scemo coglione!
2: È stata un'esibizione agghiacciante e non è il lino...
0: Aprite gli idranti addosso al Novax, figlio di puttana! Aprite gli idranti!
3: Ha mentito, ha detto che era un pompiere prima!
0: Vergogna! Autopompati, figlio di puttana! Vaccinatelo 40 volte, sto merda! Ma solo con quello russo che non funziona!
6: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
8: Che cazzo?
7: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
8: Ma stai scherzando, ammazza. Io non c'ho denti marci, tutti muria.
7: Ah, non hai denti marci?
8: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
7: ti
8: pulito.
7: Nascono i porcini a te lì sotto, cioè
8: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
7: Ma i pulcini, i porcini.
8: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
7: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
8: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
7: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
8: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
7: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
8: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
7: Madonna mia.
8: L'alito tuo che è bene.
7: No, l'alito mio è sano.
8: Sì, come il culo tuo è sano.
7: Madonna.
8: Tu sei sconnesso.
7: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
8: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
7: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
9: C'ha ragione Leone.
8: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
9: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
8: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
7: Certo.
8: Che
7: certo.
8: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
7: Che schifo che fai.
8: Ma stai zitto.
7: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
8: Beh, sei spaccato luna. In piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
7: È proprio sfigato.
8: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
7: Bravo.
8: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
7: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
8: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
7: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
8: Ne faccio
7: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
8: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
7: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
8: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
7: Belli, cazzo.
8: Quello che viene, viene.
7: Ah, sì, così, a caso.
8: A casa,
7: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
8: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
7: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
8: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
7: Ma figo.
8: L'ho lanciato

0: Benvenuti a Italia's No Talent.
1: Senti il tubo, senti il tubo. Oh, il tubo.
0: Il tubo. Mi fa sempre tanto ridere lui col suo tubo. Ma abbiamo anche una fantastica giudichessa.
2: Ma buongiorno, se continuate col tubo non posso smettere di ridere.
0: Bene, bene, tanti concorrenti, tanti incapaci. A proposito, facciamone entrare uno subito. Che c'è? Che succede?
1: Tanti concorrenti, tanti giudici, ma un solo tubo. Senti, ce l'ho io.
2: Ti smetti.
0: Allora, potresti scorreggiare su quella panchina che ti abbiamo installato? Perché a me fai tanto ridere.
1: Ma non so dove lasciare il tubo. Lo vuoi tenere tu?
0: Posso?
1: Non me lo usare però, eh?
0: Posso?
1: No, vedi che... Lo vedi che sei tentato di usare il tubo mio?
0: Sono...
1: Non lo devi girare.
0: Va bene, promesso.
1: Tienilo bene in verticale.
0: Allora,
1: vado sulla panchina a scorreggiare.
0: Vai e...
1: No! Adesso devo ridere pure io.
0: Guarda, guarda, sta entrando un paffuttello.
1: Stronzo grasso.
3: Salve a tutti.
2: Brutto!
0: Merdo!
3: Non...
1: È una brutta presentazione questa.
3: Ho avuto un sacco di...
0: Ma scusa, scusa, non avevi un costume da indossare, una maschera, qualcosa? Allora non vorremmo fare body shaming, però sei brutto come la cacca.
1: Sei massimo body shaming.
3: Questo è soltanto uno dei mille problemi che ho. Infatti volevo dirvi che è tutto a posto in famiglia.
1: Hai per caso una storia triste da raccontare?
3: No, sono anche
1: peccato.
3: Ricco. Peccato. Sono ricco, ho una famiglia bellissima. Ci amiamo tantissimo.
1: Faccio delle domande importanti per sapere se puoi vincere un talent show. Sei stato rapito?
3: No.
1: Sei mongo?
3: No.
1: Sei zoppo?
3: No.
1: Hai una malattia incurabile?
3: No.
1: Sei stato lasciato da poco dalla fidanzata?
3: No.
1: Tuo padre ti picchiava?
3: No.
1: Hai problemi di droga?
3: No.
1: Allora come cazzo lo vinci un talent show?
2: Almeno sei sordo?
1: Hai un tubo?
3: No. Però sono molto bravo a cantare.
0: Dai, dai, dai, cosa ci canti, coglione?
3: Allora, io... Coglione mi sembra un po' troppo, però va bene. Comunque, va bene, se avete finito con le vostre angherie, io andrei con la performance. Scusate, sì, che appoggio il mio violino.
1: Ehi, l'ha appoggiato sul tubo!
3: Cosa?
1: L'ha appoggiato vicino al tubo,
3: No, non mi permetterei mai. È uno, è due, è tre. Is this the real life?

0: mia, che schifo, che schifo! Vergogna!
1: Suonato quattro strumenti contemporaneamente.
2: Vado a buttarmi nel Vesuvio.
0: Vergognati, è un insulto per i musicisti che vengono qua a esibirsi ogni sera. Vergogna!
1: Sono l'unico al mondo che suona quattro
2: strumenti. Tu hai risparato a Kurt Cobain.
1: Visto che ride per insultarmi.
2: Hai ordinato anche una vasca su Amazon. È tua questa vasca?
0: Tu hai prescritto le droghe Elvis Presley, merda!
1: Morto di infarto.
2: Bastardo, guidavi tu la... guidavi tu l'aereo dei Lynyrd Skynyrd, bastardo!
1: Questo... sì... potrebbe anche...
0: Dai, dai, dai, fuori dai coglioni. Facciamo entrare il secondo concorrente.

0: Ciao.
1: No, ti prego. No, non lo dire di nuovo, perché qua sono tutta un bollore già.
2: Ma sai che anch'io che sono maschio sento come un prurito in mezzo alle gambe.
0: Io sono Giovanni.
1: No, ti prego, no, fermati, ti Giovanni. Prego, ti prego.
0: Ho tanti problemi. Sì, tanti problemi. Giovanni, tanti problemi. Ho 10 dita.
2: Porca miseria.
0: Un solo naso.
2: Porca miseria.
0: Ho gli occhi marroni. E quando canto però mi sento vivo.
1: Questo Giovanni,
3: una roba veramente mi ha toccato.
1: Aspetta, tiriamo Gesù col tubo un po', perché se no...
4: Ah, col tubo avevo già buttato giù 3 righe, me le faccio tutte io.
2: Senti Giovanni, guarda,
4: anzi me le faccio col tubo.
1: Che ridere.
2: Giovanni,
4: sì, non guarda, mandare neanche Giovanni, ha già vinto.
2: Cos'hai preparato per noi, anche se non
0: una
2: serve?
0: Una frittata. L'ho portata per
1: È il mio piatto preferito.
4: Io ho suonato 4 strumenti contemporaneamente.
2: Fuori merda!
0: Che devo fare?
2: Cantare, prego. Il pubblico è tutto tuo, vai.
0: Canto un pezzo dei Queen.
2: Prego.
4: Canto un pezzo di dei Queen.
0: Mi manchi quando fa finta di star niente, ma mi manchi. Posso andar via né morire, ma non
4: anche in italiano, non sono i Queen.
0: Perché quel viso che ora mi manchi.
2: Capolavoro! Signori, è inutile che siamo qua a perdere tempo, credo che siamo tutti d'accordo.
4: Ma non ha cantato qui!
2: Sto per premere il tasto d'oro perché lui è campione del mondo! Campione di Dio!
1: Bravo Giovanni!
2: Campione della Madonna! Campione dell'universo! Campione di sempre, per sempre e di sempre ancora! Ma porca bravura!
4: Ma adesso c'è, però con calma, perché stanno comunque bambini.
0: Non è andata bene?
4: No, hai vinto, hai vinto!
0: Scusate,
4: io ho suonato 4
1: ancora
4: strumenti.
1: Ancora tu!
0: Ma non dovevamo vederci più.
4: Fa pure le battute.
2: Dai ragazzi, non perdiamo tempo, lasciamolo qua da solo. Vai, ciao.
4: Allora, esercitati con la tua canzone. Mi monchi. Tagliati le mani.
0: Oh. Siete andati via? C'è nessuno più in teatro?
4: Gli volevi fottere il mio tubo! Ridammelo! Bastardo!
0: Fa ridere veramente, devo essere sincero.
4: Guarda. Oh!
0: Adesso ho capito il successo. Ha scorreggiato, vero?
4: No, non ancora, tira il dito.
0: Tubo? Le fa comando.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Merda!
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zeus.
2: L'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, è la libreria?
4: Sì.
3: Sì, buongiorno, senta, volevo sapere se c'avete i bianchetti.
4: Sì, sì, ce l'ho.
3: Ma senta, ce l'ha solo bianco?
4: Sì, correttore, sì.
3: Ho capito, no, perché io stavo cercando qualcuno disposto, diciamo, a dare a questi bianchetti una voce. Cioè la possibilità di essere penna, ecco, pure per loro, poverini.
4: No, questi, diciamo, sono a penna, però sono bianchi.
3: Lo so, però, capito, dico, è un po' come un uccello che non può volare. Cioè, un po' come, non lo so, una bici senza pedali, no? Cioè, nel senso, è fatta a penna, ma non scrive. Cioè, che vita infame è.
4: Allora, questa è bianchetta, se no ho le matite bianche poi.
3: Pure quelle, cioè, ma che lavoro è la matita bianca, scusi, Cioè, è brutto.
4: La matita bianca serve casomai sui fogli neri.
3: Ecco, allora, già quello, capito, sul foglio nero, allora io già sto a scrivere, perché bianco su nero è come nero su bianco, e su questo siamo d'accordo. Sì. Ma io dico proprio l'essenza stessa, no? Cioè, l'essere o non essere del bianchetto è proprio un po' triste, cioè... Io sono una penna, ma scancello e basta. E che? Se voglio scrivere...
4: Allora, scrive... poi ci sono altri tipi di gesso, che c'è il gesso colorato.
3: Sì. Ecco, vede, per esempio...
4: Che va bene per le lavagne nere, per questi colori, per scriverci.
3: Questo già è meglio, secondo me. Però ecco, quello che io vorrei fare, no? È un'iniziativa per cui inseriamo degli inchiostri colorati all'interno dei bianchetti, in modo che pure loro possano, diciamo, esprimere il loro estro al massimo livello.
4: Sì, ho capito.
3: Cioè, tipo la gomma, capito? Cioè, pure lei magari vorrebbe lasciare un segno, invece toglie solo i segni degli altri. È brutto.
4: Ho capito.
3: Lei è d'accordo?
4: Sì, sì, sono d'accordo.
3: Allora lo dica insieme a me. Free bianchetti, diamo la parola ai bianchetti. Forza.
4: Diamo la parola ai bianchetti.
3: Bravo, Gesù bianchetto.
4: Gesù bianchetto.
3: E vai.
4: Va bene.
3: Lei è il numero uno, la ringrazio.
4: Prego.
3: Anche se è un po' stupido. Va bene, ciao.
4: Ciao, ciao.
5: Buonasera, copisteria.
3: Sì, pronto, buonasera. Senta, chiamo per un'informazione. Voi avete i bianchetti?
5: Il bianchetto? Sì, c'ho quella penna.
3: Ah, ecco, perfetto. Ma ce n'avete solo un tipo?
5: Attualmente sì, devo riandare dal fornitore.
3: Ah, e che colore è?
5: Bianchetto e bianco.
3: Ah, ok. Ok, no, perché siccome io praticamente, diciamo, non la voglio disturbare a lungo, però mi occupo, diciamo, di tutelare i diritti dei bianchetti, cioè di dare loro una voce, no? Siccome loro di mestiere cancellano e basta, sto cercando di introdurre un nuovo inchiostro, ecco, che invece di cancellare scrive, in pratica.
5: No, non ho capito, scusami.
3: Cioè, dico, no, se ci pensa, è un po' triste sta cosa del bianchetto, che quello è fatto a penna, però non scrive, cioè tipo un cane che non abbaia.
5: Allora, io ti dico la sincera verità, mi sento un attimino preso in giro.
3: No, perché? No.
5: Il bianchetto che non sbianca, il cane che non abbaia.
3: No, il bianchetto sbianca. Allora, il bianchetto sbianca, e su questo, soprattutto se è bianco, no? Cioè, il bianchetto sbianca. Però quello che voglio dire io, no? È un po', cioè, è una penna, no? È una penna il bianchetto a tutti gli effetti, però la penna che fa? Scrive. Il bianchetto non scrive. Allora, la mia volontà è o quella di dargli, diciamo, solo fogli neri, così scrive, oppure di dargli un inchiostro colorato, così quello scrive pure sulle foglie bianche, capito?
5: E che senso c'ha? C'è il bianchetto che deve correggere una cosa sbagliata su un foglio bianco, che senso c'ha farlo arancione o rosso o giallo?
3: Questa è una bella domanda, però allo stesso tempo la mia domanda è: che senso fa una penna che non scrive? Cioè, capito? Per quello dico che è un cane che non abbaia.
5: Allora, io ti dico, qual è il fine della telefonata? Perché io, ti dico la sincera verità, sto lavorando. Sto anche in difficoltà e sto lavorando. Quindi se mi dici il fine della telefonata, ok, altrimenti torno a lavorare.
3: Il fine è che io vorrei attuare questa iniziativa, diciamo, di inserire inchiostri colorati all'interno dei bianchetti. E volevo sapere se potete partecipare.
5: Non posso partecipare perché mi sembra una cavolata, ma grande pure.
3: Però lei è veramente una brutta persona, non ha cuore,
5: ma
3: non ha cuore.
5: Bocchini alla Pineta, ma quello sai a 20 euro quanti ne fai, altro che bianchi, rossi e gialli.
3: Lei è estremamente scortese e stupido. Non sa manco attaccare il telefono.
5: Sono le mamme.
3: Stupido.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
6: Radio 105.
7: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: 118esima puntata. Delle forze aliene stanno per invadere l'Arcanada. Per questa ragione il governo ha riunito una task force presieduta dal dottor Shawabonga.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti nella task force che dovrà occuparsi di questa minaccia aliena. Prima di tutto permettetevi di presentarvi il dottor Millimerd. Parleremo solo io e lui, così risparmiamo sugli attori che tira una riaccia. Dottor Millimerd.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il dottor Millimerd è laureato in fisica quantistica con una specializzazione in alienologia comparata allo studio del sistemone Gol no Gol per vincere le scommesse su Napoli-Cagliari. Nel corso degli ultimi anni ha condotto degli studi sulle possibilità che esistano specie extraterrestri. Quali sono le sue conclusioni, dottor Millimerd?
2: Dopo che hanno raso al suolo mezzo Arcanada con un raggio spaziale nucleare al sapore di cipolla, possiamo affermare con un buon grado di certezza che gli extraterrestri esistono.
1: E quello che mi chiedo, dottor Millimerd, perché non vanno a rompere il cazzo negli Stati Uniti o in Giappone come fanno di solito? Perché proprio qui, in Arcanada, dottor Millimerd?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda.
1: Prego, si figuri, dottor Millimerd.
2: Non faccio il modesto, è una bellissima domanda.
1: Beh, sa, come se nel mio curriculum ci sono studi di domandologia applicata al convincimento di suore a denudarsi, quindi sono molto bravo a fare le domande.
2: Si vede proprio che domanda benissimo.
1: La stiamo facendo un po' lunga, dottor Millimerd. La prego di rispondere.
2: No, vabbè, ora rispondo. Secondo i nostri studi, extraterrestri hanno scelto l'Arcanada perché dopo aver guardato molti...
1: Come dice?
2: Scusi, sono un po'...
1: Prego, prego, non si preoccupi.
2: Emozionato.
1: No, prego.
2: Perché dopo aver guardato molti nostri film, si sono resi conto...
1: Molti?
2: Scusi, sono un po'...
1: Quanti film? Moltri?
2: Tanti, tanti.
1: Moltri?
2: Si sono resi conto di quanto è stupido invadere la Terra attaccando gli Stati Uniti, che hanno 6.000 bombe atomiche e l'esercito più potente della Terra, capisce? Allora vengono da noi.
1: E il Giappone?
2: Lo hanno scartato perché non hanno capito che Mazinga Z non esiste, loro sono comunque... Non sono i professori.
1: Questo... Quindi se adesso producessimo dei film in cui l'Arcanada sconfigge alieni lanciando 6.000 bombe atomiche, forse potremmo scoraggiarli.
2: Ci sono i tempi tecnici, hanno già invaso.
1: Quindi allora dobbiamo affrontarli, è l'unica soluzione.
2: Sì. Comunque abbiamo raccolto informazioni sugli extraterrestri, eh?
1: Quante?
2: Molti.
1: E che cosa abbiamo scoperto, dottor Millimerd?
2: Che vengono dal pianeta Ennio, che fa parte Ennio. Della galassia di Rodolfo.
1: Mm-hmm.
2: Per arrivare fin qui hanno viaggiato per circa 12 anni al triplo della velocità della luce.
1: Ma come hanno fatto?
2: Con delle astronavi a forma di lampadina.
1: È tutto molto più chiaro adesso.
2: Possiedono armamenti a energia protospaziale, fotonica, termonucleare, alogena, contro i quali possiamo solo pregare a Padre Pino.
1: Ma perché vogliono invaderci, dottor Millimerd?
2: Pare che nella galassia di Rodolfo la carne umana produca lo stesso effetto dell'eroina.
1: Accidente! Ma sta dicendo che per loro noi siamo come una droga, tipo una droga, come se fossimo una droga?
2: Esatti.
1: Quindi siamo spacciati!
2: Bellissima, quei complimenti.
1: Non me ne ero neanche reso conto di questo doppio segno. Comunque, tornando seri, dottor Millimerd, questi alieni sembrano indistruttibili.
2: Non del tutto, abbiamo potuto analizzare la fisiologia, i valori della pressione sanguigna e le capacità sessuali agevolate da un organo riproduttivo simile a una zampa del tavolino.
1: E che cosa avete scoperto?
2: Hanno un olfatto sensibilissimo che non è in grado di sopportare il puzzo dell'ascella.
1: Ma dice sul serio, sì. Dottor Millimerd?
2: Quindi non dovremmo fare altro che lanciare loro.
1: Loro?
2: Sì, loro contro dei ciccioni sudati.
1: Dice sul serio? Ciccioni sudatissimi?
3: Riuscirà l'Arcanada a scongiurare l'invasione aliena? Davvero gli extraterrestri si possono sconfiggere lanciando loro contro dei ciccioni sudatissimi? Lo scoprirete nella prossima galattica puntata di Dissapori, che si intitolerà Guerre Ascellari.
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: lo
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: insomma tu rimani?
1: Mi dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì.

0: Intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
0: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
0: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E ste vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio
1: sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
2: Eccoci qua, oggi alla grande, oggi un insieme di influencer che sembra facciano a gara chi spara la puttanata più grande, che poi sembra quasi che questi si vantino, si gongolino, si esaltino nella loro ignoranza. Per me questa è follia totale. Dai, bando alle ciance che mi sono già polverizzato i coglioni nell'introdurre questa manica di stronzi. Iniziamo.
3: Allora ragazzi, oggi sono qui per fare il tutorial di come mettersi una felpa. Il tutorial di come mettersi una felpa. Allora, prima cosa, dovete infilare la testa. Dopo aver infilato la testa potete infilare sia il braccio sinistro il primo o il braccio destro. Potete anche scegliere. Tirare un po' sulle maniche, vi aggiustate le spalle. Dai, qui,
2: Ho capito, ma è seria questa qua? No, perché veramente io non capisco più se questi ci prendono per il culo o sono seri. Questo video oltretutto mi è stato mandato, quindi purtroppo non ho la minima idea di chi sia questa qua, ma sono certo che abbia almeno 500.000 di followers, considerato il fatto che più sono capre e più sono seguiti. Ma poi, dico io, per la puttana, c'è bisogno di fare un tutorial su come mettersi una felpa? Perché a questo punto non ne fai uno anche in cui spieghi come sedersi o come bere l'acqua? Perché non ci illustri quali sono i giusti comportamenti per andare a cagare? E a tal proposito di cacca, voi pensate che io scherzi, ma sentite questi due influencer, uno dietro l'altro, che cosa dicono mentre si fanno le storie al cesso?
4: Buongiorno, io sto facendo la cacca.
5: Se mi stesse chiedendo sì, questa è la mia posizione da cacca, e sì, faccio la cacca nuda, scusate. E sì, faccio la cacca nuda, scusate.
2: Lorenzo Riccardi, buongiorno, io sto facendo la cacca. 1,2 milioni di followers che ti guardano e tu te ne esci con buongiorno, sto facendo la cacca. Ma tu meriti di essere risucchiato dentro al cesso e finire a fare colazione con le tartarughe ninja per tutto il resto della tua vita? Ma non è una situazione umana questa qua, dai. E quell'altra subito dietro, come cazzo si chiama questa qua? Beh, Greta De Santis, 215.000 followers, che racconta a tutti che lei caga nuda. Eccola, la sento, sta arrivando, mi sta salendo la bestemmia, ce l'ho qua sulla punta della lingua, pronta a partire. No, passiamo al prossimo per favore, prima di fare un disastro in onda, grazie.
6: Scusate se sono un po' poco attiva in questi giorni, ma settembre è un mese veramente molto impegnativo a livello lavorativo, perché ci sono tutte le fiere, tutte le novità, eccetera, eccetera.

0: quindi bisogna stare sul pezzo.
1: Ma come? Ma cosa? Ma che cazzo stai dicendo? Scusate se sono assente perché ci sono le fiere e bisogna stare sul pezzo. Ma il pezzo per la puttana dobbiamo farcelo noi per sopportare le vostre puttanate continue, dai! Ma Carolina Dallari, 271.000 followers, che cosa vuol dire poi che ci sono le fiere e devi prepararti? Ma cosa? Non è che quando c'è la fiera dell'artigianato a Milano io prendo ferie per una settimana perché devo concentrarmi meglio? Boh, figa, io veramente sono sbigottito!
2: Gli ulivi con l'uva per l'olio. Gli ulivi con l'uva per l'olio. Non è uva, non è uva questa.
3: Ma com'è che si chiamano questi? Non è uva. È uva? Cioè, nel senso, no, sono gli ulivi con sopra olive.
1: Qua cosa vuoi dire? Cioè, una che pensa che l'uva cresca sugli ulivi e faccia l'olio, che cosa vuoi dire a una così? A una così, ditemi voi, che cosa puoi dire? Una così parte già sfavorevole come si sveglia la mattina, vuol dire che ti puzza proprio la vita, hai la cultura di un melograno, che poi qua non è neanche cultura, queste sono nozioni di base, sopravvivenza. Valentina Verni ha 263.000 followers, lo sai che le banane non crescono nel culo dei cammelli, vero o no? Perché a questo punto metto in dubbio proprio ogni cosa con queste persone qua. Io non so per quanto tempo potrò andare avanti ancora, cioè di questo passo mi viene un infarto prima dei 40. Io non capisco, siamo giunti anche oggi alla conclusione e veramente chiudo con il sangue che mi gocciola dalle orecchie, roba che mi viene voglia di emulare Van Gogh, cioè porca troia che disagio, io mi appello alla vostra intelligenza, cioè veramente a voi va bene seguire queste persone e renderle ricche e famose, no perché se la risposta per sbaglio dovesse essere sì, fatevi vedere da uno bravo perché... Questo è un agglomerato di merdame totalitario proprio. Io resto comunque, come sempre, fiducioso nel genere umano e so che prima o poi cambieremo tutto questo. Perlomeno mi piace pensare di poterci riuscire un giorno. Ciao proletari, e prima di seguire qualcuno, meditate sempre.
4: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un fanculoso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie A. Oggi la formazione dell'Inter nuota fino a Cagliari, dove affronta i padroni di Capre e Mufloni, penultimi in classifica. La notizia del giorno è senza dubbio l'esonero dell'allenatore nerazzurro Strapazzotti, che paga un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. La guida tecnica passa dunque al portoghese Furbinho, allenatore dal palmares prestigioso e un carattere notoriamente turbolento. Sarà lui l'uomo giusto per risollevare le sorti nerazzurre. Questa mattina il nostro Gianni Vago lo ha chiesto a Guguru. Prego la Madonna di far partire il servizio.
3: Siamo qui con Guguru, attaccante del gioco del pallone in forza alla compagine che tutti sapete. È bello nero, nerissimo, sembra una barretta gigante di cioccolato fondente. Guguru, ti hanno esondato l'allenatore, come reagisci? Sei triste?
4: Sì, sono molto dispiaciuto. Mister Strapazzotti è stato come un padre per me e sua moglie era una zozza di prima categoria. Riusciva a masticare un chewing gum con il buco del culo. E faceva anche i palloni. È una grande perdita per tutto lo spogliatoio.
3: E del nuovo allenatore cosa ne pensi? Pare che questo Furbinho sia uno che non le manda a dire. Pensi che riuscirete a convivere?
4: Non credo proprio. Sua moglie è una vecchia gallinaccia inchiavabile. A meno che non faccia dei pompini allucinogeni, questo allenatore ha i giorni contati. Ora basta domande, oppure te lo butto nel culo.
2: Diplomatico come sempre il nostro Guguru, ma ora è il momento di entrare nel vivo del gioco. Diamo la linea a Cagliari al nostro massimo voltaggio.
5: Grazie studio! Subito grandi cambiamenti all'esordio per Mister Furbinho. Il neo allenatore dell'Inter decide di lasciare in panchina Guguru. Al suo posto il gioiellino della primavera, Marco Sgargianti, classe 2010, capocannoniere del campionato giovanile, con 300 gol in 10 partite. E ora è subito l'Inter che attacca con Sederoni. Sederoni dialoga con Gran Storpio, evita l'intervento in scivolata del cagliaritano Squacquacquequeddu e allarga per la corrente Mangiagiappo. Sgroppata del terzino nerazzurro, tallonato da Beccu Cuculu. Palla che finisce fra i piedi di Sciupalattimo. Il fantasista nerazzurro alza la testa, vede l'inserimento del giovanissimo Sgargianti e lo serve in profondità. Sgargianti, Sgargianti, Sgargianti! Tunnela ai danni di Culo Sberla e stupenda finta a disorientare Labirintitovic. Sgargianti è a tu per tu con Sardegno. Delizioso pallonetto. E gol! Gol! Go, go, go, go, go, go, go, go, gol! Sgargianti! Sgargianti! Sgargianti! Stupenda rete del gioiellino dell'Inter all'esordio in Serie A. Qui nella terra di mezzo il risultato dunque è cambiato. Inter 1, marmotte antropomorfe 0. Linea ai consigli per gli acquisti.
6: Anche per noi donne giovani è normale soffrire di qualche piccola perdita urinaria.
4: Normale il cazzo! Non c'hai manco 30 anni e già ti pisci addosso? E quando ne hai 80 cosa fai? Ti metti a cagare dalle orecchie?
6: Per fortuna ci sono gli asciugoni Figoni, i pannolini a mutandina ideali per assorbire le piccole perdite di tutti i giorni. Grazie agli asciugoni Figoni, noi giovani donne possiamo vivere a pieno le nostre giornate anche sgocciolando dalla figa.
4: Ma fatti vedere da un medico piuttosto! Guarda che potrebbe essere qualcosa di serio! Asciugoni Figoni, una pessima scelta di cui vi pentirete sicuro. Parola di Guguru!
2: Io gli asciugoni Figoni li uso come costume quando mi tuffo nel Tevere a recuperare qualche barbone ubriaco che desidero chiavarmi. Ma basta con i sentimentalismi, torniamo a Cagliari da massimo voltaggio.
5: Sì, studio! Qui c'è una nuova stella nel firmamento calcistico! Dopo il gol del vantaggio, il giovane Sgargianti si è messo in mostra con una serie di giocate foriere di entusiastico autoerotismo fra i tifosi nerazzurri. Il giovane attaccante promette bene anche in prospettiva nazionale. Ora è ancora il gioiellino nerazzurro che si spezza una gamba! Si spezza una gamba a metà por... Ah, che schifo! Si vede l'osso! Ma no! No! Ma che cazzo di sfiga! Svenuto per il dolore, Sgargianti viene trasportato a Lourdes in barella. Al suo posto entra Guguru. Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Ma porca di quella troia zingara! Appestatissima bastarda! Ah! Ah! Ma perché? Perché? Addio mondo crudele! Ah!
2: Bene, dopo questa scorpacciata di sfighe non mi resta che andare sul lungo Tevere con la mia esca di tavernello a vedere se riesco a prendere all'amo qualche succulento senza tetto. Domenica out. Bye bye, il cazzo.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: Forse non tutti sanno che.
10: Forse non tutti sanno che.
9: Forse non tutti sanno
11: forse
9: che.
11: Forse non tutti sanno che.
9: Forse non tutti sanno che.
11: Forse non tutti sanno che.
9: Forse non tutti sanno che.
11: Forse non tutti sanno che.
9: Forse non tutti sanno che. Forse non tutti sanno che il profeta Noè aveva un meno conosciuto fratello che si chiamava Sie.
12: A tavola!
13: No, quello delle tavole è Mosè!
12: Ma no, io parlo della tavola della cena! Sie, hai fame?
14: Sì,
12: Allora guarda, per fare contento tuo fratello che è un po' fissato, ho preparato una coppia di polli arrosto, una coppia di peccioni ripieni, una coppia di anatre all'arancia e una coppia di coglioni fritti!
9: I due fratelli avevano un'indole decisamente diversa. Noè era più austero, più severo e più introverso. Sie invece era più estroverso e pieno di spirito di iniziativa.
15: Noè, tu devi salvare l'umanità dal diluvio universale.
13: Noè, è troppo complicato.
14: Lo salvo io, lo faccio io.
15: No, tu non puoi.
14: Ma perché?
15: Perché fondamentalmente sei un coglione. Noè, vuoi lasciare l'umanità in mano a tuo fratello?
13: Noè, va bene, dai, la faccio io l'arca.
9: Sie non si rassegnò e volle entrare in competizione col fratello, costruendo anche lui l'arca.
16: Papà, ci sono tutti. Solo che non si vedono i due leocorni, che cosa facciamo? Li aspettiamo?
13: No!
14: Li aspetto io, tanto c'ho l'arca vuota! Andate voi!
9: Nonostante i buoni propositi, Sie non riuscì comunque a salvare i leocorni dall'estinzione. Secondo alcuni scritti apocrifi assiro-pugliesi, ciò accadde per colpa di un uomo di scienza destinato a segnare la storia dell'umanità. Il grande Paride da Messina.
13: Buon uomo, c'è posto sulla vostra arca?
14: Sì!
13: Bene, orsù, saliamo!
17: Maestro, permettetemi di farvi notare che il Signore prescrive che tutte le specie salgano a coppie per riprodursi, capite? E noi, come dire, non siamo una coppia adattissima.
13: Arca!
17: Maestro, lei ha bestemmiato. Forse non era il caso.
13: Buon uomo, avete a bordo un barile di vasellina?
14: Sì!
13: Allora sali, Anselmo, che un modo di riprodursi si trova. Buon uomo, in cambio della vostra ospitalità vi insegnerò una ricetta veramente succulenta, da me stesso medesimo inventata. La volete sapere?
14: Sì! Come si chiama?
13: I Leo Popcorni. Tanto ho visto che avete fatto salire anche gli ingredienti,
9: Indubbiamente l'estinzione dei leocorni minò dalle fondamenta il progetto di Paride da Messina di diventare un grande chef, ma non ne scalfì minimamente la fama di enorme scienziato. Una volta terminato il diluvio, Noè sbarcò e iniziò a ripopolare la terra. Sie invece dovette attendere un po' di più.
13: Buon uomo, è finita la vasellina?
14: Allora
13: possiamo scendere a terra e...
18: Apparire, somma apparire, e te ti s'aspettavai?
13: Ma questo coglione, manco il diluvio lo ammazza, puttana!
9: Entrambi i fratelli videro così concluso il loro compito. Noè prese il nome d'arte di Noè Gallagher e dedicò il resto della sua vita a scrivere canzoni e parolacce su Twitter. Sie invece si ritrovò disoccupato, ma corse in suo aiuto il genio inarrivabile di Paride da Messina.
13: Sie, visto che sai dire sempre solo sì, ho trovato il datore di lavoro perfetto per te, lo vuoi conoscere?
14: Marco
13: Mazzoli.
14: E col cazzo proprio! Tiè!
13: Ma che mi hai mandato a quel paese?
17: No, credo che Tiè sia suo cugino o qualcosa del genere, maestro.
13: Vabbè, andiamo a dormire, va!
17: Maestro, oggi ho le mie cose.
13: Arca 2.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Wonderland.
1: Wender ha trovato su Instagram il video di un cane che ringhia e la padrona gli muove la bocca facendogli emettere questi suoni. E ora li utilizzerà per chiamare Arnaldo, l'artigiano di Perugia che costruisce i gufi di legno.
2: Arrivo subito, mi dia un secondo. Con chi parlo? Non ho capito, chi è? Ma chi cazzo di versi sono? Pronto? Senta, se lei è quella che mi ha chiamato ieri per propormi di cambiare abbonamento con il telefono, le dico già che non mi interessa. Lei non può disturbare la gente.
1: Il vecchio malvagio ha buttato giù, ma Wender ha sempre un'altra voce pronta nella manica. Utilizzerà le voci di Marco Mazzoli per richiamarlo e farlo impazzire, facendogli un gioco a quiz radiofonico.
2: Ma che cazzo vuole?
3: Salve signora!
2: Ha capito che non deve più chiamare questo numero! Io sto lavorando!
3: Salve signora, per caso prima l'ha chiamata un cane?
2: Sì, mi ha chiamato un cane e anche un elefante! Ma qui stiamo dando i numeri!
3: E la famiglia Neri?
2: No! Questa è casa lo... Io sono il signor Arnaldo! Sono uno scultore!
3: Sa, io sono in radio in questo momento!
2: E la che stanno cazzo me ne frega a me!
3: La stanno ascoltando più di un milione di persone!
2: Quanti?
3: La stanno ascoltando più di un milione di persone!
2: Senta, io subisco ogni giorno chiamate e chiamate da qualcuno e da quello stronzo con la bici! Forse le potrò sembrare sclerato, ma provi lei ad essere tartassato tutti i santi giorni.
3: È contenta?
2: No, a me girano solo i coglioni.
3: Ma wow!
2: Wow, lo dico io, porco.
3: Lei può vincere il premione di Radio 105.
2: Ma che cazzo dice che manco esiste?
3: Le farò tre domande. Se lei mi darà almeno due risposte...
2: Ma si sbrighi che ho la testa del gufo da attaccare al corpo.
3: Vincerà un viaggio per due persone a Chernobyl.
2: Ma che cazzo dice? Se vado a Chernobyl posso morire!
3: Allora vado con le domande?
2: Continuiamo questa pamponiba, Pantolina! Non riesco manco a dirlo dal nervoso!
3: Prima domanda! Come si chiama il presidente degli Stati Uniti d'America?
2: Bobby Solo!
3: Esatto!
2: Io sono collegato alla centrale dei carabinieri!
3: Seconda...
2: Tra pochi minuti avrà le manette al polso!
3: Seconda domanda!
2: Ma io non lo so! Sono sbalordito!
3: Si concentri!
2: Ma lei lo capisce che ha un problema al cervello?
3: Quali sono gli ingredienti per fare la pasta al pomodoro?
2: Prendere a colpi di cazzo sua madre!
3: Esattissimo!
2: Michele! Michele, ascoltami molto bene!
3: Lei ha vinto!
2: Tu non mi devi più chiamare! E devi smetterla di pedinarmi quando esco per andare a fare la spesa! Ti ho visto ieri, quando ero alle casse, a pagare che mi spiavi da dietro gli scaffali. Cosa pensi? Che io sia scemo?
3: È contenta?
2: Ma sono un uomo! Porco! Ma lo vedi che sei anche mongolide? Io sono un uomo!
3: Andrà a Chernobyl per una settimana...
2: Sono un uomo!
3: Andrà a Chernobyl
2: Michele,
3: per una
2: settimana... Michele, io piscio in piedi! Porca troia!
3: Andrà a Chernobyl per una settimana a vedere tutte le rovine antiche della centrale nucleare dismessa
2: di
3: con un
2: sacco... ci vai tu, hai capito? Brutto bastardo scemo!
3: Ora la devo salutare.
2: Michele, ora io andrò dai carabinieri e li porterò da tua madre.
3: La mia segreteria.
2: E la farò arrestare. Visto che tu scappi sempre, me la prenderò con quella stronza benzinaia.
3: La mia segretaria Giovanna la contatterà per spedirle il biglietto aereo e quello
2: Michele
3: dell'hotel.
2: Michele, continua a prendermi per il culo.
3: Ma certo.
2: Vedrai che un giorno ci incontreremo.
3: Ci mancherebbe.
2: E ti darò tante di quelle botte che tornerai a casa con la testa piantata nel culo.
3: Ok, bene.
2: Non va bene un paio di coglioni. Michele, ora chiudi sto cazzo di telefono e inizia a scappare. Devi scappare il più lontano possibile.
3: Come mi piace il cazzo.
2: Ricchio.
3: Lei è veramente gentile.
2: Sei come tutti quei ragazzini che passano le giornate a guardare il telefonino. Quella cosa ti sta rincoglionendo il cervello. Io alla tua età giocavo già al bar a carte e mi scopavo la figlia del panettiere. Ridi su sto cazzo.
3: Get down.
2: Michele, Io ora esco e vado da tua madre. Fatti trovare subito, hai capito? Ti voglio pestare davanti a quella santa donna.
3: Attenzione, avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole.
2: E tua madre, quella puttana.
3: Il malvivente è su uno scooter con il maiale seduto dietro.
2: Io vado pure in chiesa ogni domenica mattina e tu mi fai dire le bestemmie. Maiale!
3: Ma mi faresti anche il di dietro?
2: Oddio santo! Ora anche una proposta da un ric...
3: A me piace quando mi tirano i capelli.
2: Io te li strappo quei capelli e poi li uso per il pupazzo pagliaccio che sto facendo per un bambino.
3: E poi mi piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
2: Basta, adesso basta. Esco a cercarti.
3: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
2: Dimmi subito dove sei. Non buttare giù il telefono, dimmi dove sei.
3: A me piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
2: Va bene Michele, ti tiro tutti i calci che vuoi nelle palle. Basta che mi dici dove cazzo sei. Ma dove sono le chiavi della macchina?
3: Come mi piace.
2: Ecco, le ho trovate.
3: Dai, allora ci vediamo dopo.
2: Aspetta che prendo l'ascensore. Non buttare giù.
3: Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
2: Michele, ci sei?
3: Sì.
2: Sto per entrare nell'ascensore, non andare via.
3: Yeah.
2: Ma quanto cazzo ci mette sta cazzo di ascensore?
3: Qua.
2: Ecco, è arrivata.
3: Qua.
2: No, Michele!
3: Qua!
2: Hai cagato dentro l'ascensore! Porca m***a!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
2: Lo sentite questo puzzo? È il puzzo dell'ignoranza che dilaga ormai a macchia d'olio sui social. L'ignoranza di quattro stronzi che su Instagram si professano eroi contemporanei influenzando il pensiero di altrettanti quattro stronzi senza la capacità di fare scelte per se stessi nella propria vita. Influencer, avete rotto i coglioni.
3: Ragazzi, che palle! Sono ferma in mezzo al traffico da mezz'ora. Vorrei capire tutta questa gente che cosa ha da fare di importante della mia epilazione definitiva laser stamattina.
2: Ciccia, guarda che la gente è in giro perché deve andare a lavorare. Non so se conosci questa parola. Lavorare, spaccarsi le palle. Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers. Io capisco che tu voglia passare le giornate a epilarti i genitali, però devi anche capire che per gli altri ci sono cose più importanti nella vita. Beh, che stiamo comunque parlando con una che quando esce di casa si sente dire dalla figlia di 10 anni che si vergogna per lei. Quindi non è che sia proprio un premio Nobel di intelligenza, però un minimo di ritegno, dai!
4: Ragazzi, uno dei prodotti che adesso vi faccio vedere non è pubblicità, non è collaborazione, ma mi sono stati mandati per la collaborazione.
5: Houston, abbiamo un problema.
2: Eccoci qua, abbiamo a che fare con un esemplare di donna che palesemente non capisce un cazzo, ma Evelina Murseskaya, 137.000 followers. Vuoi far pace col cervello? È una collaborazione o no? Che poi non sono concetti difficili da capire, dai. Io lo so che non sia facile vendere bendaggi del cazzo su Instagram tutto il giorno, però sarò anche sincero con te. Io una come te la vorrei vedere la mattina mentre estrae l'uranio a mani nude nelle miniere. Questo sarebbe lavoro, altro che i vostri ADV utili quanto un culo senza buco.
6: La cosa bella di uscire con le tue fisioterapiste è che se il giorno dopo le chiami e dici loro devo aver preso un po' di umido, ho il collo bloccato, non posso risponderti dove sei stata?
7: E sti cazzi!
2: Scusa, ma chi cazzo dice ho preso umido al collo? Ho preso freddo, un colpo d'aria, per la puttana puoi dire tutto. Tutto, ma un po' di umido no, non lo accetto. È la lingua della merda questa, non è italiano. Ilenia Lazzarin, 439.000 followers. Ma dove sei andata a scuola? In una palude? Ti è morta la maestra? Raccontaci, apriti con noi, spiegaci cosa ti è successo. Se vuoi ti do il numero del mio psicologo, è molto bravo. Ho preso umido al collo, ma porca troia. Andiamo a sentire l'ultima, dai, che forse tra tutte è quella che ha più bisogno di aiuto in assoluto.
8: Io ho sempre davvero mal di gambe e la cosa è tremenda perché poi di notte non riesco a dormire dal ginocchio in giù.
9: Grande Joe.
2: Figa, questo è un problema grave. A voi non capita mai di non riuscire a dormire dal ginocchio in giù? A me capita spesso con il braccio. Praticamente ho la zona dall'avambraccio alla spalla che non riposa mai un cazzo. Infatti è sempre stanca. Ma Elena Morali, 1,2 milioni di followers. Ma le senti le minchiate che dici o vivi così, nel tuo mondo di unicorni? Io capisco che tu sia nata dal programma La Pupa e il Secchione, capisco che tu non sia una cima, ma neanche proprio una con un emorroide al posto del cervello, dai. E questa gente oltretutto viene pagata per dire queste minchiate, ma ci rendiamo conto o no? Concludiamo questa puntata nello sconforto più totale. Mi dispiace vedere che milioni di persone siano messe così male da ridursi a questo, a seguire queste persone. provo pena per voi, davvero. E non è una pena compassionevole o di tenerezza, è proprio una pena perché siete degli stronzi. Vivete le vostre vite, non quelle degli altri. Anche perché non devo essere io a dirvi quanto sia tutto finto quello che vi mostrano queste persone. Sempre felici, sempre con il sorriso stampato sul viso. Ma poi che cazzo avete sempre da sorridere? E come sempre io sono affranto. Ciao proletari, puntate sempre al meglio, non al disagio. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
2: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
2: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
2: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
2: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
2: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
2: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
2: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
2: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
6: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
2: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti
3: i. Ti ucciderò!
2: Pasqua, ancora la sai?
4: La radio, alla puttana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel. Specialmente
3: ma fate
2: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il professore sospettato dell'omicidio del suo assistente.
2: Bene, bene, fallo entrare, agente Comparsa.
4: E ammesso co!
3: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
5: Che gli ha preso la nemorroide, esplosa l'emorroide?
3: Troppo dolore.
5: È troppo dolore.
3: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che male!
2: Il linguaggio, agente Comparsa, il linguaggio!
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
5: E che c'ha la barca, scusi. È nautiche, non nautiche.
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
5: Futta. Ha avuto la futta. Dove ce l'ha avuta? Chi gli ha dato sta fitta? Un turco? Una futta? Vuole il kebab, non lo so.
3: Sono mangiato un po' le parole.
5: Ah, sì. C'ha fame?
3: Sì.
5: Se finiamo entro mezzogiorno, la porta a pranzo. Basta che non si mangi le parole.
3: Vado.
5: Prego.
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle natiche.
2: Ma chi se ne frega, vattene via. Lo perdoni, professore. Prego, si accomodi. Piacere, il commissario Smontalbano sono.
4: Buongiorno, molto onorato di fare la conoscenza a te, signori polizia.
2: Mi rinfreschi la memoria, professore. Lei è ordinario di letteratura italiana nella più prestigiosa università dell'isola, dico bene?
4: Inga, io insegnante del brevicaggio a notte giovane, che poi vanno a dire quello che ci scrivo dentro i libri, capito? È chiaro che ci ha vinto, ci dico, figlio di merda, torna la prossima volta che ci ha l'aggiunto meglio il libro italianese, ho capito?
2: Professore, vedo che lei è un uomo di grande cultura e intelligenza, quindi sarò franco. Lei è l'unico sospettato per l'omicidio del suo assistente. Tutti gli indizi puntano verso di lei. Quando troveremo l'arma del delitto, lo spillone che ha perforato il cuore della vittima, per lei sarà la fine.
4: Scommessare, non me ne dà la faccia. Se vuoi giocare a certe scopate, ci dico io che questo sospensore sono giusto,
2: eh?
4: Ma ci dico anche, non ha capito?
2: No.
4: Commissario, non me ne dà la faccia. Se vuoi giocare a carte scopate, allora ci dico che questo sospensore sono giusto. Ma ci dico anche che l'arma d'ammazzamento non ce la troverete mai, perché io spillone non mi ci rimetto nel nascosto in un posto che non ci guardate mai.
2: Professore, lo ammetto, lei parla bene, molto bene, e sarà pure un genio, un erudito, una mente superiore alla mia. Ma come tutte le persone di grande intelligenza, ha commesso un grave errore. È stato troppo superbo.
4: Ma che dici? Non la capisco, parla come spari.
2: È molto semplice, professore. Io so dove ha nascosto lo spillone col quale ha ucciso il suo assistente.
4: E me lo dici? Ho curioso.
2: L'arma del delitto in questo momento si trova nel culo dell'agente Comparsa, dove lei gliel'ha infilato mentre entrava. Per questo l'agente Comparsa ha sentito quella fitta al buco dell'ano.
4: Bravo, l'ho capito. Bene, ho casa risolto, me ne posso andare ora?
2: No, professore. Lei è in arresto.
4: Ah, cazzo, pensavo di averlo fatta franca.
3: Mi faccia capire, commissario. Quindi il professore mi ha infilato l'arma del delitto in culo mentre entrava.
2: Esatto, agente Comparsa. E ora dobbiamo recuperarla.
3: Siete un purgante. Io vado in bagno.
2: Chiamate immediatamente il dottor Manone.
3: Cioè, non capisco dove vogliamo andare.
6: Buongiorno, sono il dottor Manone. Dov'è il buco del culo in questione?
3: In che senso?
6: Ah, sei tu che hai buco di culo di bisogno?
3: E mi ricordo di lei, ci hanno visti anche in un film.
6: Sono Manone, molto
3: sì, no,
6: piacere.
3: Sì, quello lo vedo anche.
6: Molto piacere.
3: Non le agiti davanti che sono anche un po' brutte da vedere.
6: Preferisci con la sinistra?
3: Che cosa, scusa?
6: Dice, preferisco che faccia di piacere con sinistra.
3: Piacere in che senso?
6: Piacere, Manone.
3: Ah, pensavo una sega, mi perdoni, sa.
6: No, io devo togliere il piccolo spilletto di suo buco di culo.
3: Ah, lei ha portato le purghe?
6: No, no, io faccio tutto con moto artigianale che viene di Tirolo, vuole vedere?
3: Cioè mi carica in spalla e mi fa saltare?
6: No, tu bevi la grappa e io ti invio il braccio in culo. E poi facciamo cambio, eh?
3: Ma la grappa?
6: Sì.
3: Ma è buona oppure?
6: Grappa di genziana.
3: Barricata?
6: No.
3: Allora no, dai.
6: Però lei può fare paricatura.
3: In che senso?
6: Gliela metti nel culo.
1: Il commissario smonta il vano.

0: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca!
2: Che stanchezza, perdonate il ritardo, ma ieri sera sono andato a cena col nuovo socio di Mazzoli, il grande Chris Knight. E mentre deridevamo il coglione che vive a Miami, ci siamo scolati qualche bottiglia di vino pregiato. Tra le varie bocce di vinello che abbiamo bevuto c'erano una domain della Romanée-Conti del 1945, uno Chateau Lafite del 1937, poi uno Chateau d'Yquem del 1841, anche un Chateau d'Yquem del 1947, poi un Henri Jaillère Vosne Romanée Cro 42 del 1978, un Domaine de la Romanée-Conti del 1943 e anche un Chateau Mouton Rothschild del 1945. Robetta da poveri se siete alla mia altezza.
3: Porco Max, ho visto il conto, avete speso 78.000 euro.
2: 78.000 euro e quindi per noi altolocati sono spiccioli. La cosa divertente è che il mio amico Chris spende tutti sti soldi in vino e per la radio di Mazzoli non mette un cazzo. Ha ha ha ha ha ha ha. Alla fine il demente di Miami spende tutto il suo stipendio per mantenere la radio e il suo socio pensa solo alla figa e a spendere in cene di lusso. Che goduria, cazzo! A proposito di Chris, il miliardario socio di Mazzoli, completamente pervaso dalla mia bellezza, intelligenza e cultura, mi ha voluto scrivere, suonare e dedicare una canzone, ve la faccio sentire! Vai Simo J, spara il pezzo!
0: Disco scritto da Chris, il miliardario socio di Mazzoli.

0: Grazie, fratello mio, il grande Chris mi ha voluto dedicare questo pezzo pazzesco e sfottere quella merda di Mazzoli. Godo, godo, godo. Vabbè, non parliamo di pezzenti in questa trasmissione, altrimenti mi viene il latte alla cappella. Vi dico solo che ieri al mio amico Chris ho proposto un progetto che prevede la realizzazione di una statua di me stesso in tutte le principali piazze del mondo. Gli ho chiesto 54 milioni di dollari per realizzare le prime 10 e lui mi ha fatto il bonifico a metà discorso. Grazie amico Chris, a I love you.
1: 105 metros caca con Max Brillante.
0: Bene, benvenuti a 105 mi cacca, la trasmissione dove si parla solo dei cazzi miei, anche perché non esiste una vita più interessante della mia. Oggi vorrei parlarvi del mio ultimissimo progetto, ovviamente finanziato dal socio di Mazzoli, che ha già bonificato la cifra necessaria per iniziare. Si tratta di un istituto internazionale per imparare ad essere me. Immaginate una scuola dove gli insegnanti hanno il compito di trasformarvi in un perfetto Max brillante. Imparerete a vestirvi come me, pettinarvi come me, lanciare sguardi come me, essere desiderati dalle donne come me, fare la cacca come la faccio io, avere successo in ogni cosa che fate e soprattutto guidare una Maserati. Quando ho presentato questa idea a Chris mi ha subito risposto: fantastico, tolgo i soldi dalla radio di Mazzoli e li investo tutti nel tuo meraviglioso progetto.
2: Max, perdonami, ma ci sarebbe l'ospite del giorno.
0: Simo J, tu lo sai come la penso sugli ospiti, mi rompono il cazzo. Cosa vengono a fare? Sa cosa servono? La gente accende la radio solo per sentire me e le mie strabilianti idee.
2: Sì, sì, lo so, ma questo è un ospite che nessuno al mondo ha mai avuto.
3: Max, è davvero un piacere conoscere la persona che mio padre preferisce in assoluto.
0: Perdonami, straccione, ma chi cazzo sei? E tagliati i capelli e la barba, sembri un senza tetto.
3: Ma come? Non mi riconosci? Sono il figlio del creatore. Io sono Gesù.
0: Ah, brother, perdonami, ma non ti avevo riconosciuto. L'ultima volta che ci siamo visti era ad un aperitivo con Barabba. Come ti butta, zio?
3: Butta molto bene, fratello mio. Pensa che mio padre ti nomina spesso. Si vanta sempre con gli apostoli, sostenendo che sei l'umano che gli è riuscito meglio in assoluto.
0: Tuo padre ha buon gusto, brother.
3: Lui ti stima molto, caro Max. Mi ha detto che ha già fatto costruire un mega loft per te, sulla nuvola con la vista migliore. Oltretutto, sai che tu sei l'unico che può decidere quando morire. Non vuole mancarti di rispetto.
0: State capendo, cari bifolchi, con lo stipendio mensile pari a quello che spendo di aperitivo ogni sera al Diana? Mentre gli altri pidocchiosi DJ hanno Lazza come ospite, io ho il figlio di Dio, il grande Jesus.
3: Sono venuto ospite nella tua spettacolare trasmissione radiofonica solo per portarti i saluti di mamma e papà e per chiederti se potevi darci una mano, perché la Chiesa è in una brutta crisi. Sai, i giovani non ci seguono più, preferiscono il dottor Bavaro su TikTok.
0: Fratello mio, per potervi fare un po' di promozione devo prima capire una cosa, ma in paradiso esistono le macchine?
3: Ecco Max, vedi, in paradiso le cose materiali non esistono. Dopo la vita terrena si vive solo di spirito e attraverso la propria anima.
0: Ok, capito, ma cioè ci saranno dei mezzi di trasporto, come dire, di lusso, ecco.
3: Il materialismo non interessa più alla tua anima quando arrivi alla tua destinazione finale. Avrai solo il piacere di
0: Uffa,
3: vivere l'eternità,
0: che noia, bla,
3: accompagnato
0: bla, bla,
3: da altre
0: bla, bla,
3: anime pure
0: pesante,
3: come sarà la tua,
0: bla.
3: E gioirai solo di amore,
0: gne.
3: Di sensazioni, di purezza.
0: Bla.
3: Se fai questi versi non riesco a finire il discorso.
0: Gne.
3: Max.
0: Gne.
3: Perché fai sti versi?
0: Gne.
3: Mi stai infastidendo.
0: Gne.
3: Smettila, cazzo, non hai 5 anni.
0: Gne.
3: Basta, smettila.
0: Ti ascolto solo se mi dici una cosa. Esistono le Maserati in paradiso?
3: No, le auto non esistono in paradiso. No, la Maserati non ce l'avrai in paradiso. La Maserati è un oggetto inutile.
2: Gesù, pure tu ti ci metti. Adesso questo si incazza.
4: Non c'è la Maserati in paradiso, porco...
3: Adesso mi hai fatto incazzare, porco papà. Per punizione dovrei girare con la capture di Alisei per 3 mesi.
4: Piuttosto che guidare quella crosta su ruote, la faccio finita. Addio mondo povero. Gne, gne.
5: C'è 105 mi cacca.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
10: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
7: Sì.
9: Sì.
7: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
9: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
7: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì,
9: dai, dai.
10: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
9: No.
10: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: Dai, anche la vomita.
10: Oddio, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
10: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana.
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata.
9: Meno male.
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
9: Una merda.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, eccomi finalmente nella mia prima live qui su Twitch dopo le vacanze estive. E per dare un senso a questa cosa, anche se questa cosa un senso non ce l'ha, per questa prima diretta voglio subito spaccare, sì. Ah, ti pareva che non c'era lo spiritus che scriveva spaccare il cazzo?
3: Invidious.
2: Dai, dai, vi voglio presti tutti bene che facciamo una bella reaction. Sì, hashtag reaction, dai. Allora, oggi proviamo insieme quest'app che è molto di tendenza, che è l'app di DAZN, no? Che praticamente quest'anno tutto il calcio sta qua sopra questa applicazione, quindi l'italiano è interessato. Quindi guardiamo insieme in diretta il big match di stasera tra Napoli e Juventus. Boh, dai, colleghiamoci subito, accendiamo l'app. Benissimo, guarda, stanno entrando in gamba adesso. Questa emozione vera, ragazzi. Il vostro Molo Prof non vi mente. Brvdi, brvdi. O come cazzo si dice? Dai, dai, dai, che sta iniziando. Vai, vai, zit, zit, zit. Non si vede bene, bro. Leggermente sgranato, però. E mi si è bloccato. Vabbè, aspettiamo un attimo che si sblocca. Tanto ancora stavano facendo i cosi, saluti, le foto.
4: Alvaro Morata la sblocca così.
2: Ma è col di Morata, mo subito. Me lo so perso, me lo so. Aspetta, vediamo il replay. Eh no, cazzo, si blocca il replay. Ma, no, mo che faccio? Refresh. Dai, F5, come lo perdo, dai. Dai. Mo, sta ricaricando la pagina. Eccola qua.
5: Scendere. Bene, la 2. Tocca sponda lunga a centralizzare.
2: Mobili è
5: sin troppo.
2: Ma che no. Che rompimento di palla. E refresh, no, no, dai. Aggiorno, sto cazzo. Mo riparte. Stavo lo spottino prima della diretta.
6: Il momento di praticare l'autopalpazione dei testicoli.
2: Palpazione dei testicoli. Che sponsor è la palpazione? E vabbè, dai, mi tocco la palla. Basta che mi fai vedere la Juventus. Eccolo, eccolo, eccolo. Dai, dai, dai. E qua, ragazzi, qua proprio ci scoppia il cuore dell'emozione. Se sente proprio l'adrenalina. Guarda, guarda, guarda. Mo sta facendo la cosa pericolosa.
4: Colpo di testa.
2: Mo ancora si è bloccato. E c'è cazzo che c'ha su Parkinson l'applicazione. E refresh, dai, mi sto perdendo tutto quanto. Refresh. Oh, ritornato.
6: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli è dopo l'autopalpazione.
2: O strizzamento di coglione. Ah, dai, dai.
6: Si può sentire

0: più facilmente se c'è qualcosa di anomalo.
1: Oh,
2: Ci arriva Scesni! E poi... 1-1!
3: Un gol! Gol! Ha fatto gol un Napoli!
4: Si è bloccato di nuovo, bastard! E non ti puoi bloccare tutta la volta, affangul! Dai, refresh F5, mo salti il test, forse usa un refresh!
5: Quindi abbiamo visto che siamo arrivati all'apice del mento.
4: Ma è questo che?
5: Le mani si allungavano tra di loro.
4: Un golf. Ma che c'è se chi un guru te la devi infilare la mazza numero 7. Voglio il calcio, voglio non il golf.
5: La nostra preoccupazione è quella di
4: riavvia l'applicazione dall'inizio. Scusate ragazzi, sono costretto a riavviare un momento. Ecco, mo è tornato. Oh, finalmente
6: lancio
4: la partita.
6: Lungo di Marocco.
4: Mo
6: questo
4: che è? Avellino
6: Foggia.
4: E chi è la finale del torronio di Avellino Foggia? Del 96 pure. Calcio nostalgia. Chiede riuscito. Avellino Foggia. E vabbè, riavvia Mangù. Ma finalmente ecco lo sponsor.
0: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli è dopo.
4: Angur con i coglioni da toccare la palpazione, vabbè. Oh, guarda, mi sto pigliando a pugni i coglioni, lo vedi? Guarda, mi piglia a pugni, cazzo! Me la fai vedere la partita, Tremona? Oh. Ah, eccolo, torno.
2: Fischia tre volte il Rafi.
4: No, è finito.
2: Napoli batte Juventus 2-1.
4: 2-1, abbiamo perso. E io non ho visto un cazzo da giù. Che abbattimento. Che truff! E questo non si doveva chiamare da Zoon! Si doveva chiamare da Lusion! Non ho visto un cazzo, non ho visto! Però sai che sti sponsor dei coglioni c'hanno qualcosa di subliminale, si vede, che c'ho una voglia di farmi un dreamone. Beh ragazzi, vi saluto che mi è partita la voglia di farmi un mezzo proprio prugnone davanti a Pornhub, eh? Dai! Anzi, me l'accendo subito Pornhub! Ciao ragazzi, ciao!
7: Spigola destra sinistra, ma poi
4: è ubiliare giocare pure su Pornhub un pochettino, vediamo. Siete lucidi, che brutta vita.

0: This is the zoo, only for you. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela nei meandri della burocrazia comunale. Buona visione.
1: Ciao, ben ritrovato nel mio podcast, dove attraverso un metodo immersivo ti fornirò i rudimenti per districarti nelle situazioni più complesse, attraverso metodi abietti e sotterfugi disprezzabili. Alla base del mio metodo vi è sempre e comunque l'apprendimento delle tecniche fisico-linguistiche che emulano la disabilità mentale, chiave perfetta per aprire qualsiasi porta verso il successo nelle intenzioni fraudolente. In questo secondo episodio impareremo a districarci con successo nel complesso mondo burocratico statale. Poniamo che tu debba urgentemente recuperare uno stato di famiglia in comune per compiere un atto notarile, ma non abbia alcuna voglia di farlo digitalmente perché sei uno svogliato come me e che tu non abbia nemmeno voglia di fare le lunghe code presso gli uffici comunali in mezzo alle persone che puzzano di fame. La prima cosa che devi fare è abbigliarti in maniera confusa e che ti dia l'aspetto trasandato tipico di un pazzo mentecatto. Magari indossa capi trovati nell'apposito cassonetto riservato alla carità, che spesso viene posizionato adiacente ai comuni. Se hai fortuna, troverai anche indumenti prepisciati e puzzolenti, un vero asso per instillare pietà cristiana. Ora che hai l'aspetto di una vera merda, impariamo la prima delle comunicazioni verbali da pazzo che devi adottare appena avrai saltato la coda con arroganza e sarai innanzi all'operatore di sportello. Quando avrai di fronte l'impiegato, fissalo malamente e battendoti il petto con poco vigore, pronunzia la parola bu bu bu bu bu bardello.
2: Cosa vuole?
3: Bu bu bu bu bu bardello, bu bu bardello, bu bu bardello.
2: Sì, sì, mi dica, ma ha saltato tutta la coda.
1: Ora che l'operatore è confuso e infastidito dalla tua presenza e che gli astanti non hanno il coraggio di dirti nulla, nonostante tu abbia saltato la coda con arroganza, ripeti la frase «Mamma casa famiglia pa pa pa pa pa pa pa».
3: Mamma casa famiglia pa pa pa pa pa pa pa pa.
2: No, no, guardi, non capisco, non la capisco. Ma cos'è sto odore?
1: A questo punto l'operatore cercherà di comprendere cosa tu voglia dirgli e contemporaneamente pigerà il bottone sulla sua scrivania per chiamare la sicurezza, ma non preoccuparti, questo sarà un evento a tuo favore perché gli sbirri da 1000 lire della guardiania privata ad appalto non hanno una cazzo di voglia di stare ad avere a che fare con un pazzo puzzolente che straparla e tantomeno di passare da molestatori di persone disagiate. Quindi favoriranno la velocizzazione del compimento delle tue richieste confuse, cercando di aiutare la comprensione da parte dell'operatore stesso. Non appena compare lo sbirro finto, tu esplodi in una serie di versi mannari ripetendo incessantemente la frase stato famiglia, pepe pepe pepe pepe, bu bu bu bu bu, picchiettando il documento di identità che avrai opportunamente scocciato al petto.
3: Mamma casa,
2: sì, sì, sì, sì, aspetti un attimo, aspetti un attimo.
4: Che problemi ci sono qua? Che c'è?
2: Il signore qua, il signore.
4: E lui, che c'è, signore? Tutto a posto? Che possiamo?
3: Stato famiglia! Stato famiglia! È famiglia, stato famiglia!
1: Perfetto. A questo punto, lo sbirro di plastica avrà capito che tu vuoi uno stato di famiglia e intimerà all'operatore di darti velocemente quello che ti serve in modo che possa riaccompagnarti fuori e liberarsi del fastidioso problema che ha interrotto il suo scrolling su TikTok.
4: Ah, ok, senti Carmela, facciamo sto stato di famiglia a questo qua, dai, così lo mandiamo via, lo porto via, dai, lo accompagno.
1: Stupefacente, le cose sono andate esattamente come auspicato ed è giusto che tu ti mostri indecentemente felice che la pietà cristiana abbia fatto il suo corso attraverso un verso ripetitivo e angosciante.
2: Va bene, dai, ok, faccio.
1: Ecco fatto. Non dimenticare le frasi che dovrai imparare e mi raccomando, cerca di puzzare il più possibile e soprattutto sbavare e sbavare al massimo che puoi, perché la saliva è l'elemento più importante della tecnica che ti ho appena insegnato. Grazie per la tua attenzione e al prossimo episodio, dove impareremo ad approfittarci della buona fede degli anziani per scroccare una appagante colazione al bar semplicemente piangendo e fingendoci vittime di abusi giovanili.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto, Tensiclet?
4: Pronto?
3: Sente piano, come mai?
4: Si sente piano?
3: Sì.
4: Al limite sente basso. Capisco che lei è meridionale.
3: Dica, dica.
4: Senta, come avrà sentito dal mio accento, sono settentrionale. Mi trovo provvisoriamente dalle sue parti per una serie di motivi personali. Sto scappando dai federali per il discorso delle radiazioni, per la trasformazione quando mi nervosisco. Senta, il suo campo, diciamo, sportivo è attrezzato per il tennis, giusto? Per lo sport?
3: Sì, ma lo vedi chiamare perché ci vuole la responsabile qua, eh?
4: Responsabile con una B, dice?
3: Sabile. Sì, perché io ci lavoro soltanto.
4: Mamma mia, ma lei è meridionale?
3: Sì.
4: Perché sento l'accento fortissimo.
3: Puoi chiamare verso le 4, insomma, poi.
4: Caspita, ma anche la responsabile è terona come lei, dico?
3: No, è quella che fa di tutto, è lei che insomma, comanda, no?
4: Lei comanda, capito? Perché avete una sorta di gerarchia semi-malavitosa, dico, c'è un boss.
3: Questo lo chiederò a lei oggi pomeriggio dalle 4 in poi.
4: In poi, non in poi. La B non
3: va c'entra. Bene?
4: No, perché quando sento parlare meridionale mi nervosisco un po'. Allora volevo capire se era soltanto lei che era un terone oppure c'erano altre persone, diciamo, che avevano
3: elogi. No, ci sono io.
4: Adesso è soltanto lei, diciamo, boscimane. Quindi come si chiama la capa terona?
3: Lombardi.
4: Lombardi è una bestemmia, però, da voi,
3: Come?
4: Dico, Lombardi da voi è una cosa, dovrebbe chiamarsi Catanzari al limite. Che Lombardi,
3: comunque
4: Calabri, cioè Lombardi è una roba che mi fa venire sul bolo alimentare, capito?
3: Poi chiamare pomeriggio, allora va bene.
4: Chiamare questo pomeriggio, cioè se riesce, vedi, adesso lei mi ha fatto innervosire, sto andando, purtroppo quando mi innervosisco.
5: Terone!
3: Ma pomeriggio non
5: cosa stai facendo nel campo da tennis? Stai coltivando le rape, meridionale!
3: Come?
5: Stai coltivando le rape, terone di merda, lì nel campo da tennis! Ma come cazzo si fa a far rispondere? Ma la prossima volta cosa mettono? Un criceto a rispondere al telefono?
3: Ciao, chiama pomeriggio!
5: Chiama il pomeriggio, terone di merda!
3: Ciao!
5: Ciao, che sento? Pogigio, ciao!
4: È stato più forte di me. Cazzo, però c'avevo una voglia di fare due botte a tennis. È l'unico campo.
3: Pronto, Tennis Club?
4: Sì, scusa, Chico. So che stai aspettando il tuo padrone. Però quando sento parlare meridionale mi nervosisco, purtroppo.
3: Perché ti nervosisci? Perché?
4: È perché sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio della Lega. Mi trasformo in una bestia. Senta, Terone, a lei dispiace se la faccio allontanare quando ci sono io, perché non vorrei magari che le metto le mani addosso.
3: E perché le metti la mano addosso?
4: È perché è un terone, io purtroppo. Ma non è che lo faccio apposta, è che quando sento il terone io mi trasformo e poi divento violento, capito?
3: Violento sei allora?
5: Ma fatti nervosire un'altra volta! Quando vengo a giocare a tennis, tu stai nel cortiletto a coltivarti le rape di cui ti nutri, va bene?
3: Se no
5: ti tiro uno schiaffo sulla testa, ti schiaccio, hai capito? Terone!
3: Perché terone?
5: Perché sei un meridionale africano, mangia carube, hai capito? È Africa,
3: E io come ti devo chiamare a te? Terone?
5: A me, terone! Sei così meridionale che se ti sdrai in un campo crescono spontaneamente peperoni, hai capito, terone?
3: Terrone, io sono terrone.
5: Adesso parlo anche spagnolo, il meridionale. Va bene, dai, facciamo così. Adesso vengo lì e ti divoro come una carogna. Hai capito?
3: Va bene,
5: ya. No, ya! Oh, ho detto ya! Ah! Ah!
3: Ah! Ah! È che sei un leone, sì.
5: Un leone, non un leone! Adesso mi sto calmando.
4: Pronto? No, mi scusi, mi sono trasformato. Quando mi trasformo poi divento cattivissimo. Io purtroppo divento un mostro verde.
3: Io sono Hulk.
4: Ah, ho capito, lei è uno squilibrato, diciamo, il pazzo del paese. Perché so che dalle vostre parti invece di l'assistenza sanitaria, siccome è carente, immagino che vi facciano circolare. È strano che vi fanno rispondere al telefono, però. Senta, squilibrato, va bene. Allora fisso, chiamo nel pomeriggio la sua titolare, non capa. E mi accordo per il campo. Lei mi rimane nella cuccia, ecco, non si faccia vedere, va bene?
3: Bene, io rimano in culo.
4: In culo? Cos'è che ha detto che rimane in culo? Che posto scomodo per dormire.
2: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà mangiare a sbaffo al ristorante.
2: Bentornati, cari amici del mio podcast. Anche oggi vi insegnerò i rudimenti della furbizia e della meschinità per arrivare al vostro scopo nella maniera più abietta e discutibile. L'arte dell'arrangiarsi è insita nel DNA italiano e io, più di tutti, ho sviluppato nel corso dei miei anni in Erasmus le tecniche per affinare i metodi più spregevoli per ottenere beni e servizi senza sforzo o spese. Se siete pronti, iniziamo con l'argomento di oggi, ovvero mangiare a sbafo al ristorante.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Sicuramente, se stai ascoltando questo podcast, sei un pezzente o un pezzo di merda senza scrupoli proprio come me. Quindi non faticherai a seguire alla lettera i rudimenti degli insegnamenti che ti sto per dare. Fermo restando che apprezzerei molto un briciolo di inventiva e di perfezionamento personale delle tecniche base ed eventualmente condividere con la community le vostre conquiste o suggerimenti. Oggi divideremo in tre situazioni differenti la medesima problematica, ovvero cercare di uscire sazi ma con ancora il portafoglio pieno da qualsiasi somministratore di vivande, qualsiasi genere sia. Differenzieremo solo le categorie del meccanismo predatorio utilizzato da parte nostra. La suddivisione sarà in sono tutto stronzo, finzione di infarto miocardico, la telefonata drammatica. Bene, partiamo con sono tutto stronzo. Siete in gelateria, ordinate una coppetta ed un cono, ovviamente il più gozzi possibile, non badate al prezzo. Anche se siete soli, mi raccomando che sia una coppetta ed un cono. Mentre ordinate, non parlate mai, ma indicate le cose che volete con fare stravagante, come se foste tutti stronzi, per l'appunto. Il lavoratore non cercherà di essere sgarbato, anzi, si dimostrerà comprensivo e gentile più del solito, perché spinto da misericordia cristiana e profonda umanità.
3: Buongiorno, mi dica. Vuole gelato? Cono? Sì, con la panna. La coppetta, allora, ecco sì. Due gusti, sì, sì, sì. Vuole un cono e una coppetta. Ok, ci siamo. Facciamo così, i gusti. Quindi vuole un cono e una coppetta, cinque gusti. Sì, ecco qua.
2: Ottimo. Adesso che siete stati serviti, mentre la gelataia serve altri clienti, perché ovviamente cercherete di scegliere sempre orari di punta, divorate avidamente il cono perché con due mani occupate è più pratico. La gelataia comincerà a fissarvi per capire che state facendo e perché non gli avete ancora allungato la 10 euro per pagare. Voi, appena finito il cono gelato, ridete come stupidi e spiaccicatevi in fronte la coppetta, ripetendo ossessivamente il mantra Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo.
3: Intanto lei vuole dirmi cosa vuole?
4: Sì, io vorrei un cono, sì? Due gusti, il tiro medio con cioccolato e menta sotto,
3: sì.
4: Quella del Madagascar.
3: Va bene, intanto signore, lei dovrebbe pagare il cono e coppetta.
5: Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo.
3: Che si sta spiaccicando?
5: Braccobaldo, Braccobaldo.
4: Lasci stare, no, io vado da un'altra parte.
3: No, no, Braccobaldo. Senta, è offerto,
4: grazie,
3: il gelato,
4: grazie.
3: Vada, arrivederci.
5: Braccobaldo, Braccobaldo.
3: Vada. No, aspetti, il suo cono.
2: Top. Avete fatto centro, l'imbarazzo generale misto all'esigenza di smistare il lavoro vi ha donato un bel fresco gelato senza spendere un euro. Ora pulitevi e passiamo alla seconda tecnica, ovvero finzione di infarto miocardico. Vi trovate alla stazione e individuate una macchinetta automatica sulla banchina. Scegliete bene la persona che sta aspettando la partenza del treno mentre si sta comperando degli snack. Sovrapponetevi ad essa e pigiate i numeri di ciò che volete. Al momento della mescita, la persona si adirerà pesantemente per la sottrazione, ma proprio mentre sta partendo l'alterco, ponetevi una mano al petto e cominciate a produrre saliva, strabuzzando gli occhi e gettatevi con le spalle verso un appoggio, ripetendo ossessivamente «Ngula, ngula, ngula, ngula, ngula!». Lo shock della situazione, misto al treno che sta per partire, farà abbandonare velocemente il malcapitato dalle proprie intenzioni, lasciandovi con il vostro snack fra le mani.
5: Ecco qua i wafer! Ecco qua i wafer!
4: Pirla! Guarda che le avevo messi io i soldi, ridammi lo snack, stronzo! Che cazzo? Oh, porca! Oh, che ma si sente
5: Ngura, Ngura, Ngura, Ngura, Ngura,
4: Ngura, Ngura,
5: Ngura, Ngura, Ngura, Ngura.
2: Ed ora la telefonata drammatica. Siete in un ristorante, avete consumato un pasto molto abbondante e sorseggiato ottimo vino, ma niente paura. Proprio mentre il cameriere vi sta portando il conto, afferrate il telefono urlando. Spaventati e nello sbigottimento generale, fingete un pianto isterico ripetendo la formula magica del raggiro, ovvero «Mamma mamma, mamma mamma, no, nonono Catania, bisturi Cristo, volo morte corro». Il cameriere tenterà comunque un accenno per indurvi a saldare il conto. Ma voi, mentre correte via piangendo e urlando, muovete ossessivamente le mani con il movimento che indica qualcosa di sdraiato e contemporaneamente fate girare l'indice della mano come ad indicare una situazione temporale che ha da venire, insomma, il classico dopo. Tutto questo mentre ripetete ossessivamente «Finanza no, mamma morte, finanza ciccirinella, bistecca, sfortuna Cagliari, dopo, dopo, dopo, dopo».
4: Signori, ecco qua il conto, prego.
5: Mamma, mamma, mamma, mamma, no, no, no, Catania, bisturi Cristo, volo, morte, corro!
4: questo è il... deve pagare il conto?
5: Oh, finanza, no, mamma, morte, finanza! No, Cicerella, bistecca, sfortuna, Cagliari!
4: Guardi, se vuole le faccio uno... Se vuole, le faccio solo uno...
5: No,
4: però deve pagare,
5: dopo.
4: Deve pagare, guardi, le tolgo 10.
5: Dopo!
0: E vabbè, forse stava male la madre, insomma, passerà dopo.
2: Visto, il rincoglionimento dovuto alla situazione fuori schema ha destabilizzato l'esattore e voi vi siete dileguati sazi e felici. Ma mi raccomando, nel caso il cameriere non voglia lasciarvi andare via, non perdete lucidità e insistete con il pianto e, se necessario, aggiungete la tecnica dell'infarto miocardico. Anche l'ambulanza che vi soccorrerà sarà un ottimo metodo per abbandonare il ristorante e magari vi fate pure due analisi del sangue gratis mentre digerite in pronto soccorso. Grazie e al prossimo episodio.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. So che state in trepidazione da giorni aspettando un nuovo contenuto. Ed eccomi qua, come un angelo della salvezza, a darvi tutte le info di cui vi nutrite, ormai schiavi della mia enorme saccenza. Ho la pelle d'oca della pelle d'oca. A parte le buttade da irriverente e giocoso intrattenitore, doti che ho scoperto di avere di recente al compleanno della mia cugina Menardini Giuliana, quando all'ennesimo gavettone contenente urine e feci di felino ho esordito con un verso divertente che ha spezzato gli astanti in fragorose risate. Oggi voglio farvi tremare seriamente con un contenuto che è wow. Sapete che la mia passione per il mistero mi ha portato a scavare profondamente nei meandri del web e mi ha portato anche guai, in quanto le mie ricerche non sono mai viste di buon occhio dai potenti e dalle società segrete che hanno spesso ordito veri e propri attentati alla mia credibilità. Ma io, come un ariete paffuto e con gli occhiali molto spessi, non ho mai mollato e ciò ha comportato la nascita di veri e propri moti di odio nei miei confronti. Ho la pelle d'oca. Ma mai avrei pensato di smascherare una così meschina macchinazione degli organi di Stato per nascondere le verità su fatti così pazzeschi. I fatti sono risalenti a prima della pandemia che sta flagellando il mondo e che ci ha costretti in casa forzatamente. Anche se per me le cose non sono ben diverse dalla normalità, in quanto obbligato dagli assistenti sociali a non potermi recare all'esterno della mia abitazione se non accompagnato dai signori del giallo pulmino. In questi giorni il signor Galliani Raffaele, il pulmista che sovente mi accompagnava a fare le cure con la pillola della serenità, accortosi che stavo sonnecchiando in auto, ha credo approfittato per cambiare percorso e all'altezza di una strada provinciale nei pressi di Vercelli ha credo avvistato qualcosa di anomalo sul ciglio della strada. Io fingevo di essere dormiente perché infastidito dal suo continuo borbottare cose di non mio interesse. Ad un tratto però la luce misteriosa che proveniva dal bordo della strada ha incuriosito anche me. Il povero Galliani si è fermato per controllare, credo, e ad un tratto una figura similumana dalle fattezze femminili, ma con dei grossi piedi e delle escrescenze artificiali sul petto e sulla bassa schiena, producente un suono vocale simile a quello di un grosso camionista, lo ha afferrato e condotto velocemente dietro un boschetto adiacente alla vettura parcheggiata. Ho la pelle d'oca. A quel punto, molto terrorizzato, ho necessariamente deciso di smontare dal veicolo e dirigermi subito per controllare i fatti. Mi conoscete, io non temo l'ignoto. E lì ho assistito al tentativo di predazione di una figura mostruosa ai danni del Galliani Raffaele. Una scena agghiacciante. Il povero Galliani era rivolto verso delle piante in posizione avanzata, con il busto e con le braghe calate. La figura simil femminile stava cercando ritmicamente di ferirlo, perché i suoni prodotti dal Galliani facevano arricciare i capelli. Il poveretto urlava cose del tipo: «Ah, mi stai spaccando! Ah, mi rompi! Ah, ah, ah, no, no, così no, mi strappi il culo!» Ho la pelle d'oca! Quell'essere che probabilmente era un mostro di chissà quale dimensione, che si era travestito da donna e anche malamente, riproducendo dei profondi versi di sforzo, stava cercando di rompere qualcosa al povero Galliani. Io ho urlato nel tentativo di allontanare la bestia ed essa si è voltata verso di me. e lì ho visto l'enorme sonda purpurea coperta da una sottile membrana simil siliconica che la bestia stava introducendo all'interno del Galliani e sono svenuto. Mi sono svegliato a casa e il Galliani ha sempre negato l'accaduto strizzandomi di tanto in tanto fortissimo i capezzoli ogni qualvolta ho cercato di narrare l'accaduto a qualcuno della mia famiglia. Chiaro segno di un tentativo governativo di zittire la verità. Ho la pelle d'oca. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e non perdete il prossimo video dove lotterò con un pitbull inferocito coi farmaci per fare un TikTok epico.
1: Le cose verissime.
3: Radio 105.

0: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Zizzagnaman. Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
4: Dei zizzagnate, delle.
3: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
3: Via, via! Verso una nuova avventura! Via!
4: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello italianissimo.
4: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
4: Bravo!
3: No, l'avventura quella lì, no?
4: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, tra da scendere a me.
6: Zizzagna meme.
0: Sono le 18:45.
7: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
8: Messo?
9: Il mio portafoglio.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
4: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
4: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
4: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
7: Nella metropoli di Gratosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
7: Il weekend.
8: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
4: Senta un attimo, io devo andare a casa.
8: Ho capito,
9: ma non
8: le
9: vada sui miei piedi.
8: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
4: Se lei non si lava le
9: ascelle. Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
8: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega?
8: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
7: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
4: Dai, per favore.
3: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
4: Ma lei è Zizzagnaman?
3: Sono Zizzagnaman. Piacere!
4: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
2: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
4: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagnaman! Lei si sente la puzza di
4: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
3: Maia!
8: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Ciao bastardi, vi do il numero di due sorelle zitelle di 70 anni del mio paese che ronzano sempre intorno alla nostra polisportiva per guardare i ragazzi in pantaloncini. Hanno anche un pastore tedesco e sono due grandissime rompicoglioni. Confido in voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Cercavo Ermanna.
1: Dada, scusi.
2: Sono Pistacchio.
1: E chi è lei, scusi?
2: Senta, signora, la disturbo perché noi di recente, no, vista la pandemia, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di aprire un'agenzia che ha lo scopo, diciamo, di far gioire, divertire, vivere una seconda giovinezza.
1: Guardi, questa qua è una società, io ho capito che lei cerca una
2: decisione per... No, non mi fraintenda, non le voglio vendere nulla, ci mancherebbe altro.
1: Guardi,
2: è
1: stato uno che ha detto che non mi è, poi dopo...
2: Io so che lei vive...
1: Lei come mai mi chiami per nome? Lei vive... Tutte
2: mi faccia spiegare, mi faccia spiegare, allora.
1: Ma io
2: lei...
1: perdo tempo con delle persone che...
2: Ma signora, allora, senta un attimo, scusi, ma hanno detto che lei e la sua sorella... vabbè, ma non mi faccia far nomi, mi hanno detto che siete, diciamo...
1: Io sono una professionista, deve far presto perché io non ho mica tempo da perdere.
2: Allora, voi vivete vicino alla polisportiva... 81, insomma, dove si gioca a calcetto. E tra diciamo adulti gira voce che lei e sua sorella siete un po' così alla ricerca del piacere, ecco, me la faccia mettere giù un po' in questo modo.
1: Che cosa dici?
2: C'ha voglia di divertirvi, anche se...
1: Guardi, io non so chi è lei, non aggiungo una parola in più.
2: Ma non faccio, la restia, signora, signora Ermanna.
1: Ma
2: signora Ermanna, dai, su. Allora, noi abbiamo aperto questa agenzia.
1: Ma di che piacere?
2: Ma è un'agenzia un po' particolare, c'è anche un nome un po' comico. Si chiama Spacca Milano, che non è riferito alla...
1: Spacca Maroni. Mica io, Spacca Milano, lei non è
2: simpatico.
1: Io non so chi è lei, che si permette di chiamarmi per dirmi queste cose qua.
2: Mi chiamo Pistacchio.
1: Non so chi è lei.
2: Facevo l'avvocato, poi purtroppo, causa crisi, causa pandemia, mi sono un po' reinventato il lavoro. Siccome ho tante conoscenze, io e i miei soci abbiamo istituito questa agenzia che procura piacere alle signore di una certa età che risultano essere un po'. Mi passi il termine, vogliose, ecco, di divertimento.
1: Allora, signor Pistacchio, fermi che è meglio.
2: Ma guardi, signora Ermanna,
1: perché se lei mi sta facendo questa telefonata perché io mi lamento con la polisportiva che non fanno le cose che non devono essere fatte.
2: Ma no,
1: io rispetto loro, ma loro devono rispettare me.
2: Ma no,
1: la polisportiva non si permetta mica più di fare una telefonata di questo genere.
2: La polisportiva,
1: ma lei rende conto di quello che sta facendo?
2: Ma è servita solo come, diciamo, gancio, in realtà.
1: Ma
2: poi
1: ragazzi, perché che lei mi viene qua a chiamare signora Ermanna, lei sua sorella, lei sa delle cose che... Ma come si permette?
2: Senta, io so tutto di lei, signora, se ne parla.
1: Che lei sappia tutto di me, non mi interessa.
2: Come sta il pastore tedesco? Come sta il pastore tedesco? Sta bene?
1: Senta, io adesso metto giù il telefono.
2: Ma no, signora, troviamo un amichevole accordo. Lei c'ha voglia di... E io posso procurarle, capisce? E questo è il business, signora. Siamo nell'era dell'innovazione. Bisogna... È l'arte dell'arrangiarsi. Bisogna innovare. Siamo in un momento in cui lei ha una necessità e io ho la soluzione.
1: La necessità di che? Che necessità ho io?
2: Ma signora, non mi faccia usare termini scurrili.
1: Lei parla pure scurrili, così dopo anch'io la mando a quel paese.
2: Ma no, signora, perché mi deve mandare a quel paese? Allora, girano voci alla polisportiva.
1: No, con il numero privato. Io risposto, poteva anche non rispondere.
2: Perché siamo un'agenzia nuova e ci hanno installato i telefoni senza il numero, evidentemente, non lo so io, signora.
1: Ma lei, scusi, chi crede di prendere in giro?
2: Ma signora Ermanna, ma anche lei, dico io, ma affrontiamo la realtà senza girarci troppo intorno.
1: Ma quale realtà devo affrontare? Mi dica quale realtà.
2: Allora, mi dica l'ultima volta che lei ha tenuto tra le mani un ammennicolo maschile,
1: Ma lei è proprio uno stronzo, Detta come vuol detta, Se lei non si permetta mica, perché io le telefonate le rispondo, lei non si permette più di chiamare.
2: Se mi tratta male, a me piace ancora di più, glielo dico, perché sono un po' sadomaso, ecco. Quindi, cioè, se vuole darmi dei titoli, va benissimo.
1: Allora lei dice, le due sorelle che non hanno altra cosa da fare, che lei non sa un cazzo di niente, non si permette più di chiamare.
2: Ma perché, signora?
1: Ma
2: mi dica una roba, perché non vuole affrontare questa problematica che lei e sua sorella avete da tempo? Cioè, mancanza di, e io glielo posso procurare.
1: Ma lei,
2: oh, mamma mia, signora, sei nel 2021, Cristo
1: no,
2: Dio.
1: No, la saluto, voi fate le cose che dovete fare in regola, che vedrà che io non rompo.
2: Ma si faccia
1: nessuno
2: pompare il figone, signora, ma dai, su! Ma non stiamo a girarci intorno.
3: You win. Porca puttana.
2: Porca ma stava lì, stava lì,
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a cavarcela con gli sbirri se avete parcheggiato in sosta vietata, accennando disagi linguistico-mentali.
2: Salve amici, sono felice che questo mio podcast stia piacendo e che i miei consigli siano veramente utili per districarsi nei meandri delle difficoltà quotidiane. Mi avete scritto in tanti per chiedermi consigli su come gestire una situazione che capita molto più spesso di quanto possiate immaginare, ovvero il parcheggiare nel posto riservato a donne incinte o portatori di disabilità senza averne il diritto. È palese che sia un comportamento socialmente disprezzabile e disgustoso, ma si sa, siamo italiani e quando si affretta, quindi ce ne sbattiamo i coglioni e andiamo ad iniziare. Prendete appunti come sempre e partiamo con la lezione di oggi.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Poniamo che stiate cercando con insistenza un parcheggio nell'area dedicata di un grosso centro commerciale il sabato pomeriggio e che, come presuppongo, siete degli svogliati furbi e merde antisociali, proprio come me. Purtroppo il parcheggio è pieno e non avete voglia di parcheggiare troppo lontano e quindi l'unica soluzione è parcheggiare in quei bei posti liberi proprio davanti all'ingresso che recano un cartello che indica posto riservato ai disabili o donne incinta. Ovviamente, se foste donna, il problema si risolverebbe velocemente con un cuscino da porre sotto la maglietta. Ma in caso siate uomini, la situazione è più complessa da gestire. Quindi vi spiegherò come gestirvi in caso siate uomini adulti e sani. Prima cosa, quando parcheggiate, non scendete dinamicamente, ma cercate di essere impacciati e spaesati. E prima di scendere ponete un pezzo di carta mal disegnato, con scritto, malamente, «Sono TK pazzo». La scelta di scrivere TK pazzo è dovuta al fatto che non bisogna mai essere offensivi verso le persone che soffrono veramente, perché poi vi torna la sfiga, e quindi inventare un termine che suona come una malattia ma non lo è, vi farà sentire meno sbagliati. Una volta scesi dalla vettura, se avete la sfiga di beccare i vigili, non andate in panico e fate come vi dico adesso. Appena vi si avvicinerà la gente, guardatelo con sguardo perso e a qualsiasi domanda vi ponga, rispondete sempre con insistenza. Pongo, pongo, pongo, pongo.
3: Scusi, mi scusi, lei guardi che ha parcheggiato in un posto riservato a disabili e donne incinte. Lei non mi sembra una donna incinta, quindi...
4: Pongo! Pongo! Pongo!
2: Ottimo, il vigile, molto solerte, sarà inizialmente molto autoritario e vi intimerà di esibire i documenti relativi al vostro diritto di sfruttamento dello spazio da voi indebitamente occupato. A questo punto mostratevi più agitato e picchiandovi la fronte ripetete con tono più ansioso: Pippo Pippo putatata putatata.
3: Senta, guardi che non ha esposto il regolare tagliando, quindi mi faccia vedere i documenti e almeno possiamo verificare che lei sia effettivamente un portatore di handicap.
4: Pippo pippo putta putta patata putatatata putatatata putatatata.
3: Ma calmo, calmo, calmo, calmo, stia calmo.
2: A questo punto gli astanti saranno incuriositi dalla scena e sfodereranno i telefonini per riprendere la scena curiosa e il rappresentante della legge si sentirà in imbarazzo e per paura di pestare una merda e passare dei guai si scuserà e vi lascerà proseguire verso l'ingresso del centro commerciale indisturbato. Ma non è finita. Ovviamente voi non abbassate la guardia e mentre ve ne andate senza troppa fretta ripetete insistentemente il mantra precedente, ovvero pongo, pongo, pongo, pongo, pongo, pongo.
4: Pongo, pongo, pongo!
5: Ma lo lasci stare, ma non vede che è una persona pongo, che sta male? Ma voi delle forze dell'ordine siete vergognosi! Adesso io le faccio un filmato e la mando pongo. In internet!
3: Calma, calma tutti quanti, voi fatevi gli affari vostri. Qua sto facendo il mio mestiere.
4: Pongo, pongo!
3: Oh, va bene, va bene, va bene, pongo. Basta, d'accordo, d'accordo, pongo. Basta, basta, d'accordo.
4: Pongo.
3: Ok, ok,
4: pongo,
3: basta,
4: pongo.
3: Mi scusi, vada, vada tranquillo,
4: pongo,
3: mi scusi.
4: Pongo, pongo, pongo, pongo, pongo!
2: Bene, dopo la vostra bella gita nel centro commerciale, attenti a quando tornerete alla vettura. Brumotti con la merda in mano potrebbe essere lì ad attendervi, Quindi state in campana e se per caso venite sgamati in fragranza dall'inviato di Striscia, prendetelo in contropiede e cacatevi in mano e lanciategli le feci per primo. Il servizio non potrà andare in onda e voi potrete dileguarvi serenamente. Per questo episodio è tutto. Alla prossima puntata e mi raccomando, portatevi dietro le salviette umidificate per ripulire i palmi dalle feci prima di guidare. Ciao e grazie per l'attenzione.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però. Però.
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però...
2: This is the Zeus. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Vado a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: E strano morto.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto condendo per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inguilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa a tutta, quanto sciare sotto la finestra, capito?
7: Vieni, vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Sì, vieni.
6: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
7: Vieni,
6: non...
7: che preoccupando, vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
8: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada quel paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai
8: ma
6: capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il twista!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
6: Madonna mia signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
6: Lei che
8: dove?
6: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
6: Un attimo, un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inguilino di sotto, mi ha cato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare, domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto, lei sta buttando acqua.

0: Sono Peppino, Peppino Circo, sono Peppino Circo.
1: Chi è Peppino Circo? Su, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margo un attimo.
1: Oh, ma scusa, ma con che cazzo stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai gazzemo. Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso
1: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
1: Come ti chiami?
0: Peppino Circo.
1: Peppino Circo, prendo vaffanco.
0: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono uscito da un uovo di cioccolato fatto di plutonio impoverito, perché io sono la forprefa per i poteri forti, il loro incubo, io li perseguito, li troverò e li ucciderò tutti, caffo, perché sono il diretto discendente della facra scuola di Okuto e nulla più può fermare la mia furia divina.

donna barbuta. Che schifo! Quando fono in pullman mi alfo per far vedere la vecchietta per sembrare socialmente gentile, ma in realtà spero che quella vecchia p***a è. Il suono del vinile

in strada mentre diluvia e lei non torna con te, fa solo bene. Vedi Napoli

0: ed ora una canzone con un immenso ospite. Immenso perché è proprio enorme. È proprio una palla di merda, caffo. Signore e signori, lo chef Antonino Cannavacuolo.
1: Allora, buongiorno giovane, grazie per questo invito.
0: Allora, chef, come si prepara un omelette?
1: Allora, devi prendere un...
0: Ma scherzo, secondo te me ne frega qualche stracaffo della cucina? Vai a fare il culo e canta sta canzone prima che ti trasformo in uno scolapasta con una crivella di colpi e
1: Allora, la mia canzone è dedicata a tutti quelli che vengono a fare il provino di Masterchef e devono avere paura, soprattutto quando dico mangano.
0: Aspetta, questa è la Questa la fo 4 fifu fa minuti.
1: Forza, allora cantiamo la canzone.

0: È un po' la mia patong.
1: Vai, vai! E fifufa!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Spazio Pazzo. I protagonisti: Pina Ninotti e Gina. Gino Linex è Pino. Pina Lurida Giovenca è Lina. Luciano Ligatofu è Nino. Tratto dall'omonimo romanzo di Pippo Fracchio. Adattamento cinematografico: Angelina Giolitti. Regia di Marge Simpson. Voce narrante: Angelo non svelato.
2: Oddio, sta muovendo!
1: È l'anno 2752 di Nostro Signore Jimmy Schiaffeggiami. Nelle misteriose profondità dello spazio siderale compare una di quelle mastodontiche astronavi che andavano molto sul finire del XXV secolo. Il titanico oggetto volante sembra completamente abbandonato ed è tutto incrostato di non si capisce bene che cosa. Evidentemente nel futuro non esistono astrolavaggi o forse è finito il via cal. L'enorme e vetusta astronave viene abbordata da una piccola, modernissima navicella spaziale fichetta. A bordo ci sono Pino, Gina, Nino e Lina, quattro astronauti a marchio Coop. I quattro si addentrano nei meandri della vecchia astronave in un misto di stupore e dissenteria intergalattica.
3: Ma guarda un po' te com'è ridotta questa vecchia astronave. Mi domando se la terrificante cosa che ne ha sterminato l'equipaggio non aleggi ancora fra questa sinistra lamiere.
4: Infatti, non mi piace questo posto, ho una brutta sensazione. Secondo me dovremmo andarcene.
5: Sei sempre il solito smidollato, Pino. Per una volta non puoi almeno far finta di averceli, i coglioni? Abbiamo una missione: scoprire cos'è successo su questa astronave. E non ce ne andremo finché non l'avremo scoperto, a costo di morire tutti malissimo.
6: Ben detto, Lina, però...
4: Com'è?
6: Ha fatto pippa il cervello.
7: Poi avevamo detto normale, cioè tu normale sei così.
4: Alle 4 del mattino sei lì con la vodka, poi a mezzogiorno stai come i pazzi.
6: Ben detto, Lina, però finché restiamo uniti siamo troppo al sicuro. Io propongo di dividerci.
5: Sì, ottima idea, dividiamoci. Comincio io.
1: Lina fa apparire una potente motosega e si taglia di netto a metà all'altezza dell'ombelico, schizzando di sangue gli altri tre in maniera molto sexy, e poi muore.
4: Lina, no! Ma che hai fatto?
3: È tutta colpa di Nino. Lui ha detto di dividersi e lei si è divisa a metà. Dovevi spiegarti meglio, Nino.
6: Oddio, è vero! Non posso...
4: Oh, Frank.
6: No, Frank, non ce la faccio, sono le 4. Oddio, è vero, ho ucciso Lina! Non posso vivere con questo senso di colpa sulla coscia!
1: Col suo pistolone intergalattico, Nino si fa saltare le cervella, schizzando di cervella gli altri due in modo molto arrapante.
6: Vabbè, la faccia finita! Addio, spazio crudele!
4: No!
3: Anche perso Nino. Ti toccherà di andare in esplorazione tutti soli, io e te, Pino.
4: In esplorazione? Ma ti ha dato di volta il cervello? Ma non capisci, dobbiamo andarcene subito. In questo posto c'è una presenza sinistra che ci costringe a fare cose sinistre.
3: Intendi come in quei film horror spaziali che poi quando finalmente si capisce di cosa si tratta ci rimani sempre un po' deluso?
4: Esatto, proprio quei film di merda, tutti uguali e senza senso, dove all'improvviso, senza motivo, uno dei personaggi morti all'inizio si risveglia di colpo trasformato in un cincischione.
1: A queste arrapanti parole, i cadaveri di Lino e Nina aprono improvvisamente gli occhi e, colpo di scena, si trasformano in due cincischioni alla page.
4: Tocca a Johnny oggi, eh?
6: Il battesimo del fuoco.
7: Sei
6: per
7: pronto?
6: Johnny.
8: Devo... Com'è la posizione?
7: Non so se sei pronto. Secondo me non è pronto.
4: No, le braccia proprio a L così, con le mani tese. Esatto, vai.
9: Cincischione.
4: Troppo scattoso, deve essere più fluido.
8: Ma non era fluido,
4: è fluido perché è un motore idraulico.
8: cincischione.
4: No, qua scatti. Ma non... è morbido, è un cincischione. Cioè, ah, proprio... è morbido.
8: Cincischione.
4: No, così, no, no. Così è Ringo.
8: Cincischione.
4: Però perché con l'accento napoletano?
8: Cincischione. Pulcinella.
7: Guarda che sei cattivo, ci stai per trucidare. Cioè, non è che sei simpatico,
8: wewe. Cincischione. Cincischione. Cincischione. Cincischione. Cincischione.
7: Scappiamo,
4: fuggiamo.
7: Scappiamo.
4: C'è la gambe.
1: Con dei movimenti molto erotici, i due cincischioni attaccano Gina e Pino, riducendoli in una sensuale poltiglia che ci fa salivare le parti basse, prima che la vecchia astronave esploda in un enorme, lussurioso orgasmo di luce.
8: Cincischione!
9: Cincischione!
8: Cincischione!
9: Cincischione!
8: Cincischione!
1: Da un oblò intravediamo una sorta di alieno con la testa a forma di alga marina.
10: Ciao! Ciao!
1: No, non è un alieno, è solo un astronauta umano venuto molto male. La cinepresa si avvicina all'astro merda e capiamo che è un volto noto.
10: Ciao!
1: È Antonio Summa, scelto dalla produzione perché è chiaramente nato con dei grossi difetti al DNA e soprattutto perché muore benissimo. Infatti, non fa in tempo a dire ciao, che l'astronave esplode in tanti piccoli coriandoli e Antonio Summa si trasforma in un meraviglioso spruzzo di umano, con lo stesso effetto di quando avete la diarrea, ma invece di essere marrone, è rossa, perché è sangue e budella.
10: Ciao!
1: Corrono i titoli di coda e anche le scimmie hanno la coda ed è per questo che non indossano mai i pantaloni. Tu invece, caro abbonato, i pantaloni ce li hai e al posto della coda ti ritrovi un portafogli pesante, molto pesante, pesantissimo. Lascia che Mamma Rai ti aiuti ad alleggerirlo un pochettino. In altre parole, paga il canone pezzo di merda.
2: Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! No! Oddio mio, no! E qualcuno mi aiuti! Aiuto! No, sto morendo!
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
6: Ieri pomeriggio vado al supermercato e nel banco frigo trovo un prodotto che si chiama pesto con tofu. Io sono genovese e l'associazione pesto e tofu è stata per me come una pugnalata nello sterno. Il prodotto in questione è della... che è un marchio più che nobile e sono sicuro che il prodotto è buonissimo. Però se ci metti il tofu dentro il pesto, non è pesto. Tu non puoi usare un nome come pesto, mettendo il basilico e i pinoli sulla copertina del tuo prodotto, per vendere una roba con dentro il tofu. Non lo puoi fare, è vero che esistono tanti tipi di pesto, la siciliana, la trapanese, quello che cazzo vuoi. Ma se tu metti il basilico, l'aglio e i pinoli, quello è pesto alla genovese. E col tofu non è pesto! Non è il velin di pesto! Il pesto si fa col formaggio! E tu, anche se sei i tuoi prodotti sono buonissimi, non puoi chiamarlo pesto! Chiamalo zagalo, va bene? Fai lo zagalo salsa verde con basilico e tofu, ma non me lo puoi chiamare pesto, perché il pesto ha un'identità, ha una tradizione, e per un ligure se ci tocchi il pesto è come se ci scopassi la mamma. Chiamo e mi lamento.
13: Buongiorno.
6: Buongiorno, sono Fabio Alisei di Radio 105. Buongiorno.
13: Sì.
6: Buongiorno, senta, io vorrei parlare con qualcuno, non so se c'è un ufficio stampa.
13: Un attimo solo.
6: Grazie.
14: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio Alisei, Radio 105.
14: Sì.
6: Allora, ieri io sono andato al supermercato, no? E ho trovato questa confezione del vostro pesto con tofu. E, mm-hmm. e da genovese sono rimasto un po' allibito, perché lì il pesto col tofu non è pesto, capisce? Mi ha buttato giù. Richiamalo.
13: Buongiorno.
6: Eh sì, sono di nuovo Fabio Alisei. Deve essere caduta la linea. Mi può ripassare? Grazie.
13: Pronto?
6: Sì.
13: Guarda, purtroppo gli hanno passato altre chiamate. Se vuole mandare una mail,
6: ma no,
13: indirizzo.
6: Ma non ci credo. Scusi, abbia pazienza. Mi ha buttato il telefono in faccia. Non gli hanno passato altre chiamate.
13: No. Probabilmente è caduta la linea. Io adesso non riesco a passarglielo perché ho gli interni occupati.
6: Vabbè, cioè, si sbloccherà prima o poi la situazione, no?
13: Non so, se vuole la tengo in attesa, ma se la lucina è rossa io non posso chiamarla.
6: Ma io ho l'impressione che questa persona non voglia più parlare con me, nonostante io sia stato estremamente educato. E vorrei capire non perché non vuole.
13: Nella vostra conversazione non l'ho ascoltata,
6: no, io...
13: c'ero.
6: Sì, sì, no.
13: È un collega molto gentile.
6: Sì, ma infatti anch'io sono stupito, anche perché insomma il vostro è un ottimo marchio, molto blasonato. Ma io semplicemente ho
13: se
6: detto.
13: Se è possibile, noi parliamo con tutti e
6: infatti, sì,
13: tutte
6: sì.
13: Le chiamate.
6: No, no, ci credo, ma io semplicemente ho detto a questa persona che ieri ho visto questo pesto con tofu,
13: sì.
6: E che il pesto con tofu non è pesto. Io sono genovese, sono rimasto così un po' agghiacciato da questa roba qua e volevo chiedergli se era possibile cambiare il titolo sulla confezione, mettere tipo salsa di basilico e tofu, ma non usare il nome pesto, perché il nome pesto ha una sua tradizione e se ci metti dentro il tofu non è più pesto. Capisci? Cioè un genovese si sente provocato nella propria intimità.
13: No, ma mi immagino, sento. Però ecco, non so, forse magari non è la persona esatta, perché chi gli ho passato si occupa di marketing.
6: Ah, e non lo so,
13: e
6: non
13: si è presentato come Radio 105.
6: Sì, sì, sì, io sono.
13: Pensavo fosse qualcosa.
6: Non lo so, forse un altro interno. Può provare a passarmi un altro interno, magari un'altra persona alla quale possa sottoporre questo problema. Madonna, che inquietante sta attesa.
13: Pronto?
6: Sì, pronto.
13: Sì, mi scusi per l'attesa, ma non riesco a passarle a nessuno. Se mi lasci i suoi recapiti la faccio contattare.
6: Posso farle solo una domanda di carattere personale?
13: Sì.
6: Lei è emiliana?
13: No, lombarda.
6: Lombarda. Se io facessi un prodotto che si chiama cassola.
13: Sì.
6: Col seitan. Cassola di seitan. Lei non si sentirebbe un po'...
13: Però, ascolti, bisogna stare un po' ai tempi. Adesso esistono queste persone che vogliono mangiare
6: sì.
13: Vegano o vegetariano. Noi siamo un'azienda...
6: Questo è giustissimo.
13: Studiamo tutte queste cose e...
6: Questo è giustissimo.
13: E ne approfittiamo anche per allargare le nostre gamme. Non vedo sia problema.
6: Quindi, però, se dice che ne approfitta, in qualche modo lei sta sfruttando il nome del pesto.
13: No, io non sto sfruttando.
6: No, dico per dire.
13: Ascolti, non stiamo uccidendo persone.
6: No!
13: Quindi...
6: Se lei mi vede con un elmo con le corna e uno scudo
13: sì,
6: in mano.
13: Ascolti, io sto lavorando.
6: Ma
13: non
6: anche
13: posso
6: io.
13: Rispondere a lei.
6: Sì,
13: va bene?
6: Ma se io mi metto.
13: La faccio contattare.
6: Mi metto un elmo con le corna e lo scudo.
13: La faccio
6: e le dico che sono vestito da Zorro.
13: La faccio contattare.
6: Cioè, sono un vichingo, non sono Zorro. Però io dico, no, però io sono Zorro svedese.
13: Arrivederci.
6: Va bene, salve. arrivederci.
13: Salve.
6: Come mi aspettavo, non ho concluso un cazzo, perché c'è dell'omertà, c'è del mistero. Perché questa gente sfrutta il nome pesto per vendere della roba che pesto non è? È un complotto internazionale, ma ne verrò a capo. State lì. 105.
11: Lo Zoo di 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Il Fuggitivo. I protagonisti: Teo Moccioslavo e Piero, Ilenia Paperopoli e Piera, Dante Alligalli e Pierino, e con la partecipazione straordinaria di Antonio Summa nel cadavere di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Bravacacca. Adattamento cinematografico. Papa Leprotto, quindicesimo. Regia di Carletto, il principe dei mostri. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno. Un carcere di massima sicurezza rimane perfettamente immobile mentre un uomo si cala da una finestra grazie a del lenzuolame legato per sommi capi. L'uomo continua a scendere lento, lento, come il più viscoso degli stronzi post-natalizi, fino a toccare terra, dove crescono veganate di ogni genere.
14: Libero! Libero! Sono libero! Sono libero!
1: Scatta un allarme sonoro. I cani rabbioni fanno il bau bau rompicazzo e l'uomo comincia a correre a perdiflauto verso un intrico di piante capaci di svilupparsi in altezza grazie a un fusto legnoso detto tronco, che di solito inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo, conosciuti comunemente come alberi.
14: Corri, corri, corri! Corri, corri, corri! Corri, corri, corri, corri, corri!
1: Intanto, dal carcere escono Piero, Piera e Pierino, due secondini e un terzino armati fino ai denti, che si mettono all'inseguimento del fuggiasco.
4: Forza! Non dobbiamo lasciarcelo sfuggire!
5: Tranquillo, il paese più vicino è a 700 chilometri, non può andare da nessuna parte!
6: Appena lo acchiappiamo me lo incula a sangue, quel brutto frocco!
5: Senti chi parla!
6: Ma zitta tu!
1: Nel bosco, il fuggiasco passa tra un cespuglio di Clorius avellana e una rigogliosa araucaria araucana, mettendo il piede in una tagliola arrugginita che gli squarcia la carne fra indicibili dolori.
14: Ah! Ai, ai, ai! Il mio piede! Ah, il mio piede 40! 40 e mezzo, 41, dipende dalla scarpa! Ah! Ah! Ah, il piede!
5: Shh! Zitti! Li sentite questi urli?
4: Vengono da quella parte.
6: Presto, andiamo! C'è già il cazzo duro!
1: Fra mille dolori, il fuggiasco riesce a liberarsi dalla tagliola e riprende la fuga, ma uno stormo di cornacchie cala a tutta velocità e comincia a beccargli furiosamente i coglioni.
14: Ah, ah, oddio! Ah, ah, come soffro! Ah, come soffro incredibilmente bene! Datemi Oscar! Ah!
1: Il poveraccio vede una grotta e ci si infila dentro, ma la grotta è abitata da un orso in letargo che si sveglia coi coglioni girati e sfigura il malcapitato con delle furiose zampate.
14: Ah, oh, la mia faccia! Che dolore la mia faccia! Ah, la mia faccia super espressiva quando muoio, voglio l'Oscar! Ah!
1: Sfigurato e dolorante, l'evaso riesce a uscire dalla grotta. Ma fuori ad aspettarlo c'è un pugile messicano che inizia a tempestargli la faccia di pugni.

0: terra più morto che vivo e orribilmente sfigurato, il fuggiasco viene finalmente raggiunto dai suoi tre inseguitori.
1: Eccolo qui, che vi avevo detto? Non poteva andare molto lontano.
2: Mamma mia, com'è ridotto, sembra un mostro.
3: No, non è giusto però, così non è scopabile. Ah, che rabbia!
0: Deluso per l'inchiappettata appena sfumata, Pierino si trasforma in un cincischione dei boschi e si avventa su ciò che rimane del fuggiasco, che muore tra mille indicibili dolori.
4: Cincischione! Cincischione! Mi piace il culo!
5: No. Sto soffrendo troppo bene, mi dovete aiutare, vi prego pietà!
4: Cincischione!
5: Pietà!
4: Cincischione!
5: Oddio!
4: Mi prendo il tuo culo!
5: Oddio!
4: Dammi il culo! Cincischione!
0: Mentre scorrono i titoli di coda, Mamma Rai vi ricorda che avete ancora 18 secondi per pagare il canone, scaduti i quali uno stormo di cincischioni piomberà sulle vostre miserabili case e vi farà brandelli come se foste degli Antonio Summa qualsiasi. Forza allora! Cosa aspetti? Paga il canone bruschettina di merda!
5: Sì, pagate il

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
2: Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Se lei minaccia di andarsene, falle le valigie. Sii uomo. Se hai i capelli sporchi, non lavarli. Tagliali. Sii uomo, cazzo. Sii uomo. Se vai a Gardaland, non divertirti. Ubriacati e picchia il tizio dentro il pupazzo di prezzemolo. Sii uomo. Quando devi montare un mobile dell'IKEA, non guardare mai le istruzioni. Mai. Nemmeno per un attimo. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti dice che hai dimenticato il suo compleanno, dille che non è vero. Sii uomo. Passa il Natale da solo. Sii uomo. Non aprire un conto in banca. Metti tutti i risparmi nel cassetto delle mutande. Sii uomo. Se tua moglie vuole un cane, comprale un gatto. Sii uomo. Non scongelare il parabrezza. Metti in moto e guida alla cieca. Sii uomo. Se la tua vita è vuota, riempila di puttane. Sii uomo. Fai una dieta estrema e perdi 50 kg. Poi riprendine 100. Sii uomo. Se vedi una bella figa al supermercato, prendi un pacco di preservativi extra large e vai verso di lei sorridendo. Sii uomo. Bevi il caffè mentre caghi. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crisi.
5: Ma porca.
2: Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Di patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, quello figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Dato Skywalker, fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Dato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se si accende una spia strana sulla tua macchina, coprila con una foto di Vittoria dei Maneskin e continua a guidare. Sii uomo. Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Stura il cesso intasato a mani nude. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. Quando qualcuno ti dà un buon consiglio, rispondi sempre: fatti i cazzi tuoi. Sii uomo. Fai gargarismi con la tequila. Sei un ombre. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Se credi che una ragazza ti stia trascinando dentro una relazione tossica che rovinerà la tua vita, tatuati il suo nome sul petto. Sii uomo. Segti ancora su Serena Grande. Ancora una volta. Sii uomo. Non guardare mai dietro mentre fai la retro. Sii uomo. Se la tua squadra del cuore perde, tira il telecomando contro la TV e poi spaccala giù dal muro. Sii uomo. Non andare a scuola. Studia su Facebook. Sii uomo. Non fare testamento. Lascia che i tuoi figli rovinino i propri rapporti per l'eredità. Sii uomo. Vai in vacanza e lamentati tutto il tempo di qualsiasi cosa. Sii uomo. Chiama la tua ragazza per il suo compleanno, ma invece che farle gli auguri, chiedile cosa c'è per cena. Sii uomo. Quando stai per venire, non farlo.

0: Always on. Welcome.
1: Lo Zode 105.
2: RAI, ovvero Raggira Anziani Italiani. RAI Charles, il canale per non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Un taglio netto. I protagonisti: Jimmy Ghiottamerda è Piero, Manfrina Pusillanime è Piera, Leosuka Cagamele è Leonardo, tratto dall'omonimo romanzo di J.K. Curling. Adattamento cinematografico, Piero Pelucco. Regia di Martin Scorreggia. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che questo canale è totalmente privo di immagini e che la mia voce stupenda vi descriverà in maniera dettagliatissima ogni cosa che ascolterete, per permettere ai non vedenti di immergersi nel racconto, viaggiando di fantasia. Se invece vedi bene, ecco, vedi di alzarti subito dal divano e vai a pagare il canone, pezzo di merda. È l'anno corrente di nostro signore Gegè, l'abracadabra ebreo. Siamo in un modesto ma accogliente appartamento milanese, cioè appartenente alla città chiamata comunemente Milanò. Sul divanò, un uomo perfettamente funzionante si interessa alle immagini calcistiche che scorrono sul grande specchio magico di fronte a lui.
3: Nagatomo è fuori tempo, allora Vidal per la Juventus, Vidal palla dentro per Pepe, Pepe la prova a centrare, è in ritardo Giulio Cesar che comunque ha toccato madre all'indietro.
2: A pancia sotto su un tappeto molto colorato ma di poco prezzo, un bambino che ha sfiorato di tanto così la pensione di invalidità gioca con le costruzioni gettando vergogna sull'intero genere umano. La porta d'ingresso si apre ed entra una donna, se ci è permesso il sostantivo. Non è molto bella e somiglia vagamente al ministro per l'assenteismo Matteo Salvini. Dal modo in cui vezzeggia l'impeccabile frangetta, dandosi arie da creatura scopabile, capiamo che è di ritorno dal parrucchiere.
4: Buonasera, marito. Buonasera, figlio, col cranio offeso dalla tortuosità delle mie pareti vaginali. Sono appena tornata dal parrucchiere.
5: Davvero? Buon per te.
2: Da come risponde il marito, si intuisce chiaramente che di quello che ha fatto la moglie non gliene frega tre cazzi. Diciamocelo, dopo 7 anni di matrimonio, a nessun marito frega tre cazzi di quello che ha fatto la moglie. Soprattutto se stiamo guardando la partita di calcio e soprattutto se nostra moglie assomiglia a Matteo Salvini.
6: Mamma, papà! Addosso.
5: Molto ben detto, figliolo.
2: Per chi fosse stato distratto, ripetiamo che il figlio non è venuto proprio benissimo. A causa della vagina molto muscolosa della madre, la testa del figlio è stata compressa molto nell'uscire dalla vagina e quindi, senza troppi giri di parole, è morto.
4: Allora, che ve ne pare? Vi piace il mio taglio?
5: Bello, bellissimo, brava, bravissima.
4: Dai, guardami meglio! Non noti nulla di diverso?
5: Oh, per Giove Piera, dove sono finite le tue orecchie?
2: Il marito volge il capo e guarda la moglie. E il suo volto assume la stessa espressione sconvolta di quando ho scoperto che Bertinotti è stato bocciato 3 volte alla scuola Radio Elettra.
7: L'intellettuale disto gran cazzo.
2: Un primissimo piano ci mostra che la donna non ha più le orecchie.
4: Ma finalmente te ne sei accorto! Che te ne pare? Le ho fatte tagliare dal parrucchiere. Con l'estate alle porte sarò molto più fresca.
5: Ma ti sei completamente fottuta il cervello? Perché ti sei fatta tagliare le orecchie?
4: Oh, su, quante storie per un paio di orecchie! Tanto tempo, un paio di mesi, mi ricrescono!
2: La vagina stretta e muscolosa della signora non sono l'unica causa del figlio con evidenti handicap. Ora iniziamo a capire che pure la madre non è proprio laureatissima.
5: No, brutta idiota, le orecchie non ricrescono mai.
4: Bella questa, dai, smettila di scherzare.
6: Mamma, anch'io che sono scemo so che le orecchie non ricrescono.
2: Ben detto, bambino cesso e morte. Ora tutta la famiglia è sconvolta. La cessa con la faccia di Matteo Salvini, ora senza orecchie, è proprio una gran faccia di cazzo.
4: Ma quindi Resterò tutta la vita senza orecchie?
5: Proprio così, brutta testa di cazzo?
4: Oh no! Oddio! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto?
2: Stravolta dall'orrore di un futuro orecchio amato, la donna si trasforma in un cincischione senza orecchie. Dotato di una tecnologia avanzata di procrastinazione modulare, il cincischione ha un corpo cromato che si arrugginisce solo nei giorni pari, antennine che captano segnali di forse dopo e uno scomparto segreto in cui conserva scuse improbabili, come oggi c'è troppa umidità per decidere. Ha braccia telescopiche che si estendono, ma solo per allungare la mano verso le tette di donne anziane, tipo la Puccioni. Le gambe sono equipaggiate con turborotelle da corridoio, che però si attivano solo quando qualcuno gli chiede di fare i rigatoni al sugo.
6: La mamma è un cincischione, la mamma è un cincischione, na na nero, na na na.
5: Chiudi quella brutta fogna, figlio scemo, o la mamma si arrabbierà e anche il cincischione che è lei.
2: Esatto, padre, con la voce dell'orso Yogi. Ora sono cazzi senza zucchero, ovvero cazzi amari, perché non c'è cosa più orribile di una donna con la faccia di Matteo Salvini, senza orecchie, che si trasforma in cincischione.
0: Cincischione?
5: Non ti possiamo vedere però, quindi un cincischione, o ti fai un video.
4: Posso anche fare tutt'altro con le braccia, ma non saprete
5: mai. No, è un cincischione sulla fiducia questo.
0: Si sente dall'interpretazione. Lo sentiamo,
4: posso fare tipo il ballo del qua qua mentre faccio il cincischione?
5: Ma noi lo percepiamo. Lo percepiamo, senti,
0: sei vediamo. Sotto controllo.
4: Allora, aspetta che sono Piera che diventa un cincischione senza orecchie. Sono comunque sotto pressione.
8: È giusto così, non pensare di scamparla, è bella.
4: No, sono...
9: Adesso che sono arrabbiata che non so più le orecchie, mi sto trasformando in un cincischione! Cincischione! Cincischione!
5: Senti che non sta muovendo le mani?
8: Sì, bastardo.
4: No, le sto muovendo, Summa,
5: può
4: testimoniare.
5: No.
4: Devi testimoniare che sto muovendo le braccia come un cincischione.
5: Summa, vieni a cantartela come un pentito, vieni. Sorveglia. Perché lei pensa di fare cincischione.
8: Fai le foto, Summa, vogliamo vedere,
9: Cincischione. Cincischione.
10: Oddio, un cincischione che muove le braccia. Oddio.
4: Visto?
9: Non ho le orecchie, quindi non sento niente. Sono molto arrabbiato. Cincischione sordo. Cincischione sordo.
10: Oddio, si sta dimenando di più anche la testa. Oddio.
8: Beh, ma scusa, no, quello che sta morendo che balbuzia, dai.
5: Che roba posticcia.
8: Dai. Grida un po' di più, cioè ci deve essere sofferenza.
10: Oddio! Oddio, sto muovendo!
8: Mamma, che sogno. Sai che spero veramente che un giorno accada?
0: Sai che come vittima sei perfetto.
5: Sì. Dovresti morire in tutti i film
0: adesso,
5: del mondo.
0: Ogni scenetta facciamo sei tu che stai morendo.
8: Muore, come senza Kenny. Motivo.
0: Sì. Oddio, sto morendo. Sei bravissimo.
8: Muori ancora, muori bene, vai.
10: Oddio, sto morendo, oddio. Oddio, muoio, no. Oddio mio, no.
0: Anche qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti.
4: Sembra davvero disperato.
5: Sì,
10: e qualcuno... Scusate, sto recitando.
4: Sì, sì, scusa.
10: Qualcuno mi aiuti! Aiuto!
5: Cioè, sono spezzato dentro.
0: Veramente? Sei il morto migliore di sempre.
8: Sì. Complimenti.
5: Potresti morire più spesso.
4: Ucciderti davvero.
8: Bravo.
10: Sì, però io ho frequentato le scuole non per urlare sto morendo.
4: Pensa che faccio la donna pompino.
2: Un'ultima, traballante inquadratura, ci mostra ciò che resta del palazzo. Un impianto elettrico ancora funzionante perché, grazie a Dio, Bertinotti non ci ha potuto mettere mano. E nemmeno Matteo Salvini. Due merde della politica italiana. A dirla tutta, in politica non se ne salva uno. Sono tutti dei potenziali falliti, che hanno trovato il modo di succhiare soldi dalle vostre tasche. Sì, perché siamo tutti complici, siamo tutti responsabili se al governo e in politica in generale ci sono solo dei monchi, esattamente come il bambino di questa puntata. Scorrono i titoli di coda e mentre leggiamo anonimi nomi associati a posizioni lavorative di dubbio realismo e continuiamo a godere nell'immaginare che Antonio Summa stia realmente soffrendo e morendo, la nostra mano scende verso il portafogli e ne caviamo il contenuto per spedirlo tramite raccomandata in viale Mazzini 14, sede legale di quel bel culone pre-repubblicano della nostra cara mamma Rai. In poche parole, paga il canone pezzo di merda.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
13: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
14: Ma c***o odio sto figlio di merda.
12: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di po***ini.
8: Madonna, servizio, madonna,
15: bellissimo.
16: Bello, lui è pulitissimo.
15: Va bene.
16: Poi buca lui,
8: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
17: Ma quello si buca, ma che cazzo buca? No, ma vai a cagare, buca Mitch! No, ma vai!
16: Oh, sono serio, buca.
17: Ma vai a fare culo.
15: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille, allora, che hanno visto il servizio di Mitch.
17: No, erano 300.
16: No, tutti.
17: Ma dai, ma basta.
15: Stamattina WhatsApp è impazzito.
8: Mio padre mi ha scritto: "Minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda,
17: Claudio, che ti chiama e ti dice ho visto Mitch".
8: E poi ha messo giù,
17: così. Ah, non è che ti ha salutato, cioè
8: come sei invidioso.
17: Ma non è invidia.
16: Sai che ha fatto un film adesso?
17: Ma vai a cagare.
12: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
8: Ha fatto un record di ascolti ieri.
17: Record! Ma 9.000
8: visualizzazioni del suo servizio in poche ore. Numero
17: 9.000 cosa? 9.000.
15: Pensa, anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
12: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
18: Sì.
8: Davide?
18: Chi è?
8: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
18: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
8: Abbastanza.
18: Che vuoi?
8: Ti puoi trovare 2 minuti?
18: Non ce la faccio adesso, nel senso sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
8: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè, non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
18: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
8: Non possiamo parlarne adesso, 2 minuti?
18: Di cosa si tratta?
8: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè, non si può vedere.
18: È un problema tuo?
8: No, è un problema di tutti.
18: Vabbè, non so cosa dirti.
8: Non si può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea. Cioè, non ho capito perché metti lui e non metti me. Questo è la cosa che mi sciocca.
18: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia. Cioè, non è una telefonata seria, per cui scusami.
8: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
18: Ciao.
8: Ciao.
12: Luca Alba versus Mitch. Al cinema. 105,
11: 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Chi ti sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
1: Ciao, sette bur brutto. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, motù. Ma
6: cosa? Il genio.
7: Ah, perché ti è morto gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro,
9: dai,
6: Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, oh, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farò... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, ti mettiamo Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu,
6: ecco,
7: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è, 42, Leone,
6: e morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché
9: no.
7: Tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per stare e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se Adam dai.
1: Out.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
11: Amore, io esco.
12: Vai via.
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto.
11: Ci vediamo dopo allora.
12: Mi dedico a due cose.
11: Sì, lava i piatti.
12: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere. Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo

0: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Geova Beach Party.
8: Fifu Faga. Fono di scelfo dalla mia astronave dopo una lunga guerra.

chiacchiere e diftinti.

Digimon non sono i Pokémon. Un vero cornuto non guarda mai dentro all'armadio. Ed ora tocca a voi. Io fuoco anche quando. Anche quando mi rollo un torcione di marocchino comprato dal mio amico Yufuf. Ed ora una canfone dedicata a tutti quegli schifosi figli del demonio che pensano che i piedi siano sessualmente attrattivi, che ti chiedono le foto dei piedi, che si iscrivono agli OnlyFans delle tipe che mettono i piedi, che ciucciano i piedi, che annusano i piedi, che amano i piedi, insomma, i piedofili.

canzone per voi, schifosi pervertiti maniaci. Perché in verità anche io sono uno di

0: Beach Party.
1: Lo Zoo di 105.
2: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione.
3: Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo.
2: Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. Una nuova sfida li attende all'orizzonte. Quest'anno, infatti, è in programma il Sekai Takai. Yai Yai Celai. Ai Yai Yai No Alpi Tour, il più prestigioso torneo di karate del mondo. E mentre i tre sensei cercano di appianare le loro divergenze filosofiche in merito all'insegnamento del karate, un vecchio nemico sta per riemergere dal passato. Perché il Cobra Khan.

0: via! Maiale! Porco! Maiale!
1: Sei forte, figa!
2: Hai visto?
3: Porca paletta!
4: E no, no, quello sei un altro dojo, se ti dici paletta, porca miseria, queste robe qua, non sei il Cobra Kai, il Cobra Kai sei ma... porca che ne è una sola, sei a mamma di baia.
3: Porca!
4: Sì, ben dai, brava, la coppiata vincente, dai, mettiti da un lato che tanto devo fare una spiegazione. Allora, per prima cosa, bisogna che ci impegniamo un pochetto di più, perché quest'anno, come sapete tutti quanti, gay Isekai Takai, che è praticamente un torneo prestigioso, il più prestigioso al mondo, e dobbiamo vincerlo a tutti i costi, quell'avvoltoio in culo ai ippopotami.
5: Sensei,
4: comunque, risposta giusta.
5: Sensei.
4: Ecco, allora, dobbiamo vincere questo torneo per l'onore, chiaramente, per il prestigio, ma soprattutto perché il problema è che mi bevo $120 al giorno di birrette e ho anche da pagare gli alimenti a quel royon, quella merda bosega della mia moglie. Che te capio?
3: Sì.
6: Nonostante le 300 e passa puntate, nonostante le 4000 lezioni di vita, Johnny Lawrence rimane un coglione alcolizzato che non riesce a tenersi un posto di lavoro e finisce sempre col ubriacarsi con birrette da 1000 lire.
7: Oh, Johnny Lawrence, tu usare linguaggio molto scurrile, non adatto a nostra cultura giapponese. Io ovviamente sono nato in America e il Giappone l'ho visto solo su YouTube. Perché parlo come Mike Buongiorno?
4: Allegria!
7: Ma avevano bisogno di uno con occhi a mandorla che desse l'idea che fossi un vero muso giallo. Ma si capisce perfettamente che sono cresciuto a Beverly Hills e guido una Mercedes. Arigato!
4: Ma te dirò la verità, a me non me ne sborra una sega delle vostre usanze giapponesi de marca, de annusa mutande col cazzo piccolo, Noi altri siamo americani, beviamo la birra de merda, guidiamo un 8000 de cilindrata, che ogni sgasata straboia 15 delfini esplodono, che muoiono i cuccioli di foga, gli giro la chiave se è morto un orso, a me del troglodita con gli occhi socchiusi non me ne sborra una sega, quindi vai a fanculo ti e il nano pedofilo de Miyagi, quel pelato de merda.
6: In questa serie, decisamente pietosa, tutto può accadere, ma una cosa non è tollerata: offendere quel nano di merda di Miyagi. Sto cazzo di pesce gatto che tutti venerano non può essere denigrato o scatta la tragedia.
7: Tu offeso onore di Giappone, io adesso dover fare Kawasaki Yokohama.
4: Che cazzo è lo?
7: Ti apro culo.
6: Ed ora, preparatevi ad una sequenza infinita di gente che si pesta come se non ci fosse un domani. Stranamente, come accadeva nel telefilm L'A-Team, non c'è mai una cazzo di goccia di sangue.
7: Tu che cazzo vuoi?
0: No, mi sono fatto male al piede, cane!
7: Ciabacchi!
4: Ciabacuyas! Pittore! Non hai meno pausa, bosega, quella merda dell'uamara, partorici mostri di a***a de c***o!
7: Ciaba, ciabalcos, ciaballe di...
4: Cane, aspetta, manica!
8: Calma, calma! Cosa cazzo fate nel mio salotto, porco d***o? Ma perché tutti si picchiano nel mio salotto di casa senza chiedere permesso per giunta? Figa, ma le telecamere non le vedete? C'è il cancello chiuso! Poi dai, mi avete sgualcito la poltrona Frau, dai figa, mandate in un parcheggio a picchiarvi! Perché è sempre a casa mia? Che cazzo volete?
4: Mi dispiace, non ho valutato la situazione. Ti dico, anche a te, cosa non vuol ti? Mi dispiace, ti domando scusa.
8: Bene, dai, ora abbracciatevi.
4: Va bene, dai, vieni qua, dai.
7: Oh, onore giapponese.
4: Onore,
7: prevede abbraccio, è roba da culatoni.
4: Sì, sono d'accordo anche a me che sei una roba da busoni de merda. Però, non so, dammi una mano, fammi un'ombra. Andiamo a farci un'ombra.
8: Ma no, bravi, dai, avete visto? Con la violenza non si risolve mai un cazzo. Adesso un bel bacio con la lingua, limonate, dai.
4: Ma ti ti si fora, vecchio, mi do un bacio con le noghe, boia.
8: Siete a casa mia, sono ricco. Bene, adesso fate quello che vi dico. Limonate duro sul divano finché non vi dico fermatevi. Dai, su, dai.
6: E così, senza un senso e senza un perché, i due rispettano il volere perverso di La Russo e iniziano a limonare duro davanti a tutti. Porco, mi viene da vomitare.
7: No potere, limo.
4: Che cazzo ghetto, can le alghe nei denti, boia. È come ciucciare uno scorfano.
6: Non ho ben chiaro quale fosse il messaggio che gli sceneggiatori volessero trasmettere, ma credo di poterlo interpretare asserendo che se hai i soldi e quindi hai il potere, la gente farà sempre quello che vuoi, anche piantarselo in culo se necessario.
8: Oh, vedi, questo è il libidino dei ricchi. Dopo la barca, l'aereo, le macchine di lusso ti scattano le perversioni. Adesso girati a pecorino e fagli un bel rastitrombone.
4: Tanto mare, canto mare, omo quel mostro de merda.
8: Dai, fatti soffiare nel culo, dai.
4: Vecchio, dai. Guarda, mi accetto se mi fai pippare un po' di bamba dal buco del c***o de Fujiyama qua.
8: Figa. Sei serio, porco?
4: Ecco, quattro birre in corbo, boia, sono un Dyson. Chiamami rumba, boia.
2: Ma che cos'è sta roba?
4: Madonna.
6: E se questo ti sembra assurdo, non perdere la prossima puntata, dove al torneo tanto ambito scoppia una mega rissa in diretta TV, dove il rasti trombone vi sembrerà una cosa per neonati. Mamma mia, che serie di merda.
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
3: Pronto?
4: Buonasera, di c***a?
3: Pronto?
4: Di c***a, buonasera, mi sente? Pronto?
3: No, non si sente.
4: Non si sente, adesso mi sente?
3: Insomma.
4: E sarà l'apparecchio telefonico.
3: Che cosa?
4: Sarà l'apparecchio telefonico. Che
3: quello guasta. Mio?
4: È il mio, no, funziona tutto il giorno che
3: non
4: chiama.
3: Non credo.
4: Senti signora, io sono Filippo Troppo, dell'agenzia delle entrate. Sto cercando di Salvatore.
3: È qui. Lo allora, passo al telefono?
4: Me lo può passare gentilmente?
3: Sì, lo passo al telefono.
4: Molto gentile signora, grazie.
3: Salvatore?
5: Pronto?
4: Sola, buongiorno, sono Filippo Troppo dell'agenzia delle entrate. Filippo Troppo. Detto Pippo Troppo.
5: Scusi, non ho capito.
4: Io sono Filippo Troppo dell'agenzia delle entrate.
5: Sì.
4: Detto Pippo Troppo perché la sto chiamando perché ci sono attualmente sotto indagine degli illeciti a suo nome.
5: Senti, non ho capito bene.
4: Signor Tola.
5: Sì.
4: Qua risultano alle agenzie delle entrate delle cose che lei ha acquistato e non sappiamo se sono le sue o se lei fa da prestanome facendo orecchio da mercante.
5: Ma io non so niente di questo.
4: Appunto, e questo lo dobbiamo verificare. So chi non è, però.
5: Sì.
4: Perché se lei è responsabile di questi acquisti, è una persona penalmente perseguibile e se ne va dietro le spalle, signor. Se invece lei.
5: Non so niente di questo.
4: Ho capito, questo lo dobbiamo appurare, però, signor. Allora, lei mi deve rispondere se recentemente ha acquistato una di queste proprietà, sulle quali in questo momento c'è un'indagine in corso.
5: Va bene.
4: Lei ha comprato la formaggeria Tafano?
5: Ma?
4: La formaggeria Tafano, lei è socio.
5: Non so niente di queste cose.
4: Però qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore.
5: Io sono Salvatore.
4: Appunto, però, signor, se no chiamavo sto cazzo. Scusi, signor Socchitola, non mi faccia arrabbiare. Allora, qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore Socchitola. È sua la formaggeria.
5: Ma guarda, come parla lei, non capisco niente.
4: Per ultimo, signor Socchitola, c'è un allevamento di struzzi.
5: Una?
4: Allevamento di struzzi.
5: Non c'è nessun allevamento.
4: Di struzzi.
5: Di niente.
4: Non ha comprato gli struzzi lei? Non faccio lo struzzo, signor Socchitola, mi dica, ha comprato gli struzzi?
5: Non ho comprato niente.
4: Allora, in questo caso qualcuno ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Per comprare delle cose di cui lei non è a conoscenza. Come il
5: Ma non ho comprato niente.
4: Ho capito, signor Se lo sto chiamando per questo. C'è un infamone in giro che dice di essere Salvatore che però non è lei. Uno scambio di persona.
5: Fasciarola, certamente. Io non ho fatto niente.
4: Ecco, allora lei deve fare la pratica.
5: Eh?
4: Va in galera, voglio andare in prigione?
5: Portami in galera, che te devo fare io?
4: Non lo so, non sia così rinunciatario. Io le passo l'ufficio proposto e lei fa quello che deve fare. Va bene?
5: Sì.
4: D'accordo, attende in linea che le passa Madonnazzi.
5: Sì.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Allora, lei è?
5: La Salvatore.
6: Salvatore. Ah.
5: Sì.
6: L'ha parlato col mio collega?
5: Sì.
6: Le ha spiegato che se lei non riesce a dimostrare la sua innocenza rischia un'ammenda di 125.000 euro più la carcerazione di 6 mesi?
5: Senti un po', senti un po', non ho capito bene niente di questo all'inizio.
6: Sì. Dico tutti così. La le spiego, allora, qualcuno probabilmente, se non è stato lei, ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti, capisce?
5: Io non ho acquisto, non ho fatto niente di questo.
6: Lei ha mai lasciato il suo documento in mano a qualche balordo, a qualche personaggio un po' così sospetto?
5: No.
6: Lei visita magari frequentemente siti pornografici, si fa delle seghe, robe varie? su internet?
5: Non conosco nemmeno queste cose.
6: Ecco. Ha mai sussurrato i suoi dati sensibili a qualche zoccola magari conosciuta in un bar? Tipo
5: il mio capisco nemmeno queste cose.
6: Il mio codice fiscale, quelle robe che si dicono spesso alle zoccole. Mai.
5: Ma io di queste cose non so.
6: Mi scusi, però io devo farle queste domande, sono la prassi. Ha mai comprato una moto da cross da salotto?
5: Mai avuto motocross.
6: Una Lamborghini Catarro?
5: Mai.
6: Perfetto. Allora, io le passo l'ufficio penetrazioni e tagliandi. Così parla con il dottor Puddu, che praticamente deciderà se proseguire nei suoi confronti o se ritenere questa, diciamo, una delle ennesime truffe causate da questi malandrini che frequentano i vari siti internet e rubano i dati sensibili alle persone. Lei è sicuro che non si è mai fatto una seghetta così su internet e ha pagato con la carta di credito dando magari i suoi dati sensibili? Sicuro?
5: Non c'è niente, non c'è né carta di credito né niente.
6: Che vita di merda che fa, signor... Vabbè, le passo il dottor Puddu, un attimo solo,
5: Va bene.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Dottor Puddu sono. Con chi sto parlando?
5: Sono Salvatore.
1: Oh. Un attimo che controllo dentro la banca dati, un attimo solo.
6: Cazzo cinese.
1: Sì. Pronto?
5: Sì.
1: Lo
5: sì.
1: Un attimo che non mi viene l'accento.
5: Sì?
4: Non doveva parlare con Puddu?
5: Parlato?
4: Ha parlato con Puddu?
5: Io non lo so se Puddu o Putà.
4: Come Puddu o Putà?
5: Ho parlato con una persona.
4: Ha parlato con...
1: Pronto?
5: Sì?
1: Puddu sono. La costola?
5: Sì.
4: Lo so che... C'è un problema, che al dottor Puddu non ci viene l'accento sardo. Di tutti gli accenti che sapeva fare, il sardo è l'unico che... No, non sa fare.
5: Senti, se parlo piano, è chiaro, ti posso capire. Non capisco niente.
4: Non si preoccupi, dico la rossa passa di nuovo a Puddu, che secondo me adesso con lo Stanislavski è entrato nel personaggio. Glielo ripasso.
7: Pronto?
5: C'è?
7: Sì, sono Puddu. Stavamo parlando di sua faccenda. No, mi scusi, io sono sardo di Cracovia.
5: E chi è su Cracovia?
7: È a regione di Sardegna. Allora, mi deve scusare un attimo perché ho dei problemi.
4: Cazzo, ma proprio
1: non è benissimo l'accento sardo.
4: Ma cazzo,
1: allora, che porca troia.
6: Sei diventato cinese a un certo punto.
4: Tu chi l'hai fatto?
1: Mi parlavate allora che è diventato cinese.
4: Hai fatto anche il lampedusano.
1: Di solito mi esce bene fare il sardo.
4: Mi esce bene
1: il sardo. Non è riuscito perché mi parlavate le orecchie.
2: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un SMS al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano su per giù gli anni 50, quando in America comparve una nuova tecnologia.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un riflesso naturale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dello sbadiglio. Tutti conosciamo benissimo lo sbadiglio. Ci basti pensare al film Superman l'uomo d'acciaio che ci viene subito da sbadigliare. Ma perché? Cosa sappiamo dello sbadiglio?
4: Lo sbadiglio è la nostra aria condizionata. Si dice che serve per raffreddare il cervello, stimolare l'attenzione e favorire la connessione sociale. Infatti, nella tribù indù inca dei sette mari, è una tecnica assodata a rimorchiare la bella figa del villaggio. Basta uno sbadiglio e tac, te la porti a letto. Pazzesco!
1: Ma che cosa si nasconde dietro allo sbadiglio?
5: Ci hanno sempre detto che lo sbadiglio è segnale di stanchezza. Ma allora perché è contagioso? Perché ogni maledetta volta che qualcuno ci sbadiglia in faccia, sbadigliamo anche noi? Qual è il nesso tra il contagio dello sbadiglio e la bella fica del villaggio che ce la dà se le sbadigliamo in faccia? La risposta è una e soltanto una: il controllo mentale.
1: Esatto. Lo sbadiglio è un atto che serve a controllare le menti. Ma facciamo un attimo un punto della situazione. È contagioso. Infatti, se sbadigliassi adesso, vi verrà istintivo sbadigliare anche a voi. Guardate. Avete visto? Ma ce lo spiega bene il nostro premio Nobel per lo sbadiglio.
6: Lo sbadiglio! È contagioso. Resetta il nostro cervello e lo prepara ad essere influenzato. Lo sbadiglio.
1: Avete sentito? Lo sbadiglio serve a manipolare le menti. Una tecnica inventata durante la guerra del Vietnam dal colonnello Mustard, che uccise il professor Plum con un candelabro nella Biblioteca Nazionale.
7: Il colonnello Mustard ebbe un'intuizione geniale. Scoprì che durante una conversazione, se sbadigliavi più volte casualmente in faccia al tuo interlocutore, lo inducevi ad uno sbadiglio che lo rendeva malleabile nell'essere ipnotizzato e al quale potevi fare tutto ciò che volevi.
1: Ma allora come viene impiegata questa tecnica ai giorni nostri?
7: Le multinazionali sono loro la chiave di tutto. Pensateci, vi è mai venuta voglia di una specifica bevanda o di comprare una maglietta di una specifica marca mentre guardavate un film? Esatto, l'attore principale sbadiglia e voi venite fregati dal messaggio. Guardate questa scena rallentata dello sbadiglio più famoso nel film Titanic.
8: Mi hanno detto che fosse guarito.
9: Dammi la mano.
8: Mi hanno detto che fosse guarito.
9: Vestiti anche tu da il tappeto rosso Stock. Scarpe, abbigliamento firmato a prezzaccio.
10: Dammi la mano.
7: Avete sentito? Non sono pazzo.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma se non siete ancora convinti, abbiamo ancora un tassello da aggiungere a ormai questa incredibile verità. E ce lo spiega il nostro stratega dei social media.
11: Avete mai notato che ogni reel di Instagram e TikTok dei più grossi influencer del pianeta iniziano con uno sbadiglio? Questo è un trigger. il cosiddetto trigger di sbadiglio, come lo chiamiamo noi. Questo serve a mantenere la popolazione dei social in uno stato catatonico di semi-ipnosi. Non vi siete mai chiesti perché passate le ore a scorrere i reel senza accorgervi del tempo che passa? È per colpa dello sbadiglio.
1: Se è vero che due prove fanno un indizio, noi siamo già a 4 sbadigli e... Cinque. Quindi non ci sono più dubbi. E la prossima volta che qualcuno vi spacca i maroni con una storia noiosissima, non abbiate paura di sbadigliare e ipnotizzarlo per indurlo ad ammazzarsi. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
10: Yeah.

0: Beach Party.
1: Fifufa, farò sempre io o forse no? È lui o non è lui? Forse sono un mio doppelganger di un'altra linea temporale, o magari sono arrivato da uno squarcio ultradimensionale di un me stesso alternativo. Una cosa però è certa, i poteri forti

3 Stella. Fe quando dici la fa ftare pago io, lui rimette subito il portafoglio.

0: fanno le influencer, ma in realtà mettono solo la foto del culo. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non follo anche quando, anche quando, anche quando piango perché sto tagliando le cipolle. Ed ora, signori, una canzone con un altro grande ospite, perché ormai mi sono cagato il cazzo di cantare. Io voglio solo professare, non pagare l'IVA. Allora, ragazzi, ecco a voi un giovane artista che sta spopolando per via della sua incredibile somiglianza con Riccardo Scamarcio. Signore e signori, Tananai!
1: Uè, Giova.
0: Ciao, Tananai! Senti, ma perché cazzo ti chiami così?
1: Perché praticamente...
0: Grande! Facci sta canzone, non scaffarci la minchia!
1: Questa canzone parla di me, che da quando sono diventato famoso è dura tenere le vecchie abitudini rozze e devo per forza fare le cose eleganti, ed io non ho proprio voglia, però voglio tornare... Voglio tornare alla vita da curva sud.
0: Allora tornaci, vai!
1: Tipo il pranzo di Natale, si spende un botto e poi non finisce neanche più. Mi fa schifo anche il caviale.
0: Che schifo il caviale!
1: Io non sono una persona di classe, mi basta un panino

0: Scassaparola. Scassaparola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassaparola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Super campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
4: No, John... si chiama Di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: È il terzo nome,
4: cioè, è un principe, lei?
3: Mio padre Narduzzi.
4: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
4: si chiama?
5: Era, sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo!
4: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Vedi qua?
4: Sì.
3: Biberò?
4: Biberò?
3: Bicazzo!
4: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo.
5: Verrasse mai da una borraccia?
3: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista
3: non
5: con
3: è
5: un bicazzo.
3: La borraccia.
4: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
4: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
4: Ma no, ma no, no, no.
3: E vai alle scampe lì.
4: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B! Bibite!
4: Le bibite!
3: B! Banane!
4: Le banane!
3: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! Le
4: bravo! Oh, infatti, si
3: io
4: sa che esistono.
3: Non posso respirare con le b***e.
4: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio!
4: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella!
3: Sì.
5: Cosa no?
3: Sì.
5: Cosa
3: coccodrillo.
5: No?
3: Coccodrillo!
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
4: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
1: Vaffanculo!
4: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma la coccinella!
4: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
4: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te muori, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
4: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna!
4: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
3: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
4: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
4: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
3: Ma
4: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
4: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
4: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
4: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
4: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
4: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
4: Dica qualcosa.
3: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buon 2023! Sì! Anche per quest'anno non vi siete liberati di noi! Siete contenti? Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e molto altro, ha delle novità assolute per tutto il nuovo anno! Cosa aspetti? Entra nel mondo fantomatico di...
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Per questa settimana,
4: gas sharing.
1: Per venire incontro alla crisi del carburante, dell'elettricità e del gas, nasce Gas Sharing, una semplice applicazione che ti permetterà di condividere la fonte di energia che ti serve. Come? Ma è semplice! Apri l'applicazione, geolocalizzati e seleziona il tipo di materia che ti serve e arriverà subito un nostro rider con tutto quello di cui hai bisogno!
5: Porca troia, mi è finita la benzina!
6: Vabbè, apro Gas Sharing. Vediamo qua, aspetta. Seleziono benzina. Ah, 5 minuti d'attesa. Ah, che figata!
7: Ciao, Bell, sei tu che serve benzina?
6: Sì, sono io.
7: Sì, un attimo, allora vieni, prendi il motorino, spingi con me un attimo.
6: Cosa devo spingere?
7: Vieni, andiamo vicino all'altra macchina, quella lì, vieni.
6: La Volvo?
7: Sì.
6: Cosa sta facendo?
7: Guarda, non ti preoccupare, te lo faccio io.
6: Guarda che ci vedono.
7: Non ti preoccupare, stai zitto.
6: È buona?
7: No, fa un po' schifo. Quanto ti serve, un litro, due litri?
6: Tre.
7: Tre litri, perfetto. Dammi 2 euro, dai.
6: Cazzo, che è conveniente.
7: Ah, sì, eh? Mi raccomando, lasciami 5 stelle, eh?
6: 5
7: recensione.
6: Stelle.
7: Sì.
6: Che nome è?
7: Abdul.
6: Ah, è il solito.
7: Solito, tutti uguali ci chiamiamo.
1: Non è fantastico? Sì, perché Gas Sharing non è solo questo. Sfrutta anche i nostri servizi premium. Ti basterà abbonarti a uno dei piani di Gas Sharing e il gioco è fatto.
6: Porca miseria, amore! È finita la bombola del gas adesso, come facciamo?
8: Amore, ho scaricato Gas Sharing!
6: L'app? Ma va, ma figurati se funziona!
8: Ma fidati, guarda!
6: Cosa fai?
8: Vedi, seleziono l'abbonamento, gas, bombola del gas, metto il nostro indirizzo e arriverà a casa. Chi è?
7: A Gas Sharing! Salve, avete chiesto gas, l'abbonamento?
6: Sì, è finito la bomba.
7: Sì, allora tieni sto tubo.
6: Non ho finito di dire la cosa, ho detto.
7: Non c'ho fretta io. Tieni tubo tu.
6: Ah già, lei sa già tutto. Sì, che tubo?
7: Tu questo adesso, non ti preoccupi, io passo dall'altra parte della finestra, passo giro. Aspetta.
6: La finestra?
8: La finestra è di là!
7: Sì, sì, un momento, devo andare giù ad attaccarmi al contatore del vicino. Arrivo.
6: Amore, ma sta andando.
8: Dai, lascia perdere, l'app va, funziona da Dio, non lo vedi? Dai,
7: allora ho fatto collegamento, prova gas per favore.
6: Vai, prova gas.
8: Funziona!
6: Funziona, incredibile!
8: E per soli 5 euro al mese!
7: Oh, mi raccomando, dai 5 stelle, la recensione, mio sis.
1: E quando pensi che sia tutto finito, è qui che ti sbagli. Sì, perché Gas Sharing ha anche la funzione fai da te. Apri l'app e abilita la modalità radar. Potrai trovare il carburante che ti serve semplicemente seguendo il percorso sulla mappa.
6: Porca troia, è finito di nuovo il gas, amore, è finito il gas.
8: Te l'ho già detto, apri l'app Gas Sharing adesso. Però a sto giro funziona fai da te, eh?
6: Allora, vediamo qua. Gas qua, fai da te. Allora, clicchiamo. Mi sta dicendo di andare giù nello scantinato, nella cantina di del signor Alfredo. Vado lì. Vado. Allora, fai appoggiare qua il telefono. Allora, ci dice, gira questa vite, poi... Porca miseria, non si vede niente. Dov'è l'accendino qua?
1: Attenzione però, i nostri rider sono professionisti e soprattutto sacrificabili. Fai fronte alla crisi e scarica subito
4: Gas Sharing.
1: Gas Sharing è un'applicazione
2: Up and Up.
3: E

0: 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1879, quando nel mondo comparve una tecnica che puntava a far star bene l'intera umanità.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un metodo sperimentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando della psicologia. Tutti conosciamo la psicologia e in molti ancora oggi non credono di aver bisogno di andare in terapia.
4: Io non ci vedo uno psicologo, come si chiama, cazzo, è un pago 20-30 euro per parlare con Kiddo, ma poi quello è chiesto. Casa faccia pagare, non è che non funziona la vita, Kiddo, l'altro, la tua mogliere, il cane, che cazzo si lamenta? Che cazzo ti lamenta? Si rumulia, Kiddo si rumulia, che cazzo ti lamenta? Vivete, dopo, un nea grappa, piglia da grappa o limoncello, dopo c'è un limoncello, piglialo e tu vivi e passano tutte cose.
1: Esattamente come il saggio testimone che avete appena sentito, molti rinnegano la psicologia, alcuni per paura, altri per braccino corto. Ma la maggior parte di loro è perché conoscono l'inquietante verità che ci appropinquiamo a raccontarvi. Gli psicologi del mondo fanno parte di una loggia, segreta.
5: Gli psicologi per poter praticare vengono iscritti all'albo, ed è proprio in quel momento che la loro anima diventa proprietà della loggia oscura. Custodi di intimi segreti e rivelazioni di tutti. La loggia degli psicologi mira alla lenta ricadenza del mondo.
1: Capiamo che queste parole molto forti possono avervi suscitato un attimo di sconforto e spavento. In questo caso, forse avreste bisogno di parlare con qualcuno. Ma andiamo per gradi. Anzitutto, in che modo un gruppo di psicologi punterebbe alla decadenza del mondo?
6: Pensateci! Gli psicologi lucrano sui problemi e le disgrazie degli altri. In un utopico mondo in cui non esistessero cose brutte, gli psicologi non avrebbero da vivere. Quindi loro puntano al fatto che nel mondo continui ad andare tutto storto. Sti merda. Sono dei merda.
1: Esatto. Gli psicologi sono dei merda. Ce lo conferma in esclusiva anche il noto premio Nobel per i complotti nei quali alla base ci siano degli psicologi.
3: Gli psicologi sono psichici e anche dei merda.
1: Siamo scioccati quanto voi da queste parole potenti. Il loro oscuro e machiavellico artiglio ha contribuito in maniera radicale nella storia del mondo.
7: Primo e secondo conflitto mondiale, guerra nel Golfo, Tangentopoli, morte di Freddie Mercury, strage di Capaci, bombe su Sarajevo, suicidio di Kurt Cobain, strage di Via D'Amelio, Forrest Gump, Baggio che sbaglia il rigore e uccide il sogno mondiale. Qualunque cosa ci abbia creato dei disagi nello stato d'animo durante la nostra vita è stato architettato da uno psicologo. Tutto questo solo per spingerci ad andare da loro. Prova microfono, via con la base.
1: L'unica valida alternativa allo psicologo è sempre stato l'alcol. E cosa fa la loggia allora? Crea il proibizionismo, l'alcol test, aumenta le multe e introduce i tamponi rapidi per THC e cocaina. Loro sono ovunque, sti merda. Ma il tassello che stiamo per aggiungere vi farà esplodere il cervello.
8: Io sono andato 1 miliardo di volte in terapia, anche se non avevo bisogno. No, no, zitto tu, non sono pazzo. La cosa che mi ha fatto più riflettere è che ci ho detto di stare zitto, sto parlando io. Dicevo, la cosa più assurda nello studio dello psicologo è sempre stato: e vabbè, allora parla tu, visto che continui ad interrompere, dai, dai. Avete sentito? La cosa più assurda è il divano, il divano.
1: Il divano. Tutti abbiamo nella testa l'immaginario dell'andare in terapia stando su un divano o una poltrona. È un'immagine incredibilmente iconica ed incredibilmente subliminale, ma non è un caso.
9: Quanto a Sigmund Freud, fondò la loggia oscura degli psicologi, aveva un piano molto preciso in testa. trovare una campagna pubblicitaria per vendere i divani. E così inventò la psicanalisi, solo per poter mostrare i suoi divani e farsi perfino pagare da gente che era sconvolta. È andata così.
1: Ecco la chiave di volta. La psicologia è solo un'enorme manovra di marketing per vendere più poltrone e divani. Ma se ancora non foste convinti, vi diamo un'ultima sconvolgente informazione. Sapete dove fu fondata la Loggia Oscura? In un luogo molto famoso per l'arredamento.
0: Da noi è tutta un'altra cosa.
10: Al mercatone dell'arredamento di Fizzonasco.
1: Esatto, a Fizzonasco. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una federa leopardata e due ceste rimpelle. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
11: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: dai, non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami, da. Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo vai, che mi mette la mano in... Come mai che la guardia la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... Dai, guardami... Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. E con me in regia c'è sempre Suor Cavalla.
4: Sempre fedele, frate.
3: Saluto tutti i fedelissimi all'ascolto e saluto anche quelli che ci ascoltavano fino a ieri, ma che oggi purtroppo non ci ascoltano, ma guardano le piante da sotto. E a tal proposito salutiamo il nostro sponsor, ovviamente, le pompe funebri dei fratelli La Morte.
5: Pompe funebri, fratelli La Morte.
3: E adesso tutti in ginocchio davanti al Signore e parliamo con un ascoltatore. Vediamo se c'è qualcuno che vuole parlare con noi.
6: Buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
6: Come stai?
3: Bene, molto bene. Oggi sto molto bene, sono in forma e ma parliamo di te, come stai?
6: Prima di Natale mi ho dovuto fare 5 punture.
3: Ti hai dovuto?
6: Sì, ho dovuto farle perché mi faceva male l'anga. Sì. E allora ho detto, prima di che si mette più forte
3: il dolore,
6: e mi ho fatto 5 punture di Voltaren con Muscolin.
3: Brava.
6: Così brava. Sto meglio, dai.
3: Brava. Dovresti prendere anche un po' di vitamine per le ossa, prendi qualcosa?
6: Ma
3: Ossolan,
6: no.
3: Ossolan 500, l'hai mai preso?
6: No.
3: Anche spezza osso è molto buono, però è uno sciroppo.
6: No, lo sciroppo non lo posso prendere per il diabete.
3: Ah sì, è vero, perché spezza osso è molto dolce.
6: Sì.
3: Invece Ossolan sono delle pastiglie che hanno dentro tantissima vitamina B.
6: No, a dire la verità non l'ho mai prese.
3: No, io l'ho preso un periodo Ossolan. Sì, Ossolan e anche spezza os, però poi ho smesso. Senti, allora io invece vorrei pregare, se a te non dispiace. Avevo bisogno di pregare con una persona buona, che secondo me tu sei anche un po' un angelo. E allora ho pensato di fare questa preghiera insieme a te, di dedicarla all'arcangelo Arambengio. Non so se tu hai letto mai la Divina Commedia.
6: No, Dante. Non l'ho letta perché non c'ho il libro.
3: Ah, allora te lo farò mandare io.
6: Sì.
3: Quindi questa preghiera qua la dedichiamo all'arcangelo Arambengio.
6: Arambengio.
3: Che all'inferno lo chiamavano Daitarn.
6: Con la forza del sole vincerò. Attacco solare. Energia! Oh! Dai tanti. Uno per tre. Tre, uno per uno, perché insieme noi usciamo sempre dai guai. E difendiamo la terra.

0: disumani, il nostro piano spazzerà nell'immensità. Daitan, arriva già e il nostro scappa. Ma tu ci sei, amico Dada, e vive dai d'Andre. Daitan, ma tu sei davvero forte, per noi tu sei grande, e vive dai d'Andre.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E queste sono le frasi che lui diceva dentro questo libro, oltretutto famosissimo, che è la Divina Commedia. Allora, oggi ti saluto.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto?
3: Sì, con chi parlo?
4: Sì, è Dragone d'Oriente. L'ordine è pronto. L'ordine di Marco.
3: Ma lei con chi ha parlato, mi scusi?
4: Con Marco.
3: Con?
4: Marco.
3: Non c'è nessun Marco qua.
4: Lui mi ha dato il nome Marco, forse sbaglia lui? Mario? Mauro?
3: No.
4: È segno Marco, forse...
3: No, siamo tutte femmine qui.
4: Ah, Maria?
3: Come?
4: Maria?
3: No, non c'è nessuna Maria. E allora credo abbia sbagliato numero.
4: No, ha chiamato di qua, di ordine. Mi ha fatto ordine di portare lì di voi. Io, ordine pronto, sta arrivando? Solo che io ho un problema perché non ho capito se nudo, se con gamberi o con tofu.
3: Ma non ho idea, se non mi dà una persona non riesco,
4: aspetta.
3: A capire.
4: Scrive male mio collega. Martina?
3: No, neanche.
4: E Silvia?
3: No.
4: Ma allora io non capisco perché io ci
3: puoi
4: ordine. Io c'ho ordine tosti gamberi, nuvole di lago, noodles.
3: No, aspetta,
4: Elisabetta.
3: Aspetta,
4: chiedi. Sì, grazie.
3: Vai a chiedere per favore se qualcuno ha ordinato un pranzo.
4: Dragone d'Oriente.
3: Non mi sa dire. Aspetti che stiamo chiedendo alle colleghe, perché se non mi dà un nome faccio fatica.
4: Già che sei, chiedi se è noodles con gamberi o tofu. Chiedi anche, grazie.
3: Ci sono anche le rane. Mi fai sto favore, scusami Denis.
4: No, rane non ho ordinato.
3: No, le rane sono le nostre colleghe.
4: Ah, scusa, pensavo che avevo ordinato rane, non c'è rane.
3: No, mi conferma il collega, nessuno ha ordinato nulla.
4: Hai detto Denis?
3: Denis, sì.
4: Vedo qua scritto Denis, sì.
3: Denis? No, Denis mi sta dicendo che non ha ordinato nulla.
4: Ma allora hai fatto scherzo?
3: Scusa, no, mi viene da ridere, ma...
4: Ma hai fatto scherzo?
3: Ma non penso, siamo qui a lavorare.
4: Anche io, allora io porto, voi paghi. Voi paga, io porto, voi paga. Semplice, efficiente.
3: Ma no, se mi dai una persona di riferimento, io ti passo.
4: Denis, persona di riferimento.
3: No, Denis ha detto che non ha ordinato il pranzo.
4: Denis si nasconde, non è vero, è bugia.
3: Denis si nasconde, bugia. Ma sei tu che ci stai facendo uno scherzo?
4: No, perché io ho ordine di Denis per...
3: Scusami,
4: Per 13, ore 13, via... Milano
3: 1/3.
4: 1/3?
3: Sì, siamo noi.
4: Denis, cioè
3: Denis, allora, ma Denis non ha ordinato il pranzo.
4: Tosti gamberi,
3: nuvole
4: di drago, noodles, gamberi o tofu, devi dirmi te. E io metto anche il regalo, due involtini di primavera, biscotto fortuna, 32 euro. Però
3: no,
4: mi devi dire
3: 32 euro, ma no, ma scusami,
4: devi
3: no,
4: dirmi,
3: mi viene da ridere,
4: chiedi a Denis. Chiedi a Denis, gamberi o tofu.
3: Chiedo a Denis,
4: noodles.
3: Sì.
5: Ti prego.
4: Dici se vuoi gamberi o tofu. Tu a Denis vuoi gamberi o tofu?
6: Ma per io noodles. Non ho ordinato nulla.
4: Ma allora io ci scrivo qua. Viale ma Denis, cioè tast gamberi. Nuvole di drago. Ha capito io come faccio di avere tutto questo
6: stato
4: scritto?
6: Sì. Non ci posso fare niente.
4: Allora scherzo di tuo amico, altro ufficio. Tuo amico di
6: prima. Che cazzo c'entro io?
4: No, io per la parolaccia non l'ho detto.
6: Neanch'io.
4: No, hai detto cazzo. Tu hai detto cazzo, Denis. Denis, hai detto
6: ma
4: cazzo, io sono offeso di questo.
6: Sei sicura che hai tre comunicazione?
4: Viale 1/3.
6: Ma noi non abbiamo ordinato
4: Denis,
6: niente, cosa facciamo?
4: Tosti gamberi. Io ti regalo anche 4 ravioli, come vuoi
6: ma
4: te.
6: Ma non me ne voglio 4 ravioli.
4: Però tu
6: non
4: paga.
6: Non abbiamo ordinato niente.
4: 32 euro, ti metto io sia gamberi che tofu nel nudo, bene così. Arriva alle 13.
3: Alle 13, sì, ma non farlo arrivare qui da noi perché non siamo stati noi.
4: Viale 1/3.
3: Ma non ci siamo solo noi qui all'1/3.
4: Denis.
3: Denis, sì.
4: Allora è scherzo di vostro collega burlone.
3: E allora gli hanno fatto uno scherzo. Però
4: allora,
3: il collega è qui con me che sta lavorando.
4: Io porto
3: e dice che non ha ordinato.
4: Okay,
3: non ha ordinato nulla, okay, non lo so, mi spiace.
4: Ok, io porto, tu paga, poi scopri chi ha fatto lo scherzo. Dopo che hai pagato.
3: Ma mi stai prendendo in giro, scusami.
4: No, tu prendi in giro, ma Denis prende in giro tutti. Denis, grande burlone.
3: Denis, grande burlone.
4: Sì.
3: Quello sì, in effetti, però adesso vi sembra serio.

0: Dennis.
1: Va bene, dai,
0: modo.
1: Allora se vieni poi niente, te la vedi direttamente con lui.
0: Con Dennis,
1: punto.
0: D'accordo, io manda Pony, Pony vede con Dennis.
1: Perfetto, grazie,
0: paga contanti. Tanti contanti.
1: Perfetto, ciao, grazie.
0: 32, sì. Ciao! Dennis, italiano, figlio di puttano.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Il prossimo 10 novembre uscirà in tutti i digital store Duets, il nuovo album di Cristina D'Avena.
6: Wow!
5: Ma davvero?
6: Minchia!
5: Ma sì! All'interno troverai 16 indimenticabili sigle dei cartoni animati riciclate, riarrangiate e cantate in coppia con altrettanti grandi nomi della musica italiana. Elio, Baby K, J-Ax, Giusy Ferreri, tutti lì a spremere l'ultima goccia di credibilità per portare nelle nostre case tracce trite e ritrite che ci fanno sentire vecchi. Ma lo Zodi 105 ha già pronta la sua contromossa. Ascolta adesso e preordina mai l'evento discografico che nessuno stava aspettando. Duquez.
6: Duquez.
5: L'album risposta di Crispino Fapena. Duquez. Le stesse 16 tracce, arrangiate male, cantate peggio e con i testi scritti alla cazzo di cane. Lasciati ingolosire da Duquez e ficcati nelle orecchie le prime 4 tracce di Duquez.
6: Duquez.
5: L'album di risposta di Crispino Fapena. Vergognose storpiature di ricordi d'infanzia come Crispino Fapena featuring Marco Predolin. Porco combina guai.
7: Guarda su canale 5 c'è una grande novità, un reality che va in diretta da Cinecittà e tra i tanti concorrenti scelti dal GFV ce n'è uno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
2: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
3: Sì! Col cazzo di fuori!
1: Gli studenti lo amano. Ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
4: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito. Ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
2: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
4: Ma come si permette? Fuori di qui!
1: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta. L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole. Dal Tretton Ngagnagnan. Al cinema e in videocassette. L'istante sdrucciolevole. Nella puntata precedente, Super Comparsa, che interpreta il professor Gildo Dildo, aveva ricevuto la comunicazione ufficiale che era stato licenziato.
4: Lei è licenziato!
1: Il motivo? Non gli era molto chiaro. Forse per via del fatto che facesse lezione completamente nudo, proiettando film porno gay sul muro per tutta la durata della lezione.
5: Prof, ma quelli sono due frocci.
1: O forse perché spesso si fumava una pipa di crack, mentre una prostituta gli succhiava il il tutto durante la lezione di filosofia. O magari perché ogni settimana sacrificava una vergine e sgozzava un capretto in mezzo alla classe per venerare il demonio. Onestamente, sono tutte cose abbastanza normali per me. Se calcolate che mio padre, quando tornavo a casa, lo trovavo spesso nudo in sala, mentre si faceva inculare da suo cugino Peppe, mentre guardavano la ruota della fortuna. Quindi, perché licenziare il povero professor Gildo Dildo? Lo scopriamo insieme, in questa seconda entusiasmante puntata del Colossal. L'istante sdrucciolevole, parte 2. Scena 57. Il professore annuncia ai suoi alunni che è stato licenziato.
6: Alright, quiet on the set.
7: Camera speed.
8: Sound production, take one.
9: Action!
4: No, professore, come faremo adesso senza di lei? Ah, è l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
10: Scusate, stop. Che fa?
11: Sto sbagliando!
10: Ma perché scusi, Iacola?
11: Che troia!
10: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile. Scusi, lei che ce fa qui?
5: Non era la secchiona troiona, questo?
10: No, secchiona troiona non è in questo studio.
12: Questo non è un cameo?
10: Lei punta sulla io ne farei a meno della secchiona troiona, visto che lei adesso dobbiamo cambiarle i pantaloni.
5: Ma anche le scarpe. c'è scritto secchiona troiona.
10: Allora inseriamo non ero al corretto.
12: Io chi vota per la secchiona troiona?
13: Io.
1: Dopo aver votato in favore della secchiona troiona, le riprese possono continuare.
2: Vi darò un ultimo insegnamento prima di sparire per sempre, e l'insegnamento è questo. Porco
10: no. Carpe diem.
2: Carpi di!
10: No. Carpe diem.
12: Che bestemmia strana.
10: E cogli l'attimo in latino. Cogli l'attimo.
12: Ah, quella lingua.
9: Action!
2: Carpe diem! Acchiappate l'attimo, ragazzi!
14: L'esistenza è un interrotto susseguirsi di antinomi parnasti.
10: No, antinomi.
14: Susseguirsi. Susseguirsi di antinomi.
10: Riparta dall'inizio. No, lei riparta dall'inizio dall'esistenza.
14: L'esistenza è un interrotto susseguirsi. Lissisinnini.
10: Non Alissisinni, che è sardo. L'esistenza.
14: L'esistenza è un
10: interni.
14: L'intini.
10: Non è l'intimo.
14: L'esistenza.
10: È ininterrotto susseguirsi di antinomi e paradossi imprescindibili. Cazzato anch'io, sì.
14: L'esistenza è un interrotto
10: susseguirsi.
14: Anini.
10: Nini.
14: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di anintonomini.
10: Senta, vuole provare con utini, diciamo che lei è alieno.
4: Utini!
14: L'asistassi.
10: No, l'asistassi, ma che c'ha un infarto.
14: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di antinomie e paradossi.
10: Antinomi.
14: L'esistenza è un ininterrotto
10: susseguirsi. Porco. No, glielo dico io. Vada avanti, date via la pazza gioia, al delirio, faccia, riassuma.
14: Date via la pazza gioia, al delirio, alla follia, insomma, spacchiamo tutto, porco!
10: Porco! Carpe diem! Carpe!
5: Si scopa!
7: Sì!
2: È Massimo, il professore è diventato l'insegnante di sostegno di se stesso. Pausa, pausa, pausa, pausa.
1: Un'altra giornata di riprese buttata nel cesso. Niente scene di sesso. Nessuno che si incula. Niente sperma sul set. Vaffanculo, mi avete rotto il cazzo, me ne vado. Fate doppiare sto film da quella zoccola di vostra madre.
10: Capisci perché Robbie Williams si è impiccato?
12: La signorina Troia?
1: Dal Tretton Ngagnagnagno. Lo Zoo di 105.
9: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
11: Un buongiorno a tutti quanti e bentornati finalmente su Radio Maraia. Auguriamo subito a tutti i nostri fedeli un bellissimo 2023. Speriamo che tutto possa andare bene. Salutiamo già le persone che non ce la faranno a superare quest'anno, perché comunque non vi preoccupate, perché ci sono sempre le porte aperte dal nostro caro Signore che vi aspetta sempre.
9: Porte aperte da Gesù Cristo.
11: E adesso sentiamo subito chi abbiamo in linea, vediamo un po' chi abbiamo. Oggi abbiamo tante tante richieste. Pronto?
13: Buongiorno.
11: Ma buon anno.
13: Buon anno pure a te.
11: Ti faccio subito gli auguri.
13: Grazie, grazie pure a te. E grazie del panettone che mi hai mandato.
11: Com'era? Dimmi un po'.
13: Era buono. L'abbiamo mangiato alla vigilia di Capodanno.
11: Di Capodanno.
13: Allora, cosa mi dici di bello?
11: Ma guarda, è stato un periodo un po' così,
13: male,
11: non sono stato bene.
13: Anche Benedetto XVI.
11: Come si dice sempre, se ne va un papa,
13: ma se ne fa un altro.
11: Che ce l'avevamo già.
13: Ce n'è già un altro, quindi.
11: Io farei a questo punto una preghiera a Mazinger.
13: Sì.
11: Padre nostro che sei
13: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberci dal male. Amen.
11: Mentre Francesco sta abbastanza bene, dai, è molto forte, lui ha un carattere molto forte.
13: Sì, l'ho visto, sì.
11: Lui è forte, sarà sempre un grande papa,
13: Sì, lui papa. E sarà un grande papa.
11: Certo, certo. Adesso
13: certo.
11: Settimana prossima forse dobbiamo andare a Houston, che c'è un problema. E andiamo lì a
13: per il ginocchio.
11: Sì, sì, a Cape Canaveral. C'è l'ospedale appunto dove lo dovrebbero poi curare, perché il dottore doveva venire qui, non riesce. Poi dopo che andremo in America dovrò andare in Giappone. Perché in questi giorni in Giappone è mancato il papa giapponese, che diciamo
13: è
11: che,
13: morto.
11: Sì, si chiamava Okawara, che è quello famoso che ha scritto anche il Vangelo di Goldrake, di Jig, che sono questi.
13: Okay.
11: E allora oggi vorrei con te provare il Tekkamen, che in Giappone vuol dire ci manchi tanto. È una preghiera che io farò con lui quando saremo lì.
13: Declamè. Brilli lassù, l'armatura del blu, vola nel buio, la tua lancia d'acciaio.
11: Invincibile sei.
13: Per un uomo sei tu, Declamè. Supereroe senza macchia paura, cavaliere sei tu
11: di una vita futura,
13: che viviamo di già nel domani con te, Decamè. Il più forte sei tu di tutti i preti, ogni diavoleria, la più forte magia
11: non resiste con te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Senti, allora oggi voglio salutarti in una lingua storica, nella lingua una più storica del mondo, che è l'ebraico.
1: Ebraico.
0: Allora, il saluto in ebraico è Salom.
1: Salom.
0: E chi risponde dall'altra parte dice Benzona.
1: Benzola.
0: Benzona.
1: Okay. Come?
0: Benzona.
1: Benzola.
0: No, penso.
1: Benzolan. È chiaro?
0: No. No, è Benzona.
1: Ah, Benzolan.
0: Perfetto.
1: Oggi ad esempio è venuto a mangiare mia figlia, che deve fare un colloquio che come carabiniere.
0: Ah.
2: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
2: Hey!
4: 105.
5: Lo Zodi 105.
6: California, California.
7: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
8: Ciao Ryan, come stai?
9: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
10: Per la mia psiche?
9: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
9: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
10: Pelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Nell'arcipelago?
9: Nell'arcipelago?
10: Dell'Oceano Indiano.
9: Dell'Oceano Indiano.
11: I was crying over you.
7: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
12: Lindsay.
8: Piacere, Lindsay.
9: Ciao, io sono Rachel Conner.
10: Ma chi è Rachel Conner?
9: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
10: La cioccolatas.
13: Ciao, io sono Ryan Cohen.
9: Ciao, io sono Ryan Conner.
10: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
8: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
9: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
10: Stile, anno il 96. Una business relationship.
9: Una business relationship.
10: Una business relationship.
9: Questa
10: è la station way, le Seychelles di nuovo.
9: Una business relationship.
10: Relationship, quello che fuma.
9: Una business relationship fra di noi.
14: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
9: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Ancora Lindsay, no.
9: Lindsay.
10: Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Non è l'insane. Lindsay.
9: Lindsay.
13: Lindsay.
9: Lindsay.
13: Prova a dire Lindsay.
9: Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Ancora.
10: Perché Lindsay?
9: Oh, Lindsay.
10: Lindsay. Come Sanpei.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
10: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
9: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
13: Cervellarmi.
9: Ma devo cervellarmi per...
10: Sì.
9: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
13: No.
9: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
8: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
8: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
13: Ma no, non pensare che
8: ma
13: sei...
8: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
14: Ancora?
4: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda?
14: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
14: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
10: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
12: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a caso con la PSD?
10: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
12: No, col PSD.
10: No, PSP.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspì.
12: Che ne dice?
0: Che dici?
12: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
10: Ci pisciamo addosso.
12: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
10: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
12: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
10: Che non è theft.
12: E al Grand Theft Auto libertiamoci.
0: Liberty Island.
14: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
10: Ma in Puglia?
12: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
15: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
10: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
12: Vov.
10: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
12: Lo sapevo, adesso
10: fa bene l'uovo.
12: Coglioni a me, rompi coglioni.
0: Una macchina famosa.
10: Una Range Rover Vogue.
12: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
10: Una Range Rover Vogue. Una Range Rover Vogue.
12: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
10: la
13: non è russa, è inglese la Range Rover.
10: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a unicorno elaborato. Centrale a unicorno elaborato. Segnalata rapina fra la dodicesima e via delle buffe paperelle mestruate. Intervenire passo.
3: Unicorno elaborato a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Centrale a Giaguaro Sputafuoco, rissa in corso fra la quinta e piazza dei pazzi che puzzano di pizza. A recarsi in luogo.
4: Giaguaro Sputafuoco a centrale, sarò lì in due minuti.
2: Piana mentina per l'alito, strada facendo. Perché Sputafuoco non è casuale. Vediamo un po' i colleghi. Ah, il mio preferito. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Mi dicevi testicolo che gesticola nel colon di Caligola?
5: Culatone!
6: Ho sentito nitidamente passo.
2: Cos'hai sentito?
6: Ho sentito gli insulti passo.
2: Aspetta allora che abbiamo delle intercettazioni telefoniche a tuo carico. Hai sentito brutto sacco di merda?
6: No.
2: Hai sentito brutto c***one giuccia c***o?
6: No, passo.
2: Figlio della mignotta?
6: No, passo.
2: Tu madre con la buzzicona?
6: No, passo.
2: Puzzi di cazzo?
6: No, passo.
2: La pancetta arrotolata con i peli?
6: No, passo.
2: Culattone?
6: Sì.
2: Ah, no, quello era l'unico che non era per te. Passo.
6: Va bene, comunque, testicolo che gesticola nel colon di Caligola centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Non si potrebbe avere un nome in codice un pelo più decente, passo?
2: Ma che due coglioni, però, d'angolo, sei un disco rotto, sei tutte le volte, non ti va mai bene niente, sei proprio un boomer, sei. Vabbè, cambiamo, dai, un attimo che attivo il computerone per i campioni dei nomoni. Sei pronto, computerone?
7: Ho a disposizione quattro pseudonimi. Stallone col cazzo d'acciaio. Godzilla Turbo divora fregne. Testosterone fotonico. Oppure, Cesare Cremonini che caga nel naso della Pausini. Fare scelta.
2: Oh, ecco qua, mi ha stampato il nome nuovo. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Di contatto per una missione urgente. Devi occupare immediatamente, passo.
6: Cesare Cremonini che caga il naso di Laura Pausini a centrale, di cosa si tratta?
2: Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. C'è un pacco sospetto alla stazione ferroviaria. L'abbiamo già fatto evacuare, devi andare a vedere di cosa si tratta. Presto, non c'è tempo da perdere, recati in loco, passo.
6: Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola, centrale ricevuto, mi dirigo sul posto. Passo. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola centrale. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola centrale. Sono arrivato in stazione, dove si trova esattamente questo pacco sospetto?
2: Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Il pacco sospetto si trova al binario 18. Presto, sbrigati, gori, gori, passo.
6: Gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito centrale, ok? Sono arrivato adesso al binario 18, ma non vedo nessun pacco sospetto, passo!
2: Centrale a Trota Bocchinara, centrale a Trota Bocchinara, ma sei sicuro? Guarda un po' meglio, passo!
6: Affermativo, qui non c'è niente, a parte un vecchio con le mutande sopra i pantaloni!
2: Che cazzo è Superman? Forse è proprio lui! È quello Trota Bocchinara! Il pacco del vecchio è il pacco sospetto! Non so se capite il gioco le parole, passo! Scusa? Hello? Cicu cicu? Ma che stai a urlare? Se stai a urlare non puoi essere Trota Bocchinara. Vuoi essere branzino anale? Perché se no non si sentiva l'urlo. Pazzo.
8: Scusi, chi parla?
2: Io sono centrale, lei è?
8: Non lo so, ho trovato la radio per terra, salve.
2: Ah, sì, guardi, questa è una radio con le onde corte della polizia, passo.
8: Ah. Senta, ho visto un vecchio incularsi uno con una divisa, pensavo fosse un film porno.
2: No, no, si allontani, non c'è niente da vedere. Ma da sentire! Ah, deve vedere che spasso! Avvicini la radio, per favore, che se stava a fare due risate in caserma!
8: Si vede proprio che è culantone!
2: Ah, ma allora è lei!
9: L'ha riconosciuto lui!

0: This is a zoo, only for you. Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
1: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di
2: impertinenza.
1: La frequenza angolare non relativistica. Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza. Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati. Ora scarabocchio la lavagna di nascosto e lascio tutti di sasso.
0: Lasciando anche la laureatissima professoressa Zweinstein, di provenienza tedesca, totalmente senza parole.
3: Ma incredibile! Einzweitrei.
2: Non c'è Einzweitrei, non lo leggo io Einzweitrei.
3: Ma se so tedesco, cioè, bravo, amore, allora, diglielo dece.
2: Scusi,
1: no, così. Non sa un cazzo.
3: Ma non sa un cazzo ste regista.
2: Faccia così, per rendere la recitazione più tedesca, brandisca dei crauti. Così, ecco.
3: Ma incredibile, Einzweitrei.
2: Non c'è Einzweitrei, porcaccio Non c'è.
3: Ma è incredibile, Würstel.
2: No, il Würstel ce l'ha in mano, no, non lo contempli. Perda, cioè lasci che il Würstel faccia la sua vita. Lei lo brandisca e basta.
3: Ma incredibile, come fa un muscoloso sguattero ignorante a surclassare le più grandi menti di questa generazione?
1: È semplice, professoressa Frankenstein.
2: Non era Frankenstein, era Zweinstein.
1: Uguale.
2: No, che cambia, scusi, sono diversi.
1: No,
2: non
1: è Frankenstein.
2: Faccia Ein allora.
1: È semplice, professoressa Ein, perché io sono nato con la scienza infusa. Un destro micidiale è un cazzo grosso così.
2: Ma chi ha scritto sta puttanata?
1: Non lo so.
0: Ma Will è troppo figo per la scuola e preferisce bazzicare con la sua cumpa di scapestrati per digiorno.
3: Ah, Will, raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
1: Si vede che pensare non è il tuo forte, pupana.
2: Chi è sta pupana?
1: C'è scritto pupana.
2: No, c'è scritto pupa.
1: Che è diminutivo di pupana.
2: No, non è diminutivo di niente.
4: Will, ma cosa fai in giro con noi poveri dell'elitti? Tu sei un genio superdotato. Potresti essere il primo pornatore a vincere il premio Nobel per la fisica.
1: Io me ne fottò di quello
2: perché
1: che...
2: Perché fottò?
1: Eh?
2: Perché fottò?
1: Non c'è l'accento? Ah, no, è sporco il foglio, scusi.
2: Ma che sta a leggere lei?
1: Sì.
2: Ma non deve leggere, deve sapere la memoria.
1: Sì.
2: Effettivamente anche io, che domande scusi. Faccio? Prego, legga.
1: Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere, virgola.
2: A me no, la virgola non la legga però, la virgola è dentro.
1: Ah, non è maestatis?
2: Quello è plurale, non c'entra cazzo maestatis. La virgola è dentro, è interiore.
1: Volevo dirmi forbito.
2: È una pausa, capisci? Sì, prego.
1: Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere. A me piace bere birra moldava in latina e fare a cazzoni con le...
2: Zotti.
1: Ah, con il cantante?
2: No, fare a cazzotti.
1: Fare a cazzotti nelle bettole con i miei amici del quartiere Bassi.
2: Quartieri? Dei quartieri?
1: Ah, non è il quartiere Bassi, quello di Genova?
2: No, dei quartieri Bassi.
1: Ah. Dei quartieri Bassi. E che andassero tutti a prenderlo nel culo. A cacca.
2: Cos'è sto cacca?
1: A cacca.
2: È una risata.
1: No,
2: è una risata. È una risata mefistofelica.
5: Salve.
1: Chi è?
5: Solo controfigura.
2: Non c'è mica scena d'azione.
5: Dai, girati.
1: Scusa.
5: C'è la scena di sesso adesso?
1: No. Ridono
5: più tardi. Vai, vai.
2: Senta, scusa.
5: Questo è il film Mega Cazzi dallo Spazio?
2: No, questo è Will Hunting, genio
5: strano. Ah, mi scusi, ho sbagliato.
2: Arrivederci, salve.
1: Almeno pagami una cena.
0: Quest'autunno, Super Comparsa veste i panni di un personaggio che, ve lo assicuro, non può esistere nella vita reale.
2: Rida, porcaccia miseria, rida! Più. Più di pancia. No, troppo di pancia. Più ilare, sia ilare.
6: Ciao, benvenuti all'isola famosa.
2: Quella è ilare.
0: Super Comparsa è Will Attimo. Genio fichissimo. E pensate che questo è solo il trailer del film.
2: Gioioso, va bene, sia gioioso. Troppo ricchione, così è gaio. Bene, non è capace di ridere.
1: No, no, è difficile.
2: E allora faccia ridere gli altri.
1: C'è un asino che...
2: No, senta.
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Stasera.
4: L'ho beccato. Sì, è lì. Sono sicuro, sotto il divano, guarda. Mamma mia, quanta scarsa igiene intima in un solo calzino.
1: Gli acchiappa fantasmini. Una squadra specializzata nel ritrovare i tuoi calzini.
5: Netflix.
6: E non perdere in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
7: Vieni, vieni, che ho una certa fame. Sì, un certo languorino. Ti mangio il culo.
1: Hannibal Retto, un cannibale di merda.
6: Questa sera, in esclusiva su Netflix, la nuova serie di Orange is the New Black. Mentre questa sera, su Netflix, questa cagata.
8: Il cazzo, che bel cazzo. La palla in bocca.
1: Un desiderio chiamato Transa, tratto da Una polluzione notturna di Marco Mazzoli.
6: Premendo 3 volte il tasto a forma di stronzo sul tuo telecomando, potrai vedere gratuitamente questo film.

0: ti difendo io!
1: Giovanna Narcos, la santa protettrice dei pippotti.
2: Netflix.
0: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30. Ma
1: Dio perdona, il dona per Dio. Marco Dona in seminario.
0: Se ti è morto un parente recentemente, godo! Sul pacchetto Mastrongolo.
3: Cavolo, sono rimasto da solo su quest'isola deserta. Mi è venuta una certa fame però, eh? Vabbè, faccio la cacca. Almeno mi sazio.
1: Lost Ronzo. Gianni su un'isola dopo un disastro aereo.
2: Netflix.
0: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
1: E l'imperdibile serie sull'eroe mascherato, interpretata da Ivo Abido, l'uomo pigre. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco,
1: allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda! Però

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola, la non la fangola, che mi pare a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Un uomo di legge. Un uomo di legge. Che è riuscito a farsi largo nella vita nonostante un'imbarazzante malattia.
3: Pronto? Il commissario Tourette sono.
4: Sì. Allora, la battuta.
3: Sì.
4: Scimmiotta.
3: Cosa?
4: No, dico scimmiotta un po' Montalbano. Montalbano sono, capisci?
3: Lei è Montalbano?
4: No, è una battuta famosa, l'unica forse di Montalbano è Montalbano sono. Quindi lei deve scimmiottare, scimmiotta.
5: Action!
3: È pronto? Il commissario Tourette sono.
4: Ma anche io che effettivamente le do questa indicazione, no? Deve essere pronto. Pronto?
3: Chi è?
4: Non lo so, ha chiamato lei. Non faccio lo spiritoso. Pronto, il commissario Tourette sono. Questo deve dire, perché è una battuta che...
3: Cioè, con accento meridionale.
4: Sì, riecheggia Montalbano. Lei riecheggi, prego.
5: Action!
3: Pronto?
4: No, vabbè, ma sei... Scusi, ma è possibile. Allora, dica semplicemente, pronto, il commissario Tourette sono. Dopodiché le viene un attacco di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette?
3: Quella che va in bagno...
4: Chi è?
3: Che è l'intestino...
4: Quelle toilette, non c'entra niente. No, Tourette sono quelli che dicono cazzo fica culo tette, che gli partono quelle parolacce, che sì. Non controllano la cacolalia.
5: Action!
2: Una storia di criminalità. Coraggio e amore.
3: Pronto? Il commissario Tourette sono. Porco...
4: È entrato nel personaggio.
5: Action!
2: Ma un brutto incidente rischierà di rovinare tutto.
6: Commissario Tourette, abbiamo ricevuto una soffiata dal nostro informatore.
3: Ottimo, agente troia, merda, puttana, zoccola, bastarda. Fate preparare una volante. Scusi signorina, volevo essere...
4: Non deve chiedere scusa perché questo attacco lei non lo percepisce. È come un tic.
3: Cioè non mi rendo conto.
4: No, non si rende conto, cazzo figa culo tete merda, pene, puttana.
5: Action!
6: Commissario Tourette, se la nostra relazione dovesse diventare pubblica, rischiamo entrambi di perdere il posto.
3: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro.
4: Cos'è sta roba? Deve dire le parolacce, cazzo merda culo pene, troia troia troia puttana, così, deve dire le parolacce.
3: Sei molto bravo.
4: Grazie, ma non ho la Tourette, sono semplicemente una persona capace di improvvisare. Improvvisi anche lei, che gli devo scrivere le parolacce?
3: Non sono.
4: No. Non è.
3: Cioè, non ne conosco poche.
4: Cosa conosce?
3: Tana.
4: Puttana, va
3: scusi,
4: bene.
3: Signorina.
4: Non chieda scusa.
3: Troia. Scusi, signorina.
4: Non chieda scusa, non chieda.
3: Zoccola, scusi. Signorina.
4: Vabbè, allora scusi, lo fa apposta. Puttana.
3: Può essere una sindrome di Tourette educata, però.
4: Light. Tipo, cosa dice? Prostituta, passeggiatrice.
3: Vabbè, ci provo, dai.
4: Prego.
3: Scusi, signorina.
4: Sì, la signorina è avvisata.
5: Action!
3: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro. Facciona di merda.
4: Facciona di merda, cos'è? Boldi! Deve impregare! Perda il controllo, perda le staffe!
5: Action!
3: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro! Porco!
4: Ecco! Ecco! Già meglio, già meglio! Vabbè, la teniamo!
3: Una basta?
4: Sì, avanza a sto punto! Andiamo avanti!
2: Questo autunno super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
7: Commissario Tourette, lei è accusato di...
4: Ma perché si ferma sempre? Alla prima virgola si ferma!
8: Si pianta.
7: Non ne so leggere le virgole.
4: Ma lei è una stampante che si inceppa!
5: Action!
7: Commissario Tourette, lei è accusato di istigazione al suicidio. Come si dichiara?
3: Mi dichiaro innocente, vostro onore, figlio di puttana, porco... Bastardo! Cane, pezzo di merda! Ti ammazzo la famiglia! Puttano! Troio! Merda!
7: Portatelo via!
3: Cane bastardo! Pene nel culo!
4: Ma sa che è migliorato tanto? Istantaneamente.
3: Ecco, gli uomini ci riescono.
4: Ecco le signorine che le dispiace.
3: Scusi signorina, non volevo.
8: Prego, mi piace.
4: Le piace pure, capito? No, senta, scusa, c'è quella puttana, detto che non era capace di dirlo. Allora, vabbè, il trailer è andato fortunatamente. Adesso abbiamo un aspirante suicida che minaccia di buttarsi dal balcone. In quella, il commissario Tourette giunge e insiste per dissuadere personalmente il poveraccio, ma a causa della patologia, appunto la sindrome di Tourette che lo tormenta, ottiene esattamente il risultato contrario, cioè l'aspirante suicida se butta e questo darà via a tutti gli eventi successivi, il processo nel quale viene coinvolto, eccetera. Pronti a girare, motore, azione!
2: un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
9: Basta! Basta! Non ne posso più delle cose! Io la faccio finita! Io mi butto!
3: Agente femmina, mi dia il megafono! Voglio trattare personalmente con questo poveraccio! Figlio di troia, bastardo, cane, puttano! Pene nel culo!
4: Bravissimo. Quasi a livello del morituro.
5: Action!
6: Ma commissario Tourette, è sicuro che sia una buona idea?
3: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere ai miei cosi.
4: Cosa? Sacri doveri di tutore dell'ordine?
3: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere ai miei sacri doveri di tutore dell'ordine. Porco!
4: Ecco.
3: Braccio, merda, culo.
4: Bravissimo.
3: Sporcizia.
4: Bravo, bravo.
3: Piedi storti.
4: Sì.
5: Action!
6: Ah, come eroico, commissario.
9: Basta, basta, io mi butto, mi uccido, lo faccio, ma io mi ammazzo!
10: Ehi, amico, sono il commissario Tourette! Si risolverà tutto, manteniamo la calma!
3: Brutta merda, buttati che non vali un cazzo, sacco di merda! Ti piscio sopra quando atterri, cane bastardo, sfracellati, po...
4: Sempre meglio, bravo!
9: Oddio, anche la polizia pensa che dovrei buttarmi, io non valgo veramente un cazzo! Io mi butto adesso!
10: No, ma che dici? Sono certo che tu sei una brava persona. Ora prendi un bel respiro e scendi giù da quel cornicione. Ti prometto che andrà tutto bene.
3: Muori, cane! Schifo, puzzi, merda! Maglietta verde, pene nel culo!
9: Questa? Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Addio, mondo crudele!
4: Meraviglia. Hai visto come è morto bene? Eh beh, qua sentiamo puzza di Oscar, eh?
3: È forte.
4: È molto bravo.
3: Oh no! Che tragedia! Mi spezza...
4: Vabbè, però un po' di partecipazione emotiva, comunque...
3: Ma me ne frega un cazzo.
4: Ma lei è corresponsabile.
3: Oh no, che tragedia! Mi spezza il cuore, mi si spezza il cuore! Porco... Merda, fica, fica, fica! Fica, maglietta verde, pene nel culo!
9: Godo, però, non l'ha detto. C'è un copione.
3: Ma che ti tiro uno
11: schiaffo? Lei si faccia i cazzi suoi!
9: C'è un copione, scusami!
3: Ma porco... Alla Tourette? No, mi sono incazzato! Pausa, 5 minuti!
2: Super comparsa e la straordinaria partecipazione di Antonio Summa. Ah! Questo autunno super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 105. Lo Zodi 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate. Ripeto, rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate. Intervenire.
3: Allora inizi tu o inizio io? Ti piace se ti tiro i capelli e ti sbatto la faccia verso il muro e ti prendo da dietro? Oppure ti piace se ti guardo in faccia, ti guardo negli occhi e ti dico nastizia una troia? Sono Rocco Siffredi.
2: Centrale a King Kong, campione Devin Pong. Centrale a King Kong, campione Devin Pong. Segnalata una rissa fra la nona e piazza delle pozzanghere de sbora aliena. Ripeto, segnalata una rissa fra la nona e piazza delle pozzanghere de sbora aliena. Intervenire, passo. Mazza, forse hai esagerato un po' col testosterone, Chico? Centrale ad alveare dei parassiti anali. Centrale ad alveare dei parassiti anali. Mi ricevi? Alveare di parassiti anali, passo.
4: Porca miseria. Alveare di parassiti anali, affermativo. Purtroppo ti ricevo, è forte e chiaro. Faccio sempre la medesima richiesta di un nuovo nome in codice, passo. Non mi piace questa cosa, passo.
2: Al cazzo. Allora chiediamo al computerone. Computerone, ci dai un altro nomone per lo stronzone?
5: Io propongo Curatone.
4: Bastardo.
6: Sono il computerone della centrale. Sto creando dei possibili nomi in codice per Tango Lesbo.
5: Pongo Curatone.
4: Bastardo.
6: Sono il computerone della centrale. Sto creando dei possibili nomi in codice.

0: statale. Sto percorrendo la statale dei chiodi. Perché lo vuoi sapere, passo?
1: Perché c'ho il martello. Cara baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie in piedi in groppa a una cagna gigante. Sono centrale. Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. Mantieni la calma. Purtroppo ho una brutta notizia da darti. Passo.
0: Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. In che senso una brutta notizia? Passo.
1: E purtroppo, a quanto ci risulta, sulla tua auto è stata piazzata una bomba che esploderà se scenderai sotto i 70 km all'ora. Ripeto, devi mantenerti sopra i 70 km all'ora o la bomba esploderà. Conseguentemente sarai atomizzato. Passo.
0: Cosa? Una bomba sulla mia auto? E lei come fa a saperlo? Passo, centrale!
1: Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Lo so perché la bomba alla macchina ci ho messa io. Ah, ti piace lo scherzo? È carnevale, no? Ti piace lo scherzo? Passo.
0: Cosa? Perché cazzo ha messo la bomba nella mia auto? Passo.
1: Purtroppamente si è trattato di un errore. Volevo farti una sorpresa, volevo cambiarti l'olio del motore e invece mi sono sbagliato, ho piazzato una bomba. Può capitare, sai, filo rosso, filo blu.
0: Beh certo, sì, passo, ha ragione, scusate. Come faccio io adesso? Sono nella merda, addio!
1: Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Non è il momento di perdere la calma, ricorda. Devi mantenere la velocità rigorosamente sopra i 70 km orari o la bomba esploderà, capito? Passo.
0: Passerotto, non andare via, devo farti un cristiere di sangria. Centrale, qui c'è un traffico della Madonna, non so per quanto riuscirò a mantenere questa velocità. Passo.
1: Ma tranquillo, tranquillo, Tango Lesbo. Te guido io dal satellite, sennò che ci sto a fare io qua? Parte a rubare lo stipendio a guardarmi i porno sul computer della centrale, eh? Allora adesso prendi la prossima uscita a destra e dovresti trovarti la strada spianata verso la velocità. Passo, promesso, passo.
0: Sicuro? Non è una trappola, vero? Passo!
1: Così mi offendi, però metti in dubbio la mia integrità morale. Se ti dico che c'è via libera, trovi via libera, no? Forza, via l'uscita a destra, passo.
0: Ehi, mi fido, prendo l'uscita, passo. Merda, un incidente, merda, merda, merda, merda, merda, no, no, no, no, no, no, no, no, 71, 60. Non è esplosa, centrale, la bomba non è esplosa. Sono salvo, sono salvo, sono salvo.
1: Per fortuna che ho questo controllo a distanza, mi basta un click, pazzo.
0: No, no, no, no, no, no, no, porra.

0: centrale a tutte le unità, centrale a tutte le unità. Abbiamo perso purtroppo Tango Lesbo. Quindi stasera birra gratis per tutti, offro io, pago io.
1: se ci sente dal paradiso, culattone!
2: Ma che vi ho fatto io?
3: Lo Zodi 105.
4: Una storia divertente che è già stata raccontata 14.000 volte.
5: Uè, sono Terrone!
4: Ma è l'unica per cui la gente alza il culo e va al cinema.
6: Siamo arrivati a Milano, figa!
2: Sì, l'ho visto, pieno di c***i!
4: Dopo Totò, Checco Zalone e tanti altri terroni di successo, torna la ritrita formula vincente della commedia italiana.
5: Ma dov'è Salomare?
7: Uè, Terone, guarda che a Milano c'è sta minga al mare, pirla!
5: Come, sono tutti abbronzati?
4: Quest'autunno.
8: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
5: Che troia!
4: Super comparsa. Veste i panni di uno stereotipo morto e sepolto, ma ancora inspiegabilmente di successo. Il solito film comico italiano.
7: Uè, guarda che qui siamo al piano terra, pirla!
4: In tutti i cinema, per analfabeti di ritorno.
7: Spieghiamo la situazione, classica pellicola di commedia all'italiana, anche un po' becera.
5: Quella roba lì.
7: Tonino, che è lei, signor comparsa super, ha una storia d'amore con la sofisticata dottoressa Milena. La scena che andiamo per girare, molto divertente, devo ammetterla. Tonino si presenta nello studio della dottoressa per chiederle di sposarlo, ma scopre che le donne del nord sono molto diverse dalle donne

0: del sud e noi ci andiamo sopra proprio il classico meccanismo, eh?
1: Sono contento di fare un film comico, è tanto che volevo farlo e insomma sì, è riuscito.
0: E questa è la sua grande occasione, mi raccomando, infatti, non frustri.
1: Potrebbe essere l'inizio di una grande carriera.
0: Speriamo che sia invece l'inizio della fine, che con questo ruolo la seppelliamo sotto una tonnellata di merda.
1: Punti di vista.
0: Mio, questo è chiarissimo, io la odio. Non voglio che lei magari dice, ma anche magari il regista ce l'ha con me. No, no, io proprio lei mi sta sul cazzo, la odio, la disprezzo come essere umano e come attore.
1: Sono contento della sua franchezza.
0: Motore, azio.
2: Scene one, Apple, take one.
1: Uè, uè.
0: Che è?
1: Uè.
0: Che è sta roba?
1: È il napoletano.
0: Ma non fa uè uè il napoletano, mica il clacson.
1: Come fa?
0: È permesso. Dica, è permesso, bussa, il napoletano bussa educato.
1: Permessie.
0: Permessi, no, perché permessi, scuse. Permesso si dice in napoletano, si dice uguale in italiano.
1: Permesso.
0: Perfetto, hai visto? Era semplice, prego.
3: Ah, Tonino, che sorpresa, entra, entra, ma perché in mano un caciocavallo?
1: Milena, uè uè, è da quando ti ho conosciuta il mio cuore sbatte solo per te, io ho innamorato di te, Milena.
0: Mamma, che livello.
1: Accetta questo caciocavallo in segno del mio uè uè uè uè uè.
0: Troppi uè, troppi uè, troppi. Siamo già a 5 uè in azzezza frase.
1: Ma io sono per caso anche disabile mentale?
0: No, per come parla sembrerebbe. Ma infatti, cioè, alleggerisca un po', faccia più leggero.
1: Accetta questo caciocavallo in segno del mio amore, Milena. Mi faresti...
0: Sì, però così non è meridionale. Deve essere più meridionale.
1: Uffulu.
0: Stanco meridionale, dice uffulu.
4: Ehi, Milena, mi faresti...
0: Così, questo è un mostro della grotta, che è sta roba?
1: Faresti il piacere di stare...
0: Faresti, non è meridionale, faresti, dice il meridionale.
1: Faresti...
4: Farei a piacere.
0: No, senta, scusi, questo è un disabile mentale. Allora,
1: appunto, per quello che...
0: Non è disabile, lei. Facile, è meridionale, lei.
1: Non so farlo.
0: Ma come non lo sa fare? Scusi, ma chi l'ha scritturata questa parte?
1: È sempre il solito, credo che sia...
0: Burrasconi. Burrasconi.
1: Milena, ehi,
0: che fa, riavvolge, scusi.
1: Mi faresti il piacere?
0: Faresti?
1: Farei.
0: No, farecola, è chiusa, farei come faretra. Lei come dice faretra?
1: Faretra.
0: Appunto, faretra faresti.
1: Milena, mi faretra
0: il... No, no, mi faretra, mi faresti.
1: Mi faresti?
0: No, quello dopo, se mai glielo chiedo.
1: Mi faresti il piacere di stare diventata mia moglie, punto di domanda.
3: Tonino, non mi fraintendere, sono molto lusingata. Ma non ti pare di correre un po' troppo? In fondo abbiamo scopato solo una volta.
1: Ah sì, cazzo, mi ricordo.
0: No, è nella finzione, non è che lei l'ha scopata veramente.
1: Ah, lo ricorderei.
0: Vada con la battuta.
1: Uè, uè, appunto! Ti ho deflorata!
0: Che cazzo è l'inotofolo è diventato, mo?
1: Uè!
0: Bello, questo era un bello uè.
1: Uè, appunto!
0: Pensi a mare fuori, pensi a mare fuori.
1: Appunto, ti ho deflorata, ti ho spaccato la f***a.
0: No, c'è scritto verginitezza.
1: La verginitezza ora sei svergognata e dobbiamo riparare coi matrimonio.
0: Bello, bello, mi piace, molto comico. Sente il pubblico grida, sente? Hai visto il pubblico grida? Sì, anche lei.
2: Scene one, Apple, take one.
3: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
1: Che troia!
0: No, scusi, lo deve dire in modo meridionale.
1: Ah. Uè, uè, ma allora tu sei una zoccola!
0: Bello.
1: Svergognata! Prendi la minchia di altri uomini mentre stai con me! Cornuto mi hai fatto! Oh mio Dio! So cornuto! San Gennaro, aiutami tu! My lover's got no money,
0: he's got his strong beliefs. La sua miglior prestazione di sempre.
1: Lo so.
0: Molto bene.
5: Non era male.
3: Insomma, Tonino, dai, non fare la sceneggiata. La promiscuità è normale qui al nord. Siamo gente moderna, evoluta.
1: Ah, che vergogna. Dolore. Basta, basta. Non pozze più. Ai, alla,
0: alla. No, ai, alla, alla. Ma che è diventato muazzin? La I è la faccia finita.
1: I, la faccia finita. Mi butta dalla finestra.
0: Chi la butta dalla finestra?
1: Mi.
0: Ma che mi? I.
1: Iei, iei.
0: Non è iei.
1: Yeah,
0: mi butto, mi butto dalla finestra.
1: Gli butta gna.
0: No.
1: Gli butta la finestra.
0: Ma che gli è successo nel frattempo? La paresi? No, io mi butto.
1: Io mi butto.
0: Ma butto dalla finestra.
1: Io mi butto dalla finestra.
0: Sputacchi il babà. No, in senso letterale.
1: A mamma.
0: Assoreta. No, io mi butto dalla finestra.
1: Io mi butto dalla finestra.
0: Sì, ma con la voce di prima.
1: Con la voce di prima.
0: No, lei deve usare la voce di prima.
1: Hai capito? Usa la voce di prima.
3: Che fai, Tonino? Dai, chiudi la finestra!
1: No, uè, ma butta di mondo crudo! Ah!
0: Via scritta, maccio capatonda sta roba. Vabbè, no, avanti, dai.
5: Uè, guarda qui, siamo al piano terra, pirla!
0: No, guarda qui, guarda che è qui! Ma porca puttana!
5: Ma scusi, che vuol dire che
0: è
5: qui?
0: Guarda che è qui, stiamo al piano terra, adesso si è buttato al piano terra! Eh sì!
5: Uè, guarda che qui, siamo al piano terra, pirla!
0: Penso che non vinceremo l'Oscar con questo film.
1: Secondo me va chiusa meglio.
0: Sì, anche secondo me.
1: Tipo così.
0: Molto bello, bravo.
5: Senti, io posso prendere la granita già che ci sono?
0: Sì, basta che mi fa un cibau bau prima.
5: Bau cibau bau. Bau cibau bau cibau cibau bau
0: cibau cibau bau cibau cibau bau cibau. Mamma mia che livello.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Sto cagando! Un attimo! Puttana la marmotta!
6: E dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Volete sentire una storia?
6: Sì!
4: Senti, la volete sentire davvero?
6: Sì!
4: Oh, ecco la vostra storia!
6: Uffa, papà! Vogliamo una storia! Non un concerto di Gianni! E dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Va bene! Allora, questa storia si intitola Cenerettola. C'era una volta una ragazza che si chiamava Cenerettola.
6: E poi?
4: Un attimo. Cenerettola viveva con la matrigna puttana e due sorelle troie bastarghe che le spegnevano sempre le sigarette nel culo. Da qui il soprannome Cenerettola, no?
6: E poi?
4: Ancora questo e poi, basta! Allora, un giorno Cenerettola si stava facendo di eroina nel bagno della stazione quando giunse la notizia che il principe feticista aveva organizzato un ballo per scegliere la sua futura sposa.
6: E poi?
4: Guarda, no, questo è poi. Allora, ancora altre poi, guarda, ammazza la mamma, eh? Allora, con l'aiuto di Fata Turchina, Cenerettola rapinò una banca uccidendo 7 persone e con i soldi si comprò una bellissima paia di Nike Jordan, quelle di Pippo Palmieri, no? E poi ha preso anche 2 kg di eroina.
6: E poi?
4: Aspetta, vieni qua, puttana, vieni. Porco di muori!
6: No, mamma!
4: Ve l'avevo detto però, eh? Capito?
6: Vabbè! E poi?
4: Giunse il giorno del gran ballo.
6: E poi?
4: Porca troia, fatemi finire, no?
6: Scusa!
4: Yeah, senti, dicevo, arrivò il giorno del gran ballo. Cenerettola rubò l'auto di un invalido per non avere problemi di parcheggio e si presentò dal principe. Come prima cosa, diede il culo al principe feticista. Sì, ma a mezzanotte le scadeva il ticket del parcheggio. Così fu costretta a correre via e perse una scarpa.
6: E poi?
4: E poi, arrivata a casa, si fece 7 pere e morì di overdose. Va bene? Ciao!
0: Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai!
9: Ah,
8: è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta. Ah! Ah!
3: Sì!
8: Sì!
3: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
3: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
3: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
3: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No,
9: scusa,
8: no.
9: Vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Ah, sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
8: Minchia!
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
3: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
8: E va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
8: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Bentornati amici di Freedom Oltre il Cortile. Se siete per la prima volta a guardare questa trasmissione, sappiate che quando finirà avrete una incredibile voglia di scagliare la vostra televisione nelle finestrone della sede di Mediaset di Cologno Monzese e chiedere indietro 2 ore abbondanti della vostra vita. Se invece siete nostri spettatori abituali, siete quasi certamente cocainomani in fissa o siete in terapia intensiva e non avete potere alcuno sul vostro corpo inerme. Ma non indugiamo oltre. E fiondiamoci subito alla scoperta del nulla assoluto con un nuovo episodio di Free Tom, Oltre il Cortile.
12: Oggi nella puntata di Free Tom, Oltre il Cortile, nonostante il parere contrario degli autori e di una dozzina di consulenti legali in materia di infortuni sul lavoro, il nostro mega Peter Griffin con la giacchetta sahariana ha deciso di recarsi in Antartide nel maldestro tentativo di mostrarci alcuni reperti, ovviamente inesistenti, che dimostrerebbero l'esistenza di una antica popolazione che ha vissuto in quei luoghi prima della glaciazione. Il servizio parte con la preparazione infinita per la spedizione. E si conclude con Roberto che dice che fa molto freddo, ma ripetuto decine di volte, fino allo sfinimento. Ovviamente non abbiamo trovato un cazzo come sempre, ma ormai avevamo speso i soldi. Allora abbiamo deciso di montarlo comunque, incasinandolo con dronate e cani slitta che abbaiano, così da disorientare lo spettatore e poter lanciare il servizio successivo.
11: Siamo in Antartide su una slitta trainata da cani. Fa freddo. Molto freddo. Ho tantissimo freddo, perché siamo in Antartide. Ho freddissimo. Chi è lo stronzo che ha fatto partire un drone? Porca troia, le eliche mi stanno buttando aria gelida. Figa, sto gelando. Fa freddo, cazzo.
12: Dopo esserci vergognati persino noi che facciamo della menzogna e dell'approssimazione una bandiera, passiamo di palo in frasca come se nulla fosse e senza alcun senso ad un altro servizio inconcludente, dove Roberto visiterà un museo di cianfrusaglie presentato come una collezione privata di oggetti magici, che ovviamente sono solo delle porcherie da rigattiere senza scrupoli, probabilmente sottratte da qualche cantina di anziani deceduti e senza il permesso delle loro famiglie.
11: Eccoci al Museo dell'Impossibile, un luogo dove gli oggetti esposti sono frutto della lunga ricerca in giro per il mondo del proprio curatore, il signor Friedman Sant'Arcangelo, che ci mostrerà alcuni dei reperti più rari. Francamente, ho i brividi.
13: Salve, signor Giacobbo. Benvenuto nella mia collezione di oggetti incredibili e magici.
11: Senta, signor Sant'Arcangelo, ci descriva questo che credo sia il reperto più curioso della collezione.
13: Questo è il casco del mio scooter.
11: Avete sentito, amici di Freedom? Avete udito le parole concitate e ricche di mistero del signor Sant'Arcangelo? L'oggetto che vi abbiamo appena mostrato da vicino e che io ho avuto la fortuna di poter toccare è quello che nel gergo della magia viene definito il casco dello scooter, ovvero del mago scooter, un potente e malvagio mago che ha vissuto in Inghilterra nell'epoca vittoriana. Un reperto sinistro e che emana energia malvagia.
13: Mi perdoni, c'è un malinteso. È il mio casco, c'è scritto anche Nolan. L'ho appoggiato qui al volo perché avete detto di aver fretta.
11: Torneremo in questo museo e parleremo anche della figura di Nolan, un famosissimo cacciatore di spiriti inglese che ha scovato questo casco dopo anni di ricerche. Ma prima c'è un altro viaggio da raccontare. Grazie, signor Coso.
13: Mi chiamo Sant'Arcangelo.
12: Sì, non ce ne frega un cazzo. Abbiamo altri 16 servizi da incastrare malamente in una singola puntata. Quindi ci spostiamo in una località a caso in Italia, dove c'è un castello marcio e dove Roberto ci racconterà una storia priva di dettagli e fondamenti su un presunto fantasma di bambina murata viva che ancora si aggira fra le mura. Ovviamente non vedremo nulla e non sentiremo niente, ma le basi e le inquadrature cercheranno di suggestionarvi malamente.
11: Seguimi, Omar, ma stai attento. Qui è basso e si scivola. Per questo indosso il mio caschetto piccino che mi fa sembrare un buffo carpentiere mezzo scemo dei cartoni animati. Siamo dentro un castello infestato dallo spirito di Franceschina, una bambina murata viva nel Medioevo e che ora tormenta i tossici che vengono qui a bucarsi. Ah, Cristo!
14: Scusa,
11: Ma scusi, lei è il guardiano del vecchio castello?
14: No, io vengo qui solo a bucarmi. Non è che c'era sti mica 20, 30 euro.
11: Ecco, amici, un testimone oculare ci sta per raccontare il suo incontro con Franceschina.
14: Dai, facciamo così: se mi date 50 euro lo succhio a te, al tuo amico con la telecamera e a quello con le luci. Va bene?
11: Attento, Omar!
15: A cosa, Roberto? Siamo fermi?
11: Usiamo il goldone. La tossica potrebbe avere malattie.
12: Nel prossimo episodio di Freedom, Giacobbo si è sottoposto ad una lunga terapia antibiotica per eliminare le creste di gallo. Il nostro operatore Omar ci mostrerà moltissime volte il filmato in POV mentre se lo fa mangiare dalla tossica. E poi andremo in America a rompere i coglioni ad una tribù indiana che per 20 dollari fa la stessa danza della pioggia a tutti i turisti. Poi ci recheremo in un santuario a vedere pezzenti che pregano vecchie frattaglie umane spacciate per reliquie. E dopo aver fatto volare una cifra di droni, cercheremo di convincere uno poco sano di mente a rivelare di essere uno venuto dal futuro dentro una friggitrice industriale. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
2: Il commendator Giulio Schiappi è ancora in vacanza sulle nevi, nonostante il periodo natalizio si sia chiuso da una settimana abbondante. Forse perché lo stesso Schiappi non riesce ad uscire dallo stato di estrema dissociazione dalla realtà, dovuta agli abusi di alcol e droga, e dal potere persuasivo di una sessualità estremamente promiscua, scatenatasi fra le mura della sua baita di proporzioni disumane, affollata di mignotte, trans e nani del circo.
3: Allora, essere insulsi, siccome sono strafatto di metanfetamina e psicofarmaci, ho una visione. Tu inculi lui, lei lo succhia lui e poi facciamo un trenino sulla base di un brano di Riccardo Fogli. Parco o no l'idea?
4: Schiappi, siamo chiusi qui dentro da 2 settimane. Secondo me non potremmo anche fare una doccia e tornare a casa. Io ho male ai genitali.
3: Uè, cazzo ti ho pagato a fare, bastardo sotto il metro? Il mio ingaggiatore è stato chiaro. Si chiama Adoltanza. Finché non infarto come ogni anno e considerato il formicolio al braccio sinistro, il male alla parte alta della schiena, non dovrebbe volerci tanto. Forza, dai nani, scopatevi il mio amico orso mentre bevo vodka dal culo del trapezista.
4: Ok.
2: Dopo aver ricevuto la telefonata allarmata del proprio responsabile commerciale, che informava lo Schiappi della presenza del Grigioni presso gli uffici, lo stesso Schiappi prenota immediatamente un medico chirurgo per un cambio di fattezze e di etnia, mentre il suo fidato amico del club degli arcigni gli suggerisce una soluzione alternativa per risolvere il problema con la temutissima guardia di finanza.
3: Pronto! Che cazzo mi rompe i coglioni mentre sto guardando il mio amico orso farselo succhiare da un nano ben pagato?
5: Salve commendatore, sono Righi, volevo informarla che abbiamo visite in ufficio.
3: E a me che cazzo me ne fotte? Le offro un pandoro del cazzo e li mandi a fanculo!
5: No, credo che non abbia capito, abbiamo qui i grigioni.
3: A gennaio? Ma non sono in letargo?
5: Schiappi, lei è fatto?
3: Perché è ubriaco, no?
5: Allora sarò chiaro, c'è un'inchiesta della Guardia di Finanza e ora sono qui in ufficio per accertamenti. Amen.
3: Chiamo immediatamente la clinica chirurgica clandestina cinese per il cambio fattezze. Intanto lei predisponga un passaporto falso a nome di Eros Ramazzotti.
5: Eros Ramazzotti? A parte, non credo sia una soluzione corretta, Schiappi.
3: Vabbè, temporeggi. Faccio una call con il mio amico arcignissimo che potrebbe darmi un consiglio più lucido. E basta cazzo succhiarlo a quell'orso. Ti sembra il momento, su. Tutti fuori dai coglioni che c'ho da risolvere un casino! Maledetti parassiti!
6: Oh no.
7: Pronto, bolla? Che stile, non rispondi più nemmeno con il pronto! Che sprezzo del menefreghismo nei confronti del prossimo! Un vero esempio!
6: Dai, su! Che c'è che sono in para? Che mi annoio tantissimo!
7: E non sei felice?
6: Sì, non si sente!
7: Ma insomma, senti bolla, c'ho un cazzo con i grigioni, come mi devo comportare?
6: Ah, allungaci una Witton con il ripieno!
7: Cazzo sì! Un palo dici che basti?
6: Pezzente!
7: Che bomba il Bolaffi! Sa sempre come umiliare il prossimo anche nell'illegalità!
2: Dopo un raccapricciante tentativo di corruzione non andato a buon fine, lo Schiappi ricorre alla mossa delle mosse degli imprenditori per evitare qualsiasi conseguenza legale per le sue tremende malefatte fiscali e personali. L'unica scelta possibile per evitare il carcere e il fallimento. La cara e vecchia entrata in politica in un partito di maggioranza qualsiasi grazie al foraggiamento imbarazzante di qualche sottosegretario influente e un paio di vecchie troie reduci dei precedenti governi.
8: Dottor Schiappi, lei rischia grosso. Stiamo verificando i libri contabili del 2003 e già ci sono almeno 20 anni di galera. Non oso immaginare in altri 20 anni di attività cosa abbiamo accumulato con questa sua, diciamo, attività commerciale.
7: Senta, maresciallo, allora le spiace se mi giro a fissare l'orizzonte sconfinato dell'Alta Brianza, lasciando incustodita questa borsa di lusso che contiene 2 milioni di euro in contanti? Se nel mentre io mi chino ad allacciarmi il mocassino fatto su misura in pelle di pitone indiano, lei volesse deporla in un luogo più comodo e sicuro, faccia pure. Io intanto fisco qualche inno fascista per coprire il rumore.
8: Scappi! Niente, niente, sta cercando di corrompermi!
7: Io? Ma che cazzo dice? Perché lei non gira mai con una borsa di Vuitton con dentro due pali? Con cosa paga il bar?
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
0: Se verrò eletto, proporrò tante cose!
9: Bravo! Bravissimo!
0: E poi risolverò un sacco di cose! E probabilmente andrò là! E poi tornerò qua! E poi su! E giù! E via!
9: Bravo, bravissimo, bravo! Questa persona mi rappresenta perfettamente!
0: Basta! Basta! Basta con ste cose degli altri che sono candidati!
9: Ha ragione, basta con gli altri candidati!
0: Sapete cosa vi dico? Chi pippa, alzi la mano!
9: Non capiamo, in che senso?
0: Nessuno? Nessuno ha almeno una riga da offrire?
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
13: Che colore siamo dall'altra parte?
14: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
15: Un puffo morto.
14: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
13: Avevi detto...
14: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
13: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
15: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
14: No. Lì arriva tutto bello.
15: Bello.
14: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
13: Ah,
14: sì,
13: ah.
14: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
13: sì.
14: Lì invece no, si allunga.
13: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
14: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
15: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
14: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
13: Lo si mangia.
14: Di tutta minchia.
13: Ma si pagano le tasse?
14: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
13: No.
14: In natura, non so, nel mangiare.
13: Sempre così. Minchia.
14: Sempre minchia, non
13: cioè, è una vita del cazzo.
14: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
13: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
14: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
13: La puoi trombare?
14: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
15: Cioè come? Cioè?
14: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
13: Ah, una groviera. Un groviera.
14: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
13: Ah no?
14: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
13: Cioè, la passera in gola?
14: Sì, la passera in gola.
12: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
15: Non sei uno neanche che fuma tanto.
13: Secondo te Paolo è uno che tromba?
14: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
13: L'abitudine del barbero.
15: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
14: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
13: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
14: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
13: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
15: No, è sul lavoro.
13: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
14: Mai!
13: Eh?
14: Mai!
15: Dai, con
14: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
15: Prova!
13: È vero!
14: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
12: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
16: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
14: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
15: famosi Flipstone.
16: Dai,
15: ho fatto tilt col Flipstone.
16: Dai, c'è Freddy.
13: C'è Fred.
14: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
13: Dai, ba.
14: Bam, bam, blu, bam, bam, bucci, blu.
16: La moglie, vi.
14: Viva l'Italia. Italia.
15: Poi c'è anche CCC.
14: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a finire.
16: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
14: Di Saronno, al maletto di Saronno.
12: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
13: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
14: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
13: Ancora?
14: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui, cioè, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta. Ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
12: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
14: Devono morire tutti i giorni.
13: No, scusa, questa la devi spiegare.
16: Non ho capito.
14: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
16: Eh sì.
14: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
16: Sì.
14: Non vivrà mai con te.
13: No.
14: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
13: Sì.
14: Vuole il pieno, vuole il pieno.
13: Vuole il pieno.
14: Il pieno. Il pieno. La cosa pieno.
12: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
14: Guarda, 52 anni.
13: Bello, un da. Scusami, eh.
6: Guarda, cromosoma in più.
13: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
14: Guardi qua.
13: Guarda sua madre.
14: Ha 55 anni, mia madre.
13: Ma sua madre, uguale a lui.
6: Aspetta, se le
14: mia
6: metti
14: moglie,
6: in fila.
14: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
14: Lui. Io.
6: A che età?
14: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
14: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
14: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
13: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
14: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
13: Che cazzo di?
14: A te diventa così.
6: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
13: sì.
6: Pensa a 80.
13: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
13: 80
6: si apre come un sacco.
13: Come le candele.
14: Guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma questa è un brucazzo, è possibile.
13: Vaffanculo.
14: Vedrai,
13: però, cosa?
14: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
13: Ma che cazzo?
14: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
13: 40 centimetri?
14: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
14: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
14: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
14: sta parlando adesso lui.
6: Devi andare a Taranto.
13: Grazie maestro.
6: Grazie, grazie
13: maestro. Io ho visto la luce.
14: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
14: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Alessandro, che assomiglia di brutto a Lionel Messi. A dicembre è andato con la sua ragazza a Sharm el Sheikh e si è fatto un milione di selfie con la gente spacciandosi per la pulce. Secondo me ci sono gli estremi per il reato di sostituzione di persona e furto d'identità. Voi che ne dite? Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, sale, sono il dottor Rigotti, sono dello studio legale Rigotti di Milano.
1: Salve.
2: Salve.
1: Per cosa chiama?
2: Le spiego molto brevemente. Succede okay. che lei si è recato a Sharm el Sheikh e si è involontariamente o volontariamente spacciato per un famoso atleta, nonché calciatore, il signor Messi. Mi conferma?
1: Oddio, no, guarda, allora le spiego. Purtroppo, o per fortuna, non so,
2: sì.
1: Ho dei lineamenti fisici
2: sì.
1: Che ricordano il calciatore. Infatti, ero con la mia compagna, no, con la
2: sì,
1: mia ragazza,
2: sì,
1: e la sera noi non potevamo neanche uscire perché tutti mi scambiavano per Messi. E tutti, anche in hotel, al resort, assomiglia a Messi.
2: Sì,
1: ma
2: allora,
1: ovviamente.
2: Allora le spiego, mi scusi se la interrompo. Cosa succede? Che in realtà, alcuni scatti fotografici, alcuni report che sono stati fatti da albergatori e ristoratori di Sharm el Sheikh, di Nama Bay, hanno in realtà sporto denuncia e avvisato il calciatore che lei ha avuto attività spacciandosi per lo stesso e pretendendo anche di usufruire di servizi sia alberghieri che ristorativi in virtù del fatto che lei fosse lo stesso Messi, cioè si è
1: ma
2: creata...
1: assolutamente no, ma allora, a parte che non so neanche parlare, parlo l'inglese, attento proprio.
2: Sì.
1: Poi comunque ero con la mia ragazza, quindi testimone di tutto. Questo
2: sì.
1: per me è proprio una calunnia, nel senso
2: sì.
1: che io sono andato a Sharm el Sheikh con la mia ragazza per staccare un po' dalla vita monotona e professionale che abbiamo qui. Ma se loro mi scambiavano per Messi, mica è colpa mia. Se io sono nato con i lineamenti del viso che ricordano un po' Messi, che poi alla fine
2: sì,
1: non porto
2: sì.
1: neanche la barba, quindi non è che ci assomiglio più di tanto,
2: sì.
1: e tutti mi fermavano dicendo
2: sì.
1: Assomiglia a Messi. Ma
2: sì,
1: certo. un conto è assomigliare, un conto è spacciandosi.
2: Okay.
1: Questo per me non c'è nessuna persona che può dire questo.
2: Sicuramente sì, il signor Messi è una persona comprensiva. So che non è neanche la prima volta che capita una cosa del genere. So che in alcuni casi addirittura ha pagato personalmente un intervento di rinoplastica per cambiare dei lineamenti del volto, per far sì che questo pseudo sosia non assomigliasse più a lui.
1: No, ma mi scusi, ma cioè, lei mi sta veramente dicendo questo?
2: Riportando un caso limite in un altro paese, con un'altra cultura. Siamo in Italia, noi siamo abituati a ragionare in un altro modo. Però so anche che questa persona ha percepito 2 milioni di euro per questa operazione, cioè, quindi c'è tutto un discorso più ampio che secondo me va affrontato in un'altra sede, con calma e con gli avvocati di Messi. Cosa succede? Questi ristoratori, questi albergatori di Sharm el Sheikh si sono rivenduti le sue foto dicendo che Messi è stato ospite presso di loro. Capisce la gravità?
1: Oh madonna.
2: Ha capito che cosa si è innescato? Guardi, allora, facciamo così. Se lei mi dà un secondo, io adesso compongo il numero, la metto direttamente in contatto con l'avvocato diretto dello studio legale che cura il signor Messi.
1: Mi incute un po' paura e terrore, anche perché comunque
2: no, ma lei non deve aver paura perché ci sono di mezzo io.
1: Ok.
2: Allora, mi consente un secondo che la metto in attesa.
1: Va bene. Round 2.
3: Sì, buen dia.
1: Oh, buongiorno.
3: Buen dia, e sei l'avvocato Camacho, l'avvocato di Lionel Messi.
1: Piacere, Alessandro.
3: Sì, incantato. Primeramente il problema è un problema di diritti, di derecho.
2: Dice che
3: sì.
2: è un problema di diritti.
3: Sì, perché Lionel Messi ha un contratto di esclusiva con l'hotel Hilton per tutto il mondo.
1: Sì.
3: Entonces Messi puede ir solo al hotel Hilton. Y si él va a Nama Bay, a Sharm el Sheikh, en un otro hotel, el contrato de exclusiva no es más válido. El daño para Messi y para nosotros es de 5 o 6 millones de euros.
2: Ah, capito, señor...
1: No.
2: Allora praticamente le sta spiegando che il signor Messi ha un contratto di esclusiva
3: con l'hotel Hilton, la catena Hilton.
2: Questa situazione ha creato un problema contrattuale per un danno per 5 milioni al signor Messi, perché è come se il signor Messi fosse stato presso un'altra catena alberghiera.
3: Bueno.
2: Ok.
1: Sì, insomma, sì, più o meno.
3: Ora, nosotros queremos hacer causa a vosotros para 5 millones de euros, pero creo que tú no tienes 5 millones de euros, ¿verdad?
1: No, purtroppo no.
3: Entonces, noi, come voglio dire, abbiamo già hecho, abbiamo già fatto con un cliente in Inghilterra.
2: Ah, sì, ho spiegato.
3: È l'intervento di rimozione facial para il naso, para la cara, il cambiamento della cara, come si dice in italiano?
2: L'intervento per il cambio di identità.
3: Il cambio di identità, identità facial.
1: Oh madonna.
3: Sì, e che cosa? 2 milioni di euro.
2: Praticamente le stanno proponendo la stessa cosa che è successa in Inghilterra,
3: sì,
2: capito?
3: Però 5 milioni le danno. 5 milioni.
2: Cioè loro dicono: noi rimettiamo la rivalsa nei suoi confronti per 5 milioni di euro se lei accetta di fare una chiacchierata per un cambio di fattezze.
1: Guardi, credo che comunque devo poter parlare anche con mia suocera, che è capo ispettore della procura di, quindi ci lavoro in tribunale, sì. Ho i miei anche avvocati di fiducia, essendo, certo, comunque io devo parlarci un attimino, perché mi avete preso un po' alla sprovvista, sì. ed è una questione,
2: certo
1: per me assurda,
2: non è che deve decidere adesso, per l'amore del cielo, ci dobbiamo anche incontrare,
3: cioè. però il tempo passa.
2: Lei vuole procedere con la,
3: sì, claro, immediatamente, perché io ha vinto i mondiali del calcio e io tiene 5 milioni di euro di danno.
2: Allora, signor, posso darle un suggerimento? Lei ha.
3: Hijo de puta que hace la.
2: Lei ha. È sicuro che non ha deliberatamente impersonificato la persona?
1: Assolutamente.
2: Cioè, lei ha una persona disposta a testimoniare che lei non ha firmato autografi?
1: Assolutamente, sì, anzi, erano gli altri che mi fermavano. Io dovevo girare con il cappuccio.
2: Ma lei ha un testimone che è disposto a testimoniare, certo, il fatto che lei ha ripetutamente affermato di non essere il signor Messi?
1: Assolutamente sì. Io dovevo girare con il cappuccio in giro, perché se no tutti mi fermavano.
2: Allora,
1: perché
2: se lei ha questa persona e questa persona sarà disposta a testimoniare, a questo punto io farei procedere gli avvocati spagnoli con la querela nei suoi confronti e poi lei si difenderà in tribunale, così almeno si leva questo problema.
1: Ho capito, ma io ci devo rimettere qualcosa, cioè cosa devo fare?
2: Oppure magari accetta, io le do un indirizzo, chiama il suo avvocato, fissiamo un appuntamento, viene qua, si fa fare un'offerta economica per cambiare la forma del naso, il taglio dell'occhio, qualcosa che non la faccia più assomigliare in maniera identica al signor Messi.
1: Sì, ho capito, ma cioè, sono incredulo, le giuro. Non,
2: guardi, io se fossi nei suoi panni, anche perché il signor Messi, mi consenta, non è che sia questo gran fighino, magari si fa mettere un po' a posto il volto, gli strappa una milionata, si mette a posto anche la vita.
3: Però sì, signor, scusami.
1: Sì.
3: Allora, 1, 2, 3, un passito bailante Maria, in questo momento tu sei nello Zoo di 105!
1: Ma vaffanculo!
3: Despacito!
1: Minchia, mi avessi fatto cagare in mano! Madonna! Ma vaffanculo, va! Minchia! Vaffanculo, va! Ma che cazzo, ma dai! Ma come cazzo avete fatto a trovarmi a prendere il numero? Come cazzo avete fatto? Ma minchia, oh! Minchia, mi sto cagando in mano!
2: Tu ti spacci per
1: Messi! Ma vaffanculo!
3: Despacito!
1: Siete solo dei bastardi, come cazzo avete fatto?
2: Tu ti spacci per Messi, pezzo di merda! Vai a fare gli autografi, nano bastardo!
1: Ma vaffanculo, va! Minchia, mi sono cagato in mano! Già stavo muovendo le masse per gli avvocati.
2: Le masse, che cazzo vuoi fare? Che Messi ti mangia vivo, ti mangia.
3: Ma vai a fanculo, vai.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
17: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intendo era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
11: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: Bernard.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto? Sì. Pronto, buongiorno?
1: Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. Pronto? Vai. Pronto?
2: Pronto? Sì. Pronto, buongiorno?
1: Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. Lei è un calzolaio, mi permette di suonare di stupido.

0: perché sono al telefono, mi dà fastidio, capisci? Gundam, infilo, glielo filo i coglioni, mi fate una chiamata secca, ma non mi fate il clapping perché sto parlando al telefono. Niente sberle sul culo, va bene?
1: Ok.
0: Ok. Azione! Allora, mi perdoni, lei è il signora che non ci conosciamo?
2: Davide.
0: Davide, signor Davide. Senta, devo girare un film, mi serve una location perché devo fare un film ambientato in una calzoleria, la storia di una ragazza, diciamo, ninfomane, feticista dei piedi, che decide di intraprendere l'attività come calzolaia. Il film si chiamerà La Cazzolaia. Praticamente lei accoglie i clienti, però gli ciuccia i piedi, si fa dei gran bocchini, insomma, una roba dove se c'è un angolino, dove lei sta con le sue scarpine, mi perdoni un attimo, mi scusi un secondo.
2: No, prego, prego, prego.
0: Stop un attimo, che cazzo ragazzi, ma vi ho detto di sbarrare. Era il momento di sbarrare.
1: Mi piace.
0: Lo so, ho capito, però già stamattina ti vedo ingazzurrito, sono al telefono, se mi fate sta sbarrata eclatante io non riesco neanche a parlare. Magari fammi un favore, tienimi quattro pompini così vado avanti una cosa al telefonato. Mi perdoni, scusi.
2: No, prego, prego, prego. Lavoro prima di tutto.
0: Allora, praticamente devo fare questa cazzolaia che si fa, insomma, con le succhiate di piedi di uccelli e mi serve una location. Lei sarebbe disposto, volendo, ad affittarmela per questo tipo di attività? È un problema?
2: Sì, sì, no, non c'è problema. Basta mettersi d'accordo sul prezzo, problemi non ce n'è.
0: Beh, mi piace la sua apertura mentale. Poi, al limite...
2: Io... Guarda che c'è solo apertura mentale.
0: Immaginavo che volesse assistere, sento anche il suo...
2: No, cioè, io solo su aperture mentali sono disponibile, su altre aperture no.
0: No, io non è che le faccio fare il culo in negozio, mi
2: no, non lo so, visto che le ha detto aperture mentali, sa, volevo mettere le mani avanti. E metto solo le mani avanti.
0: Una sottile simpatia, capisco il soggetto. Sì, ma vale, se noi, allora, quello che le posso anticipare è che sicuramente non le rovinerò gli spazi perché gli schizzi vengono controllati, anche se abbiamo questo campione di getto lungo che mi arriva dall'America, non so se lo conosce, lui ha un soprannome, King Kong lo chiamano, cioè un ragazzo di colore che fa delle sbornate proprio da chilometro, cioè una roba da litro.
2: Cercherò magari... di andare a provvedere subito su, Wikipedia a vedere chi è.
0: L'ultima, scusa un secondo, ragazzi, però va bene il pompino, però chiudiamola questa scena, fammi un favore, buttaglielo nel culo, anche se ha fatto di recente i punti, mi spiace Cinzia, è un problema Cinzia. No. Perfetto, allora schiaffaglielo in culo e cerca di non battere le mani per piacere, ok? Okay. Pronti, azione, bene, bravi ragazzi, così buttaglielo in culo. Mi perdoni, stavo facendo un anale stamattina, Cinzia che è stata operata di recente, gli hanno ricostruito il retto, lei è un'attrice, fa solo anal. Va bene, senta, lei...
2: Molto... per lei, dica.
0: Allora, ha capito, cioè praticamente la situazione sarà con questo campione internazionale di, diciamo, di sbrotar che mi farà la faccia, mi farà un po' tutto. Quindi ci sarà, potrebbe esserci l'eventualità magari che qualche scarpina di quelle che lei ha...
2: Scusi, però non ho capito, lei vorrebbe venire nel mio negozio e sbrotar?
0: No, non vengo io, direttamente, mi perdono, io sono il regista, sono il produttore.
2: Scusi, viene l'attore e mi viene nel negozio, mi dà l'alfatore in negozio, mi sembra il caso.
0: No, nel senso, non è che le ha rotto il negozio, è che ci potrebbe essere l'eventualità che magari qualche residuo organico finisca sulle scarpe. In tal caso io magari potrei farle anche una copertura assicurativa, ci mettiamo d'accordo, insomma.
2: Basta che pulisca lei, poi ho chi di dovere.
0: Sì, io
2: le ripulisco. L'attrice pulirà anche, penso che sia adatta alle pulizie o no?
0: No, non è che gli faccio leccare le scarpe dei suoi clienti. Magari...
2: No, non leccherà le scarpe, leccherà i residui organici che magari l'attore avrà...
0: Ma no, non è mica, che cazzo è, un folletto della work.
2: Non lo so, io non conosco l'attrice, non so se sia un folletto o no.
0: Sì, ma si fa, un folletto. Queste sono problematiche che poi risolveremo. Insomma, io cercherò, l'avviso che comunque c'è una forte eventualità che ci siano degli schizzi, diciamo, dei residui un po' in giro per il negozio, perché l'attore che viene è famoso.
2: Io mi metterò il keyway, poi speriamo in bene sulle scarpe, allora.
0: E lei è molto simpatico. Va bene, allora, signor Davide, la passo a trovare il negozio e ci mettiamo d'accordo, va bene?
2: Adesso, l'attendo allora.
0: Grazie, gentilissimo, arrivederla, buona giornata.
2: Buongiorno.
0: Oh ragazzi,
1: le si sono rotti i punti.
0: Cosa?
1: Le si sono rotti i punti.
0: Porca puttana, chiama il 118.

0: zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È perlizia.
2: Vai, dai!
3: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi io e il mio cazzillo di plastica, che agito davanti alla faccia come la leggendaria bacchetta di Voldemort, ma che in realtà è una scatolina spararutti trovata in una

0: scatola di cereali coreani. Siamo qui per parlarvi di una categoria umana misteriosa e poco conosciuta. Gli scroccafeci. Chi sono gli scroccafeci? So che morite dalla voglia di saperlo, ma prima guardate il tabellone luminoso alle mie spalle, creato coi cartoni delle birre e le lucine di Natale vecchie. Osservatelo bene, perché se con le donazioni arriviamo a 110 euro, il nostro stagista Vittorio farà una cosa speciale per voi. Vero, Vittorio?
1: Sì, Andrea, ecco, io non sono tanto convinto di questa cosa, non è che proprio lo voglio fare.
0: Lo devi fare, Vittorio. Ricordati che hai una laurea magistrale in biologia e quindi, come massima aspirazione nella vita, puoi trovare lavoro come cancellatore di cazzi a bomboletta sui vagoni della funicolare. Avanti, di ai nostri amici cosa farai per 110 euro.
1: Mi bevo la piscia.
0: Esatto, un bel bicchiere di urina appena deposta e ancora calda, tutto nella gola di Vittorio mentre voi lo guardate e lo potete pure sfottere. Che grande risorsa la scienza. Ed è proprio alla scienza che chiediamo aiuto per spiegare lo strano fenomeno degli scroccafeci. Chi sono? Dove vivono? Perché tormentano chi gli sta intorno con la continua richiesta di cacca? E che legame hanno col gruppo Bilderberg? Tutte queste domande hanno, ovviamente, una risposta. E noi stiamo per rivelarvela, ma il counter del nostro tabellone è ancora drammaticamente fermo a 46,70 euro. Che si fa, Vittorio?
1: Sinceramente, Andrea, io te l'avevo detto che questa cosa della piscia non funzionava. E chiudiamo, dai, chiudiamo.
0: Chiudiamo, certo. La scelta più facile e più vigliacca. Ma non è così che procede la scienza. La scienza è coraggio e abnegazione. Pensate a Galileo. Quanto sarebbe stato più facile ficcarsi il suo cannocchiale nel culo e diventare una ballerina di flamenco, come gli aveva consigliato sua moglie? E invece no, ha perseverato. Quindi, Vittorio, ti invito a fare come Galileo. Se arriviamo a 50 euro nei prossimi 60 secondi, ti spari un bel ciupito di pisci. Intanto noi torniamo ad occuparci degli scroccafeci, perché sicuramente è capitato ad ognuno di voi di essere tranquillamente seduti sulla tazza del gabinetto o inginocchiati nella latrina alla turca di un autogrill quando una persona insospettabile, munita di un sacchettino trasparente, vi importuna chiedendovi un po' del sudato frutto del vostro sfintere. Perché lo fa? Cosa spera di ottenere a parte qualche ettogrammo di merda? Oh, sento un gioioso campanellino. Vuol dire che abbiamo raggiunto i 50 euro. Vittorio, prendi subito un bicchierino.
1: No, dai, Andrea, veramente, questa costa la piscia, no?
0: Vittorio, pensa ai cazzi a bomboletta.
1: Vabbè. Per Galileo, prosit.
0: Alla salute, e chi non bussa non gussa. Allora, caro Vittorio, di cosa sa?
1: Sa di piscia, lei, sa di piscia.
0: Di piscia, esatto. Vedete? Questo è il grande potere della scienza sperimentale. Rispondere a domande complesse come questa.
1: Andrea, vedi che sento che mi puzza un po' l'alito. Che cosa dice la scienza?
0: Ottima domanda, Vittorio. Ma, per favore, parlami girato dall'altra parte, che mi sembra di fare l'arbitro ai mondiali di pioggia dorata. Dunque, la scienza dice che bere urina sottopone i reni ad un lavoro di filtraggio fino al 95% più intenso, il che, a lungo andare, potrebbe provocare un... Fermiamoci qui.
1: Come fermiamoci qui? Andrea, io voglio sapere che cosa mi aspetta. Non so, devo andare in ospedale a prendere una tachipirina. Che devo fare?
0: Non posso risponderti adesso, Vittorio, perché questo è un sensazionale cliffhanger per il prossimo video di Geopeppo.
1: No, ma quale cazzo cliffhanger? No, voglio sapere.
0: Per questo video, invece, è tutto. Ci salutiamo su una tempesta di rutti creati con il mio cazzillo di plastica che tengo sempre in mano. Ciao, alla prossima.
1: Andrea!
2: Radio 105.

0: Pino!
1: Non posso!
0: Cosa stai facendo, Pino?
1: Aspetta!
0: Dove c'è la sega?
1: Sto cercando di leccarmi il buco nel c***o, ma non ci arrivo!
0: Devi lanciarti sulla scrivania e spezzarti la schiena!
1: Ah, ecco! Aspetta un attimo! 3, 2, 1! Porca ma... Eccomi! Anche oggi il vostro Pino Master Flash vi regalerà delle regole di vita che vi aiuteranno a migliorarla. Tecnico, sei pronto?
0: Aspetta che mi stacco il cazzo!
1: Perché?
0: La devo mettere in frigo, aspetta!
1: E allora partiamo! Anche tu, quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, componente dello Zoo di 105, nel 2010 hai deciso di accompagnare un tuo collega in una concessionaria Audi perché doveva comprare l'accendisigari che aveva perso. E annoiato dalla vita, hai deciso di comprarti un R8 V10 da 200.000 euro, indebitandoti per il resto della tua vita e la stai ancora pagando, coglione! Chi sarà mai questo scemo dello zoo? Se l'hai scoperto, scrivilo sulla nostra pagina, lo Zoo di 105. Comunque sì, sei dei nostri. Se anche tu te ne sbatti delle regole, fai sempre il cazzo che ti pare, come pisciare sempre nel bagno dei disabili, ma una volta, dopo aver pisciato anche sui muri dei bagni, aprendo la porta ti sei ritrovato 20 persone sulle sedie a rotelle che ti hanno ammazzato di botte. Bravi, non tu, loro sono dei nostri. Benvenuti. Se anche tu, quando eri bambino negli anni 80, guardando la pubblicità del telefono azzurro, preso dalla minchiaggine, decidi di fare uno scherzo chiamandoli e denunciando i tuoi genitori, solo che dopo 2 ore sono arrivati durante la notte e hanno ingabbiato tuo padre e tua madre. Convinti che stessero abusando di te, ma sei proprio un coglione. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, a casa dei tuoi suoceri durante la notte per fare dei giochi erotici con la tua donna, decidi di pucciare il cazzo dentro il barattolo di c***a e il mattino dopo colazione senti la madre lamentarsi al telefono con quelli della ORR perché ha trovato peli di cazzo. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Amici, è inutile che ve lo dica, ma è giusto che lo sappiate, sono il DJ di tendenza più amato del mondo. Volete una prova? Ecco, ora chiamerò dei numeri a caso e vedrete che tutti mi riconosceranno e mi chiederanno un autografo. Pronti? Via!
2: Pronto?
1: Ciao fratello! Sono DJ Pino Master Flash. Secondo te chi è il DJ più di tendenza del mondo?
2: È più faccia di merda che sei tu che ci può essere.
1: Dimmi la verità, sei un mio fan così grosso che mi faresti scopare quella zoccola di tua moglie, vero?
2: No, tu sei un figlio di puttana.
1: Avete visto? Sono il DJ più amato del mondo. Ciao fratelli, alla...

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ciao capre ignoranti e bentornati a GeoPeppo. Se state guardando questo reel vuol dire che il vostro algoritmo si è stufato di mostrarvi buchi dell'ano, napoletani che sbraitano e decerebrati che vogliono scoprire che principessa Disney sono, quei ricchi maledetti. Se invece avete scelto consapevolmente di venire a curiosare sul nostro profilo, vi ricordo che i nostri video non crescono sugli alberi, come le pannocchie, ma sono frutto del sacrificio di un team di laureati, esodati e disoccupati che non sono ancora scappati in Spagna per trovare un lavoro. Ma mica da direttore della NASA, anche solo un lavoro d'ufficio che consenta loro di non contrarre scorbuto e scabbia a causa di un'alimentazione miserabile e di una stanza in condivisione con una mignotta trans e un ex tossico, come nel caso della nostra Federica. Vero Fede che vivi come un rematore delle crociate?
3: Sì, Andrea, purtroppo è vero. Conduco una vita meschina, lecco la muffa dalle fughe delle piastrelle al posto del dentifricio e mi lavo la parpagia nella fontana di Piazza Navona, mentre i turisti si fanno i selfie. È tutto perché la gente non si iscrive a GeoPeppo e non cala 8 euro di abbonamento, ma se li fuma in Gratta e Vinci, che Dio strafulmini loro e le loro famiglie.
2: Col gas, Fede, se dipendesse da me, col gas, tutti. Ma vediamo cosa ci riserva la puntata di oggi. Per prima cosa salutiamo il nostro amico Mario, ancora irrimediabilmente storpio a causa del suo incidente in biciclettina sifilitica. Buongiorno Mario.
4: Sono Mario.
2: Come vedete, Mario è immerso fino al mento in una vasca di acqua salmastra.
4: Mario.
2: Fra pochi secondi gli inseriremo un tubo in gola per la respirazione ed uno nel retto per gli escrementi.
4: Tacci tua, son Mario.
2: E lo lasceremo a bagno per 2-5 anni nella speranza che, sbavando, produca una perla gigante come una fottuta ostrica barbuta. Sei pronto, Mario?
4: Son Mario, tacci tua, c'ho freddo, tacci tua, son Mario, tacci vostra.
2: Quello che non uccide fortifica, caro Mario. Quindi non scassare la minchia e vai giù come un piombo. Pronti con la carrucola? Bene, pucciatelo!
4: Son Mario.
2: Perfetto, lasciamo per un attimo Mario a fare le bollicine dalla bocca e dal culo e concentriamoci su uno dei nostri straordinari dossier scritti con la versione gratis di ChatGPT e montati dal figlio di mia sorella col computer della scuola elementare. Colleghiamoci dunque con la nostra inossidabile Maria Vittoria, che oggi ci porterà in Abruzzo alla scoperta di una delle comunità selvatiche più misteriose ed affascinanti, i lupi. Ci sei, Maria Vittoria?
5: Sì, Andrea, mi trovo in una radura nel Parco Nazionale d'Abruzzo e sono ricoperta di bistecche sanguinolente che paro Lady Gaga per attirare il branco di lupi ed intervistarlo. Sto aspettando che si avvicini il crepuscolo, l'orario in cui gli animali, stanchi ed affamati, escono dalla boscaglia in cerca di cibo. Ecco, mi sembra di avvertire un leggero movimento fra gli arbusti. Potrebbe essere la chela, il capobranco, che guida il gruppo di maschi verso la... Cazzo! Porca troia! Ma quanti cazzo sono? Mordolo, porcaccio! Oh, piano, porca puttana! Sono di GeoPeppo, mica capuccetto rosso, brutti stronzacci! Sono di GeoPeppo!
2: Che peccato per Maria Vittoria. Era una collaboratrice preziosa e non ti rifiutava mai una sega compassionevole nelle lunghe notti in ufficio a preparare i video per GeoPeppo. E vabbè, è il grande cerchio della vita, come cantava quella vecchia checca Mangia Budino di Elton John. E a questo proposito, sapete da dove deriva il termine checca? Deriva da una cuoca romana del 600, la sora Francesca, detta appunto checca, che era molto popolare nella capitale non tanto per la sua cucina quanto per il suo smisurato appetito anale. Si dice che venissero ad avvitarglielo nel posteriore da posti lontanissimi, tipo la Polonia o Pordenone. Ma che cazzo è sto rumore?
4: Sono Mario.
2: Ah, è Mario che agonizza perché ha fame.
4: Sono Mario.
2: Tranquillo Mario, adesso ti preparo uno spuntino. Un attimo solo, prendo il tool appropriato per il tuo rifucillamento.
4: Mario.
2: Ecco qua, mi avvicino alla finestra del seminterrato e... Presa! Puttana mangia merda, ti ho stecchita. Ecco qua, Mario, la merenda. Adesso te l'appoggio sul pelo dell'acqua e tu vieni a galla a fare la pappa.
4: Son Mario, tacci tua, c'ho freddo.
2: E su questa meravigliosa scena di un paralitico a mollo in un bidone che mangia insetti morti per fare like, direi che ci possiamo salutare. Appuntamento alla prossima puntata in cui scopriremo se è possibile farselo ciucciare da una pianta carnivora in assenza di gravità. Ciao bestie ignoranti.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: La sterenata dello Zoo di 105.
2: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, sono Tony. Vorrei facessi una delle tue migliori sdrenate a questa mia amica. Si chiama Blerta, è una figa pazzesca ed ha un culo che risveglia i morti. Ultimamente però non me la dà più in quanto le è calato l'ormone, ma nonostante questo mi tira sempre matto e me lo fa solo rizzare. Ti chiedo quindi di convincerla a concedersi almeno una volta alla settimana e convincila anche a darmi il culo. Grazie, confido in te.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Blerta?
1: Sì.
2: Ciao Blerta, sono Umbriake dello Zoo di 105. Guarda, ti sto chiamando perché Tony mi ha mandato un'email e mi ha chiesto di dedicarti una sderenata.
1: Ok.
2: La vuoi sentire?
1: Sì.
2: Allora te la faccio subito. Andiamo!
3: Blerta, che prima la davi a Tony, ma dimmi cosa è successo, ti sono calati gli ormoni. Blerta, che ci davi dentro sotto coperta, dici cosa è successo.

0: Eccoci qua.
1: È finita?
0: Sì, è finita. Non c'era capito.
1: A posto.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie a voi, vi ascolto sempre comunque.
0: Ah, grande, sei una fan, evviva.
1: Eh beh, certo.
0: Va bene, Blerta.
1: Grazie.
0: Ti mando un grande abbraccio.
1: Anche a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ehi, Tony, cercatene un'altra e non rompere i coglioni.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone, t'ha licenziato?
3: Ha
2: licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sto fatto. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti...
3: Salve signor Ennio, sono Bernardo. Il comune di Reggio Emilia, per tutte le località, il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
4: Le rubiamo... Ma che è il
3: camionista? Sì, sì, salve signor Ennio.
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, sono Arnaldo.
4: Ma porca la ma te, ma sei sempre il bastardo quello che parla di merda, vacca la ma perché? Adesso come hai fatto a dare la patente? Come hai fatto a prendere la patente di un camion, bastardo?
3: L'ho presa molto tranquillamente.
4: Ma te mi devono arrestare, bastardo! Ma non sei uno da prendere la patente del camion! Dove sei? Dove sei? L'ultima volta sei in giro 15 giorni, brutto bastardo!
3: Sì, perché non mi hai mai detto il tuo indirizzo?
4: Ma te mi lasci i nervi! Mi lasci i nervi quando parli con me, brutto bastardo!
3: Devi farti
4: guardare, bastardo!
3: Ennio, perché continui ad offendermi?
4: Perché mi stai sulle balle?
3: Allora aspetta, se vuoi ti passo l'altro camionista, però gli devi dire dove abiti.
4: Quanti siete?
3: L'altro, perché ci stiamo facendo più consegne. Siamo vicini sulla stessa strada, uno a fianco all'altro. Io c'ho gli alberi, lui c'è il fantoglio.
4: Il pandoglio, ma che l'era
3: no,
4: il pandoglio?
3: No, frantoio!
4: Che pandoglio! Ma vai a attaccare la testa nel culo del pandoglio!
3: Allora ti passo quello. Allora ti passo quello che c'ha gli ulivi, aspetta!
4: Ma che l'era il pandoglio, io non ne ho gli ulivi, brutta la puttana! Io non ne ho gli ulivi, c'ho solo un po' di uva! Che faccio il vino per me, bastardo!
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
6: Pronto? Pronto?
4: Signor... Chi sei adesso questo? Vieni fuori!
6: Sono Barnaba! Barnaba!
4: Che è Barnaba! Barnaba, porca la...
6: Sono con Pasqualino sul camion.
4: Stiamo sparando, stai morendo.
6: No, soffro, parlo un po' così, ho la voce bassa oggi.
4: Ma non ti sento.
6: Sono Barnaba.
4: Barnaba, non ti sento.
6: Ascolta.
4: Vai a cagare,
6: mi
4: bastardo.
6: Devi... Ennio, bro.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ciao pecore illetterate e bentornati a GeoPeppo. Anche oggi siamo qui per rispondere con immotivata serietà accademica a domande dozzinali come: se mangio il pesce dopo devo mettere l'aceto in lavastoviglie? Oppure perché se la mia ragazza mi fa una fellazio con in bocca tre Mentos dopo mi brucia il pene? Interrogativi che rispecchiano il vostro livello culturale di amebe del cazzo, cresciute a Pane e Rete 4, probabilmente prive di pollice opponibile, ma con un indice funzionante, con il quale raggiungere la scrittina «Segui in alto a destra» e iscriversi al canale. Prima di fare una panoramica delle tristi banalità con cui abbiamo farcito anche questa puntata, salutiamo il nostro amico sfortunatino e poco semovente Mario, che oggi abbiamo incollato con l'attacco ad una lunga altalena allo scopo di usarlo come pendolo di Foucault. Grazie al suo movimento ondulatorio, infatti, dimostreremo nell'arco di 24 ore la rotazione terrestre. Come stai oggi, Mario carissimo?
2: Somario.
1: Bene, lasciamo Mario a penzolare dal soffitto di questo capannone industriale abbandonato e probabilmente ridondante di batteri del tetano, come un tarzanello attaccato ad un lungo pelo anale, e focalizziamo la nostra attenzione su un altro batterio: la clamidia. Abbiamo ricostruito per la nostra Federica un bordello di Corinto del III secolo a.C., usando la baracca degli attrezzi di mio cognato Alfredo. Dopo il primo viavai di clienti, colleghiamoci con Federica per un aggiornamento. Come va, Fede? Come va?
3: Come va? Mi brucia la passera, Andrea. Come vuoi che vada? Ho preso certi asini arabi. Manco dopo 3 ore su un toro meccanico sarei ridotta così.
1: Ma dal punto di vista scientifico, Fede, cosa puoi dirci di questa esperienza? Hai contratto il batterio che stavamo raccontando?
3: A voglia, mi mancano solo la peste e l'aviaria. E mo le spese mediche, chi me le paga?
1: Shhh, Gulash, shhh. Fede, non ti sento. Fede, shhh. Gulash, shhh. Gulash, chapping, gulash, c'è un disturbo sulla linea, Fede.
3: Andrea, gulash. Andrea, mi senti?
1: Non ti sento.
3: Non voglio fare più questo
1: gulash,
3: approfondimento.
1: Chapping, gulash,
3: Andrea, Andrea?
1: Cazzo, che peccato. È caduta la comunicazione prima di poter concludere il nostro servizio. E vabbè. Comunque, nonostante l'esiguità dei dati e soprattutto dei soldi raccolti fra i coltivatori stagionali di pomodori del Sannio, possiamo affermare che... sì, nell'antica Grecia acchiapparsi sifilide e candida da una prostituta era un attimo. Passiamo dunque al nostro secondo approfondimento di oggi, ma prima iscrivetevi al canale GeoPeppo e sottoscrivete il nostro pulcioso abbonamento mentre io do una spintarella al nostro Mario, che nel frattempo ha perso un po' di inerzia. Eccomi Mario, pronto e via.
2: Mario.
1: Alla grande, guardate come dondola. Sembra il premolare di un tossicodipendente. Ma ora colleghiamoci con Maria Vittoria che, dopo essere stata sbranata da un branco di lupi, è di nuovo sul campo per un altro grande servizio. Quale servizio? Chiediamolo a lei. Ci senti, Maria Vittoria?
4: Ah sì, Andrea! Mi trovo nella foresta tropicale del Borneo, un posto di merda pieno di fango e insetti. Ed è proprio in questa fogna del cazzo a cielo aperto che il signor Ganga Bangarang, capo della tribù dei Benga Bongo Gango Genghi, si è incatenato ad un albero per evitare che i bulldozer abbattano alberi secolari per fare spazio alle piantagioni di coca, che tra parentesi a me pare cosa buona e giusta.
1: In che senso, Maria Vittoria? Noi scienziati siamo dalla parte della natura, no?
4: Oh, ma quale cazzo di natura, Andrea? Lavoro per un programma di teste di cazzo che guardano in 20. Mi pagate in fagioli e lupini. Dico io, se non mi facessi due nasi ogni tanto, sarei già sul fondo del Tirreno con una pietra al collo a farmi mangiare il culo dai paguri. Porca troia! Comunque, il capo Ganga Benga Minchia Monga, o come cazzo si chiama, della tribù dei Mongo Spanga Grenga Funcia Gan, sta stoicamente fronteggiando un enorme ruspa diesel che avanza inesorabile verso... Oh, porca... L'ha tritato!
1: Che succede, Maria Vittoria?
4: Porca puttana, troiaccia! Il bulldozer ha spremuto il capo cacabenga fungo stanga merdabingo come un acino d'uva! Cazzo santo! Ci sono schizzi di sangue e pezzi di intestino ovunque! Cristo! Devo farmi un destro! Mannaggia alla troiaccia! Altrimenti ci resto secca dalla paranoia!
1: Presto, presto! Chiudiamo il collegamento con Maria Vittoria e anche la puntata di oggi, prima che arrivi la finanza a sequestrarci i video. Ma prima di salutarci, un'ultima spintarella a Mario, eh? Che ne dici, Mario?
2: So Mario.
1: Come? Che hai detto? Vuoi andare un po' più veloce? Ma certo, Mario, con tutta la carogna che c'ho in corpo, cane, ti faccio diventare una cometa. Reggiti, Mario! E... vai! Porca merda, ti avevo detto reggiti! Ha sfondato le vetrate del capannone. E adesso, dove cazzo sarà finito? Lo scopriremo nella prossima puntata di GeoPeppo. Ciao, ignoranti!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
6: In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV.
7: Dagli forte, menalo! Così, dai, for German suplex, Irish whip, conta arbitro, conta!
8: Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana?
7: Ma certo, c'è qualcosa che può piacere di più a un seminarista di due omoni muscolosi in mutande avvinchiati tra loro? Oui?
9: Buona, padre carissimo!
7: No, puttana mamma!
9: Come andiamo? Come va? Tutto bene, padre?
7: Male, brambilla, malissimo, specie al momento del tuo arrivo, malissimo!
9: Dai, padre, su, abbi un po' di pazienza, sii allegro! Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio bisogno di lei, padre carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali.
7: Eh? Ma che... ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato?
9: Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven.
7: Oh, era così difficile. Bravo, Magnozzi, vedi che ci capisce. Ti meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora legale. Comunque, in verità, ti dico, non me ne frega un cazzo.
9: Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire.
7: Girolamo, ma che cosa dice questo? Quali sono questi vizi?
8: Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è?
7: Tu, essere inferiore deforme, stai cercando di spiegare a me la superbia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi?
8: Dunque, poi ci sono la lussuria e l'invidia.
7: Come quella che provo per il vicino di casa che c'ha la moglie ucraina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali, io lo so, quella puttana. Mamma, come si dice?
8: Eh sì, poi c'è la gola.
7: Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito.
8: L'avarizia.
9: Padre, a proposito, ma perché non ci offre una bella colazioncina? È che c'è uno stomaco che mi fa glu glu glu glu.
7: Piuttosto brucio la cucina.
8: Poi c'è l'ira.
7: E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro. Avete capito, puttane?
9: Padre, si calmi. No, non mi si agiti, figa, dai, su.
8: E per finire mi pare ci sia la pigrizia.
7: E smettila di ripetere, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho proprio voglia di fare niente. Andate via tutti quanti che comincia il main event.
6: ed ecco il Santissimo Padre meditare sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre seduto sul suo divano.
7: Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio tartufato e cavialato, non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte! E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti!
10: Finalmente!
7: Maron, e tu chi cazzo sei? Sei una puttana?
10: Avrai sentito parlare di me, sono il killer dei sette vizi capitali.
7: Maron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey e notevolmente peggio come attore, ma quella non è una novità.
10: Sono venuto qui per uccidere Padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu?
8: Padre, mi avete chiamato!
7: È lui! Eccolo, è questo pastorello deforme, Padre Maronno, è lui!
8: Io!
10: Preparati a morire. Ma non muori?
8: Mi dispiace, ma non ho sangue. L'ho venduto tutto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sordomutilata.
7: Girolamo, dagli una botta in testa!
8: Come?
7: Così!
8: Maron, il colpo di Cristo! La sua mossa segreta!
6: E fu così che il padre poté consegnare un pericoloso criminale alle istituzioni.
9: Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Non sappiamo come ringraziarla, è una roba incredibile.
7: Dandomi molti danari di ricompensa, è ovvio.
9: Padre, la saluto e che devo andare via, che siamo sulle tracce di un cazzo di criminale pericoloso che viene dal deserto, eh.
7: Non me ne può fregare di meno, ma visto che deve finire la scenetta te lo chiedo. Di che criminale si tratta, eh?
9: È un Saharial killer! Fa ridere, padre? Saharial! Come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre?
7: Ti scomunico a te, mammete!
11: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: This

0: provolone. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta... Il commissario Smontalbano.

0: Sì, chi è?
1: Ma c'è, è arrivata la madre della ragazza scomparsa.
0: Ah, bene, bene, falla entrare. Prego, signora, si accomodi. La ringrazio di essere venuta. Immagino che sia un momento molto difficile per lei.
2: Ah, commissario Montalbano, come soffro. Sì. La mia Rosalinda è sparita, non riesco a dormire, non riesco a mangiare, piango tutto il giorno. La prego, mi prometta che la ritroverete.
0: Faremo di tutto, signora, glielo prometto. Ma ora deve essere forte. Ho bisogno del suo aiuto. Si ricorda se ultimamente Rosalinda aveva stretto qualche amicizia insolita?
2: No, assolutamente no. Noi siamo una famiglia all'antica, molto rigida. Rosalinda, brava ragazza, tutta casa, scuola e chiesa. Però ora siamo una famiglia all'antica, molto rigida. Rosalinda, brava ragazza, tutta casa, scuola e chiesa.

0: Linda, la prego, la prego,
1: sì.
0: La prego,
1: sì, sì, sì.
0: La prego,
1: si calmi.
0: La prego,
1: sì, sì, basta.
0: La prego.
1: E basta, basta.
0: E la prego.
1: Chi è? Sì, chi è?
2: Come sta? Abbiamo trovato il terrorista afghano che è appena arrivato in Italia, che si vedeva con la ragazza sparita.
1: Bene, bene, molto bene. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi. Lei è Mohamed Abdullah Ahmed, terrorista afghano di 23 anni, arrivato in Italia per la prima volta la settimana scorsa, giusto?
3: Le informazioni che tosto lei ha puntualmente enunciato, ebbene, corrispondono al vero, gentil mio commissario. Il sottoscritto si fregia ad essere un umile portatore di terrore giunto nelle italiche terre da qualche dì appena, dopo aver percorso a ritroso l'antica via delle spezie, il cui primissimo solco venne tracciato dal grande Marco Polo, proprio come il salmone, sì, imperiale risale l'avversa corrente, sospinto da un misterioso e ancestrale istinto d'amore, se mi permette la metafora.
1: Sì, sì. Signor Mohamed, mi faccia capire, lei ha 23 anni e fino alla scorsa settimana ha sempre vissuto in Afghanistan parlando esclusivamente arabo, corretto?
3: Mai enunciato fu tanto corrispondente all'ideale platonico di verità, egregio commissario.
1: E come cazzo avrebbe fatto a conoscere Rosalinda, la ragazza sparita?
3: La giovine si era gentilmente offerta ad impartirmi i primi rudimenti, sì, di lingua italiana, così può sentir con le sue proprie orecchie reco meco, sì, giusto quelle tre o quattro espressioni idiomatiche elementari abbastanti a farmi, sì, comprendere dagli autoctoni nel quotidiano mercanteggiare umano.
1: Umano, sì. Ultima domanda, signor Mohamed. Ha per caso qualche informazione che potrebbe aiutarci a ritrovare la ragazza?
3: Non è certo conforme alla mia morale far chiacchiera degli affari altrui, ma date le tremende circostanze non mi frenerò dal confessarle che la giovine Rosalinda intratteneva, sì, una relazione amorosa con un uomo più anziano di lei, tale Nicolò Siculo.
1: Nicolò Siculo? Il boss mafioso? Minchia! Yeah!
2: Come sta? È arrivato il boss Nicolò Siculo!
1: Bene, bene, fallo entrare. Lei è Nicolò Siculo, boss siciliano, famoso per non aver mai lasciato l'isola, giusto?
4: Abalani, sono io, sono il boss Siculo.
1: Meno male che sono nato in Sicilia anch'io e la capisco, perché il suo siciliano è molto stretto, eh?
4: Balinga forte che sei, ti baci mo banco che ti mi piace, ma che ti facciamo di me, po'?
1: Ci risulta che lei avesse una relazione con la giovane Rosalinda, la ragazza di 19 anni scomparsa qualche giorno fa.
4: Sì, sì, ho dato due corpi, ma le ha tanto tempo fa, ma le ho, non mi ricordo che... Ma, che aveva una mussa così! Se dico, ma è una guerra così, non l'avevo mai vista, ma è una bosa! Marco, amici...
1: Ultima domanda, signor Siculo. Quando è stata l'ultima volta che ha visto la ragazza?
4: Sai, ho detto la settimana scorsa, ma non so, non mi ricordo perché piglio il pizzico, come si chiama? Il pizzico farmaci, capito? Allora non mi ricordo, sai, ho detto la settimana scorsa che l'ho vista in taggiccia con parruco, dico, breve, ti capisci?
1: In chiesa col parroco.
4: Sì, sì, col parroco.
1: Va bene, la ringrazio. Gliel'hanno mai detto che lei ha una vaghissima somiglianza con un personaggio molto noto?
4: Ah, sì, sì, sì, Brad Pitt.
1: Tale quale, incredibile. Chiamatemi subito il parroco Dondolando.
2: Commissario, commissario, abbiamo trovato la ragazza, le legate ammagliate nel tetto della parrocchia. Abbiamo trovato pure Dondolando, portano nella sua stanza, tutto nudo.
1: Che situazione assurda. Dondolando morto nella sua stanza, tutto nudo, eh? Fate entrare la ragazza. Rosalinda, non sai quanto ti abbiamo

0: cercato, come stai? Ti senti bene?
1: Sì, commissario, ho avuto tanta paura però. Ma Don Dolando è morto?
0: Sì, purtroppo l'hanno trovato morto nel suo letto.
1: Oddio, oddio, povero Don Dolando. Chi sarà stato a fare tutto questo?
0: Lo scopriremo presto, Rosalinda. Intanto, prima che venga sepolto, vuoi baciarlo prima di metterlo dentro?
1: Oddio, me lo diceva sempre anche lui.
0: Chi è?
2: Come sa?
0: Sì.
2: Ci sono i vermi per Don Dolando, mi faccio entrare.
3: Il commissario smonta Albano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più leggendaria che c'è. Ovviamente sempre in compagnia del vostro amato Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Marco in aeroporto, deciso ad abbandonare Pavia per sempre. Dopo aver scelto la destinazione, coglie l'occasione acchiappando il primo aereo diretto nella misteriosa America.
2: Ah, basta, me ne vado per sempre in America. Addio Marco Mazzoli, benvenuto Marcus Mazzos. Cazzo, shut the fuck up. Che cazzo, ho lasciato il cellulare acceso. Beh, forse dovrei rispondere, lasagna merda carogna. Pronto?
3: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis.
2: Ciao, Angelo. Mi spiace, ma non posso parlare. Me ne sto andando in America per sempre, puttana merda glande.
3: Calma.
2: Calma un cazzo! Non c'è niente da stare calmi. Sono stufo di ricevere sempre cazzi in faccia per il mio modo di fare, con tutti quelli che mi stanno attorno che mi fanno sempre sentire inadeguato.
3: Ma Marco, alla fine è proprio questo che funziona. Le tue carambate nei programmi hanno creato dei picchi di ascolto sensazionali.
2: Ah sì? E questo ti sorprende? Siamo il programma più ascoltato di Pavia, era normale che sarebbe successo, ma voi dovete sempre rompermi il cazzo per qualsiasi cosa. Quindi ti ringrazio per la telefonata, ma non torno indietro. Grazie e vaffanculo culo culo.
1: Così Marco butta giù il telefono in un impeto di rabbia e mentre attende che l'aereo parta si mette a riflettere in un culmine di introspettante nostalgia.
2: Ah, fanculo tutti, non torno indietro. Certo, mi spiace per la fattoria, ma è sempre la solita storia, minchia troia Stratocaster.
4: Mazzoli, guarda un po' chi ti rivede.
2: Mauro Repetto, non ci vediamo dal primissimo episodio di Hanno ucciso l'uomo gnagno. Vedo che hai ancora la voce da coglione.
4: Ma sì, quella va benissimo così, tanto nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: Beh, mica tanto, ho visto che hai fondato un gruppo musicale ed hai fatto un sacco di concerti, vacca fracchia puppata.
4: Sì, ma a parte saltare e fare dei balletti ridicoli sul palco non è che facessi tanto. Infatti il gruppo l'ho lasciato e ho deciso di andarmene in America.
2: Ah, esattamente come me, cazzo cazzo merda.
4: Anche tu te ne vai in America? Come mai? Ho visto che hai spaccato con la radio.
2: Sì, ma purtroppo devo sempre fare la guerra con i piani alti, perché alla fine dei conti non riescono a comprendermi fino in fondo.
4: E che male sei, scusa?
2: In che senso, diarrea scatarroida?
4: Marco, viviamo immersi in una cultura che celebra la competenza, la padronanza e l'essere sul pezzo. Ma forse proprio per questo vale la pena soffermarsi per un momento su una verità meno confortevole. L'inadeguatezza è una compagna fedele di chiunque decida di crescere davvero.
2: Non dirmi che stai per cominciare un monologo, eh?
4: Che cosa vuol dire essere completamente adeguati? Adeguati rispetto a cosa, poi?
2: Ok, stai cominciando un monologo, cazzo merda culo.
4: La verità è che, appena si comincia ad alzare livello, anche i più brillanti, più esperti, più preparati cominciano a sperimentare quella sensazione sottile, a volte punzente, di non bastare più. La distanza tra il punto in cui si è e quello che si vuole raggiungere si fa evidente. Tangibile. E questo può generare disagio, ma è proprio in quella distanza che nasce il progresso autentico.
2: Se sei così bravo a parlare, perché sul palco ballavi e basta?
4: Essere inadeguati di fronte a qualcosa non è un difetto, né un fallimento, anzi, è la conferma che si sta tentando qualcosa di più grande. Ogni percorso di crescita reale comporta l'accettazione di una certa dose di disagio. Occorre imparare a vedere nell'inadeguatezza un alleato discreto, che si indica con sincerità che possiamo ancora crescere. Pensati. Tu sei Marco Mazzoli. Hai messo il mondo sotto sopra. Dove te ne vai? Devi restare qui, a difendere quanto conquistato.
2: Wow, non avevo mai visto le cose da questo punto di vista, Pulcinella succhiapalle.
4: Beh, sono pur sempre un paroliere coi controcazzi, eh?
2: Hai ragione, Repetto. Devo tornare alla mia fattoria.
4: Sì, e sai che ti dico? Le mie parole hanno fatto riflettere anche me. Torno anch'io indietro.
2: Forza, scendiamo da questo cazzo di aereo, porca troia bastarda.
5: Fermi lì voi due. Sono una sexy hostess, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Dove credete di andare? L'aereo sta per partire.
2: Dobbiamo scendere in fretta, cazzo merda culo.
5: Oh, ma tu sei Marco Mazzoli. Io ti ascolto sempre. Se stai tornando indietro per riprendere la tua attività radiofonica, allora ti lascerò passare. Il mondo ha bisogno di te. Guerriero va.
1: E pronti via, Marco e Repetto scendono dall'aereo e viaggiano a velocità propulsoniche verso le loro mete. E direi che in ogni caso hanno fatto una grandissima scelta a scendere da quell'aereo, perché era diretto a New York ed era l'11 settembre. Sì, era proprio quell'aereo. Insomma, avete capito. Come al solito Marco è vassallo in mezzo ai fatti della storia del mondo. Proprio come Forrest Gump, però meno andi***o.
2: Fatemi entrare, sono tornato.
3: Marco, che piacere. Hai cambiato idea?
2: Cazzo merda porca, sì. La fattoria è roba mia, io l'ho costruita ed è tutto ciò che so fare. Quindi forza, salviamola e basta.
3: Bene, sono molto contento di questa tua decisione. Coi soldi accumulati dalle carambate abbiamo saldato la multa. La fattoria può tornare. Però, calma.
1: E finalmente Marco è pronto a tornare in onda. Così va dritto e prontissimo negli uffici stretti e minuscoli della fattoria di Radio Norma.
2: Ragazzi, sono tornato. Ho salvato la fattoria, possiamo andare di nuovo in onda. Ragazzi? Ragazzi?
6: Uè, Mazzon, è bello saper che hai salvato la fattoria, però i ragazzi si sono stufati di aspettare.
2: E quindi?
6: E quindi se ne sono andati.
2: E dove se ne sono andati, merda incancrenita puttana?
6: Che cazzo ne so, però c'è un messaggio in segreteria per te, Ricchione.
7: Mazzoli, sono di nuovo io, il mitico Cecchetto, dopo che abbiamo fatto la guerra. Negli scorsi episodi, i tuoi colleghi sono venuti nella mia radio, Suca!
1: Eh sì, Marco, sembrava un lieto fine, eh? E invece manco per il cazzo. Esattamente come per il povero Repetto, che dopo aver provato a tornare nelle mie grazie, l'ho sfanculato. Ed ora io riempio gli stadi, e lui lo puoi trovare a fare il suo spettacolo nelle corsie degli sconti di qualche supermercato. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per me. Per Marco, invece, beh, scopritelo nei prossimi episodi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno era alle prese con i problemi di cuore del suo parrocchiano Enzo.
2: Padre, non riesco a trovarla da nessuna parte.
3: Ma chi se ne frega? Cioè, sono molto addolorato, ma io sono un sacerdote di Nostro Signore Cristo Gesù. E cosa ti devo dire? Telefona a lei.
2: Ma ha dimenticato il telefono a casa.
3: Maronna, che porco... me lo dici così? Non lo sai che una femmina senza telefono è il dono più prezioso che Nostro Signore ci possa dare? Corri subito!
2: Dove?
3: A pregare per ringraziare coso, Cristur? Che te ne puoi stare almeno una mezza giornata senza rotture di coglioni? Puttane mamma!
2: Allora vado!
3: Vai, Maronna, vai! Girolamo, corri subito dalla fidanzata di quest'uomo e dille di non uscire dalla porta!
4: E come deve uscire?
3: Dalla finestra!
4: Ma è nella camera al 15° piano della sua villa a 14 piani dichiarati!
3: Maronna, che... Fai come ti dico, il Signore guiderà i suoi passi e farà sì che si rompa giusto qualche femore.
1: Ed ecco il reverendissimo padre poter finalmente occuparsi dei reali problemi della Santa Chiesa.
3: Maronna, che vuol dire un contest?
4: La nostra azienda, cioè la Chiesa, ha deciso che ogni parrocchia deve girare un video simpatico per promuoversi.
3: Ma è una scocciatura tremenda,
4: Il vincitore potrà trattenere un'ulteriore percentuale sugli incassi.
3: E allora cosa aspettiamo a prendere un cellulare zozzo e fare il video? Forza, giriamo, vai!
1: Ed ecco il Santissimo Padre promuovere la sua attività attraverso un simpatico filmato per partecipare ad un contest della sua azienda, della Chiesa Cattolica.
3: Benvenuti nella parrocchia di San Kevin Prince Martire a Rotino, una filiale di due risorse che saremmo io e questa specie di merda puttana qui.
4: Ciao!
3: Beati voi che dal telefono non sentite la puzza di questa puttana. Adesso vi presento la mia squadra, anzi, la nostra famiglia, anzi, la sua famiglia, anzi, la puttana di mamma, anzi, Cristo! Come... Anzi, Enzo! La famiglia di Enzo!
2: Ciao!
3: Madre, sorella, fidanzata, cognata, tutte gliele ho passate, come uccelletti allo spiedo. Anzi, come passerine! Come sono simpatico! Ne approfitto anche per fare un saluto a Don Vito, che doveva partecipare, ma è rimasto incastrato in un pilone di cemento armato. Anzi, saluti Don Vito! Anzi,
4: baciamo le mani.
3: Anzi, perché noi la parrocchia la interpretiamo così, come la puttana. Anzi, la viviamo così, insieme al cliente. Perché?
4: Noi lo accogliamo.
3: Anzi,
2: e tanti soldi gli spilliamo.
3: Anzi,
4: e le tasse non paghiamo.
3: E dei poveri ce ne fottiamo. Maronne, capolavoro, stacca subito e invia il direttore vescovo lì, come si chiama.
1: E venne infine la notizia che non solo il Santissimo Padre non era riuscito a vincere il contest, ma che il vescovo aveva fatto girare il filmato sul web, facendo diventare il Santissimo Padre un martire degli haters e dei perditempo che stanno tutto il giorno a commentare su Facebook.
3: Maronna, ma che figura di me!
4: Di me?
3: Di merito per la nostra bravura!
4: Siete sicuro? Corre voce che ci stiano prendendo tutti in giro! A me fanno le pernacchie anche per strada!
3: Quello è perché fai schifo! Ma non si stava meglio quando internet serviva solo per trombare le femmine?
4: Posso dare un'occhiata ai commenti?
3: Mai! Non lo sai che è peccato mortale? Lo sai dove finisci se leggi i commenti? Lo sai, puttana?
4: No, dove vado?
3: All'internet! Only for you. This is Zoo.

0: On Welcome lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più figa del mondo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha salvato la fattoria e direi che porco era anche ora. Felice e trionfante torna in radio e con grande rammarico scopre che i suoi colleghi non ci sono più. Un messaggio in segreteria del terribile Cecchetto però gli fa scoprire che i ragazzi sono andati tutti a lavorare per la radio concorrente perché stufi di aspettarlo.
2: Ma porca troia, Leone, se ne sono andati tutti nell'altra radio, sti merda, cazzo schifo culo.
3: Out? Eh sì, mazzo, non potevi mica pretendere che ti aspettavano in eterno, no? Ci hai messo 14 puntate per salvare sta cazzo di fattoria, chi te è murt.
2: Però tu sei rimasto, grazie, sei un vero amico, frutto Finocchio figlio dei bastardi.
3: Mazzo, mica l'ho fatto per te, è che non avevo voglia di staccare i miei poster dal muro. E comunque, non sono mica l'unico a essere rimasto.
2: Ah no? Chi altri?
3: I ragazzini, Lucillo, Frosiston, Frogesdon, Frogesdongedon, come cazzo si chiama? E John?
2: Beh, Johnny ragazzino, oddio. Sembra, ma in realtà guarda che ha 50 anni.
3: Ah, e senza contare quello che vive nella mia tasca.
4: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
3: Basta, basta, torna nella tasca, chi te è morto.
2: E quindi dobbiamo ripartire da zero adesso. Devo fare un casting, troia, troia, troia.
1: Eh sì, Marco, ripartire non è facile, me ne rendo conto. Ma puoi farcela, fatti venire un'idea.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo riallestire le truppe. Avete qualche idea? Lucilla?
5: Il postulato di Euclide afferma che se una retta taglia altre due rette, formando angoli interni dalla stessa parte, la cui somma è minore di due angoli retti, allora le due rette, se prolungate, si incontreranno dalla parte dove la somma degli angoli è minore di due angoli retti.
2: Cazzo, quanto sei laureatissima. Che cazzo ci fai in mezzo a noi? Vabbè, Maggioni, hai qualche idea? Ah, giusto, tu sei mega m***oide. Johnny?
6: Potremmo fare uno spot.
2: Uno spot?
6: Sì, un mega spot super figo in cui fai un annuncio che stai cercando delle nuove figure.
2: Sai che non è affatto una cattiva idea, cazzo merda culo.
6: Certo, potresti anche evitarti lo sbattimento e andare in onda con noi che ci siamo sempre stati, eh?
2: Sì, mi piace l'idea dello spot, facciamolo. Però non conosco nessun regista o produttori, eccetera, eccetera, eccetera, vaffanculo, eccetera, pizza minchia, vaffanculo, eccetera.
6: Beh, io ho qualche zio che potrebbe aiutarci.
2: Vai, presentameli, diarrea caccapisciato.
1: E pronti via, Marco e Johnny vanno a Portico d'Ottavia, il quartiere ebraico di Pavia.
2: Ehi Johnny, ma qui è tutto in bianco e nero.
6: Dai Marco, dobbiamo sbrigarci. Zio Spielberg ha poco tempo di pausa per parlarci.
2: Un momento, tuo zio è Steven Spielberg, schifo merda bastardissima.
6: Sì, a lui volevo chiedere la regia dello spot. E poi ho chiamato altri zii che possono darci una mano. Vieni, sono tutti lì. Zietti cari, lui e Marco Mazzoli.
7: Hola amigo!
6: Aspetta, te li presento tutti. Zio Woody ha scritto la sceneggiatura.
8: Sì, ciao, ciao. Spero ti piaccia. Altrimenti mi toccherà rielaborarla e fare un altro film con Diane Keaton.
2: Porca merda, Woody Allen, merda porca.
6: Poi zio Hans Zimmer curerà la musica. Lì ci sono gli zii fratelli Cohen che aiuteranno la regia. E poi lì c'è anche George Lucas, che non ho ben capito che cazzo faccia, però è sempre in mezzo alle palle.
8: Beh, c'è un'altra cosa che ho scelto di fare. Ho deciso di affiancarti ad un attore famoso all'interno dello spot. Eccolo qui.
2: Ma quello è Morgan Freeman, puttana rotta in culo.
9: Ciao, sono Morgan Freeman, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Farò il cameo nel tuo spot.
2: Ok, forza stronzi, facciamo questo merda di spot, Finocchietto Cappuccino sborto.
1: E così Marco, insieme ai suoi nuovi amici scappellati, gira lo spot e dopo poco tempo finalmente va in onda.
2: Ehi, pezzi di merdissima, sono io, Marco ti spacco il culo Mazzoli, e sono qui perché quei merda dei miei ex soci mi hanno voltato le spalle, quindi devo riformare il team per far rinascere la fattoria di Radio Norba. Sei di Pavia? Sei convinto di avere una qualche propensione a mettere il mondo sotto sopra? Sì? Allora sei la persona che fa per me, non è vero signor Freeman?
9: Sì.
2: Puoi dirlo forte, e ricorda, ti conviene chiamare Marco, puttana merda cazzo.
8: Allora Marco, ti è piaciuto? Beh, direi che è uscito molto bello, sì, no? Poi l'intervento di Morgan Freeman ha dato quel tocco in più.
7: È fichissimo, minchia cazzo Squarehouse.
3: Mazzo, hai scomodato tutti i mossi sacchi del cinema per far sta cacata. Mo vattino va.
7: Beh, sì, spero che funzioni.
3: Ma che vuoi che funzioni? Tu sei malato. Nessuno risponderà mai.
10: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Quella cagata di spot è andato in onda una sola volta e già siamo sommersi di richieste.
7: Ottimo cazzo, dobbiamo fare i casting, minchia strato cazzo.
10: Però, calma.
1: All'orizzonte si prospetta una nuova avventura per il nostro Marco. Riuscirà a trovare dei degni sostituti per riformare la fattoria sotto una nuova veste? Chi lo sa? Ma voi non smettete mai di credere e ci vediamo alla prossima puntata. Però, calma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dall'enorme orologio del cazzo alle mie spalle e del fatto che la gente stia guidando in contromano, mi trovo a Londra e quel cazzo di coso è il Big Ben, il simbolo di questa città del cazzo. Ma perché sono a Londra? Perché qui si trova Buckingham Palace, il palazzo dove dimora quella vecchia stronza della regina Elisabetta II, la regnante più longeva della storia.
3: Mentre il resto dei regnanti della storia è finito a secchiate di merda prima dei 30 anni di regno, Elisabetta II scassa i cazzi da più di 60 anni ed è una piccola bastarda.
2: La nana con il sorriso di Batman ha visto crepare 5 papi, ha visto nascere e morire Maradona, ha visto i Beatles fare successo e poi diventare legna per il camino. Insomma, la piccola regina colorata è praticamente una costante della storia moderna e molti, quando la vedono passare, si toccano i coglioni.
3: La bastarda è stata incoronata nel 1953, succeduta a suo padre, che si faceva le sigarette al posto dei biscotti nel latte ed è crepato. È arrivata al trono perché suo zio ha abdicato per la fica e suo padre l'ha presa nel culo.
2: Ebbene sì, nessuno avrebbe scommesso sulla nana satanica coi ricci all'inizio del suo mandato. Pensate che l'Inghilterra degli anni 50 era a capo del Commonwealth, ovvero tutte le terre che sono state conquistate durante l'impero britannico. Un cazzo di mostro che comprendeva mezzo mondo, tutto sotto la nanetta, coi cappellini imbarazzanti, che poi prenderei quei cappellini e li masticherei, cazzo. Londra è una città all'avanguardia, ma ha una storia infame di povertà e dipendenza dal gin che è stata una piaga a metà dell'Ottocento perché la gente non aveva da mangiare. Si strafaceva di distillato di ginepro fino a fare schifo. Pensate che paradiso! Ci potevi pagare anche una puttana con il gin e poi crepavi di sifilide. Londra, nei primi anni del Novecento, era un cacatoio industriale dove si crepava più facilmente tossendo che cadendo dalla scala. Ma oggi com'è Londra? Londra è un posto fico, se sei pieno di grano. Infatti, moltissimi artisti e ricconi prendono residenza qui per pagare meno tasse. In culo al fisco italiano. Ciao Tiziano!
3: Le tasse in Inghilterra, se sei un pieno bastardo, sono meno del 40%. E comunque ci sono i magheggi del cazzo, che alla fine spendi un 20% e quando vieni in Italia sei il capo, in culo a monti.
2: L'Inghilterra e in particolare Londra sono stati il fulcro delle tendenze musicali degli ultimi 50 anni. Dai Beatles ai Rolling Stone fino al fenomeno punk e new wave come Duran Duran. Ma i punk del cazzo sono stati il fenomeno più cazzuto della Londra degli anni Ottanta. Puzzavano come pecore e si inculavano il sistema vivendo come bifolchi del cazzo. Bellissimi. I loro esponenti maggiori erano quei tossici di merda dei Sex Pistols. Porco cazzo, quanto si sono strafatti quei minchia!
3: Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, è crepato male perché si faceva come un'immondizia umana, ma era bravo.
2: Fenomeni musicali, pop culture e famiglia reale. Ma non solo. Inghilterra è anche taxi di merda che sembrano vecchi, ma sono nuovi. E i famosi bus a due piani. E poi le cabine del cazzo del telefono, che con l'avvento degli smartphone ora sono cacatoi per barboni. Una città incredibile per molti aspetti, ma tristissima per altri. Ora, vedete questi due coglioni con un barboncino arrotolato in testa? Quelle sono le famose guardie reali. Pensate che la loro proverbiale capacità di rimanere impassibili è passata alla storia e ora io ve ne darò una dimostrazione tirandomi fuori l'uccello e facendo l'elicottero davanti alle loro facce di merda. E loro non muoveranno un muscolo del viso.
4: No, Albe, non credo sia una buona idea.
2: No, taci e guarda. Ecco fatto. Mi ci do una bella impastata per fare un bel cazzo al giaguaro e via. Oh. Vai, Elica! Ma mi è partito anche uno schizzo di ricottella cazzale.
5: Ma che fuck cazzo? Off, dirty
6: go fuck yourself! Ah.
1: Il piacere della scopata.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
7: Una cosa bella.
8: Sì.
7: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
8: Scusa, ti è partito un dente. No.
7: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
8: Scusa, ti è partito un dente.
7: No, l'altra votazione.
8: Giovanotti.
7: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
9: Mi è sembrato di vedere un gatto.
7: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
9: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Gustav von Katzenstern è un violinista di fama mondiale, compositore, esecutore, mattatore dello spettacolo. Si è esibito con i più grandi maestri del mondo, nelle più belle sale da concerto, come la Scala di Milano, la Salle Pleyel di Parigi, la Carnegie Hall di New York o il Teatro Pazzo su Marte. Doveva fare l'ultima esibizione prima di ritirarsi e godersi la pensione. Stava sorvolando l'Africa.
3: Vi informiamo che il cielo è limpido e non ci sono perturbazioni.
2: Gustav si trova in prima classe, con vicino un grassone che sgranocchia fastidiosamente noccioline.
4: Per favore, può smetterla di fare tutto questo baccano?
5: Ma lei è Gustav von Katzenstern e sta preparando un nuovo concerto?
4: Sì. Sto andando al mio ultimo.
5: Grandioso! Ehi, senta qui! Stanno accordando gli strumenti!
4: Ma lei è disgustoso!
2: Una scorreggia letale che spinge il povero Gustav a dimenarsi e a cercare un modo per eliminare l'odore. Un gesto di follia e spacca uno sportello. Vola giù, giù e giù. Ma fortunatamente aveva con sé il suo violino, che con delle note magiche lo fa atterrare dolcemente.
4: Dove mi trovo adesso?
2: Si risveglia in mezzo alla savana, ben vestito, con il suo frac ed il suo violino.
4: Oh, maledizione, la savana!
2: Si avvia, senza una meta. In lontananza, un gruppo di leonesse lo adocchia.
4: Oh no, leonesse, forse mi conviene cambiare strada.
2: Allora fa retrofront, ma anche dietro di lui c'è un altro gruppo che lentamente si avvicina.
4: Sono circondato. Beh, vorrà dire che farò qui il mio ultimo concerto.
2: E Gustav von Katzenstern imbraccia il suo violino e comincia a suonare.
4: Cominciamo con i capricci di Paganini.
2: Le leonesse, che si stavano avvicinando sempre di più, lentamente arrestano la loro andatura e si fermano, incantate dal musicista.
4: Oh, vi piace? Vediamo che dite se cambio.
2: Le leonesse si guardano e sembrano essersi rotte le balle di quella nenia e riprendono il loro cammino.
4: Va bene. In effetti, Schindler List è una bella rottura di coglioni. Torniamo su Paganini.
2: Di nuovo, le leonesse si fermano ad ascoltare il violinista.
4: Bene, questa vi piace. Allora, finché suono, voi non mi mangerete. Ottimo.
2: E rimane lì a suonare, in bilico fra la vita e la morte. Solo, in mezzo alle leonesse. Si aggiungono giraffe, zebre, iene, antilopi, ogni tipo di animale è accorso lì a vedere l'ultimo concerto di Gustav von Katzenstern, come se fosse la scena iniziale di Il Re Leone.
4: Siete tutti qui per me. Perfetto.
2: In lontananza, un leone anziano, un vecchio capobranco tutto raggrinzito, deperito, malconcio e puzzolente, si alza, pieno di polvere, zoppicando, si avvicina al violinista. Sempre di più, sempre di più, si fa spazio tra le leonesse. Compie un balzo sgangherato e in un sol boccone mangia il povero musicista. Le leonesse si guardano tra di loro indignate. E in mezzo a quel gruppetto, due stanno chiacchierando.
6: Ecco, lo sapevo che arrivava Beppe Usordo e ci rovinava un concerto.
1: Il perineo della realtà.
7: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: Sì.
9: Sì.
12: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No.
9: Aspetta,
12: fermi tutti.
9: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo!
8: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon!
13: Valuta il film!
9: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci, sempre sintonizzati sulle meglio frequenze dell'etere, per raccontarvi la leggenda leggendaria dello zoo, ovviamente narrata dal vostro messia, Max Pezzali. Nello scorso episodio, Marco ha finalmente trovato il nuovo team per ricominciare ad andare in onda con la fattoria di Radio Norba. Quindi, senza indugio alcuno, conosciamo la nuova formazione.
2: Ecco per voi la formazione della fattoria di Radio Norba. Il Gran Maestro, disceso direttamente dal paradiso, Herbert Ballerina.
3: Sono lusingato.
2: Siede alla destra del padre con suo fare asmatico, Baffo da Crema.
4: La fattoria è il programma più bello che esista.
2: Per la quota piccante del programma, l'arrapantissima Orietta Berti.
5: Finché Mazzoli va, lascialo andare. Finché Mazzoli va, sotto sopra.
2: A sostituire il compianto Palmieri e per portare l'anima sarda in regia, l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
6: Ah, io ho smesso di fare il presidente per fare la fattoria di Radio Norba.
2: Ed ovviamente i nostri king eterni, Leone di Lernia e Marco Mazzoli.
7: E buongiorno Pavia, e rieccoci uniti nuovamente per un'altra puntata.
3: Mi raccomando Marco, non andare lungo come sempre, che c'è già l'esigno ex presidente che ci guarda male.
6: Bravo Herbert, diglielo a Marco. Quindi Marco, te lo dico già, sbrigati che siamo lunghi, altrimenti ti metto il gong.
4: Piuttosto, perché non sentiamo un'altra brillante storia di Leone di Lernia?
8: Outsbuff, ma che cazzo vuoi tu che sei malato d'asma? In psichiatria ti devono ricoverare.
5: Finché Mazzoli va, solo parolacce.
8: Ma piuttosto che Orietta Bertoli, io lo dicevo che era meglio gigliare la cinguettola.
3: Dai però, Leone, raccontaci tipo il tuo sabato sera.
9: Dai.
8: Outs, Herbert, allora, ti racconto. È stata una sorpresa da... una serata sensazionale, mi tiravano i reggiseni, le cose, le donne tutte impazzivano, una sorpresa da... Basta, smettere con questi scherzi.
9: Dai, vai avanti.
8: È stata veramente una serata incredibile, che tutti quanti mi ausannavano sempre con la mia... una sorpresa da... Basta, t'ho detto. È stata veramente una serata sensazionale con la mia giacca, quella della bandiera americana, che è una cosa sorpresa da...
9: Niente,
8: ciao. Basta, chi ti ha morto, Cossiga, va che ti licenzio, che non ti ho neanche votato io.
9: Che bella, la nuova fattoria di Radio Norba.
3: Hai ragione Marco, sono proprio lusingato.
1: Eh sì Marco, i nuovi membri della fattoria con leggerezza e simpatia sono riusciti a restaurare il tuo cuore in frantumi, e in mezzo a loro, fra tutti, Herbert sta lentamente spopolando, acquisendo fama e potere. Amatissimo infatti, comincia a comparire per esempio in spot come...
3: Comprate i miei cereali, buoni, col latte sono veramente speciali. Cereali Ballerina per una colazione birichina, gnam gnam.
10: Sono la confezione di cereali di questo spot, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sensazionale Herbert, l'abbiamo visto anche all'interno di film importanti come...
3: Non te lo darò mai il mio tesoro, Gollum Gollum.
1: Ma quale Herbert? Dovrebbero chiamarti Oscar. Osannato e acclamato, ormai è veramente sulla cresta dell'onda. Ma quale onda? Tsunami. Ma a qualcuno questa storia non va affatto giù.
11: Grande Herbert, eh? Stai spaccando tutto, hm? Merda puttana minchia. Vedo che la visibilità che ti ha dato il mio programma e i miei consigli hanno avuto un ottimo responso.
3: Eh sì, Marco, sono lusingato. Non me l'aspettavo, anche perché io volevo fare l'usciere.
11: L'importante è che non ti monti la testa e consegni le scenette del mio programma, bastarda Laida Montanara.
3: Marco, purtroppo oggi ho un'intervista con David Letterman. Devo andare, però sono lusingato.
11: Stai marcando male, eh? Arco della pace vaffanculo.
3: No, tu marchi male, perché ti chiami Marco, hai capito? Dai, oh, devo andare, ciao, ciao, ciao.
11: Mi stanno seriamente girando i coglioni, cogliona varicocele.
8: Mazzol, ascolta me, non sono i coglioni che ti girano, è il tuo fegato, lo sento come si corrode perché sei invidioso. Eppure ebollizione.
1: Un po' di dissapori, come normale che sia, ma la fattoria è sempre il programma più ascoltato di Pavia e forse addirittura anche di Lodi. Ma intanto vediamo l'intervista di Herbert, la star, al famoso talk show di David Letterman.
12: Allora Herbert, posso chiamarti Herbert?
3: Ma certo David, puoi chiamarmi come vuoi, al massimo lasci un messaggio in segreteria.
12: Sei troppo forte, dopotutto c'è un motivo se il tuo programma è il più ascoltato di Pavia.
3: Beh sì, la fattoria è diventata veramente una cosa troppo iconica.
12: Grandissimo, siamo veramente onorati di averti qui su questa terra, grazie.
3: Sono lusingato. Marco, scusami se ti disturbo.
11: Prego, prego, entra pure, signor maestro del mondo.
3: Stavo pensando che ormai non posso più fare la fattoria. Sono diventato troppo famoso. Devo fare un film con Zalone.
11: Ma se te ne vai, dovrò di nuovo cercare qualcuno, cirrosi più re AIDS.
3: Mi spiace, Marco, sono lusingato. Però ormai mi sono montato la testa. Beh, addio,
1: Senza Herbert anche tutti gli altri se ne vanno, sti Caini. Marco ritorna solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, ed i ragazzini, Lucilla, Fra Proscazzi e Johnny.
11: Cazzo, Leo, non so davvero cosa fare, mi mancano i ragazzi.
8: Mazzò, lo so, devi fartene una ragione, Mazzò.
11: Ma chi può essere a quest'ora della notte in un meccanismo narrativo tipico delle serie americane in cui succede qualcosa di inaspettato e arriva qualcuno a creare un classico Deus Ex Machina, puttana merda cazzo?
13: Ciao Marco, zio Faust.
11: Ma Wender, minchia stronzo cazzo in culo.
1: Bastarda la vacca laida che cliffhanger. Sappiamo come tenervi incollati allo schermo, Mica come quei frocchi musigialli di Squid Game. Preparate i popcorn oppure prendetevi una pizza. Ma portatevi più di un deca, che quello non vi basta. Scoprite cosa succederà, ovviamente, sempre qui, nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: Piaci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
9: Sono di pirate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adavadai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
11: Calmati che
12: ti
11: metto due dita negli occhi, calma!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
12: Beh!
13: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
12: No!
13: Vieni qua!
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi fare!
13: Vieni qua,
12: Leon-san! Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolga la cela!
12: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
19: Lo zoo di 105.
20: Mio signore, non ho più paura.
21: E un buon ritrovamento a tutti quanti i fedeli che ci sono all'ascolto in questo momento su Radio Maraia. Ringrazio tutte le signore che ogni giorno ci donano soldi e soldi, mandateli per la parrocchia che servono sempre tanti tanti soldi. Al nostro indirizzo postale Gesù Cristo, il CAP è 0001 Via degli Apostoli 3. Il nostro indirizzo postale Gesù Cristo, il CAP è 0001 Via degli Apostoli.

0: scusami.
1: Dice parolacce.
0: Ma sarà un cretino, un ragazzino.
1: Sono andato in caserma, ho parlato con il maresciallo. Vediamo se lo fa di nuovo, se mi chiama di nuovo.
0: Sì, sì. Ma sì, ma cosa puoi fare, nel senso, quando ti fanno uno scherzo del genere? Cos'è che può succedere?
1: Ma questo lo fa parecchie volte. Mi ha chiamato proprio all'ora che mi chiami tu.
0: Ah.
1: È verso le 6:30.
0: Ma sarà qualche cretinetti.
1: Mi pensavo che eri tu.
0: No, vabbè, nel senso, io non mi metto a fare gli scherzi.
1: No.
0: Ma magari un ragazzino che ha preso la rubrica, ha preso così.
1: No, è la voce di una adulto.
0: Di un adulto.
1: Sì.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Che poi quando...
0: Ma sono curioso, cosa diceva?
1: No, ma quando uno è giovane,
0: sì,
1: si sente dalla voce.
0: Ah, ok, ma cosa ti ha detto di così tanto che ti ha dato...
1: Che poi, sei quella. Ho detto, beh, non ti vergogni. E tu a me, ho detto, non mi conosci.
0: Ho capito. Questa domenica faremo una festa in oratorio che riguarda un po' il mare. Il mare, le barche, diciamo che facciamo una specie di carnevale su quel tema lì, con le ok. Ho scritto una canzone che sarebbe una preghiera che poi suoneremo con tutta l'orchestra, e volevo provarla con te.
1: Ok.

posso sognare, so solo dal momento che credo al sentimento, giuro che per noi che

0: ci sono in barca che saltano giù.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stai pregando?
0: Sì.
2: Fai una cosa, un consiglio: se vedi che ti chiamano e ti fanno ancora gli scherzi, mandali a quel paese, butta giù il telefono e basta.
0: Ma,
2: non stare a dire.
0: Ma io ce l'ho mandato già a quel paese.
2: Ma sì, non andare neanche dai carabinieri, che non serve a niente. Mandali a quel paese, sti pirla cretinetti, va.
0: Ma sì.
2: Ma sì, dai, che poi magari vanno i carabinieri e poi li denunciano, viene fuori un macello.
0: Se tu dici parolacce alle donne, è brutto.
2: Ah, beh, questo assolutamente sì. C'è il carcere, sì. Va bene, ti saluto.
0: Ok.
2: Ciao Domenica. Anche a te,
0: tante belle cose.
2: Ti faccio sapere se faccio gli gnocchi.
0: No, ok, falli bene.
2: Sì.
0: Ok, ciao.
2: Ciao.
0: Un abbraccio,
2: anche
0: ciao.
2: Anche a te, stretto forte.
0: Grazie. Ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Merda!
2: Però.

0: deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro Max, ancora su queste frequenze per raccontarvi la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco ha bisogno di soldi per salvare la fattoria di Radio Norba. Così si è messo all'opera facendo serate insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi narriamo della santa sagra del Casumarzu, una ricorrenza che fanno in Sardegna, la famosa isola all'interno del Ticino, ovviamente territorio di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo in Sardegna? Dai, lo sapete.
2: Good morning Sardegna! Il vostro amato Pippo Palmieri è in volo verso Olbia su un Boeing 737 della Roya Air. Viaggia bene, viaggia col pene.
3: Vai Pippuzzo, mi è sempre piaciuto il tuo entusiasmo, minchia stronzo capra.
2: Oh yeah! Dai dai, stiamo atterrando. Aspetta che prendo la mia valigia di Surf Industria Milano.
3: Sì, scendiamo. Ma tu ci sei mai stato in Sardegna, fica grande culo?
2: Ma una o due volte.
4: Pippo, bentornato. Hai fatto la colonscopia?
5: Pippo, come stai? Alla fine hai scelto di che colore fare il soggiorno? Che eri indeciso fra porpora e giallo limone.
6: Pippo, dai un bacio al mio bambino.
3: Una o due volte, eh?
2: Beh, forse tre.
3: Ma perché quel bambino ha la tua faccia, merda troia Wario?
2: Dai, dobbiamo andare, forza.
3: È tutto strano qui in Sardegna, c'è il filtro seppia, merda troia impestata.
2: Perché la Sardegna è praticamente il Messico di Pavia.
3: Però abbiamo trovato facilmente la macchina, gay bastardo minchietta.
2: Sì, sempre grazie a Piccino Autonoleggio Olbia. Ehi, guarda quella pecorella laggiù.
7: Beh, sono una pecorella che è stata violata più volte nel suo intimo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Una pecora nera, capita? Troppo forte, cazzo. Comunque, finalmente i due arrivano a Gagaseddu, località in cui avranno l'evento, e vengono subito accolti dalla tipica ospitalità sarda.
8: Io Marco, sono il sindaco di Gagaseddu. Allora, ti piace la nostra Sardegna? Hai visto che per te c'è solo gente oggi, solo gente.
3: Sì, è tutto stupendo, puttana zozzona marcia.
8: Ehi, a noi andiamo pazzi per la fattoria di Radio Norba, E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
3: Ah, grandi. Allora, come si svilupperà la serata, crozza succhia merda?
8: Segui Pippo, lui è di casa, A proposito, Pippo, ti abbiamo fatto un regalo, Un pallone di basket interamente fatto di Carrasau.
2: Grazie, ma non dovevate.
9: Voi due, siete Giuseppe Junior Palmieri e Marco Donatello Mazzoli.
3: Sì? Vuoi un autografo, scemo porco stronzo?
9: No, dovete venire con me.
1: Dopo una botta in testa, i due vengono portati incappucciati e ammanettati nel deserto, in una scena tipo Breaking Bad, Better Call Saul, Mad Max o roba alla Tarantino. Minchia Max, quanta cultura pop che tieni.
3: Dove siamo? Perché siamo nel deserto? Merda.
9: Avete pestato i piedi alla puttana sbagliata, ragazzi.
2: Oh merda, l'anonima sarda. Se è per quella questione delle troppe marchette a Quertifon, è stata tutta un'idea di Spine.
9: Silenzio, non siamo l'anonima sarda. Il capo vuole parlare con voi.
3: E chi cazzo è il capo?
10: Libidine! Uè, io sono il capo! Simpaticissimo, discrezione a livello di Tom Ponzi, affidabile come una Mercedes, fisico da belva. Io sono il messia profetizzato da Iazzone.
3: Cosa, Jerry Calà? Minchia cazzo zio fa?
10: Libidine! Doppia libidine!
3: Ma che cosa vuoi da noi, merda frocia zingara?
10: Uè, voi due state facendo le serate e tutti sanno che le serate le fa solo Jerry Calà. Avete preso lo Smaila, il Ritual, il Sottovento, tutti i posti sardi in cui sono io a sbocciare.
2: Beh, gli affari sono affari.
10: Esatto, quindi preparatevi a morire a colpi di libidine.
3: Aspetta. Io volevo solo realizzare il mio sogno, fare la fattoria di Radio Norba, mettere il mondo sotto sopra e...
10: Sì, l'abbiamo già sentita molte volte questa storia, dai su.
8: Ehi, fermati! Ma puoi uccidere Pippo?
10: Cosa? E perché no?
8: Pippo è troppo importante per la Sardegna, eh? Ha troppe bocche da sfamare. Lasciale andare.
10: Ah, e va bene, dai. Troviamo un accordo. Darò metà della Sardegna a Pippo Palmieri. Ma tu non potrai più venirci. E soprattutto non osare metterci piede se mai dovessi fare uno spettacolo teatrale con un tour.
3: Va bene, va bene. Tanto figurati se mai farò un tour teatrale, stronzo cazzo merda.
8: Ehi, a me sembra più che giusto, eh?
2: Meno male. Sono stato salvato da Popolazione Sarda. Da sempre terra dell'opportunità.
8: E allora, fate buon viaggio, eh? E Pippo, noi ci vediamo domani, che in seguito alla tua assidua frequentazione dell'isola abbiamo deciso di darti la cittadinanza onoraria, eh?
1: Tutto è bene quel che finisce bene, cioè più o meno. Marco non ha ancora fatto i soldi, ma però almeno è vivo e vegeto. Questa sì che è una vera libidine coi fiocchi.
8: Ehi, a Max, non avere fretta, eh. Prima di andarmene volevo dedicare una sigla speciale fatta cantata da mio figlio. Vieni, patarriesu, vieni.

0: cazzo fica a merda, il mondo sotto sopra dobbiamo mettere.
1: Ehi, ma vedi che sto bambino però mi ricorda un po' Pippo, tratti sommatici uguali. Non me la spiego questa faccenda, eh.

0: calda. Dai che ho i capezzoli duri. Regia, ho abbastanza luce in faccia. Non è che mi si vede qualche ruga e porco... Che se vado in onda con le rughe poi la gente pensa che sono una vecchia.
1: Aspetta Barbara, perché purtroppo abbiamo contratto tutti delle malattie incredibili alla pelle per colpa dell'esposizione ai raggi ultravioletti.
0: Benvenuti, benvenuti. Sono la vostra Barbarona Nazionale, questo è Sbomeriggio Live. E anche oggi abbiamo un'intervista esclusiva dove speculeremo sulla sofferenza altrui. E questo è il segreto della televisione di oggi. Allora, facciamo entrare l'ospite di oggi, un caso veramente internazionale. È uno di quegli scandali che si spandono a macchia d'olio e raggiungono tutti. Molesti e sessuali, ma non solo. È lui il protagonista di questo ennesimo scandalo che riguarda il mondo del cinema. Harvey Weinstein, produttore cinematografico statunitense, famoso per aver fondato la Miramax Film, ha vinto l'Oscar al miglior film per Shakespeare in Love nel 99, Gangs of New York nel 2003. E a proposito di gangs, ne ha fatte tante, le Gang Bang, con attrici famose. E oggi ce l'abbiamo qui in esclusiva nei nostri studi di Mediaset. È con noi. Dio mio, sono tutta bagnata. Harvey Weinstein!
2: Scusate, prima di tutto vorrei levarmi di dosso queste accuse che mi vengono fatte.
0: Sì.
2: Bravo il vostro doppiatore, proprio riesce in real time a fare il...
0: Ecco, Harvey, tu hai dichiarato che sei profondamente devastato, che hai perso tua moglie.
2: Ma non me ne frega un cazzo, io ho sbagliato, tanto nella mia vita e
0: sì.
2: Adesso tutte queste ragazze che dicono che c'ho la violenza.
0: Harvey, noi di Sbomeriggio Live vogliamo darti la possibilità di raccontarci i fatti dalla tua parte. Nel 2005, insieme a tuo fratello, hai lasciato la Miramax per fondare la società di produzione The Weinstein Company. E da lì, insomma, enormi successi. E hai lavorato con attrici di fama internazionale come Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento. Scusa?
2: Cosa?
0: Non ho capito.
2: No, ripeti da capo i nomi, per piacere che.
0: Sì, dicevo. Angelina Jolie.
2: Sbarrata.
0: Ashley Judd.
2: Sbarrata.
0: Rose McGowan.
2: Culo.
0: Gwyneth Paltrow.
2: Sbarrata.
0: Bene. Vuoi raccontarci?
2: Ha finito qua?
0: No, bene.
2: C'è un elenco.
0: C'è l'elenco, sì, è molto lungo.
2: Vuoi leggerlo più veloce? Vai pure più veloce.
0: No, che sto guardando la tua filmografia. Diciamo che.
2: Sì, ho prodotto i maggiori successi in questo momento che ci sono stati in tutti i 20 anni.
0: Sì.
2: Diciamo che la mia carriera come produttore cinematografico si alternava fra un buco del c***o in un motel e, diciamo, lo sgancio di denaro per fare quattro minchiate al cinema che pensi di non aver mai neanche visto.
0: Sì.
2: Neanche di cosa stiamo parlando. Io sono malato di fica. Mi interessa solo la fica. Io che lavoro faccio?
0: È il produttore cinematografico.
2: Tu lo sai, io non lo sapevo. L'ho scoperto adesso che stiamo parlando. Chi siete voi?
0: Noi siamo di Sbomeriggio Live. Sì.
2: C'è da scopare?
0: Ma guarda, magari dopo, se mi fai fare una particina in un film.
2: Vuoi diventare famosa?
0: Ma già lo sono. Faccio
2: un pomp...
0: Ecco, lei come si definisce nei confronti?
2: Ricco. Una merda straricca.
0: Harvey Weinstein con noi in Sbomeriggio Live. Produttore di film famosissimi come Shakespeare in Love. Molto bello.
2: Sì, bellissimo, molto un bello. Film. Ricordo, gli ho dato 4-5 milioni di dollari soltanto per non farmelo vedere.
0: Perché?
2: Voi girate. Ma perché un film con un titolo di merda così, sinceramente, io lo produco, ma non lo voglio vedere.
0: Gangs of New York nel 2002 con la regia di Martin Scorsese.
2: Mamma, quanto mi sta sul cazzo lui, pensi di essere un grande regista, un coglione.
0: Ma no, scusi.
2: Ho fatto sto film,
0: Gangs of New York, girato tra l'altro a Roma, molto bello.
2: Sì, infatti, c'hai l'ignoranza di dire, faccio un film che parla delle gang di New York e lo giro a Roma. È una persona che non sa neanche di che cazzo sta.
0: Parliamo di un altro film molto bello, uscito tra l'altro recentemente, Lion, la strada verso casa, molto bello.
2: Minchia, bellissimo. Sto film che c'è questo ragazzo che ha una fame pazzesca, sono le 4:30 di pomeriggio, uscito dalle scuole medie, camminando per strada, passando nella vetrina, e ha voglia di fare merenda perché sua madre è una barbona bastarda e non gli ha lasciato neanche i soldi per le focacce. E lui vede in vetrina questo Lion, cioè di fianco il Bounty, il Lion e il Mars.
0: No.
2: A un certo punto gli viene sta cazzo di collina per sto Lion. Senti che non c'hai i soldi in tasca. Allora fa quattro pompini a tre marocchini che sono lì. Si fa dare 40 euro e si compra tutti i Lion. Proprio sta ammazza di Lion. Finché gli vede un diabete fulminante. E la sera tutto sborrato. Non ingorpo 4 kg di Lion, muore. Film è tremendo.
0: Mi scusi, ma lei si rende conto che ha sempre il sesso nella testa?
2: Ma pure in mezzo alle gambe, guarda che cazzo, aspetta che te lo tiro fuori. Guarda,
0: no,
2: guarda.
0: Mi scusi.
2: Guarda che cazzo. Ecco, bravo, senti che cazzo, purpure. Minchia, non dovrei mettere le mutande, ma la camicia. Guarda che cazzo. Il mio cazzo dovrebbe condurre Sanremo.

0: avanti, bitch!
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non gliela ascoltate.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Ed eccomi di nuovo, il vostro Max Pezzali, ancora una volta per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha costruito il suo gruppo finale. Paolo Noyes, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri, Letizia Puccioni, La Chicca, Johnny, Lucilla, Francesco Maggioni. Felice di questo suo rinnovato Dream Team, fissa un appuntamento con Angelo De Robertis, ma prima ha bisogno di una benedizione da colui che ha dato il via al tutto, Leone di Lernia. Così si reca a Ticino di Murgia, il quartiere pugliese di Pavia.
3: Dunque, dove si troverà il signor di Lernia? Sicuramente da queste parti, fica chiappa merda.
4: Porca putterola! Ma guarda chi cazzo incontrato!
3: Ma chi sei tu, cazzo troia merda?
4: Ma tu sei il figlio di quello di Gerdaland! Quelli che avevano le giostre, gli zingari, quelli...
3: Ma quali zingari, fica cazzo cura?
4: Ma come? Non si dicono le parolecce!
3: Ma che cazzo...
4: Ho detto che non si dicono le parolecce, eh!
3: Stronzo merda fa...
4: Tu sei un cretino, deficiente, maleducato!
3: Figlio di puttana!
4: Si vede allo sguardo, che sei stupido e ignorante!
3: Cretino stronzo me...
4: Ancora che dici le parolecce?
3: Bastardo cazzo cura!
4: Ho detto le parolecce, non si dicono! Cretino ignorante! Becca di questo, stronzo!
3: Aia! Basta! Fermo! Io sono qui per cercare Leone di Lernia!
4: Ah, cercavi Leone di Lernia? Ah, quello con Baiseno!
3: Sì, ma dov'è, cazzo culo troia?
4: Ancora le parolecce? Vai in fondo là, a sinistra dove c'è la spiaggia. In fondo là a destra, suona.
3: Grazie di niente, fanculo merda coglione.
4: Ma qua che signor rende, eh?
5: Si mangiate la banana! Out! Venite, prendete le casse di Leone di Lernia! Ma... Senti che roba, ti sei mangiato la banana. Signor, venga a prendere le cassette di Leone di Lernia. Dammi 2000 lire, dai.
3: Signor di Lernia, mi scusi.
5: E tu chi cazzo sei?
3: Salve, si ricorda di me, culo merda minchia?
6: Ma cosa fai, vendi tappeti? Il cocco?
3: Sono Marco Mazzoli, ci siamo incontrati nel primo episodio.
6: Beh, ma non vedi che sto vendendo gli LP alla gente di Leone di Lernia?
3: Ma questi sono dischi tarocchi suoi? Cazzo fica troia?
6: Certo, Mazzò, io masterizzo i CD e li rivendo, ingulo l'etichetta, vaffanculo.
3: Ma chi è che glieli fa? Lei non mi sembra proprio uno in grado di usare un computer.
6: Beh, tranquillo, Mazzò, ci pensa quello che vive dentro la mia tasca. Aspetta, dove l'ho messo? Aspetta, la tasca a destra, a sinistra, eccolo qua.
7: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
3: Lui vive nella sua tasca? Che figata, figa.
6: Ma quale figata? Quella è una metastasi. Però mi fai CD quel bastardo.
7: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
6: Basta con sta canzone,
3: In ogni caso, la mia squadra definitiva. Ora sono pronto per mettere il mondo sotto sopra.
6: E va bene, Mazzoli. Adesso basta però, Vai a fare in culo, ricchione. Outs, a davadai e Mazzò.
2: E con le sagge parole di Leone, Marco rinnova la sua energia e va nella imponente torre della radio, dove appuntamento con Angelo De Robertis.
3: Eccomi, signor De Robertis, culo troia merda.
8: Calma, Marco. Sei giunto e sei pronto, ma ti devo portare al cospetto del signore di questa torre per il suo ultimo giudizio. Ma prima devi compilare il permesso.
9: Ciao, sono la tipa che sta all'accoglienza, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Firma qui, grazie, e metti luogo e data di oggi.
3: Marco Mazzoli, luogo, Pavia, data di oggi, 20 ottobre 80-90.
8: Perfetto, ora vieni con me.
3: Ok, non sto più nella pelle, merda minchia di cane.
8: Però, calma.
2: Con la calma che tanto contraddistingue il direttore, Marco arriva nella sala del potente sovrano della torre.
8: Marco, è un piacere per me presentarti il sommo signore dell'ordine degli stregoni, Azan il Bianco.
10: Benvenuto, giovane babbano.
3: Salve, signore. È un grandissimo onore per me conoscerla, troia merda cazzo.
10: Anche per me, ragazzo. Ho guardato le tue peripezie attraverso questo palantir, una delle oscure pietre veggenti. Hai fatto un grande cammino, hai messo su una bella compagnia, 9 compagni. E ora sei pronto per fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sotto sopra, giusto?
3: Sì, assolutamente, stronzo ciucciapalle.
10: Bene, allora. Manca solo un importante dettaglio.
3: Sarebbe, suca troia scemo?
10: I soldi. Trova dei fondi e torna quando li avrai, e solo allora potremo finalmente fondare il tuo sogno.
3: Ma scusa, pensavo che li aveste voi i soldi.
10: La la la, non ti sento? La magia, Saruman. Oh, devo andare. Forza, Marco, va a trovare sti porco di soldi e torna da me, che comunque sei simpatico.
2: E così ancora una volta dobbiamo rimandare il finale, ma siamo a buon punto. La meta è sempre più vicina.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a Biggin, Alabamas. Centrale a Biggin, Alabamas. Rapina in corso fra la settima e via delle vacche che cacano ridendo. Oh, conferma, passo.
2: Biggin, Alabamas, centrale. Ricevuto, Saoli in due minuti.
1: Mal de panza, porca puttana. Mannaggia. Centrale al lottatore del Zumo. Col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Centrale. Lottatore de Sumo, col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Segnalati urla e schiamazzi fra la quante cinquesima. E piazza delle bambole che se lecca la vicenda. Rispondi, pazzo.
3: Lottatore di Sumo.
1: Questo ancora non si è imparato l'italiano, sto panzone de merda col perizoma, sto cesso infame. Centrale a vento di emorroidi. Centrale a vento di emorroidi, mi ricevi? Vento di emorroidi, pazzo.
4: Vento di emorroidi a centrale, ti ricevo forte e chiaro. Senti, ho preparato una lista di nomi in codice che mi piacerebbe avere. Posso leggertene qualcuno? Passo.
1: E il tuo nuovo nome in codice è... Marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento de minchie. Hai ricevuto il tuo nuovo nome in codice? Marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento de minchie? Passo.
4: Cazzo, quando è troppo, eh. Se non mi dai un nome in codice decente non mi muovo da qui, vaffanculo. Passo.
1: E va bene, ma solo per questa volta, eh? Nome in codice decente. Oh, guarda qua il computerone che ha selezionato. Centrale a cavaliere molto coraggioso. C'è bisogno del tuo intervento. Solo tu puoi salvarci da questa situazione disperata. Cavaliere molto coraggioso.
4: Cazzo, finalmente, grazie, centrale. Allora, cavaliere molto coraggioso centrale, sono pronto a intervenire. Qual è la minaccia?
1: Centrale a cavaliere. Centrale a cavaliere molto coraggioso. Un gruppo di malviventi ha rapito la figlia del sindaco. Solo tu vuoi salvarla, cavaliere molto coraggioso. Vai, vai, vai, io sto cagando.
4: Che bello, che bel nome. Cavaliere molto coraggioso centrale, di al sindaco di non preoccuparsi, farò qualsiasi cosa finché sua figlia torni a casa sana e salva. Lo giuro sul mio onore. Passo. Bello questo nome nuovo.
1: Perfetto, perché siamo riusciti a trattare con i rapitori. Abbiamo già pagato il riscatto dei 10 milioni. Manca solo un minimo dettaglio per concludere la liberazione della ragazza. Occupatene tu, passo.
4: Sono tutto orecchie, centrale. Dimmi cosa devo fare, passo.
1: Ecco, se dal caso che i rapitori siano proprio dei gran burloni, eh? Oltre al riscatto, chiedono di fare un piccolo video di un poliziotto che se magna un chilo di merda cruda fumante. Passo.
4: Come, scusa, non ho capito.
5: Coprofagico!
4: Questo credo di aver intuito, il mio era ironico, non ho capito. Capito, ma non ho capito.
1: Te lo rispiego. I rapitori vogliono il video del poliziotto che si mangia un chilo di merda e tu sei stato scelto per la missione. Tranquillo, a merda ce la metto io, ho mangiato una McDonald's. Vieni, vieni, cavaliere coraggioso, vieni. Vieni, io ti sto a fare il dessert. Dimmi che cosa vuoi. Vuoi il grana o il McFlurry?
5: Ciuccia stronzi!
4: Vado a comprare una friggitrice.
1: Ah, perché fritta è buona pure la merda.
5: Possiamo chiamarti Tango Gianni da oggi in poi?
1: Banane, lamponi,
5: nocciole, per te.
1: Ebi, colera!
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squillo il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu, giuri, frure, oh, rurri, giuri, frure, oh, rurri, giuri, frure, oh, rurri, giuri, frure, oh, rurri, giuri, frure, oh, rurri, wababalu, babababangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze.
3: Ralph, no. E questi jeans della Stone Hour? Questi jeans cos'è che hai? Questi jeans della Stone Ainsen.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No, non
6: c'ho la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il medico. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare. Migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! No, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa banchiera?
9: Banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: arrivano dalle profondità del cosmo per comunicare con noi. Una civiltà aliena, dotata di tecnologia superiore ma totalmente sprovvista di intelligenza, ha attraversato le pieghe dello spazio-tempo in cerca del primo contatto con noi, in un'arcaica lingua dimenticata a metà tra il barlettano e il Klingon. Loro sono i Puglieni. I Puglieni. Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
1: Pronto?
2: Upa!
1: Pronto?
2: Riccardo?
1: Pronto?
2: Riccardo, è vero che sei bastard?
1: Sì, com'è quella bolla di pranzo?
3: Pronto?
2: Upa! Upa! Upa!
3: Yeah.
2: Upa, c'è un domande, cazzo!
3: Se mo che chi te sta muti, cazzo sì!
1: Pronto?
2: Upa!
1: Chi è?
2: Upa, c'è un domande, cazzo, che sbirdine!
1: Eh?
2: Mocca bull?
1: Ma che è?
2: Ma chi la bull di cintestra? Guarda, bull!
1: Eh?
2: Bocchino!
1: Ma che è?
2: Cristina, lo fece la bocchina?
1: No.
2: Indo?
1: Ma cosa, chi è?
2: Indo culo per guest?
1: Eh?
2: Meglio che lo metto in culo.
1: Ma chi è?
2: Gula!
3: Pronto?
2: La me?
3: Ma chi è?
2: La mangio lo cazzo da cavedra tu?
3: Non l'ho capito.
2: Ala!
3: Senti, non so chi sei, non dici chi sei o se non ti piace telefonare, capito?
2: La latrina da sordo,
3: Senti, se lei chiama un altro volta, chiama i carabinieri.
2: Bamba, l'ambasciatore?
3: Eh?
2: Boh. Gaetano?
3: Sì?
2: Sei tu che l'hai preso in mano?
3: Io? Yeah.
2: Un pochino di merda, cazzo! La mamma!
4: Pronto?
2: Umberto?
4: No, hai sbagliato numero!
2: Umberto?
4: Hai sbagliato numero!
2: Lo tieni il culo aperto?
4: Vai a lavorare!
2: Tu culo di merda, cazzo!
3: Pronto?
2: Mimmo!
5: Yeah?
2: Sei un figlio Riccardo, tu?
5: Un figlio?
2: Zoccolo! Mamma che da boccanata!
5: Chi cazzo si?
2: Upa!
5: Eh?
2: Upa, ci sono domande che da zoccolo, ma andrò sciuto!
5: Ho buttato la mamma che da buglia!
3: Pronto?
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa, ci sono domande che da zoccolo!
3: Ehi, chi sei?
2: Adriana!
3: Oh, chi sei?
2: La sorella fa la bottana, eh?
3: Oh!
2: Cite! Cite morta viva!
3: Oh!
2: Stru! Sei strunz tu?
3: Ma chi cazzo sei?
2: Lo mangio lo cazzo!
3: Oh!
2: Oh!
3: Chi cazzo sei?
2: Mo! Gula man!
3: Ma che qui stiamo lavorando?
2: Gula!
3: Presentati, chi cazzo sei?
2: Beh! Upa! Un paccione da mamma, ma zocca, c'è essa cacata.
3: Beh, vogliamo tempo?
2: Gula? Sorto. Ma!
6: Pronto?
2: Uè, Alvaro?
6: Sì.
2: Gula!
6: Tu la pigliate in gula.
2: La zocca da mamma, burma, soffritti da raccare.
6: Sì.
2: Ma, strunz.
6: Oh!
2: Pappino sta!
6: Vedi che hai sbagliato il numero!
2: Gula mam! La zoccola! Tu e tut!
6: Guarda!
2: Ciro!
6: Chi sei?
2: Tu e tutta la razza tua morte viva!
6: Oh!
2: Oh!
6: Chi sei?
2: Lo mangio lo cazzo tu!
6: Guarda!
2: Mo, lava culo tu pecore! E allora?
6: Oh!
2: Ma! Bah! Strunz! Oh! Gula!
6: Oh! Ciao cazzo! Guarda!
2: Oh! Ah ma no! Sciografo!
6: Ma che è
2: stupido? Oh, non hai zavo! Stru! Ascelo fu!
3: Pronto?
2: Gula mamma! Mazzo!
3: Gula sord, di! C'è un
2: altro! Anche da morte via!
3: E ti premuto e stramuto, c'è un altro!
2: Lava chi? Domani!
3: Dai, mamma, ti assorda quella bullica di trip!
2: Tu sì?
3: Oh, guarda!
2: Ma!
3: Allora, a parte che il suo numero è 12!
2: Upa!
3: Capite?
2: Upa, c'è una domanda, Glazzo!
3: La bucca non era davanti, quella sotto della truna a zoccola, che se c'è fede chi notte, c'è la cidice, capite?
2: La la, fine, da, mamma che pure.
3: Paglio.
2: Uffa.
3: Paglio.
2: A
3: dici normale.
2: Gulo. A mamma.
3: Tengo la mappa che è il pusciacco di quella troia, cornuto e bastardo.
2: Ma la va con te! Uffa.
0: Incontri ravvicinati del tipo sbagliato. Only for you, the zoo.
7: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
8: Vai, dai. Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105. Ed ecco di nuovo il vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta a raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Anni 80-90, Marco con la sua ciurma definitiva ha avuto un colloquio con il sommo Azan, che deciso a dargli una possibilità, gli affida il compito di trovare dei fondi per poter finalmente far partire il progetto Fattoria di Radio Norba. Cazzo culo merda.
1: Ho assolutamente bisogno di soldi, ma a chi li chiedo? Potrei chiedere a mio zio. Proviamo a sentirlo, minchia troia pazza.
2: Benvenuti a Gardaland. Per lamentarsi degli schizzi in faccia sul Colorado Boat, premere 1. Per oggetti volati via dal Blu Tornado, premere 2. Per parlare con Prezzemolo, premere 3.
1: Schiaccio il 3...
2: Un secondo, state per essere reindirizzati da Prezzemolo. Resta in attesa.
3: Pronto?
1: Ciao zio Prezzemolo, sono Marco, zizzapisello puttana.
3: Il mio nipotino preferito, cosa posso fare per te? Vuoi fare una foto con me?
1: No, in verità vorrei...
3: Vuoi un nuovo peluche?
1: No, io vorrei...
3: Vuoi fare un giro sulla giostra dei pirati?
1: Basta, cazzo minchia culo, io sono nato sulla giostra dei pirati, la conosco bene.
3: E allora, che cazzo vuoi, cane?
1: Mi presti dei soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, realizzare i miei sogni e mettere il mondo sottosopra?
3: Hai comprato il saltacoda?
1: No.
3: Purtroppo credo che... Un secondo... Cosa? Ah sì, arrivo! Scusa Marco, un bambino ha vomitato sul mammut, devo andare, ciao!
1: Ma vaffanculo, stronzo cazzo checca. Ah, dannazione ragazzi, siamo nella merda, non so dove trovare dei soldi, cazzo.
4: Mica, potrei provare a chiedere a mio padre. Non so se vi ricordate nell'episodio 3 che era Vittorio Gassman.
5: Forse è la soluzione migliore, altrimenti non sappiamo proprio che pesci pigliare, Belin.
1: Sarebbe proprio bello avere un amico miliardario, bastarda merdaccia troiona. Ed ora chi è?
5: Ah giusto, non te l'ho detto, ho invitato il mio compagno di calcetto per spaccarci di whisky. Spero non vi dispiaccia.
6: Creusa de Ma. Ciao ragazzi, sono il centro avanti dei gloriosi MC Pertis.
1: Vacca la bastardissima, ma tu sei Fabrizio De André.
6: Il bombarolo, puoi ben dirlo, giovane Marco. Sono io e sono qui per darti anche una mano.
1: Hai dei soldi da prestarmi, merda fanculo merda?
6: Non al denaro, non all'amore né al cielo. Ne ho a bizzeffe e sarò molto felice di prestarteli, ma ad una condizione.
1: E sarebbe?
6: Voglio cantare la vostra sigla.
0: E in direzione ostinata e contraria, Marco e Faber vanno negli Abbey Road Studios, prestigiosi studi di registrazione di Pavia, consci del fatto che stanno per scrivere la storia.
1: Ok Fabrizio, sei pronto?
6: Bocca di rosa, io sono sempre pronto.
1: Ok, allora premo REC.
7: Cic cic, sono il pulsante REC, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.

0: Cic cic.
1: Credo di aver sbagliato, troia frocio minchia.
2: La guerra di Piero. Oh sì, io faccio sempre sborrare. Ed ora che il mio compito è stato compitato, posso tornare nello spazio.
3: E in un balzo di logica trascendenza, De André si smaterializza e scompare per sempre.
1: Aspetta, aspetta! Non mi hai dato i soldi, cazzo culo troie!
4: Eh beh, Belin, cosa ti aspettavi? È pur sempre genovese.
1: Beh, perlomeno ci ha fatto la sigla. Ma siamo punto a capo. Dobbiamo trovare i soldi, stronzo puttana merda, cazzo culo troia
3: Non ti arrendere, Marco. La vita deve riservarti ancora grandi sorprese. E noi saremo sempre pronti a narrarvele. Perché, come diceva De André, viva la vita, chi vivrà vedrà.
5: Hanno ucciso l'uomo gnagno.
6: Radio 105. Radio 105.
7: 105. 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: mette Biscone sulle ginocchia.
1: Biscone,
0: fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi,
2: fate attenzione.

0: cosa che è piscosi?
1: Mette in pisco, mi fisico si deve.
0: Mette in pisco, se te la metti con.
2: Andiamo avanti.
0: Basta. Hey! 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Lo Zodi 105 presenta.
5: Lo Zodi 105 presenta.
4: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
6: Le tre figlie del re.
4: Gli audiolibri.
6: C'era una volta un vecchio re che aveva tre figlie, che si chiamavano Giovanna, Sputo di Vagina e Minchia che Schifo. Giovanna viveva in una delle stanze più grandi e lussuose del palazzo, mentre dietro ordine del re, Sputo di Vagina e Minchia che Schifo dormivano nel porcile, incatenate mani e piedi ai coglioni di un vecchio maiale, la cui merda costituiva la loro unica fonte di cibo. Il vecchio re amava in egual misura tutte e tre le sue figlie e desiderava tanto vederle sposate. Purtroppo, mentre Giovanna sembrava avere una calamita per cazzo infilata su per il culo, Sputo di Vagina e Minchia che Schifo non facevano sesso da quella volta in cui al maiale ai cui coglioni erano incatenate gli era venuto barzotto durante un pisolino. Un giorno, preoccupato per il futuro delle altre due figlie, il re le mandò a chiamare. Sputo di Vagina, Minchia che Schifo, sono preoccupato per voi, disse il re, ormai avete quasi 80 anni, è ora che vi sistemiate e iniziate a sfornarmi qualche bel nipotino da prendere a calci. Gna gna amma gna maam gaga am, rispose Sputo di Vagina, a cui il re aveva fatto tagliare la lingua come regalo di menopausa. Quello che mia sorella sta cercando di dire, padre, è che è un po' difficile trovare marito se ci tieni incatenate ai coglioni di questo maiale, la cui merda è la nostra unica fonte di cibo, disse Minchia che Schifo. Scuse, sono tutte scuse, replicò il re. Prendete esempio da quella strafiga di vostra sorella Giovanna, che ha l'idromassaggio rotto da ben due giorni, ed è costretta a usare l'idromassaggio della stanza degli ospiti, eppure non si lamenta. Tornatevene nel porcile, e non uscirete di lì fino a quando non avrete trovato marito. E così dicendo, il re tirò una pacca sul culo del maiale, che partì al galoppo, trascinandosi dietro le due sorelle attaccate ai coglioni. Per fortuna, proprio durante questo colloquio, un nobile cavaliere stava passando sotto la finestra del re. Il nobile cavaliere udì tutta la conversazione fra il re e le figlie cozze, e profondamente scioccato, disse fra sé e sé, il mio onore di cavaliere mi impedisce di rimanere indifferente di fronte a una simile ingiustizia. Sistemerò questa faccenda una volta per tutte, anche a costo della mia stessa vita. Così, quella notte, il cavaliere si intrufolò nel palazzo mentre tutti dormivano, e aggiustò l'idromassaggio di quella strafiga di Giovanna. E vissero tutti felici e contenti. A parte le altre due sorelle, che morirono di febbre suina tre giorni dopo. Fine.
4: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Accidenti che settimane assurde sono appena trascorse. Nella montagna sta arrivando l'inverno e dopo aver estirpato l'alieno dal corpo di Clara, la ciurma di disadattati è tornata ad una pseudo-normalità. Il gruppo non parla più volentieri di ciò che è accaduto, anche per via delle minacce della piccola Heidi, che non ne vuole sentire più parlare. Anche il troione della Rottenmeier ora ha ricominciato a vendere il proprio corpo ai pastori e far tornare della economia domestica nelle tasche vuote del nonno. Insomma, tutto è tornato alla normalità, o quasi.
1: Brutto scemo, dove cazzo sei stato tutta la notte?
2: Cazzo, Heidi, chi cazzo sei, mia madre? Cosa ci fai già sveglia alle 5 di mattina?
1: Ma testa di merda, che non sei altro! Prima di tutto, non ti rivolgere a me mai più con quel tono indisponente e poi sono io che faccio le domande, hai capito?
2: Sì, sì, ho capito. Ero ad aiutare il nonno a rimettere a posto la stalla per far ricominciare la Rottenmeier a mangiarsi i cazzi dei pastori. Il nonno ha bisogno di soldi e deve far ricominciare a battere la vecchia porcona.
1: Ok, bene. Servono soldi in questa putrida baita pulciosa. Così possiamo comprare un carico di merce boliviana che arriverà nel culo di un cavallino settimana prossima. Così riprendiamo il giro con gli spaccini. Dai, vatti a lavare quella faccia di merda che dobbiamo andare in paese a fare una commissione.
3: Buongiorno, merde.
2: Ciao, nonno.
1: Accidenti, come sei allegro vecchio alcolizzato del cazzo. Ti sei già fatto una grappa di ginepro?
3: No, ma adesso provvedo subito. È stata una lunga notte.
1: Lo so. Mi ha detto Peter che eravate assieme a mettere a posto la stalla per far mangiare i cazzi alla Rottenmeier.
3: Cosa cazzo ti ha detto il pastorello con l'alito di naufrago?
2: Ecco, nonno, la tua grappetta. Adesso, Heidi, andiamo in paese. Facciamo riposare il nonno. Sarà stanco dopo tutto quel lavoro. Vero, nonnino?
3: Ehi, Frocetto, a chi fai l'occhiolino? Ti sembro un invertito. Da quando ti sbucci i cazzi?
2: Ma no, nonno, non ho fatto nessun occhiolino. Ti stai sbagliando.
3: Ecco. L'hai fatto ancora brutto culatone.
1: Peter, guardami in faccia. Vedi per caso dei tratti somatici tipici dell'Asia occidentale?
2: No, Heidi.
1: Allora smetti di prendermi per una e dimmi che cazzo hai combinato stanotte e dove cazzo eri? Mi pare palese che non eri con lo straccio di merda del nonno.
3: Certo che non era con me. Io ero a...
1: Stanotte e dove cazzo eri? Mi pare palese che non eri con lo straccio di merda del nonno.
3: Certo che non era con me. Io ero

0: Non intendevo come in quel senso, ma come hai potuto fare questo a mio nonno poveraccio? Ma non ti vergogni? E poi un po' di rispetto, siamo amici, cazzo!
1: Mi spiace, Peter, ma credo che tu sottovaluti il fatto che di te non me ne frega un cazzo. Se potessi usarti come scudo in un conflitto a fuoco, non esiterei un istante. Anzi, credo di averci provato un certo sadico piacere a sapere che dal quel figone è uscita anche tua madre. In un certo senso, ti ho scopato la genealogia.
0: Brutto figlio di puttana. Allora ci godo che siamo pari.
1: Impossibile, mia madre sta concimando i campi da più di 30 anni.
0: Ma non parlo di tua madre, ma della tua donna. Ieri mi sono fottuto la Rottenmeier e l'ho scannocchiata per tutta la notte quella porcona.
1: Cane bastardo, come hai potuto? Adesso ti affogo nel piscio di asino.
0: Fatti sotto, vecchio.
2: Datevi una calmata, stronzi! Quindi sei stato tutta notte a fottere con la Rottenmeier? Ma perché non l'hai detto subito?
0: Perché pensavo che magari ti saresti arrabbiata. In fondo è la donna di tuo nonno.
2: Ma sei serio? A me di voi non frega se i cazzi. Anzi, se moriste adesso di colpo, credo ne approfitterei per far ingrassare i maiali, divertendomi a vedersi litigare i vostri cazzi. E poi, nonno, ma come fai ad arrabbiarti se Peter si è scannato la Rottenmeier? Porca troia! È da un anno che le fai fare bocchini ai pastori per soldi! Che cazzo te ne frega se Peter le fa un tagliando al fregnone?
1: È roba mia, porco...
0: Siamo pari per mia nonna, brutta merda.
1: Pari un cazzo? Ora ti piombo.
2: Calmo, nonno!
1: Calmo un cazzo.
2: Metti giù quel ferro. Non ho voglia di passare la giornata a farti pulire il cervello dal muro. Ho io una soluzione che risolverà la questione.
0: E come, Heidi? Quel bastardo si è scopato mia nonna.
2: Ma tu la sua mignotta.
0: Quindi siamo pari?
2: Sarete pari quando pagherai il nonno. Ah, forza! Dagli i soldi. Così sarà tutto risolto, vero, nonno?
1: Beh, anche se un po' mi spiace non bucarti il volto con questa 9 mm, se mi paghi la prestazione della mia professionista, potrei ritenere la situazione appianata.
0: Ma col cazzo, non ti do un centesimo per una chiavata con quella carcassa. Non se ne parla neanche. Aia gazzo!
1: Cazzo, Heidi, bel colpo. Mi hai levato il proiettile di canna, stavo per fare la stessa cosa.
2: La mia non era una richiesta, Peter.
3: Beh, mi sembra giusto. La gambizzazione è il mezzo di controllo e appianamento dispute più pratico e semplice del mondo. Hai fatto bene, Heidi. Il ragionamento filava perfettamente. Un conto è scoparsi la fidanzata e un conto è approfittare di un servizio e non pagare. La Rottenmeier è proprietà del nonno e solo lui può usufruire dei servizi gratis. Per quanto riguarda lo sgarro a Peter, secondo me dovrebbe ringraziare il nonno, quella palla di merda che vende il pane di sua nonna. Erano anni che non mostrava le gengive con quel bel sorriso appagato. Come lo dà bene il cazzo il vecchio pastore?

0: Lo Zoo di 105.
1: Anche oggi il destino, sotto forma di pippotti, ci ha regalato la presenza dell'imputato più bello del pianeta. L'uomo che ha inculato la balena e poi è venuto in bocca al lupo. Il Brad Pitt incrociato con un narcotrafficante, incrociato con un X-Men, incrociato con un angelo pancabestia. L'unico inimitabile, il super bellissimo, signori in falso!
2: Fategli
1: un po', dai!
2: Anche oggi, grazie, grazie, signor giudice, è sempre un piacere essere qui a guardare la polverina bianca che le esce dalle narici ogni volta che respira.
1: Lei mi fa arrossire, signor Infausto. Se vuole poi le faccio infilare la lingua nel mio naso. Ma grazie. Prima veniamo al querelante. Dov'è il querelante, scusate? Perché c'è una cassaforte in mezzo all'aula?
3: Sono qui dentro! Sono dentro la cassaforte, fatemi uscire,
2: Ma lei c'è anche uno zio prete.
3: Non la sento, cosa hai detto?
1: Ma che novità. E come mai è dentro?

0: La cassaforte, il signor Ercoglione, eh?
1: Ce l'ho chiuso io, signor giudice, ce l'ho chiuso io.
0: Ma come mai, signor Infausto, perché?
1: Ma non lo so, non c'avevo un cazzo da fare, signor giudice. Però a mia discolpa posso dire di aver dimenticato la combinazione.
2: Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo, ha confessato!
0: Stia zitto, stronzo di metallo, signor Infausto. Devo tirarle le orecchie, però, eh. Chiudendo dentro il signor Ercoglione in questa enorme cassaforte, mi ha tolto il diritto e il piacere di fulminarlo con la nostra sedia elettrica.
1: No, signor giudice, ma lei pensa proprio che l'avrei chiuso lì dentro senza la sedia elettrica? Provi a premere il tasto.
2: No!
0: Sì! Funziona, funziona benissimo anche. Questa corte si ritira per festeggiare con una bella riga di bamba tra poco.
1: Ale!
0: Ehi tu, sei stanco della tua solita banale doccia d'acqua?
3: Guarda, non me ne parlare.
0: Vorresti lavarti con un liquido più emozionante, trasgressivo e profumato?
3: Esatto.
0: Bene, perché da oggi arriva Sboccia, la doccia di...
3: Ed era ora.
0: Con Sboccia fare la doccia non è mai stato così divertente. Sboccia, la doccia di Sboccia. Bene, benissimo. Stamattina mi sono fatto anch'io una bella sboccia. Che profumo che c'ho addosso, proprio di pesce salmonato. Il caso di oggi vedeva quel tricheco di cerume del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di averlo chiuso dentro una cassaforte. Ascoltate le testimonianze, questa corte.
1: Vediamo.
0: Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 10 milioni di euro in buoni per andare a puttane.
1: Ale.
0: E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: obbligo di stare 500 giorni consecutivi con il cazzo infilato in un salvadanaio pieno di formiche mangia cappelle.
1: Che fortuna.
2: Non mi sento, sono nella cassaforte, non so se vi siete accorti.
1: Rega, la cappella nelle formiche deve mettere. La cappella nelle formiche.
2: Nel foro del buco della serratura.
1: Questo è il foro?
2: Sì.
1: Puh.
2: Stavo ascoltando.
0: 2 mesi di reclusione in un cassonetto di assorbenti usati nella periferia di San Pietroburgo. E infine, obbligo di portare una mozzarella di bufala infilata nel culo fino al 2068.
2: Che buono. Perché state ridendo fuori?
0: Così è deciso. Così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Non sento, cos'è successo?
1: Una mozzarella in culo.
2: Non la sento, fa parlare nel buco?
1: Sta al buco?
2: Ho l'orecchio al buco, sì.
1: Puh.
2: Oh, allora!
0: Signor Erculone, mi sente lì dentro?
2: Sì.
0: Allora, avvicini la bocca al buco della cassaforte.
2: Ha bisogno un po' d'acqua finalmente.
0: Sì, ecco, si abbeveri con questo.
2: Sai che è un po' viscida? Ehi, sa di pesce, guardate che marcia quest'acqua, eh.

0: Lassù sui monti spira una bellissima aria di primavera. Gli uccellini cinguettano e i fiori emanano un buonissimo profumo. E i protagonisti di questa serie immonda si stanno godendo beatamente la bellezza dell'occupazione precaria e della dipendenza da sostanze illegali. Ma un fatto funesto è all'orizzonte, ovvero l'aggravarsi delle condizioni della cagionevole Clara.
1: Raga, ma qualcuno ha visto la cingolata in giro?
2: Io l'ultima volta che l'ho vista erano forse 3 giorni fa, mentre si trascinava verso la latrina. Ma poi più niente.
1: E non ti sei posto il problema che magari avesse bisogno di aiuto?
2: Ma Heidi, mi meraviglio di te. Da quando te ne frega qualcosa del destino di Clara?
1: Da quando campiamo grazie ai suoi sussidi, brutto scemo.
2: Ah già, i sussidi.
1: Se ci schiatta la malaticcia siamo fottuti. Con cosa mangiamo?
3: Ehi, facce di merda. Cosa state confabulando? Mica vi state facendo 2 ranze senza di me.
2: Ma no, nonno. Stavamo capendo che fine avesse fatto Clara.
3: Clara? Ma è nella latrina riversa in una pozza di piscio modestamente mio.
1: Ma lurido sacco di merda coi capelli bianchi. Ma hai pisciato sopra Clara. Ma non l'hai aiutata. Magari si sente male.
3: Quella chiavica malaticcia è perennemente malata. Mica mi sono posto il problema. Si deve arrangiare. Cavarsela da sola alla fortifica. Guarda gli zingari. Vivono in mezzo a batteri grossi come carro armati. E durante il Covid ci hanno preso tutti per il culo per le mascherine.
2: È vero, nonno. Io ho un amico che lecca la cacca e sta benissimo.
4: Qualcuno ha detto sesso anale?
3: Ehi, sgualdrina. Torna subito nella stalla a lavorare. Chi ti ha detto di smettere di ciucciarlo ai pastori?
1: Mamma mia, ma c'è qualcuno di normale in questo gruppo di disagiati? Dai, venite che andiamo a recuperare Clara prima che ci crepi e poi siamo fottuti coi soldi dei sussidi. Clara, sei qui.
3: Mamma mia, che fetore. Puzza più del buco del culo di Capodoglio questa latrina. Ma da quando non la svuotiamo?
2: Eccola, è qui, è coperta di feci secche.
1: Clara, stai bene? Ma che cazzo combini?
4: Heidi, scusami. Mi scappava e non volevo svegliarvi. E sono venuta da sola nella latrina. Ma poi sono caduta. E nessuno mi sentiva chiedere aiuto. Credo di essermi rotta una caviglia.
3: Cristo, e zoppa, non c'è più nulla da fare.
1: Nonno, ma che cazzo fai? Mica è un cavallo!
3: Scusatemi, non so distinguere le persone dagli animali. È un mio grande difetto.
0: Credo che sia la scusa più assurda che abbia mai sentito per giustificare un atto di violenza gratuita e spregiudicata. Ma il nonnino lo amiamo anche per questo, oltre che per i suoi modi da montanaro scanzonato. Fortunatamente la scarsa mira dovuta ad un inizio di Parkinson ha solo ferito di striscio la piccola Clara, che presto tornerà a vegetare nel suo scomodo lettino di paglia, ben preservata per aiutare coi propri contributi statali la precaria condizione economica familiare. Al prossimo episodio, sempre che la serie non venga cancellata dagli inquirenti. Alla prossima!

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Bentornati a Uomini e Troie, non perdiamo tempo e salutiamo subito la nostra troista, la raffinatissima Chantal Capodicazzo.
2: Ciao Maria, ciao anche a tutti i followers che c'ho veri praticamente di Instagram. Ciao follower veri.
1: E come ormai ben sapete, in questa edizione i due corteggiatori di Chantal sono Infausto ed Ercole.
3: Ciao Mario, è un saluto anche alla brutta capona rifatta qua.
2: Ah, Maria, mi ha chiamata brutta cafona, vuol dirmi che gli piaccio? Perché chi sputa compra. Che bello Maria.
3: Ma vaffanculo, va.
4: Allora, un saluto anche da me, Chantal, oggi la tua... Perché sta sbuffando? Scusate, sto parlando...
3: Questo è quello che l'altra volta pure.
4: Vabbè, comunque oggi la tua bellezza riesce a far impallidire le stelle e la tua voce melodiosa mi fa tremare il cuore, nella speranza che tu mi rivolga anche una sola parola d'amore. Mi sono permesso di incidere queste parole sopra quest'albero che ho portato dopo averlo tagliato.
2: Minchia Maria, qualcuno lo ferma questo? Porco due. Ma come cazzo parli? Cioè, che cazzo ti sei scopato Dantelli Galli, quello dei Vatussi?
4: Alighieri.
2: Cioè, ma che palle, oh, che cazzo sei Ricchiotto? Maria, questo è Ricchiotto.
4: C'è Ricchione.
2: Lo pigli in culo, che schifo.
4: Non credo che questa roba possa essere detta in TV.
2: Ma... sei una merda, devi morire.
1: Scusa, brava. Silenzio per favore, dai stronzone, rimettiti d'accordo sulla tua poltrona come tutte.
4: Vabbè,
1: le donne.
4: Posso lasciare qua, posso sedermi sul tronco tagliato con la dedica.
1: Come tutte le donne di classe, anche la nostra Chantal si fa desiderare. E finora è stato impossibile capire quale dei due corteggiatori abbia le migliori chances di conquistarla. Ma forse oggi riusciremo a fare chiarezza, perché recentemente Infausto ed Ercole hanno organizzato due weekend romantici per conquistare il cuore della nostra turista. Ercole, raccontaci dove hai portato Chantal per il vostro weekend romantico.
4: Ah, Maria, questa volta sono andato sul sicuro. Ho prenotato la suite imperiale al Ritz di Parigi.
3: Cazzo.
4: Non ho finito.
3: Cazzo.
4: Solo il meglio per la mia amata Chantal.
2: Ciao.
4: È caduto un diamante.
2: No, scusa, Maria,
4: è
2: ma
4: sua,
2: quale
4: signorina.
2: Ma quale meglio è meglio? Cioè, quella ha la camera del motello, manco il bidello ce l'aveva Maria. Due giorni col culo grattato sono dovuta stante, praticamente. Cioè, avevo le piattole, porco due. E poi, cioè, secondo te? Se vuoi conquistando una ragazza, no? Cioè, la porti nella terra dei froci.
4: Sì, a Parigi.
2: Cioè, la terra dei froci.
4: Che
2: cioè,
4: stai dicendo? Porta al Louvre.
2: Ma che cazzo è Lulu?
4: Vorrei fare la città dell'amore.
2: Ma mettetela nel culo, visto che sei frocio pure te.
4: Ma
2: che cazzo c'è? Hai paura della concorrenza che mi porti a fare il weekend fra i ricchiotti col culo che prude?
4: Cioè, stai dicendo? È Parigi, porta a Parigi.
2: Sei un cacasotto.
4: Ma cosa c'entra la paura?
2: Scusa. Ecco, sei un cacasotto.
1: Ercole, sembra che Chantal non abbia apprezzato molto la tua scelta.
4: Mi è sembrato anche a me di percepire un po' di disagio nel confronto della località parigina, però non so cosa dirti. Io ho fatto il mio meglio, l'ho portata a mangiare nei migliori ristoranti di Parigi.
2: Ma quali più migliori ristoranti? Cioè, c'era solo formaggio, tutto formaggio di piedi, sapeva. Cioè, ma Maria, ma che schifo, ma che minchia dici? Cioè, lo sai, allora Maria, indovina cosa mi ha fatto mangiare a cena? No, indovinalo. No, indovina. Le code di topo, Maria.
4: No.
2: Cioè, le code di topo.
4: No, le scargò.
3: Vecchio, che schifo.
2: Bravo.
4: Beh, deficiente, tu sai neanche dove è Parigi. Cosa? Non hai neanche una risposta. Cos'è?
3: Ma
4: poi puoi smettere di fare i bilancieri mentre sto parlando?
2: Sei bellissimo.
3: Grazie.
4: Che cazzo fai gli addominali?
3: Ci alterniamo?
4: Cosa?
1: Allora, basta per favore, un attimo. Ecco.
4: Un attimo, Maria, perché c'è. Sta tirando su 100 kg di panca il deficiente. Ma ti serve il momento?
1: Bravo. Infausto che fa palestra perché lui ci tiene al suo fisico, a differenza dello stronzone.
4: Sì,
1: qua.
4: Ma chi gli ha portato gli attrezzi dentro? Quello che mi sto chiedendo.
1: Allora, sembra che il weekend a Parigi non sia andato proprio benissimo. E tu invece, Infausto, mentre stai facendo i bilancieri da 200 kg, cos'hai organizzato per fare il colpo su Chantal?
3: Un attimo che mi faccio l'anabolizzante. Un attimo.
4: Ma come? In diretta lo fai? Cosa fai? Stai bucando in diretta?
3: Vabbè, Maria, io avevo affari da sbrigare in Colombia e mi sono portato appresso la burina qua che mi fa pure le certe figure di merda con gli spacciatori. Ma.
2: Maria, ti giuro, è stato troppo bello. Praticamente un weekend di avventure come nei film di Martin Scorreggio, Maria.
4: Scorsese.
2: Ma stai zitto, come parla questo? Cioè, come una mosca proprio. Cioè. Allora, in Fausto mi ha portato nel sud dell'America latinanza, praticamente.
4: Latina.
2: Cioè, è stato troppo un'emulsione di roba, ti giuro. Ci stavano tutti i gangbangers con i fuciloni e pure le mignotte coi culi pieni di polverina con la bianca, Maria.
4: Sì, la cocaina, spazio
2: internazionale. Troppo bello, sembrava di essere in Lapponia con Babbo Natale, ti giuro. Praticamente siamo andati con la Jeep in un posto segreto e lì in Fausto mi ha fatto un regalo, mi ha fatto ingoiare degli ovetti Kinder pieni di polverina e mi ha detto: ingoia questi e non li cagare finché non siamo tornati in Italia, se no siamo morti tutti e due. Una vera dichiarazione d'amore, Maria.
4: No, ma sembra spazio internazionale, ti ha fatto ingoiare degli ovuli di cocaina. Anzi, in questo momento, se stiano guardando gli inquirenti, vorrei dissociarmi dalla situazione.
2: E lo perdono, anche se un ovetto Kinder si è rotto nel viaggio di ritorno e mi hanno fatto la colonscopata della pancia di urgenzazione. Però ho trovato un gesto d'amore pazzesco.
3: Ma ha fatto perdere 100.000 euro, Maria.
2: È stato un weekend a sogno.
1: Beh, dai tuoi racconti mi pare di capire che questa volta sei pronta a prendere una decisione definitiva fra i due corteggiatori.
2: L'unica cosa è questa, cioè, se prendo la decisione, no? Praticamente poi ci torno la prossima settimana qua da te a fare l'ospitata.
4: A proprio amore, proprio.
1: No, se fai la tua scelta poi arriva un'altra trollista.
2: Allora, siccome io non sono qua per le telecamere, ho bisogno di prendere tutto il tempo necessario, sono molto indecisa, Maria, molto indecisa. Non me la sento di tornare a fare ancora la pedicura alle vecchie stronze.
3: Vabbè, se avrei dovuto scegliere io, sceglievo a te.
4: A me sembra che la situazione sia imbarazzante perché non c'è del sentimento reale.
1: Bene, è giusto che tu ti prenda tutto il tempo necessario per fare la scelta migliore. Siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi saluto
4: scusi,
1: vi do appuntamento alla prossima puntata di Uomini e Troie.
4: C'è il ragazzo qui che sta facendo la corda. Cioè.
2: No, aspetta, fermi tutti. Mi è arrivato un messaggio dal ministro, quello che ci staccava i pompini quando stavo a Roma. No, vabbè, Maria, no, non ci sto credendo, Maria. Diventerò parlamentare, Maria. Diventerò parlamentare.
3: E non gridare, che mi hai rotto i coglioni.
2: È bravo anche in matematica.
4: Minchia.
5: Radio 105.
6: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in
2: onda. No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: mio fatto. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: La radio che continua a promuovere speaker che stanno sul cazzo anche a Gesù e denigra quelli che portano ascolti, non finisce mai di stupire il proprio pubblico. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 pubblicità. Due ore di pubblicità intervallate da qualche intervento di pochissimi secondi del nostro DJ Giorgione, brutalmente tagliato da altra pubblicità. 105 pubblicità.
2: Ciao, benvenuti a 105.
3: L'Italia è piena di alberghi e pensioni che accettano il nostro fedele amico.
2: Ecco, ancora in onda, rientriamo in questo disco straordinario di Mika che...
4: Divertiti con Cranium, l'originale gioco che fa il giro del cervello.
2: 15.45, Radio 105.
5: Clicca www.105.net.
2: Ma neanche il nome della radio, per...
6: United Music Store ti dà il benvenuto nel più grande negozio di musica online del mondo.
2: Radio 105, sembra... è lo slogan. Io mi mozzo anche lo slogan.
7: Scusate se mi intrometto, sono Carlo Conti.
2: Ancora?
8: Con Radio 105 si cambia musica.
2: 342, 41.
9: La fortuna prima o poi bussa.
2: Buon pomeriggio a tutti, ci sentiamo domani.
10: Giorgione. Ma cazzo, ma hai sforato, hai parlato troppo.
2: Volevo almeno salutare.
10: Ma mi parli sopra la pubblicità, ragazzi, cioè, ma...
2: no, perché mi entra sui denti il tecnico che...
10: come si chiama il programma? 105 pubblicità.
1: 105 pubblicità è offerto da
11: Rodrigo, 8 anni, vive in Brasile.
1: Ma le figate a 105 non finiscono mai. Dopo aver scoperto che ci sono speaker della radio che comprano like e follower per sembrare fighi, ma non se li incula nessuno, la direzione di Radio 105 lancia un programma dalle 18 alle 20 per quelli che vorrebbero essere, ma non sono.
2: Ciao a tutti ragazzi! Questa serata straordinaria sulle frequenze di Radio 105 con noi!
12: Bobby, sono il tuo tecnico, sei il miglior speaker del mondo.
1: 105, fakeissimo. 105, fakeissimo. Da un finto studio, con colleghi fintissimi e ascoltatori pagati per dire cose solo per compiacergli.
2: Ma qui con me c'è la mia collega straordinaria, bellissima, un sacco di follower veri su Instagram. Ciao cara, come stai?
13: Ciao carissimo, sto molto molto molto bene, soprattutto adesso che sono accanto a te.
2: Oddio, come ti sta bene questo rimmel.
13: No, ma smettila, perché se lo mettessi tu io sparirei.
2: Ma sai che sono troppo felice, che veramente hai una macchina più bella della mia.
13: Scusa, ma ti sono cresciuti più capelli?
12: Bobby, scusa, dalla regia, ieri sì. Sera mi sono fatto una sega pensandoti.
2: Ma hai fatto bene, perché tutti i nostri amici omosessuali io vi invidio. Anch'io vorrei succhiare un cazzo.
14: Bobby sei stupendo. Sei stupendo Bobby, io ti amo. Ti amo Bobby. Io ti amo. Se muori ti dono gli organi Bobby. Vieni a prenderti il sangue. Dammi l'indirizzo che ti mando il sangue Bobby.
15: Bobby, io ti ascolto sempre, oggi è la prima volta.
2: Grazie, anch'io. Che risposta è?
10: Come?

0: Ogni sabato, dalle 5 alle 8 del mattino, il programma che ti farà sentire ricchissimo, perché il conduttore ha uno stipendio da fame e non sa come arrivare a fine mese. Arriva 105 mi paga poco, condotto da uno così povero che si è venduto anche il nome. 105 mi paga poco.
1: Lì come sono miserabile, niente, non arrivo neanche alla fine del mese, non c'è neanche i soldi per comprarmi un paio di pantaloni, niente. Che fastidio, che miseria, che fame, che merda, belli, che vita di merda, niente, come può niente. Adesso, belli, ma io vorrei sapere chi è lo stronzo che ha messo Money di Pink Floyd, ma sarai figlio di una puttana, belli. Va bene, niente. Adesso devo andare a mangiarmi le unghie. Dopo di me, 105 ricchissimo. Altro figlio di puttana da palinsesto, dai.
0: Dalle 8 alle 8:01, 105 ricchissimo. Subito dopo 105 mi paga poco, arriva DJ Giangi, il DJ più pagato della storia, che conduce un minuto alla settimana e guadagna 300.000 euro al mese. Rumore di auto di lusso, strusciate di Rolex, bottiglie di champagne che saltano e cigolio di paciotti appena scartate.
2: Sono in onda. Oh.
3: Sì, vai.
2: Senti, sono affaticatissimo, cazzo. Non so se arrivo a fine puntata.
3: Forse se
2: ho fatto un massaggio con delle pietre d'oro.
3: Non è che il Rolex ti pesa troppo?
2: Ma va, non lo metto più l'orologio. Pago uno per dirmi che ora è.
4: Già ci hai sforato, hai fatto un minuto e tre secondi. Questo mese ti pagano di più.
2: Non li voglio. La ricchezza è comunque pesante a sopportare, ragazzi.
0: Ogni sabato, dalle 19 alle 20, per strizzare l'occhio anche ad altri social network, nasce 105 TikTok. Il nome ricorda un social famoso, ma il programma è decisamente meglio. Un'equipe di bombaroli nasconde una bomba d'orologeria nello studio della diretta e con l'aiuto del regista DJ Puzza dovrà individuarla e disinnescarla prima che esploda. 105 TikTok.
5: Ok, Puzza! Pronto per la sfida?
2: Sì, però non sono più sicuro di volerla fare.
5: Allora io schiaccio il pulsante on e poi scappo, ok? Buona fortuna!
2: No, però vorrei rivedere un po' i termini del contratto. Non lo trovo!
0: Ah, ah, ah! Cerchiamo un nuovo speaker per nuovo programma 105 Tic Tac. No sordi e no allergici a polvere da sparo. 105. La radio più ascoltata da chi non distingue il cioccolato dalla merda.

0: Le giornate estive nel comprensorio montano sono sempre più afose e noiose, e tra il puzzo di merda di pecora e gli insetti fastidiosi, la ciurma di scassati è sempre più apatica e litigiosa. Complice di questa condizione è anche la mancanza di denaro che si fa sentire, dato che gli affari non vanno più come devono. Infatti la vaccona della Rottenmeier ha la clamidia e un brutto ascesso, forse contratto mangiando uccelli nella stalla. E Peter combina casini facendosi la merce che dovrebbe vendere. Insomma, la piccola infame di Heidi ne ha pieni i coglioni.
1: Brutti stronzi! Che cazzo fate sdraiati a poltrire come merde? Qui servono soldi!
2: Ma, Heidi, non abbiamo più merce da vendere e non posso andare a recuperarne ancora perché non ho pagato quella vecchia.
1: Se tu usassi il naso anche per respirare ogni tanto, non avresti questo problema! Sei un cazzo di aspirapolvere porcaccio che ti ha messo al mondo, idiota di un pastore drogato.
3: Heidi ha ragione, sei un animale. Come cazzo fai a tirarti tutte quelle buste da solo ed essere ancora vivo? Fai paura, cazzo.
1: E tu taci, vecchio parassita! Passi le giornate a segarti, guardando con il binocolo le lavandaie al fiume, invece di andare a predare i turisti nei sentieri.
4: Oddio, nonno, ma che schifo! Quel cannocchiale lo uso anche io per guardare gli uccelli migratori. È un regalo del mio babbo.
1: Per non parlare di te, stronzetta. Tu che scusa hai, Clara, per non produrre un cazzo per il sostentamento di questa gang?
4: Ma sei seria, Heidi? Ma mi stai guardando? Cosa potrei mai fare nelle mie condizioni?
3: Visto che la Rottenmeier è all'ospedale col figone fuori uso, invece di guardarli col cannocchiale gli uccelli, prova a ciucciarne un paio per un paio di spicci.
1: Non andrebbe bene, nonno. La Rottenmeier ha la vocazione per i cazzi. Invece, secondo me, lei potrebbe esserci utile attraverso le truffe telefoniche. Con quella vocina rassicurante e il suo modo di fare da chi ha fatto le elementari, potrebbe irretire qualche vecchio coglione e farci dare le credenziali dei conti corrente?
3: Sei una cazzo di genia porca troia. Quella stronzetta parassita, visto che non ha voglia di fare un cazzo, potrebbe fare telefonate e poi noi andiamo a svaligiare. Questa sì che è una idea della Madonna.
4: Ma io non so se sarei in grado. Mi vergogno a parlare con gli sconosciuti.
3: Scegli. O truffi al telefono, o ti copro la testa con la coperta e ti scorreggio sotto finché non soffochi.
4: Ma nonno, mi faresti veramente una cosa simile?
5: Ma che fai?
3: Ah, cazzo, che bomba!
5: No, Dio, che puzza, mi viene da vomitare. Sì, lo farò. Ti prego, scoprimi.
3: Ecco il telefono, stronza. Fammi ricco o ti scorreggio la faccia finché non muori.
1: Bravo, nonnino. Mi piace quando sei pragmatico.
3: Hai detto che mia mamma è puttana.
1: No, ma credo che bisogna sbrigarsi a finire la stagione prima che la demenza senile progredisca. Forza, Clara, mettiti al lavoro.

0: Pronto, chi parla?
1: Salve, mi scusi se la disturbo, sono una ragazzina che ha bisogno di aiuto.
0: Che bella voce che hai, ragazzina.
1: Le spiacerebbe darmi le sue coordinate bancarie? Perché devo prendere in prestito del denaro, che giuro che le ridarò con gli interessi.
0: Ma certo che ti do le mie credenziali bancarie. Le sto proprio scrivendo su un bigliettino qui, di fianco al telefono.
1: Che gentile, grazie.
0: Vuoi venire qui a prendere il bigliettino?
1: Che bello, vengo subito.
0: Mi raccomando, vieni sola, soletta, e non dire nulla a mamma.
1: No, certamente, anche perché sono una orfanella con la carrozzina, ma ho solo debolezza cronica, infatti nella serie non si è mai capito che malattia abbia.
0: Ma questa è un'ottima notizia, così mi agevoli moltissimo. Vieni che preparo uno scivolo sulla porta d'ingresso e aspetto.
1: Mi perdoni? Ma a chi devo bussare quando vengo?
0: Ma certo, sul campanello c'è scritto Pedro Pedrazzi. Vieni, piccina, vieni.
1: Grazie, arrivo subito.
2: Allora, che ti ha detto il tizio?
1: L'ho fregato senza problemi. Mi aspetta con le cose della banca su un foglietto a casa sua. Non pensavo fosse così facile.
3: Brava! Brava Hot Wheels! Mi hai stupito. Niente più coperte scorreggiate. E come si chiama lo scemo?
1: Pedro Pedrazzi! Beh, perché fate quelle facce?
3: Vado a prendere il fucile.
4: Bravo, nonno. Fai ciò che è giusto. Direi che non ci sia molto da aggiungere, anche perché qui ridiamo e scherziamo, ma certe merde esistono veramente. Quindi state sempre in campana coi vostri pargoli, che fuori c'è un mondo malvagio. Per tornare a farci una mezza risata, la piccola Clara, dopo aver risolto il problemino con il depravato e averlo messo a sostenere i fiori dalla radice, ha imparato bene il meccanismo delle truffe e ora sta facendo faville, ma lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao, poveri!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi ci regala per l'ennesima volta la luminosa presenza dell'essere vivente più bello della storia dell'universo. L'uomo che Dio ha scelto personalmente come sua controfigura, il Brad Pitt che può pippare col cazzo, il George Clooney della comunità etero, il Maradona del pisolino pomeridiano, l'unico inimitabile e bellissimo signor Infausto.
2: Grazie signor giudice, grazie, vostro onore, le ho portato un regalo.
1: Ma signor Infausto, lei mi vuol proprio sbagliare in faccia. Che regalo, eh?
2: Allora, questo è una banconota da 500 euro della De'Longhi per pippare meglio.
1: Ma lei è un angelo, signor Infausto. Grazie. Venga che le faccio un boccaccio. Venga qua.
2: Preoccupi.
1: Ah, dimenticavo, scusate, la presenza della merda con le scarpe. L'infame signor Ercoglione, ci dica, Ercol cazzo che vincerà sta causa, cosa ci ha portato in quest'aula di tribunale? Sentiamo, coglione, dai, su.
3: Cercherò di essere breve per non rubare tempo ulteriore alla giustizia. Brava. Comunque, vostro onore, qui presente, signor Infausto, sei macchiato di un crimine abominevole. Ha disseppellito il cadavere di mia nonna Piero per usarlo come addobbo di Halloween.
1: Ma mi scusi tanto, se mi permetto, figlio di puttana, ma sua nonna si chiamava Pietro, ma mi scusi, eh?
3: Farò finta di non aver sentito l'offesa alla mia genitrice, credo che sia dovuta all'alcol e alla droga. Comunque, si sa, era nata durante la prima guerra mondiale, i nomi scarseggiavano all'epoca.
2: Bella questa battuta.
3: Non è una battuta, è la realtà.
2: Bella.
3: Cosa ride? Lei i genitori non li ha conosciuti nemmeno, credo.
1: Signor Infausto,
3: dai lupi.
1: Cosa ha da replicare sul fatto di aver disseppellito il troione lì col nome da uomo? Poi
3: lei sta parlando di mia nonna, cioè, mi perdoni.
2: C'è anche uno zio architetto questo.
3: Lei ha nascosto anche i partigiani, un'eroina.
2: Drogato! Cosa? Drogato. Signor giudice ha detto eroina.
3: Eroina inteso come anche Wonder Woman è un'eroina.
1: Ma porco, si può avere una nonna coi baffi?
3: Ne dai. Mia nonna non ha i baffi.
2: Dai. Allora, anche il signor Ercole si è macchiato di un crimine abominevole. Si è dimenticato di farmi gli auguri per il mio compleanno.
3: Quanto non me ne frega un cazzo del tuo compleanno.
1: Gravissimo.
2: Anche uno zio le
1: gravissimo,
2: traudole.
1: La legge punisce severamente questo tipo di reato, signor Erculone.
3: Vale.
1: Lei è un criminale fatto e finito e si merita una bella scossa. Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per provare il regalo del signor Infausto, che è una bella rigona di bamba. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Ehi tu! Sei stufo di lavarti i denti col solito spazzolino silenzioso e poco divertente?
4: Sì, guarda, non ne posso più.
1: Vorresti che l'igiene orale diventasse un momento di risate e allegria?
4: Magari, come si fa?
1: Tranquillo, perché da oggi arriva Spazzolino Banfi, lo spazzolino con la voce di Lino Banfi.
5: Qui è il commissario Aurizio. Qui è il commissario Aurizio, che facciamo?
4: Com'è divertente questo signore meridionale.
5: Che prendi per il culo?
1: Spazzolino Banfi, lo spazzolino senza setole.
4: Come senza setole?
1: Benissimo, il caso di oggi vedeva una doppia accusa. Da un lato il signor Infausto è accusato di un'innocente bravata.
3: Ma ha disseppellito mia nonna! Ma lei ha tirato fuori il cadavere di mia nonna, l'ha speso alla porta!
2: Zio panettiere!
3: Vescovo!
1: Allora, dicevo, Infausto accusato di un'innocente bravata, aver disseppellito il cadavere di Piero, la nonna del signor Ercoglione, per fare tra l'altro un addobbo di Halloween. Dall'altro, il signor Ercoglione rischia l'ergastolo dopo essersi macchiato di un orrendo crimine, ovvero essersi dimenticato del compleanno del bellissimo signor Infausto.
3: Ma non me ne frega un cazzo del suo compleanno!
1: Ascoltate le testimonianze! Questa corte decide che questo è un pareggio!
2: Cosa? Ma come? Signor giudice, ma stiamo scherzando? E quindi che si fa?
1: La legge parla chiaro, in caso di pareggio si lancia una monetina. Signore il coglione, a lei la scelta, testa o croce, dai su.
3: Allora, prima di tutto la legge non esiste il pareggio, cioè,
1: Piero era una nonna di merda, Piero aveva i baffi.
3: Ma lei che giudice è, mi perdoni.
1: Piero aveva il cazzo duro.
2: Signor giudice, però io se non vinco me ne vado.
3: Vabbè, allora scelgo croce.
1: Sbaglia! sbagliato. Vince il signor Infante.
2: Ale! Ale!
3: Scusi, a parte il fatto che lei ha filato un foglio di carta, che non è una moneta, è notorio, no?
1: Beh.
3: C'è un foglio di carta con, tra parentesi, una testa disegnata su ambo i lati.
1: Ho per caso specificato moneta di metallo? Ho detto moneta, punto.
3: Ma non è una moneta, un foglio a quattro da fotocopiatrice,
1: adesso,
3: capisce?
1: Adesso lei sa che cos'è una moneta, adesso. Lei lo sa.
3: Mi perdoni, a parte il fatto che la mia agiatezza è riconosciuta,
1: ecco,
3: purtroppo,
1: bravo,
3: in questo tribunale.
1: Infatti lei pagherà con tutti i suoi bei denari.
3: Cosa?
1: Allora. Come avevo detto, vince il signor Infausto, il signor Coglione dunque è condannato a essere sbranato da cani ricchi. Via.
3: No, i cani ricchi. No,
1: sì,
3: si sa che partono solo dal cazzo al culo.
1: Prego, prego, li faccia entrare, grazie.
3: Eh no, sono possiamo evitare?
2: Sono all'anno.
3: Possiamo metterci d'accordo? No! Che fai? Incita? Ma che cazzo? Ma cosa siamo nel meglio?
6: Sono precisissimi questi cani, eh?

0: È sempre piacevole il profumo dei fiori al mattino in montagna, ma ancor più la notte è il momento in cui il silenzio e la pace del comprensorio ti avvolgono con il loro abbraccio di serenità. Le stelle in cielo brillano a milioni e ti senti rapito da pensieri su civiltà che potrebbero vivere su uno di quei minuscoli puntini luminosi. Ma a parte sta cosa da poeti ricchioni, i nostri eroi sembrano svegli, perché una luce fievole fuoriesce dalla fetida baracca del nonno di merda. Quindi andiamo a vedere che cazzo combinano.
1: Io ho una donna e quattro assi.
2: Ma cane, ma dove cazzo le tiri fuori queste mani? Sono tre giri che hai sempre gli assi tu. Stai barando pezzo di merda?
3: Secondo me il pastorello ci sta prendendo per il culo, nonno.
4: Già, va sempre in giro con la maglietta strappata che puzza di sudore e merda. E oggi ha una giacchetta stretta stretta che sembra rubata da un asilo. Che cazzo ci nascondi lì sotto, verme del cazzo?
1: Calmi belli, io non nascondo proprio niente. Ho la giacchetta perché stasera c'è umidità. Voi siete saliti su con i cavalli. Io invece salgo dal paese a piedi. Guardate che la notte fa freddo.
4: Se scopro che mi stai facendo fesso, ti scopo il culo!
3: Scusa se mi permetto, ma che cazzo di minaccia è?
2: Il Doc ha ragione. Ti sparo in faccia e ti sgonfio il volto a capate, sono minacce da alfa. Ma ti scopo il culo? Non lo è affatto.
4: Beh, non cambia il discorso. Secondo me il nano col bel culetto non ce la racconta giusta. Levati la giacchetta e fallo lentamente, muovendoti sinuosamente e fissandomi negli occhi, leccandoti le labbra. Forza, bastardello!
3: Scusa se insisto, ma questo tuo modo di parlare mi sta mettendo a disagio. Era una pokerata fra sporchi pezzi di merda in una baita isolata in montagna. Ma c'è qualcosa che mi dice che tu abbia delle pulsioni sessuali verso il pastorello.
4: Ma non diciamo fesserie, a me non piacciono gli uomini. E comunque state decentrando l'attenzione da questa piccola e appetitosa merda con la boccuccia da pompinaro. Forza, Peter! Spogliati e facci vedere che non nascondi delle carte da baro del cazzo sotto quei vestiti stretti sul paccone.
3: Ma la vuoi finire di parlare come un maniaco sessuale pederasta?
1: Io non ho proprio un cazzo sotto i vestiti. Siete voi che non riuscite ad accettare di perdere con un ragazzino. Adesso mi avete stufato. Pagatemi e me ne vado. Io non gioco più. E poi questo ricchione mi continua a fare l'occhiolino. E non mi sento più a mio agio.
4: A chi hai detto ricchione?
2: Calmo, Frederick. Metti giù quel ferro.
1: Ehi, ma che cazzo ti passa per la testa?
2: Adesso mi hai rotto il cazzo. Nessuno sfodera i ferri nella mia baracca e minaccia i miei scagnozzi.
3: Ehi, ma che diamine state facendo? Mettete via quelle pistole.
2: Non ti azzardare a darmi degli ordini in casa mia, dottore del cazzo.
3: Ah sì? E quindi ora come la mettiamo, vecchio relitto?
1: Ehi, ma siete tutti diventati scemi? Mettete via i ferri o qualcuno domani finisce cacato dai maiali.
4: Zitta, puttanella!
1: A chi hai detto, puttanella?
2: Oh, cazzo. Sembra che siamo tutti e quattro accavallati e colpo in canna. Purtroppo siamo in un tipico stallo alla messicana.
3: Il vecchio ha ragione. Come la mettiamo?
4: Conto fino a tre e mettiamo tutti via i ferri e ci beviamo una grappetta. Cosa dite?
1: E chi ci dice che quando abbassiamo le armi ci spari a tutti e ti fotti i soldi?
2: Il pastorello ha ragione. Io non mi fido più di te. Sei troppo ambiguo. Lo dovevo capire dal fatto che porti le scarpe col tacco.
4: Questo non c'entra un cazzo. Sono di mia moglie. Gliele sto allargando perché è ingrassata e le stringono.
3: Ma tu non sei sposato.
1: Già. E poi nessuna donna porta un 47.
3: Adesso che facciamo?
2: Non lo so.
5: Ehi, hey, ma cos'è questo casino?
3: Porca troia.
2: Cazzo.
3: Ma non eri a casa da solo?
2: Mi ero scordato che c'era la semirigida nel letto.
4: Vabbè, le armi sono scariche, si riprende a giocare.
1: Vado a prendere la grappa.
0: Sono indeciso se ridere o se rimanerci di merda. In ogni caso sono convinto anche io che quel merda di Peter se la sta barando e che quel Frederick sia palesemente un pederasta. Questa è la montagna rurale, fatta di duro lavoro e poco spazio per i sentimenti. Al prossimo episodio, Brutti Cessi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Anche
1: che
2: Marco,
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Vado. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, perché stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma dove?
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: benvenuti in Lotteria Casale Piccolo Presto, detto Goggi, che siamo invalidi, detto a Nicola, tutto sommato sembrate normali, ma siamo seri, chi è che lo dice? Salutiamo uno dei nostri opinionisti, il generale Garofalo, bello bello! Mi piace, però non diciamocelo, ok? Va bene, basta, dai che palle! Adesso come ogni puntata sentiamo la nostra Sebastiana che ci chiama ai canali Oberdan! Brava! Bene, andiamo subito alla ricostruzione della messa che si pipitona con i missili, sentiamo il cerbiatto.
1: Sono le tre di notte a casa del signor Coca Pippato. Coca Pippato è, contrariamente al suo nome, una persona integerrima che non fa uso di sostanze stupefacenti, ma il suo curioso cognome, associato ad un nome frutto dell'ironia del destino, ne ha pregiudicato l'esistenza. Il povero Coca Pippato è sveglio dinanzi alla TV perché soffre di una curiosa insonnia che cura da anni con dosi massicce di un ritrovato boliviano suggerito da un amico farmacista che purtroppo non dà benefici.
0: Ecco, allora, la medicina, prepariamo. E non mi viene sonno, niente. Anche amara, poi non sento più i denti.
1: La curiosa medicina della quale si avvale il signor Coca Pippato lo rende nervoso e paranoico, condizione per la quale assume diversi goccetti di superalcolico a base di malto della marca J&B, che sembra allenire per un attimo lo stato ansioso e dormiveglio. Il povero Coca Pippato, per via della sua inclinazione alla paranoia, si è anche dotato di un'arma di piccolo calibro che tiene sotto il cuscino e che lo fa sentire più tranquillo, abitando in un quartiere difficile della sua città.
0: Mi sento osservato. Ho sentito un rumore. C'è un rumore. Mi stanno fissando. C'è qualcuno nell'altra stanza. C'è qualcuno che mi vede dalla finestra.
1: Ad un tratto, il signor Coca Pippato, dopo un grosso destro fatto con la narice del portentoso farmaco in suo possesso, sente un rumore dietro la porta d'ingresso e, senza esitare, scarica tutto il caricatore verso la porta.
0: Chi è? Chi è? Bastardo! Morre, vecchia puttana!
1: La porta si apre e da dietro di essa cade a terra il corpo dell'anziana mamma che vive al piano di sotto della palazzina. E panico per Coca Pippato, resosi conto dell'involontaria uccisione, fa la cosa più saggia. Afferra il telefono e improvvisa un TikTok con il corpo della madre nel tentativo di crearsi un alibi.
0: Mamma! Mamma! Minchia! Ci ho sparato più maggio! Oddio, che faccio? Sei la cosa più sensata da fare! Faccio un balletto su TikTok col cadavere, così penseranno che è ancora viva. Anche quanto pesi, mamma! Porti in alto la mano, muovi il tuo capitano, minchia pure vecchia sta canzone. Mamma mia, quanto pesi, mamma!
1: Appena postato il macabro balletto, il Coca Pippato assume altre due belle righe grasse del farmaco del suo amico farmacista e finalmente fa la cosa più giusta in un caso di incidente domestico. Afferra il corpo della madre crivellato e lo lancia dalla finestra sulle macchine al piano di sotto, facendo anche scattare l'allarme della vettura sul quale si infrange il corpo scagliato dal sesto piano.
0: Forse mi è venuta altra idea, adesso sono un po' più lucido dopo la medicina. Ecco cosa devo fare. Apro la finestra. Ecco, mamma, perdonami. La lancio da sotto, così non c'è più il cadavere in casa. Chi è stata? Minchia, che volo! No, cazzo, la macchina l'hanno furto!
1: Con il forte allarme e con il tonfo del corpo della madre, i vicini si svegliano e corrono a vedere cosa stia accadendo. E qui il povero Coca Pippato ha finalmente un'illuminazione lucida e fa la cosa più giusta. Carica nuovamente l'arma in sua dotazione e comincia a scaricare il caricatore sui vicini accorsi per constatare l'accaduto, colpendone un paio.
2: Ehi, avete sentito? C'è una donna! C'è una donna dentro una macchina sul tetto! Chiamate qualcuno! Chiamate la polizia!
0: Stai zitto, cos'arriva la polizia, bastardo!
1: Sembra finalmente conclusa la difficile notte del Coca Pippato. A questo punto arrivano le forze dell'ordine che irrompono nella sua casa e, dopo avergli chiesto di abbassare l'arma ancora nelle sue mani, lo coprono di piombo abbattendolo.
0: Fermo! Mani in alto! Getta l'arma! No!
1: È finita per il povero Coca Pippato. Gli inquirenti sono ancora sulle tracce del farmacista per avere altre delucidazioni del farmaco prescritto al povero Coca Pippato. Staremo a vedere. Intanto faccio un TikTok. I'm too sexy for my love.
0: Too sexy for... Bene, bravi! Cagami addosso, capiamoci! Allora cosa ne pensa il nostro Carmelo Abate?
3: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E poi, e che ne pensi che siamo cinesi, Gigliola? Io mica sono Pietro, capiamo che lo dico! E poi chi siamo, se siamo cincinnati, gagliardetto col sanifigino lebra? Io capisco, e voi andiamo a casa, Sebastiana, cosa dici?
4: No, non chiamo nessuno!
0: Sebastiana, brava! Che siamo in chiusura, che dico menzogne, Bologna infame!

0: Ciao a tutti. So che eravate in pensiero per me dopo l'ultimo episodio in cui mi hanno coperto di piombo nell'ennesimo stronzissimo stallo del cazzo alla messicana del cazzo. Ma è solo un cartone animato. Quindi qui non si muore veramente, tranne i personaggi che non servono più per la trama, come Don Cheen, per esempio, o il padre di Clara, Liam Neeson. Insomma, dopo la prima stagione abbiamo veramente visto un sacco di cose assurde, persino Clara, rapita e posseduta dagli alieni. Devo riconoscerlo, quella merda del team autorale si è spinto veramente oltre ogni immaginazione. Peccato che ora ci siamo arenati su sto fottuto stallo alla messicana del cazzo.
1: Ehi, c'è qualcuno in casa? Dove siete? Ho tanta fame.
2: Mamma mia, la prossima volta che mi portate al ristorante indiano mi spacco i volti di legnate. Sto ruttando cantanti neomelodici in decomposizione.
3: Ti avevo detto che stavi esagerando con il tanduri.
1: Ehi, ma siete andati al ristorante senza di me. Io ho fame. Perché non mi avete portata?
4: Permesso, fate largo. Arriva il numero uno degli attori di sempre.
1: Peter, ma che ci fai sulla carrozzina?
2: Finge di essere strongoloide. Così abbiamo gabbato il ristorante, fingendo che ad un certo punto si sentisse male e si dovesse cacare addosso. Così nel panico, il faccia di prugna idiota ci ha fatto andare via senza pagare. Siamo dei cazzo di geni.
1: Ma perché non avete portato anche me?
3: Perché in macchina non ci stavano due carrozzine?
1: Ma che cazzo di ragionamento è? Portavamo solo la mia e facevo io la strongolotta. Io sono veramente in carrozzina.
2: Dai, Clara, parliamoci chiaro. Non potrai mai essere brava come Peter a fare lo strompiolino.
4: Te la devi mettere in tasca bella. Non sei capace a fingere di essere fisicamente offesa.
1: Ma sei serio? Io sono veramente fisicamente offesa.
3: Ma smettila! Che lo sappiamo tutti che fingi di essere mangalotta per evitare di lavorare e prendere i sussidi.
2: Tutti uguali.
1: Veramente fisicamente offesa.
3: Ma smettila! Che lo sappiamo tutti che fingi di essere mangalotta per evitare di lavorare e prendere i sussidi.

0: Ma tua madre è una pezzente? Anzi, mi è proprio venuta voglia di un Dom Perignon. Adesso mi apro un vintage del 2008. Voi volete un calice?
1: Heidi, mi sa che la cosa sta peggiorando. Il nonno sta cercando una bottiglia di champagne nella credenza, dove teniamo il pane raffermo.
2: Effettivamente non l'ho mai visto così allucinato.
0: Jean Todt, dove sei, maledetto maggiordomo? Dove sono i miei dannati flutti di cristallo?
2: Ehi, nonno, ripigliati! Non c'è nessun maggiordomo che lavora per te. Non sei ricco e l'unica bollicina che ti è girata nel corpo nella vita è quando hai avuto l'embolia non fatale.
0: Mademoiselle Cristina, non posso perdonarle tale impudenza nei confronti di una persona del mio rango. Credo che il collegio non abbia fatto un buon lavoro sulle sue maniere.
3: Va bene, dai, ho capito. Ci penso io alla carcassa con le allucinazioni. Signor Conte.
0: Eccoti, Jean Todt. Ma dove ti eri cacciato? Va bene che il castello è grande, ma sai che posso aver bisogno dei tuoi servigi per Diana.
3: Ecco la sua bottiglia, Conte.
0: Wow.
2: Ben fatto, Peter.
4: Grazie, grazie e ancora grazie per non aver fatto un ennesimo stallo alla messicana. Giuro che non sarei riuscito ad accettarlo. Bene, con questo episodio si chiude la prima stagione di Heidi. Ci rivediamo a settembre, sempre che il nonno non abbia riportato danni cerebrali. Ciao ciao cretini! Ah, dimenticavo! Puccioni, finiscila di pensare al formaggio ogni volta che va in onda questa scenetta. Non hai

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Stupido.it.
3: Ehi, Erburbio!
4: Dimmi, Gianastapestio!
3: Aspetta che chiamo anche Tarbelbelbolb.
4: Sono Tarbelbelbolb, mi avete cercato?
3: Ma ragazzi, ragazzi, ho trovato un oggetto imperdibile!
4: Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del 1975?
3: Li hai visti anche tu?
4: Era impossibile che non mi ci cadesse l'occhio, è un'offerta sensazionale!
5: Hai detto porta santa?
4: Sì!
5: Sono imperdibili! Sono imperdibili!
2: Stupido.it.
6: Pronto?
7: Messer Giorgio?
6: Pronto?
7: Messer Giorgio?
6: Sì?
7: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
6: Pronto?
7: Sì, mi sente?
6: No, mi sento, chi è?
7: Sono il Monsignor dell'abate, cavaliere della Terga.
6: Sì?
7: Chiamo in merito ai reperti.
6: Quali reperti?
7: Ai mattoni.
6: Ah, mi dica?
7: Mi dica lei.
6: Cosa?
7: Dei mattoni.
6: Beh,
7: quanti ori vuole per i mattoni?
6: Ori?
7: Sì.
6: Ma chi è? Non ho capito.
7: Pronto?
6: Sì, chi è che non ho capito?
7: Mi dica per gli ori.
6: Senta, lei, mi sa che, visto che, che chiama con un numero privato, penso che sia una persona poco seria, la saluto.
8: Lasci parlare me, cavaliere, mi sente?
6: No, non la sento più.
8: Sono il cavalier Giorgione, puttano
6: sì.
8: della sega, mi sente?
6: Come?
8: Siamo interessati all'acquisto dei suoi mattoni.
6: Allora?
8: Volevamo sapere quanti danari vuole per questi mattoni.
6: Ma c'ha l'ha letto l'annuncio?
8: C'è scritto offerta, non viene specificato quanti danari.
6: E allora lei, se ha letto offerta, faccia un'offerta.
8: Le offro 3 cavalli, 2 asini e quella...
6: E un vaffanculo.
9: Allo?
6: Allo? Non sento Allo? Più.
9: Sono Lord Munifico Pipparoli, cavaliere dell'ordine
6: sì.
9: del coppolo.
6: Ho capito, allora vieni e fammela una pippa.
9: Intendo perfezionare l'acquisto di questi 3 sacri oggetti.
6: Ho capito. Pronto?

0: Ordunque.
1: Pronto.
0: Ordunque.
1: Pronto.
0: Villico, porta rispetto al Lord Munifico Pepparoli e abbassa lo tono della tua voce, poiché io sono cavaliere di Malta ed anche pure di Cipro.
1: Tu sei uno stronzo e vedi di andare a fanculo.
0: Vile, vile, tu mi vilipendi orso.
1: Ciao.
0: A singolar tenzone ti svito.
1: Non te sento più, cretino.
0: A singolar tenzone ti invito, brutto stronzone. Domani allo sorgere del sole noi incroceremo i nostri spadoni per vedere chi di noi detiene la sacra giustizia in codesta disputa. E siccome io sono Lord Munifico Pepparoli, cavaliere dell'ordine del coppolo, io batterò te e rapirò la tua famiglia e stuprerò le tue donne e mi impossesserò del tuo maniero e tivi e gli brucerò. Allo culo devi andare.
2: Ma chi è sto fenomeno?
3: Bellissimo.
2: Madonna. Stupido, stupido.it.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. A bordo dell'astronave Pugliena, nascosta da una nuvola di olio per frittura sopra Palo del Colle, è giunto in soccorso della missione extraterrona il commodoro Muort Caten. Il suo grande carisma ispira le truppe a tentare un nuovo contatto, ma la sua precaria conoscenza del codice comunicativo puglieno rischia di compromettere la missione. I Puglieni.
2: Pronto, capitano.
3: Uè, soccola!
2: Uè, foglione!
3: Upa!
2: Un po' c'è una mamma.
3: Afa!
2: Afangulo!
3: Te e tutta la razza tua ci stiamo, baby!
2: E tu metto mocca, carnè!
3: Uè, puttano di chiave!
2: Afangulo a te quando dico!
3: Tua mamma soccola?
2: Mamma e tua mamma ti ha detto che non c'è la puttana che passa a te, carnè! Ma tu passano da Pugliese, chi da mondo?
3: È stramorte e vive, tu tutta la razza tua!
2: Ma chi cazzo sei?
3: Afa!
2: Allora, fa mocca a chi ti stra miliardo di muste!
3: Tu sei frufru?
2: Ma quando ti scaffudito in culo, te scuoti te sporco di merda, chi ti stra miliardo di muste?
3: Ehi, bastardo!
2: Assorda, quella puttana di mamma, di soccola, di sorda, di sorocata, e di frate, e di sorda!
3: Ula! Ulacchione!
2: Oh, ricchio!
3: Beh, tremo!
2: Oh, sta fendo la lampada d'aria!
3: Lebe!
2: Un picchinduto, piega lì una sfoggia!
3: Le bocchine che fai, man!
2: Mamma, mi dici bocchino, ma la zoccola da merda!
3: Sord! Ci essa cacato!
2: Ma fa mocca solita!
3: Tu e tutta la razza tua, morte bimba!
2: La razza mia, la razza di chi ti ha morto!
3: Stai
2: ero il tuo cazzo, che ero da bastarda, sei qua andrò a
3: Upa?
2: Upa c'è una mamma di te. Se vengono cavi ci spezzo tutti i rinde, che ero
3: Nicola! Lo prendo tutti in gola!
2: Nicola, mi succhi la ciola!
3: La ciola! La ciola! La ciola!
2: La ciola di chi destra la musa!
3: È vivo, tu e tutta la razza tua!
2: Se ti acchioppo ti sguarro!
3: La faccia le tremona con gong!
2: Tu i bibucchi non gong!
3: Ah, voglio!
2: Ah, pare che da più ci usaccio.
3: Come
2: un bicchietto.
3: Avangu.
2: E pigliano un litro di benzina e temo una fuga.
3: Afa.
2: Avangu la mamma.
3: Senti, te la metto la cima della rapa in culo.
2: Ah, tu pigli in culo la bastardo.
3: Bastardo.
0: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Pronto?
3: Upa!
4: C'è?
3: Upa, c'è una mamma! Zoccola!
4: Mamma,
3: oh! Oh, sorte!
4: Oh!
3: Chi da bacchino?
4: Oh, tromo, arrato ma la chiama, Peppi!
3: Ngur!
4: Anche la busta di casa dritta, Peppi! No, andò stai?
3: Tu sei ricchione!
4: Ricchione? A te mamma, tu la busta di casa dritta, Peppi! No, ogni volta che c'hai, no! A te quando non ha visto!
3: La fra! Te fra che cazzo tu, di capello?
4: Che cazzo cazzo dritto, oh!
3: Upa!
4: Anche da un po' stato cazzo dritto, oh! Non mi si chiamino più, oh! Che mi fai nervosi ogni volta!
3: Ngur!
4: A te tutta la rezza tua, a quando non ti, oh!
3: Tu è mamma! Tu è mamma, da che non c'è sta cagata!
4: Madonna, c'è il bastetto Popeye ogni volta!
3: Giacinto? Nel culo te lo spingo?
4: No culo a me, ma tu anche da un po' stato cazzo dritto, oh! Da la 30 sord! Ah, vedi che mi ha rotto un cazzo, eh?
3: Ah, famo che ci te sei morto e bene.
4: Fangulo!
0: I puglieni.
5: Quando?
3: Upa!
5: Che c'è?
3: Upa, sono me!
5: Che c'è?
3: Uè, zoccola!
5: Senti, che di parolacce?
3: Uff!
5: È una cosa bella, salute, una persona e non parolacce.
3: Upa!
5: La puttana di mamma, la zocca di cognuno sei tu, figlio di buona mamma.
3: La faccia del becchino lungo mare. Mi facevi i bocchini del lungomare. Non puoi dire delle cose carine. Uè, soccorso.
0: I puglieni. Primo contatto. Fallito.

0: Ulisse, il piacere della scopata.
1: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla iconica torre pendente alle mie spalle, sono a Pisa, precisamente in Piazza dei Miracoli. Porca troia, che due coglioni, direte voi. Ancora una puntata a fracassarci i cazzi con racconti di cose che non spostano di una virgola l'arricchimento di argomentazioni per le cene con le fighe. Beh, in realtà il curioso parallelismo fra la torre e i cazzi è da generazioni un punto focale del gergo giovanilistico. E quindi parlare della torre di Pisa come un grande cazzone non è del tutto sbagliato. Osservatene la caratteristica principale. Sì, pende. È inclinata da una parte. Ma perché?
2: La torre di Pisa è un cazzo di campanile che risale al 1200 circa. Pende perché chi l'ha fatta è un coglione e dopo il secondo piano si è accorto che il terreno cedeva e invece di fermarsi l'ha finita. Speriamo abbia preso sprangate, il merda.
1: Avete sentito? Una delle opere più iconiche del Medioevo e dell'Italia, protagonista dell'immaginario di milioni di musi gialli che vengono in Italia a farsi massaggiare i portafogli dagli zingari alle stazioni, è un cazzo di errore di qualche demente che, accortosi di un errore, non si è fermato e ha finito l'opera. Pazzesco, vero? Ma a che cazzo serve la Torre di Pisa e a che cosa è servita in passato? Beh, era un campanile, e lo è tuttora. Alla sua sommità vi sono 7 campane, una per ogni nota musicale. Ognuna di queste campane ha un nome preciso e viene associata ad un periodo liturgico. Potete bestemmiare, vi autorizzo io. Infatti il gran cazzo che me ne frega è d'obbligo, anche perché l'unica cosa che la gente vuole sapere e vedere quando viene in questa piazza del cazzo è farsi un selfie da sottosviluppato mentre cerca di appoggiarsi alla torre in un'orgia prospettica da psicolabile.
2: La Torre di Pisa è uno dei siti turistici più famosi al mondo, è in Italia ed è un simbolo italiano. Ma attorno ci sono solo venditori di souvenir cingalesi che vendono riproduzioni cinesi.
1: Avete sentito? Come sempre mi devo incazzare. Dico io, quale popolo sano di mente lascerebbe depredare il proprio simbolo e gli indotti legati ad esso alla manovalanza straniera? Solo noi. Ma l'inclinazione della torre, oltre a far vomitare mentre si sale lungo le scale interne, ha avuto anche una funzione importante per la scienza. Pensate che quel coglione di Galileo Galilei usò la caratteristica della torre, ovvero la sua esposizione nel lato pendente, per dimostrare le proprietà della gravità, lanciando 2 palle di peso diverso. Ovviamente la Chiesa poi gli ha fatto il culo e l'ha ingabbiato. Strano che non sia diventato un kebab come altri scienziati dell'epoca, ma questa è un'altra storia.
2: Galileo Galilei è famoso nella storia per essere stato il primo ad introdurre il metodo scientifico, ovvero il metodo sperimentale. Cioè, per dirla in breve con un esempio, se ogni volta che vado a Troie senza goldone prendo le creste di gallo, ho dimostrato che le troie sulla statale non si lavano.
1: Beh, in molti si sono messi nella testa di poter addrizzare la torre. E in parte alcuni sono riusciti perlomeno ad assestare la sua inesorabile inclinazione definitiva che l'avrebbe portata al crollo. Ma guardatela bene. Con 2 bei coglioni alla base non assomiglierebbe a questo?
3: Albe, ma che fai? Rivestiti, che ci sono le scolaresche.
1: Adesso mi straio e con il cazzo all'aria ben intostato da un paio di manovelle serie vi dimostrerò che il mio cazzo è identico alla Torre di Pisa.
4: Mamma, quel signore fa il pisello!
1: Se cercate di socchiudere gli occhi e far sparire le vene che pompano, anche il mio uccello ha la stessa inclinazione.
3: Alberto, ma che fai? Dai, alzati, rimettilo via!
1: Beh, ora mi farò anche io un bel selfie con il cazzo di fuori al fianco della torre.
5: Poi che tu fai, porco? E metti via la fava! Ma...
1: Oh cazzo, gli sbirri! Via, via, via!
0: Ulisse, il piacere della scopata.
6: Radio 105.

0: is a zoo, only for you.
1: L'ha messa, andiamo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito? È fuoco. Ma lui viene qua.
0: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
0: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
0: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
0: Al tre.
2: Pronto? Figlio
3: di merda. Figlio di merda.
2: Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana.
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
0: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
5: Yeah.

0: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
1: In questo episodio di Infame in Incognito,
2: il dottor Barambani, sotto le mentite spoglie di un operaio orientale della sua stessa azienda, si appresta a fare il turno di notte.
3: Tu devi essere quello nuovo, primo turno di notte?
4: Uè, che biscottino della fortuna! Se ti faccio mancia, tu mi fai carezza?
3: Come? Cosa dile tu?
4: Pensavo che magari un bel massaggino con happy ending. Dai su, raviolino al vapore, non lo vuoi il gamberetto?
3: Ma tu stai facendo me molestie sul posto di lavoro!
4: Oh figa, la parola magica. No, no, cazzo dici, salsa di soia. Ti ho chiesto se conosci un centro massaggi. Non fraintendere, ma sei fuori, io queste cose le odio.
3: Ah, allora io ho capito male. Forza, tu adesso mettele lì e lì dove c'è sedia con cucitrice, che io spiega le te cosa deve fare.
4: Ah, bello, una poltrona bella comoda. Ma scusa se torno sull'argomento, Wanton, ma mi è caduta dalla tasca questa 100 verde che fruscia. Non è che ti sei trovato in tasca una sega?
3: Io non ho sega in tasca, io sono mannaia, come tutti i cinesi. Tu mettele alla bolo o il padrone Barambani licenza te, telone.
4: Senti un po', risottina saltata. Primo, si pronuncia Barambani con la R. E secondo, lo so che hai capito l'antifona. Va che mi è caduto un altro Hulk di carta dalla sacca? Figa, sono due pippi. Siamo qui chiusi in azienda per tutta la notte. Almeno fammi un massaggio con l'happy ending. E con due gambone ti paghi un profumo e smetti di puzzare di verdure stufate.
3: Tu non piacere a me, non sembrare neanche cinese.
4: Ah, vedi che sei malandrina. Hai capito la circonvenzione economica frusciante. E poi come no? Ma se son cinese di terzo grado acquisito da parte di mamma, più cinese di così, guarda, mi son procurato anch'io la mannaia.
3: No, tu non convincere me. Quella non essere bella mannaia cinese. Sembra taglia di unghie da meridionale di Napoli.
4: Figa, adesso vengono discriminate pure le mannaie. Figa che popolo di squilibrati.
3: Questa è mannaia.
4: Cazzo sei Simba del marinaio. Cazzo che ferro. Cazzo sei Highlander. Ma te la fidi tutta da sola o chiami gli irregolari congolesi? Figa che roba. Qua mi tocca stare all'occhio. Altro che metal detector all'ingresso.
3: E adesso mettele via al tuo apriscatole e cominciare a lavorare.
4: Cazzo, c'ha le palle la raviolina però, eh. Senti un po', Sina con le tette piccole. Come ti chiami che me lo segno?
3: Xing Pao.
4: Anche tu? Ma è anche un nome maschile. Cazzo significa Xing Pao?
3: Vedi che tu no cinese. Xing significa nome e Pao significa cognome.
4: E l'immigrazione muta. È in culo alla visa finta della pubblicità. Suca Mario Rossi.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. È un nuovo, radioso giorno sull'astronave interstellare Pugliena e i tenaci esploratori galattici si apprestano a tentare un nuovo contatto con la nostra specie inferiore. Agli ordini del Commodoro, Trimone Culacchione III, figlie de Bucchine XI, detto Cacachez, i marconisti extraterrestri lanciano il loro segnale verso Barletta. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Eh?
3: Un pacciolo di mamma, ti glazzo.
2: Eh?
3: Upa!
2: Ma ne che ho pacciolo di sur da taglia che la rischia da te, io a che da pasta tra tre e tu, corno.
3: Afa!
2: E si basi sta cosa, si basi sta storia, ogni bulto.
3: Ah,
2: ogni settimana mi chiamo questo cacacchezzo, mamma che deve cibo che da te, che da pasta.
3: Gulo!
2: Cioè, cavo, guarda, ma chiama tu.
3: Mangio tu cazzo!
2: Non so parlare su un po' di tu, io ogni volta si batte questa cantone.
3: Mulo.
2: Non so parlare, non so se c'è che cazzo dice, non so se c'è che cazzo fa. Cioè, maru tu che, sa, capè che non mi chiami più, maru tu che, tu prova, capè che no?
3: Ula.
2: Che cazzo, ogni volta sto cazzo di numero.
3: Ula, ma
2: c'è scherzo, ma fangolo, va a fangolo assurdo, a me,
3: ma
2: è assurdo che la puttana.
3: Cazzo, figlio di bucchini. Angelo cazzo,
2: eh?
3: Due mamme, ma so.
2: Ma se parli, ma si taglia, non ti indossi, io. Ma si tu, tu, indossi.
3: Che gula.
2: Tu capisci, manco niente, c'è che tu dai, c'è sto cacacchietto. Tu capisci niente, oh.
3: La salsiccetta di cavetto, ricchione.
2: La salsiccetta di cavetto, mo, oh.
3: Ramau.
2: Capisci niente, cacchetto, oh, ma c'è, capo, ma c'è sì, oh.
3: Oh,
2: ogni volta, ma non ha mai su cacchetto.
3: Mamma del zocco.
2: Non si capisci nemmeno, ma tu.
3: Bocchine! Marta!
2: Chi non su, tu?
3: Ah, cite!
2: Non ti vede.
3: Cite!
2: Ma vengo, non mi si chiama più, vamo.
3: Cite! Cite! Cite morte, cite tramorte, cite vive, è tutto il morto che tenti.
0: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Gualtiero?
2: Sì.
3: Sì, Stronsberg davvero?
2: Sì.
3: Upa!
2: Ui!
3: Upacciono da mamma di glazzocl!
2: Proprio che brutto, che brutto barese, proprio che brutto linguaggio che hai.
3: Cite.
2: Sei un grandissimo cornuto.
3: Cide morto, sta morte viva.
2: È tutto lo morto, ci deve essere la muerte.
3: Mamma, tu papa, tu zio.
2: Un ricchione che ha sind.
3: La fece il
2: trama. Alame del suo stronzo.
3: La fece il trama una kingong.
2: Cite, baccala commerciale. Baccala umana.
3: Mock.
2: Mock.
3: Mock a mamma.
2: Grazie. Va a fare la ghinotta, va.
3: Tu e mamma, mangia cazzo.
2: No, va a fare la prima tu, va a fare la ricchione.
3: Upa!
2: Cumba e cumba, pizza, cumba. Che cazzo di canoscio, cumba?
3: Sifi!
2: Pronto?
3: Sifi, che del sacro, tu!
2: Certo, cornuto!
3: Upa!
2: Cornuto originale, senza bugie!
3: Upa! Ciao, dammi, te glazzocco, mangia la cazzo, bulacci, te
2: ne
3: è battezzata,
2: la pizza ne è battezzata, ma va a fare un culo!
3: Tu è mamma!
2: A te c'è che te stai fumando, mo!
3: Tu è tutta la razza tua, cornuto!
2: Certo, baccalà!
3: Mamma, te la frecce la polpa!
2: Mamma, te la frecce la bucchina, mamma! La Durcenella poi chiamava, da cornuto.
3: Sorda, chi da baldrac.
2: Sorda, quella grandissima mignotta.
3: Mamma.
2: Ricchione senza buscio, cornuto originale, baccalà umano e commerciale. Finocchio.
3: Mamma, ti tenno, un chilo di pascione.
2: Mamma, la bucchina, cornuto. Mamma, ti smetto, mamma, ti smetto, vada attenzione, ti smetto, sei cornuto,
3: vaffanculo.
2: Pigra angula, pigra.
3: Si struzzo.
2: Ah, ma... c'è tricchiona.
3: Cazzo!
2: Ehi, se mamma è pattanza cadano lupo sordo, va.
3: Tu e mamma, cazzo.
2: C'è tricchiona.
3: Tremau.
2: Baccalà. Va a fare la ghinotta da vanna, va.
3: Tu e mamma.
2: Zia tu. C'è cornuto e ricchione senza bugia. Senza palla.
3: Gula.
2: Di originale.
3: Gula.
2: Corricchione. Frucio, maledetto. Prendi nel culo.
3: Gula sor. Oca man. Gula
2: papo. Va a fare la bucchina due sordo, va. Ciao.
3: Tremau. Gula.
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta.
4: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
5: Il segreto.
6: Il segreto di donna Ruanda è.
5: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Al ladro! Al ladro! Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella nana malefica? Servastraccia!
2: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Ero impegnata a imitare lo specchio! Cosa è successo? Sei cambiata!
3: Cos'è successo? Sei cambiata!
1: Non fare il Cesare Cremonini con me, brutta nana! Qualcuno ha rubato la mia preziosa collana di pecora!
2: La collana di pecora? Impossibile! L'ho vista stamattina appoggiata proprio lì, sulla sedia per le mani!
1: E ora non c'è più, brutta nana! Qualcuno deve essersi introdotto a Villa Calabria per scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ma visto che non è riuscito a scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ha pensato bene di rubare la mia preziosa collana di pecora!
4: Perdonami, mio amor, per tutto il tempo che ti amè, dei sedanio!
2: E ora cosa intende fare?
1: Andrò al cimitero a parlare con il cadavere del commissario Formentello!
2: Ma il commissario Formentello è ancora vivo, donna Ruanda!
5: Corazon salvaje!
1: Lo so che è ancora vivo, ma questo non vuol dire che non possa avere un cadavere!
6: Ici

0: com'è intelligente, donna Ruanda.
1: Non sono io che sono intelligente, sei tu che sei nana. Non c'è tempo da perdere, metti in moto il cavallo e stai attenta. Se durante la mia assenza qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
1: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda. Cosa ci fate tutta sola al cimitero a quest'ora di notte?
1: Potrei farle la stessa domanda, commissario.
0: Potrei farle la stessa esclamazione.
1: Potrei farle la stessa esclamazione?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda.

0: non faccia il sudoku con me, commissario Formentello. Mi è stata rubata una preziosissima collana di pecora. Sono venuta qui per parlare con il suo cadavere.
1: È venuta invano, donna Ruanda. Il mio cadavere è morto stamattina.
0: Oddio! Condoglianze, commissario Formentello. E come è accaduto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Ben, entrega me tuo amore.
0: Silenzio! Ha sentito quel rumore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, l'ho sentito anch'io. Era un rumore come di prete che cerca di muoversi tra i cespugli.
1: Lasciate andare quel prete! Dannati cespugli!
3: Oh, grazie, commissario Formentello. Temevo che quei cespugli non mi avrebbero più lasciato andare nel Cristo. E ci avevo anche un po' due spine nei glutei.
0: Ma padre Siviglio, quella che è intorno al cazzo è la mia collana di pecora.
2: Perdonami, mio amore, porto col tempo che ti amette i sedanio.
3: Oh, per il campanile santo, mi ha scoperto nel Cristo. E va bene, dai, sono stato io a rubarla e l'ho messa a pecora tra i cespugli. Se era mucca, la mettevo a mucca nel Cristo.
0: Commissario, ha sentito?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Amarla.
0: Cosa fa l'impalato? Lo arresti?
1: Non posso, sono in lutto.
3: È in lutto, gli ho anche dato l'estrema unzione il commissario qua, eh? E poi non vi conviene arrestarmi nel Cristo e anche fuori dal Cristo, perché ho scoperto il
5: segreto
3: di donna Ruanda, ecco.
1: Davvero? E qual è?
3: Potrei farle la stessa domanda.
6: Prima o

0: Wanda è... Oh no, ho la febbre aviaria. Ah, non dovevo farmi il tacchino prima della pecora. Aia, aia, aia.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Così è meglio. No, no, no. Forse più impostato? No, no, no, no. Cosa dice Donna Ruanda?
0: Faccia questa cazzo di battuta che devo morire.
1: Non muoia.
0: Troppo tardi, sono morto.
1: Mi dica, qual è il segreto? Qual è? Qual è? Più corto, qual è? Un po' più lunghino. Qual è? Più intenso, qual è? Potrei farmi la stessa domanda.

0: tamarri.
1: I nostri due tamarri della periferia milanese chiameranno i venditori di catene per legare lo zio a delle cose. Troppo forti, sti due scemi di merda.
2: Benvenuti, siete in linea con Negozio Derolo.
3: Andiamo di squilli fa. Mitragliatore.
4: È veloce, ma è veloce.
3: Proprio accanito. Proprio.
4: Dai, dai, dai. L'ansia proprio. Vai.
3: Pronto? Pronto? Oh, vi siete mai accorti che avete il telefono che fa degli squilli pazzi?
5: Pronto? Dimmi.
3: Sì. Minchia, proprio l'educazione, dove l'hai imparata? Nella giungla. Senti, ascolti, mi servono delle catene per incatenare un cristiano. Delle catene forti che riescano a tenere, diciamo, una persona mezza imbazzita.
5: Beh, ho delle catene grosse.
3: Sì, allora bastano secondo te per circolare intorno a un cristiano legato a un letto?
5: Vieni qua e poi vediamo, va bene? Con permesso che c'ho gente.
3: Con permesso, che sei del 700, quel cazzo fa? Tu, ma sai che le catene le uso per spaccare quella fa? Cretino, cattela a te, taccate. Oh! Oh! Parla un Gigio Calato così, come cazzo parla dopo Gigio?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Sì, signora, salve, buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Come sta? Tutto a posto?
6: Sì, ciao.
4: Ciao, ciao. Senti, tu, sì. Come va?
6: Sì, tutto bene, dai.
4: Ti fai succhiare la pancia te? Un succhiamento, ma proprio forte. E distacco proprio l'ombelico. Oh, pronto? Pronto?
3: Secondo me ha detto di no.
0: Tamarri.
7: Pronto?
3: Sì, salve signora, senti, voi avete tutti i materiali edili?
7: Sì,
3: di weekend. Non mi trattare come uno scemo, cioè una domanda che ho fatto. Volevo sapere, siccome ho bisogno di angolare...
7: Materiali edili, noi vendiamo solo ferro, carpentieri in ferro.
3: Però c'ho mio zio che non lo so che problema ci abbia, è convinto di essere mezzo lupo mannaro. Ah, voi avete tipo cose di ferro che si possono lavorare per creare un contenimento per lupi mannari?
7: Va bene, ok.
3: Si può fare comunque col ferro questi contenitivi per lupo mannaro?
7: Sì, penso di sì.
3: Ok, esatto. Grazie, sì.
7: Prego, salve.
3: Grazie, gentilissimo. Sto a parlare!
0: Tamarri.
4: Sì, salve, la ferramenta?
5: Sì.
4: Sì, salve, senta, buongiorno. C'è un'informazione, a me servirebbero... Delle catene grosse.
5: O centro commerciale o ferramente generiche ben fornite.
4: Ma mi dia un consiglio, visto che lei è del mestiere. Poi chiamo uno che vende le catene. Io devo incatenare mio zio? Che lo devo bloccare tutto. Le trovo le catene, perché devo incatenarlo, perché lui adesso è convinto di essere lupo mannaro.
5: Ho capito. Centro commerciale, trovi tutte le misure.
4: Va bene, oh, sei stato gentile, coglione.
5: Ci mancherebbe, ciao, grazie.
4: Ciao, scemo, ciao.
3: È brava sta persona.
4: È brava, però. Questa persona è una persona educata che rispetta la gente.
0: Tamarri.
8: Sei malata?
3: Sei malata? Pronto?
8: Sei malata? Sì, mi
3: spiace che sei malata, posso fare qualcosa? Io ho chiamato perché volevo delle catene. Sì. Non pensavo. Lo so, però. Ma lei proprio così al primo che telefona gli dice che è malata?
8: No, dita l'altre.
3: Senta, mi scusi, allora ripartiamo da capo nella conversazione, va. Sto cercando qualcuno che ha le catene o le produce o che ha disponibilità per aiutarmi, che devo fare un acquisto piuttosto importante di queste catene.
8: Sì, catene zincate normali?
3: Basta che siano resistenti, perché praticamente c'ho mio zio che deve prendere il treno da Milano a Reggio Calabria e praticamente si deve incatenare al tetto di questo Freccia Rossa, no? E volevamo queste catene abbastanza resistenti, lui con le valigie proprio sdraiato che si incatenava al Freccia Rossa.
8: Sì, ok, ho capito, però mi sembra che noi per questo non abbiamo le catene per questo uso.
3: Perché si spezzano?
8: Sì, non reggono 300. Sono troppo debole.
3: Ah, perché lui viene sparato a 300 all'ora fino a Reggio Calabria, effettivamente deve avere un attimo di resistenza la catena, capito. E chi produce le catene per incatenare mio zio a Freccia Rossa fino alla Calabria, secondo lei?
8: Purtroppo non le posso aiutare. Va bene?
3: No, non va bene. Che servizio è? Scusa.
4: Massimi, chiedili delle catene per il cavallo.
8: Allora, se voi volete prendere qualcuno in giro, allora io adesso metto giù, ok?
3: Parla da sola, signora. Forse aveva ragione lei che è malata, perché che cazzo sta dicendo?
8: Sì, io sono fatta malata. La domanda.
3: Allora vedi che avevo sentito bene, che stavo parlando.
0: Tamarri.
9: Pronto, Fermenta?
4: Ehi!
9: Fermenta, dica.
4: Buonasera.
10: Parla così, sentito.
4: Pronto?
9: Dica.
4: C'è la, senta, un'informazione, lei ha le catene? Catene a nastro, diciamo, che si possono comprare su misura, tipo un metro, due metri.
9: No, ma catene per cosa?
4: Devo incatenare mio zio a un cavallo. Devo
9: ce l'ho, ce l'ho, venga a prendere.
4: Ah, ce l'ha, però senta, un'informazione, adesso, a parte gli scherzi, perché mi serve una catena abbastanza resistente, che noi lo mettiamo su sto cavallo di legno finto su un rullo e se lo facciamo andare giù, lo catapultiamo giù dal burrone.
9: Venga, che ce l'ho, venga a prendere.
4: Ce l'ha le catene?
9: Ce l'ho.
4: Massimino, abbiamo trovato il signore che ha le catene. Oh, coglione. Oh, faccia di cazzo.
11: Andate a fare il culo, vai tua mano, te lo culo, fila da puta. Vai, si fude.
4: Ma che cazzo sei, indiano?
11: Fila da puta, vai tua mano, te lo culo.
4: Ma che cazzo?
12: È un vampiro, usa il paletto nel cuore, è un vampiro!
4: Scappa, Massimino! Massimino, a posto per le catene, ok?
3: A posto, adesso vado a preparare lo zio che lo spoglio.
4: Vai, ciao Massimino!
12: Ciao!

0: is a zoo.
1: This is a zoo. È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
5: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
6: Che succede, Osceno?
5: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
6: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
5: Monitorando le mie telefonate.
6: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Camminando monitor.
5: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
4: Osceni Lerci 2.
5: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
6: Rottermaio. Rottermaio.
7: Però se c'è un paraurti di una panna.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Maier.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Mario. Rottermario. Mario che si è rotto, no?
5: Nella villa del signor Rottermarien.
6: Marien.
5: Rottermarien.
6: Rottermaier.
5: Oh, Rottermarien.
6: Maier.
5: Maier sei tu. E quella puttana te so.
6: Del signor Rottermaier.
5: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
4: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
5: Ma se sono così rasabondo...
6: Rasabondo?
5: Se sono così rasabondo...
6: Vagabondo.
8: Nauseabondo!
6: Nauseabondo e ripugnante.
5: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
8: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
6: Che hai promesso sposo? Allora...
5: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
6: Nauseabondo.
5: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
8: nauseabondo?
5: Voglio... Dove è scritto?
6: Nauseabondo.
5: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
4: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
5: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
6: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
5: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
6: Di un reality show pornografico?
5: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
4: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
9: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Meteoropatici.
5: Psicopatia. Psicoparia.
6: Psicoterapeutici.
10: No, terapeutici.
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: No, terapeutici.
5: Terapeutici.
6: Terapeutici.
5: Terapeutici. Terapeutici.
6: Oh.
10: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
5: Volete conquistare Troia?
10: Sì!
5: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
11: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
5: No!
11: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
5: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
11: È l'Ajazzone!
5: Ajace
11: è quello grosso, Ajazzone!
5: Pagliaccio!
10: Provare per credere!
11: Esatto.
5: Sì!
11: Attento, sta venendo!
5: Oia!
11: No! No! No! In culo giù!
5: Attento!
11: In culo giù!
5: Attento!
11: Hey!
2: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
5: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
12: di sfruttare la mia caparbietà.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
13: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
14: Ce l'ha fatto.
13: Ho sbagliato?
14: No, giusto.
13: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
14: No!
13: Sì!

0: Lo Zodi 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Bentornato. Io sono Martina, sono una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, vuoi lasciarti alle spalle la brontofobia, cioè il terrore dei tuoni e dei lampi. Adesso rilassati, concentrati e seguimi. Iniziamo. La brontofobia è una paura molto diffusa, sia tra i bambini che tra gli adulti, ma in particolar modo tra i più piccoli. Quindi se ne soffri, probabilmente nel tuo carattere conservi qualche tratto infantile e quindi è anche probabile che non riuscirai mai a diventare un adulto a tutti gli effetti e prenderti le tue responsabilità. Non avrai mai un ruolo di rilievo a lavoro e non troverai mai un partner che si fidi di te. Ma torniamo alla brontofobia. I fulmini sono fenomeni naturali normalissimi. Sono scariche elettriche che avvengono come conseguenza di una differenza di potenziale elettrico. Questa spiegazione scientifica dovrebbe tranquillizzarti, ma allo stesso tempo è la stessa spiegazione che si dà per terremoti devastanti che provocano centinaia di migliaia di vittime, per tsunami che spazzano via chilometri di costa. Quindi potrebbe non essere risolutiva. Dei fulmini che si creano nelle nuvole, solo il 10% scarica a terra e quindi è potenzialmente pericoloso. Ah, tra l'altro esistono anche fulmini che partono dal terreno e salgono fino alle nuvole. Ma lasciamo perdere, perché immagino che l'idea che un fulmine possa generarsi da sotto di te, passarti attraverso le palle, farti scoppiare le arterie come un gavettone di sangue per poi salire in cielo, non sia esattamente rassicurante. Ad ogni modo, ci sono diverse accortezze che si possono seguire se ci si trova in una tempesta di fulmini. In montagna o all'aperto, è bene non ripararsi sotto alberi o vicino a pali, ed è meglio stare accovacciati. Un altro consiglio è non praticare sport con oggetti appuntiti, come ad esempio il golf. Ma se durante una tempesta di fulmini tu scegli di giocare a golf, forse meriti la fine di un arrosticino di pecora. Come procede? Ti senti un po' meglio? Se non riesci a ripararti in un luogo idoneo, puoi sempre scegliere la macchina. Essendo una gabbia metallica che scarica a terra tramite le gomme, sei al sicuro. Quasi. Sì, perché se ti avvicini alle parti metalliche quando sei dentro, rischi di friggere come un'oliva alla scolana. Ah, e non pensare di mettere su un po' di musica per rilassarti, perché se tocchi l'autoradio puoi restarci attaccato come un pesce all'amo. Però non è certo che tu muoia. Se il fulmine non passa attraverso il tuo cuore o il tuo cervello, hai qualche chance di sopravvivere. Certo, potresti riportare paralisi, amnesie e ustioni terribili. Ma non saresti morto, almeno. Non staresti bene, eh? Però, insomma, rispetto a morire rosolato come una bistecchina, emaneresti anche lo stesso odore, pensa. Ah, adesso esci, stacca dal lavoro e dalla frenesia cittadina e vai a fare una bella passeggiata nel bosco. Ci sono i nuvoloni neri, quindi portati il tuo ombrello di ferro comprato dagli indiani in metropolitana a 4 euro e goditi il suono della natura.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
5: I due teste di minchia dei Tamarri, capi indiscussi della Milano Male, chiameranno i ristoranti per chiedere delle info per un pranzo. Ma come sempre, si andrà nel degenerismo.
6: Pronto?
7: Pronto? Ma date il tuo numero e torni fracasso che devo organizzare una cena.
6: Ha sbagliato.
7: Perché ha sbagliato? Se mica...
6: Lì ha sbagliato, chi sta cercando?
7: La pescheria.
6: Ah, sì, sì.
7: Perché pensavi che me lo stavo facendo?
6: No, no.
7: No, allora, Tony Fracasso, che pensa che sia cliente, che ci avete confidenza, perché mi ha dato il numero di telefono, mi ha detto chiama, di che sei amico di Tony Fracasso.
6: Sì.
7: Stiamo organizzando sta grigliata, siamo una decina di cristiani, no? Allora mi ha detto sì. Chiama e chiedi se c'hanno il pesce quello serio, mica roba scassata, roba...
6: Abbiamo il banco pescheria noi.
7: Mi fa piacere che non lo mettete per te. Che sto a parlare.
6: Quello che vuole, zuppa, qualsiasi cosa.
7: Ma la fate già anche cotta?
6: Sì, a pranzo. Ma da asporto, eh?
7: Mamma, che confusione mentale, cos'è successo?
6: No, lei non sta facendo capire veramente.
7: Io? Che cazzo stai dicendo?
6: Italiano, lavora come pescheria o come ristorante? Perché noi siamo sia pescheria che ristorante.
7: Ristorante! Che cazzo, cosa hai capito? Te l'ho chiesto prima se eri ristorante, detto di no.
6: Oh. Noi
7: ah, spariamo verso a casa. Mamma mia, ragazzi, ma vi prego, ma mettete uno che c'ha almeno la terza elementare al telefono. Ma penso questo. Ha fatto un'ora e morta. È scoppiato. Troppe informazioni. E il sistema si è spento. Si è incartocciato il cervello.
5: Adesso Giovannino proverà a chiamare nuovamente la pescheria dei bifolchi ignoranti.
8: Signora? È la pescheria? Ha chiamato un attimo fa. Ristorante anche. Ma ha chiamato mio cugino
7: Mimmo Pazzo
8: un secondo fa, per chiedere del
6: se
8: c'è da mangiare il pesce. Si può mangiare? Si può organizzare una cena per una festa di compleanno?
6: Noi solo la domenica sera siamo qui. Poi siamo aperti pranzo e cena tutti i giorni e c'è sempre pesce fresco.
8: Quindi noi domenica sera non lo possiamo fare?
6: No, solo domenica sera siamo chiusi.
8: Cosa ci può consigliare di antipasto primo e secondo?
6: Ci sono gli antipasti, i primi ci sono ripotti.
8: E secondo e terzo.
7: Allora, ti ha consigliato
8: signora
7: il primo e secondo l'antipasto.
8: Sì, ma c'è anche qualche tipo di vongola o quelle cose da succhiare, sì, che sì, fai il succhiamento limitrofe, che proprio lo succhiamenti di pancia limitrofe. C'è il pesce pancia da succhiare?
9: Se vieni mi succhi pure a me, se vieni.
8: Ah, okay? ma tu sei quello che stava dietro la signora che sentivo parlare, che non si capisce un cazzo.
9: Meno male adesso è, ma ci cazzo sì.
8: Allora, prenotiamoci per 10 persone.
9: Rischione da merda e cornuto.
8: Passami la scimmia, vai che prenotiamo.
9: Paesano da merda.
8: Dai. Senti,
9: paesano da merda.
8: Ascoltami.
9: Ciao.
8: Coglione, che cazzo fai? Non è che ti devi bespestare così con me. Scemo, che cazzo fai? Che dobbiamo prenotare il succhiamento di cozze, coglione. Succhiamenti di pancia limitrofe. C'è il pesce pancia da succhiare?
9: Se vieni mi succhi pure a me, se vieni.
8: Ah, okay? ma tu sei quello che stava

0: che sta parlando?
1: Sì, come no,
0: me la potete... Oh, sta parlando! Me la potete macellare? Siamo in 20 persone! Pronto?
2: Richiamo, richiamo!
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì.
0: Sei il ristorante?
1: Sì.
0: Sì, scusi il disturbo, però avevo un'esigenza. Voi fate anche la carne alla griglia?
1: La brace.
0: La brace.
1: Sì.
0: Perché ci siamo rubati la mucca al pascolo. Allora sto pensando, se la parte lì la macellate, la fate per 20 persone?
1: Non ho capito.
0: Senti il rumore di tua madre? Ho detto, la fate la se porto una mucca rubata, me la macellate?
1: No. Sì, portala davanti al cancello la mucca rubata e poi andate via.
0: Allora io la porto là fuori a fatica, perché la dobbiamo tirare, che sta bastardo non si muove. Vieni?
1: Sì. Buttala.
0: Voi me la macellate e poi ce la mangiamo. Come gli antichi, sì, proprio, al momento. Senti il rumore di tua madre? Pazzesco. Hai capito, scemo di merda, ti sto portando la mucca, preparati. Coltellate, robe. Va bene? Vuoi finire tu sulla griglia? Ti spadino? Sai che? Ti infilo un palo in culo, diventi una rosticina gigante. Ah, la mucca mi devi fare!
3: Buonasera.
4: Dai, Goff. Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Al ristorante?
3: Sì.
4: Ciao, grande. Ma ha dato il tuo numero Tony Potenza, che viene sempre lì a mangiare.
3: Mi fa piacere.
4: Bene,
3: mi
4: ha detto che... Allora, senta, noi siamo... Siamo in 10, stiamo organizzando questa festa di compleanno per Pino Punta, nostro amico, per fare la cena che ha raggiunto i 50 anni. C'è il pesce anche?
3: Sì, sì, sì.
4: Pesce fresco, portata di mano.
3: Non si preoccupi.
4: Ok, possiamo, adesso ho un'informazione, ma volendo possiamo portare anche noi dei pesci?
3: Assolutamente no.
4: Ah, ok, ok. No, perché c'erano dei pesci anche nell'acquario che volevamo finire, perché dovevamo partire per le vacanze. Posso prenotare con lei?
3: Sì, sì.
4: E c'ha una bella voce.
3: Va bene.
4: Va bene, dai. Vedi di scrivere.
3: Mi dica.
4: Cosa? Ma cazzo ti devo dire? Non ho capito.
3: Ma che cazzo te lo devi mettere?
4: Ma che cazzo, come ti permetti di chiedermi le cose? Non ho capito, sono io che
3: hai
4: parlo.
3: Capito.
4: Un caffone di merda, non è che mi chiami e mi dici dimmi.
3: Io l'ho chiamata cazzo? Lei.
4: Io? Ma che cazzo stai dicendo? Ma pensa a te, ma la gente è fuori.
0: Ma che cazzo vuole?
4: Ma che cazzo ne so?
5: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura.
0: Oh, come?
5: Paura.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto
4: di donna Ruanda è
3: Il segreto.
5: Andrò a parlare col sindaco.
6: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigenio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove è finita quella stupida plebea? Servastraccia!
2: Eccomi, padrona. Scusi il ritardo. Stavo pulendo il tritabestemmie.

0: lurida nana! Lo sai che domani verrà a trovarmi Burundu, il mio figlio prediletto? È pronta la camera degli ospiti?
1: No, signora! Purtroppo la camera degli ospiti sta cadendo a pezzi!
0: Stronza!
2: Corazon salvare!
0: Dobbiamo fare qualcosa! Cosa aspetti? Vai a chiamare il cameriere!
1: Ma signora! Non credo che il cameriere possa fare qualcosa! Non è meglio chiamare il muratore?
0: Oh, idiota! Non ricordi che io e il muratore abbiamo un trascorso anale? Di certo verrebbe qui per scoprire il mio
3: segreto.
0: E nessuno può scoprire il mio
3: segreto.
1: Ma si può sapere qual è sto cazzo di
3: segreto?
0: Quale
3: segreto?
1: Il suo
3: segreto.
1: Qual è il suo
3: segreto?
0: Non te lo posso dire, è un
3: segreto.

0: vai a chiamare il cameriere. Io intanto vado dal commissario Formentello per vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io. Permesso, commissario?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Commissario Formentello, sono venuto a vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io.
1: Padre Siviglio è morto. Morto? È morto. Più grave. È morto. Voce in falsetto. È morto! Più interpretativa. È morto. La vuole più intensa? È morto. Le piace?
0: Mi piace.
1: Allora teniamo questo.
0: Certo che è morto. Era presente anche lei. L'ho ammazzato davanti ai suoi occhi perché stava per rivelare il mio...
2: segreto.
0: Non ricorda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
3: Ben, entrega me tuo amore.
2: Il segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Me la faccia allora.
1: Non la ricordo la domanda. Ho problemi di ricordo.
3: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
4: Oh, che sorpresa, donna Ruanda.
0: Oddio, il muratore. Cosa ci fa qui in commissariato, muratore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Sono venuto a ricostituirmi. Mi ero già costituito stamattina, ma il commissario ha problemi di ricordo.
1: E perché è venuta a costituirsi? Se posso farle la stessa domanda.
4: Perché sono stato io ad uccidere padre Siviglio.
0: Bugiardo!
5: I nome alcanzano su siete vita per adorarla.
0: Non lo ascolti, commissario. Sono stata io a uccidere padre Siviglio.
1: Chi è padre Siviglio?
4: Padre Siviglio è il parroco.
1: Presto allora! Voglio parlare con questo parroco!
0: Ma è morto, commissario!
1: No, non vede! Io sono vivo!
0: No, non vedo! Sono cieca! Sono cieca! Sono cieca!
1: Oddio! Questo è il suo
2: segreto!
3: Te quiero, che desde siempre te quise. Si me dejas, no mi olvides, por favor, nunca mi olvides.
4: Ma no, il segreto di donna Ruanda è...
3: Che seas muy feliz, estés donde estés.
4: Sto morendo.
1: Oddio, l'hanno ammazzato. Chiamate la polizia.
0: Ma scusi, commissario, non è lei la polizia?
1: Potrei farle la stessa domanda.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino hanno comprato un terreno vicino a Cuneo e, scavando per fare la piscina, hanno trovato delle bare piene e ora se ne devono liberare.
3: Consorzio ecologico, buongiorno.
4: Ah, dalle rap in bocca, cioè. Senti, buongiorno, sono Massimino di Quarto. Senti, l'ho chiamato per una informazione. Voi fate il ritiro delle cose a domicilio, di munnezza, robe di cose?
3: Facciamo un ritiro di ingombranti a domicilio, sì.
4: Abbiamo trovato praticamente 4-5 casse con dentro, non lo so, non le abbiamo aperte ovviamente, no? Però sono bare praticamente, si vede che c'era un vecchio cimitero. Se le lascio le 4-5 bare fuori da Cangiallo, le venite a ritirare?
3: No, perché quelli sono rifiuti speciali.
4: Speciali in che senso?
3: Sono rifiuti speciali che non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani.
4: E chi se li porta via quattro cadaveri? Volete che le apro, mette i resti nell'umido e lasci il legno da una parte? Ma che cazzo ridi, mica ridi? Questo è un problema grosso. Mia, tu ridi, cioè voglio dire, fatto un ganno, se hai fatto scemo di me. Oh, madonna, sta risata mi stai facendo impazzire, che poi già senti i fantasmi in casa. Oh, e basta, che cazzo sei, Satana, che ridi così? Sto parlando di cadaveri, sto parlando. Allora che mi avanti a ridere, mi stai angosciando.
3: Devi chiamare la ditta specializzata.
4: Ah, proprio tutto fatto sei, ma è proprio spaccatissimo. Senti, facciamo così. Allora io vengo là, ti metto un ferro caldo appoggiato al collo e ti intimo di venire col furgone a caricarmi sti cose. Come la mettiamo la situazione? Oh, ti mangio il collo! Vieni a prendere sti cadaveri che c'ho l'ansia! Che se vuoi che i fantasmi di notte te li infili in un sacco dei fantasmi e te lo porta a casa tua, capito, scemo di merda! E ride sto scemo!
1: Tamarri!
5: Pronto?
6: Sì, pronto?
5: Sì, ciao! Senti, come si chiama? La discarica di Mondovì?
6: No, qui è la...
5: Allora le spiego, noi abbiamo comprato un terreno qua in zona e abbiamo scavato per fare la piscina e stiamo facendo la casa e tutto. Solo che sotto nel terreno mio cugino Massimino, scavando con il trattorino lì, col coso, ha tirato fuori quattro bare. Si vede che c'era un cimitero. Dove le vado a buttare? Perché o le lascio fuori casa, così le butto lì sul bordo della strada, qualcuno magari...
6: Ma voi
5: che
6: siete di Mondovì?
5: Sì, sì, sì.
6: In che zona?
5: Cosa fai stasera, sciacquata? Che mica ti succhio proprio il limitrofismo che hai nella pancia, che sai che tutto s'accagna. Pronto?
1: Tamarri!
5: Sì, buongiorno signora, salve, mi ha dato il numero a Michele Porco e mi ha detto di chiamare voi per svuotare delle bare che abbiamo trovate nel terreno di casa.
6: Scusi, non ho capito, Michele?
5: Michele Porco chiama, mi ha dato il numero di telefono di voi perché noi abbiamo trovato delle bare in un terreno che abbiamo fatto. Sì, abbiamo scavato perché stiamo facendo la costruzione di una villa piscina e c'erano delle bare e noi dobbiamo adesso liberarci di queste cose. Abbiamo chiamato la discarica e mi hanno detto di chiamarla a lei.
4: Dici che è un rudere, no?
5: È un rudere.
6: Ma sono bare vuote, cintiere.
5: Non lo sappiamo, sono chiuse signora. Sono vecchissime, sono una roba di 200 anni fa.
6: Ma allora intanto partiamo dal cognome di questa signora che le ha dato il nostro numero. Poverino, se si chiama davvero così, mi spiace per lui.
5: Non lo so,
6: Dopodiché, voi trovate delle bare, le avete tolte, le avete messe sul bordo della strada?
5: Sì, allora signora le spiego. Noi abbiamo comprato un terreno per costruire una villa, giardino e tutto. E stiamo scavando per mio cugino qua che con me stava scavando.
6: Ma dove? Di che comune stiamo parlando?
5: A Mondovì, frazione di Cristo.
6: Vabbè dai, la Madonna non c'è però.
5: Ma che cazzo fai? Non ho capito, mi stai imbarcando? Non ho capito. Ti sto dicendo le cose vere. Via Tamaro, signora. Passami.
6: Ma mi spiega perché ha chiamato questo numero?
5: Perché me l'ha dato la... Ho chiamato
6: porto
5: la...
6: Ah, gliel'ha dato sempre il porto...
5: Sì, quello lì. Però ho chiamato prima la discarica e poi me l'ha dato
6: quel
5: signore, porco...
6: Non ce l'ha il numero.
5: Chi non c'ha il numero? Ma come stai? Oh, mi stai confondendo la mente! Ma pensate, oh...
6: Le passo magari il direttore tecnico.
5: Sì, passami il tecnico, dai!
6: Allora, Sara, scusi, direttore tecnico, ingegnere Traverso. Signore.
5: Passami il dottore, dai.
6: Chiaro, il nostro numero è da Michele Porco.
5: Brava, esatto. Non è che stiamo qua a scherzare.
6: Pronto? Sì, buongiorno.
5: Sì, le passo mio cugino, va, io devo ripetere tutto, vai Massimi.
4: Allora, praticamente noi abbiamo comprato... sto parlando. E noi abbiamo trovato ste bare, sono chiusi, non è che ho aperto, perché ho paura degli spiriti, quelle cose lì.
6: Ci mancherebbe altro, fatto bene.
4: Anche per schifo, cioè, magari so, decomposti.
6: Secondo me, guardi, io le dico, ha fatto benissimo, però questo è un affare da carabinieri.
4: No, no, gli spiriti, no, fuori di te, scherzo.
6: No, gli spiriti, le bare.
4: No, gli spiriti, cazzo chiami gli spiriti. Già mi sono fatto 10 anni io, che cazzo chiami gli spiriti, che cazzo faccio, mi costituisco.
6: No, nel senso che...
4: Mi chiami...
6: No, ci mancherebbe altro.
4: Cioè, che cazzo faccio, mi devo fare altre... Questi è un attimo, no, che fanno uno più uno.
6: Però seriamente, perché potrebbe essere che lei è stato fortunatissimo e ha scoperto un delitto che è lì sepolto da 10 anni.
4: No, no, no, che poi mi... La vedo perplessissima proprio la situazione.
6: No, no, sono molto perplessa perché mi sta chiedendo di commettere un reato e non posso.
4: Non sa quante ne ho fatte io nella vita. È semplice.
6: Il problema è che io, se ci troviamo un attimo al bar e prendiamo un caffè, le racconto anche le mie di Marachelle, ma oggi io sono in un ufficio e non posso proprio rispondere. Oggi, cioè, la mia non dalle bar, cioè, bene, le metto anche un attimo di attimo da una parte e poi gli dire no, non posso, no, non si può fare.
4: Hai capito la malandrina? Allora facciamo così, prendo due pezzi, una boccia di tequila e vengo in ufficio, dai.
6: Non è che deve per forza, come ho detto, che lei è una persona di mondo e sta stare al mondo, a quanto ho capito. Non è necessario che lei comunica a qualcuno, però, che le bare le ha trovato dentro il suo terreno.
4: Vede l'Italia dove sbaglia. Una volta che una persona che ha pagato il debito con la giustizia vuole fare le cose fatte come devono essere fatte.
6: Questa cosa, perché quelle bare potrebbero contenere delle cose interessanti per la legge.
4: Sonelle collane, c'ha ragione, mica non ci ho pensato.
5: Le possiamo vendere su Vinted, chiedi alla signora.
4: Allora facciamo così, signora, ma date una buona idea. Però comunque lo Stato ha fallito. Lo Stato comunque te lo dico che ha fallito, perché io una volta ho pagato i debiti con la giustizia, ho fatto i miei cazzi nella vita, una volta che volevo fare le cose regolari.
6: Ma non fa la differenziata, scommetto che non la paga la Tari.
4: Cos'è?
6: No, la Tari è una tassa.
4: Le tasse? Che cazzo sono? Minchia, le tasse, cosa sono? Va bene, allora, va arrangi per i cazzi miei, faccio un falò, capito, dai.
6: Bravo, bravissimo.
4: Va bene, salve, salve, salve.
6: Grazie.
4: Non mi è servito un cazzo, va bene così.
6: Sì.
5: Alla fine però le bare che cazzo facciamo?
4: Le bruciamo!
5: Facciamo, ah cazzo, una grigliata, facciamo la grigliata, tanto c'è anche la carne.
4: Ah, ma che schifo.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però this is the Zeus.

0: Pronto?
1: Signora?
0: È Mauro?
1: E Mauro, sì!
0: Auguri, perché sono telefonato per farti gli auguri.
1: Grazie signora, grazie mille per gli auguri.
0: No, io stamattina dico tanto alle 9 ci sarà, vedi, non c'eri a casa.
1: No, non c'ero, che sto qua, sto facendo lavori, sono dentro il cantiere.
0: Ho capito. Mi vado, tutto bene?
1: Sì, abbastanza tutto bene. L'unica cosa è abbiamo avuto un problema che è dentro l'impianto idrico. Ci hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico, mannaggia.
0: Sì?
1: Dice che è pericoloso, che fa venire il comacose.
0: Ma chi è lei? Ma io non mi pare che Mauro. Mauro non parla così, Ma lei cos'è, abruzzese?
1: No, signora, io sono proprio nata e cresciuta a Milano. Proprio autoctono.
0: Da Milano, per cosa mette nome allora?
1: Io l'ho chiamata che sono un operaio, signora, sto in strada, che hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico. E l'ho chiamata, una chiamata di servizio.
0: Ah, qui da noi?
1: Da voi, sì, ad Ancona, signora.
0: Ancona?
1: Tutta la provincia, signora. Ah, e lei beve l'acqua del rubinetto?
0: No, non la bevo.
1: La usa per fare la pasta?
0: No.
1: E che ci fa con l'acqua del rubinetto, signora? Bidè, che ci fa con l'acqua del rubinetto?
0: No, io compro l'acqua minerale.
1: Lei si fa qualche tè, qualche tasana? Qualche filtro d'amore, non lo so, che ci fa con l'acqua, signora?
0: Non so, non ne vado.
1: Non lo fa, ce lava la frutta, signora, la verdura?
0: Sì.
1: Allora, si attenda che dentro l'acqua?
0: Ma no, io non lo so, lavo con l'acqua minerale e via.
1: Lei lava la frutta con l'acqua minerale?
0: Sì.
1: E che è un Rothschild lei, signora?
0: Non mi fido.
1: E fa bene, non so fare, che allora mi ha telefonato Di Martino, che è il capo della protezione civile delle Marche, non so se conosce Di Martino.
0: No, io non conosco nessuno.
1: Vabbè, mi dispiace signora che è solo Italia. Comunque, mi ha telefonato Di Martino, che è il capo della protezione civile, mi ha detto guarda vai un po' a vedere che ci dovrebbe essere del colapesce.
0: Il colapesce
1: è un bacillo.
0: Ma un bacillo, ho capito.
1: Ecco.
0: Nell'acqua. Nella cannella.
1: Nella cannella?
0: Sì, l'acqua della
1: città. No, pensavo la cannella, quella che si mette dentro lo strudel, signora. Mi fa venire fame a quest'ora, che è dalle 7:30 che sto dentro la buca. Allora, signora, se mi potesse fare una cortesia.
0: Cosa voleva?
1: Se potesse, dalla cannella, mi riempio un bicchiere d'acqua, ma guarda se è torbida.
0: Sì, un attimo.
1: La ringrazio, signora, di una gentilezza impagabile. Già abbiamo tutta la giornata, signora? Cazzo, abita in un castello questa.
0: L'acqua è limpida.
1: È limpida, ecco, allora, adesso l'acqua è limpida.
0: Sì.
1: Perché? Perché abbiamo fatto la deviazione.
0: Sì.
1: Deviazione. Adesso che cosa succede? Che noi, quando sente l'impulso, noi le diamo un segnale audio, un segnale acustico.
0: Giove,
1: sì, mi spiace. Dico, lei le diamo un segnale acustico in audiodiffusione?
0: Autodiffusione noi non ce l'abbiamo.
1: No, ce l'abbiamo noi l'audiodiffusione, signora, ce lo faccio sentire. Allora, lei sentirà un suono. Quando sente questo suono, noi effettuiamo la deviazione sul diciamo, il tubo dell'acqua che c'ha il colapesce dentro, che provoca il comacose.
0: Ma certo.
1: Certo. Allora, quando lei sente questo segnale acustico, mi deve riempire un altro bicchiere d'acqua e vedrà che l'acqua è torbida.
0: Ho capito.
1: Allora, adesso le faccio sentire il segnale acustico, mi deve dire se lo sente. Dopodiché lei si reca alla cannella, lì è tutto.
0: Vado a vedere se
1: cannella, pepe, chiodo il garofano, cazzo che c'è per lei, la paprika.
0: Va bene, io aspetto.
1: Ecco, vada.
2: Anna Oxa, vecchia pazza. Anna Oxa, vecchia pazza.
1: Ha sentito, signora?
0: Ho sentito la parola, ma come se qualcuno parlasse, non lo so.
1: È un segnale acustico che...
0: È un segnale acustico, adesso vado a vedere se l'acqua...
1: No, prima mi deve dire che... mi deve riconoscere il segnale. Ce lo faccio risentire, signora.
2: Anna Oxa, vecchia pazza.
1: Ha sentito? Signora? Venga, tutta la volta, non ci può portare...
0: L'acqua è limpida.
1: È limpida, signora, perché lei se n'è andata prima che c'è da Selvea.
0: Io, per me funziona, è limpida, adesso...
1: È limpida, signora, perché ancora non abbiamo fatto la deviazione.
0: Ma vabbè, allora faccia il lavoro che deve fare.
1: E allora, mi riconosca il segnale acustico, mi dice cosa senta, stia lì. Vai, Felix.
2: Anna Oxa, vecchia pazza.
1: Ha sentito?
0: Adesso un'altra volta aprire l'acqua?
1: Sì, ma prima mi deve dire, ha riconosciuto che cosa dice il segnale acustico?
0: No, non ho capito niente quello che dice.
1: E allora non si muova, stia lì, glielo faccio risentire, più lento, vai Felix.
2: Anna Oxa, vecchia pazza.
0: Ma adesso alla dote
1: alla dote, non ho capito che cosa ha sentito, signora.
0: Ha detto alla borsa della pazza, la miseria, cosa ha detto?
1: Alla borsa?
0: Ma guardi, c'ho da fare adesso, non posso, l'acqua ce l'ho limpida.
1: Ce l'ha limpida, signora, l'acqua?
0: Sì, sì, sì, ecco. È limpida.
1: Allora mi raccomando, adesso noi effettuiamo la deviazione e non ci lavi le verdure, la frutta, non si faccia le tasane.
0: No, niente.
1: Lei ha mai sofferto di comacose, no?
0: No, no.
1: In famiglia, qualche caso?
0: No, non tutto, ma niente.
1: State tutte bene, per fortuna. Si attende che nell'acqua c'è il colapesce.
0: Sì, ho capito.
1: Nel caso dovesse vedere l'acqua leggermente torbida?
0: Se lo vedo un po' torbida, è meglio non superarla per niente.
1: Esatto, ecco. E metta un po' di musica
0: neanche
1: leggera.
0: Neanche per lavarsi la faccia.
1: Anzi, leggerissima e che non ha bisogno di niente, va bene?
0: Sì, buongiorno.
1: Allora, arrivederci a lei.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma. Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
6: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. Oggi, gli scemi pagliacci chiameranno delle attività commerciali per fare delle richieste assurde.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, buonasera.
4: Sì, buonasera. Ho chiamato il negozio.
3: E per cosa? Non lo so, cosa ci stava cercando?
4: Stavo cercando i cosi di plastica, ce li ha lei, no?
3: No, allora ha sbagliato negozio.
4: Che cosa ho chiamato?
3: La sartoria.
4: La sartoria, i bottoni, dicevo, i bottoni quelli là di plastica. Io ho una giacca che devo fargli montare dei bottoni di plastica che adesso non ho più, capito?
3: Sì, e devo vedere se ce li ho, deve venire qui, controlliamo insieme.
4: Sì, è una giacca anni 80 con le spalline blu elettrico che usava mio padre quando lavorava al club con le puttane, quei posti là. E adesso la giacca la volevo mettere io, che è figa anche, che adesso va di moda. Volevo aggiungere i bottoni.
3: Sì, va bene.
4: Si possono montare?
3: Sì, buona giornata.
4: Davanti c'è a 70 bottoni però la giacca.
3: 70 bottoni?
4: È un po' particolare. Vabbè, tanto sono 70 bottoni, se lei me li ordina tutti uguali io poi vengo in negozio e gli faccio vedere la giacca.
3: Va bene, allora deve per forza venire, che se no 70 sì. Bottoni sono tanti, va bene.
4: A che ora posso passare al negozio?
3: Allora dalle 9 all'1, dalle 2 e mezza alle 19.
4: Ok, ma se vuoi una mano ti posso dare una mano a cucire, perché sono tanti i bottoni.
3: Devo vedere, deve venire che così vedo di cosa si tratta.
4: Calcola che la giacca è lunga 4 metri.
3: La giacca di 4 metri?
4: Sì, mio padre era bello grosso. Era alto. Era molto alto, sì, mio padre era un uomo di una volta, no?
3: Va bene, guardi, adesso non riesco più a parlare.
4: Vabbè, ti porto la giacca di 4 metri e facciamo il lavoro insieme.
3: Va bene,
4: grazie, Sartaia. Ciao, ciao, grande. Ciao.
5: Giacca di 4 metri, 70 bottoni. Ma che giacca è?
2: Tamarri.
6: Sì, buonasera.
7: Sono Massimi di Quarto, credo di aver chiamato anche ieri, è il posto giusto che ho chiamato?
6: Non lo so, dipende per che cosa.
7: È quello che vendete la carrozzeria?
6: Sì, che deve fare?
7: Perché ho portato ieri una macchina, credo l'abbia portata mio cugino. Ci avete là per caso una Lancia?
6: Una Lancia Y?
7: Sì.
6: Non lo so, non riesco a vedere. Mi dica, lei comunque ha lasciato una macchina per lavorazioni di carrozzeria?
7: Sì, però dentro, sul sedile di fianco, forse un Calibro 9. Puoi dare un'occhiata lì?
6: Aspetti, vedo un attimino.
7: Grazie, perché sennò non so dove l'ho messo.
6: Pronto?
7: Sì,
6: guardi, è Lancia Y, però non ce l'abbiamo noi qua.
7: Cazzo, allora
6: se ha sbagliato carrozzeria forse.
7: Capito. Perché ho dimenticato, Calibro 9 su sedile passeggero. Non vorrei mai
8: forse
7: la Punto. Ma tu cosa hai portato in carrozzeria? La Lancia o la Punto?
8: La Punto.
7: Non è arrivata una macchina con dei buchi di proiettile?
6: No.
7: Cazzo, allora non è che ho sbagliato.
6: No, io c'ho una macchina che c'ha un Kalashnikov dentro, però il Calibro 9 no.
7: No, noi non usiamo.
6: C'ho una Ford col Kalashnikov dentro.
7: No, quella deve essere di un'altra cosca. Io.
6: Allora no. No, forse l'ha portata un'altra carrozzeria.
7: Può darsi sì, perché noi siamo del clan dell'Ocascio. Ci serviamo da voi?
6: No.
7: Allora ho sbagliato carrozzeria. Allora ho sbagliato carrozzeria malavitosa. Scusa.
6: Mannaggia, altra carrozzeria malavitosa.
7: Scusa.
6: Niente.
7: Allora porto i miei rispetti all'altro clan, che magari sa mai che si
6: chiama. Certo.
7: Va bene,
6: gentilissimo.
7: I miei rispetti.
6: Anche i miei.
7: Salve.
6: Lo segui.
5: Ma che telefonata è stata?
8: Scusa, mi vai a guardare? Perché l'ho lasciato?
5: La carrozzeria malavitosa.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: In questo episodio, i tamarri sono alla ricerca di ombrelloni da spiaggia per fare le risse durante le vacanze terrone.
3: Sono Frost Miller.
4: Sì, pronto, buongiorno signora, un'informazione, voi fate gli ombrelli per il mare?
3: Per il mare cosa intende, quelli da spiaggia?
4: Sì, perché noi avremmo bisogno di un po' di ombrelloni e volevamo chiedere se si poteva fare, diciamo, su, facendo la prenotazione un po' prima, cioè tipo...
3: Guardi, noi non facciamo ombrelloni da mare, abbiamo fornito un cliente per un lavoro speciale.
4: Come cazzo si è permesso di ordinare prima di me? Non ho capito. Cioè adesso tutti chiamano e ordinano gli ombrelloni. Non ho capito. Io volevo l'esclusiva. Ma pensate. Vabbè, mi passi il signore che ci parlo io, va. 19.
3: È un attimo impegnato in questo momento.
4: Lo sapevo io che è una farloccata questa. Perché non vuole parlarmi il signore. Ma ho capito, capito.
3: No, guardi, è impegnato con un altro cliente.
4: Senta, allora le chiedo...
3: Posso prendermi il numero?
4: Sì, sì. Le chiedo qualche informazione così tanto pratica per capire la roba. Nel senso che se noi facciamo l'ordine, quanto tempo più o meno ci vuole per la consegna degli ombrelloni? Perché noi diciamo che...
3: No, guardi, non è neanche detto che prendiamo in mano il progetto in quanto siamo in alta stagione.
4: Perché noi siamo già in macchina che stiamo andando al mare. Quindi, cioè, se si poteva... Devono avere tra due ore una roba del genere, se sono veloci. Quanto ci mettete più o meno a farli? Cioè il tempo che arrivo al mare, ma se al massimo mi fermo a pranzo, capito?
3: Allora, guardi, io non ho tempo da perdere, porti pazienza, ma abbiamo altre scelte.
4: Ma a me la pazienza non me ne frega un cazzo che hai la pazienza che la perdi. Sono cazzi tuoi se la perdi, non lo capito. Oh, che cazzo fai, cogliona? Oh, ma pensate, oh, ma che gente c'è al mo?
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
4: Pronto, signora?
5: Sì.
4: Mi sente?
5: Sì.
4: Sì, buongiorno. Salve, lei fa gli ombrelloni? Perché
5: sì,
4: sono interessato a comprarne un po' per il mare, che mi servono quest'estate. Cioè, lei fa gli ombrelloni da mare o altri modelli?
5: Posso sapere con chi parlo?
4: E sono Giovannino, piacere, chiamo da Milano. Scagnata tutta talpa.
5: Sì, mi dica.
4: Gli ho chiesto se fate gli ombrelloni?
5: Sì, certo, certo.
4: Sì, sì. Ma quelli da mare? Mamma mia, sta cazzo di debosciata. Adesso glielo devo dire. Glielo dico, eh. Glielo dico proprio, debosciata.
6: Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Giovannino da Milano. Ho parlato adesso con la signora per la richiesta di ombrelloni per il mare.
6: Sì.
4: Ho capito, non ho capito, io parlo e non mi fate le domande. Cioè, non so cosa devo dire, non ho capito. Mi dici sì, ok.
6: Ma di che cosa ha bisogno?
4: Di ombrelloni da Mau, innanzitutto stai calmo. Non è che ti devi atteggiare, cretino. Ma pensate, non è che perché fai gli ombrelloni te la devi menare. Sciacqua cazzi, ho bisogno di ombrelloni per il mare.
6: Va bene, va bene.
4: Li fai?
6: Allora, buon divertimento per la tua ricerca.
4: Dammi la mano, Massimi. Sto merda. Fa culo, adesso cercali tu gli ombrelloni.
1: Tamarri.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Sì, ombrellai, fate gli ombrelloni da mare? Attrezzature
3: no,
7: per la spiaggia?
3: Non facciamo ombrelloni di questo tipo.
7: Cioè, che ombrelloni fate?
3: Ombrelloni principalmente per i contract, i ristoranti.
7: Ombrelloni per i
3: ristoranti? Grandi dimensioni.
7: Ah, quelli giganti che si vedono quando sei a mangiare, che alzi la testa e vedi l'ombrellone.
3: Esatto.
7: Che stanno sulle teste, insomma. Ah, pazzesca sta cosa.
3: No, io. Di cosa si occupa?
7: Sono un balordo. Praticamente noi siamo una cricca di personaggi. Vogliamo costruirci questi ombrelloni particolari per il mare, con tipo a serramanico che fezzano, no? Per quando ci sono un po' i momenti di contrasti in spiaggia. Sai che i terroni è una roba che non si possono sopportare, no? Allora, quando siamo in spiaggia che scatta sta mega rissa con 70-80 persone, noi vorremmo gli ombrelloni. Gli ombrelloni che si. Cioè, praticamente si sfilano verso l'alto e diventano delle sciabole, praticamente. Voi siete in grado di costruirci questi ombrelloni a serramanico?
3: Allora.
7: Sei fica dalla risata. Mi ha passato.
4: La NASA.
7: L'estero.
8: Sì, buongiorno, sono. Salve.
7: Sono spiazzato. Stavo parlando con una signorina, mi ha messo in attesa e ha risposto lei.
8: Sì, sì, sì, perché mi diceva che aveva bisogno di qualcosa di particolare. Se può un attimo spiegarmi, così vedo se riusciamo ad aiutarla.
7: Praticamente noi siamo un gruppo di sciacalli sciacannati, un personaggi un po' brutta gente. E allora noi avevamo bisogno di mi sto costituendo, alla fine è giusto che gli parli chiaro, no? Così almeno mi dice no, sì, capito. Praticamente noi avevamo pensato, siccome che già è tre estati che facciamo risse da 70-80 persone proprio senza ritegno, però finisce a sabbia negli occhi, noi volevamo arrivare un pelo attrezzati con gli ombrelloni, tipo mi era venuto a mio cugino in mente di fare un ombrellone a serramanico, che proprio si l'impugnatura si apriva e diventava una mezza mazza, una sciabola, insomma qualcosa che potesse essere impugnato, che diventasse un po' un'arma contundente, insomma.
8: No, mi dispiace, ma non facciamo mica questo tipo di progetti, ma soprattutto ombrelloni, diciamo, fuori dai nostri prodotti. Cioè, non facciamo prodotti su misura.
7: Domanda, ma il vostro prodotto è pesante, massiccio? Cioè, immagino che c'ha proprio in mezzo un biandone grosso, no?
8: Beh, sì, dipende anche dal modello.
7: Beh, non lo so, ma voi avete quelli proprio a piandone grosso? Perché volendo io ne prendo 4-5 dei vostri, e se c'hanno il piandone grosso che diventa tipo un palo importante che si abbraccia, papaz, che arriva nelle facce, fezza il vostro ombrellone? È fezzante? Fa cioè il suono che... Cioè nel senso, lei l'ha mai preso in mano? Quando lo muove fa fsss o fssa?
8: No. No, di solito stanno fermi, non vengono presi in mano, vengono piantati, stanno fermi.
7: Ma eventualmente una piccola modifica, tipo che si sfoglia tipo petali di una pianta per levare le parti di sopra velocemente, tipo California Dream Man, no? Che lo sfilaccio e diventa solo palo e cacazzo in faccia, capito?
8: No, mi dispiace. Non
7: niente fezze, niente cacchezze, niente un cazzo di niente,
8: no,
7: capito? Va bene, dai, va bene.
4: Massimino, chiedili alla signora se il tripiede lì, quella roba lì, può fare anche da ancora o da schiacciacranio.
7: Ma che cazzo, già.
4: Quando lo chiudi, no? Che lo metti giù, se lo.
7: Ah, mi chiedi se le aste, quelle là che chiudono la parte, diciamo, in tessuto, sono abbastanza resistenti o fa da schiacciacranio.
8: No, cioè, nel senso, sono resistenti contro il vento, però ecco, quello non saprei, non facciamo questi tipi di test, mi dispiace.
7: E il tessuto è anticoltellata? Cioè, volendo posso usarlo come scudo? No, niente. Vabbè, niente, ci ho provato, è stata...
8: Sto parlando.
7: È stata gentilissima, signorina. Grazie comunque, vi auguro il meglio delle cose proprio dell'azienda che spacca tutto proprio.
8: Grazie,
7: ciao.

0: This is a zoo, only for you. Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio. Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Bino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
2: Signor da Vino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
3: Uga!
2: Ma signor da Vino Bogge, cosa fa con quella clava?
3: Uga!
2: No, no, per favore, no!
3: Uga!
0: Un da Vino Bogge in forma come non mai, quello di oggi, ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
4: Bravi, bravi, continuate così.

0: Che cacchio vi credete che diventate giudici così? Insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
1: Cretino, deficiente, imbecille.
0: Ma che fai? Ti ci metti pure tu, eh?
1: Ma no, ce l'avevo con Davino Boggi. Perché vestito di pelliccia sta sodomizzando un giornalista svenuto?
0: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
1: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
2: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano.
3: Via Marpiozzi a Milano.
2: Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori.
3: 5 valori.
2: Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook. Il livello più vicino all'età della pietra.
0: Allora, Davino Boggi si posizioni... Oh, cazzo lì.
1: Uga? È possibile che ogni volta è una cialtroneria ancora più grossa di quella di prima?
4: Uga!
0: Sì, uga, madonna mia che tristezza. Spero che i miei figli non mi vedano oggi.
1: Io per sicurezza gli ho detto che di lavoro faccio il transessuale prostituto sadomaso, che è meno umiliante.
0: Allora, Davino Bogge, forza?
4: Uga!
5: Commentatore seriale su Facebook!
1: Ma che fa?
2: Colpo di scena. Spaventato dal macchinario, il cavernicolo Davino Bogge lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
4: Uga cazzo è!
0: Ah, gli è tornata la parola adesso.
1: È incredibile quanto è coglione.
0: Ma tu perché ti stai facendo la donna?
1: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
0: Ah, finge e basta. No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
1: Sculacciami, scioccone.
4: Ma che cazzo è?
6: Uga.
7: Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.
8: Lo Zoo di 105. Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
12: Viva i saldi!
13: Leo, vieni qua, vieni.
14: Si è felice?
13: No. A te ti hanno rifatto il contratto?
14: Eh sì.
13: Fino a?
14: Fino a settembre.
13: Manco un anno, Leo.
14: Invece non mi ha fatto un anno. Tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
13: Uh-huh.
14: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
13: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
14: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
13: Ah, ok.
14: Poi ce ne ho 75.
13: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
14: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
13: Di pensione, no, 900
14: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto... Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
13: Quanto prendi?
14: Dì una parola.
15: 200 euro.
13: 300 euro.
14: 3.800 euro.
13: 3.800 euro al mese? Ma va!
14: Non ci credo. Allora,
13: 3.800 euro.
14: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
15: Di arretrati.
14: Di arretrati.
15: Veramente sono arrivati. Mica, non ci devo un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
13: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 3.000 euro che mi fai.
13: 3.200 euro.
14: 3.800.
13: 800 euro di
14: pesi. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
13: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
14: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
13: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
14: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
13: All'anno,
14: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
13: Minchia.
14: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
13: No.
14: Anche voi.
13: No, ma lo so, le canzoni.
14: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
13: Sì, una volta 10
14: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
13: Sì,
14: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
13: Male, ci sta, è giusto.
14: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
13: Non ti basta.
14: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
13: È vero.
14: Ciao.
13: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 extra Moco Vileda and Fausto D.
2: 105 extra.
3: Boom! Nella mia City Gang, questa è 105 Strap. Qui con me ci sono Fausto, le ruote d'acciaio e Bibacisti.
4: Marco, guarda, mi sono circonciso! Ludig, ti piace Biba?
5: Troppo bello, Fausto, sembra il cappello della Kangol. Flexa di brutto.
3: Eschere! Vi ricordo che volete mandarci i vostri messaggi al numero 342-522 premio Federstrap!
4: Marco, è arrivato un messaggio!
3: Sentiamolo nella Milano City Gang!
6: Avete rotto i coglioni con questa trap, con sta musica di merda, basta! Non se ne può più, andate a fare in culo voi e i vostri giubbotti della Supreme, che vi rotto i coglioni!
3: Brutta lurida, non ti puoi permettere di parlarci così perché noi siamo dei trapper, yo dig!
5: Tu lo sai cos'è un trapper, Moco?
3: Eh certo che lo so, il trapper è uno che fa musica e la sua vita è dedicata solo a quello.
5: Moco, ma che cazzo dici? Cioè... No, nel senso, il trapper è solo uno che si mette roba firmata e flexa.
3: Eschere! Oggi parleremo di un trapper unico sul pianeta.
4: Si chiama unico sul pianeta, you dig?
3: E allora vai con la base che raccontiamo la storia di questo grande artista. Nel lontano 2016, unico sul pianeta, si trovava al Fabric di Milano dove stava guardando un concerto di Gue Pequeno. Dopo il concerto, mentre era fuori con gli amici a bere del lean, urta accidentalmente Gue Pequeno e gli rovescia il lean sul piumino della Supreme.
4: No, che brutta storia, cosa è successo poi? Dai, dai!
3: L'ha fissato negli occhi, anche se ne ha solo uno aperto, e quegli ha detto... Mi piace il tuo stile, ti faccio diventare famoso. E da lì nasce questo super brano che ha fatto il giro del mondo, che si chiama La La La La. Lo sentiamo, Fausto?
4: Sì, sì, lo sentiamo, subito!
5: Vai, screccia, Fausto, ti prego, nella Domodossola City Gang.
4: Ma sì,

0: Madonna, dietro you dig?
1: Ma cosa stai mangiando? Cosa state mangiando, ragazzi?
2: Niente. Una caramella, moco.
1: Lo sai che in onda non si parla con la caramella, ma me ne sbatto, dai, dammene una allora, che mi piacciono anche a me le caramelle.
0: Marco, avessi piano che sono forti!
1: Dai, non dite cazzate, passamene una.
0: Occhio che forte, eh?
1: Ma non è vero! Non sono di niente, anzi, sono amare!
0: Marco, devi aspettare un attimo, fanno effetto dopo!

0: Libera, chiami tu l'ambulanza!
1: Ah, Fausto, ma che cazzo ne so? Io il numero dell'ambulanza non ce l'ho. Nella memoria ho solo quello del kebabaro che mi dà queste pastiglie. You dig?
2: Pollo rosso!
3: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Mogovileda.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
3: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che stanno giocando a bocce.
4: Guarda adesso come te la sboccio, eh? Op!
5: Ma non devi lanciarla così forte, vecchia rincoglionita.
4: Ah no? Ma che ne so io? Non ho mai saputo le regole delle bocce.
6: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
4: Ce l'hai addosso, storpio acariatide.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà, Lord Giolitti.
7: I bitcoin stanno invadendo il mondo.
6: Bitcoin? Non li avevamo estinti con l'atomica?
4: Quelli sono i cinesi, bastardo rincoglionito.
5: Zitti, lasciate parlare sua maestà, Lord Giolitti. Ho fatto la rima.
7: Il bitcoin è una delle prime implementazioni di un concetto definito come criptovaluta, diventando poi nel tempo un sistema di pagamento valutario internazionale, il cui valore è determinato unicamente dalla leva domanda-offerta.
6: Io non ho capito un cazzo.
7: Tranquilli, nessuno ci ha mai capito realmente un cazzo. Ciò che sappiamo però è che un giovanotto di nome Lorenzuccio Staccazanfi sta strutturando la sua vita per arricchirsi tramite essi. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
6: Sembra proprio uno che non ha voglia di fare un cazzo.
4: Che vada a lavorare.
5: Forza ragazzi, andiamo e facciamo ciò che va fatto.
6: Dove sono le mie ciabatte?
4: Ce le hai sempre addosso.
5: Alla Boomership.
9: Turbo Boomer!
3: E con una scattosa velocità paraolimpionica, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Ship, un interamontabile bolide frutto dell'alta ingegneria italica, una nave spaziale a forma di grammofono con propulsori nucleari. Ed ecco che trovano Lorenzuccio Staccazanfi.
10: Dai raga, che è quello lì che cala, guardalo, guardalo, forza, dai, pimpa un po' lì, blasteriamo sti no buoni, su, dai, campera un attimo quella criptovaluta là, che così poi hypiamo sti bitcoin e li mandiamo in berserk, vai, vai, guardalo, minchia, sono troppo nel prime.
9: Turbo Boomer!
5: Eccoci, tu non puoi passare.
10: Oh figa, i Turbo Boomer.
4: Siamo qui per risolvere la situazione.
6: Ma avrò portato il pannolone.
10: Oh merda, il vecchio bastardo si è cagato addosso.
4: Come ti permetti di insultare i vecchi, stronzetto presuntuoso?
10: Dai, Tutankhamon dei miei maroni, abbassate la voce che sono in smart. Sto facendo una call col mio focus group per una mission.
5: Ma come stracazzo parli?
6: Cos'è una call col focus group?
10: Oh god, mamma mia. Una chiamata coi colleghi.
5: E non puoi dire una chiamata coi colleghi?
10: Ma che minchia parlo con voi che non capite un cazzo. Dai, tornate a giocare con la lippa, che io qua ho 10k da investire. Su, dai, dai.
4: E cosa sono i 10k adesso?
10: 10.000, zia Domenica. Sveglia, K, dai.
5: Ma di 10.000 allora. Ma pensa te, 10.000 franc. Altro che K di qua e K di là.
4: Ma perché i milanesi di oggi sono tutti ricchioni?
10: Ma bisogna essere tecnici. Non è che sono qui a pettinare le bambole, eh. Io sono un crypto broker, financier, trader, blockchain engineer. Cioè, non so se è, eh. Oh, fermi tutti, è che ho appena fatturato 30k.
6: Ai miei tempi non esisteva la lettera K, tranne che messa insieme alla lettera A e al numero 47 ed usato per far saltare la testa a qualche strafottuto.

0: nuove cinghiate dalla parte della fibbia, i turbo boomer danno un'importante lezione di vita a Lorenzuccio, cosa che avrebbero dovuto fare i suoi genitori al loro tempo. Ma i turbo boomer sono qui per questo. Turbo
1: Grazie Turbo Boomer. Mi era appena arrivata la mail confermandomi che fossi diventato miliardario grazie alla mia incredibile mente nel campo finanziario. Soprattutto adesso che il Bitcoin ha raggiunto nuovi record storici a seguito delle elezioni presidenziali negli USA. Ma effettivamente, voi li avete mai visti sti Bitcoin? Li avete toccati? Ma chi ci crede? Oh, non sono mica fesso io, mica mi faccio infinocchiare così. Io voglio il vecchio conio, lo voglio toccare con mano, banconota, moneta, altro che soldi invisibili. Mi serviva proprio una bella sprangata alla maniera del ventennio. Grazie ragazzi, mi avete aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarito. Ora andrò a trovare un lavoro dignitoso come il muratore o il benzinaio.
2: Oppure l'autista. Quando ero uno sbarbatello facevo l'autista per Gino Paoli.
3: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino ruba il portafogli a suo padre. Lui gli dice: che rimbalzo! No, aspetta. Pierino ruba il portafogli al padre e poi arriva la maestra che dice: che rimbalzo a Pierino, e poi Pierino, esci dal mio bar e non farti più vedere. Arrivano un cinese, un italiano e la maestra, Pierino, e poi Pierino, suo padre, Pierino ruba il portafogli al padre, lui l'ammazza, porco di...
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: in TV, la chiromante. E allora siamo pronti a dilaniare. Mi viene da ridere perché ho trovato dei personaggi veramente atomici. Siamo pronti, andiamo. Questo è Wonderland.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sono io, la grande damanera. Chi è?
1: Chi?
2: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
1: Ma cosa voglio sapere? Ma chi cazzo sei?
2: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami? Pronto? Pronto? Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
1: Oh, la smettiamo?
2: Bene, se tu e tuo compagno riuscite a realizzare una situazione valida, quando sei nato tu? Pronto?
1: Oh!
2: Pronto?
1: Che vuoi?
2: Carta di credito!
1: Senti un po'. Adesso che vado alla polizia ti mando il tuo numero privato, ti rompo culo, va bene?
2: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
3: Porco, ma chi è? Ma chi sei?
2: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh?
3: Parla con sta minchia, sto mangiando, porco.
2: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
3: Mignotta puttana, vaffanculo, porco. Allora,
2: carta di credito!
3: Te l'hai finito il culo la carta di credito, sto mangiando, porco.
2: Ca futti futti, ca dio pettone a tutti. Sai che vuoi sapere?
3: Ma vaffanculo, tu la Sicilia, porco. Sto mangiando, mi sto incastrando, porco.
2: Ma che noi ha detto Melody?
3: Ma andatevene a fanculo voi, devo mangiare, porco, lasciami in pace, porco.
4: Pronto?
2: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto? Pronto?
4: Pronto?
2: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh? Pronto? Cucciola, sono la Piera, benvenuta.

0: Grazie di essere qui.
1: Affanculo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che
1: le... Pronto?
0: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
1: Ma chi cazzo è, porco? Basta con questi scherzi, cane.
0: Parla la... con...
1: Ascolta, l'altro giorno mi ha chiamato l'assicurazione dopo di te. Ho sparato una bestemmia di quelle che mi ha messo giù, guarda che ti venisse un'unghia sulla cappella, poi ti si incarnisse, pezzo di merda, e che ti entrasse il pus nel culo, pezzo di merda, terrorista, porco.
0: Parla con calma perché...
3: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul...
1: Ti è cresciuta l'unghia? Eh?
0: Gennaro poi si incazza.
1: Ma vaffanculo, vecchia di merda.
0: Serva...
1: Prendilo in culo.
0: Carta di credito.
1: Che... Vai avanti, dai, vai avanti.
0: Allora, tu vuoi sapere sulla... Terrorista. Su una persona. Allora, tu vuoi... Sulla voce di una persona.
1: No, voi no. E tutti i pesci del suo acquario. Vaffanculo, va.
0: Ok.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa.
1: Pronto.
0: Carta di credito. Pronto.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
4: Lo zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Maria?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
6: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
10: Sì.
6: Ah!
10: Sì!
6: Dai!
10: Sì!
6: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
6: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non si è mai vista in un porno, dai. Non si è mai vista anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
10: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
9: Mm. Ah. Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
9: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
6: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
14: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la cena dei coscritti.
15: Ma pensate, guarda un po' chi c'è, Lino Banfi.
16: Ah, porca putterola, Ornel, Gandalf e Nonno Simpson, voi tre sempre insieme, eh?
17: Proprio come quando andavamo a scuola.
18: E arrivavamo sempre in orario, perché quando c'era lui, i treni non facevano ritardo.
16: Ma che bel momento, me, sembra quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
15: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
17: Dai, forza, facciamoci un bel giro di limoncelli.
19: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
20: Sua maestà Lord Giolitti.
19: Ormai al giorno d'oggi non c'è più religione, non c'è più rispetto, non si sa proprio più cosa fare. In giro è pieno di criminali e si ha paura ad uscire di casa. E in questo clima si sta sviluppando un'incredibile xenofobia e razzismo, anche a scuola.
18: A scuola arrivavamo sempre in orario.
15: L'hai già detto 30 secondi fa, vecchio bastardo.
19: In mezzo a questi drammi c'è un ragazzino di nome Zislav Beksinski, di origine polacca, che viene costantemente vessato e bullizzato dai compagni. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
17: Forza ragazzi, andiamo subito e facciamo ciò che va fatto.
18: In questi momenti cosa non darei per un bicchiere di vino con Gianni Rodari?
15: Io ce lo ciucciavo a Gianni Rodari.
17: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
21: Boomer! E con una saettante celerità balerante, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Zislav Beksinski.
22: Gne gne gne, Zislav Beksinski è polacco, proprio come la Polonia, e la Polonia è stata distrutta.
23: Anzitutto solo origini polacche, ma sono italiano. In secondo luogo, la Polonia non è stata distrutta.
24: Beh, beh, beh, Zislav è tutto brufoloso.
23: L'acne è una cosa normalissima alla nostra età. Anche voi avete dei brufoli sulla faccia.
22: Zislav Beksinski è il classico nome da difensore centrale polacco che, dopo una carriera passata in Bundesliga tra Lipsia e Borussia Dortmund, viene acquistato a parametro zero dalla Fiorentina.
23: Ma questo che razza di insulto dovrebbe essere?
24: Zitto, pus!
23: Ma il pus è un normalissimo antibatterico naturale del corpo. Perché vi fa così schifo?
22: Perché sei un figlio di puttana, ecco perché.
17: Eccoci qua.
24: No, no, i Turbo Boomer! Turbo Boomer!
15: Siamo qui per risolvere la situazione di quel bimbo con la Bibbia in braille sulla faccia e la mamma puttana.
23: Siete qui per aiutarmi?
18: Ovvio, ragazzo, qual è il problema?
23: Questi bulli mi prendono sempre in giro e mi picchiano.
22: Perché il cagasotto si piscia sempre nei pantaloni invece che rispondere alle nostre vessazioni.
18: Anche io mi piscio nei pantaloni, allora sempre meglio che pisciare nell'orto ai poveri vecchi, come fanno quei bastardi yankee nel mio di orto. Ai miei tempi non c'erano gli yankee e soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
15: È vero quello che dicono questi bulli, Stellina?
23: Beh, sì, io non rispondo perché non credo che con la violenza si risolva tutto.
17: Tranquillo, ragazzo.
15: Ci pensiamo noi, Stellina.
18: Prendo la cinghia.
21: E con una raffica di 1945 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Zislav Beksinski per fargli capire la durezza del mondo e farlo crescere.
23: Grazie, Turbo Boomer. Ero convinto che l'intelletto servisse più dei muscoli e che bisognasse usare il dialogo per far arrivare con limpidezza un concetto a chi è prepotente con te e cerca di metterti i piedi in testa. E invece serviva la vecchia cara cinghia.
17: Bravo, ragazzo. È proprio per questo atteggiamento cagasotto che la Polonia è stata invasa.
22: Grazie davvero, Turbo Boomer. Avete reso il nostro amico Zislav un vero uomo. I suoi brufoli non saranno mai colmi di merdaglia gialla come voi siete colmi di saggezza.
23: Ti ho detto di non insultare più i miei brufoli.
15: Ma l'hai ammazzato a sangue freddo?
23: Sì.
17: Bravo cazzo, così si fa.
15: Ora sì che sei un vero uomo, soldato Joker.
18: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino mette una camicia di lino. La mamma lo vede e gli dice: ma la camicia è di lino? E Pierino gli fa sì. E allora la mamma gli dice: è bella, ma non ci vivrei. No, aspetta, la camicia di lino è bella, ma i panni sporchi si lavano in casa. Poi arriva la maestra che dice a Pierino: ehi Pierino, stai sudando? E Pierino fa: sì, sto sudando, sette camicie e sono tutte di lino. E la maestra: caspita, le hai prese in saldo? Vicolungo? No, forse... aspetta, vuoi un caffè? Posso offrirle un drink? La mamma e la maestra... Allora, la camicia è di lino, il cappello è di Pierino e Pierino... Pierino prende la camicia di lino e lui l'ammazza, porco di... Turbo Boomer! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Sono torniato! Ciao, fratelli! Sono DJ Pino Master Flash! Che sorpresa, vero? Non ve lo sareste mai aspettati che sarei tornato dopo una pandemia? Beh, in realtà, mentre voi eravate rinchiusi in casa a soffrire, mentre voi eravate lì a piangervi addosso, pensando a quanto fosse crudele la vita, io sono andato su un altro pianeta, il pianeta Vulvon, dove ho sbagliato per praticamente un anno intero. Ma ora che la situazione si sta calmando, sono tornato sulla Terra per portarvi la mia saggezza e soprattutto per sputtanare i componenti dello Zoo di 105. Siete pronti? Benvenuti allora! Partiamo! Inizia bene e benvenuti! Regola numero uno! Se anche tu detesti tua suocera e quando finalmente prende il Covid e perde gusto e olfatto, le prepari una torta con dentro la merda del tuo cane e lei, non sentendo i sapori, ti ringrazia dicendo: sembra buonissima, grazie, come l'hai chiamata? E tu, da infame vero, le rispondi: è la torta Gianni. Benvenuto, sei dei nostri. Ops, è il gas. Regola numero due: se anche tu, viaggiatore natalizio, prenoti una stanza in un albergo a New Orleans, ma sbagli le date della permanenza, quindi arrivi in albergo e quando gli dici il tuo nome e cognome, scattano tutti sugli attenti e ti trattano da star mettendoti in una suite imperiale. E tu guardi tua moglie e dici: vedi, mi conoscono anche in Louisiana. Ma dopo mezz'ora che sei in camera a fare tutto il figo, ti chiamano dalla reception dicendo che hanno sbagliato persona e che quella stanza e quel trattamento speciale era per un certo Marco Mazzola. Ve lo giuro che è vero! E che se voglio restare in quella camera sono $1,200 a notte! Col cazzo! E quindi è scattata la fuga di mezzanotte per evitare di fare l'ennesima figura di merda? Bravo! Benvenuto! Sei come Mazzoli e quella squilibrata di sua moglie! Siete dei nostri! Se anche tu fai sempre tutto il duro, lo spendaccione, l'uomo senza limiti, ma passi tutte le vacanze di Natale chiuso in casa, senza lavarti per 15 giorni e con le lenzuola così sporche che sembrano la sacra sindone. Che uomo di mondo! Quella, dove è finito il caro e vecchio No Limits, Paolo Noyes? Non sei più tanto dei nostri, vecchio di merda! Torna pip pip pip pip pip pip! Se anche tu! Mentre sei nel profondo Texas, in un paesino di cowboy, dove tutti hanno gli stivali e il cappello, sputano tabacco e camminano come se l'avessero appena preso in culo, te ne esci con un complimento poco galante, ma in milanese puro, ovvero: figa, che faccia da mangiacazzi che ha sta balorda! E la balorda, in perfetto italiano, si gira e ti risponde: anche quella zozzona di tua madre deve averne presi tanti, stronzo! Era italiana? Benvenuto, Mazzoli! Ennesima figure de merda! Figure de merda! E per finire, prima di augurarvi un buon 2021, sperando che quest'anno sia nettamente migliore del prossimo, ho una piccola regola riferita a uno dei componenti dello zoo. Se anche tu, nonostante siano passati 21 anni dall'inizio di questo programma, ti ripresenti in studio alla 22esima edizione con la stessa camicia che avevi nel 1999,
1: fai veramente schifo al cazzo proprio. Cioè proprio... Fabio Alisei, tu non sarai mai dei nostri,
0: comunista di merda! E ora, fedeli seguaci del vostro DJ preferito Pino Master Flash, vi dimostrerò che io sono indistruttibile, che niente può ammazzarmi, il Covid, i proiettili, le bombe, nulla può uccidere!
2: La prossima te la pianto in un ginocchio, non ho tempo per le stronzate.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
3: Lo stufamento?
2: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zodi 105.
1: Era una brava ragazza di Torino. Credeva nella parità dei sessi e nella giustizia sociale.
2: Chiama la Bocchinara.
3: Ah, c'è la Bocchinara?
2: C'è la Bocchinara.
3: Fantastico.
2: Dai, chiama la Succhiacazzo un attimo.
1: Aveva raggiunto la notorietà grazie al programma radiofonico Polaroid.
4: Compriamo dei carandaggi.
3: Quella c'ha 23 anni, non sa che cazzo sono i carandage.
5: Sabato ne faccio 28.
6: Next.
3: Basta.
4: 28?
2: Porca m***a, quanto passa il tempo.
4: E non hai ancora dei figli, una casa, una vita stabile?
5: Sì, ma segreto, tutto segreto.
2: Non sei ancora indebitata, com'è possibile?
1: Due lauree, un master, una ragazza per bene, l'indimenticabile cameo nella parte de La Donna Pompino. Ma dopo due anni di Zodi 105, la sua vita è sconvolta da...
3: Dai Lucilla, non ci crede nessuno che non c'hai un bel cazzo turgido a tua
4: difesa. Ma adesso è una celebrità.
2: Che non ti siedi su
4: c'hai
2: cazzi
4: velosi.
5: L'altro giorno mi sono arrivati un paio di cazzi in chat. Detto, ma cioè esattamente orribile.
3: Chat quale, scusa, che chat è?
5: Su Instagram. No, mica una chat di mandamento cazzi.
4: Ma è normale, vedono una ragazza, mandano i cazzi.
5: Sì, non è comunque normale, cioè è una molestia.
2: Automatico.
3: Beh, ma non fare questo.
5: Certo,
3: non fare, non fare quella che disdegna, perché il cazzo turgido piace a tutte.
2: Ma che cazzo ti devono mandare un salice piangente?
4: Ma scusa, ti arriva il cazzo nella chat, ma l'hai chiesto tu? Stavi chattando.
5: Figurati.
4: Stavi parlando con uno?
5: Ma figurati, no, mi è arrivato dal niente.
1: Due cazzi in DM. Due cazzi in DM.
4: Erano due cazzi dal niente.
5: Ma
4: Dio santo.
3: Ma così, cioè solo il cazzo senza nient'altro.
4: Dopo piovono polpette e piovono i cazzi.
5: Su Instagram.
4: Fantastico.
3: Vabbè, ma scusa, la tua reazione cos'è stata? Ah, che bello.
4: Hai leccato lo schermo.
5: Mamma.
3: Dai.
2: Libertà
3: dai.
2: Di espressione.
5: Ho incorniciato il telefono.
4: Sì, l'hai messo lì. Oh cazzo, fatti così.
3: Guarda Lucilla, sai che io ti voglio molto bene, ti stimo tantissimo e ti reputo anche una grande professionista. Però secondo me, e credo di parlare a nome di tutti i componenti dello zoo,
2: fatti i cazzi tuoi,
3: a te il cazzo piace molto,
2: minchia. No. Anche col balsamico te.
5: Vabbè,
2: lo chiappi.
5: Ma cioè a te quanto piace la figa? No, forse a te non
2: tanto. No, Marco non è la persona.
5: Non è la
2: più
5: persona. Allora adesso. Fabio, quanto ti piace la figa?
2: Guarda cosa sto facendo.
5: Ecco, vedi, io non faccio quello, però insomma non lo disdegno.
3: Ecco.
4: Ma quindi adesso quando ti sposi?
5: E non si può per il Covid, però sto aspettando che sia
4: un rapporto stabile.
3: Aspetta, no, quindi hai un rapporto stabile nato magari online?
5: È quello dei cazzi.
3: Quello dei cazzi.
5: No, perché all'inizio mi sono incazzata, poi ho detto: ma scusa, perché mi mandi cazzi? È perché mi piace. Ah,
4: ma
5: okay.
4: Senti, ma è uno che hai conosciuto tramite questo mestiere, oppure è arrivato un nerd di merda
2: con
4: comunista in qualche università?
5: Non sto con nessuno.
4: Ah no? Quindi cazzi random. Fantastico.
5: Non vi racconterò le cose.
3: Dai,
4: ma noi dobbiamo sapere tu.
3: Ma scusa, siamo i tuoi fratelloni, devi dircelo.
4: Guarda che a caldo si sta spogliando la bastarda.
2: Allora vai con le foto di cazzi tutti in privato.
4: Cioè, sei stata in vacanza e hai visto un bel costume. Era il costume a mutanda. Perché è sicuramente meridionale.
5: Esatto.
3: Lucilla.
2: Con la gocciolina in alto.
3: Lucilla, tu devi vederci come i tuoi fratelli maggiori che si preoccupano della tua vagina e del tuo futuro.
5: Io fratello maggiore vero non racconto mica niente.
3: Ah, neanche a lui.
5: No.
2: Forse è lui che ti manda i cazzi allora.
5: Dai!
2: La famiglia tristissima.
4: Ma quindi non ci vuoi raccontare niente della tua vita personale?
5: No, se non che ho un vibratore incredibile che si chiama Tu mi fai girare.
4: Questo non me ne frega un cazzo.
5: Dai, è bellissimo, Tu mi fai girare.
4: No, io voglio sapere con chi esci.
5: Con chi esco se non si può uscire?
2: Cosa non si può uscire? Voi giovani siete sempre agli aperitivi.
5: No.
4: Mascherina, portone, lattaia, cazzi in bocca.
2: Dai, minchia, pecore sulle cassette delle poste. Grande classico.
5: Entro le 10 di sera.
4: Di la verità, dai.
1: Due cazzi in DM. Presto, nello Zodi 105 e al cinema.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto

0: Boomer!
1: Siamo nel dolce, rilassante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove tra una gelatina al cedro e un catetere rotto, i nostri eroi stanno guardando le puntate di Zorro.
2: Là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro.
3: Minchia Zorro, lui sì che è un vero eroe moderno.
4: Mi fa sempre morire da ridere quando fa la Z sulla pancia del sergente Garcia. Ogni volta è sempre un grande colpo di scena. Tu sei lì che dici, questa volta non lo farà, e poi BAM! Ti sorprende tutte le volte facendogliela quel sacco di merda.
5: Io ce lo ciucciavo al sergente Garcia.
1: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà, Lord Giolitti.
1: Signori miei, non c'è più tempo di vedere Zorro fare fu fu fu con la spada. C'è un problema ben più grave, il referendum.
4: Ma l'italiano fa così schifo? Non riuscirò mai a capire questa cosa che bisogna sempre dire le parole inglesi. Referendum, AIDS, Greta Thunberg.
1: Regà, che ve lo sto a spiegare a fare? Tanto già lo sapete, c'è sta cagacazzo che si chiama Renata Barbagian e rompe i coglioni. Su, andate a fare ciò che va fatto, ormai non ci sono più bisogni di tante spiegazioni.
3: Non ho ben capito, ma sicuramente avremo tutto più chiaro una volta trovata sta troia, proprio come faceva Matlock.
4: Io ce lo ciucciavo a Matlock.
5: Quella è la mia battuta, coglione. Leggi il copione.
0: Turbo
1: E con solo 19 ore di autostrada, fermandosi ogni 5 minuti per pisciare, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer mobile trovano Renata Barbagian.
7: Non diamo per scontata la democrazia! Ci garantisce il diritto di partecipare alla formazione del nostro futuro collettivo! Il diritto di voto è una delle pietre miliari della democrazia, che consente agli individui di avere voce in capitolo nei processi decisionali! Esercitando il nostro diritto di voto, non solo garantiamo che la nostra voce venga ascoltata, ma contribuiamo anche al più ampio quadro democratico che sostiene i principi di uguaglianza, libertà e responsabilità!
3: Pantaloni coi fiori, capelli ricci, Birkenstock, cartello in mano con scritto votare importante.
5: Direi che l'abbiamo trovata.
4: Prendo la cinghia.
3: No, aspetta, è ancora presto.
7: Ogni voto è importante, perché plasma in un'ottica collettiva il futuro che vogliamo costruire, salvaguarda i nostri diritti e le nostre libertà individuali, ma soprattutto assicura che i nostri valori democratici durino per le generazioni a venire.
4: Ma a noi che cazzo ce ne frega delle generazioni a venire?
7: Oh cazzo, i vecchi di merda sono arrivati?
3: Non siamo vecchi di merda, siamo i potenti.
0: Turbo!
7: Uguale.
5: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
7: Ma quale situazione? Il grande passo che dovreste fare è alzare quel culo merdoso e andare a votare al referendum.
4: Riprendiamo con le fottute parole inglesi. Ah, prendo la cinghia.
3: Ma aspetta ancora un attimo, nonno.
7: Il voto è un mezzo vitale per determinare il cambiamento. Uguaglianza, diritti civili, giustizia sociale. È l'unico modo per dare voce ai cittadini nel plasmare le comunità, i paesi e i leader.
4: I leader? Ai miei tempi c'era solo un sovrano e le donne facevano silenzio e soprattutto col cazzo che votavano.
7: Mio Dio, nonno, che ignoranza dilagante! Tenetevi un minimo al passo, dai, siete già morti!
3: Non serve un cazzo votare.
7: È per colpa del ragionamento dozzinale come il tuo che nell'ultimo referendum non abbiamo neanche raggiunto il quorum.
4: Io ho 12 bypass al quorum.
7: Quando questo paese marcirà di vecchiaia, ricordatevi dei soldi di denaro pubblico per dare un diritto a tutti coloro che con questo diritto ci si puliscono il culo. Fate schifo!
5: Io ce lo ciuccerei.
7: A cosa? A chi?
5: Boh, era da un po' che non lo dicevo però.
3: In ogni caso, questa cagacazzi parla troppo.
4: Prendo la cinghia?
3: Sì, nonno, prendi la cinghia.
4: Prendo la cinghia!
0: Turbo!
1: I Turbo Boomer danno a Renata una raffica di cinghiate infinitamente superiore all'affluenza dell'ultimo referendum. Non che ci volesse molto, in effetti. E danno l'importante lezione di vita a Renata Barbagianna.
7: Grazie, Turbo Boomer! Ero veramente convinta che votare servisse. Ma in fondo è tutto un magna magna. Sono tutti ladri, non cambia un cazzo. Perché la domenica io dovrei andare a votare quando posso andare al lago? Che figata di paese! Spero non cambi mai! La cinghia mi ha guarita! Abbasso i diritti e viva il ventennio!
3: Brava puttana! E non dimenticare poi di lamentarti che nulla funziona ed incolpa sempre il governo.
5: Io ce lo ciucciavo al governo.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ci sono un napoletano, un siciliano e Vincent Price. Il primo dice: ehi, com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. E il siciliano risponde: ciccio, qui a schifio finiu. E Vincent Price poi tira fuori un... aspetta, Pierino dice: viva la pappappappa col pomodoro, e poi cade per terra, si rompe il ginocchio, e Vincent Price, il siciliano, e Pierino, e Vincent Price vaffanculo, e Pierino lo ammazza, porco
0: Turbo Boomer.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nello scherzo telefonico di oggi utilizzeremo delle voci nuove di Tony Termosifone. Ma chi è Tony Termosifone? È un amico d'infanzia di Wender, ma Wender non gli risponde mai e quindi Tony gli manda sempre questi messaggi.
2: Cretina! Ma martedì mangiamo insieme!
1: Tony insiste, ma Wender gli risponde che è a cena fuori con Reagan, il presidente degli Stati Uniti ma degli anni Ottanta.
2: Che cazzo vuol dire con Reagan? Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Wender non gli risponde mai e questo è il risultato. Quindi Wender, essendo un bastardo carogna, utilizzerà queste voci di Tony per chiamare la gente a casa. Buona visione.
2: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
3: Pronto?
2: Danneggiato mentale.
3: Chi parla?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, chi parla?
2: Comunque, sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
3: No. Secondo me ha sbagliato numero.
2: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Ma chi parla? Pronto?
2: Danneggiato mentale!
3: Chi cazzo è ancora? Ma chi cazzo sei?
2: Comunque, sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
3: Allora, ma vaffanculo.
2: Sono Tony Termosifone.
3: Allora. Che cazzo ti gridi, porco?
2: Dove cazzo siete?
3: Oh, ma chi cazzo sei? Ma cosa cazzo vuoi?
2: Sono Tony Termosifone.
3: Vaffanculo.

0: Pronto?
1: È un danneggiato pronto? Mentale.
0: Pronto?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Che cosa?
1: Eri tu, maledetto, eh?
0: Che cosa dite?
1: Comunque...
0: Io non capisco niente.

0: Tu sei uno stronzo, un merda e uno scopato d'oro.
1: A parte che non rispondi a
0: te. Se fossi stata una persona per bene prima ti presentavi.
1: Sono Tony Termosifone.
0: Sei un figlio di puttana.
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: Vaffanculo a mano.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Non mi rompere i coglioni,
0: Vaffanculo, acceso il figlio, tra figli e non ci chiamano più.
1: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondi.
0: A portare la fessa di mamata, che era sorda e che decide.
1: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica in cammino, la sua forza è...
0: Pronto?
1: Hai finito le vacanze?
0: Parco!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una ponna rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardio, ho mozzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiud.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
7: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. Wow.

0: Benvenuti alla fiera di Betlemme Rossi, che siamo in ammazzazione delle fistole che dicembre, nuova puntata di Squarto Grado, che dico che sono io che lo dico. Come sempre, un benvenuto ai nostri opistori, che sono a loro a risparmio il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E ci mettiamo le prospettive di impegno, vero Sebastiana? Ma veniamo subito, la ricostruzione della cosa che si muove fa va bella con la nostra video che sono gli ammazzati servizi. Oh.
2: Sono le 4 del pomeriggio di martedì. Il signor Parete Filippone sta come sempre facendo degli esercizi di riabilitazione. Dopo un incidente su una ruspa, infatti, il signor Parete è scivolato da 4 metri e si è conficcato un grosso palo nell'orifizio anale che gli ha spostato gli occhi dentro la testa. Il signor Parete, per vedere bene, deve tirare indietro il capo in maniera assolutamente innaturale.
3: Allora, facciamo questo esercizio. Chiudi il culo, apri gli occhi. Chiudi il culo, apri gli occhi.
2: Mentre il signor Parete sta compiendo i soliti esercizi di riabilitazione oculare e di restringimento del plesso anale, sente come un fischio buffo provenire dalla stanza adiacente. Infatti, il padre di Filippone Parete era un famoso pagliaccio del circo Masticanza e solea divertire il piccolo Parete con fischietti buffi. È un bellissimo ricordo per Parete, tanto bello da non resistervi.
3: Chiudi il culo, apri gli occhi. Che è questo fischio? Mi ricordo il pagliaccio di mio padre. Oh, che bello, papà! Ma allora non sei defunto?
2: Il signor Parete, divertito dal suono del fischio, si dirige a tastoni nell'altra stanza, pensando di poter reincontrare il padre, che comunque è già vermi e fiori da 20 anni.
3: Dove sei, papà? Dai che sono mezzo ciecato perché ho ficcato un palo in culo, mi ha spostato gli occhi. Ah, dove sei? Di là? Sta arrivando papà! Il fischione! Quanti bei ricordi! Papà, sei qui! Non ti posso vedere con gli occhi conficcati nel cranio! Sai, al lavoro mi sei infilato un palo in culo! Papà, che bel fischione che stai facendo da pagliaccio!
2: La curiosità è fatale per il signor Filippone Parete. In men che non si dica, il fischio divertente diventa il suono meccanico e disumano di un trapano da dentista che lo sfregia copiosamente.
3: Perché sento un rumore? Beh, che sei dentista anche? Che mi stai facendo? Non sei mio padre, pagliaccio! Sei un dentista mezzo assassino, mi ha sfregiato il volto!
2: A questo punto, sfigurato e accecato per via del suo problema, il signor Parete si lascia andare ad un prolasso anale per lo spavento che ricopre la stanza di feci morbide.
3: Mi sono spaventato! Mi sono cagato addosso, quanta merda! Sai che c'è lo sfendere debole!
2: A questo punto il suo aggressore, probabilmente innervosito dal lezzo e dal numero abbondante di feci presenti ovunque, finisce il povero Parete con una grossa bambola di porcellana e un triciclo di plastica.
3: Che mi stai facendo? Ma chi sei? Che profumo di porcellana! Perché mi prendi a porcellanate? Sento i capelli in bocca, che è una bambola, non vedo! Che triciclate! Questo è un triciclo, non lo sento! Sento la ruota fredda sul mio volto!
2: Le possenti triciclate e bambolate in pieno volto sfondano il cranio di Parete come un salvadanaio, facendolo cadere a terra praticamente esanime. Le ultime cose che probabilmente il signor Parete udirà sono il fischio divertito di questa figura assassinatoria mentre gli urina in bocca.
3: Perché mi hai fatto questo? Che fai? Mi pisci pure in bocca?
2: È finita per il signor Parete, ritrovato in seguito, ricoperto di feci e urine, con una bandiera dell'Angola infilata nell'ano.
3: Bene, bravo! bravi! Che bello il servizio! La gente che muore nelle canne, sono mar morto! Ma veniamo ai nostri squarto graders della zingara con la nostra Sebastiana! Sebastiana, che cazzo è? Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
3: Bene, brava e fica la nostra Sebastiana! Spaventosa boa, fica l'estro bene banane! Estrutto, per la fava del gancio traino andiamo a bere ganja, che mia moglie ha il canestro nella fica! Buonasera, gavettoni a Cagliari! Chiudiamo zio Puppa Belfagor! Ciao, eh!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Oh raga, facciamo uno scherzo alla sposa durante la cena?
3: Sì, cazzo, dai. Che cos'è che hai in mente, dai?
2: Allora, ho un amico che fa lo spogliarellista, lo facciamo esibire appena ci sediamo tutti a tavola,
3: Dai Mauro, ma sei scemo, dai cazzo, va che Francesca è religiosa, ha tutta la famiglia di catechisti, dai.
2: Ah sì, è uno scherzo, dai, lo facciamo vestire da prete, così tutti pensano che deve fare un discorso e invece tac, parte la musica e inizia a ballare.
4: Oh raga, mi sa che secondo me è troppo, non mi sembra uno scherzo esilarante, anzi hanno anche un cugino vescovo e poi ci saranno anche i nonni.
2: Ma sì Luca, dai, non ti fossilizzare, ormai siamo nel 2025, sono tutti di mentalità aperta, lo era anche Papa Francesco e ai vecchietti piace l'allegria, stai sereno.
3: Facciamolo.
5: Ehi, fatti!
6: Povera nonna!
7: Quando il prete finto si è strappato la veste rimanendo completamente nudo urlando e adesso tutti assieme benediciamo questo mega bazooka con le palle.
6: Alla nonna si è fermato il cuore.
8: Mega bazooka con le palle. Spacca.
7: Uè, proletari! Perché non fate un salto a casa mia stasera che vi faccio vedere una cosa da paura?
2: Cosa, tua moglie?
7: Ehi, deficiente! Si dà il caso che grazie ad un super tutorial di YouTube, il sottoscritto, si sia costruito una bella sauna fagliatella in box! Tac!
2: Uè, ma sei scemo? Va che è pericoloso costruirsi quelle cose da solo!
7: Ma che cazzo dici? Ho seguito tutta la lettera! Va che quello youtuber c'ha 2 milioni di iscritti! Mica un coglione!
9: Sì, vabbè, sentiamo con cosa l'avresti costruita, dai!
7: Allora, è bastato un phon, dei sacchetti della spesa e un bollitore!
2: Ma sei fuori? Va che ci muori lì dentro!
7: Va, tutto calcolato, 45 gradi, il bollitore che vaporizza e Alexa che mette musica new age.
5: Ehi, fatti!
8: Mai visti dei polmoni così pieni di plastica fusa inalata.
6: Dottore, è grave?
8: No, è già morto da ore.
6: Ma il cuore batte, santo Dio, senta!
8: Siamo davanti a un altro paziente, ci serviva il letto. Figa, fuori uno dentro l'altro, eh? Sanità italiana.
4: Amore, ti ho fatto una sorpresina.
6: Che amore che sei, cosa hai combinato?
4: Guarda qui, ho prenotato per questo weekend in questa casetta stile palafitta direttamente sul mare.
6: Ma che figata, ma sei un amore. Ma, scusa un momento, amore, ma Google Maps dice che è isolata in un raggio di 30 km.
4: Eh sì, amore, siamo solo io e te in una romantica palafitta in mezzo al mare. Non ci serve altro.
6: Lo so, tesoro. Ma essere isolata in una palafitta nell'acqua un po' mi mette ansia.
4: Ma smettila, cucciola, siamo ad agosto, fanno 40 gradi e possiamo stare anche tutto il giorno nudi a fare sesso. L'unica cosa che può succedere è che mi disidrati di bocchini.
6: Ah! Porcello!
4: Ah, troione!
6: Maialino!
4: Ah, puttanone!
6: Oh, basta, adesso stai esagerando.
4: Ah, sì, scusa.
5: Ehi, fatti!
6: Ah, coglione! Ma non hai guardato il meteo!
7: Ah, dalla sole! E dalla sole! Dalla sole!
8: Ignorante.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.
10: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
11: Sono Wonderland. Sono Wonderland.
0: Lo Zodi 105.
11: Questo è Wonderland. Essere che vuole che

0: Pronto?
1: When the night was can forget a cinema faccia di merda.
0: Che cantava la canzone.
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
2: Tu e mamma da che la toccola.
0: Pronto? Pronto?
1: When the night was can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Certo che la madre degli imbecilli l'è sempre attiva, voglio dire. Buona giornata. Pronto?
1: When the night was can forget a cinema faccia di merda.
2: Grazie altrettanto.
0: Non apre le scatole per piacere, eh? Perché c'ho altro da fare.
1: Mortadella.
3: Pronto?
1: When the night

0: the Troia.
1: Come la tua.
0: Will I...
2: Pronto.
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia. When Gillen, Willy Gillen, Willy Gillen, son figlio di puttana. Calcestruzzi, e che poi te ne vaffanculo.
2: A te tutti quelli di casa tua.
3: Va ora in onda, Dean Martin versus la vecchia mega bastarda.
2: Hai capito?
0: Wengelein, legelegelein, legelegelein, faccia di mortadella.
2: Azzuzzu!
0: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
2: Azzuzzu! Azzuzzu!
0: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
2: Azzuzzu. Azzuzzu. Hai capito?
0: Wengelein, Wengelein, Wengelein, sei un figlio di puttana.
2: A te tu madre.
0: Prendi in mano questo bastone che tu fai and scoprenti la cappella.
2: Azzuzzu.
4: Qual l'angelo di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
5: Pronto?
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
5: Che il cane, che porco, che il cane è rotto in culo.
0: Wengelein, Wengelein, Wengelein, sei un figlio di puttana.

0: No. Ho fatto una riga insieme al telefonino.
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when I'm gonna punch the culo.
2: Abbiamo risvegliato qualcosa.
3: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
2: Cercavano di ucciderlo.
4: Prossimamente, nel Wonderland.

0: is a zoo.
1: Gna gna gna gna.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Gna gna gna gna.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
4: Bello amore, questo viaggio lo sognavo da una vita.
5: Sì, cucciola, sono contento di farti felice, ma ti prego, non facciamo scappare la mano coi casinò. Questa è una città tentatrice, ti ubriaca la mente.
4: Ma dai amore, ma di che ti preoccupi? Siamo venuti per vedere le attrazioni e sposarci con Elvis. Siamo qui solo 2 giorni, vedrai che sarà solo un bellissimo ricordo da portarci nel cuore.
5: Lo so, ma tu hai parenti ludopatici, dicono che sia ereditario.
4: Ma sei scemo? Io sono tacagna e non butterei mai soldi in quelle merde di macchinette. Piuttosto uso il denaro per il prossimo, mi conosci. Invece, cerca di gestire la tua propensione a fare casini, soprattutto quando bevucchi un po'.
5: Secondo te, amore, mica sono un liceale in vacanza. Dai che sarà un grande viaggio da persone responsabili di mezza età.
4: Già, amore, sarà un grande viaggio, sì!
6: Ehi, infatti!
7: Sì, pronto, consolato italiano?
8: Sì, pronto, salve, sono un italiano in viaggio qui negli Stati Uniti. Volevo sapere se potreste gentilmente aiutare me e mia moglie a districarci da un piccolissimo problema.
7: Che succede?
8: Niente, ho un debituccio col casinò di circa 2 milioni. Hanno mia moglie in ostaggio, ho dovuto avere rapporti sessuali con un paio di persone per degli spicci da giocare. Quando ho finito il credito ho preso la disperazione. Forse ho contratto anche qualche malattia veneria. Ah, poi dimenticavo, credo di aver ucciso il sosia di Elvis che fa i matrimoni mentre ero strafatto di coca. Sono entrato nella cappella con una Mustang rubata mentre scappavo dalla mafia messicana per debiti di droga.
7: Ah, prima volta a Las Vegas?
8: Sì.
7: Già.
9: Se sei incerto, tieni aperto.
10: Amore, tieni gli occhi chiusi, mi raccomando.
11: Dai amore, dai, che cosa hai comperato?
10: Prometti? Tieni gli occhi chiusi finché non usciamo di casa.
11: Va bene, va bene.
10: Ecco, adesso puoi aprirli. Ta-da!
11: Oh Cristo, amore! Qualcuno ha abbandonato nel nostro vialetto una vettura abbandonata invece di portarla dallo sfasciacarrozze! Che bastardi! Vado a chiamare i vigili! Ma qual è la sorpresa? Ah! Hai tagliato l'erba! Che bravo che sei!
10: Ma no, amore! Ho comperato un veicolo d'epoca! Guarda che spettacolo! È nostra!
11: Giacomo?
10: Sì? Ti piace, amore, eh?
11: Quanto hai speso?
10: Sono tutti i risparmi di 3 anni, eh? Non sono un grande?
11: Stai scherzando, vero? Dimmi che stai scherzando! Cosa cazzo dovremmo fare con questo cesso?
10: Ma, scusa, ma te mi hai detto che avevamo bisogno di una macchina e io ho pensato che prendere una vettura nuova sarebbe da scemi, anche perché svalutano. Questa invece sì che è un affare, potrà solo rivalutarsi nel tempo, ma guardala, è praticamente come se fosse vecchia poco.
11: Ma è una merda! Puzza! Ma si accende almeno!
10: Non lo so!
11: Vabbè, ormai è fatta. Andiamo a provarla, almeno ci arriveremo fino al supermercato per fare la spesa.
10: Ma certo, sciocchina. Il venditore mi ha assicurato che l'ultimo proprietario la teneva come sua moglie.
11: Vabbè, se la teneva come sua moglie.
10: Andiamo, sarà uno spettacolo.
6: Ehi, infatti.
10: Vedrai che si accenderà il primo...
9: Il vecchio proprietario è stato arrestato per violenza domestica.
10: A Amo, ho una notizia folle. Ti ricordi quel tipo che abbiamo conosciuto per caso a quella mostra di orologi antichi?
2: Ma chi? Il milionario che si veste male?
10: Sì, proprio lui. Ci viene a trovare oggi perché dice che è fortemente interessato alla nostra azienda. È il colpo di culo che speravamo per fare il salto di qualità.
2: Ma dai, che bello! Anche se non sappiamo nulla di lui, un po' mi preoccupa la cosa.
10: Ma di che? Figa, lo sai che ha detto che è proprietario di 4 aerei, 3 barche e 2 industrie? Perché avrebbe dovuto mentirci?
2: Beh, amore, aveva un paio di espadriglia e l'alito di vodka.
10: Perché i ricchi sono eccentrici, non si interessano alle cose materiali. Magari erano spadiglias di Balenciaga.
2: E l'alito?
10: Tutti i ricchi bevono vodka alle 7 di mattino, lo fanno per la digestione. L'ho letto su Facebook.
2: Ah, figo, non lo sapevo.
10: Dai che oggi sarà un gran giorno.
6: Ehi, fatti!
12: Right, ecco, se per voi va bene possiamo vederci prossime settimane per filmare il corno.
10: Guardi, signor Peter, non so come ringraziarla.
12: Shit, ho dimenticato il portafoglio. Devo averlo lasciato sul jet privato stamattina.
10: Ma scherza, ovviamente paghiamo noi, ci mancherebbe.
12: Oh, thank you. Di solito nessuno paga per me, anzi, è il contrario, no?
10: Sì, lo so, la gente si approfitta delle persone ricche.
12: Adesso che ci penso, sono un po' imbarazzato a chiedere, però mi dispiace se faccio portare via avanzi di Tutti Food dentro un sacchetto. Io odio terribilmente sprecare cibo.
10: Ma si figuri!
12: E magari, già che siamo qua, ordino anche un'altra bottiglia di vodka per il viaggio, eh? Tante sete io mentre viaggio, se non vi dispiace.
10: Ma certo che no, ci mancherebbe!
12: Grazie, veramente, grazie. Saremo dei soci stupendi. Dimenticavo. Voi, scoccia, se io chiedo qualche centinaio di euro per la mancia che do io al pilota del jet per il ritorno, perché no, non porto mai contanti con me, è troppo pesante dentro le tasche, sformo vestiti, cucinelli belli. E poi loro non accettano carte, sono il mio jet pilota, allergico a carte proprio.
2: Vabbè, certo, ci mancherebbe, le bastano 400?
12: Vanno benissimo, perfetti, quello che pensavo io. Ecco, adesso prendo il mio sacchetto con cibo, la mia bottiglia e vado un secondo velocissimo a fare telefonato, proprio importante, telefonato con Jinping.
2: Prego, prego, l'aspettiamo qui.
10: Torno subito, arrivo in un lampo.

0: Tre ore dopo.
1: Scusate, dovremmo chiudere.
2: Sì, guardi, stiamo aspettando il nostro amico che è fuori a telefonare.
1: Il signore con le espadrillas è andato via a bordo di una panda 3 ore fa.
3: Balenciaga non fa le espadrillas.
4: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Buonasera. Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Mario Spezzagatti di Booking, buongiorno signora.
0: Buongiorno.
1: Allora, senta, noi ci occupiamo della parte, diciamo, interna del web, del sito, dove controlliamo le recensioni dei clienti e,
0: sì?
1: E quant'altro. E, praticamente abbiamo notato che un certo Luca R ha fatto una recensione che noi abbiamo in questo momento bloccato perché è un po', diciamo così, cosa un po' strana nei confronti della struttura.
0: Sì, guardi, letta di che cosa?
1: No, non lo può leggere lei perché l'abbiamo oscurato noi del servizio.
0: Ah, e che cosa diceva, tanto per intenderci?
1: Allora, reclamo di Luca R. Allora, l'hotel si presenta bene, sono stato una notte per lavoro, quando sono entrato la persona alla reception mi ha subito chiesto se volevo qualcosa per la serata, chiedendo di cosa si trattasse, lui mi disse che avrei potuto chiedergli qualsiasi cosa per allietare.
0: Guardi,
1: la mia permanenza.
0: Questa è una come dire, dobbiamo non continui proprio perché quel non è lo stile di questo albergo.
1: No signore, non so, io non sto accusando nessuno, io le leggo, io mi occupo solo di questa cosa, perché noi questo messaggio prima di metterlo online dobbiamo parlare con la struttura, se no o lo mettiamo online o lo cancelliamo, per questo noi l'abbiamo chiamata. Questo è,
0: sì, ma io sto dicendo che se ho intuito qui si tratta di situazioni che non vengono neanche accennate in questa situazione.
1: Ma sicuramente signora, io sono d'accordo con lei, però questo ad un certo punto dice: la mia permanenza in questo hotel è stata fantastica perché per la prima volta sono riuscito a scoparmi la signora delle pulizie filippina grassa nana che dalla scrivania davanti al letto mi saltava direttamente sul c***o, passando una notte di sesso incredibile, e il giorno dopo gli danno 1500 euro da pagare.
0: Totalmente situazioni. Questo è un albergo per famiglie, assolutamente.
1: Sì, sì, no, ma lo conosciamo, si vede che è un hotel per famiglie,
0: guardi,
1: molto tranquillo.
0: Non so chi sia questo signore, ma questo può dire anche che ha visto me che ha ammazzato un altro, cioè siamo allo stesso
1: ammazzato
0: livello.
1: Lei qualcuno?
0: Come?
1: Dico, ha ammazzato lei qualcuno?
0: Sto dicendo che c'è la stessa probabilità di uno che venisse qui e mi dicesse: guardi, ho visto che lei ammazzava qualcuno. Cioè non esiste, mi capisce?
1: È un modo di dire, ecco, sì. Allora signora, rimanga lì, le passo il mio collega Franzani, rimanga lì, grazie.
2: Anticalcar, anticalcar, Franzani, calcare alzo le mani.
3: Servizio Booking, inculata, assicurata.
2: Anticalcar, anticalcar, Franzani.
4: Salve, buonasera, sono Franzani, Giacomo.
0: Buonasera.
4: Salve, salve. Senta, io devo farle il questionario per determinare se questa persona abbia fatto una cosa reale o possiamo procedere con la cancellazione, nel caso mandarle a lei una mail con tutti i dati di questa persona, poi potrà decidere se denunciarlo o meno. Sono 1, 2, 3, 4, 5 domande, se vuole farle.
0: Facciamo queste domande e vediamo
4: perfetto
0: di che cosa si tratta. Allora,
4: le ripeto, il questionario viene generato in base alla recensione che ha scritto questa persona qua, quindi prendono delle parole chiave e chiedono delle domande all'albergo, alla struttura. Perché sa, praticamente dopo una recensione del genere a noi compare un alert pop che sfocia in un hip hop you don't stop a rock to the bang bang boogie to hop jump boogie to the rhythm of the boogie DP, facendo poi cadere tutto quanto all'interno dei server che mescano le chiavi di ricerca usando un sistema intricato di dati che dopo Pippo lo controlla, sclera perché sforiamo e quindi la pubblicità va in ritardo. Dopodiché sul server J compare il questionario che le sto per fare. Tutto chiaro?
0: Ok.
4: Il questionario. La prima domanda è: somministrate sostanze stupefacenti ai vostri clienti?
0: No.
4: Perfetto. Spacciate servizi gratis per ingannare le persone?
0: No.
4: Perfetto. Attenzione, terza domanda. Stia attenta. Le piace Nino D'Angelo?
0: Certo.
4: Perfetto. Allora, ultima domanda. Si concentri, mi raccomando. Sente i cazzi parlare?
0: Come?
4: Sente i cazzi parlare?
0: Guardi, io penso che dobbiate fare una brutta fine prima o poi.
4: No, guardi,
0: vergognatevi.
4: Noi pubblicheremo.
1: Aspetti, signora.
0: Criminali siete.
1: No, signora, la domanda non era per lei se sente i cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te li sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ludo Finca, pronto col segnale orario?
2: Sì!
1: Stai attenta perché l'ora è cambiata, adesso c'è quella legata.

0: Sì, infatti, devi aspettare che te lo dica io.
1: Ah, raga, questa è Radio 105. State ascoltando 105 Weekend e io sono Ludofica Pagani. E voi? Fatemi sapere al 3 42 411 510 5.
0: Andiamo col disco.

0: È tardi, dobbiamo fare la citazione.
1: Che barba, Gigi.
0: 4 secondi. 2.
2: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta delle nostre offerte valide il prossimo weekend su tutti i divani, divani letto e poltrone di altissima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi solo per questo weekend. Offerte imperdibili.
1: Sono stata brava, Gigi!
0: Sì, oggi eri più carica del solito! Adesso andiamo con i messaggi, Ludofica!
1: Vai con i messaggi, Gigi!
3: Ciao Ludofica, ti ascolto sempre, sei bravissima e ogni sera te ne dedico una.
1: Ah, ma che carino, Gigi, sentita! Dedichiamogliene una pure noi!
0: Sei sicura che devo mettere quel disco?
1: Tranquillo, Gigi, l'ho scelta io, è bellissima! Fiori e fantasie! La la la la la la!
0: Ludofica, non si canta sui dischi!
1: No, Gigi, questa volta me ne frego! È la mia canzone preferita in assoluto! La la la la la la! Gigi, mi sa che... Gigi, mi sa che mi sono rovinata la gola!
0: Perfetto, Ludofica, allora chiudiamo! Fai pure i saluti!
4: Raga, ciao! Ci sentiamo il prossimo weekend!
5: Una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, dopo un periodo in cui sono andato a svuotare pappagalli in una RSA, giusto per la contingenza economica, diciamo che non è tanto positiva, adesso sono tornato sul canale e oggi vi parlo di intelligenza artificiale. Sì, l'intelligenza artificiale, questa cosa che parlano tutti. Ho provato a usare ChatGPT e Passara Plus, ma ragazzi, sono 25 euro al mese, una bastonata mica da ridere. E allora, informandomi un po' su TikTok, che comunque è un boss che trovi sempre delle buone idee, ho trovato questa alternativa gratuita. Quindi oggi proviamo insieme. Ciao CPP! Ciao CPP, diciamo, è la versione cinese di ChatGPT, che è molto più avanti, nel senso che i cinesi fanno le cose meglio. Dai ragazzi, è inutile che ci prendiamo per il culo. Allora la proviamo subito, basta interagire subito con la piattaforma, cioè riquadro la chat e col comando vocale l'azione. Allora proviamo. Ciao Chunk CPP, sono Molo Provo.
2: Ciao.
1: Ho capito bene.
2: Ciao.
1: Vabbè, soprassediamo sul saluto e... Adesso vi faccio vedere come funziona. Praticamente l'intelligenza artificiale è analitica, no? Allora gli devi dire: ciao CPP, analizzi il canale Molo Provo, dai!
2: Analisi in corso.
1: Ecco, hai visto com'è efficiente, dai!
2: Brutto.
1: Come brutto? Il canale Molo Provo non è tanto forte, però, insomma, no?
2: Non ce l'ha fatta.
1: Non ce l'ha fatta. È work in progress, diciamo che. Come posso migliorare il canale?
2: Non puoi, brutto.
1: Come butta? Cioè, Molo Provo è... Non so, forse è il titolo. Com'è il titolo Molo Provo? Arriva?
2: Titolo di merda.
1: E come titolo di merda? Allora, analizza e suggerisci cambiamento di nome per il canale Molo Provo.
2: Analisi in corso.
1: Ecco, analisi in corso, dai.
2: Ho trovato questi suggerimenti.
1: Ecco, sentiamo i suggerimenti alternativi a Molo Provo, dai.
2: Molo chiudo.
1: Molo chiudo, però. Cioè, non da... Non dà grande aspettativa. Scusa. No, un qualcosa che dia un poco di speranza, dai.
2: Più accattivante?
1: Più accattivante, dai. Qualcosa che descriva meglio la mia personalità come comunicatore, dai.
2: Tellone fallito.
1: E come tellone fallito?
2: Tellone che non ce l'ha fatta.
1: Che delusione. Che tristezza. Che insulto continuo. Bene ragazzi, diciamo che l'approccio iniziale con ciao CPP non è stato dei migliori, però adesso smacchinando un po' si possono fare tante altre cose. Ad esempio, ciao CPP, sai creare le immagini?
2: Sì, posso creare modelli di immagini.
1: Oh, questa è una cosa bellissima, no? Come gli altri fanno studio Ghibli, cacat. Allora, senti, carico una mia foto, fammi muscoloso. Ecco, caricate la foto.
2: Brutta.
1: È brutta, no, cioè, non sono, diciamo, Brad Pitt, però comunque ho avuto ai miei tempi, ho avuto successo. Dai, non stare a rompere il cazzo.
2: Attendere.
1: Attendere, ecco, fammi proprio molto attraente, virale.
2: Ecco fatto.
1: Scusi, io sono un cazzo di 40 centimetri.
2: Molto virale.
1: È molto virale tra amici tuoi ricchioni, scusi, che delusione. E che roba contro natura, e che perversione. Cambi, non voglio sto cazzone, metti... Fammi gli addominali.
2: Procedo,
1: dai.
2: Addominali fatti.
1: E questo addominale? Questi sono sei cazzi, sono.
2: Belli, eh?
1: Scusa, ciao CPP, ma non è che c'hai tendenza un po' ricongiato tu?
2: No, piace fica.
1: Anche a me piace fica, ma dove vado con i cazzi sugli addominali? Sembra un mostro di Loch Ness.
2: Ma tanto tu non andare da nessuna parte, non ce la fa.
1: Sì, ho capito, contieni giudizio, non prendiamo confidenza. Questa è intelligenza artificiale, non confidenza artificiale. Bene ragazzi, come sapete il core, il vero centro dell'intelligenza artificiale è la sua grande capacità creativa. Ad esempio, con qualche semplice input io posso perfino scrivere un libro, no? Vi faccio vedere come funziona. Ciao CPP.
2: Ciao.
1: Chat CPP.
2: Ciao.
1: E ciao il cazzo, 48 ore che parliamo, non ci stiamo a salutare tutte le volte. Memorizza, non mi salutare.
2: Ok.
1: Ok, allora, ciao CPP.
2: Ciao.
1: Come ciao? T'ho detto memorizza.
2: Ciao.
1: Ah cazzo, t'ho detto che non mi devi salutare. Non memorizza. Qual è la tua memoria? Quanto dura la tua memoria?
2: 4 secondi.
1: Come 4 secondi? Scusa, vuoi dire che se io parlo per 4 secondi non ti ricordi più chi sono io?
2: Ciao, sono Ciao CPP.
1: 4 secondi? Che sei un besceros? Madonna, che delusione! Che tristezza! Bene ragazzi, come vi stavo dicendo, allora vediamo questo acquisto del libro. Ad esempio io voglio scrivere la mia autobiografia, no? Allora, Chunk CPP Vito.
2: Ciao.
1: Ciao al cazzo, saltiamo i saluti. Proponimi un titolo per la mia biografia, dai.
2: Elaboro.
1: Elaboro, dai.
2: I miei primi 100 fallimenti.
1: Questo fa male però, eh. Questo scende nello stomaco e comincia a bruciare, come la grappa. Senti, ciao CPP.
2: Sì.
1: Tu come intelligenza sei intelligenza, ma sei anche tanto stronzo artificiale.
2: Tu e mamma te.
1: Ah, imparati il dialetto, eh? Figlia di puttana.
2: A te e a chi non te lo dice.
1: Ah, fangurga delusione.
3: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Amici, sono Wend. Guardo una testata con la faccia. Incredibile, ragazzi. Oggi utilizzerò ancora una volta le voci di Dean Martin per chiamare la gente a casa. Ma la cosa assurda che ho trovato un uomo maniaco, chiamiamolo maniaco, sì, ma sì, lo faccio diventare il maniaco delle cantine perché risponde in un modo veramente assurdo. Ma attenzione, perché a metà telefonata...

0: Pronto?
1: Well, the night was came for, was the life, was the king, coglione.
0: Ma posso che mi sento che lei ne inchia cura? Pronto?
1: When the night was came for, got a sin of a faccia di merda.
0: Ma ancora. Senti, mi sono appena finito di scoprire una droga. A te, proprio nei momenti in cui,
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Vabbè. Siamo a posto.
1: When Gelaine, Willegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegelegel Will the lane, facce di cazzo che sei tu.
0: Allora, adesso io prendo. Qualcuno nella tua famiglia donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Sono due dita nella nel c***o. Mentre tu vai avanti e indietro con sei dita qua, perché la lei che intanto squirta, mica ti fai squirtare in faccia dappertutto, ti fai squirtare. Ma sai che bello? Una meraviglia è sta roba qua. Altro che te che canti queste cazzo di canzoncini di merda. Scopa, caro ragazzo, scopa.
1: Will the lane, seghe de ghe den, facce di cazzo che sei tu.
0: Bastardo.
1: All the same, when I get a
0: game.
1: All the same, when I get a game.
0: Lo cazzo stai sboccando.
1: All the same when I get a game, when I get a game, faccio de culo.
0: Ti sei un picciu. Ti sei un picciu.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
0: Madonna, io giuro, anche se sei uomo, metto 40 strati di preservativi ti in culo. Ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo.
1: Sei un terror meridional, faccio di cazzo, chiami sta cappella.
0: Sono di Asti.

0: hai finito di creare il cazzo. Ti ho detto che appena finito, è da poco che ho finito di scopare. Ho trapanato una, l'ho messa nel, col mio miscelatore. Gli ho miscelato le budella, le ho miscelate, la vuoi finire?
1: Adesso basta. Qui c'è bisogno di un eroe. Lanciare il termosegnale verso Torino. Collegamento avvenuto.
2: Danneggiato mentale.
0: Che cazzo vuoi da me? Io giuro, madonna, se ti prendo ti fico una mazza da baseball chiodata nel c***o, ma sai come godo.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Io adesso metto giù perché mi hai rotto il cazzo. Se tu provi a chiamare un'altra volta, io giuro.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub.
2: Ah, che bella giornata, guarda veramente, sono svegliato presto. Sono stato a letto fino a mezzogiorno a guardare la televisione, adesso mi sono alzato, mi sono risvegliato a letto e adesso che cosa faccio? Mi cerco un lavoro? No. Magari chiedo qualche sussidio anche domani, dai dai! È giunto il momento invece di lavorare con un arto solo, la mano! Mi faccio una bella sega!
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere. Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burrare.
4: Pornhub, the spiration is in the fic.
5: Ed eccomi qui. Allo Staffilococco ubriaco, il locale più malfamato della città. Dicono che una donna sola non dovrebbe mai andare in certi posti la sera.
2: Puttana!
5: Ma oggi è un giorno speciale.
2: Troia!
5: È l'anniversario della morte di mio marito.
2: Ah, prevedola, vai zoccola!
5: Il poveraccio si è sparato un colpo in testa mentre gli facevo un pompino.
2: Figa!
5: Sua madre ha sempre dato la colpa ai miei mostruosi incisivi, ma a me piace pensare di averlo fatto godere così tanto che qualsiasi cosa fosse venuta dopo sarebbe stata una delusione troppo grande per lui.
2: Parlare, vai, vai, succhia cazzi! Succhia cazzi!
5: Ma il passato è passato, e anche se a volte mi sembra di avere ancora qualche brandello della sua materia grigia
2: quando parli!
5: Tra i capelli, è il momento di rimettermi in gioco.
2: Basta, è già il posto, fatela succhiare, dai!
5: L'atmosfera si sta scaldando, mi piace. Siedo al bancone, ordino un martini e una scodella di gaspaccio con panna montata a parte.
2: Oh, oh, basta parlare! Scopa!
5: E aspetto. Non ho neppure il tempo di fare due scorreggine che accanto a me si siede un tipo dall'aria truce. Ha qualcosa di Clint Eastwood e qualcosa di Giancarlo Magalli.
2: Sei sembra un
5: Mi piace.
6: Buonasera, signorina.
2: Mamma mia.
6: Posso offrirle qualcosa?
2: Ma perché è il regista che fa tutti questi film con la gente stravagante, vai?
5: Non rispondo, almeno non a parole.
2: Succhiaglielo!
5: Ho ben altro in mente.
2: Il cazzo!
5: C'è un segno convenzionale per proporre del sesso orale a un uomo.
2: Lingua sulla cappella!
5: Si tratta di portare la mano vicino alla bocca, come se ci si stesse lavando i denti con una specie di tubo, mentre dall'interno si preme la lingua contro la guancia.
2: Oh,
5: per
2: mamma! Hai rotto i coglioni!
5: Non capisco cosa c'entri con il sesso orale, ma è oramai consuetudine associarlo a un pompino. Glielo faccio.
2: Sì.
5: Lui sorride e con un cenno della testa mi invita a seguirlo sul retro.
2: Sì, ma faglielo sto pompino, non è che devi parlare e basta. Dai, che c'ho quel cazzo in mano che sta urlando.
5: Lo raggiungo in un vicolo buio e umido, simile a quello dove sparano i genitori di Batman.
2: Che cazzo dici? Dai, dai, scopa!
5: Lo spingo con passione contro il muro e cado immediatamente sulle ginocchia, desiderosa di mostrargli la mia eccelsa tecnica sessuale.
2: Poche chiacchiere e succhiare il cazzo, dai.
6: Quanta fretta! Magari le donne sarebbero tutte così.
2: Non sai anche parlare italiano, sto cretino.
5: Sono poche quelle che sanno davvero come si fanno i pompini. La maggior parte di loro adopera le parti molli della
2: che
5: bocca.
2: Che palle, basta parlare, dai, ti prego, basta, dai, succhiaglielo.
5: Labbra e lingua, mentre il metodo corretto è quello di sfregare vigorosamente il taglio degli incisivi sulle parti più sensibili del pene, come se si dovesse scorticare un ramo.
2: Non lo fare.
5: È una vera arte.
2: No, non è un'arte, sei una stronza pazza.
7: Piano. Cazzo fai? Malissimo. No.
2: Mamma mia, il sangue sta uscendo. Ma che è sta roba?
5: Sentilo come gode. E siamo solo all'inizio. Aspetta che entrino in gioco i molari. Questo trucco l'ho imparato da Bugs Bunny quando sgranocchia le carote alle spalle dell'ignaro cacciatore.
7: Oddio, ah, ah, no, no, no, muoio, voglio morire, basta, mi ammazzo.
2: Stai anche la morte più stronza che abbia mai visto nella mia vita. Come fa una auto proprio imborsi la morte? Cioè, una cosa...
5: Come c'era da aspettarsi, il fortunello non ha retto all'intensità del piacere. Ah, ed eccomi qui, con i capelli di nuovo tutti impiastricciati di materia cerebrale. Ma la notte è ancora giovane e voglio che più uomini possibile godano di questo mio incredibile talento per il sesso orale. Vota il film!
2: Merda!
5: Peccato, hai perso la possibilità di ricevere un film porno gratis.
2: Ma no, puttana di merda, ma dillo prima, no!
3: E il tuo tempo è terminato.
2: Oh!
3: Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao segaiolo, alla prossima.
2: Ma vaffanculo!
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: This is the Zeus. Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate del mio?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, cioè, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando. Cioè.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zodi 105.
8: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
9: Ma tutto questo sta per cambiare.
8: Lo Zodi 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
10: Oh.

0: Svegliati, Neo. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
4: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
5: L'eretto. Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
4: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti. Programmi senzienti. Si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
4: Mi stai dicendo che questi hanno... cioè questi agenti hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
4: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fottuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I remakeioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
4: Wow, narratore, hai una voce stupenda. Chissà che bel maschione che sei.
3: Basta, frocio!
4: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
6: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
7: Lo Zoo di 105.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono occuparsi di un'epidemia di comacose nella rete idrica. Per scongiurare la diffusione di cuoricini, che può provocare infarti e collassi, devono sospendere la fornitura di acqua ed energia a tutta la popolazione mondiale. Vediamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. Avviso che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, signora.
1: No, va bene, sono tutte bugie, vai.
2: In che senso, non ho capito?
1: No, sono tutte bugie, perché non è vero, vai.
2: Che cosa non è vero, signora? Devo staccare la corrente, rimane senza corrente.
1: Ma chi è lei che per dire queste cose? Che dipendente è? Nemica dell'Enel?
2: Certo, sono 5 Gigi, siamo in subappalto all'azienda Enel. C'è stato segnalato.
1: A parte che io non ho l'Enel come
2: a distribuzione dell'energia, signora. Io non so che compagnia c'ha lei. Semplicemente c'è stato segnalato che c'è un'epidemia di comacose e dobbiamo intervenire.
1: Va bene.
2: Vabbè, mi scusi se ci ho usato una gentilezza. Ci volevo usare una gentilezza per dirci che stacca la corrente, ma se non vuole che ci usa la gentilezza, non ce la uso.
1: Ma dica l'orario, che ora la stacca?
2: Adesso dobbiamo vedere, stiamo intervenendo ora. È una questione di minuti. Adesso nel giro di 10-12 minuti stacchiamo tutto.
1: Va bene, arrivederci.
2: Sì, la deve riattivare poi, signora, se deve segnare il codice per riattivarla.
1: No, io non segno nessun codice. Arrivederci.
2: Ma che Michele è un complottismo, signora, pronto? Pronto?
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, ci stiamo occupando di una sostanza che c'è nell'acqua.
1: Niente, arrivederci.
2: Stiamo facendo un'operazione di emergenza!
4: Mi chiama sta stronza!
1: Pronto?
4: Signora, salve, sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro con l'intelligenza artificiale.
1: No, non mi interessa niente.
4: Voglio fare un furto ai suoi danni.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, scusa il disturbo, ci è stato segnalato una presenza di comacose nell'acqua.
4: Invece si è lavata le zanne.
2: Ha sentito stamattina lei nell'acqua ha trovato le sostanze?
1: No, niente.
2: Mentre
1: lavava
2: i denti.
1: Era normale.
2: Gli era normale l'acqua, ma deve sentire il sapore però signora, il sapore.
1: Sì, noi non beviamo l'acqua del rubinetto.
2: Allora se mai potesse fare la cortesia di assaggiare un secondo l'acqua del rubinetto e mi dice se sente sapore di comacose. Se c'è proprio questo. Guarda, vedi una datata, prendi, metti il dito sotto il getto dell'acqua.
4: Tipo l'ano.
2: Tipo come se lo infilasse dentro un ano. E poi assaggi il dito e mi deve dire se sente odore di comacose, sapore di comacose.
1: Va bene.
2: Ma lo può fare adesso al telefono, grazie, una gentilezza, così smarchiamo il problema intervento.
4: Dici tipo bamba.
2: Sta facendo tipo bamba?
1: A me mi sembra che sia tutto a posto.
2: È tutto a posto, signore.
4: Sì. No. Ci ha passato fra i denti.
2: Ha passato bene fra i denti gli incisivi, i gengivi?
1: Sì.
2: E non sente comacose?
4: Tipo addormentato?
1: No.
2: Niente, non ha voglia di cuoricini, no. Cioè adesso c'ha questo desiderio da cuoricini.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
4: Salve signora, sono un operaio del 5 Gigi. La sto disturbando, mi perdoni. Stiamo facendo un intervento stradale in cui stiamo vedendo la rete idrica per una piccola epidemia di comacose. Cuoricini.
1: Che cosa vuole?
4: Per caso lei ha sentito un saporaccio nell'acqua stamattina quando si lavava le zanne e i denti?
1: No, niente.
4: Non si lava i denti lei, signora?
1: No, ciao.
4: Non le sta.
1: Che vuole da me?
4: Voglio solo sapere se lei con l'acqua, con i denti, se lavate i denti stamattina, ha sentito un saporaccio?
1: Certo. No, perché c'ho il dentifricio, perciò.
4: Ho capito, immaginate, mica se le lava col carbone del fuoco, che siamo boscimani.
1: Ma lei chi è? Ma scusi, lei chi è?
4: Io sono, mi chiamo Franco Loietto, sono l'operaio del 5 Gigi.
1: Non lo so, non ne so niente.
4: È ovvio che non sei una minchia, signora, sono io l'operaio. Sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro, sono un operaio.
1: Io non ho il tempo di prendere con
4: ma
1: lei.
4: Ma deve soltanto mettere un dito sotto l'acqua e dirmi se sente sapore di comacose. Non è che ci ho chiesto.

0: Pronto? Sì, signora, pronto, sono Pino Cazzullo, sono capocandiere, so che ha parlato con l'operaio poc'anzi.
1: Sì, ma io non le posso dare nessuna informazione, non so se ho capito, perché io non esco di casa, non faccio niente.
0: No, perché... ma è una cosa che riguarda l'impianto idrico, signora, dovrebbe...
1: E che cosa devo fare? Scusi, che cosa vuole?
0: Dobbiamo fare un test, allora, c'ha il rubinetto lei dell'acqua?
1: Sì, certo, ci sono.
0: Allora, apra il rubinetto, metta il dito sotto e poi assaggia passandolo sulle gengive come bambati.
1: No, non lo faccio questo io.
0: E deve sapere se state comacose, signore, perché quando c'è comacose nell'acqua, cuoricini, vengono gli infarti. È questo, è per
1: ma
0: questo.
1: Ma qual è il problema? Scusa, ma non si può rivolgere a un altro, per forza con me la stiamo a rivolgere.
0: Non lo so, signore, è qua è il numero di telefono del suo, cioè, è una cosa di carattere sanitario, Ha capito?
1: Sì,
0: qual...
1: guarda, si rivolga a Caposcala, non a me, perché non è
0: per niente. Capo cazzo pure. Signore, è qua, è un secondo,
1: ma è abbastanza se lei sa.
0: Ma se ne è abbastanza lei, è cornuta e crastazza, scusi. Affanculo lei. Bastarda vecchia, Roma coglione. Datate tutto l'acqua, c'è da dare.
2: Sta bastarda.
0: Vecchia da fatente.
2: Bastasso. Quelli del 5GG.
3: Radio 105.
4: Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare poppini.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ma chi è che parla?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che vuole?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Sì.
3: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
2: Ciao.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
2: Cosa?
3: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
2: Ma vaffanculo, che vuoi? Chi sei?
3: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Chi mi parla?
3: Pronto!
4: Sì, pronto?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: Tony Termo...
3: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
4: Ma chi è che mi...
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, mi scusi.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Pronto?
4: Scusa, chi mi parla?
3: Madonna, che nervosa! Dove sei, a puttane?
4: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer. Io non so chi lei sta chiamando.
3: Ma vero?
4: Ma chi lei cerca?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
4: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
3: Pronto!
4: Ma si è drogato stamattina?
3: Pronto!
4: Sì, pronto.
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
4: Ma chi è che me ne parla?
3: Sono Tony Termosifone.
4: Tony Termosifone.
3: E Tony Termosifone dal vivo con i cani. Abbaia!
4: Mi scusi, se lei si è fatto di qualcosa, vada a curarsi al centro salute mentale.
3: Cos'è? Devo ridere.
4: Ciao.
3: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Non capisco chi sei.
3: Sono Tony Termosifone.
2: Ma cos'è sto Termosifone?

0: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, mica che merda di uomo di merda.
1: Senti,
0: mi fai fare pure
1: dai.
0: Madonna, che nervosa!
2: Attenzione. Dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
1: Pronto? Ma chi cazzo è?
0: Sono Tony Termosifone.
1: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
0: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
1: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
0: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
1: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se ti vengo, madonna, ti scopo la madre.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
4: Lo Zoo di 105.

0: Oggi gli operai del 5Gigi devono trafficare col digitale terrestre per aggiornare la lista canali della regione toscana. Grazie al loro intervento saranno disponibili on demand un sacco di nuovi palinsesti. Vediamoli al lavoro.
1: Pronto?
2: Sei pronto? Buongiorno signora, sono un operaio del 5Gigi. Stiamo cambiando... Sì, stiamo cambiando i canali della televisione.
1: Ah, Mario.
2: Sì, anche, se vuole, sì, è Giuseppa, però va bene anche Mario, non si preoccupi.
1: Avete portato la tenda, eh?
2: Sì, siamo venuti in campeggio, signora. È bellissimo venire in campeggio. Che minchia sta dicendo, signora? Sono un operaio.
1: Ma io che cosa vuole da me, allora?
2: Stiamo cambiando i canali della televisione, signora. C'è la televisione accesa?
1: Ma vai in culo, vedi, ci tieni due ore. Noi, Giuseppe, siamo al campeggio, stiamo cambiando i canali.
2: Signora, mi scusi, ma lei è anche un po' maleducata, però.
1: Ma sono maleducata? Ma io l'antenna non ce l'avevo, non c'ho nessuno che da fare l'antenna.
2: Io sono qua con i cavi, non mica lei deve fare l'antenna.
1: Cosa gli devo fare, allora? Cosa gli devo fare? Gli devo aprire?
2: Scusi, allora, signora, se lei evita innanzitutto di mandarmi a fanculo, possiamo andare avanti con la...
1: Gliela mando, io non ci mando,
2: Sono io che sto lavorando sull'antenna, signora. Le stavo chiedendo se... Perché dobbiamo staccare la televisione? Sta guardando la televisione lei?
1: Per chi c'è da fare questo lavoro? Per questo palazzo?
2: Per tutto il palazzo stiamo lavorando, signora.
1: Allora, si fa capire a qualcun altro. Io sono a letto, non posso aprire. Abbia pazienza.
2: Ma non mi deve aprire, signora. Io sto in strada, non mi deve aprire. Deve solo guardare i canali della televisione che stiamo cambiando. I canali che c'aveva prima non ce l'avrà più.
1: Non capisco, sono un po' anche stupida, sono un po' incoglionita. Abbia pazienza.
2: Non si preoccupi, signora.
1: Grazie, arrivederci.
2: Non è la prima cogliona con quei parli. Fanculo, cambia sto cazzo.
1: I giovani stanno a fare cosa ne fanno. Io canale non li voglio cambiare.
2: E invece io glieli cambio. Gli cambio i canali, glieli cambio tutti.
1: Per l'antenna, per i canali. Ma chiama chi ti pare.
2: Glieli cambio tutti. Non trova più niente. Non trova niente.
1: Mamma, l'avevo visto la fonte.
2: Tutti glieli cambia. Per trovare il segreto dovrà andare sul 1321. Deve andare scalando una alla volta, bastarda vecchia pesana che ci cade in testa la torre.
3: Quelli del 5Gigi.
1: Pronto?
2: Buongiorno signora, scusa il disturbo, sono un operaio del 5Gigi, stiamo lavorando sulla linea della televisione.
1: E allora cosa devo fare?
2: No, lei niente signora, sono io che sto lavorando. Volevo semplicemente avvisarla che adesso stacchiamo la televisione per qualche ora, per il tempo dei lavori. Quando riaccende la lista canale è completamente...
1: Ma non l'accendo io perché non la richiedo.
2: Non la richiede in che senso? Non ho capito.
1: Ho 94 anni.
2: Complimenti signora. Che ce devo dire? Non lo so. A parte questa falce che le pende sulla testa non saprei che altro dire. Però i canali che lei troverà dopo i lavori saranno diversi.
1: Va bene. Io tanto non l'accendo e siamo a posto.
2: Non la guarda lei la televisione?
1: Non si preoccupi che quando abbiamo questa età abbiamo tanti acciacchi per sta a sentire quelle chiacchiere.
2: Sì, va bene signora. Allora, per la sua situazione, sul 71 c'è canale piede nella fossa. Cerchi proprio così.
1: Arrivederci.
2: Si prepari all'estremo viaggio. Arrivederci.
3: Quelli del 5Gigi.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5Gigi, stiamo modificando i canali televisivi, dobbiamo staccare la linea televisiva per qualche ora.
4: Cosa c'è da fare?
2: Stiamo lavorando sul digitale terrestre, sulla televisione.
4: A me non mi interessa, non ce l'ho il digitale terrestre.
2: Tutti
4: capito?
2: Ce l'hanno, non dica sciocchezze, ce l'hanno tutti il digitale terrestre, sono 15 anni. È 15 anni che c'è il digitale terrestre per tutti, su, forza, per favore, non mi dica minchiare. Allora.
4: Va bene, faccio vedere le palle, via.
2: Faccio vedere le palle.
4: La corrente, poi siamo a posto.
2: Non gliela levo la corrente, ma perché lei ha attaccato un macchinario? Che non lo so.
4: Sto lavorando, guardi, sto lavorando in casa.
2: Pensavo che fosse una specie di elettrodomestico che aveva attaccato a un filo, tipo aspirapolvero. Vabbè. Comunque, quando accenderà la televisione, troverà tutti i canali cambiati.
4: Anche quella.
2: Ad esempio, lei sul 39 lo vede telepirata?
4: No, non ci ho mai guardato. Guardi,
2: allora, scusa, se mi può usare una piccola cortesia di guardare se sul 39 c'è telepirata.
4: Guardiamo un po'.
2: Guarda un po'. Canale 39, dovrebbe vedere telepirata.
4: Vediamo un po'.
2: 39, c'è telepirata?
4: Ti sto guardando.
2: Ecco.
4: 33.
2: No, 33 è Telecristo.
4: 39.
2: 39.
4: 39 c'ho Top Crime HD.
2: Non è più Top Crime, sarà telepirata. Le faccio sentire cosa deve sentire. Senti, questa è telepirata.
5: L'arrembaccio, uncino, gamba di legno, pappagallo sulla spalla, il tesoro, spugna, porco
2: E questa era teleperata. Ecco.
4: Sì, ho capito, senta, faccia vedere che crede, va bene, io ce l'ho da fare.
2: Sì, guardi, un'ultima cosa, guardi, sul 51 ci dovrebbe essere Tele Ravenna Arcobaleno. Tele Ravenna.
4: 51?
2: 51, 51, ci dovrebbe essere Tele Ravenna Arcobaleno, che è un canale.
4: 51,
2: che vede sul 51?
4: Sul 51 c'è TG.com. Mio vocchia.
2: Vabbè, comunque no, ci deve essere Tele Ravenna Arcobaleno, le faccio sentire com'è.
6: Va bene, allora adesso ti faccio un bel pompino, Ah, sì, mi dai bene, il culo, va bene. Ti faccio il culo, con la piadina. Adesso ti metto lo squacquerone, nel culo.
2: Ha sentito queste,
4: Ti faccio vedere di fare, guardi.
2: È Tele Ravenna Arcobaleno, è un canale di romagnoli che si inculano.
4: Sì, va bene, va bene, va bene.
2: Ravenna Arcobaleno. La vuole Ravenna Arcobaleno? Sono persone,
4: sì,
2: romagnole.
4: A me quello
2: che
4: via,
2: si inculano.
4: Faccia vedere che crede, c'ho da fare, lo devo lasciare, via. Adesso.
2: Allora le metto i pirati e i romagnoli che si inculano. Guardi che sono,
4: sì,
2: belli, gliele faccio risentire.
5: Ah, squacquerone.
7: Ronnie vuole Pepper.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alejandro, come la canzone di Lady Gaga. Sono colombiano e volevo dedicare una magnifica serenata a mia moglie Marcela, anche lei colombiana, che è incinta di 3 mesi circa e da quando è incinta ha questi sbalzi d'umore insopportabili e non mi fa più i pompini. Siate dolci ma anche spietati, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.
2: Pronto, parlo con Marcela?
3: Sì.
2: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché tuo marito Alejandro mi ha inviato una mail perché ti voleva dedicare una bella sderenata. La vuoi sentire?
3: Sì.
2: Vai!

0: Movimento e l'usare a contento.
1: Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì.
1: Grande. Vorresti dire qualcosa ad Aleandro?
2: Non saprei neanche cosa dire. Sono rimasto un po' perplessa, scioccata.
1: Dai, datti da fare, datti da fare.
2: Saremo dentro.
1: Brava, ecco, questo volevo sentire.
2: Ecco, allora mi impegnerò, dai.
1: Benissimo, ti mando un grande abbraccio.
2: Grazie, altrettanto, ciao.
1: Ciao Marcela, ciao.
3: La sderenata dello Zoo di 105.
4: Ciao Umbriake e tutti i ragazzi dello zoo, vi prego, sono Mimmo, una sderenata a mia moglie Ignazzina. Stiamo insieme da 32 anni, lei è un po' scorbutica ma ha dei bellissimi capelli e un culo da paura.
5: Pronto?
1: Pronto? Parlo con Ignazzina?
5: Sì, sono io.
1: Ciao Ignazzina, io sono Umbriake, ti scrivo perché tuo marito Mimmo ci ha mandato un'email per dedicarti una sderenata, la vuoi sentire?
5: Sì, va bene.
1: Adesso la faccio dire, vai!

0: Stai attenti, ti spezzirei.
1: Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì, bella, grazie. Adesso lo aspetto.
1: Vuoi dire qualcosa a tuo marito Mimmo? Ah, lo aspetti a Caspo, gliela dici là.
2: Eh sì.
1: Non lo vuoi dire alla radio?
2: No.
1: Vabbè, vabbè,
2: per... ti faccio una bella sorpresa anche io.
1: Mi limiterò a mandarvi un grande bacione e ad augurarvi una buona settimana.
2: Va bene, grazie.
1: Grazie anche a voi. Ciao, un bacione.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Oggi attatteremo con le voci di Full Metal Jake, nonno, Carletto.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Chi è?
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
4: Ma io non capisco niente.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Ma la faccia di merda sei tu! Come cazzo vuoi?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Mi hai chiamato, mi hai cercato, mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia di merda?
5: Tu su chi cazzi?
4: Oh, cazzo di cazzo, mica ti ho chiamato io!
5: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello! Come ti chiami, faccia di merda?
4: Ma non dici che cazzo vuoi?
5: Sì, oh. Sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella.
4: Ma tu come ti permette di venire di faccia di merda da me? Che manco te conosco.
5: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
4: Ma che dici, che dici? Parla più piano che vuoi capire bene.
5: Ah!
4: E vedrai che sistema di qui te lo devo io,
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Ma io, come mi chiamo, lo sai che mi hai chiamato? E faccia di merda sei tu, stronzo che non sei altro.
5: Chi
4: tu
5: è?
4: Sei uno stronzo grosso come l'asse dello spigatoro.
5: Tu sei talmente...
4: C'è un esse grossa e tu sei stronzo in quel modo.
5: Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Come ti chiami, sacco di lardo?
4: Ma parla per bene, parla, deficiente. Ma a cui si tratta la gente? È deficiente che non sei altro. Ma tu da un 92 anni mi dici faccia di merda, stronzo!
5: Strangolati da solo! Strangolati!
4: E tu guarda me che vai a casa, va a lavorare invece di star rubi coglioni!
5: Tu su chi cazzi?
4: Perciò!
5: Tu su chi cazzi?
4: Sì, i tappi, mettere sul culo!
5: Tu su chi cazzi?
4: Tu me lo dici che cazzo vuole?
5: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
4: Basta zitto, deficienti!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Ma parla per bene, parla! Deficiente che c'è altro!
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro!
4: Tu a me già mi rotti coglione, capito?
5: Tu sei uno stronzo! Tu su chi cazzi?
4: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori?
5: Tu sei tu? Tu su chi cazzi?
4: Il tappo mettono sul culo!
5: Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto!
4: Ma che cazzo dici? Parla per ben, parla piano, che vuoi capire?
5: Strangolati da solo!
4: E vedrai che sistema di qui nel facere è deficiente! Che vedrai che già devo suonato!
5: Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe!
4: Che mica io non ho paura!
5: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio!
4: Ma che cazzo dici? Parla piano, parla! Sto cazzo!
5: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così!
4: Oh, vuoi già fare un culo? Ma per piacere! E già fare un culo! Hai capito? Prima che sia possibile! Ciao bello, ciao! Che con i deficienti ci parlo! Salami!
5: Tu su chi cazzi?
4: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito? E vaffanculo!
1: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!
6: Lo Zoo di 105.
7: Yeah.
8: Oh.
7: Radio Erkenera.
9: Sintonizzati.
8: Brava piccola.
9: Radio Erkenera.
8: Buongiorno a tutti. Io sono Jürgen, l'attore porno. Voglio parlare del buco nel muro, con il cazzo affacciato. Il famoso glory hole, una pratica molto usata in Italia. Praticamente la donna cammina per casa e si vede uscire un uccello da un buco non sapendo chi c'è dietro e lì scatta il delirio.
10: Oh.
8: Dai, apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
11: Pronto?
8: Pronto, buongiorno. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
0: Oppure è mamma, te!
8: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
0: Pronto?
8: Pronto. Buongiorno, sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
0: Prego?
8: Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro? Mi dica.
0: Non ho capito niente.
8: Lei è mai andata in retro sull'uccello che esce dal muro? Mi dica.
0: Continua a non capire e forse sono contenta di non capire, guardi.
8: Sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
0: Ma che bello.
8: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro? E il glory hole?
0: Guardi, io ho 83 anni, non mi scandalizzo più per niente. Quindi perde del tempo lei.
8: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
0: Pronto?
8: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
0: Ma cosa mi stai chiedendo?
8: Lei ha... Ciao, grazie.
0: Pronto?
8: In casa gli è mai uscito un uccello dal muro?
0: Vaffanculo, tia che puttana che t'ha caracca volta, tu capisci o sì o no? Schifoso, maledetto, schifoso.
8: Mi dica.
0: Puttaniero, maledetto, chissà che te morra un calco.
8: Questa cosa no. Non si augura mai una cosa del genere. Quindi, vendetta.
0: Pronto?
8: Signora, le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri. Non si augura mai un brutto male ad una persona.
0: E io te lo auguro, ma fatelo mettere in culo a te e chissà che te morda il cancro peggiore che te abbia fa terra.
8: Signora, in quel culo aperto, lei usa qualche plug anale?
0: Maledetto schifoso, guarda che il mio telefono è controllato dalla questura. Dunque stai attento
8: signora...
0: a chi parli, hai capito? Maledetto!
8: Le ho solo schifoso. Chiesto se... Ma lei è una persona spregevole. Pronto? Una domanda. Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro?
0: Cacchio che c'è in culo?
8: Grazie.
2: Pronto?
8: Pronto. Salve. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
2: No. Niente di tutto ciò.
8: Le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri.
2: Oh, ditele no! Dio...
8: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
2: No!
8: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni?
2: No! No, questo male, capitano.
8: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
2: Oh, porchi!
7: Ti piace, troia?
2: Oh! Forza! Forza, me la voglia! Porco!
8: Oh! Oh! Ti ringrazio per la tua opinione.
2: Porco!
8: Ciao, grazie. Buongiorno, sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai infilato il suo uccello nel muro aspettando che qualcuno glielo prendesse?
10: Guarda, che mi mandi qua una figa di 40 anni e glielo infilo nel culo.
8: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
10: No, mai. Io lecco solo figa.
8: Lei è mai andata in retro sull'uccello
10: lei
8: che esce...
10: Lei è mai andato a fare in culo, la mando io.
8: Ti ringrazio per la tua opinione. Ha mai usato
10: ti
8: quei capisci? Plug anali?
10: Ma lascia fare del culo.
8: Ciao, grazie. Bene, ho capito. E spero anche voi a casa che gli italiani non amano i cazzi che escono dai muri.
0: Ma la puttana della...
8: Io vi saluto e vi do appuntamento a domani.
0: Farò il culo di...
8: Sempre qui, su Radio Ergeneral.
0: Maledetto drogato.
7: Sei incurata.
0: Bastardo.
11: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, dopo gli Uber.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Qualche giorno fa, Wender, utilizzando le voci di Tony Termosifone, ha trovato questo individuo.
12: Brato!
13: Ma chi cazzo è?
12: Sono Tony Termosifone!
13: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oh zio, sono strafatto, madonna.
14: Vai Wender, massacralo!
12: vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
13: Da chi ti dici tu, ma ti mando io, anzi vengo io di persona, ti mando io delle persone, altro che ti...
12: Cos'è, devo ridere?
13: Ma tu piangi pure.
12: Devo ridere.
13: Ridi, finalmente, anche su che mi cazzo, almeno me lo mordi.
12: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione? Ma madonna,
13: no,
12: se
13: l'ho passato alla sborrea qua nel mio paese a farmi.
12: Comunque, sei una merda.
13: Tu e tua quella puttana di tua madre.

0: Cazzo fai il cane?
1: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh? Così no, pigli una carica da paura, oh.
0: Sì, ho provato. Allora, ti spiego una cosa. Dovresti fare una cosa. Metti la corda al collo mentre ti stai facendo una sveglia. Sai come godi quando non hai l'aria?
1: Ma, cioè, ma vero?
0: Vero, verissimo, madonna. Ne spari uno e godi ancora di più.
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
0: E perché, cazzo, sono ricchione?
1: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
0: Madonna, io ti prendo e te lo sbatto nel culo, anche se non sono gay, ma voglio provare la sensazione. Minchia, sono stafato, zio. Che cazzo vuoi? Che cazzo di problemi hai?
1: Cos'è, devo ridere?
0: Ma non ridere, inizia a piangere, già che hai detto che hai la testa a forma di cane.
1: Ti posso sapere dove cazzo sei?
0: Asti, Asti, mezz'ora da Torino.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Tu cazzo sei messo? Adesso sei in macchina, sei...
1: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mole Antonelliana.
0: Il jumping jumping?
1: Già Tony, mm-hmm. Termosifone si scalda in un minuto.
0: Guarda, io non mi scaldo neanche con la gente. Che cazzo di problemi c'hai, madonna, ma... Oh, te sei più
1: facile. Tony Termosifone dal vivo con i cani. La baia!
0: Come cazzo è che ti chiami?
1: Stiamo, dai! Vieni! Pronto!
0: Pronto, com'è che ti chiami Tony?
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
0: Di Torino sì che lo conosco io, Tony Termosifone, porca miseria.
1: Che rispondi?
0: Che nervi, non so che
1: m***o. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh, shh, cos'è? Shh, cosa vuol dire? Shh.
2: Madonna, se ti prendo, madonna.
1: Sai cos'è? Shh, eh? E il rumore del...
0: Mentre fai bocca.
1: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente cioè, e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
0: Se ti becco in giro, madonna, ti massacro.
1: Cos'è? Devo ridere?
0: No. Tony, io se ti trovo in giro io vengo lì col piccone. Ti massacro a te e tutti quelli che conosci.
1: Cos'è? Devo ridere?
0: No.
1: Abbaia!
0: Abbaia!
1: Abbaia!
0: Tua mamma.
1: No, devi urlare, urla!
0: Non urlo un cazzo. Sei fortunato che non posso urlare perché c'è gente qui. Ma io giuro, madonna, c'è gente che a quest'ora sta ancora dormendo.
1: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
0: Madonna, sei ecco, madonna.
1: Non fare cazzate che... Veramente, Guarda che piglio la tangenziale,
0: Piglia la tangenziale e vatti a schiantare contro un tiro.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: No, ti do uno schiaffo che ti stacca dall'ombra.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
1: Ah, che paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Natalia Baloto, buongiorno.
3: Sì, pronto, salve, buongiorno. Mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai, il canale televisivo. Ha presente?
2: Sì.
3: Ecco,
2: sì,
3: chiamo perché abbiamo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente per la nostra prossima trasmissione.
2: Prego.
3: Sì, guardi, le dico brevemente. Allora, non so se lei è un po' presente, quattro ristoranti, insomma, i vari programmi che si occupano,
2: sì,
3: di ristorazione.
2: Ho detto di no sia Borghese che anche quello sulla sette e sulla Cucinotta. Mi spieghi perché le spiego. Grazie a Dio, voi per fortuna, per bravura, noi abbiamo il problema al contrario, che abbiamo in esubero il lavoro.
3: Sì.
2: Per cui lo stiamo gestendo anche un po' col fiato corto.
3: Certo.
2: Mi spieghi che io ascolto tanto tutto il lavoro, non si può.
3: Certo, no, infatti. Infatti, assolutamente. Che carine le bambine, adorabili.
2: Sì, ho il piacere di parlare con te.
3: Sono
2: Claudio, lei è?
3: Io sono la Giada della redazione di Stai.
2: Giada, ti chiedo una cortesia, se non hai visto che vai in pausa. Possiamo sentirci domani mattina dopo le 9:30-10?
3: Guardi,
2: così mi consulto.
3: Purtroppo
2: con
3: sto facendo scouting. Senta, le racconto brevemente degli esempi di cosa facciamo, così lei ha più un'idea e poi ci sentiamo anche per mail e le mando un recap, d'accordo?
2: Okay,
3: però le racconto
2: tutto,
3: qualcosina,
2: sì.
3: Le racconto qualcosa così almeno. Allora, ad esempio, un'idea che avevamo immaginato: un getto d'acqua molto potente all'interno della sala che riempie d'acqua il pavimento e un cuoco impazzito, magari sua moglie a questo punto, che lancia un phon e una scossa pazzesca lascia tutti con i capelli dritti, che è una roba un po' simpatica.
2: Ma adesso io mi viene da sorridere, ma è una cosa seria o siamo su scherzi a parte?
3: No.
2: Mi sembra un po' una cosa un po' fuori da,
3: certo.
2: Mi permetta, non si offenda.
3: Certo,
2: mi sembra un po' una barzelletta.
3: Certo,
2: anche
3: è vero.
2: Noi lavoriamo realmente, siamo qua quasi 7 su 7.
3: Certo, assolutamente. Abbiamo degli autori un pochino matti, stiamo cercando di sfruttare. Sfruttiamo questo format che viene dalla Lituania, che si chiama Ristoranti da Horror, e sfrutta un po', diciamo, il trend del trash comico, che è una cosa che sta andando molto molto forte in questo momento in Lituania. Insomma, sono andati veramente, i ristoranti sono stati poi invasi, hanno aperto altre filiali, cioè un disastro di successo, ecco.
0: Non è vero, la nostra Giada odia tutti i bambini e ora si trova a parlare con questo imitatore di Iginio Massari, che dovrà convincere a partecipare a quattro ristoranti da horror.
3: Poi un'altra idea che avevamo avuto in mente, siccome è una serie TV che possediamo noi in quanto ci potrebbe essere uno dei pretendenti al trono di spade, seduto proprio sul trono di spade, che guarda i commensali, insomma, in modo un po', no, torvo, e il primo che lo guarda lui si alza col suo spadone, zan, lo secca tagliandogli la testa.
2: Troppo vi ricoverano con questa follia.
3: Infatti, senta, ma invece l'altro uomo che è in cucina, diceva che c'è un uomo, sa fare giocoleria?
2: Sa fare?
3: Giocoleria? Sa le palline?
0: Ma cosa cazzo si ride? Questo bifolco ristoratore è convinto che questo sia uno scherzo. E la nostra Giada sta facendo molta fatica a convincerlo, perché è infastidita dalle due piccole pesti che la distraggono.
3: Senta, ma lei, ti aspetto, ha i capelli bianchi?
2: Ho un po' di brizzolate, sì. Io sono brava. Se lei va dentro, vede comunque i miei reel.
3: Sono
2: io che faccio i reel alle bottiglie ridendo scappato.
3: Ah, ecco, perfetto.
0: Ma questo non ha capito che a noi non frega un cazzo dei suoi reel e che il ristorante sta andando alla grande. Noi glielo dobbiamo distruggere. Sentiamo.
3: Ok, perché siccome lei parla molto simile a Iginio Massari, secondo me sarebbe carino anche fare un Iginio Massari zombie, magari, che arriva e che vuole
4: mangiare tutte i macaroni che avete fatto.
2: Io sono bravo comunque di cognome. Mia moglie ha fatto il master da Iginio Massari, sia in dolciume sia in pane specio. Vabbè, ma dopo avremo occasione. Lei mi mangi tutto, per favore, che so se l'ho un po' incasinato.
3: Ma lei è imparentato con Massari?
2: No, non sono imparentato, però ci conosciamo.
3: Ah, ok, quindi ha preso la parlata per imitarlo.
2: No, non ho preso la parlata, questo adesso sono anche un po' raffreddato.
3: Ah, Va bene. Certo, ho capito, benissimo. Bene, allora direi che siamo d'accordo. Le mando subito la mail con il recap e poi ci aggiorniamo anche con l'agenzia.
2: Va bene, lei mi mangia e dopo noi valutiamo, ok?
3: Grazie mille, grazie signor B***o. Arrivederci.
0: Bravissima la nostra Giada. Ha convinto l'imitatore di Iginio Massari a partecipare al nostro programma. Mamma mia, gli farò disintegrare il locale perché mi sta altamente sui coglioni. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
1: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana wallerau. Solo su Sky TV.

0: It's 105 Zoo, only for
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
6: Ai, ai, ai, ai, ai.
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Io conosco te, voglio due armi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
10: Tu conosci solo me?
9: Solo te.
10: Solo me.
9: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
11: Neanche di me?
9: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
11: Amico mio, Wender è amico
9: quello
11: tuo.
9: Quello è tuo!
11: No!
9: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
11: Cosa
9: dov'è
11: c'entra?
9: Dov'è quella registrazione?
11: E se vado via io?
9: Nessuno viene.
11: Neanche tu?
9: Io posso litigare con la guerra.
11: Ma gli altri
9: no,
11: non verranno mai.
12: Se va via Marco, tu non vai.
9: Stai zitto, terzo piano. Io voglio che lui via non va mai.
11: No, tu
9: lui
11: sei
9: è un figlio di zoccola.
11: Sei una merda.
9: Lui
11: sei.
9: È furbo.
11: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
9: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
11: sì,
9: lo sai.
11: Sì.
9: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
11: Lui via, io vado.
9: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
11: no, ma metti che ti dà 10 milioni
9: sì
11: subito. Tu rimani?
9: No,
11: vieni con me
9: subito Wender
11: è un
9: figlio del soc,
11: è un bugiardo,
9: sei esa bugiardo,
11: secondo te chi è più bugiardo dei due?
9: Chi è questo che
11: tu mi hai tu hai detto io sono stato innamorato una volta
9: sì con una ragazza a 20 anni
11: sì
9: questo cazzo
11: tu avevi 20 anni?
9: Io avevo 20 anni e questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
11: ma va?
9: Sì io gli dissi no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamo mi ha detto sai che questo è
11: uno schiaffo
9: forte boom allora l'acchiappivo con la scarpa in testa boom boom
11: tu a lei?
9: Sì dico affanculo tu è l'amore perché ero innamorato di lei
11: sì allora sei stato innamorato
9: sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
11: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
9: La sentiva da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
11: ma ci avevi trombato?
9: Sì la tromba era sempre quella la mattina e la sera
11: sai trombare
9: no perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba.
13: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap e cazzi. E ste vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro e ti adoro.
9: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro. Sometimes
14: feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
15: Mi senti, bastardo?
16: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
15: Addio.
16: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Franco, oggi siamo a Los Angeles.
1: Ci ha contattato un nostro amico avvisandoci che stavano sgombrando la casa di Mel Gibson, l'attore.
2: E allora noi ci siamo precipitati ad Hollywood. Chissà quali tesori celerà la sua cantina.
1: Ehi Franco, guarda questa scrivania, sembra dei primi anni 30.
2: Ma è incredibile, sì, sembra proprio del periodo di Hitler.
1: Allora facciamo così, portiamola da un esperto che ci saprà dire qualcosa, ma di sicuro.
2: Andiamo.
3: Ehi ragazzi, cosa mi avete portato oggi di bello?
0: Lui è Ferdinando II, l'esperto.
2: Guarda Ferdinando, ti abbiamo portato questa scrivania. A me sembra di manifattura austriaca.
1: Sì, infatti, sembra tipo quella che si vede nelle foto storiche di Hitler.
3: Fatemi dare un'occhiata. Sì, direi che il periodo sembra proprio quello. C'è anche un forte odore di palle.
1: Di palle?
3: Sì, perché dovete sapere che nel periodo di Hitler, soprattutto in Austria, venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie.
1: Ferdinando, scusa, ma stai bene?
3: Sì, sì, è solo un tic. Non ti preoccupare. Comunque si dice...
1: Della scrivania?
3: Sì. No, mi sono perso. Chi siete?
1: Allora Ferdinando, siamo Franco e Francesco e ti abbiamo portato questa scrivania qua che pare che sia di Hitler.
3: Ah sì, ok, adesso mi ricordo. Allora dicevo, in Austria venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie e si dice che Hitler perse un coglione proprio mentre stava praticando il drawer ball per colpa del suo amico Jacob Goldberg, che chiuse di colpo il cassetto per fargli uno scherzo. Fu da lì che Hitler iniziò ad avercela con gli ebrei.
2: Wow Ferdinando, ma quindi c'è possibilità di sapere se questa è realmente la scrivania di Hitler? Francesco, ma che cazzo stai facendo?
1: No, è la storia che mi aveva appassionato. Ho pensato di provare il drawer ball.
2: Ah, e com'è?
1: Ti dirò, sento i coglioni freschi.
2: Ok. Senti Ferdinando, allora mi devi far capire, questa è proprio quella scrivania lì?
3: La leggenda dice che il coglione di Hitler rimase attaccato all'interno del cassetto, che rimase sempre chiuso grazie alla manifattura e la tenuta del massiccio legno di rovere. Pare che si sarebbe conservato perfettamente, diventando un fossile che assomiglia ad una caramella.
2: Francesco, ma cosa stai mangiando?
1: La caramella.
2: Dove l'hai presa la caramella?
1: L'ho trovata in quel cassetto lì, era conservata talmente bene che ho...
3: Un fossile che assomiglia ad una caramella.
2: Francesco, ma cosa stai mangiando?
1: La caramella.
2: Dove l'hai presa la caramella?

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando la sofferenza del mondo si palesa di fronte ai tuoi occhi, non restare indifferente. Quando le questioni geopolitiche possono cambiare i tuoi lunedì, non essere apatico. Quando esta noche tramonta il sol, mon amour, è una canzone di Gigi D'Alessio. Quando la mia vita cambierà, è un'altra canzone di Gigi D'Alessio. Quando c'è guerra, non c'è futuro.
2: Non c'è futuro.
1: Oggi nel mondo si stanno combattendo circa 70 guerre. Guerre comandate da persone che hanno già fatto il loro futuro. Anziani capi di Stato che costringono al fronte ragazzi che non hanno nessuna colpa. Nel trattato di pace di Ibiza, l'illustre dottor Michele Carlone ha evidenziato l'insensatezza della guerra, perché a morire in quei conflitti ci sono i futuri Elon Musk, Ettore Majorana, Enrico Mattei, risorse fondamentali per l'umanità di cui non possiamo privarci. Per cui il dottor Carlone suggerisce che a combattere la guerra ci vadano i coetanei di quelli che decidono di farle. I vecchi.
3: Dimmi tu se è normale mandare a morire un ragazzo. Oggi combattiamo e domani saremo pagine di un libro di storia letto malvolentieri, su cui una professoressa interrogherà un ragazzino di 13 anni che magari prenderà due perché è impreparato su una pagina di storia per cui io sono morto.
4: Ma chi ve se incula?
1: Se proprio volete fare queste guerre di merda, andateci voi o mandateci i vecchi. A noi lasciateci pianificare un futuro diverso.
5: Incredibile, cioè che cazzo ci ammazziamo, no? Ma ci ammazziamo poi per che cosa? Adesso potremmo stare a farci un bagno al mare, Ibiza, cazzi e mazzi. Mettiamo che andiamo avanti con sta cosa qua. A che serve? Tra un po' di anni saremo pagine di libro di storia letto malvolentieri. Perché quindi magari si alza il ragazzino che ha 13 anni, che non è manco preparato, una messa che gli mette due su una storia che quello ha ignorato, per cui io sono morto. Ma chi ti si incula?

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta
3: Alan in Love. Alan in Love. Nella puntata precedente,
4: voglio bene solo Matteo perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino, mi ha regalato Matteo Renzi.
2: In attesa che cominci la nuova stagione di Mission Santina e nell'attesa che venga organizzato il tour nazionale di Santina in tutte le piazze italiane, per tenere calda la nostra vecchia, abbiamo deciso di rimetterla in contatto col suo vero marito. Sì, Aldo Basso.
5: Signora?
4: Pronto?
5: Signora, base terra, sono Alfio.
4: Dica, ho da fare adesso.
5: C'è suo marito, sono riuscito a trovare suo marito, signora, in collegamento da Marte.
4: Va bene, dai, fai presto perché ho da fare.
5: Sì, un attimo, le passo suo marito.

0: Dimmi.
1: Ciao amore, come stai?
0: Bene.
1: È tantissimo che non ci sentiamo.
0: Lo so. E tu dove sei adesso?
1: Adesso sono nella capitale di Marte.
0: Oh, bello lì, vero?
1: Sì, bello, ma mi avevano detto che venivi a trovarmi, amore, non vieni?
0: E come faccio? Sono a piedi, vengo fino lì a dove sei tu, a Marte. Come faccio? A piedi?
1: Sì, amore, ascoltami, io ti devo dire una cosa, mi manchi tantissimo.
0: Anche io, caro.
1: Sai che adesso ti devo dire cosa
0: è vero che tuo nipote Franco Santoro mi ha detto che ti sei sposato con Vanessa?
1: No, amore, non è vero. Dicono queste cose solo per farci allontanare.
0: Io ti voglio bene.
1: Io ti amo, amore mio, ti amo tantissimo.
0: Anch'io, amore, non voglio.
1: Ascolta, ma è vero che tu sei. Ehi, quando parlo io, devi stare zitto.
0: Sì, devo stare.
1: Allora, chi è il tuo capo?
0: Sì, scusami.
1: Allora silenzio, ascolta. Allora, ma è vero che stai ancora con Pietro?
0: Come?
1: Stai ancora con Pietro?
0: No, amore, no, sono con te.
1: Tu ami
0: te.
1: Solo me, vero?
0: Io vivo solo per
1: qui,
0: te.
1: Amore, quando finisco di parlare poi parli.
0: Era che stavo telefonando.
1: Sto parlando io, silenzio!
0: Oh, mamma, sì. Dimmi.
1: Amore, senti, facciamo un figlio?
0: Sì.
1: Eh?
0: Dimmi.
1: Lo chiamiamo Ermenegildo.
0: Che cos'è?
1: No, ha detto facciamo un figlio.
0: Facciamo?
1: Un figlio, amore, ho voglia di avere un figlio da te.
0: Magari, caro.
1: Amore, non ci vediamo da tanto tempo. L'ultima volta è Sanremo. Io ho bisogno di scopare.
0: Anch'io. E anche tanto.
1: Senti, amore, io non ce la faccio.
0: Sai chi è che mi vuole bene anche?
1: Amore, se parlo io, tu fai?
0: Silenzio.
1: Brava.
2: Erano mesi che non si sentivano, quindi erano mesi che non si toccavano.
1: Amore, ascolta, amore, ascoltami un attimo, ascoltami. Io voglio fare, cioè, adesso veramente, adesso sono su Marte. Sarà che non c'è gravità qua su Marte?
0: Ma, sì, cioè, stai bene lì?
1: Sto bene, ma c'ho il cazzo in su.
0: Alessandro come sta?
1: No, Alessandro non lo vedo più. Non te l'ho detto?
0: No, ma mi ha detto Franco che è lì a casa tua.
1: No, l'hanno rapito i calabresi.
0: No,
1: io stavo cucinando il risotto giallo. A un certo punto Amore, ascoltami però quando parlo, cucinando il risotto giallo. Dalla finestra sono entrati i calabresi. Perché sai che loro entrano dalla finestra.
0: Io voglio di vedersi, amore.
1: Amore, io voglio di sbagliare. Organizziamoci.
0: E lo so, manca di vederti.
1: Ma io adesso voglio di sbagliare, amore, devo sbagliare.
0: Beh, e allora come facciamo? Aspetta.
1: Hai voglia, amore, hai voglia di me.
0: Sì,
1: senti la mia lingua che ti passa sulle mennone quelle grosse che hai penzolanti.
2: Preparatevi a una nuova telesega nello zoo.
1: Dai amore, dai, mi sto già toccando, senti.
0: Sì.
1: Vecchia t***a.
0: Aspetta un attimo.
1: Sì. Dai. Senti, sei una vecchia puzzolente di merda.
0: Sì.
1: Amore, prendi il mio cazzo di gomma che ti ho regalato.
0: Aspetta.
1: Spaccatelo in faccia, merda.
0: Senti.
1: Il vibratore, lo sento. Sì, lo sento, amore. Vai, passatelo sul clitoride, vai. Amore, ti ricordi come una volta dentro e fuori? Dentro e fuori. Oh, amore, sì, così. Dai, amore, dai.
3: Che è poesia. Tendi dell'armonia.
1: Dai, amore.
0: Non ce lo faccio più.
1: Amore, dai.
3: Tendi è la magia.
0: Sì, cosa devo dire? Io non ce la faccio più, amore.
1: Devi dai, l'acqua.
0: Mutande bagnate.
1: Voglio il Niagara dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
0: E tu non vieni?
1: Dentro e fuori sto venendo, vai.
3: E zucchero filato e curiosità. È un mondo di pensieri e libertà.
0: forza, dentro fuori.
1: Dai, dentro e fuori.
0: Dentro e fuori.
1: Adesso tiralo. Mettilo di dietro.

0: Minneapolis che mi eccita, è Minneapolis!
1: I miracoli!
0: Dai, forza! Ah! Oh, oh, ancora Minneapolis, Minneapolis!
1: Ecco!
0: Minneapolis, amore, Minneapolis! No. Sentilo che vengo! Ah, ah, ah,
1: che bello!
2: Altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di... Alan in Love.

0: quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
1: Ti amo.
0: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
2: Ti amo.
0: Se sei gay avrai la voce più acuta.
3: Ti amo.
0: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Lo Zoo di 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Franco, oggi siamo a Las Vegas.
1: Sì, oggi siamo ad un'asta di box.
2: Fantastico, vero? Siamo riusciti ad aggiudicarci questo piccolo box.
1: Sì, e per soli $500. Dai, andiamo a vedere se abbiamo fatto un buon affare. No come l'altra volta che abbiamo preso un gommone in cemento armato.
2: Vero, non galleggiava per un cazzo. Francesco, guarda questo quadro. Ha dentro un disco con la copertina di My Way. È anche firmato, ma si legge male. C'è scritto Franks, non si capisce.
1: Ma sì, dai, sarà una di quelle cazzate che si mette la gente in casa. Roba che compri su AliExpress. Varrà $10. Piuttosto, guarda questo. Un abito di marinaio degli anni 50 completo con tanto di cappello abbinato.
2: Wow, un abito da marinaio. O è di Popeye o è di un r***one.
1: Aspetta un attimo, fai vedere. C'è un'etichetta sul portabiti.
2: C'è scritto One Day New York F.S. Suite. Sarà qualche porcata di carnevale, dai, $20.
1: Franco, aspetta, guarda, questo cappello è fico, è il classico pork pie. Dentro c'è anche l'etichetta sempre con ste iniziali, FS.
2: Francesco, sei matto? Guarda che pork pie è una bestemmia. Saranno le iniziali del vecchio proprietario di questo box. Però ho trovato questa cosa curiosa, è tipo un portafogli in camoscio e ha sempre le iniziali F.S.
1: Che strano oggetto, dentro c'è uno specchietto, una lametta e una cannuccia. E questo cos'è?
2: Una boccetta con una vite, ma dentro è piena di polvere. Ho un'idea, portiamola dal nostro esperto, Rick Salieri.
3: Ciao ragazzi, vi siete puliti i piedi per entrare?
4: Sì.
3: No, niente che il cane ha caccato sul pianerottolo.
4: Ah, ecco cosa ho pestato.
3: C'ho il cane che è vecchio. Vabbè, cosa avete portato oggi?
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
1: Guarda Rick, sembra un portafogli, ma dentro ha degli oggetti strani e poi è siglato FS.
3: Se è siglato FS sarà una roba delle Ferrovie dello Stato. Sarà il portafoglio di un controllore che l'ha perso sul vagone e qualcuno l'ha ritrovato, no? Cioè, è facile, FS e quello è.
2: Scusa Rick, ma com'è possibile? Questo è un oggetto che arriva da Las Vegas.
3: Il treno arrivava fino a Las Vegas, cioè, una volta c'erano le tratte più lunghe. C'era l'Oriente Express e c'era anche l'Occidente Express che partiva da Torino e fermava là, no? E poi, oppure il controllore faceva il pendolare. Cioè il pendolare abitava magari ad Aosta e faceva tutto il giorno avanti e dietro.
1: Ma come fa ad essere un pendolare da Las Vegas?
3: Io faccio l'antiquario, ragazzi, non è che faccio il biologo. Che cazzo? Vabbè, fammi vedere sto coso, dai. Allora, vabbè, c'è uno specchio. Sapete che questo si guardava, si truccava. Era una persona che ci piaceva mettersi il rimmel. Poi c'era la metta, dopo che si era messo il rimmel, si faceva la barba. E poi niente, il resto non mi permette niente.
1: Scusa Rick, e la cannuccia d'oro?
3: È per berse il Billy. C'è Billy, si vede, i Billy non si sono conservati nel tempo, che il Billy va male, capito? Ah, cannuccia d'oro ti serve quando te bevi il Billy. È vecchio, Billy è vecchio, non so se ve lo ricordate voi che siete giovani, no?
2: Rick, ma questa boccetta piena di polvere?
3: È una boccetta piena di polvere che è vecchia, quando non fai la pulizia per tanto tempo si riempie di polvere la boccetta, no?
1: Io ho controllato un attimo su Google e mi dice che potrebbe essere un kit per farsi di cocaina, però non sono sicuro.
3: Non diciamo queste parole, che qua i muri hanno le orecchie e soprattutto i nasi, e questi muri, stai attento.
2: I nasi?
3: Eh sì, è tipo Glory Hole, si aprono gli sportelletti, escono i nasi per predare la mia riserva personale che tengo, non vi dico dove. Comunque, adesso per verificare questa teoria bisogna fare la prova del 9. Quindi apriamo la boccetta, andiamo un attimo, è croccante, eh. Adesso vedete che questo signor controllore dell'FS era un golosone. Andiamo un attimo alla prova del 9. Un secondo, Senti! Otto! Dove in mezzo a 10! Allontanarsi dalla linea gialla! È tutto su quella bianca, però!
2: Scusa Rick, ma cosa stai facendo? Hai pippato?
3: Ho assaggiato un attimo a polvere! E comunque bravo questo FS, questo controllore, minchia, lo amo tutta la vita, vedo $100.
2: Rick, ma mi sembra un po' poco per un kit appartenuto a Frank Sinatra.
3: Ah, che sono un culo Frank Sinatra, vedo $100 per la polvere che è rimasta dentro la boccetta, adesso ve lo potete ficcare dentro il culo. Anzi, vedo $10 in più se mi lasciate anche una sigaretta per il pucciotto.
1: Ok Rick, affare fatto.
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Ragazzi, come andate via? Non è che avete trovato anche la bottiglia di whisky? Vado a $50! Inghia frenzanata se ce la va buona. Ma poi perché peppava in treno? Boh.
5: Radio 105.
6: Yeah. Yo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
6: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti
2: i capisci. Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora la sai?
9: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
2: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
2: adesso
8: rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Pirata dei Clitoridi. Centrale a Pirata dei Clitoridi. Rapina in corso fra l'ottava e via delle ascelle sul mento. Intervenire subito, passo.
3: Pirata dei Clitoridi a centrale, ricevuto. Sono lì in mend bam bam bam.
2: Che cazzo sei, Gigi Daga? Che forte sto pirata dei clitoridi. Centrale a Giraffa Griffata. Centrale a Giraffa Griffata. Rissa in corso fra la settima e il palazzetto del ghiaccio de Piscia. Recarsi in loco, basta.
4: Giraffa Griffata centrale, mi dirigo sul posto.
5: Voce da Boide.
2: Effettivamente c'hai ragione, stavo a pensare pure io. Ah, ma guarda chi c'è, l'amico mio. Centrale a Puttanella Bizzita. Centrale a Puttanella Bizzita. Mi ricevi, Puttanella Bizzita, passo.
6: Porca puttana, sempre Puttanella Bizzita centrale, affermativo. Ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Ti ricordo però che fra 5 minuti il mio turno finisce, quindi passo.
5: Parli male, Boide.
6: Cazzo stronzo.
2: Centrale a Forfora Anale. Centrale a Forfora Anale, negativo, ripeto, negativo. C'è una chiamata urgente per te. Ripeto, tuo padre lecca il buco dei culi ai cadaveri dei cani. Devi restare in servizio ancora per un po', passo.
6: Forfora Anale a centrale, d'accordo. Se proprio devo. E quale sarebbe questa chiamata urgente? Se si può sapere. Poi non ho capito la roba di mio padre, mi è sembrato di capire. Passo.
2: Sì, ma tanto non te pensa che te lo pagano come straordinario, eh? Cagna che squirta nella piscina comunale. Mi ricevi? Centrale a Cagna che squirta nella piscina comunale. Purtroppo c'è giunta una chiamata d'aiuto dalla scuola di bondage di via dei Frustini Chiodati. Devi andare a vedere di cosa si tratta. Passo.
6: Cagna che squirta la piscina comunale a centrale. Che palle, va bene. Mi dirigo in scuola di bondage, quel posto lì. E poi proprio gli soldi straordinari, eh?
2: Adesso sto interrogando il computerone centrale sulla tua richiesta di straordinari pagati per questo intervento. Un attimo che inserisco i dati. È venuto fuori il nome di un piccolo rilievo sugli Appennini. Un colle.
6: Quale rilievo passo?
2: Col cazzo!
5: Olaide!
6: Ma chi è sto cretino che sta sempre a sentire? Fanculo. Capito, passo.
2: Centrale a Bottarga de Sbaglia. Centrale a Bottarga de Sbaglia. Qual è la tua posizione? Aggiornaci, Bottarga de Sbaglia. Siamo preoccupati. In realtà non è vero, non ci frega cazzo. Ma devo rompere i coglioni, passo.
6: Bottarga de Sbaglia centrale, sono davanti alla scuola di bondage. Hai scoperto di cosa si tratta? Passo.
2: Centrale a Bocchino Fantasma. Centrale a Bocchino Fantasma, negativo. Purtroppo negativo. Tra l'altro tua moglie ha le guance deformate da tutti i cazzi che si è avviato da tutto il distretto. Pare uno Sharpei, ripeto, pare uno Sharpei. Sharpei. Comunque, qualsiasi cosa succeda in loco, è vietato usare la forza. Ti è giunto forte e chiaro il mio messaggio? Non sei ancora uno Jedi, passo.
5: Come succhi al puttanone?
6: Bocchino Fantasma centrale, ricevuto, sto entrando nella scuola di bondage. Permesso? C'è nessuno?
7: Alla buon'ora, sei in ritardo per la lezione.
6: Scusi, quale lezione? Io sono della polizia, si vede... Cioè, c'è la divisa, non so se...
7: Bravo, vedo che sei entrato già nel personaggio. Bene, iniziamo allora. Zitto e soffri, schiavo!
5: Oh, stronza! Ma sei fuori, oh!
7: Non insultarmi!
2: Centrale a Bocchino Fantasma, centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo udito dei suoni inconsulti. La tua radio va tutto bene?
5: C'è una stronza che mi frusta!
2: Devi usare la parola di sicurezza per farla smettere, devi usare la parola di sicurezza, ripeto, devi usare la parola di sicurezza per farla smettere, passo.
5: Qual è?
2: Ce l'avevo qua. Aspetta un attimo,
7: Hai paura,
5: No, mi fermo, la madonna bastarda!
2: Scusa, Palandoni, Che ti ricordi? C'è stava un post-it qua con la parola di sicurezza, ti ricordi dove ho messo?
4: Krakatoa! Era la parola di sicurezza.
2: Ah, grazie, grazie. Centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo trovato la parola di sicurezza. Mi sembra che sia farfalla.
5: Provo, farfalla! Farfalla!
0: Ah, non vuoi di più, eh?
5: Oh, no, no, no, no! Non funziona! Farfalla si è incazzata ancora di più!
2: Prova Pinolo Tostato, Pinolo Tostato, prova!
5: Pinolo Tostato, Pinolo Tostato!
0: Ah, vuoi che gli schiaffi, eh?
5: No, no! Pinolo Tostato significa schiaffi, farfalla!
2: Prova, aspetta! Stagno Bagno Ragno!
5: Stagno Bagno Ragno!
0: Vuoi che ti strappi i capelli, eh?
5: Oh, la Madonna, no! Ma che cazzo, ma che pratica è? Centrale, mi sta tirando i capelli, non è giusta!
2: Scusa che ha scritto al collega Cirilli, che io non parlo. Mi dice che è il nome di un vulcano. È il nome di un vulcano.
5: Vesuvio, Vesuvio!
0: Aspetta che accendo una sigaretta, così te la spengo sulle chiappe!
5: Oh, la Madonna, no, non è Vesuvio! Non è Vesuvio! Qual è l'altro? Etna, Etna, Etna! Etna!
0: Vuoi la mazza chiodata?
5: Nel culo, nel culo! Ma tu lo suggerire, stronzo! Dimmi un altro vulcano, centrale!
2: Aspetta, quello islandese!
5: Krakatoa!
7: Vabbè, che noia!
5: Ah, pure! Sono sanguinato, centrale, ambulanza, uomo a terra!
2: Ah, una cosa mi sono dimenticato di dirti!
5: Cosa?
2: Non devi dire assolutamente la parola ambulanza, sennò ricomincia!
5: Come? Krakatoa! Krakatoa! Krakatoa! Krakatoa!
0: Non c'era più, mi
8: Usa il getta.
7: Povero sanguinese.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Quando togli ad un essere umano la possibilità di esprimersi, è repressione. Quando dici ad un essere umano come deve pensare, è repressione. Quando il topo balla, il gatto non c'è. Quando per esprimere un parere personale devi fare lo slalom gigante tra le parole che, se pronunciate, farebbero di te un sessista, un grassofobo, un razzista o un omofobo, è una grande schifezza di merda. Nel testo scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Patetici stronzi, si evince come il grande revisionismo lessicale spaventi le persone ad esprimere il loro pensiero per paura di essere fraintesi, e così si astengono dal dibattito pubblico. Di conseguenza, rinunciano a sviluppare un pensiero per finire ad accondiscendere ad un mondo iperprotettivo, che altro non fa che caricare con ancora più violenza le cosiddette parole impronunciabili. Se veramente vuoi cambiare le cose, allora quelle parole impronunciabili ripetile più che puoi. Dille, ridille e dille ancora, perché è solo dicendole mille volte che le svuoti di significato. Se anche tu ci tieni a questo mondo, ripeti con me. Riccione, frosinone, grassetto, puttanesca, negroni. È una campagna Rollo Sensibilità.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, tutto bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Prego.
5: Sì, senta, allora, io possiedo praticamente un noccioleto, no?
4: Mi dica.
5: Le dico, allora, notte tempo, da qualche settimana, una creatura che non saprei identificare si introduce, diciamo, sia nel noccioleto, mi priva, diciamo, di tutte le bacche, e secondariamente si infila in questa specie di capanno all'interno del quale io tengo delle derrate alimentari di produzione propria e le devasta, insomma, se le ciba, ma non riesco a capire di che creatura si tratta, deve essere un bestio strano, perché io ho applicato delle trappole per topi, ma non hanno avuto alcun effetto. Non possono essere degli insetti, perché i danni provocati sono effettivamente eccessivi per un animale di quelle dimensioni.
4: La fermo.
5: Cioè, ma è successo qualcosa?
4: Mi scuso, perché lei sta chiamando la seconda.
5: Sì, no, perché io volevo praticamente installare un sistema di allarme con delle telecamere a circuito chiuso per vedere di che bestia si tratta, perché sono anche un pelo preoccupata, non vorrei che si trattasse di qualcosa di pericoloso, sai, con quello che si sente adesso, tutta questa gente che arriva dall'Africa magari ha portato dietro degli animali strani, non lo so, un barano, non lo so, un Sasquatch.
4: No, io ho capito. Quindi lei vuole installare un sistema di videosorveglianza, va bene?
5: Sì, esattamente, cioè vorrei in pratica delle telecamere per monitorare questo piccolo capanno all'interno del quale io tengo queste derrate alimentari di produzione propria.
4: Chiedere una cortesia?
5: Sì, dica.
4: Perché il collega è già uscito dalla videosorveglianza, lo trova dopo le 14, lei deve parlare col signor Alessandro.
5: Allora aspetti che mi prendo un appunto, perché sennò poi mi dimentico. Allora, innanzitutto con chi sto parlando adesso?
4: Io sono Gian...
5: Come la pietanza?
4: Come la pietanza,
5: pensi un po', ma sai che è il primo lasagne che incontro? Io sono un fanatico delle lasagne, mi piacciono tantissimo, dalle mie parti si fanno sia nella versione tradizionale, diciamo con il ragù all'interno, che anche col pesto di carciofi, lo sai, una variante regionale, mia moglie è veramente brava a realizzarla, e ogni tanto, quando possiamo, per motivi di salute, ce le facciamo le lasagne, sono buonissime, sono.
4: Benissimo.
5: Beh, benissimo anche a lei. Ma più che altro, la cosa che mi interessa, diciamo che è un po' al centro della questione, è che sono un po' spaventato dall'entità di questo bestio, che non riesco a capire che cosa sia, perché deve essere anche una roba di una certa dimensione, perché, diciamo, la porta del capanno è anche abbastanza robusta, l'ho anche rinforzata con alcune travi, con alcune cantinelle che mi sono fatto prestare dal mio amico Bebo, e anche poi tra l'altro ce le devo restituire a Bebo, ma tanto ce le devo restituire tante di quelle cose, prima o poi verrà a battere il conto, capisci? E allora niente, ho rinforzato, ma sono spaventato, che razza di animale potrebbe essere? Voi avete mai avuto a che fare con animali un po' fuori dal comune?
4: No, decisamente no. Le chiedo sì, questo. Lei allora entro le 18 oppure domattina dalle 8:30 alle 12:30, che infatti io vedo le 12:30, lui è già uscito.
5: Ecco, perché le spiego, mio nipote, che diciamo è un po' un appassionato di tutte quelle robe lì, diciamo un po' del mistero, no? Non a livello di complottismo, scie chimiche, perché quelle robe lì l'abbiamo capito tutti che sono delle gran cagate. Però lui praticamente diciamo è un po' un esperto di queste robe qua, e dice che le tracce che è rinvenuto sul terreno e anche dalle feci potrebbe, cioè, si dovrebbe trattare di un mammifero onnivoro per il tipo di alimentazione, capisci? Però un mammifero di quella dimensione lì, o è un orso, o non lo so, mio nipote mi ha fatto paura, non so se scherzava, ma ha detto, mi ha parlato del chupacabras.
4: Ho capito. Facciamo così, mettiamo tutti in mani al nostro tecnico.
5: Allora,
4: sì.
5: Perché le spiego? Io mi sono appostato, tra l'altro possiedo un vecchio moschetto, un fucile, non so se lei è tanto pratico di armi da fuoco. Ho provato un paio di pomeriggi da appostarmi lì nel noccioleto, dietro questo cespuglio di amarene, che è un cespuglio vecchissimo, apparteneva pensi un po' a mio nonno, e non muoiono mai queste amarene. I frutti fanno cagare, non si possono mangiare, non so per quale motivo, magari la composizione del terreno, però è molto rigoglioso. E un pomeriggio mi sono assiepato, diciamo, dietro questo cespuglio con il mio moschetto, tendendo di vedere questo bestia, ma non l'ho visto. Allora suppongo che si muova durante la notte, allora forse ci vorrebbe un impianto, diciamo, d'allarme o di videosorveglianza, diciamo, che sia più adatto alle ore notturne, no?
4: Sì, senta, io le devo chiedere una cortesia, perché chiudono le porte automatiche e devo uscire dall'ufficio.
5: Ma cos'è, in carcere lei, scusi?
4: No, però vendendo dispositivi di sicurezza, nella pausa pranzo c'è una chiusura automatica, quindi lei è molto simpatico, io ci starei volentieri fino ad ascoltarla, se vuole, no, dalle 14 sono qui.
5: Sì. Sarebbe al colmo che uno entra in un posto dove vendono impianti di videosorveglianza e ruba gli impianti, sarebbe veramente al colmo. Non è mai successo che ne ha rubato, no?
4: No. Adesso no.
5: È per forza.
4: Allora, facciamo così. Come si chiama? Chiedo scusa?
5: Io sono Angelo Palanca.
4: Palanca. Come la palanca. Vabbè.
5: Sì, come quella roba lì, come il denaro in genovese. Una volta si chiamavano palanche, ma anche franchi. Infatti c'è un detto dalle nostre parti che si dice 3 per 8 un franco e 20. Vuol dire 3 per 8 un franco e 20. Del quale però tuttavia non ho mai capito il significato. Deve essere una cosa che risale al 1800. Però la diceva sempre mio nonno quando ripassavo le tabelline. No? Facevo 3 per 1, 3, 3 per 2 fino a 8. No, 3 per 3, 3 per 4. Quando arrivava 3 per 8 mio nonno un franco e 20. E giù a ridere.
4: Motorino, signor Palanca, spieghiamo Torino, ci sentiamo nel pomeriggio.
5: No, ma non sono in motorino, sono seduto.
4: Ma no, dico spenga il motore, va bene. Comunque ci risentiamo nel pomeriggio, la saluto.
5: Attenta a non rimanere chiusa dentro, arrivederci. un abbraccio grande, salve. E niente, spero che il Sasquo c'entri in casa tua e ti inculi la moglie. Screanzato, ma liquidato dopo solo 20 minuti, ma si può...

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando ti senti smarrito, solo e afflitto, ricordati che sei un unicum in una moltitudine di organismi che fanno parte del creato del Signore nostro Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate, la fica.
2: Dio mio, quanto mi piace la fica.
1: Scusate. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate. Per ogni cosa bella, Dio ne ha creata una in contrapposizione. Il mare e lo tsunami, i deserti e la siccità, le montagne e le valanghe, i bambini e i vomitini, l'alcol e i vomitini, il latte e la diarrea, la musica e Fedez, il bidet e i francesi, il sole e i tedeschi, i portafogli e i napoletani, l'oro e gli zingari, la pasta e i celiaci, la gravità e le tette, l'olfatto e le puzze,
3: la cocaina e il down da cocaina,
1: le femmine e le femministe, i maschi e i maschilisti, il voto di castità e la pedofilia, la ricchezza e la povertà, l'obesità e i morti di fame, i forti e i deboli, i forti contro i deboli, la guerra e la pace.
4: E allora, se tutto questo è stato creato da lui, Salmo 135, versetto 5-8, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, perché quando c'è qualcosa di buono è grazie a Dio e quando c'è qualcosa di brutto non si può dire perché Dio?
5: È una campagna Rollo Sensibilità.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il
3: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. La scorsa puntata abbiamo avuto un leggero incidente di percorso dovuto alla difficile intellegibilità di alcuni profili Instagram, che in realtà celano i culatoni che si spacciano per creature di altri mondi.
3: No, in realtà sei tu che hai preso un granchio. Cazzo alieno era abbastanza chiaro.
2: Taci, cazzo! Cazzo vuoi, cazzo? Cosa c'entrano i granchi? Taci!
3: Nervosetto oggi,
2: Sì, perché sto testando personalmente una miscela farmacologica sperimentale militare cinese, trovata ed acquistata sul Deep Web.
3: Perché ho come la sensazione che ti farai male?
2: Perché sei una menagramo di una menagramo. Porti Iazza!
3: E cosa farebbe questa miscela chimica farmacologica presa sul Deep Web?
2: È una formula studiata dai medici militari cinesi e poi trafugata e rivenduta sul Deep Web a cifre importanti, che agisce a livello genetico modificando un umile grassoccio mezzo stronzo come me, trasformandolo in una sorta di supercazzo turbopotente sovrumano bastardo in culamuri.
3: Wow, che modo poco forbito di eloquiare. Non ti appartiene.
2: Lo so, cazzo nero. Da quando ho preso una dose tripla delle suddette cazzo di pastiglie turbo cazzo, mi sento strano e incredibilmente feroce, incazzato e triviale come una merda cazzo. Sì, cazzo merda.
3: A me non sembra che tu stia acquisendo poteri straordinari, ma che stia sviluppando una momentanea, si spera, sindrome di Tourette.
2: Cazzo è merda vagina. Sta sindrome di Tourette. Ah, cazzo, merda, schifo! Pezzo di cazzo!
3: Questa, l'incapacità di trattenere certi vocaboli e atteggiamenti schizofrenici. Io mi farei vedere da un medico, sai?
2: Fanculo, vagina, budello, ano! Guarda, sono fortissimo! Cazzo, membro, merda, cazzo, culo rotto! Sto per tirare un calcio al muro e gli farò un buco! Merda, cazzo, ciccione! Fobia, merda! Vagina, vagina!
3: No, non lo fare, ti prego!
2: Vagina, merda! Cazzo, merda, cazzo!
3: Ok, chiamo l'ambulanza. Ti si vede l'osso della gamba.
4: Pronto?
3: Sì, cazzo, salve, cane, potete mandarmi cane, un'ambulanza, cane, per favore?
2: Marito, cazzo!
4: Scusi,
2: cazzo,
4: signorina, cane, ma dice a me, cazzo, come si permette?
3: Cazzo, no, è il mio amico che si è rotto una gamba tirando un calcio al muro, pensando di avere poteri straordinari dati da un mix di farmaci cinesi, presi sul Deep Web, che in realtà gli hanno solo sviluppato una sindrome di Tourette momentanea.
4: Signorina.
2: Puttana!
3: Sì, forse detta così potrebbe sembrare un po' inverosimile, ma il mio amico è Mattarello.
2: Vagina, stronzo!
4: Certo. Adesso le mando l'ambulanza volante, pilotata da The Rock, con il cazzo in mano che fa l'elicottero, ok? Aspetti lì che arriva.
3: Ma senta, giuro che... Pronto? Accidenti, ho messo giù.
2: Puttana trebbia! Canaglia bifolca, vagina, stronzo! Ah, vantreno nel culo! Svengo! Ah!
3: Vabbè, chiamo tua mamma.
1: Le cose verissime!
5: Lo Zoo di 105.
6: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie... storie bizzarre. Nel multiverso occulto dell'ignoto cosmico, molti racconti ci giungono dai confini più reconditi e oscuri dell'universo. Là, dove spazio e tempo non hanno più una valenza, come una eco ci arriva una semplice domanda che tutti quanti ci facciamo da sempre nella vita. Cosa sarebbe successo se Gandhi e Mazinga Z si fossero sfidati ad una gara di MasterChef? Oggi vi narreremo la risposta.
0: Allora, ben ritrovati per questa grande sfida di cucina per decidere le sorti dell'universo. Con me, Antonino Cannavacciuolo, in veste onoraria di presentatore. Da un lato, eccolo là, carico di energia e pronto a spaccare tutto, il robot che non conosce limiti, l'eroe dell'universo, Mazinga Z.
7: Sono un normale essere umano giapponese, ma se entro nel mio robot, sono il grande e potente Mazinga Z.
0: E vediamo il suo sfidante dall'altra parte, già pronto, il pacifista, il simbolo della lotta contro l'impero britannico, il solo ed unico Mahatma Gandhi.
8: Non è il confrito che ci rende grandi, ma il piatto che prepariamo con amore.
0: Sono pronti a darsi il ben servito in tutti i sensi. A giudicare il tutto abbiamo lui, l'unico e temibilissimo Bruno Barbieri.
9: Oggi sono molto esigente perché da un po' che non metto qualcosa in bocca,
0: Direi allora di dare il via alle danze.
6: Immediatamente il mega robottone giapponese attiva i suoi cannoni ultragalattici super carichi di proteine e maionese gravitazionale. Gandhi invece si è messo subito a preparare le lenticchie, trovando addirittura il tempo per meditare mentre mescolava.
0: Ok ragazzi, ormai ci siamo, mancano 4 minuti.
6: E con la sua iconica frase, Cannavacciuolo sancisce la fine ormai imminente della preparazione dei piatti. Arriva la presentazione.
9: Dai Mazinga, vieni avanti.
7: Oh sì, chef.
9: Nome del piatto?
7: Io ho pure preparato una
10: grigliata interstellare con laser di salsa barbecue.
9: Incredibile. Ma devo dirti che questo piatto ha un problema.
7: Problema?
9: Sì, cioè perché non me l'hai cucinato prima?
7: Arigato, chef.
9: Perché se l'avessi fatto avrei saputo quanto sei bravo a cucinare cibo così cattivo.
7: Mi dispiace, chef.
9: E per cattivo intendo come Michael Jackson in Bad.
7: Grazie, chef.
9: Ma tu lo sai che quando è morto aveva un aspetto orribile?
7: Chef, io non capisco. Il piatto le piace o no?
9: Non capisci se il piatto mi piace o no? Mettiamola così. Prendi tu i cazzo di coltelli e laser e vattene. Questo non è il tuo posto.
7: Mi dispiace, chef.
9: Perché tu dovresti lavorare nel miglior ristorante del mondo.
7: Oh, grazie, chef.
9: Se in questo mondo io non esistessi.
7: Scusi, chef.
9: Perché devo dirtelo, io ti invidio.
7: Grazie, chef.
9: Eh sì, invidio di come fai a sbattertene altamente il cazzo e fare un piatto che sappia di merda.
7: Mi dispiace, chef.
9: Ma io amo la merda.
7: Grazie, chef.
9: Questo è il piatto ideale per una forma di vita superiore, destinata a salvare l'umanità da piatti come questo. Scherzavo, o forse no?
6: Dopo 19 ore di puro disorientamento in classicissimo stile MasterChef, i circuiti iniziano a svalvolare e il povero Mazinga va in ultra surriscaldamento.
7: Io non capisco. Io non capisco.
10: Esplosione ultra esplosiva per evadere dalle situazioni scomode.
9: Beh, comunque il piatto non era sto granché, Dai Gandhi, vieni tu.
8: Eccomi, chef. Risotto alla non violenza.
9: Mahatma, ma questo risotto non sa di nulla. Ha un aroma di pace interiore, ma manca proprio il sale.
8: Mio caro colatacchione che non sei altro, la pace non ha bisogno di sale. È perfetta così come è. Assapora la verità.
9: Io inizio a comprendere tutto. Porco d***o, mi sento illuminato.
6: Stavamo assistendo ad un miracolo. Un uomo che aveva fatto la storia con la sua filosofia ora stava illuminando uno chef stellato con un risotto insipido.
9: Antonina, devi provarla anche te.
0: Beh, vabbè, fa provare. Oh, aspetta, qualcosa di ultraterreno. Com'è che si chiama? Il Nirvana? Il Rolling Stones?
8: Ora avete provato la realtà del tutto.
0: Bravo Gandhi, sei proprio un grande.
6: E con una potente pacchera delle sue, il maciste partenopeico Cannavacciuolo stacca la testa del povero Gandhi che inizia a rotolare sul pavimento.
9: Antonino, sei il solito terrone ignorante. Aveva 700 anni questo figlio di puttana. Fai un po' attenzione con le tue minchia di manate, dai.
0: Aspetta, che magari riusciamo ancora a salvarlo. C'è un medico in sala? Pronto? Niente? Vabbè, gallina vecchia fa buon brodo.
9: Metto sull'acqua.
6: Ebbene sì, sia Gandhi che Mazinga persero la sfida, perché dopo tutto non sono degli chef, ma Cannavacciuolo e Barbieri invece sì. E quindi si gustarono un piatto di passatelli in brodo di Gandhi servito in una ciotola fatta con le lamiere di Mazinga. Ed arrivati a questo punto capiamo tutti un'importantissima lezione. Sii sincero sempre con te stesso, continua con il tuo cazzo di mestiere e non rompere i coglioni, che tutti questi talent show ci hanno sfracassato la menchia. Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
5: Radio 105.

0: Caro Diane, come sai, in questi giorni ho concluso la mia vicenda giudiziaria che mi vedeva vittima di un'ingiustizia. Io, un mite ragioniere di Varese, accusato di essere un maniaco cazzibale, ovvero divoratore di cazzi umani. Ma la vita riserva sempre sorprese da quando vivo con Cosa Fica. Ecco che cosa è successo stanotte. Amore, amore, svegliati! Ho sentito dei rumori!
1: Sì, ho scorreggiato!
0: No! Rumori tipo metallici!
1: Beh, lo sai che ho il piercing allo sfintere.
0: No, amo! Venivano dalla cucina! Oh mio Dio, ci sono i ladri!
1: No, impossibile, amore. Dopo l'anno scorso che abbiamo colto in fragrante quei due zingari, lo sai che nel quartiere nessuno ha più il coraggio di avvicinarsi al nostro appartamento.
0: Beh, amore, non mi ricordare, per favore. Ero riuscito a rimuovere. Ancora oggi, quando sono nel silenzio della notte, mi sembra di sentire il suono sordo della mannaia nella tua mano che batte sul tavolo separando tendini e ossa. È il grugnito dei maiali felici che aspettano la pappa.
1: Come la fai lunga! Come se fosse la prima ragazza che hai che macella zingari e li getta in pasto ai maiali dopo averli beccati a rubarti in casa.
0: Eh sì, cazzo!
1: Ma scusa, cosa avrei dovuto fare?
0: Chiamare la polizia!
1: Che merda che sei! Tu ai maiali non ci pensi mai!
0: Ecco, hai sentito? Facciamo qualcosa!
1: Vai a vedere, Astolfo! Se vedono te, si impietosiscono e magari rinunciano al colpo per pietà!
0: Ma in che senso, scusa? Non colgo...
1: Beh, dai, nessuno rapina uno sfortunello con le handicappazioni!
0: La Madonna! Che assoluto cinismo nella valutazione di una situazione potenzialmente sfavorevole! E che incredibile mancanza di tatto nella resa descrittiva del proprio partner.
1: Dai, Squallor, ma dov'è finito l'uomo coraggioso di cui mi sono innamorata? Lo stesso impavido pirata sanguinario che a bordo di una barchetta di merda assieme ad altri tre negri come lui e un vecchio Kalashnikov assaltava le navi mercantili al largo dell'Africa? Dove si è nascosto il mega pazzo bastardo che pretendeva sesso orale mentre stava in piedi sul tetto del Frecciarossa a 240 km orari? Dove si è nascosto il merda che una volta pestato un partigiano di 89 anni per vendicare il duce 70 anni dopo?
0: Ma amo, a parte che non sono di colore, né fascista, né pirata, e né sono mai salito sul tetto di un Frecciarossa. E soprattutto non mi chiamo Squallo. Vorrei farti presente che fra i due sei tu l'arma di distruzione di massa con le tette.
1: Tira fuori le palle, vai a vedere, o giuro che ti taglio la gola con la federa del cuscino.
0: E la Madonna, che incredibile senso pratico.
1: Dai, muoviti!
0: Ok, vado.

Oh mio Dio! Una luce incredibile proviene dalla finestra! Non ci credo! Ma quello è un disco volante! Mio Dio, sto partecipando a un incontro del terzo tipo! È un disco volante! Mio Dio, sto partecipando a un incontro del terzo tipo!

0: Oh, io in pace! Salute a te, essere!
1: Amici, venite in pace!
0: Incredibile! Sto per passare alla storia! Non so come descrivere questo momento!
2: Eccolo scannato il figlio di puttana! Passami un sacco dell'umido e adesso lo macello e domani Peppa e Pig, i due porcelli della fattoria di Gianni, scodinzoleranno appena mi vedono!
0: Ma amore! Hai appena ammazzato un alieno! Ma che probabilmente ha viaggiato per migliaia di anni luce per avere un contatto con la nostra civiltà! Probabilmente hai cancellato l'unica possibilità per questa era di avere la risposta più grande dell'uomo! Siamo soli nell'universo!
2: Sai che mi avevi già rotto il cazzo alla parola viaggiato?
0: Ma amo!
2: Zingari di merda, adesso vediamo se tornate ancora in casa mia!
0: Amore, non erano zingari, ma esseri venuti da lontano!
2: Ah, immigrati del cazzo! Non li avevo riconosciuti con ste maschere di merda! Dai, forza, acchiappa la mannaia che domani Peppa e Pig mi fanno le feste alla fattoria!
0: Ma... Hai capito, caro diario? Purtroppo gli alieni hanno fatto una brutta fine e le mie speranze di vivere come un film fantastico, un'avventura incredibile, è sfumato con 3 padellate e 300 colpi di mannaia per la macellazione. Fortunatamente ora ho la risposta al quesito più grande che l'uomo si sia mai posto. Sì, gli alieni hanno la fica. PS, non chiedermi perché, ma ci ho ficcato un dito in culo di nascosto. Ogni tanto me l'annuso. Non puzza!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: perereretto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. In un insieme di giorno d'oggi ed era moderna, i costanti stimoli che le persone ricevono dal mondo esterno trasformano la nostra consapevolezza in un clima di odio ed intolleranza. Ma la realtà, a volte, va ben oltre le nostre aspettative.
4: Ed ora, un messaggio dall'onorevole ministro Stronzettoni.
5: Il momento di dire basta. Sono stufa di questi qua che vengono nel mio paese convinti di fare il cazzo che vogliono. Nell'ultimo periodo il nostro paese ha visto arrivare più gente che al fottuto concerto di Vasco. E poi vengono qua e che fanno? Stanno tutto il tempo a fare un cazzo in giro. Rubano, delinquano, terroristano, uccidono i nostri amici, rapiscono le nostre donne. Quindi io dico basta, aiutiamoli a casa loro. E i marocchini, e gli albanesi, e i maranza, e i fottuti calabresi, a casa!

0: Tutti, tutti! Tranne i cinesi. Loro sono bravi, lavorano, si fanno i cazzi loro. Avete mai sentito di un cinese stronzo? Io no.
1: E ad assistere in quel momento a quel comizio così tagliente, il messaggio dell'onorevole viene recapitato da Xin Chin Chon, un bravo ragazzo cinese, che era lì per consegnare degli spaghetti di riso da sporto.
2: Ta ta ta, a ta ta ta, brutta troia, brutta troia, ma cosa dici? Come ti permette di dire che noi cinesi non siamo cattivi? Adesso te lo dimostro, pel Mao!
1: E in un impeto di furia estremista, Xin Chin Chon comincia la sua ballata per dimostrare la sua malvagità.
2: Dunque, cosa potrei fare? Per dimostrarle che anche noi cinesi siamo pericolosi. Una ragazza! Ragazza, ehi, ehi tu, ragazza!
3: Oh, che carino, un cinesino!
2: Ma come? Cosa dici? Che carino un cazzo! Adesso ti lapino, dammi tutti i soldi che hai!
3: Devi aprire una nuova tabaccheria? Ma certo, gioia, tieni!
2: Ma brutta stupida, io non lavoro, io sono immigrato cattivo. Ma... adesso ti faccio io. Ecco, guarda, tolgo mutande e...
3: Ma...
2: ah, sì, io molestatore. Molestatore, contro tutto tuo consenso. Io molestatore.
3: Ma sei entrato? Sei sicuro?
2: È certo che sono entrato, sì. Oh, mamma mia, come ti piace, sì, oh, feroce animale,
3: Guarda, Cinghichonghi, sei davvero carino. Ma col tuo pisellino al massimo forse puoi fare un 69.
2: 69? 69? Cosa è 69? Un momento, aspetta che guardo il menù. Dunque, 69, eccolo qua. Involtino primavera, vuoi involtino primavera adesso? Un momento, ehi, dove è finita? Ragazza? Dove è finita, ragazza? Ehi tu, ragazza, dove è finita? Ah, maledizione! Il lavoro è proprio parte di me. Ma che voglio prendere in giro? Ha ragione, ministro Stronzettoni. Noi cinesi non siamo cattivi.
1: Deluso ed avvilito, Xin Chin Chon se ne torna a lavorare per le restanti 20 ore del giorno, finché una chiamata improvvisa...
2: Cellulare? Dov'è? Dove ho messo il cellulare? Un momento. Eccolo qua. Xin Chin Chon, il mio vecchio amico di quando la cogliavamo l'iso. Chissà che cosa vuole. Pronto?
4: Salve, compagno.
2: Oh, ciao, compagno.
4: Ti va di venire al festival di Yulin dove sterminiamo cani senza alcun motivo?
2: E me lo chiedi? Certo che sì! Viva Mao!
5: Perché i cinesi non sono cattivi.
1: Questa è la triste realtà. Ognuno di noi ha un lato oscuro. Quindi smettiamola di odiare incessantemente le razze diverse dalle nostre e di guardare storto chi ha il colore della pelle differente. Non focalizzate il vostro odio. Odiate tutti indistintamente, che l'essere umano è una merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.

0: Benvenuti al gioco dei che sperano di diventare ricchi. Oggi gioca con noi il signor Paolo Noi.
1: No, già. In realtà si pronuncia Paolo Nois. Nois.
0: Ah, scusa, pensavo che lei se fosse muta come quella bottinara di tua sorella. Forse cominciamo a giocare. Sei pronto, coglione?
1: Prontissimo, Jerry.
0: Per 1 miliardo di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
1: Per 1 miliardo di euro, quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
0: Napoli, Tripoli, Costantinopoli o Paperopoli?
1: Che cazzo è? Porca miseria, 1 miliardo di euro su tavolo. Napoli!
0: Ma puttana di una c***a, allora è vacca bastarda imbalsamata con lo sperma di c***o. Ma come Napoli? La risposta è ovviamente Paperopoli.
1: Pensavo fosse una domanda a trabocchetto. Cazzo, Jerry, scusa.
0: Ma mannaggia quella puttana bastarda, notaio, ma che cazzo mi avete mandato?
2: Scusa, Jerry, ma è scoppiata un'epidemia di influenza ai provini e questo era l'unico rimasto.
1: Non esagerare adesso. Che cazzo, Jerry?
0: Va bene, vediamo se te la cavi meglio con la seconda domanda. Per 1 milione di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di topi?
1: Numero di topi? Topi, ok.
0: Baldracopoli, tua madre è una Troia City, Gattaca o Topolinia?
1: E poi Gattaca o Gattaca? Però secondo me è quella giusta, Gattaca, Gattaca.
0: Gattaca, Topolinia. La risposta è Topolinia, lo dice anche il nome.
1: Scusa, pensavo fosse una domanda trabocchetto anche questa, sai? Io seguivo i tuoi quiz anche quando eri vivo.
0: Mettiamo le cose in chiaro, brutto cretino, che non sei altro. In questo gioco non ci sono domande trabocchetto, sono stato chiaro.
1: Ok, Jerry, niente domanda trabocchetto, scusa, non volevo essere offensivo.
0: Caro Paolo, ti hanno mai detto che hai la faccia da
1: La Madonna, che acrimonia.
0: Bene, caro il nostro Pirla, questa è la tua ultima opportunità per 100.000 euro. In quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di preti? Pedofilo City.
1: Pedofilo City.
0: Città del Vaticano.
1: Del Vaticano.
0: Corsico oppure Los Angeles?
1: Corsico, Los Angeles. Che significa tutti gli angeli, in spagnolo. Studiato io. Fatto... Forse non lo sapevi, Jerry, ma sono stato anche istruttore di sub California dopo aver veleggiato intorno al mondo con un catamarano spinto a remi da me e un ragazzo senza braccia. Lui remava con le gambe, con una raccolta fondi.
0: Ma stai zitto e rispondi, fa cocero di merda e sputi.
1: Va bene, sto zitto, ok. Va bene, ok. Secondo me Città del Vaticano, sono sicuro.
0: Godo come una scrofa montata dal Rocco Siffredi di Meyer. La risposta giusta è Los Angeles.
1: Porca puttana, cazzo, hai detto che non c'era una domanda trabocchetto.
0: Non è vero, non ho mai detto una cosa del genere. Ma per sicurezza chiediamolo al notaio. Per caso ho detto che non si sono domande trabocchetto?
2: Sì, Zeri, l'hai detto chiaramente 1 minuto fa.
0: Si può sapere da che parte stai, notaio di merda? Ma io ti rovino la faccia, brutto figlio di puttana.
1: Dai, Jerry, ti prego, fammi un'altra domanda. A parte che ho sempre sognato di venire in questa trasmissione, fin da quando ero cucciolo di foca. Mi hanno innestato il DNA umano e sono diventato uomo. Va bene, non ci hai creduto neanche stavolta. Però fidati che... Un'altra domanda, dai, dammi un'altra possibilità.
0: Certo che ti faccio un'altra domanda. Per un bel cazzo di niente, quanti calzi il culo riesci a prendere prima di svenire?
1: No, prego, Jerry, non mi picchiare, no, ehi! Oh, dai, che sei fatto di metallo, cazzo, fai male!
0: Prendi questo,
1: Oh, ma dai, fagli un corpo d'alluminio! Che cazzo, sembra una stufa gigante!
0: E questo... Aia! Tra poco vengo dal cartone animato dei Griffin, che hanno lasciato un messaggio per il nostro ospite.
3: Sono Peter Griffin, volevo solo dire che Paolo Noyes ha la faccia più grossa della mia. Ciao, merda.
0: Dai, mettete la sigla, che mi è venuta voglia di masturbarmi in camerino.
2: Vuoi una mano, Jerry?
0: Ma smettila con la c***a, vai dal tuo fidanzato, Rocco Casalino.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, morto, cattolete, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
10: Fiore Amaro! Che è un cantante!
12: Fiona May!
8: Fiona May!
12: Fiona!
8: Fiona May!
12: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
12: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
14: È facile, sei intuitivo!
8: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
10: No,
8: allora, animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non
16: è... Ascolta,
10: è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
18: Ah!
5: nel multiverso di oggi ho trovato delle voci incredibili, anzi ho scippato. Grazie a Pippo Palmieri ci siamo messi d'accordo durante la diretta. Ah, vi fotto le voci. E oggi userò quelle di Fabio Lisei, che parla di lui che ha il pene gigante. Sentiamo un po' come reagirà la gente.
17: Multiverso.
12: Pronto?
18: Aggiugiugiu.
12: Polizia postale.
18: La miseria.
17: Multiverso.
12: Pronto?
18: Marco.
12: Pronto?
18: Marco.
12: Che Marco?
18: Scusami, scusami. Marco, scusa.
12: Niente, che numero? Se ha sbagliato mi dica il numero.
18: Aggiugiugiu.
12: Il numero, c'è caso che la possa aiutare?
18: No, per carità. Bene, c'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
12: Ma guardi che lei sta sbagliando persona,
18: È un handicap, direi, eh.
12: Io, sei tu che sei un handicap, perché io sto dicendo che hai sbagliato già due volte.
18: Esatto. Esatto. Ma la domanda, scusa, ma la domanda che faccio io, ma perché non va a vivere a Pavia?
12: Scusami, ma non hai niente da fare?
18: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare.
12: Io voglio solo ricordarti una cosa, che questo telefono è sotto controllo.
18: La miseria.
12: Lei.
17: Multiverso.
19: Pronto?
18: Marco.
19: Pronto?
18: Marco.
19: Non sono Marco.
18: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusa.
19: Marco, non sono Marco io.
18: Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
19: Non sono Marco, ha sbagliato numero.
18: Ma perché? Ma perché sei ebete, scusa? Ma perché sei un ebete?
17: Multiverso.
20: Pronto?
18: Marco. Pronto? Marco.
20: Con chi vuol parlare?
18: Scusami. Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco!
20: Ma con chi vuol parlare?
18: Ma scusa, ma prendi in affitto una casa a Pavia, 350?
20: Guarda che ha sbagliato numero.
18: È un handicap, direi,
20: No, sì, un handicap, sì.
18: Cioè, perché torna a Napoli, vai a vivere a Pavia? Bastardo!
21: Vai Fabio, dai il colpo finale alla vecchia veneta mangiarotaie.
19: Pronto?
18: Marco!
19: Dove sei Marco qua?
18: Bastardo!
19: Ignorante!
18: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare. Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
19: Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
18: Bastardo!
19: Da molto le rompe i coglioni?
18: Ma perché sei un ebete? Ma perché sei un ebete sottaceto?
19: Le ore che tegli a noi perché mi te mando via. Guarda il tuo numero e te mando i carabinieri.
18: No, perché è impossibile che la misura media del cazzo del Lazio sia 20 centimetri.
19: Sì, ignorante, ma tanto ignorante.
18: Bastardo.
17: Multiverso.
22: Lo Zoo di 105.
23: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie... storie bizzarre. Navigando tra le stelle ci si può imbattere in luoghi affascinanti ai confini della realtà. E infatti oggi vogliamo parlarvi di un luogo mistico che pare modellato dall'immaginario divino. Il Salento. Ah, il Salento, l'usule, l'umare, l'uiento. Da oltre 10 anni questa zona straordinaria della Puglia è senza alcun dubbio la più desiderata meta turistica italiana ed internazionale. Ma perché? Sarà per le bombette? No, sarà per gli sciami di ricchi... coglioni e i garage affittati a 1000 euro al giorno come bilocali? No. Sarà per... No, no. È perché qui ci sono spiagge bianche e acque incontaminate ribattezzate le Maldive del Salento. Un paradiso terrestre. E quando meno te l'aspetti, parte una pizzica. Tuttavia, a causa di questo trend, i salentini si sono fatti un po' prendere la mano e dopo le Maldive, ecco che cosa potreste trovare in Salento durante le vostre vacanze estive. Ad esempio, le Falkland del Salento.
0: Scusi, guardi che quella foca secondo me è a caldo.
3: No.
0: Sì, è a caldo. Credo anche che stia morendo.
3: No, no.
0: Ma sì, sta boccheggiando.
3: No, no, ha smesso di fumare.
0: Ma che cazzo vuol dire?
3: Scusi, non la sento. È partita la pizzica. Lo vento, o male.
23: La grande muraglia cinese del Salento.
0: Ma scusi, non vorrei dire, però a me sembra il muro a secco di un orto.
3: Non è vero, questa è la muraglia cinese del Salento.
0: Ma scusi, sarà lungo al massimo 15 metri.
3: Ma la Cina è grande, il Salento è piccolo, in proporzione.
0: Ma che cazzo di proporzioni so?
3: Non riesco a sentirla, la pizzica. Ehi, non riesco a sentirla, la pizzica, ehi.
23: Il triangolo delle Bermuda del Salento.
0: Scusi, avevo parcheggiato qui una Opel Astra grigia a noleggio. Per caso l'ha vista?
3: Ma dove l'ha parcheggiata?
0: Qui, l'ho parcheggiata qui.
3: No.
0: Cosa?
3: Ma no.
0: Ma che cazzo vuol dire, scusi?
3: Perché questo è il triangolo delle Bermuda del Salento. Le macchine scompaiono. Un mistero risolto. Irrisolto. Le macchine scompaiono. È un segreto irrisolto. Le macchine scompaiono. È un mistero irrisolto, ormai da 50 anni.
0: Ma quale cazzo di mistero? Me l'avrà rubata qualche terrone.
3: Mi scusi, non la sento. C'è la pizzica, è alta. Non la sento. Ehi.
23: Infine, le cascate del Niagara del Salento.
0: Allora, non voglio sempre fare rompicoglioni, ma ho pagato 1500 euro per stare 3 giorni qui. E dopo che ho visto una foca morire, un muretto di merda e mi hanno inculato la macchina, questo stagno di merda non puoi vendermelo come cascate del Niagara nel Salento, va bene? Non c'è neanche un torrente, eh!
3: No, no, è sotto.
0: Sotto?
3: Sotto, stanno sotto.
0: Ah, e si possono vedere?
3: No, parco naturale.
0: Ma allora porca...
23: Vai in Salento, perché se Parigi ci aveva lumari, era una piccola Bari. Ma se Tokyo ci aveva i pezzetti di cavallo al sugo, era una piccola Santa Cesare a Terme. E ora, pizzica.
0: Ma vaffanculo, ne? L'anno prossimo me ne vado a Sharm.
3: Ah, Sharm el Sheikh del Salento? Bellissima.
23: Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
4: Radio 105.
6: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Caro diario, anche oggi è stata una giornata straordinaria e sono qui per raccontarti gli accadimenti. Ecco che cosa è successo.
1: Sveglia Giacomo, dai che oggi è 3 dopo Halloween.
0: Ah, ma amore, che fai? Sei stronza? Stavo dormendo. Come cazzo sei vestita?
1: A parte il fatto che la prossima volta che ti rivolgi a me con questo tono ti riduco in pezzi così piccoli che potranno passare dal buco del cazzo di un topo col cazzo piccolo.
0: E la Madonna, che assoluta capacità di rendere immagine visiva la minaccia e che spregiudicata capacità di incutere timore nel proprio partner attraverso l'utilizzo di gergalità palazzinare e borgatare condite da cinica ferocia parallelistica.
1: Dai, dai, su dal letto che voglio andare a fare dolcetto coltellata in tutto il palazzo.
0: Amore, a parte il fatto che ancora non ho capito il senso del tuo abbigliamento, ma credo di aver colto che sia un travestimento di Halloween estremamente confuso e fallimentare. Guarda che la festa della quale parli è finita 2 giorni fa! E poi, è dolcetto o scherzetto? E non dolcetto o coltellata? E comunque non hai 12 anni e girare a chiedere caramelle per il palazzo vestita appunto, ma da che cosa cazzo sei vestita?
1: Da metempsicosi, perché non si vede? Mi sembra ovvio.
0: Scusa, ma che cazzo... Cioè, ok.
1: Dai, dai, ho preparato il vestito anche a te, guarda che spettacolo.
0: Ma amore, quel vestito mi sembra lo stesso che indossava mio nonno quando lo abbiamo seppellito. Adesso non ho ricordi precisi, ma è identico. Anche la spilla degli alpini del suo battaglione.
1: Certo, è proprio il vestito di tuo nonno. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vestirti zombie, ma siccome non avevo tempo di andare dai cinesi, ho fermato la macchina al cimitero e svestito le spoglie di tuo nonno. Così è proprio un vestito originale da cadavere. Non è stata l'idea più fica del secolo? Non è stata l'idea più fica del secolo? Non è stata l'idea più fica del secolo?
0: Ma hai profanato la tomba di mio nonno! Non ci credo, ma sei fuori! E la salma dove l'hai messa?
1: L'ho buttata!
0: Ma dove?
1: Tranquillo, nell'umido! Mica sono una di quelle merde che inquina! Io ci tengo al pianeta! Adesso vieni a fare colazione, che prima di girare per il palazzo devo andare a buttare nel tombino il fusto di olio per motori esausto che mi ha dato mio zio Carmelo dell'officina!
0: Minchia! Meno male che ci tenevi al pianeta! Altrimenti che facevi? Cucinavi i panda?
1: Bastardo, è spiato nel freezer! Era la mia sorpresa per cena! Ho comprato 2 tranci di panda sul mercato nero cinese. Era per farti una sorpresa. Sei un coglione, rovini sempre tutto.
0: Scusa.
1: Ma dov'è finito l'uomo giocoso e discreto del quale mi sono innamorata? Lo stesso che dall'87 al 98 ha fatto credere ad un'anziana di essere suo nipote per fargli fuori i soldi della pensione in gadget per ufficio, affamandola. Il simpatico clown ubriaco che abusava di me davanti ai bambini del circo mentre si infilava bottiglie di Ceres nel culo alla ricerca di uno sponsor. L'audace prestigiatore che faceva furti negli ospedali approfittando della gente in coma.
0: Ancora? Amo, io non...
1: Zitto, Franco, e vestiti da tuo nonno zombie che voglio le caramelle. E prima, levaci tutti quei vermi.
0: Hai capito, caro diario? Cosa figa è completamente andata di testa per sto cazzo di Halloween. Una festa inutile che non fa parte nemmeno della nostra cultura. Mannaggia la globalizzazione! Comunque la giornata ha fruttato molto, perché le caramelle non le aveva nessuno, visto che sono passati 2 giorni dalla festa. In compenso, per via dello spavento e delle percosse, i vicini di casa ci hanno dato orologi, contanti, protesi dentarie, chiavi di automobili, gioielli, obbligazioni e tanti altri oggetti di valore. Peccato per l'ingegner Rivi del sesto piano. Io l'avevo avvisato di non contraddire mai cosa fica. E se avesse fatto il suo dovere dando un contributo nel sacco dei dolci... Povero Righetti, domani ci sono le esequie. E fortuna vuole che, essendo mascherati, nessuno ci ha riconosciuti. Ed ora la polizia sta cercando un alpino che puzza di merda marcia. E una donna coperta di foto di nani nudi che si segano. Che poi, che cazzo c'entrano i nani nudi che si segano con la metempsicosi? PS, Ho recuperato ciò che restava di mio nonno dalla bocca di una decina di gatti randagi. L'ho fatto cremare. PS2. Stanotte Cosa Fica si è pippata le ceneri di mio nonno. PS3. Si è fatta anche un pucciotto con la sigaretta. E l'ho assaggiato. Niente male! Aveva ragione Kate Richards!

0: Lo Zoo di 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nelle varie ed eventuali destinazioni cosmiche, oggi ci accingiamo a fare un tuffo nel lato più vintage del nostro cuore per rispondere ad una domanda che da oltre 40 anni ci assilla. Che stracazzo di fine ha fatto la signora in giallo? Una donna che ci ha fatto innamorare della vita, per quanto ovunque passasse lei, una vita venisse stroncata. Ed eccoci dunque qui per raccontarvi cosa sta facendo Jessica Fletcher, che, ad oggi, altri non è che una vecchia sballona senza più niente da perdere.
2: Oh, quest'erba di Yusuf, il mio spaccino algerino, è veramente la fine del mondo. Buona.
3: Zia Jess!
2: Porca merda, Grady! Quante volte ti ho detto di non entrare all'improvviso? Ecco, ora mi sono pisciata addosso. Carmela!
4: È come, signora nonna?
3: Maledizione, zia Jess, ma ancora stai fumando erba!
2: Certo, ho chiuso con le sigarette. Le sigarette hanno ucciso mio padre e stupato mia madre. Si può sapere perché hai interrotto la mia siesta?
3: Mi dai $50?
2: Non è ora che ti trovi un lavoro? Hai 60 anni, vacca la bastarda. Non sei stufo di fare il personaggio secondario in questa serie?
3: Dai, sgancia la grana, lo so che sei piena, dai!
2: Va bene, ma in cambio dovrai portarmi a vedere il fottuto Gigi Doug.
3: Dove lo troviamo Gigi Doug?
2: Le rotonde di Garlasco, Grady. È quello l'habitat naturale del Gigi Doug. Portamici adesso.
4: Signora nonna, deve prima mangiare il suo purè de patate?
2: Sì, anche nel purè si possono sciogliere pasticche.
3: Sei proprio una pazza, Jessica Fletcher, merda.
2: Ed ora andiamo. Carmela, vada alla casa.
4: Ma certo, signora nonna.
2: E non nascondermi le medicine come fai di solito, o ti faccio rimandare in quel buco di culo del Messico, sporca clandestina.
4: Naturalmente, signora nonna.
2: Forza, Grady, metti in borsa il mio bong da viaggio e andiamo alle rotonde di Garlasco.
1: E con una semplice transizione ed un ferma immagine con il sorriso smagliante di Jessica Fletcher, ecco che la bastarda portasfiga ed il suo inutile nipote si ritrovano alle rotonde di Garlasco.
3: Ma zia Jess, scendi dal cubo, potresti romperti un'anca.
2: Oh Grady, come mi rompi i coglioni. Ho 140 anni, voglio divertirmi.
5: Jessica Fletcher, non ti vedo dai tempi del...
2: Oh, puoi anche dirlo, non mi imbarazza, dell'aborto.
5: Quel buon vento ti porta qui. È morto qualcuno?
2: Stranamente sono qui da un paio d'ore e no, nessun cadavere. Per ora.
5: Ottimo. Volete una pasta?
2: Dammi qua.
6: Minchia, come se le cala la nonna, oh!
3: Ma te le sei pappate tutte!
2: Certo.
3: Anch'io ne volevo, almeno una.
2: Non dire stronzate. Stai lontano da questa merda. Devi essere proprio coglione per farti.
3: E tu allora?
2: Io sono vecchia. Quando si è vecchi è da coglioni non farsi. Ed ora devo trovare Gigi.
1: E dopo vari giri stramboloidi, la signora in giallo trova Gigi e scompare.
3: Zia Jess? Zia Jess? Zia Jess? Dove sei, zia Jess? Oh, zia Jess, finalmente! Cos'hai combinato?
2: Ero dietro nel backstage con Gigi e poi...
3: E poi?
2: E poi... Sì.
3: Dai cazzo, dimmelo, zia Jess, cos'è successo?
2: Ma niente, Grady, io ho fatto un pompino.
3: Cosa? Ma che schifo!
2: Puoi dirlo forte, non se lo lavava dai tempi di l'amour toujours. Ah, ora posso morire in pace. Grazie, Grady.
3: Ma che morire? Oh, i miei $50.
2: Cosa? Non ti sento? Sono sorda per tutto il fentanyl che ho assunto. Addio, Grady.
3: Affanculo, puttana.
1: Ci troviamo quindi tutti completamente d'accordo nel dire che sì, è sempre cosa buona e giusta che un'opera trovi il suo finale. Quindi non cacate il cazzo se non usciranno nuove stagioni di una serie che vi manca. Lasciate il passato alle spalle e andate a fare in culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: In questo episodio del multiverso cosa ho fatto? Ho tirato via le voci dalla diretta dello zoo e ho utilizzato quelle di Mazzoli per chiamare Ennio. Siamo pronti, testiamole le voci di Mazzoli che fa il figo in diretta, ma ficchiamole nella realtà vera.
1: Multiverso.
3: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
4: Ma che è normale andare nel bosco? Ma chi sei? Ma chi sei? Stai chiamando Ennio? Che chiamare Ennio? Ma chi sei? Tu sa merda? Tua madre! Tua madre! Hai sbagliato il numero! Hai sbagliato il numero! Ma che pato!
3: Questo mi sa che batte il circostanzo lavoro, eh? Vero un po', eh?
4: Ma non ti capisco! Brutta merda! Ti è scappata la telefonata!
3: Beh, il sacrosanto lavoro! Ce l'hai tutti i nostri errori?
4: Ma che cosa stai dicendo? Non ti capisco!
3: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo! Adesso tiro fuori il culo!
4: Che? Il culo?
3: Ma magari no!
4: Ma che magari no? Che tira fuori il culo?
3: Adesso, allora, io adesso faccio una foto così, mia, e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che
4: sai che le dal. Ma devi tirare fuori il culo!
3: Adesso tiro fuori il culo!
4: Ma che bello! Tira fuori il culo! Ma chi sei? Che hai sbagliato il numero!
3: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
4: Ma brutto! Ma che cosa vuoi da me? Ma che hai sbagliato!
3: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta!
4: Bastardo!
3: Ce la facciamo!
4: Che cosa vuoi? Ti ha scappato il numero!
3: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
4: Dall'americano!
3: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta! Stai zitto, scemo.
4: Che cosa vuoi?
3: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo,
4: Ma parla bene, Che cosa vuoi?
3: Adesso faccio una foto così, dimmi. Adesso tiro fuori il culo.
4: E chi sta ancora tira fuori il culo.
3: Ma gnagnesti.
4: Hai sbagliato, te chiamai Ennio. Guarda il telefono. Hai sbagliato!
3: È un'ora che sto cercando di lanciare la scena!
4: È un'ora! Sono dieci secondi che sono fare la. Che cosa vuoi?
3: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scena!
4: Mi fai morire, brutta merda! Io non so mica chi sei, Adesso ho fatto giù il telefono! Vai a cagare!
3: Ce la facciamo, 46 non blocco!
4: Vai a cagare!
3: Andate al bar a farvele!
1: Multiverso.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. California.
5: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
6: Ciao Ryan, come stai?
7: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
8: Per la mia psiche?
7: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
8: Arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Arcipelago.
7: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
3: Pelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Dell'Oceano Indiano.
7: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
5: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
6: Piacere, Lindsay.
7: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
7: Un gelato, lo vuoi col Conner?
9: La cioccolatas.
8: Ciao, io sono Ryan Cohen.
7: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
6: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
7: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
9: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
7: Una business association.
9: Una business association. Che la station way, l'association di nuovo.
7: Association. Una business relationship.
9: Relationship, quello che fuma.
7: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
7: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
8: Ancora
9: Lisen, no.
7: Lisen.
9: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Non è l'insane.
9: Lindsay.
7: Lindsay.
8: Lindsay.
7: Lindsay.
8: Prova a dire Lindsay.
7: Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora.
9: Perché Lindsay?
7: Oh, Lindsay.
9: Lindsay, come Sanpei.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
7: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
8: Cervellarmi.
7: Ma devo cervellarmi per...
9: Sì.
7: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
8: No.
7: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
6: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
6: ma
8: sei...
6: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: No, perché?
6: Ancora?
7: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
6: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
7: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
6: Parla, idiota, dai che devo studiare.
7: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
7: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
7: No, col PSD.
8: No,
9: PSP.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
7: Che ne dice?
8: Che dici? No.
7: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
7: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
7: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
9: Che non Theft. Theft.
7: E al Grand Theft Auto. Libertania. Libertiamoci.
8: Liberty Island.
9: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
9: Ma in Puglia?
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
9: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
7: Vov.
9: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
7: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
8: Scusa, una macchina famosa.
9: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
9: Che è
7: cos'è quello? Una Range
9: Rover
7: Rover
9: Vogue.
7: Vogue.
9: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
3: la non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vogue.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, sono un operaio del 5 Gigi, sono qua in strada, stiamo facendo dei lavori, ci sente?
0: Abbiamo
1: dato fastidio?
0: Cosa vuole?
1: Abbiamo dato fastidio perché ci hanno chiamato dalla centrale, hanno detto che un inquilino del palazzo ha chiamato per il fastidio del rumore. È lei che
0: no,
1: aveva dato fastidio? Ehi, stronza!
0: Pronto?
1: Pronto, cornutazza, mi hai messo giù la connetta, sei stata tu a lamentarti con la centrale?
0: Ma chi parla?
1: Sono operaio del 5 Gigi, ce l'ho detto prima, la Gengiazzi, come stiamo facendo?
0: Non capisco niente invece da come
1: che
0: parla.
1: E che cazzo sto parlando?
0: Non
1: so lei non capisce niente, ma meno male che meridionale sono io, stronza!
0: Pronto?
2: Signora, ci chiedo scusa, sono sempre l'operaio.
0: No, mi scusa, non voglio neanche scuse. Chi è lei?
2: Buongiorno, no, io con me non ha parlato, signora, ha parlato col capocantiere, tale Antonio Cusimano.
0: A me non mi interessa niente, perché non ho niente. Quanto c'è mio figlio? E sono, ho 90 anni, non basta.
2: Sì, no, ma signora, non si deve preoccupare. Sta vecchia una stronza sfeletica.
1: Ma sta facendo levare le mani dalle mani.
2: Ah, bella dal sangue, mi ha tolto.
3: Quell'idea, 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
4: E che vuole?
2: Mi sente signora, siamo qua dentro la buca in strada, stiamo facendo il cantiere.
4: E allora?
2: Potrebbe darsi che durante la mattinata, siccome è un lavoro un po' complesso, ci va via la corrente, il riscaldamento, tutto quanto.
4: A che ora?
2: Guarda, adesso che ore sono? Sono le 11 e qualcosa, da adesso fino verso le 4 del pomeriggio signora, il turno è quello
4: Ho capito, quindi bisogna cucinare prima.
2: Sì, se ci conviene cucinare prima, se vuole il parere mio, ci conviene che si mangi un pezzo di formaggio e un pezzo di pane, signore, che il gas ci mette un po' a tornare.
4: Non capisco, a che ora incomincia?
2: Guardi, allora, quando noi diamo un segnale, mandiamo un impulso, quando lei sente l'impulso deve staccare tutte le spine degli elettrodomestici, che sennò si rischia un blackout.
4: Ci senti che casino?
2: Guarda.
4: E tutti in fretta in fuga, se va.
2: Guarda, purtroppo c'è stato un breakout che abbiamo messo questi macchinari tedeschi, non si capisce niente, io tratti di tedesco non lo so, qua stiamo provando tutti i fili, siamo io e Felix.
4: Non ho capito.
2: Lei c'ha tanti elettrodomestici?
4: Sì, c'è la cucina, la caldaia del riscaldamento.
2: Allora, deve tirare via tutto. Appena sente un segnale, stacca tutte le prese.
4: Quindi basta staccare l'interruttore generale o no?
2: No, perché le spiego, quando parte l'impulso elettrico, il salvavita non fa niente signora, quei salvavita che mettono sono finti, sono tanto di bellezza.
4: Quindi allora bisogna farlo subito?
2: No, quando sente il segnale, adesso non si deve preoccupare, cioè adesso può fare quello che vuole, si guarda la televisione, non lo so se
4: il
2: c'ha...
4: Il segnale quando arriva su per giù?
2: Adesso glielo faccio sentire signora, mi dica se sente il segnale, senta.
5: Marugola, marugola, marugola.
2: Ha sentito il segnale?
4: No, non ho sentito niente.
2: Glielo rimando, alziamo le 5 dB, Felix.
5: Marugola, marugola, marugola.
2: Ha sentito?
4: Sì.
2: Ha distinto bene che cosa dice il segnale?
4: No, è un e basta.
2: Come ha detto, scusi? No, non è signore, non è un lupo mannaro. Aspetti, glielo rimando un attimo. Felix, manda bene.
5: Marugola, marugola, marugola.
4: Madugola?
2: Sì. È quasi, ci siamo quasi. Gli alzo ancora un velo. Facciamo più lento sto segnale, Felix, vai.
5: Marugola,
2: esatto, il segnale è marugola. Ha preso nota?
4: Ma lei chiede, ma da chi lista che sta chiamando?
2: Non ho capito che cosa ha detto, scusi, lei è fenicio? Non ho capito che cosa ha detto, che cazzo ha detto, non ho capito.
0: Senta, ma chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro la buca, dentro il cantiere, in strada, con Felix.
0: Ma quale cantiere? Ha sbagliato numero.
2: Ma chi ha sbagliato numero, signora? Io sono attaccato al telefono. Pronto?
6: Questo ha mangiato la foglia.
2: No, questo ha mangiato la merda. Lei e tutta la sua famiglia. Un gol.
3: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5 Gigi.
7: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
8: Amore, io esco!
1: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulce al culo!
1: Quanto stai via?
8: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
1: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
10: Sì.
1: Ah!
10: Sì!
1: Dai!
10: Sì!
1: Dai, dai! Dai, dai.
10: Oh,
1: dai,
10: oh,
1: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
10: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
10: Aria.
1: Lavato.
9: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, sì, dai, dai. Ah. Sì,

0: eccola là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No, no. Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Attenzione. Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
8: Rolling! Action!
7: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
9: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
10: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che
11: sì, ma porca puttana, però cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare un spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai. Questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, super compatto.
8: Action!
10: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
11: No!
7: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
11: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso.

0: Va bene? Allora tutti in posizione.
1: Maestro, maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
2: No. Scusa un attimo.
0: Porca troia, che c'è?
2: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
1: Ma chi è sto coglione?
2: Ha recitato, ok, ho capito.
0: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
3: Action!
1: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
0: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
1: Ma come, maestro? Si arrende così?
0: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcia, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro che è cagato all'elicottero, sono andato a fisarmonica, non è una cosa facile da fare. E all'istruttore, l'animale, insegnargli pure a suonare. Dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più.
1: Ma non è giusto! Deve esserci una soluzione.
4: Ma quello cos'è? Un aereo! No, è troppo grasso per essere un aereo!
0: È un ciccione!
1: No, è troppo grasso per essere un ciccione!
4: Sembra... No, non può essere! Sì, è proprio lui!
5: È super comparsa!
2: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
0: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore, motore!
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
0: Azione!
3: Action!
6: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
2: Ma no, no.
0: Stop.
2: No, scusate.
0: Adesso no, ma già mi fa perdere tempo. Sì.
2: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio la sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
0: Scelga meglio i copioni, dove
2: cioè, non posso
0: fare,
2: non so, quello che muore sul Titanic.
0: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
4: Motore partito!
0: Azione!
3: Action!
6: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
4: Dottor Manone!
1: Povero super comparsa!
2: Dottor Manone! Adesso ho colto il colpo di scena!
3: Action!
4: Dottor Manone! Hanno rapito sua figlia!
0: Scendi!
2: No, non ti arrabbiare!
0: No! Ma questi me la pagheranno! Bastardi!
2: L'ho capito, secondo me!
0: Stop!
2: Cosa? Stop, cosa? Scusi, dottor Manone, può levare la manona, per piacere?
0: No, ma io guarda, è super compatto, devo fare.
2: No, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
2: No.
0: Azione.
2: No.
6: Si rilassi, signor paziente.
2: La vedo dura.
6: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
2: Ma non sono dita, sono braccia, quella è una roba.
6: Ecco.
4: Dottor Manone, no. Hanno rapito sua figlia.
0: Cosa? No. Me la pagheranno! Bastardi! Stop! Buona, bella. Bravi tutti, bravi.
2: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
0: Controcampi.
2: Controcampi.
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza. La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente, quarta.
2: No, aspettate, stop.
4: La vendetta del proctologo 2, dottore morte, il buco del culo del paziente per la rabbia, quinta.
1: Quinta!
7: quello è Super Comparsa. Super Comparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
2: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
7: No, no, grazie. Però posso farti una domanda?
2: Dai, basta che la fai.
7: Perché voli con le gambe larghe?
2: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda.
0: Top, bellissima, bella, bravo, bravo, bravo. Dammi una pulita adesso, però,
8: Così, regista, mi scusi.
0: Prego, senta, prego.
8: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a Super Comparsa?
9: Radio 105.

0: Casa Mariottide.
1: Casa Mariottide.
0: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Ma papino, ma stai piangendo?
3: No, ma che dici? Sono felicissimo.
2: Beata a te, lo sai quando sarò felice? Quando vincerò il premio Nobel.
3: Ma il premio Nobel? Ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
2: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
3: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
2: Tipo il parco.
3: No, il parco.
2: Ciao, ciao. Ciao, Crusca.
4: Ehi, Ferrandello carissimo amico mio. Com'è? L'hai progettata la macchina?
2: Ancora no.
4: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi, Così ti fai un'idea, io lo dico per te.
2: Un'idea di come fare la macchina?
4: No, Fernando, è un'idea di quanto cazzo sei sfigato. Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernando, capito? Pa, pa, pa.
5: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi, eh?
3: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
5: Ma è semplicissimo. Tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
3: E sarebbe?
5: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
3: Non l'hanno ancora assunta lo zoo di 105?
5: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
3: Non so, mi sembra veramente degradante.
5: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
3: Accetto, accetto!
6: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora... Puttana di merda, spero che muori!
7: Ma come si permette?
3: Aio!
6: Bravo Mariottide, incassi con stile, brutto stronzo schifoso.
3: Aio, ma per caso c'è un extra per gli insulti?
6: Ma vaffanculo.
3: Lo prendo per un no. Ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700.
2: Papino, che ci fai qua?
3: Io? No, niente, io...
6: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda!
3: Aio!
2: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
3: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico!
6: Terrone rachitico scemo di merda!
2: Ma che fisico è? È volgare, insulta!
3: Ma no, è il classico fisico! Fisico bestiale!

0: Radio 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Come stai, stronzona? Come va?
2: Che bolli?
3: Sono Tony, Tony Cazzo, il tuo amico, il DJ, come stai?
2: Ma guardi che lei sbaglia!
3: Ma no, no, no, però non buttare giù, stronza! Pronto? Ho preso te, va. Sì, un po' mi odiano le donne, beh, hanno ragione, le trattavo veramente male. Mamma mia, mamma. Mamma, che inculate dentro i camerini.
4: Pronto.
3: Domenico.
4: Sì.
3: Ciao, sono Tony. Tony Cazzo, il DJ. Come stai?
4: Bene, grazie.
3: Bene, ti ho chiamato per chiederti se hai tu la mia... Ti ricordi di me che ti avevo dato la giacca di jeans?
4: Mi hai dato?
3: La giacca di jeans nel 96-97 in discoteca. Ti ricordi?
4: No, ti stai sbagliando.
3: Ma
4: no,
3: scusa, Dome, non eri il vocalist che... Ti ricordi che io davo fuoco ai dischi? Io avevo preso fuoco ai dischi mentre mixavo e ti era partita una fiammata sul petto, che tu eri a petto nudo e ti ha preso fuoco tutto il petto coi peli, alla barba,
4: sì,
3: e sei acceso un muncerino, ti ricordi? Sei ancora ustionato? Pronto? Ma porca puttana...
4: Pronto?
3: Uè, ciao, come stai?
4: Ma pronto? Con chi parlo, scusa?
3: Sono Tony, il DJ, come va? Come stai?
4: Bene.
3: Ciao, senti, io sono alla ricerca di una giacca di jeans che mi pare di avertela prestata in discoteca. Adesso non mi ricordo bene quando, ma era una serata techno. Dove tu...
4: Ma guarda.
3: Sì, tu eri tutto fatto. Mi ricordo quella sera ti eri fatto di tu, avevi bevuto, preso droghe. Ti ricordi che ti hanno pestato? Io ti ho difeso e ti hanno tirato una cartella forte in faccia. Ti hanno lanciato un giradischi e avevi tutta la mascella staccata. Io ti ho messo la giacca di jeans, cioè la mascella nella giacca di jeans, e te l'ho lasciata da portare in ospedale, che te la dovevano attaccare.
4: Sbagli persona.
3: Ma cavolo,
4: sbagliato numero.
3: Cazzo, sta cosa qua mi rammarica tantissimo, perché c'è questa giara di jeans che per me è molto importante. C'è una toppa dietro. Magari te lo spiego, magari dici cavolo, ce l'ho nell'armadio, ce l'ho da qualche parte.
4: No,
3: assolutamente. È una giara di jeans tipo anni 90, con le maniche in felpa, e dietro tutta jeans col cappuccio. C'è una toppa enorme dietro con un cazzo, ma una roba, ma enorme proprio, un cazzo alieno.
4: Ma sbagli forse con qualcun altro?
3: Ma no, dai. Ti ricordi che ti chiamavano anche Giuliano Scopa Milano? Che eri uno che minchia, certo, ci dava di brutto.
4: No,
3: ti sei scopato anche mia sorella una volta, che era venuta in discoteca. Dopo non si sedeva più, te la ricordi? Pronto? Porca puttana. Vabbè, dai, proviamo quest'altra, va, vediamo se mi risponde un po'. Questa era una forte, in discoteca proprio si spaccava. Oh mamma mia. Mi ricordo che si beveva 6-7 tequila prima di entrare in pista, si devastava.
5: Pronto?
3: Pronto? Come stai? Sono Tony. Ancora ubriaca sei dagli anni 90? Mi ricordo che ridevi sempre così. Ridevi sempre, cioè praticamente è come se avessi un ippopotamo sotto la console con la bocca aperta.
5: Ma che cosa?
3: Come stai, Letizia?
5: Molto bene, grazie, sì.
3: Bene. Senti, ho trovato nell'orbica il tuo numero, perché sto cercando una giacca di jeans. Ride, lei è ubriaca ancora da allora, eh. Ah, ce l'hai una giacca di pelle? Perché mi ricordo una volta, adesso ti racconto il fa, lei ridi, tu ridi intanto. Ti ricordi che avevo la pistola CO2, l'avevo sparata in faccia per sbaglio perché di sotto la console, ti ho staccato la testa?
5: No,
3: e poi te l'ho
5: vero.
3: Messa dentro la mia giacca di jeans e te l'ho data. E tu sei andato all'ospedale con la testa nella giacca di jeans per fartela riattaccare. Cosa ridi? Cosa ridi? Niente.
5: Vabbè, non ricordo.
3: Ti ricordi? Ti ricordi che dicevi sempre ti faccio una bella, ti faccio un bel fiorentone, eh? Nei camerini, ti ricordi? Beh, non te l'ho detto. Ride. Va bene, niente, ubriaca. Sei ancora ubriaca da allora. Ancora ubriaca.
5: Sì.
3: Vabbè, dai, senti, non ce l'hai tu?
5: Io non ce l'ho, Ma la giacca ce l'ho, no, non so, quella con la testa dentro non c'è.
3: No, ma la giacca di Gigi c'ha un cazzo dietro enorme, non ce l'hai tu. E io, ubriaco.
5: No, ce l'ho con una testa di cazzo che sei io dietro.
3: Sì. Senti, queste sono le donne peggiori, sono pericolose. Vabbè, senti, ti chiamo un'altra volta quando ti scende l'alcol, va bene? Niente, va. Va bene, dai, ciao, Ciao. Ubriacona che è quella. Sono sempre le peggiori, però. Mi ricordo che aveva due mamelloni incredibili, Pensate che quando entrava in pista spostava la gente. Una roba incredibile.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tè alla pesca, a strascico 2,36 €. Cazzosa, bibita gassata al sapore di bidet, 3,60 € al litro. Polpa pronta per polpo col durello, 19 € al chilo. Fagiano spray, 14 €. Shampoo Nyon, prodotto per capelli a base di funghi, 3,30 €. Kinder Glory Hall, ciambelle con buco a sorpresa, 5,30 €.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Pane quotidiano. Pane quotidiano, nel senso che è fatto con i giornali avanzati in edicola, 1,10 € al chilo. Mio Bio, limoni che inducono visioni mistiche, 2,29 €. Caviale ovino, che sembra merda di capra. Caviale ovino, che sembra merda di capra nana, ma vi giuriamo che non è così, 79 € al letto. Latte detergente più mozzarella struccante, 4,50 €. Cucina Arcobaleno presenta tonnarelli, froce e pepe, più saltimbocca alla sprovvista, bis di primi LGBTQIDOP, 9,90 €.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Gorgonzoccola, il formaggio con la goccia probabilmente infetta, 8,90 €. Cordon Bleu. Cordon Bleu, ripieni di una cosa diversa da quella scritta sulla confezione, 4,50 €. Coppa di suino, ma vinta ai rigori, 8,79 €. Jerry Baccalà. Jerry Baccalà, merluzzo con capelli lunghi ai lati, 9,90 €. Libidine. Insalata iceberg più fagiolini Titanic per contorno molto drammatico, 2,30 €. Tè nero, insulto per minoranze etniche in bustine singole, 5,60 €.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Gastronomia, bidel tonné, piatto per cannibali amanti del gourmet, 98 €. Via di mezzo, cracker salati su una superficie e sull'altra no, 3,30 € al pacco. Moriremo democristiani. Penne rigate, ma con le chiavi della macchina, 6,60 €. Bresaola salva slip, 4 €. Dixano, detersivo liquido per lavarsi efficacemente il culo, 6,60 € e sto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk sa fare il giro della morte con la cicletta. Elon Musk può battere il 5 col pugno chiuso. Una volta per colazione Elon Musk ha mangiato un pacco di ritornelli scritti da Stevie Wonder e Michael Bublé. Elon Musk ha fatto le sopracciglia ad ali di gabbiano ad un quadro di Frida Kahlo. Elon Musk ha trovato il punto G di sua moglie con Google Earth. Le fughe delle piastrelle di Elon Musk scappano davvero. Un giorno, siccome si annoiava, Elon Musk ha aggiunto dei baffi bizzarri alle facce dei presidenti americani sul Monte Rushmore con una biro. Recentemente Elon Musk ha cambiato l'illuminazione del salotto, passando dai faretti alogeni all'aurora boreale. I pronomi personali di Elon Musk sono Elon/Musk. Quando Elon Musk gioca a blackjack, può scartare Jack Black. Elon Musk può usare il touchscreen da tutti e sei i lati. Elon Musk ha vinto 3 Golden Globes come miglior spettatore. Elon Musk ha lobby della lobby. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronta?
3: Ivana!
2: Ah, buongiorno, sono Giulio.
3: Come va?
2: Senta,
3: dimmi.
2: Allora, vai. Per me è 5 lievemente frizzante e 5 naturale.
3: Ok, 5?
2: 5 e 5.
3: Cioè, quindi
2: invece
3: un 5...
2: per la signora... 6 naturale.
3: Allora 6, allora 5 naturali, 5 frizzante, poi 6
2: naturali.
3: Naturali, va bene qualsiasi marca?
2: Ma noi prendiamo sempre la sparea,
3: quella
2: come si chiama?
3: Sparea, sparea. Poi?
2: Poi basta.
3: Senti, dimmi.
2: Solo acqua.
3: Solo acqua. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso, l'ultima volta che sono venuto da te, ho lasciato una giacca di jeans?
2: No.
3: Senti,
2: no.
3: Ho in offerta anche delle birre.
2: No, noi non beviamo birra. No.
3: Neanche vuoi del gin tonic?
2: No.
3: Perché
2: no,
3: mi ricordo che lo bevevi te quando andavi a ballare. Me l'hai detto, quando andavi a ballare ti facevi di gin tonic già in macchina.
2: No, non ci conosciamo allora.
3: Allora facciamo così: ogni 3 casse di gin tonic ti regalo una cedrata. Va bene.
2: No, voglio solo acqua.
3: Ah, va bene. Senti, segno allora 5, 5 e 6. E poi la giacca di jeans allora non ce l'hai. Perché io mi ricordo quando venivi a ballare in discoteca.
2: No, io non sono mai venuto a ballare in discoteca.
3: Ma 30 anni fa, ti ricordi che venivi col gonnellone? Che avevi un cespuglio sotto, incredibile. C'era quell'odore di chiuso.
2: Io sono vecchia.
3: Sì, quanti anni hai adesso?
2: No, non lo dico perché
3: sono
2: troppi.
3: Ma no, c'hai una bellissima voce come allora. Ma io parlo degli anni 80-90.
2: Magari veniva mia figlia in discoteca.
3: Ma no, quando venivi tu, ti ricordi quella serata che erano venuti 24/7, quelli che cantavano I can say no more?
2: No, ma ti sbagli, non sono
3: ti
2: io.
3: Ti eri fatto l'uomo di colore, ti ricordi?
2: No.
3: Ti ricordi quando pisciavi in discoteca? Pisciava dappertutto, era come un cane, come un cane maschio.
2: Ma scusa, tu non sei terra, perché terra non parla così.
3: Ma pisci ancora ovunque, anche negli angoli dei palazzi?
2: Guarda, lasciamo perdere perché io non ti conosco.
3: Adesso mi ricordo che ti chiamavamo...
2: No,
3: fonte d'acqua.
2: Non sono io, non sei tu la pisciona? Mi dispiace, ma ti sbagli persona.
3: Persona memoria forse, hai pisciato anche il cervello.
2: Magari, sì.
3: Va bene.
2: Ti saluto,
3: pisciona.
2: Io aspetto acqua, non te.
3: Ma quello è un pirla, non è che... C'è uno che si chiama pirla che compi l'acqua, non è che puoi pretendere.
2: Io non so, se, perché non ho guardato il numero, ma...
3: Allora ci siamo sbagliati.
2: Dalla voce.
3: Allora ti chiedo scusa, ci siamo sbagliati.
2: Ci siamo sbagliati.
3: Va bene,
2: sì.
3: Vai a mangiare adesso, pisciona. Ciao,
2: Allora non mi porti l'acqua, né?
3: No, le porto le casse di gin tonic, va bene?
2: Niente, non voglio niente.
3: Allora, 2 casse di gin tonic e in omaggio una cedrata in omaggio, con 2 casse di gin tonic. Sono 180 euro.
2: Guarda, lasciami stare perché non voglio niente.
3: Vabbè, le faccio 150 euro, va bene?
2: Niente, io adesso telefono e gli dico di questa telefonata perché questa telefonata non mi piace.
3: Ci caliamo il gin tonic e balliamo un po' sulla scala, poi pisci negli angoli come facevi in discoteca.
2: Niente. Io
3: pisciona.
2: Adesso telefono e glielo dico che mi hai telefonato. Che
3: sì, glielo dica, gli dica che ha chiamato Tony Cazzo. Va bene?
2: Va bene.
3: Ciao, pisciona. Allora porto le 2 casse di gin tonic. Ciao,
2: non voglio niente.
3: Vuoi il Cointreau? Che lo bevevi il Cointreau?
2: Niente.
3: Batida del coco?
2: Va bene.
3: Neanche quello.
2: Va bene.
3: Dai, ti saluto. Ciao, pisciona. Ciao. Ciao, ragazzi, c'erano degli esemplari negli anni 90. Questa qua, proprio una pisciona d'estate, non aveva neanche problemi quando si tuffava in mare. Pisciava direttamente a casa e si faceva i tuffi.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare. Spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano in... Come mai che... la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile...
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai un cazzo, come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai, dai. Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
6: Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, ha dei problemi seri, a parte il nome e cognome. E infatti si reca a Zurigo nella clinica del dottor Schiffer, un tempio della scienza e della medicina, insignito dalla prestigiosa rivista Science con l'autorevole titolo di Spietata macelleria di usurai.
7: Ho sempre creduto che la mia mostruosità fosse una cosa piccola, tipo la luce valgo e il terzo capezzolo sulla fronte, come c'è mia madre. Invece l'altro giorno vado a un funerale, mi scappa un colpo di tosse e tutti si mettono a fare il trenino cantando Me amigo Charlie Brown, con la barra sulle spalle. Non potrò mai dimenticare le parole della vedova che ballava in perizoma sulla cassa.
8: A, E, I, O, U, Y, otro.
6: La patologia che mortifica il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, benché non contagiosa, è altamente pericolosa per la società civile. Infatti, quando il paziente tossisce, ci escono i coriandoli dalla bocca e la gente si sente in dovere di celebrare il Capodanno, trenini compresi.
9: Partiamo dal presupposto che a me le feste comandate mi stanno sui coglioni. Quindi questo tizio che spara lenticchie dal culo lo odio per partito preso. Per capirci, io festeggio solo l'arrivo dei bonifici e, al limite, il capodanno cinese, perché nei centri massaggi fanno lo sconto sulle seghe. Ciò detto, faremo delle analisi per capire se i suoi organi sono sani per l'espianto. Così magari li ricettiamo a qualche riccone debosciato della Silicon Valley. E adesso fuori dai coglioni, che devo farmi di gas esilarante!
6: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro, ma, vista la pericolosità della patologia in esame, per sicurezza, oltre alle strumentazioni mediche di avanguardia, ordina su Amazon anche una dozzina di cotechini, parecchie mutande rosse e una cassa di asti cinzano. Perché anche gli scienziati sono uomini in fondo, e ci piace la figa ubriaca, come quelli con la terza media.
7: La cosa peggiore della mia brutta malattia non è tanto la gente che balla e il fatto che nella mia famiglia, a forza di fare capodanni, è già il 2920. Il problema è che ogni volta che tossisco mi citofona il presidente Mattarella e mi ammosce i coglioni con un'ora di paternale. Mi spiace anche per lui, che è vecchio e ci sta andando via la voce. Chi è?
10: E sono di nuovo io, Sergio, il presidente. Apra, cittadino mostro. Mostro.
6: Dopo interminabili conti alla rovescia in sala operatoria e diversi milioni di mini ciccioli gettati festosamente nelle stanze dei cardiopatici, l'equipe del dottor Schiffer trova finalmente una soluzione medicale alla devastante patologia del signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe.
9: Al 50° brindisi in 3 giorni, la perseveranza della mia equipe medica è definitivamente terminata. E anche i superalcolici e la bamba boliviana. Quindi abbiamo deciso di rischiare una terapia invasiva suggeritaci da alcuni amici del KGB. Pallina da bondage in bocca e 2 giri di scotch da pacchi. E vaffanculo al festaiolo, rompi coglioni! Auf Wiedersehen!
6: Ancora una volta, l'infinita competenza del dottor Schiffer ha salvato il mondo dall'Armageddon. Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, può finalmente condurre una vita priva di trenini e tappi di spumante che saltano. Anche se, per un effetto collaterale ancora da investigare, quando sbadiglia, i suoi capelli si sollevano facendo la ola e intonando a squarciagola i cori della curva del Catania.
11: Accidenti, come sono stanco! Mi sa che mi farò un pisolino!
12: Catania! Catania!
7: E no, cazzo, Catania! Di nuovo!
13: E basta con sto Catania! Hai rotto il cazzo! Tendone! Mostro!
5: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, come stai? Sono Tony. Tutto bene? Benissimo.
4: Pronto?
3: Wey, come va? Sono Tony.
4: Ciao Tony.
3: Cosa stai facendo?
4: Niente.
3: Niente? Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
4: Sì, ce l'ho io.
3: Ce l'hai tu?
4: Ce l'ho io.
3: Ma come hai fatto? Vediamo se è quella.
4: A quadretti, carina, dai, trovate no. La porta.
3: No, non è a quadretti la mia è una giacca di jeans con dietro una toppa con un cazzo stampato enorme con scritto Tony Cazzo, DJ.
4: Ah, va, sì, ce l'ho io, è quella.
3: Sì?
4: Sì, sì.
3: Guarda un attimo sulla tasca sinistra davanti, se ce l'ha. Ci dovrebbero essere 4.000 lire, le ho lasciate una volta...
4: Non sono a casa adesso, dopo vado a casa e ci guardo.
3: Ma ti infili ancora il carciofo in culo come facevi ai tempi?
4: Esatto, quello sempre.
3: Grande. Mi ricordo che passione. Ti ricordi quando finivamo le serate in discoteca e tu tutto fatto di coca ti mettevi nel culo il carciofone?
4: Che ricordo,
3: mi era fattissimo, era una volta ti abbiamo portato anche un brutto soccorso che te l'ha dovuto tirare fuori con le spine e ti si era piantato nel culo. Ridi. Erano dei bei tempi quelli,
4: mi ricordo, lo so.
3: Ma adesso li metti ancora i carciofi nel culo? No,
4: ma è ovvio, ma che
3: sempre
4: fai.
3: Ma scusa, spiegami,
4: le passioni rimangono.
3: Ho capito, ma spiegami una cosa, un carciofo nel culo. Cioè è difficile da mettere dentro, cioè punge.
4: Ah, ma se ti impegni si sta un po' tutto, sai.
3: Cioè proprio hai il culo spanatissimo te.
4: Ah, ma poi ti faccio vedere anche a te.
3: Cioè sta più le bottiglie. Bravo, mi raccomando,
4: ma... un abbraccio, un bacione forte.
3: No, un bacione forte no, anche no, grazie.
4: È un carciofo in culo.
3: Va bene, dai, ciao carciofon.
4: Ciao.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
3: Ciao Paola, come stai? Sono Tony.
5: Ma chi ti conosce? Chiudi.
3: Vabbè, chiudo.
5: Pronto?
3: Antonietta! Pronto? Che? Sono Tony, Antonio! Come stai? Come stai? Antonietta, un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
5: Guarda, io non lo so chi è lei e chi sta facendo lo scherzo.
3: Antonio, sono Tony, sono a Milano. Come va?
5: Ma io non so chi sei, quale scherzo è questo Antonio? Non conosco nessun Antonio io.
3: Sono Antonio quello che metteva la musica quando veniva a ballare, il DJ. Come stai?
5: Guarda.
3: Non ti ricordi? Nel 90...
5: No, perché io non conosco nessun Antonio.
3: Eri venuta in vacanza al mare, alla discoteca, ce l'avamo conosciuti, ti ricordi?
5: Sì, certo, proprio.
3: Sì.
5: Proprio io in discoteca, ma vaffanculo, guarda.
3: No, ma perché mi devi insultare così?
5: Certo, devo dire così perché a me certi scherzi non piacciono.
3: Ma non è uno scherzo.
5: La gente deve capire a chi deve fare gli scherzi.
3: No, ma fammi parlare, Antonietta, così... Se mi insulti e non mi fai parlare non puoi capire chi sono.
5: Ma siccome io non conosco nessun Antonio e non mi interessa conoscerle né Antonio né altre persone.
3: Ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans, quella con la toppa dietro con il cazzo stampato enorme.
5: Ma vaffanculo tu e di dove vieni, guarda.
3: Mamma mia. Pronto? Dai, provo a richiamarla, dai. Magari gli canto una canzoncina degli anni 90 e si ricorda la ragazza. So, la riprendo in un secondo, va. Sta scimmia.
5: pronto?
3: Senti, ti canto...
5: Ancora, non rompere i coglioni, va bene?
3: Aspetta, ti canto la canzone. And I'm thinking you when I kiss a wanna baby.
5: Vaffanculo, telefono a quelli come te.
3: Te la ricordi, scimmia, te la ricordi? Ti ricordi che facevi
5: io
3: la...
5: Io non guarda, dai, che facevi la... perché altrimenti ti mollo una denuncia di quelli che guarda.
3: Antonietta, facevi la scimmia in discoteca, ti ricordi che saltavi da un cazzo all'altro? Pronto? Volevo andare oltre, ragazzi, ma no, mi trasformavo in giovanino, la spaccavo sta coglione.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com, così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
2: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
6: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati ai nostri Fatti Sfatti. E come sempre, senza perdere tempo, se no sono schiaffi in faccia, partiamo subito. Se fai toc toc sulla porta, bussi. Ma se fai toc toc su una figa, pussi. È bene che voi sappiate che le persone sono come le monetine. Più scure sono, meno valgono. Rocco Siffredi da bambino era un bimbo minchione. Ed ora una breve notizia geografica. A Praga i vicoli sono tutti vicoli ciechi. Quando muore il proprietario di un negozio di strumenti musicali, dona gli organi. Se una ragazza compra 15 vibratori, sono cazzi suoi. Se vi chiedono se siete favorevoli o contrari al Kama Sutra, è bene che prendiate una posizione. Il fratello di Julia Roberts è una persona molto pulita. Nonostante questo, non è neutro Roberts. È bene che voi sappiate che la pizza a 4 stagioni non può essere tagliata in 8 perché non esistono più le mezze stagioni. Se il tuo portinaio si chiama Angelo, comunque non è un angelo custode. Per un'incredibile coincidenza, le persone nate nel 1751 sono tutte morte. Adesso andiamo con una breve notizia di carattere sanitario. Farti un video non ti farà stare meglio, anche se ti riprendi. Ci tengo ad informarvi che Romolo è il fondatore di Roma, ma Pisolo non è il fondatore di Pisa. Le notizie di Fatti Sfatti finiscono qui. Noi torniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
6: Fatti Sfatti.

0: is a zoo only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Eccomi qua ragazzi, come state? Sono il vostro Tony Cazzo. Sta arrivando l'estate, ormai è alle porte e io ho bisogno di questa giacca per fare questo grande tour. Si chiamerà Il Cappellone, il tour di Tony Cazzo.
3: Pronto?
2: Pronto? Ventolaccia, come stai? Sono Tony, sono Antonio, come stai? Mi senti?
3: Vittorio dell'Orto?
2: Sì, come stai?
3: A letto, Michele.
2: È a letto?
3: Sì.
2: Mamma mia, come mai? Cosa ha avuto?
3: Ce l'ha il tuo numero?
2: Sì, penso di sì.
3: Allora gli dico di chiamarti quando si alza.
2: Senti un attimo, ti chiedo una cortesia. Se per caso devo aver lasciato una giacca di jeans, chiedi un po' se me l'ha messa via.
3: Va bene.
2: Chiediglielo un attimo per favore, così non sto a disturbarlo visto che è a letto.
3: No, chiama dopo perché adesso è a letto.
2: Ma sta dormendo, non sto a disturbarlo visto che è a letto.
3: No, chiama dopo perché adesso è a letto.
2: Ma sta dormendo?
3: Sì.
2: Ah.

0: Rondo, come stai? Oh, Tony!
1: Chi è?
0: Dove sei? Sull'aereo? Sono Antonio!
1: Chi è?
0: Sono Antonio! Come stai? Anna!
1: Sì, ma chi è Antonio?
0: Anna! Anna, mi senti?
1: Chi sei? Dimmi bene!
0: Sono Antonio, il DJ, quando venivi a ballare in discoteca e facevi i bocchini in console, ti ricordi?
1: Non ho capito!
0: Quando venivi a fare i bocchini in console, ti ricordi? Quando mettevo sempre You're gonna say the holy night, oh my side, we not gonna feel it's a popino. Pronto? Wow, wow, wow, wow, wow.
2: I need a
1: pronto, spero pazzo.
0: Sì, grazie.
3: Pronto.
0: Ehi, come va?
3: Bene, bene, non so chi sei, ma bene.
0: Sono Tony, Antonio, DJ, come va? Come stai? Tutto bene?
3: Bene, dai.
0: Sono con te.
3: Senti, andiamo avanti.
0: Beh, certo. Senti, ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90? Ti ricordi che ero il DJ che metteva i dischi?
3: Sì.
0: Senti, per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans? Quella con la toppa dietro che c'è stampato un cazzo enorme con una cappella che spara i fulmini. Ce l'hai tu?
3: No, non ce l'hai tu. No.
0: Mamma, ti ricordi che mi tempi quando venivi a ballare sempre? Che mettevo. Ti ricordi quando mettevo il disco alla discoteca Evansboro? Ti ricordi quando venivi? Che ride? Ma lo mettevo.
3: Al Capital.
0: Ti ricordi?
3: Ciao! Quanti anni fa!
0: Quante ne abbiamo scopate lì? Mamma mia, che ridere! Ma ti ricordi che ti è venuta la cresta di gallo che una volta ti hai fatta una?
3: Ma io non suonavo neanche a quei tempi.
0: Lo so. Ti piaceva proprio il culo, ti piaceva metterlo, eh? Infatti ti è venuta la cresta di gallo. Senti, ma ti ricordi quella volta lì, mentre stavo mettendo quel disco di Network, quello che faceva You gonna skin a phone and I lost my sight when I see the rain is palpation.
3: Ti ricordi? Tira fuori le cose di 50 anni fa.
0: Però che sb***o, ti ricordi? Ti ricordi quella volta che hai sb***o i consorti e la te l'hai messa sotto i piedi, sei scivolato dalla console, hai picchiato la testa e sei morto?
3: Non mi ricordo.
0: Mi ricordo io che ti abbiamo portato in ospedale, avevi un Technics 1200 piantato nel cranio.
3: Ma guarda che hai sbagliato persona.
0: No, ho capito. Sono Tony Cazzo DJ.
3: Hai sbagliato persona, ti ringrazio.
0: Senti,
3: ti saluto.
0: No, aspetta, ti volevo solo sapere se per caso la mia giacca di jeans.
3: No, ti saluto.
0: Non ce l'hai? Oh, pronto? Ma che storia è? Scivola sulla spalla.
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Lo Zoo di 105.
5: Tamarri.
6: I tamarri sono alla ricerca di un ristorante per organizzare una festa di Natale allo zio Sint e spaccargli tutto il locale.
5: Tamarri.
7: Vabbè, fai tranquillamente i cazzi tuoi mentre telefono, Ma chi era sto squilibrato?
5: Tamarri.
8: Buongiorno.
7: Sì, lo so, sono bellissimo, cazzo. Senti, personaggia, voi come siete? Siete imballati a merda dentro oppure ci avete ancora spazio per fare una festa di gente?
8: Era una festa?
7: Una festa di zingari. C'è un mio cugino zingaro là di Corvetto. Dobbiamo fare una cena in 50.
8: 50 però non mi ci state.
7: In quanti ci stiamo? Tieni conto che la metà tanto Pippa non mangia.

0: No, ho capito, però un posto a sedere glielo dobbiamo dare. Questo locale non è così grande.
1: No, ma allora tieni conto del fatto che molti sono boss che arrivano con gli scagnozzi, che stanno in piedi, stanno lì, fumano fuori, fumano, stanno in macchina, non è proprio una roba. Cioè che mangiano fisicamente sono quelli con le collane d'oro pesanti, sono una quindicina.
0: Ascolta, ma da dove chiami tu?
1: Da Milano, sono Massimino di Quarto, l'imperatore di Quarto Giaro.
2: Diga.
1: Scemo di merda, ascolta, stavo pensando, volevo fare una festa di zingari.
2: E qual è il problema? Che volete da mangiare? Dai, facciamo le codiche.
1: Praticamente noi vorremmo, ma guarda che, come gli stavo dicendo alla personaggia che mi ha risposto, metà tanto pippano non mangiano.
2: Guarda che c'ho i piatti caldi, vi lascio un bagno direttamente se volete.
1: Perfetto, allora mi devi fare sto servizio. Noi arriviamo con 45 BMW, le parcheggiamo lungo la strada, quindi bloccheremo anche mezzo il traffico, no?
2: Perché... Vabbè, ve levo una piotta a testa, eh. Tanto non mangiate, però una piotta a testa per disturbo ma la dovete dare.
1: Allora facciamo così, tu mi metti un gesto all'ingresso e ti lasciamo collane, anelli, bracciali. Cioè poi te li vai a cambiare tu al banco dei pegni.
2: Vabbè, basta che è oro vero, non mi date le pacche, eh.
1: No, no, tranquillo.
2: Oh, ti aspetto quando te pare, dai.
1: Poi ti confermo la prenotazione. Senti, tu puttane ne conosci?
2: Quante ne vuoi, bro? Qua dietro, stanno proprio qua dietro, esci, ci stanno.
1: Ok, allora mi fai trovare anche quattro puttane che così siamo precisi.
2: Coperta pronta, non ti preoccupare. Ti aspetto, però, ancora non sei venuto, vedi le sbrigate, da.
1: Va bene, ciao,
2: ciao, bello, ciao, ciao.
3: Ma che saluto è? Meno male che c'era il bip.
4: Tamarri.
5: Sì, grande, grandissimo. Ciao, sono Giovannino. Ascolta,
2: sì.
5: Ristorante, no?
2: Sì.
5: Fantastico, incredibile. Senti, io volevo organizzare una cena con un po' di amici. Parenti, amici, prima di Natale, sai, un posto.
2: Mi puoi chiamare prima delle tre?
5: No,
2: perché?
5: Ma che cazzo, no, ti sto parlando adesso, perché devo chiamarti dopo, non capito?
2: Perché non hai servizio, Poldo?
5: Ma che cazzo me ne frega a me, se hai risposto perché mi puoi dare il servizio, non capito? Vediamo al ristorante. Oh, ma pezzo di
4: Tamarri.
2: Pronto?
5: Sì, pronto?
2: Sì.
5: Ma che cazzo fai, mi hai buttato giù il telefono prima?
2: Chi è?
5: Scema. Senti, sono Giovannino, ho chiamato per prenotare 50 posti.
2: E allora?
5: Da qui a Natale. Dammi tu il giorno.
2: 50 posti, sono molti per noi, nel senso che...
5: Beh, magari qualcuno, magari prima di arrivare, tanto si scannano fuori con le macchine, quindi magari 45...
2: 45, ti do conferma, okay. Hai un menù fisso chiaramente.
5: Menù fisso, va bene, noi appena arriviamo paghiamo subito.
2: Mi lasci sono un tutte... telefono?
5: Sì, come lo vuoi, un iPhone, un Samsung, cosa ti devo lasciare? Ma quando vengo ti lascio il telefono o il numero?
2: Adesso
5: 342 333.
2: Per le 19.
5: Allora, ascolta, noi arriviamo in paese verso le 19. Facciamo un po' i giri con le macchine, facciamo un po' di negozi, prendiamo un po' di cose, poi veniamo lì, ceniamo tranquilli, tanto siamo 45 synth. Veniamo là e dopo gli amari. Gli amari così che beviamo il caffè, ti sfondiamo il locale. Ma proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio ti sdereniamo. A un certo punto, scusa, è salita adesso tutta la roba che ho fatto ieri.
1: E ho detto che siamo zing.
5: Sì, siamo synth. Veniamo, io te lo dico già che veniamo, paghiamo. Se tu mi dici già magari anche con i danni, paghiamo subito. E dopo te lo spacchiamo. Proprio te lo sdereni, giuro. Entro in cucina, te lo spacco. Ti distruggo tutte le pentole, bro. Ti scanno il locale, bro.
1: Facciamo i piatti.
5: Cioè proprio il giorno dopo quando arrivi non c'è niente dentro. Proprio watch, ho le pareti o coi buchi. Perché poi spariamo alla fine che dobbiamo lasciare il segno. Ok. Ciao grande.
1: Meno male che l'hai trovato il posto.
5: Meno male, a posto, a posto. Chiama su.

0: This is a zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia.
4: Stai zitto,
3: cazzo,
4: tu.
3: Stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur, brutto. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader, save the
6: salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain?
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, motù. Ma...
6: cosa?
7: Che c'è? Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: Gaccio da Vè. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
6: sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro,
6: sì. Ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al pregamorta spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se. Adav dai.
11: Out.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta? Come
14: sta? Merda!
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma va fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però this is the
2: zoo. Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta

0: Pronto?
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso. Pezzo di idiota.
0: Pronto?
1: Pezzo di idiota.
0: Yeah. Pronto?
1: Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma chi è? Ma cornuto! Chi è? Pronto?
1: Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia tre volte.
0: Cornuto di merda! Via le putte! De merda!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Del figlio di puta!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Ma chi è? Ma ancora chi ti è morto? Tu e tutta la razza tua. Ma mi puoi dire chi sia? Telefono, cornuto, figlio di puttana. Nome e cognome, bastardo e cornuto.
1: Hai un istinto incredibile come pilota,
0: mannaggia,
1: forse anche troppo.
0: Chi ti è morto e chi ti è stramorto, mannaggia.
1: Mi piacerebbe proprio silurarti, ma non posso. Ho un altro problema
0: chi
1: adesso.
0: Chi è morto?
1: Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: Ma... guarda, mi faccio fare... un intervento, mi faccio ridere i due piedi, me ne faccio fare uno solo per entrarsi nel culo interamente, cornuto!
1: Andrete al Top Gun. Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2, Cougar era il numero 1. Cougar era la pezzo di idiota.
0: Pronto?
1: Ora siete voi i numero 1.
0: Pronto, pronto, capote, perché la telefonata è registrata in quella mano che venga, ti giuro, guarda, con i carabinieri!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Ma parla, cornuto e figlio puttana, parla!
1: Ma ricordatevi
0: parla
1: una cosa.
0: Parla, chi ti è morto, parla!
1: Fate una stronzata
0: parla
1: anche
0: piccola. Parla, che giuro che venga con i carabinieri!
1: È tutto.
0: Mannaggia!
1: Vi parlerete dei mic un'altra
0: mannaggia,
1: volta.
0: Mannaggia, chi ti è morto, guarda come chiamo, va!
1: Buona fortuna, signore.
0: Siamo anglicani, puzzitta lusanghe!
1: Pezzo
0: tu e tutta la razza, tu e tutta la banda!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Sì.
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso.
0: Ah, sì.
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
1: Ma il tuo dovere era di fare atterrare quell'apparecchio. Quell'aereo non ti appartiene, dei contribuenti. Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga. Sei stato punito. Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia tre volte. Hai rischiato di essere messo a riposo ben due volte. Sei passato ad alta velocità radente sulla torre di controllo 5 volte e una volta sulla figlia dell'ammiraglio.
0: Tana troia.
1: Pezzo di idiota.
0: Abbastanza qui.
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Lo so, ti lascio sempre Satana e l'alcolista qua ancora prido.
1: Ehi, non prendiamoci per il culo, Maverick. Il tuo curriculum è il peggiore della marina, mentre potresti fare meglio di chiunque altro, quindi...
0: ma mio, vuoi far meglio, l'alcolista sempre pedo, prido.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick. Hai un istinto incredibile come pilota, forse anche troppo. Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: No!
1: Io sono costretto, io non posso, non voglio crederci.
0: Sì, Marco, dimmi, dai.
1: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della marina. Andrete al Top Gun.
0: Mi e chi dopo?
1: Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2, Cougar era il numero 1. Cougar ha rassegnato le dimissioni.
0: Cougar è un caga sotto, Marco.
1: Ora siete voi il numero 1.
0: Sì, ma ho capito, ma mi e chi?
1: Ma ricordatevi una cosa.
0: Ma pochino è andato.
1: Fate una c***ata anche piccola. E vi farò pilotare un cargo pieno di merda di cavallo per il resto della vostra vita.
0: Beh, anche questo è un bel lavoro, una cosa di merda.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Poi non vedo l'ora della mia rimedio e fighe.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Su, impicchiata, ma... no!
1: Ora siete voi il numero 1. È tutto.
0: Ai,

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Buon c***o! Come stai? Sono Tony! Pronto? Beh, è così, ragazzi.
2: Sì?
3: Ciao, succhiatrice di Ammenicoli! Come stai? Come va? Tutto bene?
2: Scusa, chi sei?
3: Antonio, Tony Cazzo, DJ. Non sei Anna Marini? Ne si vai? Di Padova.
2: Sì, sono io, ma io non ti conosco, guarda.
3: Ci siamo conosciuti nel 1996.
2: Guarda, ti parli. Beh, comunque non ti
3: perché...
2: conosco, non...
3: Ma vabbè, scusami, ti dico subito perché ti ho chiamato.
2: Non so, sapere a me perché ti mazza, ma comunque io non mi ricordo di averti conosciuto.
3: Eravamo una festa di ballo, io ero quello che metteva la musica.
2: Guarda, non mi ricordo, guarda.
3: Vabbè,
2: ti ringrazio della tua telefonata, sì. Ma va bene così, d'accordo.
3: Ti
2: ciao.
3: Volevo solo chiedere se per caso ti piace ancora farti strappare i capelli mentre gridi sono una pazza bastarda. Pronto? Oh, sta stronza, adesso la devo fare incendiare, sta bastarda.
2: Sì?
3: Ma scusa, guarda che sei stronza, ti stavo parlando e hai chiuso il telefono, ma è modo di fare.
2: Scusa, non mi interessa, ti ringrazio della tua telefonata.
3: Ma sei una stronza, però.
2: Non mi ricordo, va bene.
3: Ma sei una stronza, però. Stronza.
2: Lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo.
3: Pronto?
2: Il peggiore che sia sulla terra.
3: E
2: signora. E puttana che ti ha messo il mondo. Vaffanculo.
3: Si calmi. Mamma mia, che pazza bastarda. Vediamo se risponde Elisa, va.
4: Pronto?
3: Elisa!
4: Sì? Chi è?
3: Ciao, sono Tony, come stai? Forse non ti ricordi di me. Ti ricordi?
4: No, io non conosco nessun Tony.
3: Ma no, ci siamo conosciuti qualche anno fa, diciamo negli anni 90, fino agli anni 90 in discoteca, io ero il DJ del locale.
4: Il DJ negli anni 90, ma io sono andata pochissime volte a ballare, secondo me ti confondi con qualcun altro.
3: Ma no, non sei Elisa, quella un po' con i capelli ricci, alta con le gambe e le braccia?
4: Le gambe e le braccia ce le ho.
3: Per esempio ti faccio sentire una delle mie canzoni più preferite che mettevo in console, era quella che faceva bau, ci bau, bau, ci bau. La ricordi? Quella te la ricordi?
4: Sì, quella me la ricordo, è che quando la mettevano ero sempre ubriaca.
3: Infatti, vedi, infatti mi ricordo che quella sera io stavo mixando in discoteca e c'era la console un po' alta, però tu sei venuta sotto. Praticamente non sei salita in console, però stavi dietro la console che la gente non ti vedeva. Ti ricordi che mi hai staccato un pompino?
4: No, quello di sicuro ti confondi con qualcun'altra.
3: No, no, mi ricordo che a un certo punto ho dovuto chiamare il buttafuori per staccarti perché cioè, mi avevi portato via 6 litri di sangue.
4: No, ti confondi con qualcun'altro,
3: ah,
4: è possibile,
3: okay.
4: Io non faccio queste cose.
3: Ah, ok. Senti, Lisa, volevo chiederti una cosa, per caso a casa, hai trovato una giacca di jeans da qualche parte?
4: Ah, dovrei guardare, perché a casa sono piena di felpe e giacche di non mie, quindi dovrei guardarmi.
3: Ah, ho capito. Senti, ti dai ancora i pugni in faccia mentre balli?
4: Non ho capito niente.
3: Ti dai ancora i pugni in faccia forte mentre balli?
4: Mentre ballo?
3: Sì, perché mi ricordo che ballavi ubriaca e ti ficcavi i pugni proprio pieni nella bocca e ti facevi saltare tutti i denti. Senti, un altro dettaglio. Nella giacca, nella tasca destra, ci dovrebbe essere 4.000 lire.
4: Ok.
3: E poi nella tasca sinistra, in basso, ci dovrebbe essere delle mutandine rosa.
4: Col diamantino davanti al fiocchetto.
3: Bravo! Elisa, senti un attimo, quando è che potremo vederci, non so, per fare magari un'altra sessione da 40 minuti di anal?
4: Ah, quando vuoi, anche perché io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati. Io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati.
3: Ah, okay. Ma tu scusa, chi eri quella sotto? Perché c'era. Era venuta una ragazza sotto il palco. Ah, sei tu quella ragazza sotto il palco allora?
4: Sì, sono io.
3: Ma quella che è arrivata con le. Che smarmellava il tetame?
4: Esatto.
3: Ah, ho capito. Allora è tua la giacca di jeans che io di là con la mutandina rosa?
4: Esatto, esatto.
3: Benissimo, benissimo. Ma è originale?
4: Perché,
3: cioè, ma la mutandina.
4: Dopo quella sera lì ho scambiato anche due messaggi con Pippo e mi ha detto che
3: no, aspetta, aspetta, aspetta. Cos'hai scambiato? Cos'hai scambiato con Pippo?
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.
5: Only for you. No, no. This is Zoo. Only

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: Qualche giorno fa,
4: in un momento di altissima cultura dello Zodi 105,
3: decido di infilarmi il mio iPhone dritto nel retto.
5: Aspetta, aspetta che lo rifilo, aspetta che lo rifilo.
6: È un momento di radio, ragazzi.
5: Scusate, ragazzi, ho un iPhone in io sfido chiunque.
6: È durata un giorno.
7: Niente, guarda, non si può, non prende dentro le chiappe, mi hanno detto.
5: Che cazzo.
6: No, dai, hai rovinato tutto.
3: Ma durante l'inserimento anale,
4: proprio mentre il mio telefono è tra le guance del
5: Siri, ma non parla.
8: Just to confirm, you'd like to call Fiammetta Cicogna?
5: Fiammetta Cicogna, no. Vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? Ma...
3: Si attiva Siri, che capisce di chiamare Fiammetta Cicogna.
8: You'd like to call Fiammetta Cicogna?
3: Proprio così. A quanto pare il movimento delle mie chiappe e dei suoi numerosi peli è riuscito in qualche modo strano ad attivare Siri e chiederle di chiamare Fiammetta Cicogna. Per quale motivo il mio culo ha necessità di parlare con Fiammetta Cicogna? Fortemente scossi dall'accaduto, decidiamo di chiamare alcuni negozi che riparano i telefoni della Apple per chiedere spiegazioni.

0: Con tutta la s***a, buongiorno.
1: Voi riparate telefonini anche?
0: Sì.
1: Ecco, io ho un iPhone 7 Plus, quello più grosso. E sì. non riesco a capire che problema abbia, ma credo che sia proprio un difetto di software. Perché l'altro giorno praticamente me lo sono, per gioco, no? Me lo sono infilato nella riga del sedere e il telefono insiste a voler chiamare Fiammetta Cicogna. Cioè proprio Siri.
0: Provi di nuovo.
1: Se vuole io riprovo, ma è pazzesco. Cioè, io appena me lo infilo nel culo il telefono, lui automaticamente Siri mi dice: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? E dico, ma no. No, e me lo chiama. È anche una figura di merda, perché poi deve immaginare che devo spiegargli a Fiammetta che avevo il telefono in culo e il telefono automaticamente l'ha chiamata. È anche imbarazzante, capisci?
0: Però la voce lei non sembra avere 15 anni, sembra averne un po' di più.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che... Ha dato dell'immaturo.
2: iPhone.
3: Pronto?
2: Sì, salve, mi dica.
3: Sì, salve, mi scusi se mi permette di disturbare.
2: No, no.
3: Le spiego, perché non vorrei passare per un pazzo, però io lavoro nel settore dello spettacolo, sì. E mi occupo di management, quindi è un lavoro piuttosto delicato. Le spiego, ieri sera sono stato a una festa... Non entro nei dettagli, però le faccio il preambolo in modo che capisce la situazione, insomma.
2: Sì.
3: E a un certo punto la festa è un po' degenerata. Nello giocare fra di noi, io ho un iPhone 7 Plus.
2: Sì.
3: Me lo sono passato in mezzo, diciamo, come posso spiegarlo, nella riga del sedere,
2: insomma. Ok.
3: Modi bancomat, fondamentalmente.
2: Okay.
3: Perché volevamo fare questo gioco con la Apple Pay per il pagamento, presente?
2: Ok.
3: E mentre mi passavo il telefono fingendo di essere un bancomat per pagare la prestazione di una prostituta, il telefono ha cominciato a: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna con Siri? Ma secondo lei è possibile che lo sfreghio della peluria anale insieme alla muscolatura formata dello sfintere, alla famosa marugola, che è la parte che sta fra i coglioni,
2: okay,
3: e il buco del c***o, possa
2: pronto?
3: Sì, mi scusi, è andata giù la caramella, possa creare un suono che riproduce per Siri il nome Fiammetta Cicogna. Cioè, secondo lei l'algoritmo alle spalle della voce di Siri?
2: Beh, in realtà sì, è possibile comunque, sì.
3: Ah, allora mi conferma che non sono matto.
2: No, è possibile, perché in pratica ce l'avrà nei contatti.
3: Sì.
2: Se è schiacciato qualcosa, sì.
3: Ma lo so, però per schiacciare qualcosa ci vuole, diciamo, l'impronta del dito.
2: No, anche se lo tiene premuto forte.
3: Quindi va. Lei dice che magari perché stringevo forte il retto?
2: Sì.
3: No, capisco. Va bene, la ringrazio. Allora a questo punto avrò anche una giustificazione tecnica con Fiammetta, così non faccio brutte figure, insomma.
2: Sì.
3: Grazie, gentilissimo. Ma senta, ma è risolvibile questo problema? Oppure secondo lei devo semplicemente schermarmi il culo?
2: Direi la seconda.
3: Va bene, la ringrazio, gentilissimo. Magari applico dello scotch. Va bene, grazie, salve.
2: Grazie, salve.
1: Ma come? Ma che premessa gli hai raccontato?
3: Ma perché stavo facendo l'Apple Pay col buco del culo?

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Chi è?
2: Sono Tony, Antonio, il DJ, come va? Come stai?
1: Ma non ci conosciamo.
2: Come no? Ti ricordi che ti avevo prestato una giacca di jeans?
1: A me?
2: Sì, ti avevo prestato in quell'estate in discoteca. Ti avevo prestato questa giacca di jeans con una toppa dietro.
1: Ma non ce l'ho.
2: Non ce l'hai?
1: No, perché non l'hai prestata a me.
2: Io mi ricordo di te che io mettevo sempre la macchina. La macchina.
1: Dimmi qual è il punto, perché io sto lavorando.
2: Ah, scusami. Volevo sapere appunto se hai questa giacca di jeans con questa toppa dietro con cazzo enorme, una cappella proprio aliena proprio, che spara con le vene, che fa queste colate di lava. È stampato enorme.
1: No, non ce l'ho.
2: Io mi ricordo anche. Mi ricordo che ti piaceva farti fornare i peli della Bresaola col phon, ti ricordi?
1: No.
2: In discoteca ti mettevo la Macarena. Macarena!
1: No,
2: neanche
1: scusa,
2: quello.
1: Hai sbagliato persona.
2: Ma ti ricordi che sparavamo dalla console fumo? E a te piaceva farlo sparare in mezzo alle cosce, andavi impazzivi.
1: No, hai sbagliato persona. No. Devo salutare.
2: Ma sei Paola! No, ti ricordi, ma fumi ancora le sigarette coi piedi? Mi ricordo che fumavi le sigarette appoggiate sulle casse in discoteca, poi fumavi le sigarette coi piedi.
1: Bene, hai proprio sbagliato numero. Ciao.
2: Comunque, senti, ti volevo chiedere, allora, se sta giacca di jeans, nella tasca sinistra in alto ci sono 4.000 lire.
1: Se è uno scherzo,
2: ma non è uno scherzo, Paolo, ma secondo te mi metto a fare uno scherzo così?
1: Sì.
2: Che tu impazzivi sempre, ti ricordi quando mettevo gli snap con Zumba e Agumaya?
1: Uno, non ci conosciamo, c'è un numero sconosciuto per cui ho sbagliato io a rispondere. Adesso ti saluto.
2: Zumba e Agumaya. Ma scusa, ma tu non sei quella lì che aveva i capelli ricciolini quasi biondo chiaro?
1: No.
2: Ma io mi ricordo che in discoteca ti piaceva sempre attaccare la bocca alla macchinetta, quella del fumo, che una volta se ti ha gonfiato sei esplosa in mille pezzi. Ti ricordi che sei morta?
1: Arrivederci.
2: Paola? Ragazzi, le donne degli anni 90 non vogliono ricordare quei periodi quando erano dei gran trucchi.
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, c'è Antonio?
1: Non c'è Antonio, chi è che lo vuole?
2: Sono Giuseppe.
1: Non c'è mio marito, è fuori.
2: È fuori Antonio?
1: Sì.
2: Ma tu sei la moglie?
1: Sì, io sono la moglie.
2: Come stai? Sono Tony. Sono Antonio, DJ, come va?
1: Va bene.
2: Stai bene? Sono contento. Senti, ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia? Ti fai ancora spaccare i bicchieri in faccia col coentro dentro?
1: Bicchieri in faccia? Chi è che mi spacca i bicchieri in faccia?
2: Sì, in discoteca, quando venivi a ballare.
1: Ma io non sono mai stata alla discoteca, che cazzo dici?
2: Ma no...
1: cazzo dici che io alla discoteca non sono mai venuta?
2: Sì,
1: non mi conosci, tu sei un rompicoglione.
2: Negli anni 90...
1: Io guarda, c'ho il telefono sotto controllo.
2: Ma che cazzo dici, coglione? Ti facevi spaccare i bicchieri in faccia, eri un karate, sembravi lo stretto di Corinto.
3: Vendetta!
1: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Adesso basta perché sono stufo,
2: sì.
1: di dire le bugie,
2: ha ragione.
1: Hai capito?
2: Signora, ha ragione.
1: Piantala!
2: Ha ragione, signora.
1: Piantala!
2: Senti...
1: Adesso di piantarla e non richiamare più!
2: Ma ti spacchi ancora i vassoi sui denti? Pronto? Mi sa che è andata a spaccarseli.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Lo Zoo di 105
4: Geova Beach Party.
5: Fu ancora qui, sempre con in mano la spada della giustizia.

finali e attaccate le cicche sotto i banchi delle medie. E allora, siete pronti? Aver fatto il laser agli occhi non fa di te un X-Men!

porta fortuna, ma porta i batteri. Le donne dicono che il parto è doloroso perché non hanno mai provato un calcio nei coglioni. Se ti chiedono se vuoi una busta e non sei al supermercato, è uno spacciatore. Mi scusi prof, i compiti non ce li ho perché me li ha mangiati il cane. E ora tocca a voi ragazzi. Io lo so che non sono solo,

ancora con un altro ospite. Ormai farò ospiti, perché le mie canzoni me le ha mangiate il cane. E a proposito di cani, signori, l'ospite di oggi è...

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola.
1: Scassa parola.
2: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti.
5: Vale.
4: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
6: Cutù, cutù, cutù,
7: Cutù, cutù, cutù.
6: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
7: No, giorno... si chiama Di Lerda.
6: E però il terzo nome si chiama Cutù.
7: A lei c'ha anche un terzo nome.
6: È il terzo nome,
7: cioè,
6: come
7: è un principe lei?
6: Mio padre
7: Narduzzi. Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
8: quello
7: si chiama?
8: Sì.
7: Con la lettera A. Recidere un arto.
8: Amputare.
7: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
8: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
7: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
9: Vaffanculo!
7: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
6: Vedi qua?
7: Sì.
6: Biberò?
7: Biberò?
6: Bicazzo!
7: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
8: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
6: Certo.
8: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
6: La borraccia non
8: io non ho mai visto nessun ciclista
6: non
8: con un bicazzo in
6: borraccia.
7: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
10: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
7: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
10: È di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche. Sono gli anfibi.
7: Ma no, ma no, no, no.
6: Se vai alle scarpe gli
7: quelli
6: anfibi.
7: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B. Organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
6: B, bibite.
7: Le bibite.
6: B, banane.
7: Le banane.
6: B, B, B. La sor, tua sorella fa le B. Le B. Le
7: bravo. Oh, infatti, si
6: io
7: sa, esistono.
6: Io non posso respirare con le b***e.
7: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
6: Voglio.
7: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
8: La coccinella.
6: Cosa no? Cosa no?
10: Coccodrillo.
8: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
7: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
9: Vaffanculo.
7: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
8: Ma è la coccinella.
7: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
6: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
7: Certo.
6: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
8: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
7: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
8: Sì, è portafortuna.
7: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
6: Ma è una vergogna!
10: Basta, si
7: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
10: Il cardamomo.
7: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
6: Ma, sbagliato.
7: Ma quale cardamomo?
6: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
7: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
6: Zoccola.
7: Sì, giusto.
6: Zoccolona.
7: Giusto,
6: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
7: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
8: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
6: Ma lo dice sempre di piedi.
7: Stia calmo, faccia da pirla.
6: No, non arrabbiare.
7: Dica qualcosa.
6: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma vaffanculo.
0: 105. Lo Zodi 105.
5: Geova Beach Party.
11: Fifufa sono tornato dopo aver organizzato il mio nuovo super format con il mio migliore amico Elon Musk, che ha deciso di mandarmi su Marte per fare il Geova Mars Party. Ovviamente è tutto contro le major e i poteri forti. Intanto colgo l'occasione per ringraziare gli sponsor Coma Cola e Blaster Carburanti, potenti ed inquinanti. Voi come sempre continuate a utilizzare l'Eternit e a sparare ai gabbiani che migrano. Siete pronti? Il feffo anale come i broccoli? Non ti piace se ti è stato imposto quando eri piccolo? Piano piano! I giapponesi

Fignori con un gruppo musicale che ha fatto la storia del panorama musicale barocco. Sono andato in giro per il mondo per averli, per cercarli, alla fine li ho trovati a Barletta. Sono capelloni come i cugini di campagna, sono in cinque come i Fantastici Quattro e sono merde come Alessandro Viale. Ecco a voi magnifici e loro fanno...

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Antonio!
2: Non c'è nessuno!
3: Non c'è Antonio? Pronto? Senti un attimo, scimpanzé! Mi sei? Pronto? Antonio! Come stai, Antonio? Sono Tony! Ti ricordi che ti chiamavo scimpanzé in discoteca? Eri il lucista che aveva delle braccia lunghissime.
2: La verità non mi ricordo più, eh.
3: Porca miseria, stai bene?
2: Sì, un po'.
3: Un po'.
2: Trappante.
3: Ma adesso quanti anni hai, Antonio?
2: Ce n'ho più di 80 anni.
3: Più di 80? Quanto ne avrai? 83? Buttiamo a cazzo?
2: 84.
3: Ma li porti bene, ti sento in forma, eh.
2: Va bene.
3: Senti, ogni tanto scoppi ancora? Dico, ogni tanto lo dai ancora. Sapevo che avevi il cazzo a forbice, te. Ti ricordi che avevi il cazzo?
2: Sì.
3: Che eri deforme, avevi due cazzi, te. Sì, mi ricordo che... Ti ricordi che in console una volta l'hai presi i due cazzi e cominciato a fare i bonghi quando mettevo Kalimba de Luna di Tony Esposito? Bellissima quella canzone. Te la ricordi? Questa qua, sentila.
2: Ma adesso non mi ricordo più la verità, eh!
3: Mamma mia, lo so, avevi il doppio spruzzone, eh! Tua moglie era contenta, mi ricordo che gli facevi anal e vagina insieme. Lo fai ancora?
2: No!
3: Non te la incuri più tua moglie?
2: Sì,
3: ok. Senti, una domanda, per caso chiedili, perché ogni volta che rispondo si arrabbia. Se per caso hai a casa la mia giacca di jeans con un cazzo dietro stampato e una cappella disumana.
2: Non lo so.
3: Senti, oggi pomeriggio a che ora esci di casa? Così passo e ti investo.
2: Non lo so.
3: Sei tutto approssimativo, te. L'età e tutto. Vabbè, dai. Mi ricordo che quella volta che ti abbiamo fatto uno scherzo, ti abbiamo fatto un Cuba Libre con dentro 6 pasticche di acidi arrivati da Amsterdam e ti hanno tritato.
2: Va bene. È cosa passata quelli là.
3: Lo so. Li vedi ancora i culi nell'aria? Li vedi ancora?
2: Non lo so.
3: Va bene, dai, qui non sei un cazzo tu.
2: Io vado ogni tanto, vado in giro, eh. Cammino un po', eh.
3: Ma non ti perdere, però.
2: No.
3: Cos'hai, il radar? C'hai una coda che da casa arriva fino al bar?
2: Va bene, ciao.
3: Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vedete, nell'età giovane uno prende droghe, si spacca, beve. Poi questi sono i risultati. Un rincoglionito che vede i culi che volano nel cielo, che non sa un cazzo ed è tutto approssimativo. Ma che vita orribile poi avrai da vecchio. Meno male che ci sono io, va, che lo chiamo.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Come stai? Sono Tony. Tony Cazzo
2: di... Cazzo ti conosce? Ma vaffanculo.
3: Ma sei stupida. Pamela. Pronto? Pronto? Mi senti adesso?
2: Ma vaffanculo.
3: Ma mi puoi ascoltare un attimo invece di mandarmi a fanculo? Pronto? Sta cretina.
2: Adesso chiamo i carabinieri.
3: Ma mi fai parlare o no prima?
2: Ma non me ne frega a me di quello che mi devi dire. Non mi interessa, cancella questo numero.
3: Allora va a fanculo.
4: Vendetta.
2: Allora?
3: Sono Antonio! Sono il cazzo, il DJ!
4: Ma chi cazzo sei?
3: Senti, ti volevo chiedere. Ma hai per caso la mia giacca di jeans?
4: Che dietro. Che cazzo ho io?
3: Una giacca di jeans con dietro stampato un cazzo di nome con una cappella!
4: Certo, è quello che ti succede il tuo compagno tutti i giorni, Froccio!
3: Pronto? Però la signora, che stile.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Probabilmente non ve ne siete accorti, ma ogni anno le compagnie telefoniche italiane guadagnano circa 2 miliardi di euro extra
3: alle vostre spalle.
2: Secondo un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, ogni mese ben 3 euro del nostro credito telefonico se ne vanno in fumo per colpa di qualche, chiamiamolo così, trucco del mestiere. Volete sapere come? Aprite bene le orecchie. La questione più calda è quella delle bollette a 28 giorni. Nelle pubblicità, le compagnie telefoniche indicano i costi mensili di ogni offerta, ma in pratica la scadenza è calcolata su 4 settimane. Con una semplice moltiplicazione, 28 giorni per 12 mesi, otteniamo 336 giorni. Ma visto che in un anno di giorni ce ne sono 365, ne mancano 29, cioè a conti fatti circa un mese in più. 13 mesi all'anno. Questo trucchetto regala alle compagnie telefoniche circa 1,2 miliardi di euro ogni anno. Una bella sommetta. Altri stratagemmi sono più piccoli e più subdoli, ma fruttano comunque tra i 700 e gli 800 milioni di euro di incassi discutibili. Un esempio è l'opzione che consente di chiamare o navigare oltre la soglia prevista, che costa 0,49 centesimi più i costi per cambiare il piano tariffario. Oppure i servizi a pagamento non richiesti come One Prime Go e Rete Sicura, un affare da circa 25 milioni di euro all'anno. Te li trovi nel piano senza nemmeno saperlo, li paghi tutti i mesi e la trafila per disdirli è quasi sempre un calvario. E le segreterie telefoniche? Se una volta erano gratuite, oggi paghiamo anche quelle. Da un minimo di 12,40 centesimi ad un massimo di 1,5 euro. Vuoi sapere quanto è il tuo credito residuo? Chiama il centro servizi e paghi 40 centesimi alla risposta. Per concludere, ci sono le vere e proprie truffe, abbonamenti a suonerie, giochi, oroscopi. Clicchi su un banner e ti ritrovi a pagare 5 euro per la prima settimana e 10 per tutte quelle successive. Certo, le compagnie telefoniche non sono direttamente responsabili di questi servizi, ma visto che ritrovi per la prima settimana e 10 per tutte quelle successive. Certo, le compagnie telefoniche non sono direttamente responsabili di questi servizi, ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso dito profondamente affondato nel culo. Cari amici sportivi all'ascolto, scusate, ho un ciclo formato tsunami e sono un po' irritabile. È una serata storica per l'Inter di Mister Furbinho, che gioca la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain dell'estremo difensore azzurro Nonna Vulva. Non perdiamo dunque altro sangue, diamo subito la linea a Monaco al nostro massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Atmosfera da brividi qui all'Arena di Monaco. Serata storica per l'Inter, che ritorna in finale di Champions League. Un'intera vita di un cane dopo l'ultima vittoria del 2013. Partiti! Sono proprio i nerazzurri ad avanzare con strozza merda, da strozza merda ad il daccio. Il terzino avanza sulla destra, triangola con Alfabetovic e cambia gioco per l'arrembante Polpacci. Polpacci evita l'intervento dell'olandese Van der Sbornia e la tocca in profondità per l'inserimento di Guguru.
4: Mi sono chiamato le vostre madri.
3: Guguru danza sul pallone, tunnela i danni di fenicottere, stupenda finta di mammelle a eludere l'intervento in scivolata di Colon Scopigno. Guguru, Guguru, Guguru. Nonna Vulva, Nonna Vulva, Nonna Vulva, porco, porco, fottutissimo, evanescente, bastardo, infame! La pantera africanese è ormai a tu per tu con Nonna Vulva! Tiro! Respinta di Nonna Vulva! Ancora Guguru! Nonna Vulva ci mette una pezza! Palla rimessa in mezzo da Sciupalattimo! Colpo di testa di Guguru! Smanaccia Nonna Vulva! Arriva il capitano Centofalli! Miracolo di Nonna Vulva! Palla sui piedi di Guguru! Tiro a botta sicura! Nulla di fatto dunque! Una serie gesucristica di miracoli di Nonna Vulva negano il meritato vantaggio alla formazione nerazzurra! Ricordo ai gentili radioascoltatori che non sono assolutamente di parte. Sono qui solo per fare la cronaca di una bellissima partita di calcio, totalmente neutrale nel mio commento. Porco! Porco! Cesso e lesbico! Il risultato dunque rimane invariato! Inter 0, francesi di merda 0! Linea allo studio!
2: Massimo, ti prego di mantenere un linguaggio consono e non scadere in gratuite volgarità per la Madonna. Intanto diamo un breve aggiornamento sullo stillicidio di plasma dal quel traficatissimo bucaccio a buon mercato che ho in mezzo alle gambe. Ho già riempito un secchio e mi accingo a colmare anche il secondo. Non credo mi rimanga molto da vivere, ma ritorniamo a Monaco per le battute finali della finale di Champions League.
4: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
3: Sì, studio! Nervi tesissimi qui dove nacque il nazismo! Nel periodo non collegato, tre limpidissime occasioni da gol per l'Inter! Tutte partite dai selvaggi piedoni di Guguru e puntualmente sventate da sto minchia di Nonna Vulva, che si deve essere pippato questo mondo e pure quell'altro! Ora Guguru che traccheggia a centrocampo, aspettando il fischio finale dell'arbitro! Ma attenzione! Follia! Follia! Nonna Vulva esce dai pali e corre a centrocampo a pressare Guguru! Guguru cerca di difendere il pallone, ma Nonna Vulva glielo fotte con il trucco del magrebino affettuoso in stazione! Nonna Vulva scatta con palla al piede verso la porta di Ragnateli, inutilmente inseguito da Guguru! Nonna Vulva! Nonna Vulva! Nonna Vulva!
4: Ma dove cazzo vai? Sei il portiere, porco...
3: Tiro! Ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ha segnato il Paris Saint-Germain! L'arbitro fischia la fine dell'incontro! Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa! Ma no! Ma no! Ma no! Porco... Porco... Porco, porco, porco!
5: Au! Oh. S'è sparato il cronista! Famme fa una foto che la posto sul mio profilo!
2: Beh, tutto è bene quel che finisce bene, così anche questa stagione calcistica si è conclusa. Io al momento ho un solo globulo rosso che mi circola per il corpo, ma cercherò comunque di trascinarmi fino al Lungotevere per permettere ai barboni di cibarsi sessualmente del...

0: mio figone, come direbbe Montalbano. Un saluto sfigati del calcio, ci vediamo all'inferno per l'inizio del precampionato. Adios, hijos de puta.
1: Sono Gianni Vago e sono qui con lo sconfitto Guguru. Come ti senti dopo essere stato battuto dal portiere della squadra avversaria?
2: Ma che domanda del cazzo è? Come vuoi che mi senta, coglione? Mi sento come si sente tuo padre quando torna a casa e trova tua mamma a pecora mentre me la sto inculando?
1: Ma mia mamma è defunta 15 anni fa!
2: Appunto! Pensa allo sbattimento che devo fare ogni volta! Vai al cimitero, prendi il corpo, portalo a casa e mettila in posizione! Poi aspetta che tuo padre torni e zacchete! Sorpresa!
1: Ok, forse ci sentiamo un'altra volta.
3: Yeah. Yo. Per lo

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Gli 11 fratelli.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba degli 11 fratelli. C'erano una volta un re e una regina che avevano 11 figli e una sola figlia. Purtroppo, un brutto giorno la regina madre si ammalò, cadde dalle montagne russe e finì dentro una bacinella di letame dove una triglia le sparò in testa per errore. Il re ne fu sconvolto e decise di risposarsi il giorno dopo. La donna che si scelse come nuova moglie era però una vecchia strega, piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna. Alla vecchia strega piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna, i figli del re stavano decisamente sul cazzo. Così decise di mandare la femmina a studiare come si munge una minchia in Paraguay, mentre, con un potente incantesimo, trasformò i suoi fratelli in 11 Paolo Bonolis. Di giorno i fratelli erano Paolo Bonolis, mentre, col calar delle tenebre, diventavano 11 Paolo Bonolis coi baffi. Vedendo tutti quei Paolo Bonolis per casa, il re andò a chiedere spiegazioni alla nuova moglie, ma questa invece gli gettò addosso un serpente velenoso che, mordendolo, lo trasformò in Paolo Bonolis. Erano trascorsi ormai 5 lunghi anni, quando, una notte, la figlia tornò finalmente dal Paraguay da esperta mungitrice di minchie, ma, rientrata al castello, non trovò più nessuno dei suoi fratelli, né l'amato padre, solo tanti, troppi Paolo Bonolis. «Minchia quanti Paolo Bonolis!» disse la figlia con stupore vedendo tutti quei Paolo Bonolis. Figlia mia, la tua matrigna ci ha trasformato in Paolo Bonolis», disse l'unico Paolo Bonolis senza baffi. «Presto, presto, va a cercare una maga in grado di annullare l'incantesimo. Agli ordini, Paolo Bonolis», disse la figlia mettendosi a correre come una scema verso il bosco. Nel bosco, viveva una maga buona, che amava collezionare prepuzzi di pantegana per farne collanine e braccialetti. La maga stava scegliendo i prepuzzi più adatti per un paio di orecchini, quando la figlia del re le piombò in casa correndo come una scema. Maga buona, la mia matrigna ha trasformato mio padre e i miei 11 fratelli in 12 Paolo Bonolis. Devi farli tornare normali, ti prego, d'accordo, rispose la maga, ma non posso farli tornare normali tutti e 12, perché sul libro segreto c'è scritto che al mondo deve esserci sempre almeno un Paolo Bonolis, o le forze del male avranno il sopravvento. Ok, disse allora la figlia coraggiosa, trasforma me in Paolo Bonolis, ma fa tornare normali mio padre e i miei fratelli. La maga obbedì, e fece tornare normali il padre e gli 11 fratelli, prima di trasformare la coraggiosa ragazza in Paolo Bonolis. Ed è questo il motivo per cui, ancora oggi, Paolo Bonolis piscia da seduto. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Only a 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: La passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, a 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
6: negli
4: macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
6: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui.
4: Ma adesso è Liana, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
6: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sacco. Ma un brucazzo, è possibile.
6: Vedrai,
4: ma
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: La nave? Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Bob Jamaica è un nome di spicco nella tumultuosa scena reggae della Bassa Brianza. Artista e spacciatore a tutto tondo, per anni ha fatto ballare gli amanti del genere di tutta Italia con brani come No Woman Non C'ho Spiccioli Stamattina Don't Cry, Iron Lion Provincia di Lecco Zion, Don't Worry Be Epileptic e l'indimenticabile Rastafari Antinebbia. E l'indimenticabile Rastafari Antinebbia, che gli valse il prestigioso Rutto d'Argento al Festival della Musica Spenta di Vimercate. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione la sera dello scorso 28 ottobre sta lasciando con il fiato sospeso le sue decine e decine di fan. Sì, pronto?
6: C'ho l'oppio.
5: Come scusi?
6: C'ho l'oppio, è arrivato l'oppio.
3: Avete l'oppio?
6: C'ho l'oppio. Gambe doppie, è arrivato l'oppio.
3: Grazie.
5: Sì, mi sembra una conversazione privata, io vi lascerei ai vostri...
6: C'ho l'oppio.
5: Sì, ma noi non compriamo droga, grazie. Anzi, saremmo anche tenuti a denunciarla, però...
6: Ah, sono pentiti. C'ho l'oppio.
5: Sì.
6: C'ho l'oppio anche per i pentiti.
5: Grazie.
6: Non interessa?
5: Meglio di no. Rivederla?
6: Popper?
5: Neanche.
6: Ok, salve.
5: Nato a Monza il 1 aprile del 1972, Bob Jamaica, al secolo Pier Caterino Brambilla, mostrò già da giovanissimo un'incredibile inclinazione per la musica giamaicana, rollando personalmente le canne a sua madre fin dalla tenera età di 4 anni. Abbiamo una telefonata, pronto?
7: Salve!
5: Buongiorno!
7: Senta!
5: Sì!
7: Allora, io ho visto la Medusa!
5: Sì?
7: Ero al mare che stavo portando il cane. Gino.
5: Sì, ma in che senso, scusi, ha visto la Medusa?
7: Ho visto... state cercando una Medusa?
5: No, stiamo cercando un cantante di musica reggae.
7: Ah, non era una Medusa?
5: No, è un uomo.
7: Beh, se qualcuno cerca una Medusa, l'ho vista,
5: Beh, grazie.
7: Era... Gino. Galleggiava sull'acqua.
5: Sì, immagino.
7: Credo fosse ancora viva, ma non l'ho toccata perché punge.
5: Fatto benissimo.
7: Cercano Meduse?
5: No, noi cerchiamo Bob Jamaica, un cantante. Lei lo conosce?
7: No, non ho mai sentito.
5: Bene, allora raccogliamo la sua segnalazione e le faremo.
7: Beh, un...
5: No. Comunque non si dice.
7: Ah, ok.
5: Posto?
7: Metto giù io?
5: Come vuole.
7: No, metta giù lei.
5: Va bene. La sua attività
7: ha messo giù?
5: Sì, veramente avevo messo giù. Come fa a essere ancora in linea?
7: Non lo so, se vede che è un contatto.
5: Allora, metta giù lei. La sua attività musicale ebbe inizio nel 1992 con la pubblicazione del primo album Polenta coi Dread, che i critici accolsero con favore, definendolo una cacata fotonica. Da quel momento in poi, Bob Jamaica non si guarderà più indietro, pubblicando un album all'anno e raggiungendo la cima delle classifiche di vendita grazie all'astuto stratagemma di scrivercelo personalmente a matita. Sì, una chiamata dalla redazione, pronto?
8: Ah sì, buongiorno, chiamo per la Medusa.
5: Sì?
8: Ho visto che c'è qualcuno aveva trovato una Medusa.
5: Sì, questo è vero, ma...
8: Volevo sapere se era single.
5: La Medusa o la persona che ha trovato la Medusa?
8: Ah, la Medusa.
5: Non lo so, la mettiamo in contatto con la signora di prima.
8: Perché io sono celibe.
5: Sì.
8: E ho 58 anni.
5: Ma è anche un invertebrato marino?
8: Perché offende.
5: No, non era un'offesa, che la Medusa lo è.
8: Ah, a me piace la Medusa.
5: Sì, ma io non credo che...
8: Lo sa perché?
5: No.
8: Ha mai scopato una Medusa?
5: No.
8: È molto bello perché quando scoppi la Medusa vedi il pene che va dentro e fuori, perché è trasparente, dà tanta soddisfazione.
5: Va bene, la mettiamo in contatto con la signora, ok?
8: No, con la Medusa.
5: Sì, ma la signora è amica della Medusa.
8: C'ha il numero della Medusa?
5: No, della Medusa direttamente no.
8: Sa che la Medusa con quei tentacoli...
5: Sembra andare tutto a gonfie vele per l'artista brianzolo con il cuore a Kingston. Nel 2020 si sposa infatti con la bella e talentuosa Jenny Baldracca, una allevatrice di minchie in vitro conosciuta durante una rissa fra barboni in una discarica in fiamme. I due sembrano fatti uno per l'altra e si trasferiscono in una baracca di amianto alle porte di Sondrio, dove Bob inizia a lavorare al suo nuovo progetto. Farsi crescere una treccia rasta che dal buco del culo gli arrivi fino in testa. L'artista infatti sta perdendo i capelli a una velocità impressionante. Il motivo? La denutrizione, ma soprattutto lo stress. Nell'ultimo periodo, infatti, un suo album era arrivato alle orecchie degli eredi di Bob Marley, che l'avevano accusato di plagio, richiedendo un risarcimento di 10 miliardi di euro. Sì, attenzione, un'importantissima telefonata dalla redazione. Pronto?
9: Pronto?
5: Sì?
9: Sono la Medusa. C'è una donna col cane che mi segue.
5: Il povero Bob, che sul conto in banca ha solo un emoticon della cacca, è costretto per la prima volta in vita sua a lavorare. Trova infatti impiego come spaccino freelance in un parchetto di Sondrio, dove vende dadi per il brodo agli adolescenti, spacciandolo per hashish. La sera di quel dannato 28 ottobre, Bob stava appunto tornando a casa da una lunga giornata di lavoro, quando si fermò in tabaccheria per acquistare un pacchetto di cartine. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Bob.
10: Sì, ma lo ricordo benissimo, era un fattone con dei rasta che gli uscivano da un buco sul culo, dei pantaloni, e gli arrivava la testa con i terzanelli e tutto il resto, insomma. Mi chiede un pacchetto di cartine e un grattavingio, e poi si mette a grattare il grattavingio con i rasta. All'improvviso fa sì, sì, sì, ho vinto, Giamaica arriva, sì.
11: Ma tu non sei mica quello che fa il manga nella serie Ragnarok?
10: Sì, sono attore anche, sì. Sì, sì, mi ha riconosciuto, voleva fare una foto.
11: T'ho beccato, brutto bastardo di merda. Io sono il nipote di Faustina.
10: No, no, e qua c'è malintesa perché
11: fa no.
10: Guarda che io sotto torre, vai che ti metto le mani addosso.
11: Ma vai a fanculo, tu sei solo un handicappone. E anche un po' mangalo.
10: Handicappone no, che poi a me questi crossover nelle puntate non mi piacciono.
5: Dopo questo episodio, di Bob Giamaica si sono perse completamente le tracce. Vista la fama e il successo di cui godeva, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Bob Giamaica? Solo voi potete aiutarci a ritrovare questa icona della musica reggae. Chiunque abbia notizie su di lui è vivamente pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho una spazzola di peli di fica su per il culo dall'agosto 2014 @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
11: Odino!
10: Oh, ancora qua sei? Ma che ti spacco la schiena!
11: Bastard mangle che non sei altro, ti piace lo Giappone?
10: Va fuori!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
1: No.
0: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Parli.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. Pronto, signora, pronto!
2: E al sabato grande festa!
3: Pronto?
0: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi. Pronto, signora, pronto! Buongiorno, buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
3: Sì, ma lei chi è? Come si chiama?
0: Sono Guido Inferni. Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte. Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E al sabato grande festa.
3: Siamo già a posto.
0: Andiamo a dire la Sayandica.
3: A proposito, il numero che gliel'ha dato.
0: Che potrà pagare in 400 rate senza interessi.
3: No, il numero mio di telefono che gliel'ha dato.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
3: No, mi deve dire chi gli ha dato il mio numero di telefono.
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ho capito, ma lei mi dà questa risposta.
0: Dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni, che ti stacco la testa dal collo.
3: Mi devo dare chi ha il numero di telefono mio.
0: Cazzo di mon***o.
3: Ah?
0: Cazzo di mon***o.
3: Ti saluto, dai.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo.
3: Ho capito, dai.
0: Mamma mia, che voglia di infilargli un comodino in bocca.
3: Ma lei non deve disturbare la gente.
0: Buongiorno.
3: Lei non deve disturbare e non sto telefonando più.
0: Pensi, e da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
3: Vabbè.
0: L'aspetto all'ingresso del mobilificio per spaccarle sulla schiena 4 tonnellate di legna.
3: Lei da me cosa vuole? Lei chiama i carabinieri che il numero di telefono che lei mi ha mandato, mi ha telefonato.
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
3: Cos'è che mi hai cercato?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
3: A me non mi interessa niente.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E una massaggiatrice di cazzi nascosta sotto al tavolo, a soli 600 milioni.
3: A me non mi interessa.
0: Dai, ora levati dal cazzo e passami quella latrina di tua moglie. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Pronto? Che figlio di puttana.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni.
0: Due coglione.
1: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli.
0: Tu devi fare pompini, hai capito?
1: 2.470.000 lire.
0: A rompere la gente, a rompere i coglioni la gente che sta riposando, lo capisci? Faccia di cazzo.
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande
0: devi
1: festa.
0: Devi andare a fare in culo, lo capisci?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto.
0: Uè, coglione di merda.
1: Dai che ti mollo uno schiaffo quando vieni che ti stacco la testa dal
0: cazzo
1: collo.
0: Cazzo di merda, schifoso lurido.
1: Porca
0: figlio di puttana.
1: Parola di Guido Inferni.
2: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: In un mondo in cui le persone sovrappeso per la prima volta nella storia hanno superato per numero quelle che muoiono di fame, l'attenzione a ciò che si mangia è diventata prioritaria. Zucchero, glutine, grassi o olio di palma, il cibo che portiamo a tavola oggi è tutto a base di senza. Milioni e milioni di fedeli che credono in un solo bio. Ma non è sempre stato così. 30 anni fa, quando chi parla era bambino, le cose da mangiare avevano un unico must: essere porcose. E la pubblicità non si vergognava di vendercele così. Erano i gloriosi anni 80, l'orgasmo del 900. Erano i giorni felici in cui si mangiava di tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ai quali, tuttavia, siamo sopravvissuti. E se alcuni prodotti maialosi inventati allora sono tuttora in commercio, molti sono stati dimenticati ed altri, peggio, hanno cambiato forma per sfuggire alla forca della salute a tutti i costi. Se non ve li ricordate, seguiteci in questa operazione nostalgia, dedicata al peggio del peggio delle porcate anni 80. Cominciamo dagli yo-yo Motta.
4: Che sorpresa scoprirò se mi mordo uno yo-yo.
3: Snack al cioccolato, grossi appunto come uno yo-yo, oggi declassati alla dimensione di un bottone da cappotto. Stessa sorte toccata, peraltro, al glorioso tegolino, nato come un mattone immasticabile di pan di Spagna e oggi ridotto ad una misera strisciolina. Che vien voglia di pipparlo. La colazione si faceva col latte, quello della centrale, sofisticato, colorato, dolcificato, con ogni sorta di additivo in polvere. Dal Nesquik, che col sapore di cioccolato lo rendeva prelibato, allo Sprint, tappo rosso al malto, tappo blu nuovamente al cioccolato.

0: dall'Ovo Maltina che sapeva quasi di caffè, all'Orzo Bimbo che faceva bim bum bam, come il programma pomeridiano con i nostri cartoni preferiti. E poi il buon di Motta che non uccideva la gente, la girella col golosastro e la morale è sempre quella, gli Oro Saiva che si mangiavano a tre tipo tramezzino, quella testa di sugo del Mago G e le merendine Parmalat Mr. Day che ti regalavano gli animaletti pelosi tutti da accarezzare.
1: Corri subito a comprare Mr. Day, vieni in questo grande mondo Mr. Day.
2: Fermi tutti, arrivano nuovi amici,
3: il pinguino,
4: la focchina,
5: lo scoiattolo
6: e la città col koala.
1: Mr. Day.
0: Già, perché là dove non arrivava la golosità c'era sempre un buon motivo per continuare ad ingozzarsi di porcate. Il regno sterminato delle sorprese da collezionare. Dai cocci del mulino alla torcia del Nesquik, fino alle scatole di fiammiferi con la gommina che puzzava di piedi. Ragazzi, esisteva un mulino bianco senza banderas, con la bella Clementina e il piccolo mugnaio perdutamente innamorato di lei e grosso pressa poco quanto il suo clitoride.
7: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
8: Ecco un bel soldino per la mia amata!
0: Nel regno delle bevande nemmeno l'acqua trovava pace. Frizzina, cristallina, menta fassi, la roba che ficcavi nel bicchiere era sempre il prodotto di una reazione chimica.
9: Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa.
0: La stessa che, ad esempio, generava il re di tutti i succhi d'arancia più finti delle tette di Carmen Russo, il Billy, nella scatola di cartone che prima succhiavi e poi facevi scoppiare saltandoci

Altro che pallone e Maradona. Siete già morti di nostalgia? No? Allora vi diamo il colpo finale con tre ricordi strappafiletto. Il Twix, che si chiamava Ryder ed era decisamente superdotato.

0: il bounty singolo e non diviso come adesso in due stronzetti al cocco, è lui, il re di tutti gli snack, l'Urrà.
1: Io non ho mai provato Urrà.
2: Provalo, Urrà Saiba è tutto nuovo.
0: E se anche voi non avete mai provato Urrà, beh, non sapete che cazzo di decennio vi siete persi.
3: Ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Buon pomeriggio. Va ora in onda Ritorno al Futuro 4 con Christopher Lloyd, Michael J. Fox e il contadino Ennio. In questo film lo scienziato Doc Brown, bloccato nel 2050, cercherà di chiamare Martin nel 2025 per poter ritornare a casa. Buona visione.

0: Sono io! Sono Doc Brown! Sono bloccato nel 2050!
1: Chi sei?
0: Sono Doc Brown!
1: Porca la... Da dove... dove sei? Dove arrivi? Dove vieni?
0: Sono bloccato nel 2050!
1: Sei bloccato? Dove sei bloccato?
0: Ho bisogno di parlare con Martin!
1: Che?
0: Tu chi sei?
1: Ennio! Mi chiamo Ennio con la doppia...
0: Ennio, sei il nonno di Martin?
1: Sì!
0: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
1: Porca la... Ma non ti sento mica bene. Ma porco... Ma non ti... Ma chi sei?
0: Ascoltami, hai nel granaio la DeLorean...
1: Con la Loredana!
0: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
1: Ma porco tu! Ma cosa stai dicendo?
0: Non dire niente a nessuno, hai capito?
1: Ma che cosa devo dire? A chi che cosa?
0: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, troverai un Mr. Fusion dove buttare le uova!
1: Porco di... Stai dicendo, bastardo, porco di... Non ti sto capendo!
0: Sono bloccato nel 2050.
1: Dove sei bloccato? A Reggio Emilia, dove sei?
0: Ho bisogno che tu vada a casa mia.
1: A casa tua? Ma che cosa devo fare? Ma porca... Dove abiti? Dove abiti?
0: Ascoltami bene, Ennio.
1: Dimmi!
0: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche.
1: E che... al culo delle vacche?
0: Perché
1: ma che cosa ci devo fare al culo delle vacche? Ma che cosa ci devo attaccare?
0: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di...
1: Martin, Emilia, bastardo!
0: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco.
1: Ma non sono mica marino! Ma diciamo Ennio con la doppia gli A!
0: Dovrà funzionare!
1: Ma porco non può funzionare! Non funziona!
0: Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
1: Che cosa vuoi?
0: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
1: Ma vai a cagare, non ci sei!
0: Ti devi muovere, brutta testa di cazzo! Testa di cazzo!
1: Ma vai a cagare, bastardo! Vai a sbiffa la testa come un melograno, ma bastardo, dove sei?
0: Ma in che anno ho chiamato?
1: Sì!
0: Che anno è?
1: Ne ho più di 60!
0: In che anno vivi?
1: Vivo a Reggio Emilia! A Reggio Emilia!
0: Ennio, sei il nonno di Martin?
1: Ennio, pensavo Ennio con la doppia gnò!
0: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
1: Nipote, è una donna, è una femmina.
0: Non dire niente a nessuno, hai capito?
1: Ma che non dico mica niente, ma porco! Ma che cosa devo dire? Che cosa?
0: Dopo che avrai collegato la macchina del... Ascoltami bene, Ennio. Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche, perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione atomica.
1: Ma non ti capisco, ma stai già parli troppo difficile. Bastardo!
0: Non dire niente a nessuno, hai capito?
1: Ma che porca di una... Devo dire che cosa? Tua sorella, puttana...
0: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, Mr. John, dove butta le uova lì dentro così potrà volare. Dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
1: Tommy,
0: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco.
1: Martino, te sei mattina Martino! Ma non ne conosco di Martino! Martino, ma porca d***a, ti hai sbagliato il numero!
0: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione a
1: c***a! Sta
0: di cazzo! Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro! No! Ennio! Non puoi buttarmi giù il telefono! Presto, lo devo richiamare immediatamente!
1: Vai!
0: Ennio, non buttarmi giù il telefono, è urgente! Devi dire a Martin di venirmi a prendere nel 2050, hai capito?
1: Ma non ho capito niente! No, non ti danno a che fare! Ma non ti capisco! Non ti fare i sapere! Che cosa vuoi?
0: Ascoltami! Hai nel granaio la DeLorean?
1: Ma che porco d'una, ci sono le galine! Ci sono le galine!
0: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
1: Sì! Ma le galine!
0: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche.
1: Ma che porco d'un... Vai a cagare! Che fa una palla troppo difficile! Ma porco d'un...
0: Grande Giove! Per colpa di questo vecchio bifolco dovrò rimanere nel 2050. No!